0: cifre che non voglio neanche pensare, però io andai lì a ottobre 94 e nonostante ho studiato tanto la vicenda Ustica, ancora oggi ho bisogno di usare il libro del professor Aleggi per
1: Il libro
0: andarmi.
1: abbiamo fatto tutti insieme, ma andrà rifatto adesso. Appena si esaurisce questa edizione che c'è, la seconda metteremo tutti questi riferimenti. No, volevo
0: Sì.
1: leggervi una cosa divertente, proprio sul Blast, no? Questo poi lo dovremo consegnare una volta.
0: Sì.
1: C'è il mitico Sewell, uno dei primi che parlano del missile, eccetera, che nel 91, quindi prima di tutto, in un'intervista che ho trovato per caso in rete, cercando di fare la scheda biografica, dice: il Blast è il sistema di uccisione delle persone meno efficiente che ci sia, spiegando che per perforare un timpano bastano 350 kg al metro quadro e per la morte arrivi a 30.000 kg al metro quadro e per essere sicuro al 90% di uccidere qualcuno ci vogliono 63.300 kg al metro quadro. Questo lo dice lui, non a domanda nostra, parlando con qualcuno di questo sistema. Gliela dovremmo dare questa. Allegare dice: scusi, ma questo consulente sul quale fa tanto affidamento l'accusa per dire che non c'è missile è il primo a dire che non funziona, perché le pressioni sono pazzesche e me le dovete fare all'aperto su un aereo che vola, eccetera, eccetera, a che distanza, per favore parliamo d'altro, no? Questa, se recupero l'intervista, te la
0: Sì,
1: do,
0: io ti do l'altro
1: perché,
0: documento che
1: capito?
0: sì.
1: Quindi se riusciamo a finire, a esaurire, non mi ricordo più quante copie ce n'è ancora l'editore, la seconda edizione.
2: Magari due domande da fare prima. Uno è la questione del ministro, che sarei io che ha parlato in aula, che ha chiesto di andare al processo, di essere sentito e che non è stato sentito. In questa fase è il caso di dire: ma scusate un attimo, l'avvocato ha scritto non sento Giovanardi perché tu mi hai detto di non sentire. Lui, quando l'ho chiamato, ha detto: non stai scherzando, io non ho mai detto dal medico. Quindi il ministro che è riferito in Parlamento ci può chiedere scusi, ma perché
0: È
2: non
0: uno
2: sono
0: dei
2: sentito?
0: motivi dell'opposizione, è quello proprio che non si è stato sentito e che era necessario sentirti e che noi l'avevamo indicato. E abbiamo prodotto anche il documento che tu conosci, dove Amelio dice: caro procuratore Lovogni, hai detto di non sentire Giovanardi e quindi non lo sento.
2: Seconda cosa, ma la prescrizione, e se io mi domando questo, così a nasometro, la Roma civile è ancora aperta perché ci sono 100 di euro alla Presidenza del Consiglio, ha dato 20 giorni fa, che non sono tirati, perché avendo le vittime e i parenti ha avuto già 70 milioni di euro di indennizzo, essendo stati dati 315 milioni di risarcimento, ma dai quali sono andati due avvocati famosi, l'altra metà sono andati a Chigli, perché ha pagato Chigli, cioè facendo le conto, dicendo avendo già avuto 30 anni di indennizzo, è brutta la vita, l'avranno, ma c'è i soldi, li spetta, non dico che non devono andare indietro, però insomma, no, no, indietro no. Dobbiamo vedere cosa fanno, quindi dal punto di vista civilistico la cosa è ancora tutto aperto, no? Dal punto di vista penale la cosa è tutta aperta, nel senso che c'è una richiesta di archiviazione, ma le indagini continuano, no? E allora perché arriva appunto il corpo del reato, essendo tutto ancora in corso, dovrebbe essere prescritto il tempo della sua
0: Allora, è una
2: pubblicazione?
0: questione molto tecnica, nel senso che la violazione di un corpo di reato, quindi io ho, diciamo, questa penna che è in sequestro, io la prendo, la smonto e quindi in qualche modo altero la penna. È una condotta istantanea, cioè l'alterazione del reperto lo sto facendo adesso in questo momento. Invece noi dovremmo sostenere che l'alterazione del reperto del DC9 avvenuto nel 2006-2007, quando l'aereo è stato preso, quando è stato rimontato da un noto architetto con l'ala al contrario, quando abbiamo le prove fotografiche che mi ha fornito Gregory di questi studenti di non so che università sono intervenuti con delle tute bianche a dipingere sull'aereo, quella condotta sia stata realizzata in quel momento ma abbia degli effetti ancora attuali perché non ci consente di scoprire la verità. È un po' un volo pindarico, tecnicamente il reato si consuma nel momento in cui alteri, però naturalmente è una tesi, ma io a questo momento non gli vorrei dire al GIP: guarda che è inutile che mi fai un ulteriore accertamento peritale sul DC9 perché tanto è stato violato. Vorrei che lo scoprisse il magistrato che va con i consulenti lì sul luogo, che lo chiama e dice: dottore, ma guardi che qui è tutto al contrario, hanno dipinto, non siamo in grado di investigare sul reperto, Non è detto, perché i tecnici sanno che sono materiali rigidi, quindi la traccia di un missile, la traccia di una bomba, la traccia di una quasi collisione, io non sono un tecnico, ma credo che forse ancora oggi quel relitto possa dire qualcosa. No, ci fu un provvedimento di Amelio che disse che non riteneva, noi avevamo detto, alla luce delle nuove conoscenze tecniche si potrebbe investigare il relitto, perché ormai le nuove capacità degli esperti potrebbero rivelare qualcosa di diverso. Lui rispose dicendo: è una frase generica, non ha un significato specifico, non è stato chiesto un accertamento specifico, tutti gli accertamenti sul relitto sono già stati fatti e quindi è inutile. Però gli accertamenti tecnici sul relitto sono quelli della Misiti, che lui disconosce totalmente, quindi è una contraddizione in termini.
1: Poi c'è tutto il discorso dell'evoluzione dei mezzi di accertamento. Quello che racconto sempre io, tutti i miei studenti l'hanno sentita questa. Quanto tempo fa sono morti i dinosauri? 1, 2, 3 milioni d'anni fa. Eppure se prendiamo i libri di scuola di oggi, dei bambini, i dinosauri sono a colori. Se prendiamo quelli nostri erano grigi o verdi, perché nel frattempo le tecniche di indagine che abbiamo sono completamente cambiate. Noi da quegli stessi pezzi di pietra tiriamo fuori altre informazioni. Non è cambiato il dinosauro, è cambiato ciò che ne sappiamo. Quindi il relitto non manomesso oggi potrebbe probabilmente dirci delle cose che sono accadute nell'80, ma che nel 92-93 con i mezzi disponibili non si potevano accertare, salvo che essendo stato manomesso, è chiaro che le rotture meccaniche su quelle non cambiano, però se l'hanno pulito, come si vede, perché poi Bonfietti e il museo pubblicizzarono questo intervento degli studenti dell'Istituto d'Arte, eccetera, eccetera, le hanno cancellate, perché ci sono i ragazzi in tuta bianca che puliscono con solventi. Lì un'altra azione che si potrebbe fare ed è più amministrativa, di chiedere alla sovrintendenza di Bologna un accesso agli atti, perché essendo un bene culturale in un museo deve essere stato autorizzato dalla sovrintendenza, e quindi uno chiede l'atto di autorizzazione, chiede la pratica, gli studi, dice che progetto vanno presentato, che vanno detto, e vediamo cosa dice. Perché probabilmente i prodotti utilizzati a fine storico-artistico sono incompatibili con la prosecuzione dell'attività tecnica. Sarebbe divertente farlo questo, chiedere di vedere come gliel'hai autorizzato. E magari anche all'istruzione, dalla parte dell'istituto, saperlo. Perché lì comunque ci sono le foto con un numero enorme di ragazzi in tuta bianca che stanno lì e cancellano fondamentalmente. È bellissimo, perché è un'alterazione della prova fatta sotto gli occhi di tutti, non nascosta.
2: Ma come giustificano questo intervento?
0: Nessuno ha chiesto conto, me ne sono accorto io studiando gli atti del sequestro. Vi posso dire la mia risposta. Noi eravamo molto felici della conclusione del processo penale, nel quale il generale Bartolucci, il generale Ferri, Tascio e Melillo erano stati assolti con formula piena. Eravamo felici e festeggiavamo la nostra vittoria. Quindi tutta questa vicenda c'è un po' stata fatta sotto, nel senso che mentre noi festeggiavamo la nostra vittoria processuale, loro fin dal 2001 avevano già in mente di creare questo museo, hanno avuto i fondi pubblici, ricevono tanti soldi per gestire questo museo, ne hanno fatto, come vi ha detto Giuliana, un museo personale che addirittura non può essere valicato da chi rappresenta la nostra associazione, e questo è quanto, e a Bologna purtroppo è così. Con delle scritte all'epoca diffamatorie, io feci una denuncia per il generale Bartolucci, perché nel libricino che davano all'ingresso del museo c'erano ancora delle frasi diffamatorie nei confronti dei generali che nel frattempo erano state assolte. Ma anche lì la denuncia fu archiviata, perché ci dissero che avevamo presentato tardivamente la querela. Quindi lì giochi in campo esterno, non vinci mai, perdi e basta a Bologna, quindi non c'è chance.
2: Me e denuncia la signora, perché noi siamo andati al museo a fare un'intervista davanti al museo, io e lei e mi siete.
0: Io penso che sia, come diceva, non so nelle prossime iniziative, però penso che per il 27 giugno sarebbe meglio Roma, dove siamo un po' più forti, con tutti i nostri associati che intervengono. Devi andare con dei bodyguard, però belli.
2: Non c'ho mica problemi qua.
1: Ok. Allora, scusate, tornando a noi, grazie all'avvocato Biagianti, se non ci sono altri aspetti sulla, diciamo, relazione informativa e sui programmi, passiamo alle parti più
3: anche del verbale.
1: Sì, passiamo alle parti formali, così verbalizziamo le approvazioni. Avete tutti ricevuto il verbale dell'assemblea dell'anno scorso? Se non ci sono, diciamo, osservazioni, lo mettiamo in votazione e lo approviamo. Avete tutti ricevuto? Approvato all'unanimità. Passiamo al bilancio sociale. Peppe, tutto tuo.
3: Allora, prima di discutere di un aspetto amministrativo, perdonatemi, dobbiamo prima considerare un aspetto, diciamo, prettamente di segreteria, quindi formale, che praticamente dobbiamo considerare quanti siamo presenti. Ecco, siamo in 14, sta arrivando un socio fondatore, Cianciulli Valerio, sì, sta arrivando, già mi ha chiamato, e abbiamo due collegamenti da remoto, il comandante Bonazzi con l'ingegner Mezzanotte, e poi abbiamo dei delegati, Alegi per Molteni Fabio e Romagnoli Franco, Biagianti per Radesca Elisabetta e Stefani Isabella, Dolfini per Dell'Oro Giorgio e Trevisan Alberto, poi Mancuso Gianni per Oddone Italo e Argento Vittorio, poi Giovanardi per Tondi Carlo e Ceccarelli Paolo, poi abbiamo Campanella Davide per Camporini Vincenzo e Misiti Aurelio, poi Di Bartolo per Russo Giorgio e Caltabiano Marcello, Flavia Bartolucci per Formica, Maria Teresa e Bartolucci Andrea, e Sentina Giuseppe Roberto per Del Zoppo Andrea e Tricarico Leonardo. Ad oggi, allora, totale siamo 18 più 14 più 2, quindi 16 più 18 siamo in 34, 16 più 18 34. E quindi rappresentiamo 34 degli 80 iscritti ad oggi.
1: Gli 80 solo per iscritti. Divertimento, perché ogni volta va la nostra amica Gioia a controllare, sono anni che l'associazione dei parenti mette lo stesso numero, 45 iscritti. Sono fissi. Ormai.
3: No, per questo ci hanno riservato poi il doppio dei posti alla Camera
1: e
3: dei Deputati.
1: Anni,
3: per
1: e per anni, siccome
3: memoria,
1: Gioia si è spulciata tutti i bilanci, nonostante avessero disinunciassero 45 iscritti, entrate da quote dell'associazione familiari zero, quindi ci siamo fatti delle domande su a che titolo fossero associati non pagando quote. Adesso sono comparse però le loro quote, le nostre sono tutte vere, tutte pagate, ed è grazie ai soci che lavoriamo.
3: Infatti vi ricorderete che chi ha chi è iscritto agli enti del terzo settore è obbligato comunque poi a pubblicare il proprio bilancio, cosa che faremo noi a breve scadenza, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario. Per cui entro il 30 giugno si è obbligati a presentare tutto questo rendicontazione finanziaria
1: illustraci
3: cosa
1: la nostra,
3: che non esisteva l'anno scorso, almeno per l'altra associazione.
1: Illustraci la nostra di rendicontazione.
3: Sì, la nostra praticamente, allora, sì, la facciamo mettere qui, andiamo alla prima pagina, allora chiudo questa di qua. Allora, questo modello è un modello D che è previsto, il rendiconto per cassa, che è previsto da un decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ed è quello che viene presentato per le associazioni che sono iscritte al terzo settore, e perché hanno anche un bilancio inferiore a 220.000 euro. Ecco, se si ha un bilancio inferiore a questa quota, ecco, si può presentare su questo modello, ecco. E, come vi dicevo prima, questo deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, questo è riferito al 2025, e poi entro 30 giorni va approvato comunque dall'assemblea e va pubblicato. Ecco, va approvato e poi pubblicato entro 30 giorni. E il bilancio, come avete visto, si chiude con una gestione attiva dal punto di vista associativo, però con un piccolo disavanzo che è dovuto alle spese straordinarie legali. L'anno scorso, mi pare 2 anni fa, abbiamo perso una causa, abbiamo intentato una causa al Fatto Quotidiano, e questo ci è costato intorno a 10.000 euro. Comunque l'anno scorso è gravato, mi pare, intorno ai 7.000 euro, 7.367,36. Mi pare che si evince qui, no, prossima pagina. No, c'era il totale, chiedo scusa. Sarebbe nell'ambito dei servizi. Ecco, nell'ambito dei servizi sono incluse queste 7.367,36. Questo di qua, ecco, quel totale dei 14.704 appunto è determinato da queste spese legali. Sì, queste 7.000, parliamo di uscite. E poi...
1: Invece per il 25, Peppe, invece, dove sono i soldi? Sono fondamentalmente le spese per...
3: No, e poi abbiamo... Allora, l'altro qual era? 14.007 abbiamo detto che sono state determinate le spese legali, e poi l'acquisto dei libri, per questi libri che abbiamo realizzato, il dizionario. Però nel 2024 è stato l'unico anno che abbiamo ricevuto un contributo da parte del Ministero della Cultura, quello che ancora stiamo attendendo.
1: Ecco, abbiamo... Sul secondo progetto di libro, sì,
3: se lo dovessi decidere. Questo è il secondo, per il primo già avevamo ricevuto un contributo e giustamente poi l'abbiamo speso nel 2025, sono 2.700 euro più o meno, mi pare che è inciso questo. Poi tra le spese e le uscite abbiamo anche il riconoscimento della personalità giuridica che abbiamo ottenuto l'anno scorso, e quindi sono tutte le spese che abbiamo sostenuto con il commercialista, il contabile comunque che in qualche modo ha redatto tutti i documenti amministrativi, e poi anche con il notaio. Ecco le spese che abbiamo sostenuto con il notaio. E poi c'è anche la gestione del conto corrente.
1: Scusa, quindi, sì. Ricordiamoci che per la persona giuridica noi dobbiamo tenere immobilizzati 15.000
3: sì,
1: euro.
3: Sì, adesso, ecco, questo era un dato molto importante, che come avete avuto modo di vedere il patrimonio dell'associazione non è sceso al di sotto dei 15.000 euro.
1: Che è l'obbligo di legge,
3: che
1: non lo possiamo toccare.
3: Questo lo prevede l'articolo 22, mi pare, del decreto legislativo 117 del 2016.
1: Quindi ce li abbiamo ma non li possiamo spendere fondamentalmente.
3: Cioè dobbiamo tenere congelati 15.000 euro e quindi
1: che abbiamo raccolto col vostro contributo, vi ringraziamo ancora, ma stanno lì fermi.
3: Esatto. Devono stare fermi obbligatoriamente per legge, e quindi devono risultare a fine anno appunto nella cassa. Come avete visto, in cassa abbiamo in contanti 400 euro, che sono dei contributi straordinari che abbiamo ricevuto in contanti da parte di soci, e poi abbiamo, mi pare, intorno a, allora mi pare che siano, allora un attimino qui, oh.
1: comunque un bilancio molto lineare, la nostra sfida...
3: Sono 14.600 che sono depositate sul conto corrente. Attualmente abbiamo intorno ai 18.000 euro, perché giustamente ci sono stati gli introiti, quindi gli incassi dovuti a quote straordinarie e quindi quote sociali.
4: E... Una cosa molto tecnica.
3: Sì.
4: Tutte le associazioni hanno quote di iscrizione annuali dei soci e normalmente esiste qualcuno che definisce una scadenza per pagare questa quota annuale, superata la scadenza gli scrive, gli telefona per sapere come è.
1: Esatto.
4: Come capita a me, per esempio, dove gli ingegneri sono terribili, appena passa un mese dice non hai pagato i 110 perché non hai pagato, e ti mandano la cosa, ti mandano l'IVA. Voi forse fate la stessa cosa?
3: La stessa cosa, sì. Ho fatto così, diciamo che ho stalkerizzato qualcuno di voi ultimamente, proprio per essere anche a regola nella votazione, giustamente, perché sempre presente.
1: Sì, la nostra sfida è sempre quella di cercare di trovare delle, diciamo, entrate ulteriori, perché i progetti ce li avremmo, le idee ce le avremmo, ma avere un po' di spazio in manovra, se vi vengono idee, cose, è pieno di...
3: Ma questo è il prossimo obiettivo.
1: Ci vorrebbe qualcuno che...
3: Però considerate...
1: Vi faccio un esempio. Vi faccio un esempio...
5: No, su 3 anni. No, lo dico perché noi siamo stati convegni,
4: noi siamo stati a Firenze.
1: Sì, sì.
4: Siamo stati a...
3: Tutto autofinanziato.
4: Poi a costo personale di...
1: Sì, sì, sì.
3: Il ministero
1: loro prendono
3: comune,
1: loro prendono soldi al comune di Bologna,
5: comune, regione e assemblea regionale,
3: anche sì. Ministero della cultura.
1: Però attenzione, attenzione,
3: ministero della cultura pure loro partecipano,
1: cerchiamo di
4: fondi, faremo molti più,
1: certo,
4: fondi,
1: certo.
3: Però rispetto all'anno scorso o gli anni scorsi abbiamo fatto un piccolo passo in avanti, perché quest'anno l'associazione può godere dell'erogazione del 5 per 1000. Ecco, questo diciamo che è il beneficio che abbiamo ottenuto. No, lo domanderò. Perché
1: ma adesso è il momento, peraltro.
3: Se ne parla a maggio.
1: Adesso è il momento. Se, una cosa.
3: Naturalmente anche...
1: Scusate, se ci sono domande sul bilancio lo mettiamo in approvazione. E poi, giusto per informazione, penso che...
3: Sì.
1: No, soltanto dire questo, che siccome stiamo riflettendo sul fatto che siccome bisogna depositare poi anche la delibera...
3: Sì, la delibera bisogna depositarla entro 30 giorni.
1: Sì, sì. Di farla separata, la delibera, dal verbale, in modo che non gli mettiamo a disposizione di tutti il verbale con tutti i cavoli nostri.
3: Ah, va bene, sì, certo.
1: Depositiamo soltanto la delibera con la quale l'Assemblea approva il bilancio, eccetera.
3: Ma quindi... infatti per questo ho messo lì...
1: Comunque se trovate idee è pieno di bandi, sentito. Ci vuole qualcuno che li cerchi, che li frughi, perché è pieno di soldi pubblici. Noi siamo abbastanza bravi a scrivere i progetti se troviamo il bando. Purtroppo avendo sede in questa regione Lazio siamo sfortunati. Io ho fatto una conferenza un mese fa a Trieste, dove praticamente la regione autonoma finanziano qualsiasi cosa. Il nastro azzurro, quindi chi è militare sa cos'è, la sezione di Trieste ha avuto in un anno 90.000 euro per due progetti, di cui 20.000 euro per un libricino che è un quarto di quello nostro e 70.000 per un progetto un po' più operativo, perché era di restauro diciamo di un angolo del cimitero con i decorati, con le medaglie d'oro, eccetera, eccetera, no? Però tanti soldi. Lì la sezione a Monfalcone, l'associazione Arma Aeronautica, il Club Freccia di Colori pure gli hanno finanziato cicli di conferenze, niente, alcuni addirittura a Sportello, beh, lì è presente il progetto. Quindi o spostiamo la sede legale in Friuli, che potrebbe essere un'idea, oppure appunto industriamoci, perché sicuramente i bandi ci sono. È diventato anche un mestiere con i cercatori di bandi, però i cercatori di bandi vogliono essere pagati e quindi torniamo che se non c'è l'innesco, se non c'è la cartuccia d'avviamento.
3: Abbiamo tutti i requisiti per partecipare.
1: Quindi se vi vengono idee ditecele che ci proviamo, quali che siano, insomma.
3: Allora concludo, praticamente abbiamo avuto un disavanzo rispetto al 2024 di circa 2.700 euro, quindi faccio appello alla continuità, quindi è molto importante attingere dalle quote sì sociali. Abbiamo altre 15 richieste di adesione in sospeso, ma è anche importante eventualmente ottenere e avere un contributo straordinario da parte anche di noi, nostra, dei soci, nonché di personale esterno.
6: Questa è la mia domanda che volevo fare.
3: Sì.
6: E avendo la figura giuridica adesso,
3: sì.
6: Se appartiene alle ONLUS, le donazioni si possono scaricare da...
5: Certo.
3: Sì, sì, sì.
6: E siccome io le faccio appositamente per ridurmi le tasse regionali, comunali,
3: certo.
6: Da cui è legato.
3: Allora, considerate che tutti i contributi possono essere, hanno comunque una detrazione fiscale, quindi ognuno, se già qualcuno di noi, diciamo, è pronto e ha avanzato questa, diciamo, in passato questa...
7: O deduzione, sono due...
3: E non mi ricordo, mi pare che c'è... Sì, non mi ricordo da che cosa dipende.
7: L'entrazione è dalle imposte dei pari, deduzione dal tuo reddito.
3: Dal tuo reddito, sì, sì, ora non ricordo, sì.
7: Questo è dal commercialista, di solito.
3: Esatto, esatto. Poi considerate che in tutto questo ci assisterà un commercialista. Ecco. Sì, sì, sì. Allora, praticamente...
8: L'associazione mandi
3: sì, sì, sì, sì. No, ma è il conto corrente, è il bonifico, fa fede il bonifico. Ora non lo so.
1: Vabbè, Peppe si informa, visto che il primo anno adesso
3: perché,
1: ci informiamo.
3: Come vi dicevo, io mi occupo di tutta la contabilità, poi supervisione tutto il mio operato un commercialista, proprio per evitare che effettivamente ci
1: che paghiamo.
3: Con diciamo una piccola quota annuale lui ci assiste nella redazione di tutti questi documenti amministrativi, è molto okay. Importante proprio per non incorrere in qualche sanzione. Sì, sì, sì, si può fare, già io lo dirò a tutti, questo naturalmente se ne parla mi pare tra maggio-giugno.
1: Cioè, diciamoglielo adesso. Così.
3: Sì, io già lo dico subito, ora.
1: Va bene.
6: Se...
3: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
7: Il codice fiscale dell'associazione.
3: Sì, il codice fiscale.
1: No, esatto. Facciamo una comunicazione.
3: Io faccio una comunicazione a tutti, appunto.
6: E anche
7: così ognuno non ci va al proprio commercialista.
3: Sì, sì, sì.
1: Anche i parenti prossimi.
3: E ricordatevi poi se fate eventualmente un contributo straordinario, mi pare che ci è messo proprio donazione onlus, non mi ricordo. Sì, donazione liberata, non ricordo che cosa. Cosa okay. Bisogna mettere esattamente nella causale, però nell'eventualità ecco magari lo scrivo
1: okay.
3: Lo scrivo nell'email
6: no, io nelle cose la causale
3: è importante, importante liberale, esatto, è quello, è importante.
1: Allora,
3: c'è possibilità di detrarre.
1: Se non ci sono.
7: Io ho giusto una domanda un po' tecnica. Oltre al rendiconto, la nostra adesione farà o deve fare anche un bilancio preventivo?
3: No, questo, un bilancio preventivo non è previsto, mi sembra, dallo statuto. Dal vecchio statuto sì, ma da quello nuovo no. Non l'abbiamo previsto, però nulla vieta che si possa fare. Sì, sì.
1: Comunque noi siamo abbastanza fatto. Fortunati, credo, nell'avere un alto livello di riconferma delle iscrizioni.
3: Sì, sì.
1: Però le perdite sono meno che fisiologiche, quindi quello ci dà una stabilità di entrate. Le uscite, alla fine, le uniche fisse sono quelle pericolose. Adesso, tra l'altro, Peppe si incaricherà di trovarci le condizioni bancarie più vantaggiose, perché il conto attuale era stato fatto con, come dire, condizioni interessanti per il primo anno e poi alla mazzata, quindi adesso cerchiamo di cambiarlo.
3: Infatti se andate a vedere, a parte queste... Sì, esatto.
1: Io
3: no,
1: dicevo...
3: perché maggiori spese sono determinate da queste...
1: Ecco, e poi il commercialista, le altre spese fisse non ci sono,
3: esatto.
1: Il resto sono quelle poche attività nostre, vorremmo... Questo piccolo, visto
3: che stiamo azzerando peraltro,
1: esatto.
3: E infatti tutte le riunioni, anche questa, abbiamo organizzato diciamo, fortunatamente
1: esatto, la casa dell'aviatore purtroppo è diventata inavvicinabile, è diventata la casa dell'aviatore per motivi suoi del tutto legittimi, perché ormai diciamo, ha una gestione a costi commerciali praticamente, visto che ha problemi suoi di bilancio, e quindi andare alla casa dell'aviatore
3: è oneroso, no?
1: Non godendo più di... abbiamo pensato di provare, e proveremo, perché abbiamo arruolato il generale Magro, di fare qualche cosa alla Palazzina 2, perché lì c'è la possibilità di fare delle conferenze, eccetera, che tra l'altro è comoda perché c'è la metropolitana sotto, eccetera, eccetera. Quindi appunto tutte azioni di minimizzazione dei costi. Le uniche, a livello preventivo, le uniche uscite certe sono il commercialista e la banca. Poi il resto sono le nostre attività. Quando faremo questo benedetto roll-up saranno 100 euro farlo, perché il grafico è gratis, eccetera.
3: C'è un'altra spesa da sostenere, è un qualcosa che abbiamo sempre rimandato fin dal primo momento, che è il nostro archivio digitale online, alla quale possiamo tutti poi, diciamo, accedere, perché abbiamo un volume di informazione, di documenti che è infinito. Il comandante Bonazzi, il suo archivio digitale è non so quanti giga, per cui vorremmo mettere queste informazioni online in modo tale ognuno di noi, ecco, in maniera...
1: Però vediamo cosa riusciamo a fare, perché se riuscissimo...
3: Questa è quella cosa che ci incide un pochino di più, che dovrebbero essere 100 euro al mese, ecco. Questo 1200 euro.
1: Sì, lì però bisogna vedere, perché se riuscissimo a fare un progetto fatto bene... Potremmo avere il contributo della sovrintendenza, quindi però, lì bisogna ragionarci un attimo, perché a quel punto costerebbe meno, diciamo.
3: Certo.
1: Sempre col problema poi di renderlo disponibile. Quindi
3: questo l'abbiamo sempre rimandato, non è estremamente urgente.
2: Qui siamo grati, ci siamo la dei, no?
1: Sì.
2: Quindi possiamo usare anche futuro. Invece, se la Presidente è d'accordo, io mi posso creare impegni insieme a lei di parlare con un consigliere regionale di conosco della regione e un consigliere comando di Bologna, e presentare due richieste formali a firma della Presidente e di Bologna per il finanziamento della successione. Sì. Al Comune di Bologna e alla regione.
3: Lo sai quando potrebbe essere la scusa?
5: Non ci conterei, ma proviamo.
3: Che noi abbiamo sede locale.
2: Fatto da un consigliere regionale, un consigliere comunale, riconosciuto dal governo, essendo la regione associata alla stessa, voglio vedere.
3: Lo sai quale potrebbe essere il problema? Che noi abbiamo sede legale a Roma. Questo potrebbe essere il problema. Perché all'inizio...
1: Tra l'altro sarebbe stato
3: questo divertente. È l'unico, diciamo,
1: comunque vediamo, facciamo una votazione formale sul bilancio, così lo chiudiamo, sì. Mettiamo poi le domande, curiosità le facciamo dopo. Se
3: signori,
1: ci sono
3: tutti
1: domande,
3: d'accordo?
1: Approvato all'unanimità, perfetto. E facciamo con delibera separata, in modo che non dobbiamo mettere fatti privati
3: visto
1: in
3: che
1: pubblico.
3: Va online, poi tutte... l'ho pubblicato al Ruzzi,
2: lo sostituisco io, se lo puoi dare.
3: Sì.
1: Ok, programma di attività l'abbiamo coperto, diciamo, per questa parte iniziale, abbiamo detto, abbiamo chiesto l'evento
3: online.
1: A Bologna, faremo l'evento del decennale, vorremmo farlo presentando il libro, tra l'altro, e lì può darsi che l'associazione ne comprerà alcune copie, perché potrebbe essere un'idea quella del libro del decennale di darlo ai nuovi iscritti, un po' come c'è una volta il Turing o l'ACI, eccetera, eccetera, sai in che cosa sei entrato, ma... Saranno pochi euro a copia, insomma, non credo che sarà un grande costo quello. Vediamo quando. Infatti. Perché uno dei vantaggi di Logisma è che non ci chiede niente per fare i libri. Quindi non ci chiede un contributo, come fanno molti piccoli editori che ti chiedono un contributo di fatto, te lo pubblichi da solo. Lui non ci ha mai chiesto nulla, ma noi possiamo comprarne delle copie sia per darle ai soci scontate, sia appunto per chi entra, e poi tenere un piccolo magazzino, perché ogni tanto facciamo delle visite, diciamo, istituzionali. Per esempio, già in Tricarico siamo andati inutilmente, purtroppo, alla Regione Lazio, perché ci è andato un contatto per anche lì possente avere un finanziamento, non ci è arrivato niente. La prossima volta gli lasciamo il libro, ecco, banalmente, così sanno chi siamo, c'è scritto chi siamo, eccetera. Quindi un piccolo numero di copie finirà tra le spese, ancora non lo sappiamo perché è quello. Va bene, quindi il programma è quello, fondamentalmente. La chat funziona, cerchiamo di ripristinare la newsletter, se appena abbiamo tempo, perché comunque consolidiamo quello che è, fa comodo anche a noi, perché nel preparare per esempio il curriculum dell'associazione attività dell'anno, io me le vado a prendere dalla newsletter, vedete, me le dimentico, però se non facciamo la newsletter ce le dimentichiamo direttamente. E questo è quanto, quindi anche dal punto di vista del programma d'attività è questo, diciamo che grazie alla chat siamo tutti sempre informati, quello è un fatto molto positivo.
8: E con questo convegno del 27 marzo scorso chiudiamo questo primo capitolo della programmazione notturna di Radio Radicale che abbiamo dedicato ad Ustica ed apriamo il secondo capitolo che invece dedichiamo al caso Regeni. Lo facciamo intanto con un convegno che si è tenuto a Roma il 31 marzo scorso, Le Università per Giulio Regeni a 10 anni dalla scomparsa, un'iniziativa per la libertà di ricerca, con gli interventi della senatrice Elena Cattaneo, di Riccardo Ricciardi, presidente del gruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera, di Paola Defendi, rappresentante della famiglia Regeni, di Claudio Regeni, padre di Giulio, di Alessandra Ballerini, avvocato della famiglia Regeni, di Gianluigi Greco, rettore dell'Università della Calabria, di Matteo Rizzi, rettore dell'Università del Piemonte Orientale, Domenico Procacci, produttore cinematografico della Fandango, Mario Mazzarotto, produttore cinematografico di Ganesh Produzioni, del regista Simone Manetti, dello sceneggiatore Emanuele Cava e di Matteo Billi, giornalista e scrittore. Buon ascolto.
9: Benvenuti a questa conferenza stampa durante la quale annunceremo un'importante iniziativa delle università, del mondo della ricerca per il ricercatore Giulio Regeni. Questo evento è stato reso possibile da tantissime persone che poi voglio citare una a una, ma mi rende particolarmente felice il fatto che entrambi i rami del Parlamento hanno voluto far la loro parte. Quindi questa mattina c'è stato un evento importante alla Camera dei Deputati e oggi siamo qui in Senato per quest'altra parte della storia e dell'iniziativa. E proprio per parlare della prima parte vorrei chiamare al podio il presidente del gruppo Movimento 5 Stelle alla Camera, l'onorevole Riccardo Ricciardi, che racconterà la sua parte dell'iniziativa.
10: Grazie. Grazie senatrice e grazie a tutti quanti, a tutte quante. Sì, noi nel momento in cui abbiamo visto questo film abbiamo ritenuto necessario una proiezione istituzionale, nel luogo istituzionale per eccellenza, con un alto valore simbolico e proprio per tenere accesi sempre i fari su questa vicenda che hanno appunto bisogno sempre di essere rinnovata, di essere continuamente diffusa e continuamente fatta

0: Tragica vicenda di un nostro concittadino che stava cercando, come si è detto anche stamani, di portare un pezzettino di miglioramento nel mondo con il suo lavoro e le sue ricerche. Quindi è molto bello e molto significativo che, anche se non l'abbiamo concordata insieme questa iniziativa tra Camera e Senato, ci siamo ritrovati a farla insieme in una comunione di intenti spontanea e appunto non costruita. Quindi grazie davvero e grazie davvero per l'ospitalità qua in Senato. Grazie.
1: Vedrete un trailer del documentario e l'abbiamo rivisto stamattina, io appunto non per la prima volta, ed è davvero un documentario che parla di bisogno di studiare, di necessità di indagare, dell'importanza di garantire la libertà di studio, la libertà di movimento. E l'idea, una volta che questo documentario è uscito, insomma, a gennaio, l'idea che le università dovessero essere il luogo ideale nel quale presentare questo documentario è stata ovviamente immediata. Il motivo è che appunto questo documentario parla di compromissione di libertà, di compromissione di diritti e inoltre la storia di Giulio e tutto quello che emerge anche grazie al processo, davvero credo che possa essere spunto di riflessione per tanti nostri studiosi, affinché quella luce resti sempre accesa, affinché si indaghi sempre di più, affinché si approfondisca la verità. E le riflessioni che emergono da un documentario così ricco sono davvero di ampia natura, toccano discipline antropologiche, scienze sociali, giuridiche, fino al giornalismo, alle relazioni internazionali. E quindi ne ho parlato con la mia rettrice, io faccio parte della statale di Milano, Marina Brambilla, che è stata subito entusiasta all'idea di ospitare l'evento nella nostra università, ma è stata immediata anche il suggerimento di dire: ma perché non lo facciamo con tutte le università insieme? Perché non ci mettiamo d'accordo con tutte le università italiane affinché un documentario di così grande valore possa essere visto, caricato sulle proprie spalle di ciascuno dei membri delle nostre comunità accademiche, partendo dai più giovani studiosi fino ai docenti. E devo dire che è stata in un attimo, no? In un attimo ci siamo rivolti al nostro mondo accademico, alle decine e decine di università sul suolo italiano, e la risposta è stata meravigliosa, veramente, quasi commovente. Devo dire che tutti hanno risposto: ci siamo. E che cosa vuol dire questo ci siamo? Ci siamo significa che si è creata una nuova onda gialla, no? L'onda gialla è questo movimento spontaneo nato per sostenere la richiesta di verità della famiglia Regeni, e questa è un'onda gialla accademica che vuole unirsi e partecipare e che unirà il paese attraverso tutte le sue regioni. Per darvi un'idea di cosa vuol dire tutte le università, credo che abbiamo un filmato, se possiamo mandarlo in onda, mostrarlo, perché credo che sia importante mostrare le nostre

0: Ecco. Ecco quindi che questo documentario, il titolo lo avete visto, Giulio Regeni, Tutto il male del mondo, di Simone Manetti, prodotto da Fandango e Ganesh Produzioni, hanno unito il paese insieme a una famiglia, insieme alla storia di un giovane ricercatore. Io vorrei veramente reiterare l'idea che Giulio, oltre ad essere la vittima, no, di una tragedia, ma è soprattutto uno studioso. E insieme hanno appunto unito il nostro paese nell'idea di, insomma, promuovere la difesa dei valori della libertà, della conoscenza e della responsabilità civile. E oggi lanciamo questo hashtag Università per Giulia, per Giulio, e annunciamo un ciclo di 76 eventi, quindi sono 76 le università che partecipano, circa 15.000 saranno le persone che hanno già aderito, che stanno aderendo per partecipare alle varie proiezioni in tantissime città, lo avete visto, dal nord al sud. Si comincerà alla Statale di Milano il 13 aprile e si concluderà a fine maggio. E abbiamo tutta una pagina web dedicata con i nomi dell'università, le date, così che anche i cittadini che vogliono aggiungersi possano farlo. E ovviamente tutto questo non poteva avvenire senza il coinvolgimento dei genitori di Giulio e la loro avvocata Alessandra Ballerini, ed è stato veramente un grande grazie, il primo lo dico io, a loro per aver confermato la loro presenza a questa conferenza stampa di apertura di questo ciclo. Credo che tutti possiamo immaginare quanto possa essere difficile ogni volta per loro ripercorrere una vicenda così dolorosa e faticosa, tutte le bugie, i depistaggi, insomma c'è tutto in quel documentario veramente. Ma possiamo dire, Paola e Claudio hanno pensato che questo dovesse essere un passo necessario nel loro percorso, che credo che debba essere veramente riconosciuto come patrimonio civile del Paese alla ricerca di verità e giustizia. E penso che tutti coloro che hanno ascoltato, che ascolteranno le loro parole, le loro testimonianze, penso che restino colpiti dalla loro tenacia da una parte, lo vedevo anche oggi di nuovo riguardando il documentario, ma anche dalla naturalezza con cui affermano che continueranno a cercare la verità su tutto il male del mondo che ha colpito loro figlio. E quella naturalezza emergeva anche benissimo nel documentario, nel vedere Giulio in quel video rubato, no, video registrato a sua insaputa da questo ambulante. C'è un messaggio fortissimo in quei frame, e il messaggio è circa il valore dell'integrità. Gianni Cooperlo stamattina diceva: i valori non si insegnano, no? I valori si vivono, no? Credo che ci sia l'esempio in quel video di cosa vuol dire vivere l'integrità. Giulio veniva registrato da questo ambulante che cercava di estorcere denaro pubblico, stava cercando di compromettere, no, la sua fedeltà alla ricerca. Lui, io diceva, sono solo uno studioso, io non posso mettere a disposizione il denaro, no, che mi viene dato per questa ricerca per fare cose totalmente diverse. Ecco, cos'è quindi l'integrità? Lo capiamo da quel video, da quei pochi frame. È fare la cosa giusta quando nessuno ti vede. È vero, è vero. E lui l'ha fatta per tutti noi. E con queste parole voglio davvero con grande gioia lasciare il microfono ai genitori di Giulio e poi all'avvocata Alessandra Ballerini. Davvero grazie per aver preso per mano il Paese e per averci accompagnato verso una ricerca di verità che doveva essere di tutti sin dall'inizio.
1: Buongiorno, grazie, perché diciamo il motore dell'evento di oggi è quello che succederà e della senatrice Elena Cattaneo e di tutte le persone che hanno collaborato con lei. Volevo ricordare una cosa, 10 anni e un giorno, il 30 marzo 2016, noi eravamo qui, in questa sala. Io mi ricordo che siamo entrati da quella porta e mi era stato detto: signora, non si spaventi, dopo che lei avrà girato la maniglia, perché ero capofila della cosa, sentirà flash, flash, flash, flash, flash e cambieranno tante cose. E quindi ci siamo ritrovati con questa sala piena, quella volta c'era anche tanta stampa internazionale. E da là forse è stato il primo evento dove noi, assieme ad Alessandra Ballerini, la nostra legale, e tutti gli ospiti che c'erano con noi, abbiamo gridato al mondo che forse l'Egitto non è l'Egitto degli incontri bilaterali, non è l'Egitto delle locandine turistiche, ma il vero Egitto è quello che noi e voi avete visto nel documentario. Quel giorno tra le varie cose volevo far capire che cosa fosse successo a Giulio. Mi ricordo che tutti volevano immagini e noi abbiamo sempre detto no, le immagini, le fotografie dell'autopsia di Giulio. E quindi dal mio cuore, perché no, io come vedete sono una che ha un fogliettino, parlo a braccio, mi è venuta fuori la frase che adesso è il titolo anche del documentario, tutto il male del mondo. Perché questo è quello che poi è stato anche comprovato dall'autopsia, hanno fatto a Giulio. Su Giulio sappiamo che sono stati violati quasi tutti i diritti umani, a livello psicologico, umano, morale e fisico. E quella espressione forse aveva un retropensiero che adesso dopo 10 anni mi sento di dire in base a come sta andando il mondo. Io mi ricordo la seconda sera che eravamo a dormire in l'ambasciata italiana, mi sono detto, ho avuto anche una certa immagine, mi sono detta: ma se a Giulio, per la persona che era Giulio, ricercatore e persona, è successo questo, che cosa sta succedendo a questo mondo? E infatti oggi possiamo vedere dopo 10 anni dove stiamo andando a livello non umano. E qua c'è tanto di Giulio in questo che dico. Ecco, quindi il documentario ci dà il paese com'è. I frame, le immagini tra virgolette sporche che sono state scelte da chi ha fatto la regia e la sceneggiatura, ci danno l'Egitto, ci danno la paranoia e ci dicono anche come possono diventare dei cittadini dove si vive in certi paesi dove non c'è né libertà di pensiero né libertà di ricerca e non c'è la democrazia. Noi in questi anni abbiamo girato tante istituzioni, tanti palazzi. E, ci sono anche state delle azioni non tanto concrete come avrebbe dovuto essere per la dignità di un paese. Oggi ricordiamo più che mai il presidente ex della Camera Roberto Fico, che oltre ad aver fatto insomma la commissione parlamentare su Giulio Regeni, ha avuto anche il coraggio di andare a incontrare ed affrontare per Giulio il presidente dittatore Al-Sisi. Il documentario sta girando tantissimo, siamo contenti, contente della scelta di averlo fatto terminare prima della conclusione del processo, lo stanno vedendo anche tante scuole. Arriviamo, almeno con i miei feedback, alla terza superiore di primo grado, cioè le medie, ok? E i ragazzi più piccoli comprendono tutto, tutto hanno compreso, uguale che gli adulti che l'hanno visto. E questo ci fa pensare anche le mille sfaccettature del documentario e la sua funzione didattica per quanto riguarda un discorso di educazione civica, civile. E lascio la parola a Claudio. Grazie.
2: Anch'io mi unisco ai ringraziamenti, grazie a tutti voi presenti. Siamo sempre molto emozionati nel parlare di Giulio e siamo grati per l'attenzione. Il film documentario è stato un percorso abbastanza meditato ed è nato, diciamo, da un'esigenza di dare un po' più di comprensione dettagliata dei nostri 10 anni che abbiamo trascorso e in particolare degli ultimi 2 che hanno visto l'inizio del processo che è tuttora in corso. E nel documentario emerge chiaramente la figura di Giulio, come la senatrice Cattaneo ha detto, ricercatore. Noi come famiglia lo conosciamo naturalmente dal punto di vista anche della persona generosa nel confronto degli amici, sempre pronto ad aiutare, però un ricercatore molto appassionato, entusiasta del suo campo di lavoro, di ricerca, e anche esigente con se stesso, ma esigente anche nei confronti degli altri, e con un forte senso di giustizia. E questo gli permetteva, anche in base alle esperienze che ha avuto al Collegio del Mondo Unito, di dialogare molto facilmente con gli altri. Parlava diverse lingue, tra cui l'arabo, sia classico sia quello che si parla al Cairo, e avvicinava tutte le persone senza distinzione di classe e senza distinzione di altro tipo, no? Di religione, colore della pelle o altro. Quindi nella ricostruzione di questi ultimi 10 anni siamo felici che nel documentario emerge con chiarezza questa figura di Giulio. E noi come famiglia abbiamo percorso questi 10 anni naturalmente accompagnati da tante persone, il popolo giallo, onda gialla, scorta mediatica, scorta affettiva, e ci fa piacere che oggi ci sia una numerosa rappresentanza qui, e chiediamo naturalmente di continuare a seguirci nei prossimi tempi con gli sviluppi che ci saranno del processo, e in modo chiediamo sempre con discrezione un passo indietro rispetto a dove noi vogliamo andare per mettere in risalto il nostro obiettivo, che è mantenere una giusta immagine di Giulio e ottenere verità e giustizia per Giulio. Grazie.
3: Buongiorno a tutti e mi unisco ai ringraziamenti e anche per non solo per aver dato vita a questo documentario per la giornata di oggi, ma per questo inizio di eventi nell'università che ci emoziona davvero tantissimo. Stamattina Gianni Cooper lo diceva, le parole sono le mani per le cose che non possiamo toccare, citando Sanguinetti. Foucault diceva, le parole fanno le cose. Noi abbiamo sentito tantissime parole in questi anni e ce ne sono alcune che vibrano dentro di noi. La parola tortura. La parola tortura che non si dovrebbe sentire accostata alla parola figlio. E che questi genitori sentono a ogni udienza riecheggiare nell'aula di giustizia. La parola vittima, che stiamo provando a sostituire con la parola protagonista, perché Giulio fa cose e continua a farle, e quindi e quelle che non riesce a fare lui le facciamo noi, con lui e per lui. E la parola dignità, di cui si è parlato tanto anche stamattina, che è il fondamento della nostra Costituzione. e poi le parole verità e giustizia. La giustizia è un sentimento, no? E, oltre che è un dovere, e noi lo sentiamo. Se pensiamo alla parola dignità, pensiamo a Giulio, e pensiamo a Giulio in quei, no, in quelle immagini rubate in cui si cerca di incastrarlo e invece viene fuori tutto il suo splendore, mi viene da dire, tutto il suo essere integermo e appassionato, no? E Don Ciotti l'altro giorno diceva: Giulio è morto ma noi siamo vivi e abbiamo il dovere di difendere i suoi valori, che sono anche i nostri valori, no? E quei valori sono la tutela dei diritti universali, che sono universali e quindi indivisibili, che valgono per Giulio ma valgono per ognuno di noi, e quando noi li difendiamo sul corpo di Giulio li stiamo difendendo per ognuno di noi. Ed è quello che i genitori di Giulio sentono, perché sentono la giustizia quando dicono per tutti i Giuli e le Giulie del mondo, no? Quando ci chiedono: ma voi cosa vi aspettate da questo processo? Che finisca intanto, perché, come dire, è stato un calvario e anche un processo a destacco. La parola processo viene dal verbo procedere, andare avanti, ma è stato faticoso questo andare avanti, con tante battute d'arresto. Ci aspettiamo una verità processuale e ci aspettiamo che, non dico che possa essere diventare impossibile, ma che possa essere diventare più difficile torturare un essere umano nell'assoluta impunità, no? E l'intangibilità dei corpi dovrebbe essere l'ABC per ogni democrazia, no? E dovrebbe esserlo per i nostri cittadini, ma per tutti i cittadini nel mondo. E se abbiamo perso di vista questo, io credo che abbiamo perso di vista tutto, quei valori, quella dignità, appunto, di cui si parlava, no? E dato che la nostra Costituzione pone a fondamento la dignità dell'essere umano, nell'articolo 2 e nell'articolo 3, ma anche il dovere inderogabile di solidarietà, abbiamo il dovere di stare vicino a Giulio e alla sua famiglia. E infatti questa dignità è la dignità di Giulio, è la dignità di Paola e Claudio. La prima parola che dicono tutti quando si riferiscono a Paola e Claudio: che dignità, no? Perché sono fatti così, insomma, non l'hanno imparato, sono fatti così. E hanno dovuto condividere un dolore che è intimo, che forse è il più intimo che si possa provare, e l'hanno dovuto condividere e lo continuano a condividere con degli sconosciuti, no? E anche con questo documentario. Lo mettono a disposizione di tutti, no? Perché non succeda più. E la dignità del popolo giallo, abbiamo dei rappresentanti qua oggi che ci segue, che ci dà calore anche tutte le volte che andiamo a Palazzo di Giustizia, a Piazzale Clodio, quando arriviamo lì e ci sono le persone che ci aspettano e che sono persone che hanno deciso da che parte stare. Non dalla parte di chi viola i diritti umani, ma dalla parte di chi li rispetta e di chi li protegge, no? E questo ci dà coraggio, ci fa sentire meno soli. E poi si parlava stamattina della dignità del nostro paese, e prima sentivo la senatrice che diceva: fare la cosa giusta quando nessuno ti vede. Perfetto. Ma anche farla quando ti vedono. No? Ecco, questo governo ha fatto tante cose ingiuste riguardo a Giulio, no? E quando tutti lo vedevamo. E speriamo che smettano, no? Ma questo paese è fatto di diversi poteri, perché viva Dio, è una democrazia e vige la separazione dei poteri, no? Cosa che non esiste in Egitto. In Egitto il procuratore capo è nominato direttamente dal generale al-Sisi, no? E infatti è una dittatura. Da noi non è così, e quindi abbiamo avuto una magistratura determinata e indipendente che è andata avanti, faticosamente, ma è andata avanti. E abbiamo avuto una Corte Costituzionale che ha ribadito, poi vi leggerò alcuni passaggi perché sono scritti benissimo e sono davvero l'ABC sia del diritto alla verità, sia appunto della dignità di un paese. andrebbe letto ovunque questa sentenza, la 192 del 2023, ed è da è forse la prima sentenza italiana in cui si ribadisce con così tanta chiarezza l'inviolabilità del diritto alla verità, perché il diritto alla verità, parlando insomma anche ai ricercatori, no? Perché la nostra poi è una ricerca di verità, il diritto alla verità è strettamente legata alla dignità dell'essere umano, no? Perché dire chi è Giulio, cosa hanno fatto a Giulio, protegge la dignità di Giulio e protegge la dignità di un intero paese. E quindi abbiamo avuto una magistratura che è stata assolutamente dignitosa, appunto a fronte invece di governanti che hanno deciso che coi dittatori bisogna collaborare. Ecco, coi dittatori, dal mio punto di vista, non bisogna collaborare, e se collabori coi dittatori le tue mani restano macchiate di sangue, non puoi far finta che non sia così, è così, no? E anche perché, come diceva Paola, l'Egitto non è un paese sicuro. 3-4 persone al giorno fanno la fine di Giulio in Egitto ogni giorno, nell'assoluta impunità, no? Ed è un paese così poco sicuro che l'ultima udienza è venuto un perito traduttore a giurare, nominato dalla Corte d'Assise italiano, ha giurato dietro un paravento, no? E non ha declinato le sue generalità nella pubblica udienza, perché ha paura. Ha paura in Italia, una cittadina italiana. No? Quindi è evidente che l'Egitto non è un paese sicuro. C'è la parola, appunto, tortura, che è la parola che ha permesso, per assurdo, che questo processo si potesse celebrare, no? Perché è un processo in assenza, no? Gli imputati, che sono alti funzionari del regime di Al-Sisi, sono protetti dal regime, quindi non è stato possibile notificargli gli atti e la chiamata in giudizio. La Corte Costituzionale dice loro sanno sicuramente del procedimento, ma non sanno, no, che quel giorno lì c'è quell'udienza, no? Perché non è stato possibile notificargli gli atti. Possiamo procedere in assenza degli imputati? Sì, perché si tratta di tortura, e la tortura è un crimine contro l'umanità, e tutta l'umanità ha il diritto di sapere che cosa è successo a Giulio, no? Ve lo dico con le parole della Corte. Non vi è processo più ingiusto di quello che non si può instaurare per volontà di un'autorità di governo. La tortura è un delitto contro la persona e un crimine contro l'umanità. Il divieto di tortura può essere violato non solo dalla materiale inflizione di sevizie e crudeltà, ma anche dall'omesso svolgimento di un'indagine effettiva e completa sulla denuncia di tortura, giacché quando l'indagine riguarda accuse di gravi violazioni dei diritti umani, il diritto alla verità sulle circostanze rilevanti del caso non appartiene esclusivamente alla vittima o alla sua famiglia, ma anche al pubblico in generale, che ha il diritto di sapere che cosa è accaduto. Impedendo sine die la celebrazione o la conclusione del processo per l'accertamento del reato di tortura, si annulla un diritto inviolabile della persona che di tale reato è stata vittima. Invero, il diritto all'accertamento giudiziale è il volto processuale del dovere di salvaguardia della dignità. E c'è tutto, insomma, in questa sentenza. Oggi si è parlato della ragion di Stato. Io credo che la dignità, per come protetta dalla nostra Costituzione, sia l'unica ragion di Stato che debba guidare un paese che si dice democratico. Qualche tempo fa un giovane studente ci aveva chiesto, e ho trovato questa domanda terribile, cioè terribile che sia nata in un ragazzo di 16 anni questa domanda: quanto la verità potrà ostacolarvi nell'avere giustizia? Cioè, la verità su Giulio è indicibile, quindi non avrete mai una giustizia, una verità processuale che metta nero su bianco quello che è successo, chi ha inflitto, chi ha reso possibile, no? Che tutto quel male del mondo si abbattesse su Giulio. Io vorrei poter rispondere alla fine di questo processo a quel ragazzo e a tutti noi che la verità non è un ostacolo alla giustizia, ma che la verità supporta la giustizia. Grazie.
0: Grazie mille. Sì, Giulio fa cose e direi le fa in grande, se ha unito 76 rettrici e rettori. Io avrei voluto averli qui tutti oggi, tutti volevano essere presenti, ma non avrei potuto dar la parola a tutti loro. E quindi ho chiesto a due colleghi, a due rettori di due università di aree interne del paese, di essere qui con noi e di fare un breve intervento, e comincerei col professor Gianluigi Greco, rettore dell'Università della Calabria.
4: Grazie senatrice, devo dire è stato un onore per me, ma anche una responsabilità oggi essere qui, essere selezionato a rappresentare le università italiane, la comunità delle università italiane, in questo che è una giornata sì di ricordo, di commemorazione, ma anche una mobilitazione, perché la senatrice Cattaneo è riuscita a trasformarla in una giornata di mobilitazione sulla libertà di studio e di ricerca, che ha visto l'adesione praticamente di tutti gli atenei italiani. Guardate, sento che dobbiamo davvero tutti noi ringraziare la senatrice Cattaneo, io lo sento almeno personalmente, sentitamente. E non è un ringraziamento di circostanza, devo dire che l'Università della Calabria che io rappresento è stata sempre vicinissima a Giulio, sono state davvero decine le occasioni di incontro che abbiamo organizzato, a cui ho partecipato, abbiamo un'aula intitolata già anni fa a Giulio Regeni e proprio recentemente siamo usciti fuori dal perimetro del campus, perché il nostro è un campus universitario, siamo entrati in città a inaugurare insieme al Comune una panchina gialla Verità per Giulio. La mia è una comunità che ha vissuto molto e ha sentito profondamente questa vicenda sulla propria pelle, e quando sono stato contattato dalla senatrice ho davvero sentito che dovevo essere qui, dovevo essere presente, ho risposto forse di getto, credo, alla sua richiesta, ma l'ho fatto anche per un'altra motivazione, perché io credo che sia stato anche utile e bello insieme al collega di Piemonte Orientale rappresentare un po' e darvi il senso di un'iniziativa, come avete visto, che ha saputo coinvolgere davvero tutta l'Italia, dal nord al sud. E come è stato possibile questo? Io credo una brevissima riflessione, ma perché è stato possibile questo? Beh, perché, guardate, questo innanzitutto è una storia che ci ha colpito tutti, è un dolore condiviso, è condivisa anche la percezione di assurdità di questa vicenda. E pensando a Giulio tutti noi pensiamo a queste zone d'ombra, a quel binomio spezzato, guardate, lo voglio ripetere perché mi hanno molto colpito le parole del Presidente Mattarella, il binomio spezzato tra verità e giustizia, che è uno dei principi fondanti del nostro ordinamento costituzionale. Ma questa vicenda io credo abbia colpito le università perché in qualche maniera, utilizzo il termine greco, è uno scandalo, né uno scandalo, è un inciampo nel senso etimologico del termine. E un inciampo vuol dire una pietra che interrompe in qualche maniera il cammino e ci obbliga a riflettere. Beh, di anno in anno ci obbliga a riflettere. Noi abbiamo l'obbligo morale di riflettere su quello che è successo e dobbiamo interrogarci sul tempo che è stato, ma anche sul tempo che viene. E questo è lo spirito che a me piace cogliere di questa iniziativa. È un tempo complesso, è un tempo in cui, lasciatemi dire, tutti i valori su cui da centinaia di anni si fonda il sistema dell'Accademia e delle università in qualche maniera stanno diventando più fragili. È questo che è la riflessione a cui noi siamo chiamati da questo documentario, da questa vicenda, da questa giornata. E l'adesione unanime delle università, io credo, rappresenti un po' quanti in noi, quanto nella nostra comunità, nei rettori, ma forse ancora di più nelle giovani ricercatrici e nei giovani ricercatori, sia viva questa tematica, quanto sia forte. Io ricordo bene, forse anche per ragioni anagrafiche, il mio essere giovane ricercatore, in giro vi assicuro per centinaia di centri di ricerca in tutto il mondo. I temi di libertà di studio e di ricerca non sono dei temi astratti, sono dei temi concreti, sono l'essenza su cui si basa la nostra capacità di progredire, la nostra capacità di fare nuove conoscenze, di comprendere come le nostre abilità, le nostre doti possano essere messe a servizio della comunità. E allora, proprio per questo, non ho visto l'anteprima, ma proprio per queste ragioni sarò veramente curioso di vedere insieme alla mia comunità universitaria questo documentario, Tutto il male del mondo. Un titolo che mi ha fatto davvero riflettere, un titolo, diciamo, che ricorda quelle parole, un titolo molto pesante. E riesco anche a capire dove queste parole ci porteranno nel film. Però lasciatemi dire che questa è anche l'occasione, un po' per ragionare dietro questo tutto, e forse cogliere la più importante sfumatura di Giulio, almeno quella che io voglio cogliere. Giulio è diventato un simbolo civile della ricerca della verità e della giustizia. È un simbolo, come ho potuto modo di dirvi, davvero sentito in tutta la comunità universitaria italiana. E soprattutto per i più giovani, lo vedo, me lo testimoniano continuamente, un simbolo della lotta contro l'impunità e la difesa dei diritti umani. Ecco, io credo sarà importante parlare del male, di quel male, ricordiamoci, di quel male, appunto di tutto il male che questa vicenda trasporta con sé. Questo è davvero un nostro obbligo morale, ricordarlo ogni anno. Ma è altrettanto importante, io lo voglio fare, la mia inclinazione naturale, parlando di Giulio, evocare anche tutto il suo bene. E questo è un elemento molto importante. Quei frammenti di cui parlava la senatrice evocano tutto il suo bene e tutto il bene che la sua figura ha generato e che genererà ancora. Anche in questo dolore possiamo trovare una speranza, perché guardate, Giulio molto semplicemente ci ha testimoniato questo, che se la ricerca non è impegno, non è etica e non è anche una speranza ostinata di cambiare le cose, allora questa ricerca non è niente. Grazie.
0: Grazie mille, Rettore, per queste parole che condivido pienamente. Do la parola al Rettore Menico Rizzi dell'Università del Piemonte Orientale.
5: Grazie, buongiorno a tutti e a tutti. E la prima cosa, anche da parte mia, un grande ringraziamento per questa iniziativa, davvero. E, personale, ma a nome dell'intera comunità dell'Accademia delle Università Italiane. Non a caso io credo che ci sia stato un entusiasmo immediato che è commovente, condivido questa parola. Io aggiungo però anche che è un nostro dovere, è certamente un nostro dovere partecipare a iniziative come queste. Sarebbe molto strano che non fosse così. Quindi è certamente con entusiasmo, con spontaneità, ma anche con senso del dovere che siamo qui a parlare di Giulio Regeni e dei valori, in qualche modo, che difende, che continua a difendere. E lo facciamo anche perché Giulio è un membro della nostra comunità. E quando parlo di nostra comunità non parlo della comunità nazionale, naturalmente, parlo della comunità accademica globale. Il fatto che sia uno studente di un'università italiana o di un'università di Cambridge o di un'università in Egitto o in qualsiasi altro punto non cambia affatto le cose. È una delle persone, dei nostri studenti, dei nostri studentesse, dei nostri ricercatori. E con la parola nostri mi riferisco all'intero pianeta. E questo è uno dei valori importantissimi. I nostri studenti, i nostri ricercatori vogliono viaggiare, vogliono fare ricerca, la vogliono fare in qualsiasi punto del mondo, e sono entusiasti di questo, e sono davvero un valore di inestimabile importanza per la nostra comunità. C'è un movimento continuo in tutte le direzioni, che non si arresta per nulla, non si arresta di fronte a nulla, e questo è veramente un elemento di soddisfazione per i nostri Atenei, e di davvero felicità in qualche modo nell'osservarlo. Guardi, io, anche con una certa emozione che sono qui oggi, in particolare di fianco ai genitori di Giulio Regeni. Però voglio dirvi due cose. La memoria è importante, naturalmente, molto importante. Ma Giulio sta continuando a fare delle cose, indipendentemente dal suo nome. Vi porto due esempi piccoli. Le università italiane sono piene di esempi di questo tipo. Noi abbiamo una piccola missione che abbiamo iniziato un anno fa nella Repubblica Centroafricana, Bangui, in cui i nostri studenti si recano di fisioterapia per fare delle attività con le strutture sanitarie sul territorio. Il nostro problema non è quello di trovare gli studenti, ma di fare selezione. Ed è una situazione nella quale ovviamente ci sono dei rischi, situazione nella quale io stesso mi pongo il problema se va supportata, ma la richiesta viene dagli studenti. E quando noi mettiamo a disposizione 4 posizioni abbiamo 40 domande. Allora, questa è un'attività di coraggio, che dimostra coraggio e che dimostra altruismo e che dimostra la voglia di lavorare, di studiare, di operare in qualsiasi situazione. E questo è un messaggio, credo, molto forte, che davvero con un po' di emozione voglio trasferirvi. È un messaggio di speranza. E poi un altro, molto brevemente. Noi abbiamo da poco cercato di ammodernare il nostro codice etico con un processo classico. A un certo punto abbiamo fatto una consultazione pubblica. Naturalmente la premessa di questo codice etico riporta tutta la normativa e più di tutti la Costituzione, naturalmente. E in modo a volte anche naive, devo dire, molti dei nostri studenti e dei nostri ricercatori hanno risposto dicendo che non bastava il riferimento normativo, ma che dovevamo ripetere la parola libertà della ricerca ovunque nel testo, in alcuni casi esagerando naturalmente. Ma questo è una dimostrazione del fatto che chi dice che le nostre studentesse, i nostri studenti oggi sono disimpegnati, che non prestano attenzione ai valori fondamentali che Giulio continua a ricordarci e a difendere, semplicemente si sbaglia di grosso, non è vero. Silenziosamente, questa è l'altra cosa che ho molto apprezzato in questo caso, l'attenzione alla libertà di ricerca, il coraggio, la generosità e l'altruismo sono nelle nostre studentesse e nei nostri studenti. E questo credo che per me personalmente, ma voglio augurarvi anche per voi che siete in una posizione molto, molto emotivamente importante, sia un elemento di felicità anche. Insomma, quello che Giulio ha fatto è ben presente nella nostra comunità studentesca e noi lo vediamo tutti i giorni. Questi due esempi sono, cioè, non per parlare del mio Ateneo, non per parlare di me, è l'ultima cosa che voglio fare. Ce ne sono in tutti gli Atenei. Dobbiamo ricordarcelo e dobbiamo ridircelo continuamente. Una cosa molto bella. Grazie di questa giornata.
0: Grazie mille. Ringrazio anche altri rettori e delegati che sono presenti tra il pubblico, il professor Massimiliano Fiorucci dell'Università Roma III, il professor Emilio Albertini, delegato del rettore Università degli Studi di Perugia, la professoressa Silvia Romani, prorettrice e terza missione della Statale di Milano, e il professor Francesco Maria Tedesco, delegato alle politiche per la pace dell'Università di Camerino. Quindi davvero sono esempi di Atenei che assolutamente volevano essere presenti, ma nulla di quello di cui parliamo sarebbe stato possibile senza un regista fenomenale, senza due case di produzione e Fandango e Gamet Produzioni, e senza gli autori. Voi credo che insomma lo sappiate. E sicuramente emerge guardando il documentario, questa non è un'operazione commerciale, questa è un'iniziativa che autori, regista e casa di produzione hanno veramente sposato per essere tra coloro che vogliono mantenere la luce accesa sulla storia di Giulio Regeni. E quindi invito a prendere la parola dal podio Domenico Procacci di Fandango.
6: Buongiorno, grazie dell'ospitalità, ma soprattutto grazie per questa iniziativa importantissima. Dopo di me parlerà Mario Mazzarotto, che è il primo produttore di questo documentario, insieme ad Agnese Ricchi. Noi, e lo ringrazio per questo, siamo entrati un po' in corsa come produttori e distributori e sono molto felice che Fandango, la nostra società, sia parte di questo lavoro. Poi il lavoro del produttore è anche un po' difficile a volte da spiegare, non gode di grande stampa, di buona stampa spesso e volentieri, però per ridurla un po' all'osso, quello che facciamo noi è cercare di far sì che certe storie vengano raccontate, permettere a certe storie di essere raccontate bene, come credo sia, non credo, come è il caso. Questo documentario racconta molto bene, in maniera molto chiara, questa storia e quello che è successo, e poi anche da distributori far sì che tutto ciò arrivi al numero più largo possibile di persone. Questo film, perché è un film, è stato già nelle sale, ma continua ad avere una vita nei cinema, nelle scuole, si diceva prima, e ora nelle università, che non è un segmento qualunque, anche perché mira proprio a dei ragazzi di un'età importantissima, di un momento della vita che stanno passando, attraversando un momento della vita importantissimo, quindi non è un segmento qualunque, non è un pezzo come un altro, e poi avrà la sua vita in televisione, anche fuori da questo paese. Quindi tutto questo è quello che stiamo cercando di fare. E visto che siamo nel tempio della politica, è un'occasione mancata, un gran peccato che questa non sia stata una battaglia di tutti, perché l'avrebbe dovuto essere. È diventata una battaglia di parte, meno male che perlomeno una battaglia di parte, anche perché abbiamo anche visto di recente che le battaglie di parte si possono anche vincere, però mi auguro che, vedendo questo documentario, a prescindere dal proprio credo politico, un po' di persone in più possono capire quello che è successo, capire chi era Giulio e sentirsi parte di quella ricerca di verità e giustizia che dovrebbe essere di tutti.
0: Adesso darei la parola a Mario Mazzarotto di Gamesh Produzioni.
7: Grazie, buongiorno a tutti. Grazie senatrice per questo invito, per questa occasione.
8: Lei ha parlato di adesione spontanea e ho sentito parlare molto di adesione immediata a questo progetto. Anche io quando Simone, Emanuele e Matteo mi hanno proposto un po' di tempo fa di realizzare questo documentario, che c'era occasione di fare questo documentario, ho aderito spontaneamente, immediatamente, è stato un riflesso istintivo, perché sentivo che era un'occasione per un produttore importantissima quella di poter raccontare la storia di Giulio Regeni, e quindi è stato un immediato slancio quello che ci ha visto insieme. E anche quando ci sono state delle difficoltà, il percorso è stato lungo, perché per chi ha visto il documentario racconta per gran parte il processo che è avvenuto, e quindi c'è stato molto tempo dedicato alle riprese, poi vi diranno meglio i cineasti, come ci chiama Paola, come è stato realizzato. Anche quando abbiamo avuto delle difficoltà e non sapevamo bene chi avrebbe visto e dove sarebbe stato visto il documentario, e delle difficoltà le abbiamo avute, ci siamo stretti, non abbiamo smesso di credere nel nostro progetto, che è durato un anno e mezzo circa la realizzazione, quindi non poco. E questo probabilmente lo dobbiamo alla storia, a Giulio, che anche a noi ci ha unito. Cioè, è stato un afflato spontaneo quello di continuare a realizzare il documentario. E poi a un certo punto, come ha raccontato Domenico, abbiamo trovato un partner ideale che ci ha permesso di completare il lavoro e di farlo vedere e di uscire nelle sale. E devo dire, forse Domenico, anche con un risultato che è andato al di là delle nostre aspettative. Insomma, è stato visto molto il documentario. Abbiamo visto sale al cinema piene di giovani. E è stato molto emozionante vedere i sold out. Noi abbiamo una chat tra di noi, ci scambiavamo la sera le notizie che il documentario veniva visto e veniva richiesto, e tuttora viene molto richiesto. E questa occasione, senatrice, dà un po' valore a quello sforzo che abbiamo fatto un po' di tempo fa nel produrre questo documentario, nel volerlo fare, perché vedere oggi queste iniziative, vedere che quello che all'epoca era uno sforzo e non sapevamo dove sarebbe andato, e oggi sarà su quella cartina, ma è emozionato vedere quell'Italia piena di università, è un motivo di soddisfazione per quello sforzo che abbiamo fatto un anno e mezzo fa. E quindi grazie a lei, a questa iniziativa. E l'ultimo grazie, permettetemi di darlo, oltre che agli autori del documentario che mi hanno offerto questa occasione, a Paola e a Claudio, che ci hanno dato fiducia, che non era scontata. Giustamente sono molto gelosi della loro storia, e il fatto di aver dato a noi la fiducia di raccontare la storia di Giulio per me è un motivo di grande orgoglio. Quindi grazie.
0: Grazie mille. Infine, direi diamo la parola a chi questo documentario l'ha pensato, ideato, girato, realizzando davvero un'opera di altissimo valore civile. Quindi darei prima la parola al regista Simone Manetti.
9: Grazie mille, buonasera. Io posso solo ringraziare a questo punto, visto che tutte le cose importanti e belle sono già state dette, per me, per noi, per il gruppo degli autori e dei produttori. Non è stato un film facile da fare, non lo è stato dal punto di vista emotivo, non lo è stato dal punto di vista etico e anche dal punto di vista della responsabilità, perché eravamo ben coscienti che stavamo cercando di raccontare una storia che è una delle ferite più dolorose, se non la più dolorosa, che dei genitori possono provare. Però per noi questo film è sempre stato, soprattutto, più che un film, un atto di cittadinanza. Volevamo affiancarci al popolo giallo e perseguire, seguendo il solco che hanno tracciato i genitori di Claudio e di Giulio, insieme all'avvocata Ballerini, di verità e giustizia per Giulio, e lo volevamo fare seguendo il modo in cui loro l'hanno fatto in tutti questi anni. Quindi, visto che questo per noi appunto è un atto di cittadinanza, vedere che questo piccolo gesto che noi abbiamo fatto sta quasi creando quello che fanno i sassi nell'acqua, no? Dei cerchi che mano a mano continuano a espandersi, e vedere, come diceva Mario, la cartina dell'Italia tingersi di giallo, per noi è il più grande riconoscimento allo sforzo, fra virgolette, che abbiamo fatto, perché la nostra intenzione era quella di parlare soprattutto a chi questa storia non la conosceva, perché la storia di Giulio possa resistere al tempo, perché non venga divorata magari dal rumore dell'attualità o dal tempo che passa, perché come abbiamo spesso detto magari in altre occasioni, perché ci sia giustizia, possa esserci giustizia, deve esserci assolutamente la memoria, e perché ci sia la memoria deve esserci il racconto.
0: Grazie mille, e ora do la parola agli autori, Emanuele Cava e poi Matteo Billi.
10: Buongiorno, sì, il produttore diceva che è durato un anno e mezzo, diciamo, l'arco produttivo del documentario, ne aggiungiamo almeno tre dal primo incontro con l'avvocata Ballerini e i genitori di Giulio. Ci siamo trovati a maneggiare una materia davvero complessa, e studiandola, approfondendola e seguendone l'evoluzione abbiamo capito che non c'era bisogno di inserire, diciamo, delle sovrastrutture di scrittura o registiche, perché la storia era talmente drammaticamente potente e piena di colpi di scena che ci è bastato un po' mettere in fila gli eventi, fare ordine e dare la possibilità a chi aveva comunque seguito la storia in cronaca di scoprire fatti, aspetti che gli erano del tutto sconosciuti. E il fatto, come diceva la senatrice, che questo progetto non risponda a un'esigenza commerciale, non è partito con, diciamo, quello che si chiama una committenza di un editore, di un broadcaster, ci ha dato un grande privilegio, quello come gruppo creativo, lo hanno fatto poi i produttori lasciandoci le mani libere di prendere delle scelte molto forti, che si discostano un po' da tanti altri lavori che abbiamo fatto anche noi, di cui siamo fieri, ma che hanno portato questo documentario ad avere una strada così speciale, un po' per la storia, un po', anzi molto, per la fiducia che la famiglia di Giulio e l'avvocata Ballerini ci hanno lasciato, e quindi siamo molto orgogliosi della strada che sta prendendo, in particolar modo di questa parte di strada con l'università. Volevo anche ricordare che il 5 maggio c'è una proiezione al Parlamento Europeo di Bruxelles, e poi seguiranno sicuramente tanti altri eventi istituzionali e nelle sale, spero ancora.
0: Molto bene, felici di sapere questo. Prego, Matteo Billi.
11: Buonasera, io volevo solo condividere in realtà un ricordo. Noi quando siamo usciti nelle sale con questo documentario, noi per curiosità andavamo a cercare nelle pagine social, no? I commenti, c'era il trailer che girava sulle varie pagine, e cercavamo di vedere i commenti, questa tentazione terribile che bisognerebbe riuscire a frenare, ma invece è inevitabile. Ovviamente i commenti erano fondamentalmente entusiastici, trovavamo veramente tantissime persone, diciamo almeno il 90% di persone che esprimevano la loro grande solidarietà per Giulio e per la famiglia. Poi però, come sempre accade, quello che ci colpiva era anche quella piccolissima minoranza invece, ma molto rumorosa, di persone i cui commenti il tenore era: ecco un altro che se l'è andata a cercare, ecco un altro che non si è fatto i cavoli suoi, no? Perché la verità è che c'è ancora molto questa mentalità in Italia, dico in Italia perché sono italiano, probabilmente non sono in Italia, ma credo che sia una mentalità molto provinciale, molto ritriva, che appartenga a delle generazioni, alla mia, probabilmente alla vostra. Credo invece che sia una mentalità che non troveremo nelle università, nei giovani di oggi. Credo che i giovani di oggi invece siano abituati a considerare il mondo, tutto il mondo, casa loro e non solo l'Italia. Giulio era così, credo che i giovani di oggi lo siano, e che i giovani di oggi possano liberarci da questa palla al piede che è questa mentalità molto molto odiosa.
0: Grazie mille, Matteo Billi, davvero per tutti i vostri interventi. E adesso credo che possiamo mandare il trailer, se spegniamo anche le luci.

0: l'ultima volta che noi abbiamo visto Giulio era il 24 gennaio del 2016.
1: Giulio!
2: È stato trovato nella periferia del Cairo il corpo del ricercatore friulano scomparso lo scorso 25 gennaio. Dimostra segni di tortura.
3: Pugni, calci, uso di strumenti contundenti, bastoni, mazze.
4: Dita rotte, bruciature di sigarette su tutto il corpo.
5: Perché è stato preso, perché l'hanno fatto ritrovare, perché hanno mandato la National Security a fugare tra le sue cose a casa sua.
6: Il presidente Al-Sisi promette la piena collaborazione per cercare la verità. Questo non è mai avvenuto.
7: Le risultano rapporti tra Giulio Regeni e la sua agenzia?
8: Assolutamente no, non era un agente del servizio italiano.
0: Non vi dico che cosa non hanno fatto a quel viso. Che in quel momento ho detto qua tutto il male del mondo si è riversato su lui. Perché?
9: Ciao Giulio, alla telefono.

0: Ecco, chi decide di dedicare la propria vita alla ricerca sa che questo è un impegno senza fine e senza tempo, quindi noi pensiamo al lavoro di Giulio come senza fine e senza tempo, e facciamo che sia senza fine anche il sostegno delle comunità accademiche italiane, delle nostre università, delle istituzioni, per il traguardo di verità e giustizia. Per Giulio, io credo davvero che una volta raggiunto quel traguardo sarà di verità e giustizia per tutti noi, quindi procediamo insieme. E con questo penso conclusa la conferenza stampa, però c'è spazio per qualche domanda se qualcuno ha delle domande. C'è un microfono? Ah, prego.
1: Buongiorno a tutti, innanzitutto Alberto Sofia del fattoquotidiano.it. Allora volevo chiedere, sono stati 10 anni anche di normalizzazioni da parte della politica e di governi di vario colore, ecco. Paola De Fendi, la mamma di Giulia, ha ricordato l'Egitto non è quello degli incontri bilaterali, e con questo governo diciamo c'è stato una, un continuo andirivieni di ministri al Cairo, di strette di mano, l'ultima quella di Piantedosi con il proprio omologo alla, al Viminale, ecco. Anche la stessa Ballerini ha ricordato, di fatto da questo governo sono state tante ingiustizie nei confronti di Giulio. Volevo chiederle, sia alla famiglia che all'avvocata Ballerini, se quanto approvato di fatto in Consiglio dei Ministri 3 giorni fa, quasi di fatto nel silenzio dei media e della politica stessa, di fatto con una proroga del memorandum d'intesa tra il Ministero della Difesa italiano e quello egiziano, si inserisce all'interno di queste ingiustizie. Non serve ricordare anche il decreto paesi sicuri, lo avete già fatto voi, ma ecco, volevo chiedervi questo. E alla senatrice a vita Elena Cattaneo volevo ricordare se questa normalizzazione, volevo chiedere se questa normalizzazione è stata presente anche nell'ambito di fatto della ricerca, perché tanti accordi sono stati fatti anche con il Ministero dell'Università, della Ricerca e della Cultura. Ecco, se serve una svolta da questo punto di vista. Grazie mille.
0: Io penso sempre che la ricerca debba essere libera, che i ricercatori si debbano parlare. Questo parlarsi e lavorare insieme deve prescindere dai colori dei governi, dei paesi, dai governi, ecco. Quindi io penso che sia necessario mantenere i canali del libero dialogo tra studiosi alla ricerca della verità. Questo libero dialogo ci deve essere a patto che si condivida e si condividano le procedure, i meccanismi per arrivare alla verità.

0: che si somma in tutti questi anni comunque. Poi però va anche ricordato che la presenza del Consiglio dei Ministri, con un atto di un po' di anni fa, ma tuttora valido, si è costituita parte civile nel procedimento. Quindi si sente, lo Stato italiano è danneggiato dal sequestro, le torture e l'uccisione di Giulio, no? E questa cosa, insomma, bisognerebbe anche rimarcarla, perché ci vorrebbe una certa coerenza, no? Perché se allora è così, allora con quel dittatore che ha detto che non collabora, no? Perché l'ha detto e l'ha messo nero su bianco con atti che sono depositati in tribunale, no? E quella dittatura che ha insultato la nostra magistratura pubblicamente e che ha insultato pubblicamente in atti pubblici anche la famiglia Regeni, ecco, con quella dittatura non bisognerebbe collaborare, quantomeno non bisognerebbe formare la loro polizia, non bisognerebbe vendergli navi da guerra, no? Insomma, dovremmo essere in grado di tutelare i diritti umani in maniera differente, no? Proprio perché appunto Giulio non è un caso isolato, le persone si muovono, si spostano e non possiamo pensare che se viviamo nella nostra nicchia e proviamo a tutelare un po' la democrazia qua, allora va tutto bene, no? E deve diventare un problema per tutti noi il fatto che ci siano paesi dove i diritti umani basici non sono rispettati, no? E che non vuol dire che dobbiamo esportare democrazia, ma magari che non dobbiamo esportare armi, navi da guerra o formare la loro polizia o esportare anche sistemi di spionaggio. Giulio probabilmente è stato spiato con dei sistemi che abbiamo venduto noi, insomma, no? E quindi ci vorrebbe sì una certa coerenza, fare le cose giuste, come diceva la senatrice Cattaneo, sia quando ti guardano sia quando non ti guardano.
1: Ci sono altre domande?
2: Volevo Paola. Solo aggiungere così una cosa che ho anche già detto pubblicamente tante volte, io che sono un po' così, ognuno di noi due ha dei ruoli che ci siamo presi per le nostre competenze, passioni o non passioni. Io vabbè, seguo molto certi aspetti dell'informazione, l'aspetto dei social, sempre in relazione a Giulio, all'Egitto e come va il mondo. Noi in 10 anni abbiamo cambiato 6 governi e abbiamo visto insomma tutti i processi di normalizzazione, ecco. Chi più, chi meno, ma fin dall'inizio c'era un dire e dopo un fare diverso. Tante azioni, sia in Italia ma anche in Europa. E noi siamo stati a Bruxelles il 15 giugno del 2016, dove nel documentario si vede, e grazie che me l'avete ricordato col documentario, io dico a nome di noi bisogna dire che l'Egitto non è un paese sicuro. Ma il 12 febbraio del 2026 l'Unione Europea, oltre all'Egitto chiaramente, ha votato tutta una serie di paesi sicuri. Quindi la normalizzazione ha a che fare con la coerenza e l'incoerenza e ha a che fare col discorso della dignità di uno Stato, cioè la ragione di Stato e la dignità. Ecco, questa è la mia risposta sulla normalizzazione, quindi non c'è dignità. Claudio, so che...
3: Volevo solo ricordare che noi ci siamo sentiti un po' traditi, no? Dai nostri governi, la prima volta quando è stato rinviato l'ambasciatore nel 2017, che preludeva la normalizzazione del processo, e la seconda volta quando sono state vendute le FREM all'Egitto, le navi da guerra, in netto contrasto con quello che è la legge 185-90 che vieta esplicitamente la vendita di armi a paesi che non rispettano i diritti umani, e l'Egitto è sicuramente uno di questi.
1: Se ci sono altre domande nel pubblico possiamo accoglierne ancora una, oppure possiamo anche chiudere questa conferenza stampa. Davvero ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, ringrazio il pubblico e buon documentario a tutti. Grazie.

0: E questo era il convegno Le Università per Giulio Regeni a 10 anni dalla scomparsa, tenutosi a Roma il 31 marzo scorso. Facciamo un passo indietro di qualche anno. Quello che vogliamo farvi ascoltare ora nella programmazione notturna di Radio Radicale è un dibattito del 29 aprile del 2021, quindi 5 anni fa. Il caso Regeni, gli strumenti del diritto internazionale, un dibattito organizzato dal CESPI, dal Centro Studi di Politica Internazionale, con gli interventi dei professori Giuseppe Nesi, Antonio Marchesi, Pasquale De Sena, Antonio Bultrini, Riccardo Pisillo Mazzeschi e del deputato Massimo Ungaro. Buon ascolto.
1: Mi chiamo Giuseppe Nesi e sono un professore di diritto internazionale nell'Università degli Studi di Trento. Do il benvenuto e ringrazio coloro che sono collegati a questo webinar che si concretizzerà in una tavola rotonda. E il tema dell'odierna tavola rotonda, come sapete, è il caso Regeni, gli strumenti del diritto internazionale. Prima di dare la parola agli invitati, vorrei sinteticamente presentare questa iniziativa. Alla fine del 2020, esattamente il 16 dicembre del 2020, è stato pubblicato dalla Società Italiana di Diritto Internazionale dell'Unione Europea un documento nel quale si presentavano alcuni elementi di riflessione sugli strumenti del diritto internazionale rilevanti a proposito del rapimento e della uccisione di Giulio Regeni. In particolare in quel documento proprio in relazione al caso Regeni si richiamavano gli obblighi degli stati parte della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, convenzione ratificata da ben 171 stati, inclusa l'Italia e incluso l'Egitto. Il contenuto di questo documento della SIDI è stato positivamente ripreso da alcuni organi di stampa che hanno ricordato come a più di 5 anni dall'omicidio di Regeni non si sia ancora riusciti ad ottenere dalle autorità egiziane né una risposta sui responsabili né la necessaria collaborazione per accertare le responsabilità legate all'uccisione di Giulio Regeni. Al contrario di quanto ci si sarebbe potuti attendere, visto i buoni rapporti tradizionalmente intercorrenti con l'Egitto, dopo la tragica uccisione si è assistito invece a tentativi di deviazione e di distrazione dall'accertamento della verità su quanto avvenuto al Cairo. Tali tentativi di deviare l'attenzione e di distrarre sono continuati sotto diverse forme. E di questa mattina la notizia della diffusione in rete di un lungo video che sembra fornire una ulteriore ricostruzione fantasiosa e piena di falsità e di malizia, anonima e del tutto inaccettabile, dei fatti che hanno portato all'assassinio di Regeni. Stamattina, come sapete, è anche iniziato a Roma il processo in contumacia contro 4 agenti egiziani che sono ritenuti dalla magistratura requirente italiana responsabili direttamente o indirettamente dell'assassinio di Regeni. Benché la decisione di organizzare questa tavola rotonda risalga a diverse settimane fa, è indubbia la sua attualità alla luce degli eventi che ho appena ricordato, tra l'altro. Più in generale, e quindi non a proposito del caso di cui oggi ci occupiamo, ma in relazione ad altri contesti e vicende, la centralità dei diritti umani e della tutela dei diritti umani nei rapporti internazionali ha formato oggetto nei giorni scorsi di autorevoli prese di posizione a livello governativo in Italia e in altri paesi. Questa tavola rotonda, come dicevo, verte sugli strumenti del diritto internazionale cui si potrebbe ricorrere per il caso Regeni e vede come partecipanti, oltre al sottoscritto che fungerà da moderatore, i colleghi Antonio Bultrini della Università di Firenze, Pasquale De Sena dell'Università di Palermo e segretario generale della SIDI, e Antonio Marchesi, professore all'Università di Teramo e già presidente di Amnesty International Italia. Chiederei ai partecipanti di esporre la loro posizione sul tema oggetto di questa tavola rotonda per non più di 10 minuti ciascuno e poi vi chiederò di rispondere a eventuali domande. Invito a questo proposito chi voglia presentare, fare delle domande, a farlo attraverso la chat. Mi dicono peraltro che si stanno già raccogliendo le domande e queste domande, come dicevo, le trasmetteremo ai partecipanti alla tavola rotonda in modo da avere anche le loro risposte. Quindi se non ci sono interventi da parte dei partecipanti alla tavola rotonda, vorrei invitare subito Antonio Marchesi a tracciare un quadro generale in relazione proprio alla Convenzione contro la tortura e ovviamente offrire i collegamenti che possono essere utili in relazione al caso Regeni. Poi chiederò di intervenire al professor De Sena e poi al professor Puttrini.
2: Grazie.
1: Prego, Antonio.
2: Grazie, buon pomeriggio a tutti e grazie al CESPI per questa iniziativa che è utile e tempestiva. Come ha chiarito bene il professor Nesi, la domanda a cui vorremmo provare a dare una risposta è quella suggerita dal titolo di questo incontro, cioè quali strumenti mette a disposizione il diritto internazionale per affrontare il caso di Giulio Regeni a ormai oltre 5 anni dalla sua tragica morte. Ne abbiamo già discusso fra internazionalisti, anche fra quelli presenti, e abbiamo pensato che oggi fosse opportuno mettere a fuoco soprattutto uno strumento, cioè quella clausola giurisdizionale prevista dalla Convenzione contro la tortura delle Nazioni Unite, dall'articolo 30, che è uno strumento di risoluzione di controversie fra stati parti a quella convenzione. Controversie evidentemente relative all'interpretazione e all'applicazione delle sue norme. Per informazione, sia l'Italia che l'Egitto hanno ratificato la convenzione e quel meccanismo è accettato da entrambi, non essendo oggetto né di riserve né di opting out. Pasquale De Sena e Antonio Puttrini esamineranno quel meccanismo, il suo presupposto, che una controversia fra Italia ed Egitto vi sia, che è una circostanza che va comunque argomentata, e poi il suo funzionamento anche alla luce di una serie di interessanti precedenti. Il mio compito è di dire in pochissime parole quali sono gli obblighi internazionali previsti dalla Convenzione contro la tortura di cui si ipotizza la violazione e che quindi potrebbero essere oggetto di un eventuale controversia fra i due paesi, che potrebbe poi a sua volta suggerire il ricorso al meccanismo dell'articolo 30. Prima di vedere le singole norme, è bene ribadire un punto a cui faceva riferimento anche en passant il professor Nesi, e cioè che la convenzione di cui stiamo parlando, la Convenzione contro la tortura, è una convenzione sui diritti umani. E quindi ne deriva che il caso non va affrontato, quantomeno non in questo contesto, nell'ottica della protezione diplomatica, cioè come una questione relativa al mancato rispetto di norme sul trattamento di cittadini stranieri. L'ipotesi è che l'Italia abbia titolo ad agire non in quanto stato di nazionalità della vittima, cioè come stato leso da una violazione di norme sul trattamento degli stranieri, quanto piuttosto in qualità di stato parte di quella convenzione, che ha un titolo e spero anche un interesse ad agire a tutela dei valori collettivi che questa convenzione esprime. Quindi la cittadinanza italiana di Giulio Regeni e l'interesse nazionale inteso in senso tradizionale a rigore non c'entrano, perché le norme che noi riteniamo possano essere state violate sono norme erga omnes o quantomeno erga omnes partes, anche se poi realisticamente non ci si può nascondere il fatto che sarebbe soprattutto la cittadinanza italiana della vittima a motivare di fatto il nostro paese ad agire eventualmente sul piano che noi auspichiamo, più che ragioni, diciamo, puramente altruistiche. Segnalo peraltro che l'articolo 30 della Convenzione contro la tortura è stato richiamato anche nella recente risoluzione del Senato che invita ad attribuire la cittadinanza a Patrick Zaki. In quel caso il problema nell'utilizzare il meccanismo non è dato ancora una volta dal fatto che Patrick Zaki almeno per ora non è ancora, diciamo, cittadino italiano, semmai io vedo un problema di dimostrazione che la detenzione arbitraria configuri altresì una violazione della Convenzione contro la tortura. Ma tornando al punto, quali sono gli obblighi previsti dalla Convenzione contro la tortura? Non c'è, anche se insomma qualcuno potrebbe stupirsene, l'obbligo di non praticare la tortura, che è previsto da una lunga serie di norme convenzionali vincolanti anche per l'Italia e per l'Egitto e sicuramente anche da una norma di diritto internazionale generale, ma che la Convenzione contro la tortura di cui parliamo oggi invece presuppone, nel senso che lo richiama nel preambolo. L'oggetto specifico della Convenzione e quindi di un'eventuale controversia sulla sua applicazione non sarebbe quindi, in questa sede almeno, l'attribuzione all'Egitto di una responsabilità internazionale per aver praticato la tortura attraverso la morte sotto tortura di Giulio Regeni attraverso i propri agenti. Oggetto della controversia sarebbe, come accennava anche il professor Nesi, la violazione di una serie di obblighi di punizione della tortura, che rappresentano il contenuto principale di quella convenzione, il cui scopo dichiarato è proprio di porre fine all'impunità, di fare in modo che una condotta universalmente ripudiata non continui a essere così ampiamente diffusa. E gli obblighi di punizione sono previsti in una serie di articoli che vanno dal 4 al 9 della Convenzione. E li elenco brevemente prima di arrivare, diciamo, alla mia conclusione. Sono l'obbligo di prevedere la tortura come reato e pene adeguate alla sua gravità. Questo è un obbligo ben noto, tra l'altro, perché l'Italia ha impiegato moltissimi anni ad attuarlo, introducendo solo nel 2017 un reato specifico di tortura nel codice penale, motivo tra l'altro per cui il reato di tortura non figura tra quelli per cui potrebbero essere, diciamo, incriminati dalla Procura di Roma alcuni agenti egiziani. Poi c'è l'obbligo di prevedere la giurisdizione penale per atti di tortura commessi sul proprio territorio o da propri cittadini o quando l'accusato si trova sul proprio territorio e non venga estradato verso un altro Stato. Devono essere quindi previsti obbligatoriamente per fatti di tortura il criterio territoriale, quello nazionale attivo e quello cosiddetto universale. Segnalo invece come il criterio della nazionalità della vittima sia, ai sensi della Convenzione, oggetto di una facoltà di cui peraltro l'Italia, nel caso Regeni, si è avvalsa, si sta avvalendo. Poi c'è l'obbligo dello Stato parte sul cui territorio si trova la persona accusata di tortura di assicurarne la presenza, eventualmente attraverso l'arresto, la detenzione, oppure in altro modo, e poi di svolgere immediatamente un'inchiesta preliminare per stabilire i fatti. Quindi c'è l'obbligo dello Stato parte sul cui territorio si trova una persona accusata di tortura, se questa non viene estradata, di esercitare l'azione penale. Ancora l'obbligo di fare sì che il reato di tortura sia comunque un reato estradabile. E infine, ed è importante, e cito il testo della norma, l'obbligo di cui all'articolo 9 di accordarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in ogni procedimento penale relativo alla tortura, si intende, compresa la comunicazione di tutti gli elementi di prova dei quali si dispone. Ora, non è questa la sede perché ci siamo dati 10 minuti ciascuno per un'analisi approfondita che però io auspico che possa essere fatta in seguito. A me sembra però che ci siano ampi motivi per ritenere molto probabile la violazione da parte egiziana di almeno alcuni fra questi obblighi che ho citato. In primo luogo per il modo in cui l'Egitto, che è stato territoriale, ha, o meglio, non ha svolto attività internazionalmente dovute di accertamento dei fatti e delle responsabilità individuali, e in seguito eventualmente di punizione dei responsabili con sanzioni adeguate. Qui la ricostruzione della vicenda, depistaggi compresi, offre numerosissimi spunti per corroborare questa tesi di fronte a un'istanza internazionale, che sia un tribunale arbitrale o che sia eventualmente la Corte Internazionale di Giustizia. In secondo luogo, per la mancata collaborazione all'attività giudiziaria altrui, quella dell'Italia, che, come ho precisato prima, sta esercitando la propria giurisdizione in base al criterio della nazionalità della vittima, che la Convenzione, pur non rendendola obbligatoria, prevede. Al di là di quanto riportato dagli organi di informazione, è sufficiente leggere i passaggi o alcuni passaggi dell'audizione molto recente del procuratore Prestipino e del sostituto procuratore Colaiocco davanti alla commissione parlamentare d'indagine, per farsi un'idea di quanto sia insufficiente la tra virgolette ampia assistenza giudiziaria o la comunicazione di tutti i mezzi di prova da parte egiziana. Alle 64 domande formulate dall'Italia nell'ambito di 4 rogatorie sono state fornite in tutto 25 risposte, mentre ad altre 39 domande non è giunta alcuna risposta. Tra l'altro, molte delle domande inevase riguardano a quanto pare 13 persone che sono entrate nelle indagini ma che non è stato possibile identificare. Quindi la loro eventuale responsabilità non potrà essere accertata per effetto della mancata collaborazione egiziana. Questo si ricava dalla lettura del verbale di questa audizione. E poi si aggiunga che dal momento in cui i 5 appartenenti ad apparati statali egiziani sono stati iscritti per la prima volta nel registro degli indagati, cioè 2 anni e mezzo fa, nel novembre del 2018, da quel momento, e cito Colaiocco mi pare, nessun nuovo atto è pervenuto dalle autorità egiziane. Quindi mi pare che ci siano ampi motivi per ritenere che da parte egiziana vi siano state delle violazioni meritevoli di accertamento davanti ad un'istanza internazionale. E qui mi fermo e lascio la parola, credo, al professor De Sena.
1: Perfetto, sei stato bravissimo, hai sforato di un minuto. Quindi mi auguro che Pasquale faccia altrettanto. La parola al professor De Sena. Pasquale, devi attivare il microfono. Non mi sentatemi. Ecco, ora sì.
3: Grazie mille, caro Peppe, e grazie mille a Cespi di avermi invitato a prendere parte a questa occasione di riflessione. Come Antonio Marchesi ha anticipato, io mi ricollego a quanto da lui detto per occuparmi di un problema che è posto dalla stessa prospettiva per l'Italia di ricorrere all'articolo 30 della Convenzione sulla tortura, cioè alla possibilità offerta da questa disposizione di sottoporre ad arbitrato oppure addirittura alla Corte Internazionale di Giustizia, nel caso in cui un accordo sull'organizzazione dell'arbitrato non sia raggiunto, la controversia che lo Stato italiano, il governo dello Stato intendesse formalizzare con l'Egitto in relazione ai fatti che sono stati sinora descritti. In particolare io mi vorrei occupare di una questione. Esistono ostacoli giuridici alla svolgersi di una simile controversia dinanzi a un tribunale arbitrale oppure alla Corte Internazionale di Giustizia, nella ipotesi che il governo decidesse di formalizzarla, e cioè nell'ipotesi in cui il governo decidesse per l'appunto di ricorrere a un arbitrato, oppure nel caso dell'impossibilità di organizzarlo, di sottoporre la controversia stessa alla Corte Internazionale di Giustizia? Il problema non può essere risolto con riferimento alla Convenzione della tortura, sulla tortura del 1984. Perché? Perché l'articolo 30 non contempla a questo riguardo e al pari di molte analoghe clausole giurisdizionali di cui sono assortiti strumenti in materia di tutela dei diritti dell'uomo una risposta specifica su questo punto. Ed allora cosa bisogna fare per capire se per l'appunto vi siano ostacoli giuridici al svolgersi di una controversia ove il governo intendesse formalizzarla? Bisogna guardare a cosa dice il diritto internazionale generale, in buona sostanza a cosa dice la Corte internazionale di giustizia, che in questa materia ha adottato una giurisprudenza significativa. Io vorrei, per cercare di dare delle tracce di risposta al quesito da cui sono partito, fare un breve riferimento ai principi che sono stati statuiti per l'appunto dalla Corte internazionale di giustizia in un caso molto recente, cioè nel caso Isole Marshall contro Regno Unito e segnatamente nella decisione sulle eccezioni preliminari riguardanti proprio questo aspetto di cui sto cercando di occuparmi qui con voi, il 5 ottobre 2016. Cosa ci ha detto la Corte riguardo a questa specifica questione? Io direi che sono cinque i punti che rapidissimamente, naturalmente per estratti, vi accenno. Il primo punto è che posta l'esigenza di un, scusatemi, l'esistenza di un oggettivo conflitto sostanziale di interessi, quindi una controversia in senso sostanziale tra le parti, non è necessaria al fine, allo scopo di ritenere, diciamo, radicata una controversia, una protesta ufficiale. Per la verità, questo aspetto è in parte, diciamo, derogato dalla norma di cui all'articolo 30. Perché? Perché l'articolo 30 parla chiaramente di un tentativo di negoziazione previo che non sia però, sempre che questo tentativo sia possibile. Secondo requisito, l'esistenza per l'appunto di un sostanziale conflitto di interessi tra le due parti che sia riconducibile all'applicazione o interpretazione della norma giuridica internazionale. Qui direi che è molto facile capire di che cosa si tratta. Terzo requisito, che anche non, ove non vi sia stata una preventiva negoziazione, quindi una protesta diplomatica ufficiale e un procedimento, un esperimento di soluzione diplomatica della controversia, anche dove questo non sia ricorso, la parte convenuta sia consapevole dell'esistenza di una controversia, ovvero che essa sappia o avrebbe dovuto sapere. Questo viene esplicitamente detto al paragrafo 41 di questa decisione. Poi ancora che una volta formalizzata la controversia contempli una contestazione precisa, in questo caso nei confronti dell'Egitto, in ipotesi, ed infine la Corte sembra non escludere anche che la controversia possa cristallizzarsi anche in un momento successivo alla citazione dello stato convenuto, cioè all'introduzione del giudizio. Cinque elementi. Quello che mi vorrei chiedere è cosa si possa dire a proposito di questi cinque elementi con riferimento al caso Regeni. Allora, non vi è dubbio, secondo me, che questo caso sia stato costellato da momenti conflittuali. Questo non significa che gli aspetti conflittuali abbiano avuto sempre lo stesso oggetto. Sicuramente non avevano l'oggetto che potrebbero avere oggi, che è stato così bene delineato con grande chiarezza da Antonio Marchesi sul piano sostanziale, perché all'inizio, quando l'8 aprile del 2016 il governo italiano dispose il richiamo dell'ambasciatore pro tempore in Italia a fronte delle mancanze egiziane riguardo alla immediata ricerca e punizione dei colpevoli, appunto il conflitto, la controversia aveva riguardo a questo, e cioè alla mancata ricerca e punizione dei colpevoli. Successivamente, a partire dal 2017, come è noto, i rapporti diplomatici sono stati ripresi tra i due stati e per converso le indagini giudiziarie sono andate avanti in Italia, questo dinanzi alla mancata punizione dei colpevoli da parte egiziana, più che altro alla mancata intrapresa di qualsiasi azione seria in questa direzione. E come è stato appena posto in evidenza, si sono determinate una serie di mancanze assai gravi successive concernenti specificamente, direi principalmente, le esecuzioni di obblighi in tema di cooperazione giudiziaria, così come questi obblighi derivano soprattutto dall'articolo 9 della Convenzione. La citazione che è stata fatta dell'intervento del procuratore della Repubblica di Roma, Prestipino, e del suo aggiunto, se non vado errato, comunque del sostituto che si occupa del procedimento dinanzi alla Commissione Regeni, ne sono una testimonianza inequivocabile. Nonostante questa mancanza di cooperazione, come è noto, la Procura di Roma ha ottenuto a fine 2020 il rinvio a giudizio di 4 persone per sequestro, ha chiesto, pardon, il rinvio a giudizio di 4 persone per sequestro di persona pure aggravato e solo nei confronti di uno di questi per concorso in lesioni aggravate e in omicidio aggravato. A fronte di questa decisione, la Procura Generale egiziana ha elevato una durissima nota di reazione, nella quale ha lamentato testualmente l'illogicità e l'infondatezza delle accuse. Sempre a fine dicembre, questo è più importante dell'intervento della SIDI, il Presidente della Camera, l'onorevole Fico, ha elevato una ferma protesta e la Camera ha deciso di continuare l'astensione da qualsiasi rapporto col Parlamento egiziano, misura che era stata già precedentemente adottata, mentre il 16 dicembre il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione non vincolante l'Unione e i suoi Stati membri, nella quale si chiede giustizia per Regeni e si stigmatizza la politica repressiva condotta dal regime di Al-Sisi in termini più generali. Ed ancora, nelle conclusioni del Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea del 25 gennaio scorso, pur non rintracciandosi alcuna presa di posizione formale riguardo a questo caso, viene dato espressamente conto della circostanza che l'alto rappresentante per la politica estera e difesa dell'Unione Europea aveva reiterato la richiesta all'Egitto di cooperare con le autorità giudiziarie italiane ai fini di un fruttuoso completamento del procedimento aperto a carico di alcuni agenti egiziani. Dunque, quali conclusioni possono trarsi alla luce delle circostanze che ho sinteticamente illustrato, proprio con riferimento al ricorrere di perlomeno 2 delle circostanze ritenute necessarie dalla Corte Internazionale di Giustizia per poter considerare effettivamente esistente una controversia che l'Italia dovesse portare davanti a sé, o anche ritenute in ipotesi necessarie da parte di un tribunale arbitrale che si dovesse costituire per effetto dell'iniziativa congiunta di Italia ed Egitto. Dunque, se si dovesse ragionare sulla base dei principi generali ricavabili dalla sentenza, dalla decisione della Corte Internazionale di Giustizia in questo caso, non avrebbe alcun specifico rilievo l'assenza di una formale protesta diplomatica, e cioè di una protesta diplomatica che riguardasse specificamente la violazione degli obblighi derivanti dalla Convenzione sulla tortura del 1984, cui ha fatto riferimento Antonio Marchesi. È però vero che ai sensi dell'articolo 30 della Convenzione evidentemente un tentativo di negoziazione dovrebbe essere esperito. E qui ci si può porre il problema di se in realtà una qualche forma di negoziazione non sia stata già esperita a monte. Qualche dubbio può sorgere per il fatto che, come vi ho detto in precedenza, l'oggetto sostanziale della controversia in quel momento, in cui a seguito della ferma misura adottata dal governo italiano pro tempore di chiamare l'ambasciatore italiano a Roma, aveva probabilmente un altro oggetto. Passiamo al secondo requisito rilevante, che qui mi pare estremamente rilevante, cioè a dire la consapevolezza da parte egiziana dell'esistenza di una controversia. Ripeto, la Corte Internazionale di Giustizia richiede che al momento della formalizzazione della controversia, immaginiamo che questa, ripeto, venga formalizzata o davanti a un tribunale arbitrale o anche davanti alla Corte Internazionale di Giustizia, che lo Stato convenuto sappia oppure avrebbe dovuto sapere dell'esistenza di una controversia. E qui, stante l'atteggiamento che sinora è stato tenuto riguardo ai comportamenti egiziani, oggi la situazione presenta caratteri più sfumati. L'atteggiamento che è stato tenuto non contempla, come è noto, alcuna dichiarazione di carattere formale al riguardo da parte del governo. Dunque, se dovessimo stare a questo, dovremmo concludere che il governo egiziano potrebbe opporre di non sapere dell'esistenza di una controversia relativamente ai punti indicati da Antonio Martesi. E però qualche dubbio ce lo si può porre. Insomma, ci si può chiedere se dinanzi a richieste inevase della magistratura italiana, tra l'altro oggetto di testimonianza dinanzi a un altro organo dello Stato, qual è il Parlamento, considerato che la commissione d'inchiesta nel caso Regeni è un organo parlamentare. B. Se la sospensione dei rapporti tra Parlamento italiano ed egiziano, ribadita nel dicembre del 2020, come ho detto poc'anzi, proprio a seguito delle dichiarazioni rese da esponenti della magistratura egiziana, che evidentemente testimoniano dell'assenza di volontà di cooperazione, più che mai. C. Se la mozione votata dal Senato italiano il 14 aprile del 2021, alcuni giorni fa, in cui nell'impegnare il governo alla concessione della cittadinanza a Zaki, altro caso, si fa però ampio riferimento a violazioni dei diritti umani compiute dall'Egitto, così come risultanti anche da una serie di atti di organizzazioni internazionali, tra cui il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, ebbene, se tutte queste circostanze non debbano spingere nel senso di far ritenere che l'Egitto avrebbe dovuto sapere dell'esistenza di una controversia con l'Italia, ove questa venisse per l'appunto formalizzata. Infine c'è un'altra circostanza da ricordare, qui io chiudo, che è stata messa molto bene in rilievo, secondo me, da un'autrice italiana che si è occupata, che è la collega Beatrice Bonafè, che nella decisione a cui sto facendo riferimento e i cui principi di carattere generale si applicano al problema che io ho posto, si fa riferimento alla possibilità che una controversia si cristallizzi anche in un secondo momento, cioè non necessariamente nel momento in cui la introduzione del giudizio è effettuata, ma successivamente. Principio questo che è deducibile sempre dalla decisione in questione. Bene, quindi, come vedete, gli elementi sono problematici, è difficile arrivare a una situazione definita, mi pare però che molti ostacoli non ce ne siano, soprattutto se la decisione eventuale di dar luogo a un'introduzione del giudizio sia preceduta da una qualche forma di presa di posizione formale. Grazie.
1: Grazie mille Pasquale, mi sembra che sia stata una eccellente sintesi del quadro da un punto di vista anche, se vogliamo, procedurale, e a questo punto chiederei ad Antonio Vultrini di prendere la parola, raccomandandogli ovviamente la durata, i 10 minuti che abbiamo statuito e pattuito. Forza, Antonio.
4: Grazie, buonasera a tutte e a tutti, buonasera onorevole, e grazie Giuseppe Nesi, grazie al CESPI di avermi coinvolto in questa, abbastanza importante iniziativa. Il mio compito è quello di raccontarvi in breve i precedenti di applicazione dell'articolo 30 della Convenzione contro la tortura, che in realtà sono solo due. Uno è un vero e proprio precedente, perché ha poi portato ad una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia nel 2012 nel caso Belgio contro Senegal. L'altro è un caso che è partito da poco, da settembre dello scorso anno, quindi è in piena evoluzione, ma come vi dirò poi, le circostanze di questo secondo caso lasciano presagire che continuerà, diciamo così, a svilupparsi. Il caso Belgio, quindi il primo è vero e proprio precedente, l'unico vero e proprio precedente con una sentenza della Corte Internazionale di Giustizia, quindi il caso Belgio contro Senegal trae origine dai molteplici crimini internazionali di cui fu accusato Hissène Habré, capo di Stato del Chad dal 1982 al 1990. Anno in cui Habré si esiliò in Senegal. Habré era accusato durante il suo mandato di aver ordinato migliaia di omicidi per motivi politici e di aver fatto sistematicamente ricorso alla tortura. Nel 2000 alcune delle vittime sporsero denuncia in Senegal, quindi di fronte alla magistratura del Senegal, accusandolo appunto di aver commesso tutta una serie di impressionanti crimini internazionali, fra i quali il ricorso sistematico alla tortura. Un giudice senegalese lo incriminò, ma in seguito ad interferenze politiche, che furono anche denunciate da due relatori speciali delle Nazioni Unite, in appello l'incriminazione fu annullata per il motivo formale che la magistratura senegalese non aveva competenza all'epoca per giudicare crimini commessi all'estero, cioè in Chad. Per cui alcune vittime, fra cui 3 cittadini belgi di origine chadiana, presentarono allora una denuncia alla magistratura belga. Nel settembre del 2005, dopo 4 anni di indagini, un giudice belga incriminava Habré e spiccava un mandato di cattura internazionale contro Habré. Seguivano diverse richieste di estradizione da parte del Belgio, che inizialmente avevano una duplice base giuridica, sia la nazionalità passiva di alcune fra le vittime cittadini belgi, qui ci sarebbe una parentesi tecnica da aprire che non apro, di diritto belga, sia poi la base giuridica, che poi in realtà rimarrà in piedi, ovvero la giurisdizione universale in capo alla magistratura belga, anche per quanto riguardava le vittime non di nazionalità belga. Dopo vicissitudini varie, il Senegal in realtà a un certo punto modificò la normativa interna, ma l'azione penale comunque non veniva esercitata. Il Belgio decise quindi di procedere in base all'articolo 30 della Convenzione contro la tortura. I tentativi di negoziare, che cominciarono nel 2005, non diedero frutti. Nel 2006 il Belgio diede atto del fallimento del tentativo di negoziare. Nel 2007 e nel 2008 il Belgio sottolineò e ribadì formalmente l'esistenza di una controversia con il Senegal per via del mancato seguito dato alle richieste di estradizione. Le proposte belghe di sottoporre la controversia ad arbitrato non ebbero alcun seguito, per cui nel febbraio del 2009 il Belgio depositò un ricorso contro il Senegal di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia. La Corte Internazionale di Giustizia, come ho già detto, si è poi pronunciata nel luglio del 2012 e ha condannato il Senegal per la violazione dei suoi obblighi, quelli cui faceva riferimento il mio collega Antonio Marchesi prima, primo, di perseguire senza ritardo, articolo 6, comma 2 della Convenzione contro la tortura, e anche dell'obbligo, della violazione dell'obbligo di estradare, articolo 7, comma 1 della Convenzione contro la tortura, qualora non si proceda direttamente nel, a livello quindi interno del paese in cui parte l'azione penale. Obblighi che la Corte Internazionale di Giustizia, o meglio, paese in cui eventualmente non parta l'azione penale, quindi obbligo in quel caso di estradare. Obblighi che la Corte Internazionale di Giustizia per la prima volta in questo caso qualificava espressamente come obblighi erga omnes partes, quindi chiaramente a prescindere, fra l'altro, a prescindere dalla nazionalità delle vittime. Credo sia interessante far riferimento anche a che cosa è successo dopo. Sappiamo tutti che le sentenze della Corte Internazionale di Giustizia sono obbligatorie. Il Senegal quindi era obbligato a dare attuazione alla sentenza del 2012. Per vari motivi il Senegal ha preferito farlo con il sostegno dell'Unione Africana e quindi ha concluso un accordo con l'Unione Africana per istituire quelle che si chiamano le Chambres Africaines Extraordinaires, le Camere Africane Straordinarie, che sono quelle che noi internazionalisti chiamiamo i tribunali ibridi, anche se in questo specifico caso ci sono soprattutto giudici di cittadinanza senegalese. Le Camere hanno proceduto quindi contro l'ex capo di Stato del Chad. Il processo si è svolto a partire dal 2015 e nel 2016 Hissène Habré è diventato il primo ex capo di Stato ad essere condannato per particolare gravissime violazioni dei diritti umani in un altro paese, ad essere condannato in un altro paese, nonché il primo tribunale sostenuto dall'Unione Africana ad arrivare a una condanna di questo genere. Passo ora brevemente a far riferimento al secondo caso, che non possiamo ancora chiamare un vero e proprio precedente, e che ha cominciato a prendere forma, a svilupparsi nel settembre dello scorso anno. Questo secondo caso riguarda la Siria e comincia a svilupparsi quindi nel settembre scorso, quando l'Olanda decide di attivare la procedura prevista dall'articolo 30, informando la Siria formalmente mediante una nota diplomatica dell'esistenza di una controversia con la Siria e chiedendo alla Siria di avviare negoziati, quello che è previsto dall'articolo 30, come ormai sappiamo. Il governo olandese ha affermato molto chiaramente già nel settembre scorso che qualora i due stati non fossero in grado di risolvere la controversia, l'Olanda proporrà di sottoporla ad un arbitrato. Se nessun accordo sarà raggiunto in merito ad un arbitrato, l'Olanda sottoporrà il caso di fronte ad un tribunale internazionale. Questo è quello che si può leggere nel comunicato ufficiale del governo olandese del settembre scorso. Allora, vi dicevo prima, è probabile che il caso continuerà a svilupparsi, viste le reazioni virulente del governo siriano, immediate, che addirittura ha accusato l'Olanda di sostenere il terrorismo, quindi è prevedibile che la controversia, ormai la procedura avviata in base all'articolo 30, continuerà a svilupparsi, tanto più che all'inizio di quest'anno il governo olandese è stato affiancato da quello canadese, quindi il governo canadese a sua volta ha richiesto alla Siria di avviare dei negoziati, quindi ha attivato la procedura prevista dall'articolo 30 formalmente nel marzo scorso, e pochi giorni più tardi con un comunicato congiunto l'Olanda e il Canada hanno ufficialmente dichiarato che da quel momento in poi, 12 marzo scorso, procederanno insieme nel prosieguo della procedura. Un'ultima parola e concludo. È chiaro che nel secondo caso, quindi quello riguardante la Siria, in cui non mi risulta che vi sia alcun cittadino olandese o canadese coinvolto, è ovviamente in questo caso, secondo caso, esclusivo l'interesse collettivo al rispetto della Convenzione contro la tortura che fanno valere ormai insieme Olanda e Canada. Grazie.
1: Grazie mille, grazie Antonio, anche per queste considerazioni che sono molto, possono essere molto utili, molto appropriate. Io a questo punto chiedo intanto ancora a coloro che vogliano porre delle domande o fare delle osservazioni di utilizzare la chat che è a vostra disposizione. E attendendo domande, io però, se non ci sono altri commenti, chiederei all'onorevole Massimo Ungaro, che è uno dei componenti della commissione che indaga, della commissione parlamentare che indaga sull'omicidio di Giulio Regeni, di prendere la parola, non prima però di avere detto, anche a nome del CESPI, che invito analogo a quello ricevuto dall'onorevole Ungaro era in verità stato fatto a tutti i componenti della Commissione Regeni. E ringraziamo molto ovviamente l'onorevole Ungaro per aver accettato di partecipare, e se lo desidera io gli chiederei appunto di intervenire sulla base delle cose che abbiamo fino ad ora detto. Prego.
5: Tanto grazie professore a lei e al CESPI per questo momento di confronto, ma ringrazio soprattutto i relatori perché hanno posto gli argomenti molto chiari per fornire degli strumenti al nostro paese, allo Stato per proseguire appunto sulla via della ricerca di verità e giustizia per Giulio Regeni. Come le sa, io sì, sono anche in rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza, sono il segretario della Commissione d'inchiesta, commissione che è nata nel dicembre del 19, i cui lavori sono stati prorogati alla luce degli incredibili, insomma, importanti sviluppi che sono avvenuti negli ultimi mesi. Abbiamo svolto fino adesso quasi una ventina di audizioni e ci apprestiamo a cominciare la fase di redazione della relazione. Ovviamente oggi è un giorno simbolico con l'avvio ovviamente del processo, anche se la fase con il giudice per indagini preliminari è stata rinviata al 25 maggio per legittimo impedimento dei difensori. Volevo soltanto dare due cenni nel merito di quello che avete detto. Io credo che sia molto importante quello l'argomento per avanti. Io credo che sia utile, e l'ho espresso varie volte nei nostri uffici di presidenza, la possibilità che l'Italia faccia ricorso alla Corte di Giustizia Internazionale. Credo che sia l'Italia che l'Egitto hanno sia aderito alla Corte di Giustizia Internazionale e anche aderito alla Convenzione Internazionale contro la tortura, e quindi anche per gli argomenti che voi avete esposto ci sono tutti, e anche soprattutto su quello che è successo negli ultimi anni con il caso Belgio contro Senegal, come diceva il professor Boltrini, o Olanda contro Siria, ci siano i presupposti per procedere anche per vie legali internazionali. In parallelo ovviamente mi rendo conto che poi il processo sia anche più lungo, ma in parallelo della via giudiziaria che il nostro paese ha intrapreso in contumacia contro i quattro membri delle forze di sicurezza egiziane. Quindi credo che sia molto utile, anzi io invito, se è possibile, il CESPI, so che state registrando, ma se è possibile avere le note scritte di questi interventi, credo che sarebbe molto utile, e io mi farò premura di inviarle alla Commissione e ai miei colleghi, perché sono sicuro che le troverebbero molto interessanti, anzi ci danno un pochino di elementi per approfondire questa via del possibile ricorso al nostro paese alla Corte di Giustizia Internazionale. Quindi chiedo veramente, se è possibile, di ottenere se è possibile, uno dei vostri, interventi in forma scritta sarebbe veramente molto utile. Mi fermo qui perché mi rendo conto che ci sono sicuramente domande di specialisti del settore, ma invito, se possibile, a una collaborazione istituzionale e informale tra i professori di diritto internazionale e la nostra commissione.
1: La ringrazio molto, onorevole Ungaro, e lei ha dato, diciamo, una risposta istituzionale a quelle che sono le aspirazioni che hanno dettato questo webinar, che hanno consigliato di svolgere questo webinar. Quindi anche a nome del CESPI le sono molto grato e sono certo che compatibilmente con gli strumenti che si posseggono, ma insomma se si ha la registrazione non sarà molto difficile riuscire a fornirvi quanto detto oggi anche in forma scritta, se per voi è meglio. Io credo in effetti che siano emersi dei punti di grande interesse che potrebbero costituire una utile piattaforma per ulteriori approfondimenti e anche qualora ci dovessero essere decisioni che ovviamente dovrà adottare la politica. Speriamo che questo contributo possa essere utile. Quindi le sono davvero molto grato anche a nome degli altri relatori. Vi dicevo che abbiamo la tecnica, ecco, c'è una domanda, però non riesco io a leggerla, quindi dovrebbe essermi eventualmente fornita da parte di coloro che si occupano delle questioni tecniche. Abbiamo circa un centinaio di partecipanti in questo momento. Chiedo appunto agli amici del CESPI se abbiamo al momento, a me sembrava di aver visto una domanda, ma non l'ho più trovata in Q&A, in domanda e risposta. Non ci sono, ecco, scusate, mi stanno dicendo che sì, una persona vorrebbe intervenire direttamente, purtroppo gli strumenti dei quali disponiamo, cioè questo tipo di piattaforma Zoom, in realtà non permette la partecipazione diretta, per cui coloro che desiderano farlo, così coloro che desiderano porre delle domande o partecipare, dovrebbero cortesemente provare a scrivere lì dove, utilizzando diciamo l'icona dove c'è scritto D e R sulla destra del vostro schermo. Se poteste cortesemente procedere in questo modo, vi sarei molto grato. Se invece non ci sono domande, io direi, farei un brevissimo nuovo giro, ma questa volta ancora più breve, per permettere ai partecipanti alla tavola rotonda, anche dopo l'intervento dell'onorevole Ungaro, di eventualmente completare o il loro intervento o fare ulteriori osservazioni. Scusate, c'è Filippo De Robilan che vuole fare.
5: Professore, io mi scuso, ma tra 3 minuti mi devo sconnettere. Mi scuso in anticipo e vi saluto perché tra pochi minuti mi devo sconnettere per un altro evento.
1: Non c'è nessun problema. Le ringraziamo davvero per aver trovato il tempo per partecipare e la preghiamo ovviamente di diffondere anche agli altri membri della Commissione il nostro saluto e la nostra disponibilità, qualora sia ritenuto utile, a fornire delle risposte di tipo, per quel che ci riguarda ovviamente tecnico, alle domande che dovessero porsi. Grazie ancora, onorevole. Dunque, torniamo a noi, se non ci sono altre, se io mi pare di capire che non ci sono ancora, no, nessuno fa domande, e allora a questo punto io brevemente inviterei ancora Antonio a intervenire, qualora voglia aggiungere qualcosa a quello che ha detto. Io in linea di massima, anche per esperienza personale, penso che questi incontri siano utilissimi quando non durano più di un'ora, quindi direi che abbiamo ancora 6-7 minuti, 10 minuti per poter trarre le conclusioni da questo incontro e quindi Antonio, prego.
2: Sì, no, volevo solo dire che la persona che voleva intervenire e che non riesce a farlo è il nostro autorevole collega Riccardo Pisillo Mazzeschi, che tra l'altro ha scritto delle cose molto interessanti proprio sull'argomento. Immagino che ci sia un problema tecnico insormontabile, volevo solo però segnalare che insomma la persona in questione non è un...
1: No, credo che sia stato peraltro anche ascoltato dalla commissione Regeni nei mesi scorsi.

0: i fatti alla luce dei diversi obblighi previsti dalla Convenzione. Però sia quello che diceva Pasquale De Sena a proposito della esistenza di una controversia, mi pare che sia una questione che deve essere, diciamo, non sottovalutata e che diciamo, è giusto approfondire, ma che forse non vi sono ostacoli insuperabili all'affermazione che una controversia c'è o potrebbe esservi se l'Italia dovesse decidere di formalizzarla. Sia diciamo, l'esistenza dei precedenti di cui parla Antonio Vultrini, che mostra come, insomma, ed è un evento raro, rarissimo, vi siano degli stati che in questo momento stiano agendo con motivazioni, tra virgolette, altruistiche, non a tutela di propri cittadini. Mi riferisco all'Olanda e alla Siria, in particolare il caso belga è un po' diverso. Possa incoraggiare l'Italia in qualche modo poi evidentemente questo non interferisce con il procedimento in corso in Italia, anzi direi che l'oggetto di un'eventuale diciamo, iniziativa diciamo, di avvio della procedura, poi bisognerebbe vedere il percorso che può fare, avrebbero proprio il senso di segnalare quanto la mancanza di collaborazione di un altro Stato abbia reso più difficile il procedimento italiano. Però non voglio portare via inutilmente del tempo, forse gli altri partecipanti hanno delle cose più specifiche da dire a questo punto della serata.
1: Grazie Antonio. Nel frattempo, grazie a un miracolo tecnologico, credo che abbiamo la possibilità di connetterci con il professor Pisillo Mazzeschi, al quale cederei volentieri la parola. Peraltro adesso, ovviamente, come spesso succede in questi casi, siamo sommersi dalle domande. La prima domanda alla quale in verità ha già risposto il professor De Sena viene dalla dottoressa Latino, che scrive: poiché l'Italia non ha introdotto almeno fino al 2017 il crimine di tortura nel proprio codice penale, come potrebbe rivendicare il mancato adempimento da parte dell'Egitto degli articoli 4 e 9 che ne costituiscono una sorta di corollario? La risposta a questa domanda in verità era stata fornita in maniera molto chiara dal professor De Sena quando. Anzi, no, scusate, da parte di Antonio Marchesi, quando ha parlato della questione della criminalizzazione della tortura. Non lo ha detto forse in maniera esplicita, ma io credo, Agostina, che a questa domanda ci sia già stata la risposta. Comunque ti ringrazio molto per aver fatto questa domanda. Un'altra domanda, magari ve la trasferisco, ve la trasmetto fra un attimo. Nel frattempo spererei però di poter dare la parola a Riccardo Pisillo Mazzeschi, che ascolto molto volentieri, e quale
2: Giosse.
1: chiederei però di essere molto sintetico perché abbiamo, diciamo, limiti di tempo molto precisi. Quindi, se potessi intervenire in 5 minuti al massimo, ti sarei molto.
2: Sì, certamente. Ho l'audio?
1: Sì, sei in diretta.
2: Ah, non mi vedo. Ma niente, volevo fare due o tre brevissimi commenti. Su quanto ha detto Marchesi, mi permetto di non essere totalmente d'accordo sul fatto che nella Convenzione sulla tortura non c'è un obbligo dello Stato di non torturare. È vero che non è esplicito, però se noi leggiamo l'articolo 2, dice che ciascuno Stato parte prenderà tutte le misure per prevenire la tortura, e poi al secondo paragrafo dice che in nessuna circostanza eccezionale, nemmeno uno stato di guerra, eccetera, eccetera, può essere invocata come giustificazione di una tortura. Insomma, a me sembra che si potrebbe francamente interpretare anche nel senso un obbligo negativo degli stati non torturare, però non è così fondamentale perché, a mio avviso, come appunto ho detto anche alla Commissione parlamentare d'inchiesta, ci sono violazioni chiare dell'obbligo di cooperazione giudiziaria e direi anche dell'obbligo di investigazione che è contenuto in moltissimi articoli della Convenzione e quindi, diciamo, anzi,

0: sarebbe forse più prudente per l'Italia non invocare una violazione dell'obbligo negativo di non torturare, ma la violazione degli obblighi di investigare e di cooperazione giudiziaria. Su quello che ha detto Pasquale De Sena, molto apprezzato la sua analisi, come al solito assai sofisticata, però francamente non vedo poi la necessità di andare a indagare se vi è già una controversia, se l'Egitto avrebbe già dovuto sapere l'esistenza di una controversia, perché qui non si tratta di un'azione dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia in cui bisogna capire come stavano le cose prima. Si tratta di mettere in moto la procedura dell'articolo 30. Allora, basta che l'Italia, se ne ha voglia, per ora non pare, dopo tutti questi anni, formalmente denunci una violazione della Convenzione o anche una, diciamo, un problema di interpretazione della Convenzione. E quindi con questo fa scattare la procedura dell'articolo 30. A questo punto poi la mia idea è che l'Italia dovrebbe mirare soprattutto a fare dei negoziati con lo scopo di stabilire una commissione di inchieste e di conciliazione. Non andrei subito a pensare all'arbitrato della Corte Internazionale di Giustizia. Sarebbe più prudente chiedere una commissione di inchiesta e di conciliazione. A me sembra che una nota ufficiale dell'Italia in cui si dice che si ritiene che ci sia stata una violazione della Convenzione sia un passo prudente ma non difficile da fare, insomma, senza bisogno di, appunto, di andare a vedere se già esiste una controversia, eccetera, eccetera. Grazie.
1: Grazie mille, grazie Riccardo, grazie professor Pisillo Mazzeschi. Ovviamente darò la parola subito sia ad Antonio che a Pasquale, però vorrei anche trasmettervi questa domanda di uno dei partecipanti, il quale chiede quanto incida la necessità di avviare o concludere, in sostanza esperire, un procedimento penale prima di avviare una controversia internazionale, come si identifica la presenza di atti di tortura e di una responsabilità di un paese se non si è concluso un processo penale, è possibile aprire la controversia già sulla base della presenza e della mancanza di collaborazione giudiziaria sollevata solo da una delle parti? Io credo che le risposte siano abbastanza semplici, ma mi chiedo se volete darle voi partecipanti, o perché è chiaro che è molto facile rispondere, appunto. Allora, in primo luogo non c'è bisogno di di concludere un procedimento penale perché si possa avviare una controversia internazionale. Il procedimento penale ovviamente ha a che fare con i normali ricorsi interni. Qua stiamo parlando di una controversia fra Stati. In questa circostanza non è ovviamente necessario un previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni. Dopodiché la seconda domanda invece è quella sulla tortura, questa non l'ho capita tanto bene, come si identifica la presenza di atti di tortura e di una responsabilità di un paese se non si è concluso un processo penale, appunto anche qui il problema è diverso, cioè noi siamo in un altro ambito che non è quello del previo esaurimento dei mezzi di ricorso interni, questo può valere in altri contesti. Giusto per dare una risposta sintetica. E stessa cosa ovviamente anche in relazione alla terza domanda, cioè se è possibile aprire una controversia già sulla base della presenza di una mancanza di collaborazione giudiziaria sollevata solo da una delle parti, si è detto appunto a più riprese che l'articolo 30 della Convenzione contro la tortura in realtà prevede che si possa tentare una conciliazione qualora entro 6 mesi la conciliazione non dia il tentativo di conciliazione non dia alcun risultato, si può eventualmente adire alla Corte Internazionale di Giustizia. Sulle domande fatte dal professor Pisillo Mazzeschi o sulle osservazioni fatte dal professor Pisillo Mazzeschi invece rinvierei, ma davvero per pochi minuti, sia a Antonio prima magari e poi subito dopo a Pasquale.
2: Sì,
3: Grazie.
1: Antonio Marchesi, mi pare che fosse stato Antonio Marchesi ad essere interpellato, no?
2: Sì, credo che sì. Sì, io ho sempre inteso la Convenzione contro la tortura del 1984 come una convenzione che ha essenzialmente due finalità, quella diciamo, di definire, fornire una definizione della tortura, e soprattutto quella di imporre una serie di obblighi di prevenzione e di punizione della tortura. Tant'è vero, mi pare che sia, prima ho detto forse preambolo, sbagliando, nella risoluzione dell'Assemblea Generale che adotta la Convenzione si dice alla luce the existing prohibition of torture, che tra l'altro è un elemento che viene spesso citato per indicare l'esistenza di una norma generale che vieta la tortura, dal momento che l'Assemblea Generale all'unanimità ha parlato già nel 1984 di existing prohibition of torture. Si dice alla luce di questo, però, essendo necessario colmare quel divario tra ripudio formale e purtroppo diffusione notevole del fenomeno nella pratica, occorre andare oltre e attraverso una convenzione internazionale imporre una serie di obblighi puntuali agli stati che servano appunto a prevenire la tortura e a reagire adeguatamente quando questa avviene. Quindi, diciamo, questa è la mia visione della convenzione, per questo ho fatto quella puntualizzazione. Dal punto di vista pratico, in ogni caso, mi sembra che anche il professor Pisillo Mazzeschi concordasse sul fatto che un'eventuale azione in base all'articolo 30 potrebbe più utilmente fondarsi più che sull'attribuzione allo Stato, all'Egitto, di una pratica della tortura compiuta attraverso propri organi, sul fatto che quello Stato non ha né punito o svolto indagini o avviato, diciamo, adeguate iniziative penali al proprio interno, né dimostrato di voler collaborare secondo quanto previsto da obblighi puntuali della Convenzione con un altro Stato d'Italia che quei procedimenti penali invece li ha avviati. Mi sembra questa sia la strada pratica dal punto di vista pratico più utile. Dopodiché potremmo forse discutere sul fatto che il divieto di tortura in quella Convenzione sia presupposto, sia implicito, sia esplicito in alcune norme, ma non credo che sia questa il nodo, diciamo, da superare per portare avanti l'iniziativa di cui si parla oggi. Comunque.
1: Grazie, grazie Antonio, grazie Pasquale, professor De Sena e poi
4: Sì, grazie Peppe, grazie naturalmente a Riccardo Pisillo del suo intervento. Allora, ma figuriamoci se io non ritengo che sia da attivare il procedimento di cui all'articolo 30. È per questo che ho detto che forse sarebbe il caso, in chiusura, forse a voce bassa, che l'Italia, il governo, se intende naturalmente procedere sulla strada dell'articolo 30, adotti una posizione formale. Quello che io ho voluto dire, poi c'è un altro punto, però su cui invece non sono d'accordo con Riccardo Visi. Quello che io ho voluto dire è questo: è che già oggi, paradossalmente, se andiamo a applicare i principi di carattere generale, che non si applicano però solo al processo di fronte alla Corte Internazionale di Giustizia, secondo me sono principi generali del processo, quelli lì. Già in base a quei principi di carattere generale, probabilmente avremmo degli elementi per dire che una controversia c'è. Questo è quello che volevo dire, che quindi non ci sarebbero, per così dire, ostacoli a formalizzarla. Naturalmente, per formalizzarla, sono perfettamente d'accordo, ma ripeto, penso di averlo detto, è necessario che si attivi la procedura di cui all'articolo 30 ed è necessario che il governo, che è l'unico organo pubblico, mi pare, oggi in Italia, che adotta una posizione ancora un po' attendista, avrà naturalmente le sue ragioni, agisca, perché tutti gli altri organi dello Stato, in buona sostanza, sono nella direzione dell'adozione di una posizione che faccia chiaramente rilevare l'inadempimento degli obblighi citati da parte dell'Egitto. La cosa su cui non sono tanto d'accordo è che si possa passare, o sia utile passare, per meglio dire, per una conciliazione. Cioè, io credo che qui il problema sia molto semplice, cioè c'è una inchiesta giudiziaria in corso e che le autorità egiziane sono tenute a fornire, diciamo, come dire, le informazioni che sono richieste dall'autorità giudiziaria sulla base della Convenzione sulla tortura. Quindi, se attraverso una negoziazione non si arriva a questo, del resto esattamente come si è verificato nei casi che sono stati citati da Antonio Marchesi, beh, si passa direttamente alla richiesta di un arbitrato o eventualmente, se questo non è possibile, dinanzi alla Corte Internazionale di Giustizia. Quindi qui, diciamo, invece divergo. Grazie ancora.
1: Grazie mille. Pasquale, un'ultima battuta al professor Vultrini e poi chiudiamo. Prego, Antonio.
3: Grazie. Due brevissime battute. La prima forse contribuisce anche a completare la risposta alla domanda di Federica Piccaorlandi. La sentenza Belgio contro Senegal ha anche contribuito a chiarire il rapporto fra i due obblighi famosi espressi dal broccardo latino aut dedere, aut judicare. Non dimentichiamoci che una delle finalità importanti della Convenzione contro la tortura è scongiurare il rischio di impunità. E la Corte Internazionale di Giustizia in quella sentenza ha chiarito appunto il rapporto fra i due obblighi, nel senso che lo Stato nel cui territorio sia identificata la persona sospettata di aver torturato è obbligato a avviare l'azione penale, altrimenti ha l'obbligo di estradare. L'obbligo di estradare serve a scongiurare il rischio di impunità e anche a permettere allo Stato di non incorrere in un illecito internazionale. Se non avvia l'azione penale, è un obbligo, deve estradare. Seconda battuta finale, e forse serve un po' a sottolineare anche l'utilità di questo genere di iniziative. Mi risulta che già nel 2017 degli esperti, uno molto noto peraltro, avevano cominciato a interagire col governo canadese per appunto spingerlo ad attivare la procedura prevista all'articolo 30. E ci siamo arrivati. Grazie.
1: Grazie ancora, grazie. Io non credo che dopo questa interessantissima tavola rotonda sia opportuno né necessario avere delle conclusioni. Mi sembra che si sia trattato di un incontro invece molto pacato, molto ricco di considerazioni che ritengo potrebbero essere utili anche in futuro, soprattutto per meglio inquadrare le questioni che hanno formato oggetto di dibattito e soprattutto le questioni connesse agli strumenti del diritto internazionale che potrebbero essere utili in relazione al caso Regeni. Quindi non mi resta che ringraziare tutti coloro che hanno partecipato, in particolare ovviamente il professor Vultrini, il professor De Sena, il professor Marchesi, ringrazio anche il professor Pisillo Mazzeschi che è arrivato in maniera un po' rocambolesca, ma ci fa sempre piacere ovviamente sentirlo, purtroppo non lo abbiamo visto perché ci saranno dei problemi con la telecamera e abbiamo anche avuto il piacere di avere, come avete visto, l'onorevole Ungaro, che ha parlato ovviamente a nome personale ma che ha un ruolo istituzionale in relazione alla Commissione Regeni, quindi anche a nome del CESPI vi ringrazio ancora e ci auguriamo che quanto detto fino ad ora possa essere utile per ottenere quanto auspicato in relazione alla necessità di giustizia per Giulio Regeni. Grazie e buona serata.
5: E questo era il dibattito, il caso Regeni, gli strumenti del diritto internazionale del 29 aprile del 2021, un ulteriore passo indietro nella notte di Radio Radicale, andiamo al 5 aprile del 2016, quindi poco dopo l'omicidio di Giulio Regeni. Quello che vogliamo farvi ascoltare è un dibattito dal titolo Il caso Regeni, quale Egitto? Un dibattito organizzato dall'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale, con la partecipazione di Paolo Magri, vicepresidente dell'Istituto per gli Studi di Politica Internazionale dell'ISPI, Paolo Branca, docente di Lingua e Letteratura Araba presso l'Università Cattolica di Milano e responsabile dei rapporti con l'Islam per la Diocesi di Milano, Federica Zoia, giornalista di Avvenire, Francesco Strazzari, professore di Scienza Politica presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Ugo Tramballi, giornalista del Sole 24 Ore. Buon ascolto.
6: Sono la mamma di Giulio. Non è facile essere qui e, come ha detto l'onorevole Manconi, continua a rinnovare il nostro dolore e continua a dire è un dolore necessario. E dobbiamo dircelo, noi ce lo diciamo ogni giorno a casa, ogni secondo del giorno e della notte, però dobbiamo dircelo tutti insieme, anche perché quello che è successo a Giulio non è un caso isolato, come è stato detto dal governo egiziano. Ultimamente hanno detto: perché tanto fragore della stampa per un caso isolato? Ma cos'è, mi sono chiesta, ho lavorato con i bambini tanti anni, un caso di morbillo per caso? La varicella? Un'influenza che andava isolata? Forse le idee di mio figlio non piacevano, mi sono chiesta, e tante altre cose.
7: Volevamo testimoniare che l'Italia non ha parole su questo fatto di Regeni e quindi cerco con questa battuta stupida di sopperire a questa stupida incapacità tecnica che vi stiamo dimostrando. Il ministro Gentiloni, ho il testo di quanto ha detto oggi, volevamo iniziare questo nostro incontro con due interventi. L'intervento che avete ascoltato, anche se un po' disturbato, della madre di Giulio Regeni e l'intervento abortito da noi, ma effettivamente realizzato oggi dal ministro Gentiloni, prima al Senato e poi alla Camera. Il ministro Gentiloni ha affermato questa mattina che se il cambio di marcia non ci sarà, il governo è pronto a reagire adottando misure immediate e proporzionate e il Parlamento ne sarà tempestivamente informato. Il caso di Giulio Regeni rappresenta una pagina drammatica sulla quale l'Italia, senza distinzione di parte, chiede ed esige verità. E a queste due voci si è aggiunta pochi minuti dopo una terza voce, quella del portavoce del ministro degli esteri egiziano, che dice, leggo testualmente, le parole di Gentiloni complicano la situazione. Considerando le relazioni profonde fra l'Egitto e l'Italia, e visto il coordinamento effettuato recentemente fra le due parti sull'iniziativa e la visita del procuratore generale italiano in Egitto a metà del mese scorso e la conferma fatta durante questa visita da parte egiziana circa il suo impegno ad una piena cooperazione con la parte italiana, ci asteniamo dal commentare queste dichiarazioni che complicano ancora di più la situazione, in quanto arrivano un giorno prima dell'arrivo di un'equipe di investigatori egiziani in Italia per informare la parte italiana di tutti i risultati dell'indagine. Di queste tre voci, la voce della madre, la voce dell'Italia e la voce dell'Egitto, di queste tre voci parliamo questa sera, in questa serata che dedichiamo al caso Regeni e all'Egitto di Giulio Regeni. Lo facciamo con degli ospiti che vedete al mio fianco, che presenterò fra poco passando loro la parola, e in collegamento lo saluto e lo ringrazio, Francesco Strazzari, che è in collegamento Skype. Ci stai sentendo?
8: Sì, buonasera.
7: Ah, perfetto. E che interverrà fra poco, ma potrà ascoltare quanto diremo. Il primo tema che voglio toccare con Paolo Branca, che conoscete, è stato diverse volte nostro ospite, docente di lingua e letteratura araba all'Università Cattolica di Milano, uno dei più grandi esperti di questi temi, e ci fa sempre piacere averlo con noi. Il primo tema è quello: che cosa sta realmente succedendo in questo Egitto? Perché noi abbiamo parlato in questi mesi, in queste settimane, in questi giorni, anche noi dell'ISPI, di un Egitto con un nuovo faraone che è tornato a una situazione di controllo e di censura ancora più forte di quella precedente, di quella di Mubarak, intendo. Abbiamo parlato più volte, chi sosteneva la linea moderata e dialogante con l'Egitto, dell'impossibilità di pretendere da questo regime troppo per quanto riguarda le verità, perché su questi apparati potenzialmente responsabili l'Egitto e il presidente al-Sisi regge. Ma poi abbiamo anche visto in questi giorni che c'è un'apparente guerra fra bande diverse degli apparati di questo Stato, perché non si può spiegare diversamente se, come tutti ormai pensiamo, a questi apparati va ricondotta quanto è successo a Giulio Regeni, che poi questo corpo sia stato trovato e che siano circolate mezze verità o altre verità e smentite contro smentite. E abbiamo anche parlato, alcuni hanno sottolineato, come forse questo faraone, noi lo leggiamo, dipingiamo giornalisticamente così, non è così faraone, perché questa baracca di varie strutture la governa fino a un certo punto e ne è forse a sua volta ingabbiato. Paolo Branca, l'Egitto, come gli altri ospiti di questa sera, lo conosce bene, e chiediamo a lui nel suo primo intervento di aiutarci a capire la situazione interna dell'Egitto di oggi. Prego Paolo.
9: Grazie. Dunque l'Egitto è un paese molto particolare. Noi abbiamo in mente i paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, i paesi arabi a maggioranza musulmana eccetera, ma l'Egitto è specifico perché è un paese di lunghissima tradizione, con una sua specifica identità. È la valle del Nilo da migliaia di anni, quindi mentre alcuni paesi possono essere anche un po' considerati artificiali perché nati dopo la spartizione delle province dell'impero ottomano dopo la prima guerra mondiale, l'Egitto no, l'Egitto è una cosa diversa, però è appunto l'Egitto dei faraoni. In che senso? Parlare dei faraoni oggi sembra anacronistico ovviamente, ma in effetti non dobbiamo mai dimenticare gli aspetti geografici e geopolitici che sono di lunghissima durata. L'Egitto è la valle del Nilo, quindi se non ci fosse questo fiume l'Egitto non esisterebbe, sarebbe come l'Algeria, sarebbe come la Libia, che ha delle città costiere, ma poi all'interno praticamente sarebbe semplicemente desertico, mentre l'Egitto è diventato un grande paese agricolo, un contadino, fin dai tempi dell'Impero Romano e prima, grande produttore di grano e quindi una società idraulica, e come tutte le società idrauliche, basti pensare al Tigre, l'Eufrate, la Mesopotamia, ma anche alla Cina, mutatis mutandis, sono delle società molto piramidali, perché per gestire la irrigazione e la coltivazione di immense in territori agricoli è necessario costruire una società piramidale, e al vertice di questa società c'era il faraone ai suoi tempi, che era considerato addirittura un dio, un semidio, e le cose non sono molto cambiate nel corso dei secoli. Non posso farvi in 10 minuti la storia dell'Egitto, ma ci sono stati anche nell'epoca islamica dei momenti in cui la classe dominante dell'Egitto ha dimostrato una grandissima distanza dalla base della popolazione. Per esempio nell'Egitto fatimide di 1000 anni fa, quello che ha costruito il Cairo e l'Università di Al-Azhar, l'elite dominante dell'Egitto era sciita, addirittura ismailita, quindi cioè una versione dello sciismo estrema, ma la popolazione egiziana non si è mai mossa dal sunnismo classico. Quindi questa è una delle caratteristiche che ritornano nella storia dell'Egitto, una classe dirigente molto gerarchica, molto al top, ma anche molto lontana, diciamo così, dalla vita quotidiana delle persone. Non ci sono più dei semidei o degli dei, ma mutatis mutandis, insomma, sono sempre dei personaggi inarrivabili. E questo è uno dei problemi probabilmente dell'Egitto, che è un grande paese, sapete, ha circa 90 milioni di abitanti, è uno dei è il paese arabo più popoloso, ha svolto un ruolo nella storia del mondo arabo anche recente di grandissima importanza, basti pensare a Nasser, al panarabismo, alla naturalizzazione del canale di Suez, eccetera, quindi non è privo anche di capacità di propositive, ma ha questa tara, diciamo così, sua atavica, e la quale favorisce, ahimè, credo, anche molti di questi apparati neanche ufficiali che lavorano per lo Stato, per qualche notabile, eccetera, e credo che il povero Giulio Regeni possa essere stato la vittima di una di queste bande, praticamente, che più o meno ufficialmente incaricate dallo Stato controllano il territorio. Ma questo era già vero al tempo degli Abbasidi in Iraq, nel periodo più classico e più splendente, tra l'altro, del califfato, dove c'erano questi Ayarun, che erano praticamente dei banditi che lavoravano per controllare il territorio per conto del califfo. Quindi probabilmente qualcosa non ha funzionato in questa catena di comando, e qualcuno ha fatto qualche pasticcio che poi è andato sconfinato nella tragedia e non si sa più come uscirne per salvarne la faccia. Questa è una possibilità, ovviamente, ma ce ne sono anche altre, evidentemente, perché l'Egitto, come sapete, è passato dalla gestione Mursi alla gestione Sisi. Sono due faraoni che interpretano a loro modo una delle istanze di base, comunque, del popolo egiziano. Mursi era interprete di una istanza religiosa, e basta vivere in Egitto per sapere che comunque tante persone in Egitto, anche poco istruite, eccetera, pensano che l'Islam debba avere un ruolo predominante o comunque rilevante nella gestione dello Stato, e quindi potevano essere sostenitori di della Fratellanza Musulmana e del suo progetto di islamizzazione delle istituzioni, ma altrettanti almeno sono gli egiziani che vogliono vivere in sicurezza. Dopo la caduta di Mubarak, vivere in Egitto era impossibile, anche perché il sistema aveva svuotato le carceri di criminali comuni, aveva tolto dalle strade persino i vigili che regolano il traffico. Volete la libertà? Godetevela. Quindi addirittura si sono dovuti organizzare comitati di quartiere per difendere le case, i negozi di notte, le ragazze che giravano per strada, che erano vittime di aggressioni da parte di gruppi di giovani arrapati, cose mai viste nella storia d'Egitto fino a questo momento. E quindi da un certo punto di vista è il solito paradigma un po' autoritario, un po' autocratico, di un capo carismatico, addirittura divino o semidivino nell'antichità, ma oggi con le ideologie abbiamo nuovi avatar degli antichi carismi. Però sono tutti e due delle interpretazioni parziali, nel senso che certamente la maggioranza del popolo egiziano è islamica e forse desidererebbe una specie di democrazia cristiana islamica alla guida del paese, cosa che ci starebbe se fossero capaci, ovviamente. Dall'altra vuole anche però poter mandare i propri figli a scuola, non avere problemi sulla sicurezza della propria casa, del proprio negozio. Mi ricordo ero sceso dopo la caduta di Mubarak su un taxi, i taxi in Egitto sono un'istituzione, e avevo sentito il tassista dirmi: ne vogliamo uno 100 volte peggio di Mubarak, perché io voglio mandare i miei figli a scuola e lavorare tranquillo, insomma non mi interessa il resto è assolutamente secondario. Ora, tutto questo ovviamente non può più andare bene in un mondo globalizzato, nel senso che se gli egiziani non hanno un governo decente che rispetta i diritti fondamentali dei suoi cittadini, prima ancora degli stranieri che si possono trovare sul suo territorio, non ci siamo ancora. E quindi dopo le primavere arabe e nel colmo del caos del Medio Oriente, l'Egitto ancora fa problema con l'Italia in particolare, ma vorrei concludere con una nota, se mi permettete, positiva, persino un po' scherzosa, perché gli egiziani come popolo sono un popolo molto ironico e continuano a fare barzellette su tutto quello che succede. Non sul caso di Giulio ovviamente, ma proprio in questi giorni una amica egiziana mi ha raccontato l'ultima barzelletta che gira in Egitto. Sapete che c'è stato un dirottamento recentemente e quindi un signore va alle linee aeree egiziane e chiede: ma avete voli speciali? Sì sì, tra un'ora un volo con esplosione, fra 2 ore un volo con dirottamento. Bene, allora prendo il primo per mia moglie e il secondo per me.
7: Grazie Paolo. Voi ricorderete che nella successione di possibili verità, una parola grossa, possibili verità, ma di interpretazioni, spiegazioni di quanto è successo, abbiamo ascoltato in questi 2 mesi una serie di storie, letture. La prima era che le autorità non sapevano, cioè che non risultasse in alcun file il passaggio di Giulio Regeni. Poi, non necessariamente nell'ordine in cui le dico io ora, ma si è parlato di una possibile pista che avesse a che fare con un coinvolgimento di Giulio nel microtraffico di droga o nell'uso o nel traffico. Poi c'è stata anche una possibile pista passionale, non chiarita, oscura, ma qualcosa di sentimentale, come se per una pista passionale si potesse normalmente morire. Poi il lavoro per i servizi segreti, con qualche uscita di commentatori anche bizzarri che hanno preso Oxford Analytica, dove moltissimi giovani, anche italiani, quando finiscono SOAS guadagnano 2 soldi, come una società segreta che lavorasse per i servizi, una società di consulenza che fa analisi come l'ISPI e come tanti altri nel mondo. Poi le cospirazioni di possibili grandi potentati, le aziende petrolifere che non amano l'ENI, che volevano rompere i rapporti Italia-Egitto creando un incidente, oppure dei gruppi di servizi legati ai fratelli musulmani che volevano mettere in cattiva luce il governo, oppure qualcuno vicino al governo di Tripoli in Libia che voleva indebolire la posizione del governo egiziano che sostiene invece il governo di Tobruk, fino ad arrivare all'ultima che conoscete, quella di questi 5 furbi ladri che si travestono da poliziotti che per rubare qualcosa a Giulio, che poi non rubano perché i soldi rimangono esattamente sul suo conto in banca, lo prendono, lo seviziano per una settimana, forse per cercare di sapere dove teneva il numero del codice del bancomat, lo seviziano per una settimana, poi lo uccidono, tengono ad ogni buon fine i documenti nella casa della sorella, perché se arrivasse la polizia devo sempre farmi trovare con i documenti della persona che ho ucciso, e poi si immolano di fronte alle forze dell'ordine, loro che hanno ucciso rubando un ragazzino, si fanno uccidere tutti e 5. Una delle poche cose che si è sentita, che si è detta con qualche senso logico, è che il lavoro che ha fatto Giulio Regeni, che faceva Giulio Regeni, il lavoro di ricerca sulla società civile egiziana e sui movimenti sindacali, potesse risultare sospetto, pericoloso per il governo. Sensata, ma che appare a noi, che viviamo in un paese democratico, in un paese europeo, come altrettanto bizzarra, cioè come è pensabile che qualcuno, come abbiamo visto poi nei giorni scorsi, che intervistava i negozianti e i commercianti al dettaglio o andava alle riunioni di un sindacato, potesse diventare pericoloso per un sistema. Federica Zoia, che è giornalista di Avvenire e che sul Medio Oriente come freelance segue vari temi anche per conto dell'ISPI in più occasioni, cercherà di farci capire perché in Egitto può essere pericoloso studiare la società civile e i movimenti sindacali. Prego.
10: Buonasera. Io direi che la vicenda di Giulio Regeni prima di tutto si inserisce in una cornice molto ampia e risponde ad una domanda: come vivono le voci libere in Egitto in questo momento? E per voci libere io intendo chi fa parte di un movimento sindacale autonomo, quindi non i sindacati dell'ETUF, cioè la federazione che è riconosciuta dallo Stato e che esiste dal 57 e che fa un lavoro di fatto di gendarmeria per conto dello Stato nelle diverse categorie professionali e che quindi ha una vita del tutto pacifica e lineare, quindi movimenti sindacali autonomi, opposizioni che siano riconducibili ancora all'islamismo per quello che è sopravvissuto, oppure siano di sinistra, qualcosa ancora in Parlamento, la massa extraparlamentare e poi tutto ciò che si è mostrato al mondo attraverso la primavera egiziana, quindi l'attivismo, coloro che difendono i diritti umani e la società civile in genere, quindi in questo momento essere un medico e protestare contro la polizia è un problema, essere un magistrato ed opporsi a delle riforme della giustizia assolutamente antidemocratiche è un problema e porta al prepensionamento, quello che sta succedendo ad un centinaio di magistrati dall'inizio dell'anno che ricevono il ben servito su pretese simpatie per la fratellanza musulmana. Ecco, il movimento sindacale autonomo in questo momento è il primo bersaglio di questo regime. Le ragioni sono tante. Prima di tutto guardiamo la storia recente del paese. Tra il 2004 e il 2011, come non mai nella storia sindacale, i movimenti autonomi hanno alzato la testa e hanno organizzato proteste, scioperi di categoria, scioperi generali, molto efficaci. Quindi a posteriori noi possiamo dire che i germogli della rivoluzione del 2011 erano lì, erano nelle proteste di Mahal al-Kubra, il grandissimo cotonificio, forse il più grande del Nord Africa e del Medio Oriente. Ecco, sì, non ha più tolleranza per queste forme, per queste manifestazioni. I sindacalisti autonomi non sono mai stati riconosciuti. Nel 2011 ritenevano che fosse ormai addirittura d'arrivo la riforma del mondo del lavoro e di fatto c'era una nuova legge che era proprio sul tavolo del ministro di allora, post Mubarak, El Borai. Nessuno ha voluto poi approvarla, nessuno ha mai riconosciuto lo stipendio minimo, la malattia, la sicurezza sul lavoro e tantomeno i sindacati autonomi. Certo non la fratellanza musulmana che non aveva nessun interesse a spezzare la piramide di cui parlava il professor Branca, ma che era assolutamente sistemica, forse ha esagerato, altrimenti sarebbe ancora al braccio di Al-Sisi. Giulio Regeni è stato uno dei numerosi ricercatori che ha cercato di ripercorrere gli ultimi anni di repressione furibonda nei confronti del sindacato autonomo, il quale viene combattuto su più piani, con la polizia segreta, quindi con le sparizioni, le torture, gli arresti, poi ricompaiono alcuni di questi alti esponenti del sindacato all'interno di un maxi processo contro il terrorismo, mesi e mesi dopo, se non un anno dopo, ma anche sul piano legale, cioè ETUF, la federazione di cui vi ho appena parlato, quella ufficiale, che esiste da 60 anni, ha intentato una causa per motivazioni amministrative e probabilmente la vincerà anche se il tribunale di Giza si deciderà a emettere una sentenza. Sta temporeggiando, ma sono molti gli analisti che già vedono la scomparsa dei movimenti sindacali autonomi. C'è un segnale che arriva dalla cronaca e mi sembra veramente esplicito. Il 23 marzo scorso c'è stato un rimpasto di governo in Egitto. Il ministro del lavoro, il nuovo ministro del lavoro, è l'ex segretario generale dell'ETUF, quindi un uomo che è sempre stato all'interno di questa struttura sindacale, di questa piattaforma gigantesca che interessa tutti i lavori in Egitto e che probabilmente non sarà portato ad un atteggiamento morbido nei confronti dei lavoratori egiziani. Poi ci sono le opposizioni, vi dicevo. La Fratellanza Musulmana con il suo partito non esiste più, è stata Giustizia e Libertà, è stata azzerata non solo nel blocco dirigenziale che è in carcere, in massima parte anche con condanne all'ergastolo o alla pena di morte, ma anche in tutti quelli che sono stati effettivi supporter o anche solo sospettati. Lo stesso Ministero dell'Interno dice, ammette, dichiara chiaramente che nel 2015 ha fermato qualcosa come 12.000 persone, 12.000 cittadini perché sospettati di essere fiancheggiatori. Nell'ultimo biennio coloro che sono stati imprigionati sono 41.000 e anche se non c'entravano niente con l'islamismo politico, sono comunque tutti ricondotti a quell'aspetto, in virtù di due leggi che hanno cambiato la storia dell'ultimo biennio, cioè la legge antiprotesta del novembre del 2013, ricordiamo Morsi viene destituito nell'estate del 2013, pochi mesi e in massa gli attivisti della primavera egiziana finiscono in carcere grazie a queste nuove leggi, quella antiprotesta per cui era sufficiente manifestare un dissenso o anche festeggiare un anniversario della rivoluzione per essere portati in carcere con detenzione preventiva senza un giudizio all'infinito. E successivamente abbiamo questa legge dell'agosto del 2015, la quale è una legge omnicomprensiva contro il terrorismo, quindi sono tutti terroristi, sono terroristi potenzialmente i giornalisti, un Hossam Bahget che probabilmente è il maggiore giornalista investigativo di questo momento, che ha portato alla luce un colpo di stato fallito da parte di 26 ufficiali contro Sisi. Non parlo di Morsi, parlo di Sisi, quindi il sistema si sta già sgretolando, ecco perché forse è così rabbioso nei confronti di chiunque alzi un sopracciglio e nei confronti di una qualsiasi figura appena di spicco, artisti, coloro che fanno attività culturale, appunto blogger, ma anche semplici impiegati del catasto, ingegneri, insegnanti, ricercatori universitari che esprimono magari in un contesto abbastanza ristretto qualche perplessità rispetto al sistema che si sta creando e che spariscono nel nulla perché ci sono infiltrazioni molto potenti dei servizi di sicurezza. C'è ancora un po' di tempo, non vorrei adesso dirvi troppo e angosciarvi troppo rispetto a quelli che sono i numeri di questa emergenza che parla di giustizia anche preventiva. Cioè i servizi di sicurezza si permettono appunto di uccidere al di fuori di qualsiasi cornice che riconduca a loro coloro che sono sospettati e ovviamente potete immaginare che ci sono anche regolamenti di conti, questo non è necessariamente soltanto al Cairo ma in tutto il paese, ci sono casi di poliziotti che entrano al pronto soccorso, vogliono essere immediatamente curati e rilasciati con una certificazione per cui possono stare a casa dal lavoro 6 mesi, il medico di turno si oppone e gli viene sparato sul colpo in testa e nel momento in cui la famiglia protesta o qualche collega protesta il commissariato fa sparire nel nullo coloro che protestano e nega tutto quello che è accaduto, cioè è una situazione di terrore. Vorrei concludere con le parole di un blogger che molti di voi conosceranno e che si chiama Ala Abdel Fattah, non perché sia emerso come figura di spicco nella primavera egiziana, cosa che poi è stata, ma perché era molto conosciuto già prima, cioè quest'uomo che non arriva ai 40 anni era già un oppositore di Mubarak, cioè una persona che è stata già in carcere, sa quello che rischia, ne è consapevole insieme alla moglie e adesso è in carcere da un anno e mezzo, anche di più, ed è stato condannato a 5 anni ulteriori di detenzione per aver osato sfidare la legge antiprotesta. In occasione del 25 gennaio del 2016, quindi 5 anni dalla rivoluzione, il Guardian, il quotidiano britannico, lo ha interpellato chiedendogli dal carcere di inviare una lettera, come era sua tradizione, di esortazione ai compagni ancora fuori, perché qualcuno è ancora fuori, riallinearsi, rimettersi insieme. Scrive al Guardian: «Non ho niente da dire, nessuna speranza, nessun sogno, nessun timore, nessun avvertimento». Nessuna visione dall'interno, niente, assolutamente più niente.
7: Molte, molte grazie a Federica Zoia. Francesco Strazzari, che con pazienza ci ha ascoltato a distanza, coinvolgiamo ora il suo intervento. Francesco Strazzari, lo avete visto più volte in ISPI ma anche in commenti televisivi, è associato di scienza politica alla Scuola Superiore di Sant'Anna. Mi sto avvicinando a questo microfono perché è questo che devo usare, giusto? Quindi mi sto ingobbendo un attimo, scusatemi, perché le nostre tecnologie sono un po' artigianali. No, è questo qua. Mi senti, Francesco?
11: Sì, io mi sento bene, però sì, anche
7: forse il pubblico un po' meno. Dicevo, con Francesco tocchiamo un altro aspetto, che è il ruolo dell'Egitto nella regione, perché una delle argomentazioni di chi diceva non si può alzare troppo la voce, non si deve, non si dovrà alzare troppo la voce con l'Egitto su questa vicenda, invocando una delle tante ragioni di Stato per l'Italia o per gli altri paesi, è che l'Egitto ci serve. E l'Egitto ci serve soprattutto su un dossier caldissimo e delicatissimo per l'Italia, che è quello della Libia, perché l'Egitto, come sappiamo, sostiene una delle parti, la parte di Tobruk, dove c'è il generale Haftar, e questa parte, come in tutti gli accordi, serve per arrivare a una soluzione unitaria finale, evocando quindi un ruolo regionale dell'Egitto, che a dire il vero si è un po' ammaccato in questi anni rispetto al passato, ma su questo, per capire qual è il ruolo di oggi nell'Egitto e nella regione, passo a te la parola con piacere. Prego.
11: Grazie, spero mi sentiate bene perché mi trovo a Oslo e le linee non sono sempre ottimali. Io partirei proprio da quest'ultimo punto, ovvero dal fatto che nell'immediato anteprima dell'arrivo, dello sbarco del governo sostenuto dalle Nazioni Unite a Tripoli, il governo di accordo nazionale, Al-Sisi, il presidente Al-Sisi ha ricevuto Khalifa Haftar al Cairo, dando un segnale piuttosto chiaro, se ce ne fosse bisogno, di quale fosse il lato verso cui la diplomazia e l'azione militare egiziana. Non dimentichiamo che il panel di esperti delle Nazioni Unite ha da poco pubblicato l'ennesimo rapporto che mostra come le forniture militari da parte di Egitto, Emirati Arabi e anche il Sudan verso la forza militare del generale Haftar rimangono all'ordine del giorno e cercano di come dire, determinare una situazione per cui Haftar in questo momento si rappresenta come l'uomo che, seduto sulla staccionata, lascia che si risolva la partita politica, perché comunque è lui il capo dell'esercito, un esercito che in realtà lui ha proclamato tale, non è iscritto in nessuna carta costituzionale. Ma questo è solo uno degli aspetti prominenti del quadro odierno, perché cooperazione del Golfo ha radici più... Mi sentite?
12: Ora sì.
11: Ecco, dicevo che l'asse dell'Egitto con i paesi del Golfo, e in particolare con l'Arabia Saudita, che ha da poco confermato un mega investimento proprio nella regione del Sinai, che sappiamo essere una regione caldissima per l'immagine internazionale e regionale dell'Egitto, per via della insorgenza, della presenza di milizie dello Stato Islamico e per via di un conto anche militare parecchio allarmante. Ebbene, l'Arabia Saudita ha confermato investimenti e collaborazione in ambito di controterrorismo, anche laddove in realtà si è sentita più volte tradita, non da ultimo sul fatto che l'Egitto abbia preso una posizione sostanzialmente vicina a quella della Russia sui bombardamenti in Siria, non da ultimo sul fatto che l'Egitto la settimana scorsa ha rifiutato di definire Hezbollah una formazione terrorista, e non da ultimo la difficoltà con cui l'Egitto stesso si è accodato all'alleanza militare islamica che l'Arabia Saudita sta capitanando per tenere le fila del mondo che dal Golfo ordisce le azioni di antiterrorismo declinato secondo gli interessi della regione. Ebbene, un asse quindi che si è consolidato nel tempo con forte afflusso di investimenti da parte del Golfo, ma anche che vede una tensione rispetto al fatto che l'Egitto negli ultimi anni si è avvicinato alla Russia di Putin con accordi militari che per la verità sono stati implementati solo fino a un certo punto, che hanno subito un contraccolpo all'indomani della bomba sull'aereo di turisti russi in partenza proprio da Sharm el-Sheikh, e poi dal fatto che l'Egitto comunque mantiene un allineamento, e lo ha ribadito questa settimana a Washington il ministro della difesa che ha incontrato, degli esteri, scusate, che ha incontrato John Kerry, per cui gli Stati Uniti rimangono un pilastro della politica estera nella regione. E tuttavia proprio negli Stati Uniti è in corso l'ennesima ridefinizione dei rapporti che Washington dovrebbe intrattenere con il Cairo, con il New York Times, che ha chiamato in causa gli aiuti militari. In un primo tempo erano stati sospesi, poi rallentati, poi riaccesi. Ricordiamo però che l'Egitto è sempre stato uno dei principali destinatari di aiuto militare ed economico da parte di Washington stessa. Tutto questo mi sembra che tradisca una situazione ambivalenza e forse anche di un certo affanno. Mi riferisco al fatto che la retorica di Al-Sisi, la stessa che abbiamo visto in questo momento anche nell'intervista famosa Repubblica, è passata da una retorica tutta in positivo, trionfalistica, l'Egitto è un grande paese che arriverà a stabilizzare la regione, a una retorica invece in negativo: se noi cadiamo vi troverete davanti all'ennesima Somalia, dopo di me c'è il diluvio. E tutto questo fa presagire, come dire, un certo appannamento che in parte accennavate anche lì negli interventi sul piano domestico, ma anche forse una crisi di quel pacchetto autoritario che in realtà ha radici profonde. Ricordiamo che già negli anni 80-90 Mubarak aveva capitalizzato l'idea dell'azione antiterrorista per mettere da parte agli occhi della comunità internazionale o marginalizzare aspetti che riguardavano invece democrazia e diritti fondamentali, ma questa cosa sul piano interno va avanti anche da prima. Per pacchetto autoritario intendo dire quel patto fatto anche con la società egiziana, che è consistito nel dare benefici sociali ed economici in cambio di docilità, di acquiescenza. Tutto questo evidentemente è entrato in fibrillazione nel 2011, col 2013 ha vissuto una fase di grande mobilitazione, abbiamo visto il cosiddetto partito del divano, così lo chiamano gli egiziani, citavate da poco l'ironia che contraddistingue questo popolo, che è sceso nelle piazze a sostenere Al-Sisi. Bene, oggi il partito del divano sembra essersi ricomposto sul sofà, e quindi si vedono anche manifestazioni di diverse categorie sociali, lo accennavate da poco anche questo, e tutto questo in qualche misura tradisce una certa difficoltà a pagare il discontento e la docilità sociale. La smobilitazione sembrerebbe quasi che non stia riuscendo. E lo si nota anche sul piano la difficoltà con cui l'Egitto riesce a rappresentarsi nella regione internazionalmente come un paese che in questo momento ha un Parlamento funzionante. Ricordiamo la scarsissima percentuale di affluenza alle urne del Parlamento che è in vigore da gennaio di quest'anno. Ricordiamo anche il fatto che è un Parlamento che il prossimo mese subirà un training in materia di difesa e sicurezza da parte dell'esercito e parlamentari. Questo tradisce un po' il clima politico, diciamo, parlamentari eletti sulla base di liste indipendenti, poi raggruppate e scelte un po' alla carte dal regime. E quindi questo tentativo di continuare a rappresentare anche regionalmente l'Egitto, lo Stato egiziano, come ridotto al suo cuore, al suo nocciolo militare securitario, mi sembra che tradisca più di una crepa in questo momento. Diciamo che queste crepe potrebbero essere arrivate anche per via delle continue richiami che arrivano da fuori. John Kerry questa settimana ha ricordato la necessità che si torni a una libera espressione delle organizzazioni non governative che si occupano di diritti fondamentali al Cairo. Ebbene, può darsi che queste crepe, mi sembra un'ipotesi plausibile, siano arrivate a toccare anche quel patto scellerato, quel patto di impunità che negli apparati di sicurezza si è sancito all'indomani della sanguinosissima repressione del sit-in dei Fratelli Musulmani dell'agosto del 2013, che con un migliaio di morti a seguito dell'azione dell'esercito e delle forze del Ministero degli Interni segnarono l'inizio di questa pagina buia che andiamo raccontando. Questo patto di impunità mutua e di copertura di spalle intorno al caso Regeni mi sembra che dia segnale di vacillare, o comunque non è in grado più di spiegare come tutte le terminazioni dello Stato si stanno muovendo, e questo rappresenta un motivo di imbarazzo anche nelle relazioni internazionali. L'Egitto sembra goffo quando incontra i leader di Hamas che arrivano da Doha e cerca di negoziare rispetto a Gaza una posizione per cui Hamas scarica i fratelli musulmani, però poi si attira alle difficoltà nei rapporti con la Turchia. È goffo nei rapporti con l'Etiopia. Dicevate dell'Egitto come un paese legato alle grandi opere idrauliche. Ebbene, l'Etiopia sta costruendo le grandi dighe sul Nilo con i finanziamenti cinesi. Il Nilo ormai non porta più acque al Mediterraneo e tutto questo richiede una spiegazione in un paese in cui l'indice di crescita demografica permane particolarmente elevato. Per tutto questo per dire cosa? Che alla stretta dei conti sembrerebbe che il regime in questo momento fa fatica a giustificare il fatto che questo Stato

0: quel patto, diciamo, quel pacchetto autoritario che funzionava sia nel clientelismo domestico sia nel clientelismo rispetto alle grandi potenze, comincia a fare fatica, e questa operazione di equilibrio tra Russia e Stati Uniti, tra paesi del Golfo da una parte e fronte del rifiuto dall'altro, mi sembra che dia segnali di fibrillazione, se non di vacillare addirittura. In sostanza, mi sembra che nella regione il rischio forse più difficile che ha l'Egitto, al di là della partita con l'Italia, che è una partita importante, perché ricordiamo, l'Italia, dietro l'Italia c'è l'Unione Europea e altre diplomazie che stanno osservando, sia quello di faticare a giustificare in eterno la propria condizione di eccezionalità. Ora, io sono ricercatore, insomma, ci sono parecchi ricercatori anche tra i presenti. A me ha colpito molto quando, parlando a Bruxelles, qualche mese fa, mi venne detto che nell'ambito delle architetture che riguardano la ricerca in Europa, l'Egitto era stato espunto dalle dinamiche del vicinato, perché gli Stati Uniti riconoscevano l'importanza della peculiarità dell'eccezionalità egiziana, l'Europa avrebbe fatto lo stesso. Ebbene, quando vediamo però che il Parlamento europeo comincia a condannare e a lanciare altolà, come quelli che abbiamo visto intorno al caso Regeni, credo che si possa dire che le crepe si stanno infittendo e che si comincia, dentro al paese, così come fuori, a vedere alla posizione di eccezionalità egiziana come qualcosa di allarmante, non più consegnabile, diciamo, all'idea di una stagione provvisoria. Mi fermerei qui per il momento.
1: Molte grazie. Francesco, se puoi rimani con noi, adesso abbiamo un altro intervento, poi prendiamo qualche domanda, ma se devi poi staccarti, ti capiamo.
0: Rimango, grazie.
1: Grazie mille. Gli egiziani sono ironici, ci è stato ricordato, e gli italiani sono scettici. Gli italiani sono scettici e quando sentono, il ministro, il presidente del Consiglio dire andremo in fondo per ottenere la verità, costi quel che costi, non ci credono. Perché pensano che alla fine, al di là della ragione di Stato per la Libia, gli affari hanno il loro peso. E ricordano e pensano al ruolo che all'ENI, anche con l'ultimo giacimento importantissimo trovato in Egitto, ricorda le tante imprese presenti in Egitto e ricordano quindi il fatto che si rischia troppo. Si rischia troppo dimenticando, sottovalutando che anche l'Egitto rischia, perché noi abbiamo nell'Egitto un partner importante, ma noi siamo il primo paese di esportazione per i prodotti egiziani. I turisti italiani sono un decimo dei turisti, nonostante il calo di questi anni, dei turisti che ogni anno vanno in quel paese, e quindi c'è qualche elemento in più. Ma di questo, cioè di quali sono i rapporti economici non solo fra Italia e Egitto, e anche del che cosa può succedere adesso? Quali possono essere i prossimi passi? Qualcuno parla del ritiro dell'ambasciatore, qualcuno parla di fare come ha fatto la Russia, cioè di dichiarare l'Egitto paese non sicuro e togliere quel 10% di turisti. Di tutto questo parliamo con Ugo Tramballi. Ugo Tramballi, che conoscete benissimo, scrive per il Sole 24 Ore ed è spessissimo con noi e coinvolto in nostre iniziative, ed è uno dei giornalisti che ha seguito fin dall'inizio con grande attenzione, con pezzi o post quotidiani, questa vicenda e quindi ci può, oltre ad aver sempre seguito, le relazioni economiche fra Italia e Egitto. Prego, Ugo.
2: Grazie, buonasera. Prima di tutto, io non credo che questo, subito per chiarirci, non credo che questo governo si stia comportato male sul caso Regeni. Niente a che vedere, per esempio, con quello che governi di centrodestra, di centrosinistra, di fritto misto hanno fatto, per esempio, con i nostri Marò. È stato deciso sin dall'inizio. Devo dire che girando per il mondo, così mi è capitato spesso di incontrare i nostri diplomatici particolarmente sensibili alla sindrome di Stoccolma. Certamente Maurizio Massari, l'ambasciatore al Cairo, i suoi collaboratori non lo sono stati. Sin dall'inizio hanno preteso di avere delle cose dagli egiziani. Il governo italiano gli è stato dietro, è stato consistente. È stato anche giustamente moderato, ha voluto dare il tempo agli egiziani per come dire, metabolizzare il fatto che fosse evidente che tutto questo portasse a delle responsabilità del sistema egiziano, non della malavita di tutte le cose

0: che vi ha elencato prima Paolo. E adesso siamo, come dire, a Redde Rationem. Si è sempre detto che l'Egitto è troppo grande per fallire. E in buona parte è vero, da qui nasce anche la moderazione con la quale dell'approccio della diplomazia italiana al caso Regeni, fermezza ma anche moderazione. Perché effettivamente se l'Egitto implodesse fra la Libia e il Levante, non abbiamo idea di quello che abbiamo visto fino ad ora in Medio Oriente sarebbe nulla rispetto a un coinvolgimento allo stesso modo dell'Egitto. Però l'Egitto ha obiettivamente dei problemi per continuare a con una certa arroganza a sostenere appunto il fatto, la convinzione di essere troppo, troppo importanti per fallire e quindi avere sempre qualcuno che paghi per loro, paghi sostanzialmente per il fallimento della classe dirigente egiziana, ma dai tempi di Gamal Nasser fino ai giorni nostri. Un presidente come al-Sisi è l'epitome del fallimento della classe dirigente egiziana. Perché effettivamente quelli che hanno sempre pagato, abbiamo sempre detto che tanto se ci andiamo via noi, se ci cacciano noi, ci sono i paesi fuori dalla porta in coda a prendere i nostri business, ma non è più del tutto così, perché alcune cose stanno cambiando. L'Egitto sta affrontando difficoltà serie, per esempio è stato detto l'Arabia Saudita ha ribadito alcuni investimenti di carattere appunto sulla sicurezza, ma quando il governo egiziano ha chiesto all'Arabia Saudita, di intervenire con altri 8 miliardi di investimenti su infrastrutture e altro, teniamo conto che Arabia Saudita ed Emirati più o meno ed altri più piccoli paesi del Golfo dal colpo di Stato in poi hanno già dato qualcosa come 25-35 miliardi di dollari a seconda di come possono essere conteggiati e di come sono stati utilizzati, quindi certamente sono stati di manica larga e il golpe stesso è potuto avvenire solo col contributo economico e politico di Arabia Saudita ed Emirati, eppure appunto l'Arabia Saudita ha detto no, gli Emirati hanno ritirato moltissime delle loro aziende, imprese che stavano costruendo uno dei landmark, uno dei progetti fondamentali di Al-Sisi e anche della sua credibilità, quello di 1 milione di case per gli egiziani. Adesso è fermo anche questo progetto. Ed è fermo certamente perché l'Egitto ha mostrato poi nella sua appunto arroganza, convinta anche di poter definire delle politiche, di definire una geopolitica nonostante la sua debolezza, i sauditi ed emirati tengono conto di questo, ma soprattutto perché l'Arabia Saudita quest'anno ha un deficit di bilancio del 15% e qualcosa deve tagliare, così pure gli emirati a causa appunto della caduta dei prezzi petroliferi. L'Egitto non è un paese produttore di petrolio, quindi dovrebbe beneficiare come in qualche modo beneficiamo noi. Ciò nonostante invece la situazione è molto pesante per le ragioni che vi ho detto, per il fatto che tutti gli emigrati egiziani nel Golfo che garantivano enormi flussi di denaro hanno ridotto del 40% appunto l'invio di denaro, perché loro stessi guadagnano di meno, molti hanno perso anche il lavoro a causa dei prezzi petroliferi. Per esempio un altro grande progetto che è lo specchio di quello delle ambizioni di Al-Sisi, e cioè l'allargamento del canale di Suez, da mesi c'è una diminuzione costante del passaggio di navi, perché con i prezzi del petrolio così bassi e con la presuntuoso biglietto di ingresso al canale di Suez che impone l'autorità del canale, tantissime navi preferiscono fare 9 giorni, gli costa di meno fare 9 giorni in più di navigazione attraverso il Capo di Buona Speranza piuttosto che passare per il canale di Suez. E da ultimo l'Egitto è vero che non produce petrolio, però è un importatore di petrolio, poi lo riesporta dopo aver creato prodotti nel settore degli idrocarburi, quindi anche l'Egitto sta perdendo un sacco. Quindi noi diventiamo dal punto di vista economico ancora più importanti di prima. Anzi, c'è addirittura, diciamo, prima della scoperta di Zohr, 850 miliardi di metri cubi di gas, il più grande giacimento della regione, il 40% più grande di Leviathan, quello scoperto dagli israeliani, rubando nottetempo un po', spostando le boe delle acque territoriali israeliane verso est, rubando acque territoriali e quindi anche giacimenti al povero Libano, che è impegnato ben altro. Dicevo appunto Zohr, più di 40 anni di sicurezza, di produzione di gas. Ecco, prima di quello noi cominciavamo, gli imprenditori italiani, il governo italiano, tutte quelle strutture che sono deputate agli investimenti italiani all'estero, cominciavano a ritenere che l'Egitto fosse oramai saturo per quanto riguardava i nostri investimenti, cominciava a non avere più senso aumentare i nostri investimenti. Certo, Zohr è un'altra cosa, perché Zohr non è solamente quella montagna di gas di cui vi ho detto, ma è anche infrastrutture, perché poi, considerando anche tutti gli altri giacimenti del Levante, attraverso Zohr l'Egitto e il delta del Nilo diventerà un grandissimo hub del gas, quindi gasdotti, porti, infrastrutture, imprese, strade. Quindi adesso l'Egitto è diventato ancora più interessante per noi, però hanno assolutamente bisogno di noi ora, proprio però perché i paesi deputati, i paesi amici non hanno più intenzione di sostenere l'Egitto come hanno fatto fino ad ora, men che meno lo può fare la Russia. Abbiamo parlato di importanti rapporti di difesa militari, ma la Russia ha problemi economici forse ancora oggi, ma ancora di più in prospettiva, ancora più grandi di quelli dell'Egitto. Quindi cosa faremo noi? Cosa possiamo fare noi? Io credo che in questo periodo anche gli imprenditori, l'ENI, non so se la Confindustria direttamente, dubito, ma sicuramente alcune altre organizzazioni, imprese importanti che operano in Egitto, hanno fatto un lavoro di pressione presso i loro interlocutori. Il problema è che, come anche gli deputati, secondo me i deputati italiani, anziché andare in televisione e parlare e dire la loro, avrebbero dovuto magari cominciare ad avere rapporti con i deputati egiziani, visto che adesso c'è un nuovo Parlamento, e cercare di fare pressione su di loro. Il problema è che in un paese, in uno stato di polizia, comanda solamente il capo e i militari, e non c'è una società civile. Quindi gli imprenditori egiziani, come per esempio i giornalisti o i politici, i parlamentari, non hanno una grande capacità di pressione, però insomma questo è stato fatto. Io credo, so che molti qua in sala non saranno d'accordo con me, ma credo che non sia stata una mossa azzeccata fare l'audizione di oggi a Roma, e che Gentiloni, miracolosamente destato, con un cipiglio che non avevo mai visto da quando è ministro degli esteri, usare parole così dure proprio adesso. Cioè, condivido completamente quello che il ministro ha detto, non condivido la tempistica. Stavano per arrivare, stanno per arrivare probabilmente, a meno che non cambi l'idea adesso, ma dalla dichiarazione del portavoce del ministro degli esteri non mi sembra che facciano balenare l'ipotesi che non vengano, perché sono in difficoltà, e proprio perché sono in difficoltà avremmo dovuto forse farli venire, perché dai alcuni timidi segnali che abbiamo avuto, naturalmente non ci scommetto la mia liquidazione, ma alcuni timidi segnali che abbiamo avuto in questi giorni, mi sembra che per la prima volta ci siano dei segnali hanno capito che noi abbiamo capito, hanno capito che non possono non darci quello che vogliamo. E alla fine cos'è che vogliamo? È una verità credibile, è una verità plausibile. Non pretendiamo che ci diano nomi, cognomi e tutto quanto, ma quello che abbiamo, la nostra diplomazia, i nostri imprenditori, la nostra opinione pubblica, che ha sempre tenuto botta, perché io temevo 2 mesi fa che la cosa sarebbe finita subito, perché tutto finisce. Perché anche le cose più che ci colpiscono di più, poi la gente si stanca, passa ad altro, e non è che non ne sia accaduto di altro in questi 2 mesi. Ecco, anche l'opinione pubblica ha detto, che cosa vogliamo? Vogliamo che il regime ammetta una sua responsabilità, se non diretta quantomeno morale, cioè che ammetta il fatto, arrestando sicuramente qualcuno, certamente, ma sappiamo che fra 6 mesi quei 3 agenti dei servizi di sicurezza che arresteranno, se saranno così umili e intelligenti da farlo, fra 6 mesi, senza dirci nulla, li faranno uscire. è già successo quando, non so se avete visto un anno fa, una donna con un cartello in mezzo alla piazza ha fatto una manifestazione, mi pare il 25 gennaio, non questo ma dell'anno ancora precedente, e le immagini hanno dimostrato che un poliziotto ha alzato il fucile e le ha sparato a sangue freddo. Questo poliziotto è stato arrestato ed è già stato, i giudici già lo hanno scarcerato. Ecco, però che il regime quantomeno ammetta che tutto questo è successo per i limiti del regime, per un eccesso per gli eccessi del sistema poliziesco, per un eccesso deluso di quello appunto che loro, imparando da alcuni vicini, trasformando la questione della sicurezza, che è vera, che è effettiva, che è reale, come appunto un paese vicino ha, trasformandolo però in un epitome totale per cui tutto può essere messo al servizio di quella sicurezza. Il terrorismo in Egitto c'è, è evidente, lo sappiamo, però che loro ammettano che l'Egitto deve cambiare. L'Egitto ha bisogno dei militari, non possiamo nascondercelo dopo 5 anni di tensioni. I militari possono garantire quella sicurezza e forse anche quella lenta transizione verso qualcosa di meglio che oggi l'Egitto. Ma non però, quindi pur comprendendo la necessità che i militari continuino a partecipare alla guida di questo paese, non possiamo accettare che l'Egitto venga trasformato in una caserma. Grazie.
1: Grazie Ugo. Prendiamo come tradizione 3 domande dal pubblico, domande rapide con risposte rapide ai nostri ospiti. Ci sono 1 o 2 microfoni, se ci sono richieste di intervento sono a vostra disposizione. Perché in assenza di richieste di intervento facciamo come al solito un secondo giro di un paio di minuti massimo per ciascuno dei relatori, che possono riprendere temi dimenticati o esposti da altri. Seguirei l'ordine diverso da precedente, farei parlare per primo Francesco, che sta impazientemente sperando di uscire nella calda serata di Oslo, e quindi Francesco, vuoi aggiungere rispetto a quanto hai detto o quanto hanno detto gli altri partecipanti una battuta?
2: Ti ho sentito un po' male, però la domanda.
3: Scusate, devo usare il microfono per Skype che è diverso. Un giro finale con un minuto e mezzo a testa su una battuta, su un tema non toccato.
2: Su un tema non toccato? No, fondamentalmente io credo che ci sia l'intera partita siriana che sta dietro alle quinte anche di quello che si sta riconfigurando nella regione. E il rapporto con il Golfo da questo punto di vista è dirimente. La non partecipazione egiziana, per esempio, alla guerra nello Yemen è una cosa che è stata digerita molto male dai sauditi e che sta dietro alle tensioni latenti che Tramballi adesso metteva in evidenza. È difficile vedere l'Egitto orientato su una direttrice sola. L'elemento che tiene insieme tutto mi sembra essere questa idea di dopo di noi non c'è più nulla, e tuttavia questa cosa stenta a mantenere presa. Le posizioni, in qualunque posizione si esprima l'Egitto oggi fa fatica, e i tappeti rossi che venivano stesi ad Al-Sisi fino a qualche mese fa in Europa, io penso che non verranno stesi nella stagione che viene fuori, e questo in qualche misura ci dà un po' la cifra di l'orizzonte verso cui si stanno riorientando le relazioni nella regione.
1: Grazie, e ci dà anche un'idea della cattiva situazione in cui ci troviamo, visto che se non li stendiamo neanche a lui abbiamo ben pochi leader della regione a cui stendere tappeti rossi, ahimè. Paolo Branca, un microfono anche per te se lo desideri. Scusate, ho solo una battuta.
4: Ma dunque, anch'io penso che ma vedete che è speculare la situazione, cioè come l'Europa non può più fare un discorso solo di sicurezza, perché ormai sono cambiati i giochi sul terreno, la realtà ha superato persino l'immaginazione, anche i paesi arabi non possono più fare un discorso solo di sicurezza, non solo arabi, ma anche la Turchia. Pensate, addirittura si è aperto un fronte con l'Armenia ieri. Cioè, rispetto alla dottrina Doutolu, zero problemi con i vicini, mi pare che la Turchia attualmente abbia problemi ormai con tutti i vicini e anche con qualche lontano. Che in questo caos ciascuno ne approfitti per risolvere i suoi problemi in sospeso è la cosa più pericolosa che ci possa capitare. E quindi io credo che dobbiamo tutti quanti richiamare le classi dirigenti a un essere molto lungimiranti, essere molto sagge, a non fare nessuna politica dello spettacolo, ma a pensare veramente che il mondo ormai è cambiato, non c'è più il bipolarismo, l'area mediterranea e l'Europa insieme, perché siamo al nord del Mediterraneo, rischia di diventare un'area marginale del mondo in cui può succedere qualsiasi cosa e non interviene più nessuno se non magari l'avventurismo di Putin, ma non so se abbiamo il materiale umano necessario per questo salto di qualità.
1: Grazie Paolo. Ugo?
0: Avendo l'orgoglio e la presunzione di affermare che il Sole 24 Ore è stato il primissimo giornale, già la sera stessa quando ci hanno fatto ritrovare il corpo di Giulio, a indicare subito da dove veniva la responsabilità, tutto sommato apparentemente a dispetto di quelli che sembrano sarebbero gli interessi dei nostri editori. Spesso appunto tantissime persone dicono, ma mi hanno chiesto, ma com'è possibile, ma perché? E quindi la versione che ha sempre avuto, continua ancora oggi quando vedo nelle risposte su Facebook, sul blog dei lettori, e continua ad essere l'ipotesi più gettonata, perché è la più semplice, come sempre si cerca sempre la risposta più facile, che poi è sempre la più sbagliata. E hanno voluto, è il complotto, la teoria del complotto, hanno voluto cercare di mettere in difficoltà i nostri rapporti economici con l'Egitto. E per qualche tempo l'hanno sposata anche i nostri servizi questa tesi, perché era anche per noi una buona scappatoia, una buona via d'uscita. In realtà non è così, intanto perché quella missione, no? Ricorderete, l'allora ministro Guidi guidava una missione economica, tra l'altro non era di grande profilo, non si dovevano firmare cose importanti, era giusto per mantenere i rapporti. E diciamo appunto, non è così, perché ZOR è una win-win situation, non è che c'è solo l'ENI che ci guadagna, è talmente grande il progetto che c'è posto per tutti. Ma poi appunto non ha senso, perché non è questa la ragione. E però appunto, diciamo, ma come fai a pensare che sia stato il regime, che venga appunto da lì, venga da un errore, un eccesso di comportamentale del regime? Intanto perché conosco l'Egitto, mi puoi confermare, ma poi ho sempre raccontato un episodio che non ho mai scritto, perché appunto non so perché non l'ho scritto, forse per gentilezza, così. Perché poi ho tanti amici egiziani, non mi sono mai sentito in difficoltà quando andavo a fumarmi una shisha nei coffee shop di non di primissimo livello, circondato da tante persone. La sera in cui appunto viene data la notizia del ritrovamento del corpo di Giulio, il ministro Guidi con l'ambasciatore Massari dissero subito, guardate, non interrompiamo qui la nostra missione, non è che la interrompiamo, la chiudiamo, perché non possiamo. E si sono, il ministro e l'ambasciatore si sono sentiti dire dai loro interlocutori, parlo di ministri e di gran commis dello Stato, grandi imprenditori così, si sono sentiti dire, no, ma noi non abbiamo ancora dato la notizia del ritrovamento del cadavere, andate avanti con la vostra missione fra un giorno e mezzo, due giorni, quando finisce la missione annunceremo il ritrovamento del cadavere di Regeni. Ovviamente potete immaginare che il ministro Guidi abbiamo visto che ha commesso qualche errore, forse d'amore, però una cosa così, ma non per opportunità politica, nessun italiano potrebbe accettare una cosa di questo genere. Ecco, questo dà molto il senso di quel fallimento di quella classe dirigente di cui parlavo prima, e che spiega molto le origini appunto della tragedia di Guido.
1: Grazie. Federica?
5: Sì, alla riflessione di questa sera vorrei aggiungere l'elemento copto, che secondo me è importante. Il 1 aprile si è tenuto il congresso del partito fondato da Naguib Sawiris, magnate delle telecomunicazioni, stramiliardario egiziano, copto. Ecco, per la prima volta in un modo inatteso e molto deciso c'è stato un attacco da parte di Sawiris, il cui partito è in Parlamento, ed è il più significativo in Parlamento se escludiamo quelle che sono le coalizioni pro-Sisi, ha denunciato le torture, le intimidazioni, gli abusi nei confronti degli elementi del proprio partito, di essere seguito, insomma ha spiattellato quella che è la situazione per le opposizioni per la prima volta. Il fatto che sia un cristiano copto non è il secondo piano, perché noi sappiamo che i cristiani copti hanno appoggiato Sisi, sia nell'immediato nella repressione nei confronti di Morsi e soci, sia in tutto quello che è venuto dopo, cioè fino a questo momento non c'è stata nessuna presa di posizione della comunità nei confronti di questa dittatura. Quindi questo ci dice, secondo me, qualche cosa di quello che sta cambiando, di come sta cambiando il vento in Egitto.
1: Grazie. Voi siete un pubblico straordinario, lo sapete, molti di voi, ormai conosco molti di voi per di volto da anni, e venite a questi incontri con grande partecipazione. C'è una piccola cosa che quando modero mi colpisce sempre, passatemi il termine, in negativo, che quando finiscono di parlare i relatori c'è la fuga del risotto, io con i miei colleghi la chiamo la fuga del risotto. No, ma rimane uno zoccolo duro di quelli che ormai conosco per nome, ma finiti i relatori c'è la fuga del risotto. E cioè, ecco, stasera si sono alzate 5 persone. L'avete sicuramente fatto per l'interesse e la qualità delle persone che hanno parlato, l'avete sicuramente fatto pensando ai tanti Giulio Regeni che in Egitto scompaiono, l'avete fatto sicuramente anche per Giulio Regeni, a lui abbiamo dedicato questo incontro, perché, scusatemi, un po' mi commuove la cosa, perché questo ragazzo ha toccato tutti noi, tutti voi in questa sala, perché per me, per Francesco, per Paolo, è come i nostri giovani collaboratori che vanno in giro, vorrebbero andare in giro a studiare, a ricercare. Per voi, i più giovani qui, è come voi, è come i vostri amici che vanno fuori a fare la tesi, a studiare. Per molti di voi è come i vostri figli, i vostri nipoti. E pensare che si possa morire perché si fa una tesi sul sindacato è un qualcosa che stasera ha trattenuto tutti voi anche dal risotto delle 7:15, che è una delle cose che ci tocca ogni tanto. Buona serata e grazie davvero a tutti.
6: E con il dibattito Il caso Regeni, quale Egitto, del 5 aprile del 2016, termina la programmazione notturna di questa notte di Radio Radicale. Apriamo i programmi del mattino della nostra emittente, come ogni mercoledì, con Fortezza Italia, a cura di Andrea Billau.
7: Radio Radicale, siamo all'appuntamento con lo spazio dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione nell'ambito della rubrica Fortezza Italia. Oggi ci rioccupiamo di una vicenda di cui non si occupa, possiamo dirlo chiaramente, nessuno, e cioè dell'hotspot di Pantelleria. Noi siamo collegati con le avvocate Martina Stefanile e Ginevra Maccarone, che hanno partecipato a un'ultima missione a Pantelleria. Le salutiamo tutte e due intanto.
8: Salve.
9: Ciao.
7: Allora, innanzitutto dobbiamo ricordare agli ascoltatori di Radio Radicale di che cosa stiamo parlando. E allora io darei la parola a Ginevra Maccarone perché ci ricordi questo.
8: Sì, grazie Andrea. Allora, l'isola di Pantelleria perché ci interessa? Noi come associazione da diversi anni portiamo avanti un monitoraggio continuo rispetto a quello che succede sull'isola, perché principalmente per due ragioni. Innanzitutto per la sua collocazione geografica, è un'isola che si trova molto più vicina alla Tunisia rispetto all'Italia, si trova a circa 35 miglia nautiche dalla Tunisia e quindi è un'isola che è molto facilmente raggiungibile dalla Tunisia con mezzi anche di fortuna, qualcuno è arrivato in canoa o in kayak, addirittura c'è chi dice che siano arrivati in SUP. in tempi molto brevi, 7-12 ore circa. Quindi è un'isola che è fortemente impattata da una migrazione appunto dalla Tunisia e principalmente di cittadini tunisini. L'altro profilo è che proprio per la sua collocazione geografica, in realtà, o meglio anche per la sua collocazione geografica, in realtà è un'isola che è molto distante dall'attenzione mediatica, ma anche dall'attenzione e dalla presenza di avvocati e associazioni. Circostanza che ovviamente, come tutti ci possiamo immaginare, favorisce lo sviluppo di prassi opache, perché l'assenza di un monitoraggio continuo, di un attenzionamento da parte della società civile, facilmente appunto può portare a prassi non esattamente conformi, ecco. Poi, come dicevi, appunto a Pantelleria c'è un hotspot, in realtà c'è un centro che nasce come centro di primissima accoglienza in maniera appunto un po' spontanea, nel senso che l'isola già in altri tempi era fortemente colpita da barchi autonomi, quindi persone che arrivavano sull'isola senza attività di soccorso, ma che proprio sbarcavano sulle coste dell'isola, e quindi chiaramente si è creata la necessità di individuare un luogo con una connotazione principalmente di carattere umanitario, di prima assistenza, in cui poter collocare le persone per dargli un pasto caldo, una coperta, un letto su cui dormire, in attesa poi di essere trasferite in Sicilia e in altri luoghi. La gestione originariamente era affidata al comune di Pantelleria in maniera anche questa un po' spontanea, nel senso che il comune aveva la gestione del centro, poi però magari la chiesa si occupava di svolgere delle attività per i bambini, i cittadini partecipavano in qualche modo alle attività di sbarco e umanitarie in maniera appunto spontanea. E quindi era fortemente presente il lato umano del fenomeno migratorio piuttosto che quello securitario, che invece vediamo che caratterizza oggi questi luoghi. Originariamente le procedure di identificazione infatti non venivano neanche svolte sotto il controllo, la strutturazione quantomeno della questura di Trapani, ma venivano svolte dai carabinieri, con l'ausilio sembrerebbe di un'associazione presente sul territorio, e con l'obiettivo essenzialmente di rilasciare un documento in cui si diceva che la persona era stata identificata, ma rimandando poi comunque ad un momento successivo. Invece oggi vediamo come la gestione delle migrazioni è invece diventata fortemente procedimentalizzata. Già a livello europeo sono stabilite delle procedure standard che tutti gli Stati membri devono applicare per raggiungere determinati obiettivi, quindi si ha una gestione quasi manageriale, una gestione non tanto di persone che fuggono da guerre, persecuzioni, povertà o quello che sia, e che quindi hanno bisogno appunto di un'assistenza umanitaria, ma anche di un'assistenza, di una primissima assistenza a seguito di un viaggio in mare, piuttosto la gestione di numeri, di cose che devono essere spostate e collocate sul territorio nel modo corretto. Questa gestione così standardizzata ovviamente va ad allontanare la società civile dalla partecipazione alle operazioni di sbarco e di prima assistenza, e quindi si riduce fortissimamente il fattore umano, si crea una forte distanza, anche a Pantelleria la popolazione sembra quasi non essere consapevole che ci sia l'hotspot, quando se ne parla si dice sì, anni fa era così, i ragazzi andavano in giro, però poi nessuno ha informazioni su quello che effettivamente succede adesso. E quindi si azzera da un lato il fattore umano, appunto si allontana dagli occhi della popolazione, e dall'altro lato ovviamente l'obiettivo è quello di raggiungere delle esigenze di polizia che implicano, che presuppongono una criminalizzazione delle migrazioni, facendo dei flussi migratori una questione di sicurezza pubblica. Le persone che arrivano sono considerate in primis un potenziale pericolo e quindi appunto devono essere verificate e gestite prima che possano entrare sul territorio, formulare istanze e partecipare alla vita dello Stato. In ogni caso, ritornando un po' indietro ai primi anni di Pantelleria, di questo centro, appunto il centro non era formalmente un hotspot, non si poteva formalmente parlare di approccio hotspot, ma comunque venivano applicate delle procedure che sono tipiche poi invece di questo approccio. Per esempio, la limitazione della libertà personale, quindi il fatto che il cancello del centro è chiuso e le persone non sono libere di entrare e uscire, una preidentificazione fatta con la compilazione di un foglio notizie, la divisione tra richiedenti asilo e non, e quindi la raccolta delle manifestazioni di volontà di chiedere asilo. Questa è la ragione per cui ovviamente fin da subito ci si è resi conto che Pantelleria fosse un luogo importante per comprendere come funziona il fenomeno migratorio, ma soprattutto come si sviluppano le prassi delle amministrazioni statali intorno al fenomeno migratorio. Questo perché ho parlato di approccio hotspot, forse se ne è già parlato in questa rubrica, però mi sembra opportuno fare una parentesi perché è abbastanza centrale per comprendere il fenomeno e per comprendere anche poi quello che invece sta succedendo adesso in seguito all'entrata in vigore del nuovo patto europeo. Scusate. L'approccio hotspot nasce nel 2015 con l'agenda della Commissione europea sulla migrazione e l'ausilio e l'asilo e viene definito dalla stessa Commissione europea sia come appunto un approccio sia come una modalità di lavoro e un luogo. Quindi che cos'è un hotspot? Un hotspot può essere un centro come quello di Pantelleria o come quello molto più famoso di Lampedusa, ma è anche una modalità di lavoro, che prevede la compartecipazione di autorità statali e agenzie europee come l'EUA e Frontex per il raggiungimento di un obiettivo. L'obiettivo principale è quello di far sì che tutte le persone che arrivano sul territorio nazionale siano identificate con il rilevamento delle impronte digitali. Questo perché? Perché ovviamente questo comporta che la persona sia in qualche misura schedata e che a un successivo incontro possa essere nuovamente identificata con le impronte digitali e si possa prendere atto che per esempio aveva fatto una domanda d'asilo già 5 anni fa a Lampedusa, appunto. L'altro obiettivo dell'approccio hotspot è quello di distinguere i flussi misti, così vengono chiamati dalla Commissione europea, cioè si dice attenzione perché l'Europa e l'Italia in particolare, come altri paesi che vengono definiti in prima linea, sono particolarmente colpiti dalle migrazioni, però non è che sono proprio tutti rifugiati. E ci sono una parte di persone che scappano da guerre, da persecuzioni, che hanno effettivamente bisogno di protezione in Italia. C'è invece un'altra parte di persone che è migrante economico, cioè viene in Italia solamente per migliorare la propria posizione economica nel mondo, ma non perché ne abbia un bisogno effettivo. E quindi l'approccio hotspot deve raggiungere questi due scopi, identificare e all'esito dell'identificazione far confluire le persone nella categoria giusta, richiedenti asilo oppure migranti economici da rimpatriare. Il fatto che tutto questo avvenga all'interno dell'hotspot ha comportato ovviamente l'emergere di prassi opache che sono state, come dicevo, favorite da un allontanamento della società civile da questi luoghi. Per esempio, una prassi che è stata condannata poi ripetutamente dalla Cassazione riguarda la compilazione del foglio notizie, Cioè il foglio notizie è un documento identificativo di base in cui ci sono veramente le informazioni essenziali, ma tra le varie informazioni c'è scritto la ragione per cui la persona è venuta in Italia. E in hotspot era sorta questa prassi di domandare alle persone se fossero venute in Italia per lavorare. E ovviamente tutti dicevano sì, sono venuto per lavorare, perché tutti hanno necessità e volontà di lavorare, no? Per automantenersi. E quindi sulla base però di questa risposta, il sì a sono venuto per lavorare, veniva barrata la casella di migrante economico e quindi di persona da rimpatriare. Allo stesso modo, sempre in relazione al foglio notizie, altre prassi illegittime hanno riguardato la cosiddetta compilazione doppia del foglio notizie, cioè un primo foglio in cui la persona si dichiara richiedente asilo e un secondo in cui c'è scritto che invece è venuta per lavorare. Queste sono alcune, no, delle pratiche. Poi, ritornando brevissimamente a Pantelleria, quindi passati i primi anni in cui la gestione è sotto il controllo del comune, tra il 2023 e il 2024 Pantelleria è effettivamente colpita da flussi elevatissimi, si parla di migliaia di persone sull'isola, principalmente sbarchi autonomi, e quindi ad agosto del 2023 il centro di Pantelleria diventa effettivamente una struttura hotspot, quindi un centro con questa qualifica particolare, affidato alla gestione di un soggetto privato su gara d'appalto indetta dalla prefettura di Trapani e con la presenza di altri soggetti che sono la prefettura, la questura, Frontex e l'EUA, al tempo ancora EASO forse. Però rimane un hotspot un po' atipico, perché è un centro in cui comunque le permanenze sono molto brevi, massimo 48 ore tendenzialmente, ed è un centro da cui poi non c'è uno smistamento sull'intero territorio, cioè la persona non esce da Pantelleria come richiedente asilo, la persona esce da Pantelleria con una segnalazione che forse vuole fare la domanda d'asilo, ma poi comunque tutte le persone che arrivano a Pantelleria dovranno passare in un momento successivo dalla questura di Trapani, dove poi vengono definitivamente identificate e fatte confluire appunto nella procedura per la domanda d'asilo o nella procedura per il rimpatrio. Solo nel 2024 viene introdotta invece anche la possibilità di fare il fotosegnalamento, quindi il rilevamento delle impronte digitali sull'isola, aggiungendo un passaggio ulteriore. Ovviamente questo aspetto, cioè la gestione dell'approccio hotspot per come ve l'ho raccontato, presuppone una pratica che fino ad oggi è stata applicata informalmente, in mancanza di una previsione normativa. Cioè l'approccio hotspot è formalizzato solamente appunto nell'agenda europea e in un documento regolamentare, le linee guida per l'hotspot, le procedure operative standard. Non c'è una legge che stabilisce come le cose debbano essere gestite, e tra le varie cose, siccome l'obiettivo è quello di non fare entrare sul territorio persone che non siano state prima identificate, l'approccio hotspot ha sempre comportato una privazione della libertà personale delle persone. Cioè io arrivo in hotspot, ma quantomeno questo è quello che ci dicono le prefetture e le questure, fino a che non mi hanno preso le impronte digitali non posso assolutamente uscire dal centro. Ma questa privazione della libertà personale non viene mai formalizzata in un provvedimento, o meglio, fino al 12 giugno almeno non era mai formalizzata in un provvedimento, ma si trattava di una misura capace di influire tantissimo sulla condizione giuridica delle persone. Perché ovviamente essere liberi di uscire dal centro non è qualcosa che influisce esclusivamente sulla mia libertà, è qualcosa che mi consente di entrare in contatto con la società civile, chiedere se mi prestano un telefono per cercare un avvocato e chiamarlo, andare alla cartoleria e fare una fotocopia del mio documento, mandare un'email. Cioè si tratta di qualcosa che da un lato appunto riapre le porte del centro, nel senso anche di mantenere un occhio critico della società civile su quello che succede all'interno. Dall'altro, per il singolo individuo è qualcosa che influisce sull'effettivo esercizio dei diritti, ed è per questo che come associazione appunto negli anni ci siamo molto concentrati su questo aspetto, perché ci sembra essenziale che le persone, anche al primissimo arrivo sul territorio, anche nelle primissime ore, possano sin da subito accedere alla difesa, a informazioni da parte di soggetti qualificati e specializzati. E in questo, e vado a chiudere veramente, c'è anche il senso di un'azione che abbiamo portato avanti lo scorso anno per l'affermazione del diritto alla comunicazione all'interno dell'hotspot di Pantelleria. Quindi c'è stata una vittoria giudiziaria importante in cui si è affermato che il diritto alla comunicazione comporta la libertà di utilizzare un telefono, la libertà di utilizzare non un telefono qualunque, ma il proprio telefono con i propri contatti, con una fotocamera e con l'accesso ad internet, perché nel 2026 non avere accesso a internet comporta essere esclusi totalmente dal mondo, non potersi cercare appunto spontaneamente un avvocato, non poter cercare informazioni. E quindi adesso poi Martina vi racconterà, diciamo, io mi sono fermata a quello che era fino all'anno scorso, fino al 12 giugno, Martina vi racconterà poi invece che cosa abbiamo visto oggi, come cambia questo luogo con il nuovo patto europeo.
7: Certo, allora passiamo subito la parola a Martina Stefanile.
9: Grazie. Allora, noi il 15 settembre abbiamo fatto un sopralluogo in hotspot a Pantelleria, che è stato il primo sopralluogo effettuato successivamente all'entrata in vigore del nuovo patto europeo del 12 giugno. Rientra, come accennava Ginevra, in una più ampia attività di monitoraggio che stiamo portando avanti sulle frontiere per monitorare quelle che sono le nuove pratiche che si stanno strutturando. Il patto europeo, ci torneremo tra un po', infatti ha previsto una radicale riforma del diritto di asilo, in particolare ha formalizzato delle prassi già in uso, come ad esempio quella dell'approccio hotspot, in parte introducendo invece nuovi istituti di cui accenneremo. Nel corso dell'accesso del 15 settembre abbiamo incontrato un rappresentante della prefettura e la direttrice della cooperativa che gestisce attualmente l'hotspot, che è la cooperativa Sorriso. L'hotspot, faccio una brevissima contestualizzazione, si trova, come diceva Ginevra, in un'area militare, è una ex caserma. Una questione che si pone spesso durante i nostri sopralluoghi negli hotspot, anche in quello di Lampedusa, per esempio, è stata sulla possibilità di aprire o chiudere il cancello d'ingresso, perché chiaramente uno dei nostri obiettivi è quello di capire in che condizione si trovano le persone all'interno del centro, se in privazione della libertà personale o meno. Nel corso dell'accesso del 15 settembre le persone che abbiamo incontrato, quindi il rappresentante della prefettura e la direttrice, sostanzialmente ci hanno riferito che il cancello sarebbe socchiuso e che tendenzialmente nessuno delle persone trattenute o accolte in hotspot ha interesse realmente ad uscire, perché sostanzialmente sanno, a detta della prefettura, che saranno trasferite nel giro di poco tempo e comunque all'interno del centro riescono, a loro detta, a ricevere l'assistenza necessaria. Abbiamo trovato all'interno del centro alcune novità importanti rispetto agli ultimi accessi, per esempio la presenza della questura di Trapani, che ad oggi ha un suo blocco all'interno dell'hotspot, all'interno del quale effettua il fotosegnalamento insieme ai mediatori dell'OIM. Questa procedura di fotosegnalamento non era effettuata prima a Pantelleria, mentre adesso, essendoci l'ufficio immigrazione all'interno dell'hotspot, avviene tutto durante, diciamo, il trattenimento in struttura. Dal punto di vista strutturale ci sono poi dei container con 8 posti letto ciascuno, ci sono dei blocchi con i bagni all'esterno, ci sono delle docce con dei locali che abbiamo riscontrato essere privi di tendine, quindi c'è un blocco con 3 docce, diciamo, dove non è garantita una grande privacy, medesima considerazione rispetto alle porte dei bagni che al momento dell'accesso non erano chiudibili dall'esterno né dall'interno. Poi c'è un secondo blocco dedicato invece alle donne e ai nuclei familiari, per un totale di 40 posti all'interno dell'hotspot, di cui 8 dedicati a donne e nuclei familiari. Ci hanno riferito comunque che a sbarcare come donne in realtà sono pochissime, tendenzialmente le donne che arrivano sono parte di nuclei familiari e che nell'ultimo periodo non è arrivato nessun minore straniero non accompagnato. Abbiamo poi chiesto dei numeri e il rappresentante della prefettura ci ha riferito che dal 1 gennaio ad oggi sono transitate 467 persone, di cui dopo il 12 giugno 184. Ora, come accennava Ginevra, le persone all'interno dell'hotspot possono usare il telefono personale con la fotocamera e, in assenza, per chi non ne fosse fornito, il telefono del centro. È presente, a detta della direttrice, un mediatore culturale, un operatore legale, sociale, una psicologa, ma anche un infermiere e un medico che tuttavia noi non abbiamo incontrato. Perché quello che ci è stato riferito è che nelle 48 ore precedenti c'era stato uno sbarco di 24 persone e quindi sostanzialmente il medico e l'infermiere avrebbero tendenzialmente esaurito le ore previste da capitolato d'appalto nell'assistenza delle 24 persone. Una volta che il centro si era tendenzialmente svuotato, diciamo non erano più presenti all'interno dell'hotspot. In realtà quando noi abbiamo fatto accesso erano presenti 2 persone di quest'ultimo sbarco di cui parlavo, che però erano state sottoposte ad un fermo di natura penale. Non è raro che si proceda ad accertamenti penali nei confronti delle persone sbarcate. Uno dei reati principalmente contestati è quello di reingresso, no? Di persone che abbiano già fatto ingresso in Italia e che poi ci rientrino. Quanto invece agli ulteriori servizi, rispetto ai pocket money che dovrebbero essere garantiti, ci veniva riferito che molto spesso vengono convertiti in sigarette per la difficoltà burocratica, diciamo, di elargire dei soldi cash nei confronti delle persone presenti in hotspot. Fuori dalla struttura di trattenimento ci sono invece altri container che appartengono a Frontex, la quale conduce delle interviste, ma tuttavia non c'è un vero e proprio coordinamento con la prefettura e l'ente gestore, così ci è sembrato, infatti non ci hanno saputo dire troppo rispetto all'attività di Frontex. Sull'isola inoltre abbiamo constatato che non c'è la presenza dell'USMAF, che dovrebbe fare un controllo sulle vulnerabilità, sulle malattie infettive al momento dello sbarco, e queste funzioni sono svolte invece dalla ASP di Trapani, che ha in vigore da diversi anni un protocollo con la prefettura e che sopperisce appunto alle funzioni dell'USMAF. Dicevamo prima che l'entrata in vigore del patto ha modificato, se non direi stravolto, l'assetto del diritto d'asilo, così come noi diciamo lo conoscevamo prima del 12 giugno, e questo avviene in particolare presso i luoghi di frontiera. Infatti tutto quello che era stato ideato prima con l'agenda europea del 2015 come approccio hotspot adesso viene formalizzato in un apposito regolamento, cioè il regolamento screening o accertamenti, che non fa altro che procedimentalizzare le attività che si svolgono alla frontiera e non soltanto alla frontiera, con l'obiettivo di monitorare, di registrare le persone migranti irregolari e le persone che chiedono asilo in Europa. Quello che l'approccio hotspot e il regolamento screening prevede sono accertamenti da svolgersi sull'identità delle persone, il fotosegnalamento, accertamenti sanitari, di vulnerabilità e quant'altro. E come accennava Ginevra, assicura che ci sia una limitazione negli spostamenti secondari delle persone. Chiaramente tutto questo è stato effettuato finora con una privazione di fatto della libertà personale, dico di fatto perché non c'era alcuna base normativa per limitare questa libertà personale, in aperto contrasto e violazione dell'articolo 13 della Costituzione. Con l'entrata in vigore del patto però si restituisce una veste giuridica alla prassi del trattenimento in hotspot, introducendo l'articolo 10 ter del testo unico immigrazione, che prevede l'istituto del fermo. Cercherò di essere diciamo semplice e breve. Ma cosa succede ad oggi? Quando la persona arriva all'hotspot, hotspot, l'articolo 10 ter impone all'autorità di pubblica sicurezza di effettuare il fermo della persona, cioè di dare comunicazione al pubblico ministero che ci sono delle persone giunte in hotspot che sono sottoposte a un fermo di identificazione. Questo fermo può avere una durata massima di 72 ore, ma nel momento in cui supera le 48 ore è necessario che intervenga la convalida del giudice di pace. Quindi l'autorità di polizia dà comunicazione al pubblico ministero, decorse le 48 ore chiede l'udienza di convalida al giudice di pace, che può o meno autorizzare la convalida del fermo per un termine massimo di 72 ore dallo sbarco. Ora, l'intento del legislatore qual è, chiaramente? È quello che le persone restino a disposizione delle autorità di pubblica sicurezza per lo svolgimento dei controlli di identificazione, ma anche dello screening previsto dal nuovo regolamento screening che accerta le vulnerabilità sanitarie e quant'altro.
7: Martina,
9: e allora, per...
7: Martina, scusami, sì. Ti volevo dire che abbiamo ancora solo 3 minuti.
9: Ok, vado velocissima. Per assicurarsi che la persona resti nella disponibilità dell'autorità di pubblica sicurezza è stato introdotto successivamente al fermo, quindi nel caso in cui il fermo scada decorse le 72 ore, un'altra limitazione della libertà di circolazione o personale che si chiama autorizzazione al soggiorno. In sostanza, in linea di continuità, quando la persona entra in hotspot può essere sottoposta prima a fermo, poi ad autorizzazione al soggiorno per effettuare degli accertamenti sanitari e di vulnerabilità che a Pantelleria però non possono essere effettuati, e adesso brevemente vi dico il perché, e poi può essere incatenata nella procedura di frontiera che, come già ci siamo anche un po' detti nelle precedenti puntate con Radio Radicale, prevede un'altra autorizzazione al soggiorno, quindi c'è una catena di prassi che limitano la libertà di circolazione della persona. Quello che succede a Pantelleria è che in realtà all'interno dell'hotspot si dovrebbero esaurire le procedure di screening previste dal regolamento screening, che ne sono 13 per espressa individuazione del Ministero, Pantelleria fa eccezione, cioè a Pantelleria non possono essere svolti tutta una serie di accertamenti screening tipo sanitari, di vulnerabilità, sociali e quant'altro che vengono svolti a Trapani. Quindi di fatto quello che succede è che la persona viene trattenuta a Pantelleria per la sola identificazione, poi trasferita a Trapani per condurre accertamenti sanitari e quant'altro. E allora è chiaro che l'unica limitazione della libertà a Pantelleria possibile è quella compiuta per scopi identificativi della persona. Giammai potrei trattenere una persona a Pantelleria per svolgere degli accertamenti sanitari, atteso che le standard operative procedure emesse dal Ministero mi dicono che questi accertamenti vengono svolti a Trapani.
7: Ecco, esaurito il tempo, non so come vuoi fare una piccola conclusione?
9: Certo, la conclusione è che sono prassi che vanno monitorate e che questa attività di monitoraggio è l'unica attività che ci permette, insieme a quella di contenzioso, di avere contezza di come vengono applicati i nuovi istituti giuridici previsti dal nuovo patto europeo alle frontiere, che sono un territorio lontano, inesplorato e molto spesso anche in penombra.
7: Allora, grazie a Martina Stefanile e a Ginevra Maccarone, con cui abbiamo parlato dell'hotspot di Pantelleria. Grazie e buona giornata.
9: Grazie.
6: Grazie ad Andrea Billau, questa è Radio Radicale, prosegue la programmazione del mattino della nostra emittente, prosegue ora con la rassegna di geopolitica di Lorenzo Rendi.
10: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di mercoledì 30 settembre 2026. Oggi torniamo a parlare dei data center negli Stati Uniti. Allora, ricordiamo che i data center, per funzionare, consumano tantissima elettricità e per raffreddarsi hanno bisogno di tantissima acqua potabile. Questi due fattori, energia abbondante e affidabile e tanta acqua potabile, sono fattori imprescindibili nella determinazione della posizione geografica dei data center. Comunque oggi parliamo di un altro problema. I data center emanano grandi quantità di calore nell'ambiente circostante E data la loro diffusione nel paese, negli Stati Uniti, il problema si verifica sia negli ambienti urbani che nelle zone rurali. La prima segnalazione di oggi è un articolo intitolato «I data center per l'intelligenza artificiale generano calore, ponendo un nuovo problema per le città». La fonte è Bloomberg, articolo pubblicato il 23 settembre scorso. Questa è una lunga inchiesta che potete trovare integralmente, se volete, sul sito di Bloomberg. Man mano che le infrastrutture dedicate alla intelligenza artificiale si ingrandiscono e vengono costruite in gruppi, emettono aria calda nei quartieri circostanti. I data center per l'intelligenza artificiale rilasciano calore, creando un nuovo problema per le città. E man mano che le strutture dedicate alla IA crescono e vengono costruite in cluster, emettono aria calda nelle aree circostanti. Dietro le mura di un data center per l'intelligenza artificiale, enormi rack di server rompono.

equivalente a quella generata da circa 54.000 abitazioni. E questo è l'articolo intitolato "I data center dell'intelligenza artificiale generano calore, ponendo un nuovo problema per le città". La fonte è Bloomberg, articolo pubblicato il 23 settembre scorso. Ma con tutti questi problemi, chi si accolla a questa pratica dal punto di vista assicurativo, ad esempio? Secondo l'ultima segnalazione di oggi, articolo intitolato "I data center hanno un problema di assicurazione". La fonte è il sito americano semafor.com, articolo pubblicato il 24 settembre scorso. Oltre alla carenza di hardware per l'alimentazione, ai vicini arrabbiati e ai ritardi nei permessi, gli sviluppatori di data center devono affrontare un nuovo grattacapo: lo scetticismo delle compagnie assicurative. Wall Street è molto felice di investire enormi somme di denaro nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, ma il settore assicurativo fatica ancora a progettare e prezzare la copertura per questi edifici enormi e costosissimi. Secondo l'amministratore delegato del colosso delle assicurazioni AOM, Joe Pacer, e oggi, secondo lui, l'assicurazione è davvero un collo di bottiglia negli Stati Uniti. Gli impatti del cambiamento climatico rappresentano un problema perché i data center consumano enormi quantità d'acqua, rimanendo quindi esposti alla siccità. E molti data center sono in fase di progettazione in aree soggette a inondazioni, incendi, tornati o altri disastri. Secondo un recente studio della società di analisi del rischio First Street, almeno l'80% dei progetti di data center a livello globale è esposto a tali rischi. Investitori e assicuratori stanno iniziando a porre agli sviluppatori di data center domande più precise sulla integrità fisica e sulla ubicazione degli edifici, ha avvertito Pacer, chiedendo previsioni più accurate sulla futura esposizione ai cambiamenti climatici. I data center sono anche molto costosi, con prezzi che raggiungono decine di miliardi di dollari, e le compagnie assicurative stanno iniziando a disporre di capitali sufficienti per coprire tale volume di rischio, ma faticano a soddisfare le esigenze dei maggiori colossi del settore. Un altro rischio significativo è rappresentato dalla scarsità di approvvigionamento di apparecchiature elettriche made in America, a fronte di un'abbondanza di prodotti cinesi. Ne abbiamo parlato in una precedente rassegna di geopolitica. Quindi, se una turbina a gas si rompe e la coda per i pezzi di ricambio si allunga per settimane o mesi, la perdita per le compagnie assicurative o per loro assicurati o per entrambi sarà notevolmente superiore a quanto si possa immaginare al momento. La questione, insomma, è che i problemi finanziari legati ai tempi di costruzione sono innescati oggi soprattutto dall'opposizione locale ai data center. L'ultimo caso è rappresentato da Oracle, che sta cercando di posticipare il pagamento dell'affitto di un data center in Nuovo Messico, parte dell'imponente progetto presentato lo scorso anno da Trump.

0: autorità statali del Nuovo Messico hanno ripetutamente negato i permessi per il gasdotto necessario ad alimentare il progetto, ritardandone l'avanzamento di almeno 6 mesi. Nella costruzione della infrastruttura che alimenta la corsa all'intelligence artificiale, la tempistica è fondamentale. Comunque, di solito, le compagnie assicurative hanno un modo semplice per affrontare rischi nuovi o sconosciuti: aumentare il premio assicurativo. Infatti, nel caso delle infrastrutture energetiche e delle petroliere in Medio Oriente, con la guerra con l'Iran, ad esempio, si sono adattate rapidamente, e lo stesso accadrà con i data center. Ma mantenerli assicurati non sarà economico e alcune questioni cruciali restano ancora senza risposta. E questo è l'articolo intitolato "I data center hanno un problema di assicurazioni". La fonte è il sito semafor.com, articolo pubblicato il 24 settembre scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di mercoledì 30 settembre 2026. Un saluto a Lorenzo Rendi.
1: Questa è Radio Radicale, grazie a Lorenzo Rendi, di cui abbiamo appena ascoltato la sua rassegna di geopolitica. Ora la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, al termine Francesco De Leo in diretta con Spazio Transnazionale.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è mercoledì 30 settembre, questo l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta. In apertura oggi ci occuperemo di Russia e dell'escalation della guerra ibrida contro l'Europa. Vi proporremo un editoriale pubblicato ieri dal Financial Times: le capitali europee devono calibrare attentamente la risposta per segnalare deterrenza a Mosca senza innescare un'escalation, ma devono fare il massimo possibile al di sotto della soglia dell'azione militare diretta, sottolinea tra l'altro il quotidiano della City. Sulla Russia leggeremo anche un editoriale dal Washington Post a proposito della sua guerra contro l'Ucraina. Solo la contropressione, non le concessioni, spingerà la Russia a darsi una calmata. Questa è l'opinione del Washington Post. E poi approfondiremo un altro tema, il viaggio del Papa Leone XIV in Francia, il suo discorso di Metz, che viene commentato da Le Monde in un editoriale oggi con questo titolo: Leone XIV, l'europeista che si oppone al ripiegamento identitario. Papa europeista è anche il titolo dell'editoriale uscito ieri sul quotidiano spagnolo El País. Partiamo però dalla Russia e dal Financial Times. Editoriale di ieri: la Russia si è lanciata in un'escalation nella sua campagna ibrida contro l'Europa, scrive il quotidiano della City. In agosto c'è stato un tentativo di attacco russo con dei droni contro un aereo cargo ucraino utilizzato per trasportare aiuti militari all'aeroporto di Lipsia in Germania. Questo mese un drone ha colpito un treno vicino al confine tra l'Ucraina e la Polonia, pochi istanti dopo che un altro treno, a bordo del quale viaggiavano responsabili europei, tra cui l'ex premier britannico Boris Johnson, era transitato nella zona. In questi e in una serie di altri episodi, la Russia sta intensificando i suoi attacchi ibridi contro i partner europei dell'Ucraina, come con sabotaggi di basso livello, ma anche operazioni più aggressive che hanno il potenziale di causare gravi vittime. Leader europei, tra cui il presidente francese Emmanuel Macron e il premier polacco Donald Tusk, hanno lanciato l'allarme sulla possibilità che Mosca possa andare oltre nell'escalation. Tusk ha detto al Parlamento polacco che la Russia potrebbe lanciare attacchi attacchi con droni o missili contro membri della NATO, dicendo che sono accidentali, l'obiettivo è mettere alla prova la difesa collettiva dell'alleanza. I servizi di intelligence danesi la scorsa settimana hanno reso pubblica la loro valutazione su un rischio basso ma crescente che la Russia possa lanciare un attacco militare limitato contro un paese della NATO entro pochi mesi. Secondo il Financial Times, se i leader occidentali fanno bene a essere onesti con le loro opinioni pubbliche sull'imperativo di rafforzare le difese, questi avvertimenti non devono sconfinare nell'isteria. Alcuni esperti di Russia, esperti di lungo corso, dubitano che il presidente Vladimir Putin voglia correre l'enorme rischio di mettere alla prova l'articolo 5 della NATO con un'aggressione su larga scala. L'articolo 5 prevede che un attacco contro un membro sia un attacco contro tutti i membri dell'alleanza. La natura imprevedibile di Donald Trump ha incrinato la fiducia dei partner della NATO sul fatto che l'America correrebbe in loro aiuto in caso di attacco russo. Ma questo significa anche che Mosca non può essere certa del contrario, e cioè che Trump abbandoni l'Europa a se stessa. Eppure, la Russia sembra decisa ad aumentare i costi e i rischi per i paesi europei che sostengono l'Ucraina. Putin desidera più di ogni altra cosa umiliare e paralizzare la NATO, capovolgendo l'ordine di sicurezza europeo. Minore sarà la reazione di fronte ai suoi attacchi ibridi, maggiore sarà la possibilità che Putin scommetta sul mettere alla prova l'articolo 5. Insomma, i paesi europei, secondo il Financial Times, hanno bisogno di una strategia migliore. Innanzitutto, i paesi europei dovrebbero rispondere rapidamente, con fermezza, alle provocazioni di Mosca. Non è facile, le capitali europee devono essere certe del coinvolgimento russo prima di rendere pubblica l'attribuzione. Gli interventi di Mosca sono studiati per poter essere negati, talvolta vengono affidati a terzi. Tuttavia, i paesi europei farebbero bene a essere più solerti nell'accusare quando le prove sono schiaccianti. La Germania ci ha messo 4 settimane prima di accusare formalmente Mosca per l'attacco di Lipsia, dove per fortuna il drone non è esploso. Le capitali europee devono calibrare attentamente le risposte per segnalare deterrenza senza innescare un'escalation, ma devono fare il massimo possibile al di sotto della soglia dell'azione militare diretta. Cosa significa? Per esempio, chiusura dei consolati, come ha fatto la Germania dopo Lipsia, espulsione di diplomatici, rafforzamento o imposizione di nuove sanzioni, fare di più per contrastare la flotta ombra di petroliere russe. Queste misure potrebbero essere più efficaci se più paesi le adottassero simultaneamente in caso di operazione russa contro uno di loro. Alcune capitali hanno suggerito che Berlino avrebbe dovuto invocare le consultazioni dell'articolo 4 della NATO, che sono previste quando un paese ritiene che la sua sicurezza sia minacciata. Lunedì i ministri della difesa dell'Unione Europea hanno discusso di nuove modalità collettive per rispondere a questo tipo di aggressione russa. Sarebbe auspicabile istituire protocolli di risposta all'interno della NATO e all'interno dell'Unione Europea, anche se la sovrapposizione potrebbe generare confusione. I paesi europei devono inoltre intensificare i preparativi per contrastare qualsiasi tentativo russo di mettere in discussione l'articolo 5 della NATO. L'obiettivo deve essere scoraggiare Mosca. La prova dei 27 anni di Putin come leader supremo della Russia è che Putin rispetta la forza, punisce la debolezza. nel momento in cui il Cremlino intensifica i suoi attacchi nella zona grigia, l'assenza di una risposta ferma rischia solo di incoraggiare Putin ad andare oltre, così la vede il Financial Times e così la vede anche il Washington Post, in un editoriale dedicato non solo alla guerra ibrida ma anche all'Ucraina. La de-escalation con la Russia richiede una dimostrazione di forza molto più forte da parte dell'Occidente. Scrive il Post: nel momento in cui la guerra della Russia contro l'Ucraina sta per entrare nel suo quinto inverno, i sostenitori occidentali di Kiev trovano sempre più difficile mantenere la guerra o la violenza sotto controllo. Farebbero bene a ricordare che la de-escalation con la Russia può esserci solo da una posizione di forza. Mosca cerca i punti deboli, finora il Cremlino è riuscito a percepire una vera esitazione in Occidente. Le cose non miglioreranno finché questa percezione di esitazione non verrà dissipata. Ogni escalation dovrebbe portare a un peggioramento della posizione di Mosca, gli attacchi contro le città ucraine dovrebbero comportare una pressione sempre maggiore sulla Russia, gli attacchi contro l'Europa dovrebbero produrre maggiore sostegno europeo all'Ucraina, la de-escalation dovrebbe rimanere sul tavolo, ma solo su base reciproca, ricorda il Washington Post. La ragione di questa escalation, la Russia è bloccata sul campo di battaglia, in Ucraina la Russia sta dunque intensificando gli attacchi contro città, civili, infrastrutture nella speranza che il terrore riesca a fare ciò che l'esercito russo non è riuscito a fare sul campo di battaglia, cioè spezzare la volontà del paese di difendersi. In tutta Europa i servizi di intelligence russi vengono collegati a sabotaggi e altre operazioni sotto copertura. L'obiettivo è convincere gli europei ad abbandonare l'Ucraina. Di fronte ad attacchi sempre più indiscriminati contro le infrastrutture civili, l'Ucraina sta portando la guerra in profondità dentro la Russia. Le forze ucraine stanno colpendo impianti petroliferi, fabbriche di armi a centinaia di miglia dal confine. Per molti russi nelle grandi città la guerra per molto tempo è stata una realtà lontana, ora non lo è più. Nel momento in cui l'Ucraina tenta di aumentare il costo degli attacchi contro le sue città, la Russia raddoppia i suoi sforzi. L'errore che l'Occidente e in particolare l'amministrazione Trump ha commesso ripetutamente è quello di immaginarsi al di fuori di questo ciclo di escalation. L'aggressione russa troppe volte ha spinto l'Occidente a cercare di nuovo negoziati invece di fare una vera e propria contropressione. Ora che Mosca sta testando quale violenza può permettersi sul territorio europeo, gli Stati Uniti non devono più considerarsi fuori dal gioco, così tra l'altro il Washington Post. Per chiudere, dedichiamo qualche minuto al Papa, alla sua visita in Francia, al discorso di Metz, che viene commentato da Le Monde oggi con un editoriale dal titolo Leone XIV, l'europeista che si oppone al ripiegamento identitario. Un'Europa riconciliata, unita, forte. Come non condividere l'aspirazione espressa da Leone XIV a Metz lunedì, rendendo omaggio a uno dei padri fondatori della Comunità Europea, Robert Schuman, che è in via di canonizzazione da parte del Vaticano con il titolo di venerabile. Il Papa ha difeso con fermezza l'apertura contro il ripiegamento, schierandosi contro le visioni identitarie portate dai nazionalismi di estrema destra. Il cristianesimo, ha detto il Papa, ha insegnato l'uguaglianza di tutti gli uomini senza distinzione di razza, di colore, di classe, di professione. Dopo un decennio di rapporto distanziato tra Papa Francesco e l'Europa. Il suo successore opera una chiarificazione. Leone XIV ha certamente riaffermato il suo attaccamento alle origini continentali del cristianesimo, mostrandosi attento alla ricerca di identità di popoli disorientati dalle crisi del pianeta. Ma la battaglia che era stata combattuta per iscrivere le radici cristiane dell'Unione Europea nei suoi testi fondatori è stata chiusa dal 2024. E l'americano Leone XIV, giurista, uomo di equilibrio, non un polacco della Guerra Fredda, come Giovanni Paolo II, che allora rimpiangeva la memoria dimenticata, ne ha tratto le conseguenze. I cristiani non possono dunque affermarsi contro gli altri. Oggi, ha detto il Papa, l'Europa si trova di fronte a una nuova tappa della sua lunga storia di incontri, con l'arrivo sul continente di numerosi uomini e donne che fuggono dai teatri di guerra e di persecuzione o che cercano una vita migliore lontano dalla povertà e dalla miseria. Per questi stranieri si impongono tanto il dovere legale di soccorso e assistenza, quanto un processo serio di accoglienza e integrazione. Non c'è nessuna ingenuità in questo, il messaggio contiene anche un avvertimento sui doveri di ciascuno, corollario dei diritti tutti. Andiamo direttamente alle conclusioni per ragioni di tempo. Leone XIV, scrive Le Monde, sa che l'anno 2027 sarà scandito da numerose elezioni importanti in Europa. In Francia, dove l'estrema destra minaccia di vincere, si è rivolto a cittadini che formano insieme un popolo nel quale la diversità delle origini contribuisce a ravvivare la vita democratica e arricchire l'arte del vivere insieme. La proposta politica consegnata da Leone XIV a Metz di una riscoperta creativa delle radici merita di essere ascoltata. Contro il ripiegamento identitario, l'eredità di Schumann si concentra nella combinazione di coraggio e realismo, così tra l'altro Le Monde, con cui ci fermiamo. Una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte, da David Carretta una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale per chi ci ascolta alle 6.55 del mattino.
3: 7.10 del 30 settembre 2026, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo e Piero Scaldaferri, oggi in regia, il momento di spazio transnazionale che apriamo con un'ultima ora. Gli aeroporti polacchi di Rzeszów e Lublino sono stati temporaneamente chiusi a causa delle operazioni dell'aviazione militare, lo riferiscono le autorità polacche. Le forze armate hanno annunciato che i sistemi di difesa aerea terrestre e di ricognizione radar sono stati posti in stato di prontezza operativa, il comando operativo sta monitorando la situazione. Con noi tra qualche minuto Gian Piero Gramaglia per i media statunitensi. Io parto dal Financial Times, che apre così: il settore dell'intelligenza artificiale si mobilita per contrastare le critiche nei confronti dei data center in vista delle elezioni di medio termine negli Stati Uniti. L'intelligenza artificiale, l'AI Infrastructure Coalition, che annovera tra i propri membri Google, Meta e Microsoft, annuncia una serie di impegni volti a coprire i costi energetici e ridurre al minimo il consumo idrico. Guarda a casa nostra, sempre sul quotidiano britannico, l'analisi di Amy Katzbin da Roma: l'opposizione italiana riuscirà a unirsi contro Giorgia Meloni? I partiti di sinistra rimangono divisi sulla questione russa e sulla scelta di un candidato comune alla carica di primo ministro in vista delle prossime elezioni. Scrive Katzbin: Conte sta ora puntando un ritorno sulla scena politica, cercando di guidare un'alleanza di centrosinistra contro la premier Giorgia Meloni nelle prossime elezioni. Parte della sua strategia prevede un cambiamento del sostegno di Roma a Kiev e un ritorno alla posizione più amichevole nei confronti di Mosca. Dobbiamo cambiare tutto, a cominciare dalla politica estera, ha dichiarato Conte a Milano davanti ai sostenitori esultanti del suo movimento 5 Stelle populista. Non è l'unico a voler guidare il prossimo governo italiano. Eli Schlein, leader del Partito Democratico di centrosinistra, si considera la legittima guida del cosiddetto ampio campo, campo largo, dell'opposizione, di cui il suo partito partito è il più grande, con un consenso che nei sondaggi è circa il doppio di quello di 5 Stelle. Il modo in cui Conte, Schlein e i loro sostenitori riusciranno a conciliare le loro ambizioni contrastanti e le loro opinioni divergenti, non da ultimo, sulla questione ucraina, contribuirà, scrive il Financial Times, a determinare la forza della sfida che potranno lanciare a Meloni il prossimo anno. Sempre sul Financial Times, l'editorial board del quotidiano britannico firma un editoriale dal titolo «La visione di Andy Burnham incentrata su promesse per il futuro». Il suo discorso è stato più un audace manifesto in vista delle prossime elezioni che un piano d'azione urgente. Dell'argomento si occuperà 8.50 la trasmissione di Roberta Iannuzzi, ospite in diretta Marzia Maccaferri, storica della politica alla Queen Mary University di Londra, 8.50 dunque, subito dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano. Anche South China Morning Post apre sull'intelligenza artificiale. La lentezza è bella. La Cina dichiara guerra alle serie TV basate sull'intelligenza artificiale, andando oltre gli algoritmi. La rapida espansione della produzione ha accentuato le preoccupazioni relative al diritto d'autore e alla crescente pressione esercitata sui creatori umani. La TASS cita la fonte Axios. I colloqui tra l'USA l'Iran non hanno portato a nessun risultato, le ostilità potrebbero riprendere. Il Guardian ci dice che gli allarmi missilistici costano all'Ucraina 45 milioni di dollari per ogni ora in cui bloccano l'attività economica, e la cifra citata dal ministro mette in luce i compromessi che Kiev deve affrontare nel tentativo di mantenere la normalità della vita quotidiana nonostante gli attacchi russi. Le Monde si occupa di casa propria, politica domestica. La Francia sta attraversando una crisi storica del potere d'acquisto. Dal 2024, scrive Le Monde, le famiglie hanno perso in media 1.200 euro. Dal 2019 i salari reali sono in calo, un fenomeno raro. Vediamo il Medio Oriente. Times of Israel, la situazione è grave in un Israele polarizzato, il risultato elettorale più probabile è un'ulteriore incertezza. Queste potrebbero essere le elezioni, scrive Times of Israel, più decisive che Israele abbia mai vissuto, ma nessuna delle due parti ha una strada chiara verso la vittoria ed entrambe sono afflitte da lotte interne. Il 27 ottobre non aspettatevi una resa dei conti. Haaretz ci dice che i coloni israeliani mirano a dividere l'area metropolitana di Ramallah e l'IDF, l'esercito israeliano, sta seguendo il loro esempio. Il principe ereditario saudita accoglie il vicepresidente degli Emirati Arabi Uniti a Riyadh, titola Arab News. Infine Tehran Times, la Casa Bianca opprime sia gli americani che gli iraniani. La lettera dell'IRGC, Pasdaran, al popolo americano esorta a prendere le distanze dalle politiche di guerra degli Stati Uniti. Questo era l'ultimo titolo. Buongiorno a Giampiero Gamaglia. Giampiero, a te per il racconto dei media statunitensi.
4: Buongiorno Francesco, buongiorno a chi ci segue. Anche oggi, come ieri, manca la notizia o il tema che polarizzi l'attenzione dei principali media USA. Ci sono temi ricorrenti con rilievi diversi da testata a testata, ma le scelte per le aperture sono molto varie. Ad aprire con la guerra all'Iran, anzi con i negoziati indiretti tra USA e Iran, è Axios. Abbiamo già sentito che The Guardian ne raccoglie quella che Axios ancora una volta presenta come sua esclusiva. Le trattative, secondo il sito, danno pochi frutti e quindi crescono i rischi di una ripresa dei combattimenti che da qualche giorno sono in stallo. Anche sul fronte degli Houthi, se ci avete fatto caso, c'è una fase di calma o almeno di mancanza di notizie in quello che avviene tra Yemen e Arabia Saudita dalla parte del Mar Rosso. Il Wall Street Journal dedica il titolo più evidente agli strascichi in Iraq dell'invasione statunitense del 2003 e poi della prolungata presenza per oltre 20 anni di militari americani sul territorio nazionale, eventi che hanno lasciato dietro di sé una nazione in pericolo, dove un appello ai miliziani a deporre le armi è appena caduto nel vuoto. Il reportage del Wall Street Journal suona monito a quello che potrebbe accadere in Iran come conseguenze della guerra in corso. Il giornale economico-finanziario apre però con le preoccupazioni degli investitori per l'andamento della borsa di fronte ai dubbi sull'intelligenza artificiale e dà molto rilievo ai risultati di un suo sondaggio da cui risulta che gli americani vogliono politiche populiste al di là delle tradizionali distinzioni fra democratici e repubblicani. C'è un forte sostegno bipartisan, in particolare, sul porre un tetto ai prezzi dei medicinali e sul rafforzare la sicurezza dei confini. La CNN apre con un annuncio fatto ieri dal presidente Donald Trump, dal presidente USA Donald Trump, che ero personalmente convinto avrebbe avuto più impatto questa mattina sulle prime pagine e le home pages. Il lancio di un chatbot governativo in America su america.gov al culmine di una giornata di incontri fra il presidente e membri del suo gabinetto con il gota degli imprenditori e dei guru dell'intelligenza artificiale. Al termine degli incontri, Trump ha invitato il pubblico a non temere l'intelligenza artificiale. Il titolo della CNN è un po' melodrammatico. Il destino dell'umanità dipende dal fatto che Trump abbia o meno ragione. L'Associated Press, sullo stesso tema, punta sul fatto che le industrie, le imprese dell'intelligenza artificiale hanno firmato un accordo con la mediazione o con la spinta di Trump per autoregolamentarsi nello sviluppo appunto dell'intelligenza artificiale. Il New York Times punta su una decisione provvisoria della Corte Suprema che autorizza il governo a proseguire le deportazioni di immigrati senza documenti in paesi terzi, cioè non nei paesi di provenienza, con procedure accelerate, in attesa di ascoltare le parti in dicembre sulla legalità di una politica del genere. Non è la prima volta che la Corte Suprema autorizza il governo ad andare avanti con pratiche senza però pronunciarsi sulla legalità di esse, rinviando questa pronuncia a un momento successivo. Il Washington Post racconta la vivace audizione ieri in Senato dell'ex procuratore speciale Jack Smith. Senatori repubblicani vogliono che il Dipartimento della Giustizia lo metta sotto inchiesta per avere indagato sul ruolo di Trump nella sommossa del 6 gennaio 2021 e poi nell'avere sottratto, sempre Trump, alla Casa Bianca centinaia di documenti riservati. Smith ha difeso il proprio operato e ha respinto contestazioni, ridicolizzando anche alcune delle accuse mosse. Infine, e poi ti restituisco la linea, Politico punta sul ruolo del senatore Bernie Sanders nelle elezioni di midterm. Il seggio di Sanders non è in discussione, ma Sanders sta partecipando alla campagna e raccogliendo fondi per i candidati democratici che gli sono più vicini. E con questo ti restituisco la linea.
3: Grazie Gian Piero. Domani 7:20 siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale, ospite di oggi di Spazio Transnazionale l'ambasciatore Ettore Sequi, presidente di Sorgenia, è stato segretario generale del Ministero degli Affari Esteri. Bentornato a Radio Radicale, ambasciatore.
5: Grazie, buongiorno a tutti.
3: Allora, oggi due giornali diversi si occupano, seppure da due diverse angolazioni, come vedrete, dello stesso importante argomento. Il Financial Times apre con un'esclusiva. La Casa Bianca tiene colloqui decisivi sul divieto di esportazione di gasolio in vista delle elezioni di medio termine. Trump è al centro della battaglia di lobbying tra le grandi compagnie petrolifere e i principali esponenti repubblicani che mettono in guardia dalla rabbia degli elettori per gli alti prezzi del carburante. E il paese invece guarda l'Europa, carburante elettorale. L'Europa sta affrontando una crisi dei prezzi che richiede risposte prima che gli estremismi prendano il sopravvento. Nei prossimi mesi l'Europa si appresta a affrontare una serie di elezioni che potrebbero cambiare il volto dell'Unione Europea e minare i suoi consensi fondamentali. Il malcontento sociale, scrive il paese, causato dall'aumento dei prezzi dell'energia, si diffonde in modo uniforme in tutte le economie del continente. Qual è la sua opinione?
5: Ma io direi che in questo ci dice che l'energia è tornata a essere un po' la politica interna attraverso la geopolitica. E noi qui vediamo che gli americani evidentemente veramente preoccupati dalle loro elezioni di midterm, utilizzano appunto lo strumento a danno anche degli alleati, un'arma quasi l'energia di ricatto elettorale interno. E queste notizie ci dicono una cosa, che la sicurezza nazionale interna ovviamente ha sempre la prevalenza sulle alleanze internazionali. Negli Stati Uniti si parla di trappola del benzinaio, cioè il prezzo del carburante alla pompa determina, come sappiamo, direttamente il destino elettorale, o quantomeno una parte del destino elettorale del presidente in carica del suo partito. Quindi questo porta evidentemente a quasi insomma un tradimento geoeconomico e energetico degli alleati, perché in questo modo si esporta inflazione e penuria energetica conseguentemente anche in Europa. Quindi io direi in sintesi che questo è un po' il trionfo del sovranismo energetico di emergenza.
3: Secondo fonti vicine, dice alla questione, dice il Financial Times, ascoltate dal quotidiano britannico, i collaboratori del presidente Trump gli avrebbero presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, mentre funzionari dell'amministrazione hanno informato gli alleati stranieri, tra cui il Regno Unito, di possibili interruzioni nelle forniture. Cambiamo argomento, ambasciatore. Editoriale del Jerusalem Post, la peculiare situazione di Israele. I paesi arabi si mostrano più amichevoli mentre i rapporti con l'Europa si deteriorano. C'è qualcosa di profondamente strano, scrive il quotidiano israeliano, nel fatto che Israele sia sempre più in grado di discutere del proprio futuro con gli stati arabi e musulmani mentre i paesi europei diventano sempre più ostili. Cosa ne pensa?
5: Io credo che questo articolo del Jerusalem Post in fondo fotografi una situazione molto chiara, cioè che l'Europa e il mondo arabo in qualche modo guardano a Israele attraverso due delle lenti diverse, che l'Europa guarda soprattutto a Gaza, Cisgiordania, diritto internazionale, evidentemente politica interna, eccetera. E vari paesi arabi, governi arabi, anche se mantengono diciamo delle differenze, divergenze anche abbastanza profonde sulla questione palestinese, devono contemporaneamente guardare la situazione regionale, cioè all'Iran, in primo luogo, agli Houthi, agli aspetti di sicurezza energetica, diciamo di equilibri militari regionali e così via. Quindi credo che più o meno questo sia un po' la fotografia che il Jerusalem Post cerca di fare. Però questo non significa naturalmente che i paesi arabi siano diventati più amici di Israele. Credo anche che per esempio il caso saudita sia un esempio, perché la minaccia degli Houthi può creare cooperazione di sicurezza con Israele, senza però cancellare delle divergenze su altri fronti, ad esempio la Palestina. Quindi mentre in Europa cresce il costo politico della vicinanza a Israele, in una parte del Medio Oriente cresce invece il costo strategico della distanza da Israele.
3: Ucraina, ambasciatore, il Kiev Post titola decifrare l'ultimo avvertimento di Mosca alla NATO. L'avvertimento di Mosca su Kaliningrad riflette una strategia più ampia fatta di segnali nucleari, pressioni ibride e intimidazioni, volta a influenzare il comportamento della NATO e indebolire il sostegno all'Ucraina. Lo scontro diplomatico, scrive il Kiev Post, insolitamente diretto tra la NATO e Mosca sulle sedi di Kaliningrad, segna un'ulteriore escalation nel tentativo della Russia di ricorrere a segnali nucleari e pressioni ibride contro l'alleanza. Inviando un non paper formale al quartier generale della NATO a Bruxelles e avvertendo che la Russia era pronta a dispiegare il proprio intero arsenale qualora i membri dell'alleanza avessero tentato di isolare Kaliningrad, Mosca sembra tracciare una linea rossa deliberatamente minacciosa attorno a uno dei suoi territori più esposti dal punto di vista strategico. Cosa dice?
5: Io direi che qui è interessante vedere una cosa: Kaliningrad è contemporaneamente un po' la forza e la vulnerabilità russa, perché è un avamposto militare nel cuore dello spazio NATO, però allo stesso tempo è isolata quindi tra Polonia e Lituania, deve essere protetta attraverso una deterrenza direi particolarmente esplicita. Quindi questa russa direi una strategia di deterrenza ibrida ovviamente sotto la soglia del conflitto aperto. Direi che la Russia evidentemente è preoccupata per questo isolamento, e la reazione, questa lettera un po' rappresenta la reazione, diciamo, del gatto in trappola, cioè che mostra unghie, denti, eccetera. Quindi da un punto di vista di deterrenza cerca di mettere l'alleanza un po' con le spalle al muro. E poi c'è un aspetto importantissimo, credo, anche di guerra cognitiva, perché questa pressione, facendo riferimento e allusione, no, alla possibilità di una risposta nucleare in caso di isolamento di Kaliningrad, serve un po' a inoculare, direi, il terrore della terza guerra mondiale nelle opinioni pubbliche europee, perché Mosca evidentemente che l'anello debole dell'Occidente non è la capacità militare, piuttosto la tenuta psicologica e politica di supporto all'Ucraina. Possiamo dire quasi che la Russia sta combattendo due guerre parallele, una in Ucraina evidentemente e l'altra nei confronti delle opinioni pubbliche europee, quindi una guerra contro la determinazione europea a continuare a sostenere l'Ucraina. Quindi in sostanza è il grilletto psicologico della Russia nei confronti dell'Occidente.
3: Allora, Ettore Sequi, l'ambasciatore che abbiamo in collegamento oggi in prima sulla stampa con un editoriale interessante appena rientrato da New York per l'Assemblea delle Nazioni Unite. Abbiamo ancora 30 secondi, ambasciatore, le chiedo un commento flash sulla notizia fonte ABC News. Le forze armate USA dovrebbero completare oggi il ritiro di tutte le truppe dall'Iraq, ponendo fine a una presenza durata 12 anni avviata per contrastare l'ISIS. Che dice?
5: È una decisione presa a tempo, si tratta di 2500 truppe circa, ma questo ovviamente è una richiesta irachena, perché diventa sempre più problematico mantenere appunto truppe americane in Iraq, vista anche la prevalenza sciita in questa situazione, poi in particolare la prevalenza sciita appunto della componente sciita in Iraq.
3: Grazie all'ambasciatore Ettore Sequi, presidente di Sorgenia, come sempre un grande piacere averla con noi, continuiamo a leggerla sulla stampa e alla prossima.
5: Grazie, a presto.
3: Una notizia, ce ne sono sempre, particolarmente triste, che arriva dall'Iran: giustiziati due uomini per il loro coinvolgimento nella morte di quattro membri delle forze di sicurezza durante le proteste del gennaio, questa l'accusa, 2026, nella città nord-orientale di Mashhad. Spazio transnazionale termina qui, grazie a Piero Scaldaferri in regia, noi torniamo domani sempre 7:10 e ora il momento di stampa e regime, la rassegna stampa di Radio Radicale, curata e condotta da Alessandro Barbano. Un buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo.
1: Cari amici di Radio Radicale, cari amiche, mercoledì 30 settembre voglio aprire il sommario di giornata delle notizie oggi con il grido degli studenti di Teheran. Siamo tornati, c'è un articolo di Greta Privitera da Teheran che racconta un'immagine che avevamo dimenticato e che purtroppo tutte le cronache della guerra nel Golfo e delle trattative per la pace hanno fin qui ignorato. Nei filmati girati lunedì davanti alla moschea dell'Università di Teheran e passati di chat in chat, come quasi tutto ciò che ancora non riesce a circolare nell'Iran dei mullah, si vedono ragazzi e ragazze stretti nel cortile del più grande ateneo pubblico di scienze sociali, battono le mani a lungo, poi alzano la voce. Gli studenti imprigionati devono essere liberati, abbasso la tirannia e l'obbligo del velo. Finché i mullah non saranno cacciati, questo paese non sarà libero. Vengono i brividi a pensare che cosa rischiano questi ragazzi. Sara, che studia scienze politiche proprio lì, manda un messaggio. Siamo tornati, scrive, con l'emoticon della V di Vittoria. Tornare non è poco in un paese dove essere riconosciuti in una protesta può significare, scrive Greta Privitera, nella migliore delle ipotesi l'espulsione dall'università, nella peggiore un arresto o il patibolo. I giovani contestano l'aumento delle tasse, l'assenza di servizi, le condizioni dei dormitori e delle mense. Dentro la stessa contestazione fanno entrare anche il costo della benzina, l'inflazione che erode gli stipendi dei loro genitori, ma anche gli arresti sommari, l'aumento delle esecuzioni e il velo obbligatorio imposto alle donne. E così da Teheran a Kermanash alcuni studenti lasciano per terra vaschette di polistirolo e piatti colmi di riso e pollo disposti in lunghe file che formano un'installazione involontaria perfetta anche per una foto sui social da far diventare il manifesto degli scioperi. Alla scena non mancano i miliziani dei guardiani della rivoluzione che arrivano in tenuta antisommossa e parlano per ora di dialogo, ma gli studenti registrano con l'unica arma che hanno, lo smartphone. Un'altra frase, vi mettiamo in un sacco, non serve spiegare altro a chi ha ancora negli occhi quelli che solo 9 mesi fa venivano usati per portare via le migliaia di morti uccisi dai militari del regime. I ragazzi rispondono all'unisono, un dialogo nel sacco non lo vogliamo, e aggiungono con il solito sorprendente coraggio, non pensate che sia solo per un giorno. Speriamo che non sia solo per un giorno. Per intanto mi piace segnalare e partire da questa importantissima, la più importante notizia, quella di una dissidenza e di un coraggio che si oppone a un regime feroce, quello della teocrazia iraniana. Grazie a Greta Privitera che ce lo racconta sul Corriere della Sera. E adesso i titoli della giornata: scontro sulla sentenza Regeni, l'opposizione attacca Tajani, chi ha parlato di verdetto nei confronti di 3 persone e non contro l'Egitto. Interviene la Premier Meloni in visita a Praga, vicini alla famiglia, dice cerchiamo la verità ma non alla chiusura dei canali con l'Egitto, ma l'opposizione attacca. Schlein critica il governo, dimostra e dice di non aver capito niente della sentenza che condanna 3 componenti dell'apparato di sicurezza. Nessuno può più negare la responsabilità del regime e i legali degli imputati annunciano ricorso. E poi l'aumento delle bollette del 37% rispetto al trimestre precedente è il rincaro annunciato dall'autorità di regolazione dell'energia, e l'aumento colpirà 3 milioni di cittadini vulnerabili, e intanto, fanno notare i quotidiani, anche Q8 annuncia un calmiere dei prezzi dei carburanti che partirà domani e durerà 30 giorni. Il grazie di Meloni agli operatori che fanno uno sforzo, Spero, dice la Premier, che anche altri attori diano una mano. Intanto studia insieme con il Premier di Praga, Andrej Babis, un piano comune da presentare all'Europa per correggere le distorsioni di mercato causate dalla tassa sulle emissioni di carbonio. Le previsioni della UE per un intervento difficile, per un inverno, scusate, difficile, i prezzi saranno alti, dice la Commissione. In Europa finora spesi 100 miliardi in più per l'energia e lo spread torna a quota 100, interessi sul BTP 4,6, è la prima volta dal 2023. Un'altra notizia economica, l'OPA di Intesa su MPS, già raccolto il 75% di via libera dall'estero. Oggi il CDA di Generali. Poi la pagina degli esteri. L'assalto di 150 coloni in Cisgiordania, case date alle fiamme, una famiglia in fuga. La condanna del presidente israeliano Herzog, una macchia morale, dice. Netanyahu minimizza un pugno di facinorosi, questa la dichiarazione del premier. Poi le minacce russe all'Europa. Mosca denuncia manovre della NATO per isolare l'exclave di Kaliningrad e dice la difenderemo con tutti i mezzi, evocando l'arma nucleare. E in Gran Bretagna Barnum riapre il dossier Brexit e non esclude il rientro nella UE, la strategia di ravvicinamento al vertice euro-britannico di novembre. Poi c'è il pranzo di Trump con i leader delle Big Tech. Trovato un accordo per autoregolamentare l'intelligenza artificiale che il presidente americano chiama e rinomina superintelligenza. Decisi controlli interni e molteplici livelli di revisione, ma c'è chi dice che non basta un'autoregolamentazione. E torniamo nella pagina politica interna, c'è Confalonieri, Letta, Dell'Utri, gli amici storici di Berlusconi con la famiglia a tavola nel nome del cavaliere che avrebbe compiuto 90 anni, il pranzo di Villa Certosa però senza Marina e Pier Silvio. E poi il congresso della Lega si svolgerà a Milano il 24 e 25 ottobre. Salvini è senza avversari, poiché i delegati saranno gli stessi dell'ultimo congresso che l'ho eletto l'anno scorso. E la legge elettorale oggi approda alla Camera. Domani le pregiudiziali di costituzionalità. Nel PD il dibattito sul campo largo e l'Islein detta la linea sia alle primarie ma con un solo candidato del partito. Oggi la segreteria Dem, un messaggio recapitato a Conte sull'Ucraina, Mosca, dice Islein, resta una minaccia. E poi ancora c'è il dibattito sui test di Garlasco, su tutti i quotidiani che proverebbero l'innocenza di Stasi, ignorati dai carabinieri del RIS, gli interrogatori degli ufficiali che ne furono protagonisti confermano l'errore dietro il quale la procura ipotizza un depistaggio. E nelle intercettazioni l'indagato Andrea Sempio si chiede perché il comandante del RIS Garofano ha paura. Così il sommario dei titoli di giornata. E adesso vediamo le aperture dei quotidiani partendo dal Corriere della Sera e della Repubblica che hanno la stessa apertura. Regeni scontro sull'Egitto, titola il Corriere. I legali dello 007 del Cairo pronti al ricorso. Il rischio della prescrizione. Lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca la Premier. Noi con la famiglia per la verità. E la Repubblica fa lo stesso titolo. Regeni scontro sull'Egitto. Tajani sentenza limitata a cercare gli assassini, opposizioni all'attacco. Il governo protegge Al-Sisi. C'è un editoriale di Massimo Dinolfi, Giulio, lo strano italiano. Questo la diversa, diciamo, postura dei due giornali. Il Corriere la registra, la Repubblica la critica. L'azione del governo. Poi sul Corriere c'è di sovratestata. Bollette su del 37%, le offerte delle aziende tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di Q8, è la notizia dello spread a quota 100 punti. L'editoriale del Corriere di Walter Veltroni riguarda la dignità di nascere e di morire, cioè il fine vita. La Repubblica invece ha di taglio Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica, dice. Così il quotidiano diretto da Stefano Cappellini. La Stampa invece apre sulle bollette. Luce e gas bollette giù, Eni meno 30%. L'Enel risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50%. Sul prezzo di mercato c'è un retroscena sulla Stampa, sul diverso rapporto della Premier con i capi di Eni, anzi, Enel Taneo. Poi un editoriale di Ettore Segui, l'ONU in crisi ma resta indispensabile, è il messaggio dell'ambasciatore. E poi di taglio la notizia delle indagini sui ladri in fuga uccisi a Torino, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri. Va chiarito se ci fosse un pericolo, dicono i riscontri tecnici al PM, così la Stampa. Poi abbiamo il Messaggero che titola sul caro carburanti l'Europa in campo, con un editoriale di Marco Fortis, la marcia in più dei consumi italiani, i numeri veri, è una specie di chiodo fisso quello di Fortis, di raccontare l'altra faccia della crisi, rileggendola sempre in positivo. E poi Garlasco, tutti non ricordo del RIS, c'è cioè l'immagine di Stasi con gli interrogatori dei funzionari dei carabinieri che compirono quelle indagini oggi contestate. Caso Regeni, Meloni vicina alla famiglia, ma rompere col Cairo non aiuta la verità. Il titolo è di Regeni e diciamo, incarna la versione di Palazzo Chigi. Poi c'è un'intervista ad Alfredo Mantovani, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Furti di fentanyl, dice ora la stretta, alert sulla cannabis potenziata. Così il sottosegretario Mantovano. Il resto del Carlino, energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi. Il Fatto Quotidiano invece si concentra su una singolare iniziativa di Salvini, nuova priorità a destra, la castrazione chimica, il governo apre un tavolo da Nordio, rincorsa a Vannacci, così l'apertura del quotidiano di Marco Travaglio, che ha una lettura opposta a quella del Messaggero sulla vicenda Regeni, condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre Al-Sisi. Così il Fatto Quotidiano. La verità, gara di sconti sulle bollette, è il titolo del quotidiano di Maurizio Belpietro, il titolo del suo editoriale, il garofano appassito, gli orfani del colpevole ad ogni costo, falso a Garlasco, così Maurizio Belpietro. E poi il giornale, effetto Meloni, bollette dimezzate. Scrive il giornale, l'Europa lancia l'allarme energia, le contromisure dell'Italia. Poi c'è una intervista alla madre di Alberto, di Chiara Poggi, mamma Poggi, il mio strazio è senza fine, a centropagina. Così il quotidiano che ha una notizia politica di taglio, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk. Aiutare il ritorno di Grillo, le strategie verso il voto. Così il giornale. Ancora il tempo: la sinistra abolisce la Calabria. Il titolo del quotidiano di Daniele Capezzone, da Ohio all'Italia, trafiletto e un attimo alla sottovalutazione, secondo Capezzone, del voto calabrese. Nelle pagine dei quotidiani ieri. Poi legge elettorale pregiudiziale. Voto sulle pregiudiziali come una fiducia è la chiamata all'unità nell'intervista di Galeazzo Bignami per il voto che avverrà alla Camera sulle pregiudiziali alla legge elettorale. Anche Libero titola Alè, giù pure le bollette. Dopo la benzina Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas. E poi l'editoriale di Sallusti che invoca la Realpolitik, noi con Giulio dice ma non si può mollare l'Egitto, così Libero. Sole 24 ore si concentra sui rendimenti spread a 100 punti, tassi trentennali al 5,60%, così il quotidiano della Confindustria. E poi ancora Il Foglio invece torna su Garlasco con un editoriale del direttore Claudio Cerasa. Chiedere giustizia su Garlasco è giusto, scrive nel titolo, farlo giocando con il linciaggio senza prove, no. Stasi, esempio, i RIS e la pazzia del finto garantismo da curva, così Il Foglio. Ancora abbiamo il Domani, le mani sull'ENI e la rete asiatica. Meloni entra in versione Mr. Wolf. E poi c'è un editoriale di Gianfranco Pasquino sulle elezioni calabrese che titola L'astensione all'80%, si può parlare di democrazia? E il manifesto, ancora la giusta causa, il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato in Spagna. Il governo Sanchez vara due decreti, ma la campada non si fida e non smobilita la protesta a Madrid per la casa. Poi ancora il riformista, ha un titolo di Schlein e Conte, un'immagine di Schlein e Conte con il titolo Facce di bronzi, il campo largo esce a pezzi dalla prova di Reggio Calabria, con un editoriale poi invece di Enrico Cerchione sul genocidio di Gaza intitolato L'odio naturale del Corsera. Andiamo ancora sul Mattino di Napoli, energia la corsa degli scontri. E c'è un editoriale sui discorsi del Papa in Francia di Luca Diotallevi, La Francia e quei segni di Papa Leone. Ce n'è anche uno di Mazzuzzi sul Foglio. Leggeremo, se avremo tempo, negli approfondimenti di questa visita del Papa, forse un po' sottostimata nelle cronache di questi giorni dei quotidiani. Avvenire sottotetto più ampio dopo Eni e IP, anche Quot annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete. E c'è un editoriale invece sul tema della scuola, nessun confine nelle classi, quale scuola per una società plurale? Così il quotidiano dei Vescovi. Da ultimo il Dubbio, ora basta, il carcere non sia propaganda, l'appello del Dem Verini, smettiamola di usare la sicurezza come clava per fare campagna.

0: più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Ogni giorno connettiamo persone e territori. Costruiamo infrastrutture, trasportiamo merci, avviciniamo luoghi e opportunità. Guardiamo oltre i confini, mettendo al centro le persone. Perché muovere il paese significa farlo crescere, trasformando gli investimenti in benefici concreti per tutti. Gruppo FS, The Mobility Leader.
3: Ripartiamo dai casi di giudiziaria che hanno però un grande profilo politico, come abbiamo detto ieri, il caso Regeni e il caso Berlasco. Il caso Regeni ha visto ieri lo scontro fra maggioranza e opposizione dopo le dichiarazioni del ministro Tajani, che aveva detto sono stati condannati tre egiziani, non l'Egitto, e poi aveva annunciato dobbiamo aspettare la sentenza di secondo grado. E oggi, dopo l'attacco dell'opposizione, il governo Re interviene su questa vicenda. Abbiamo utilizzato tutti i canali politici e diplomatici con il Cairo e dubito che chiudendo quei canali ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarcene. Così Giorgia Meloni, che esprime vicinanza alla famiglia, risponde alla richiesta del campo largo di pretendere la consegna dei tre alti ufficiali dell'intelligence egiziana condannati per il sequestro del ricercatore torturato e ucciso al Cairo, ce lo racconta Virginia Piccolillo sul Corriere a pagina 2. Siamo assolutamente determinati a cercare la verità, dice Giorgia Meloni, la sentenza non è ancora passata in giudicato e quindi tutto quanto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo, convinta però che rompere con il Cairo non sia la via per la verità. E a scatenare le polemiche, come vi dicevo, le frasi di ieri di Tajani, affermazioni molto gravi per Elly Schlein e tutto il centro-sinistra, che lo aveva esortato a pretendere dall'Egitto la consegna del responsabili, invitandolo a rispondere in Parlamento. Ieri Tajani ha corretto il tiro puntando il dito verso la sentenza limitata, dice che non ho fatto io, la giuria ha condannato tre persone per il sequestro, non per l'omicidio, addirittura una l'ha assolto. Vorrei che si potesse andare avanti e sapere chi sono gli assassini. Per il ministro degli esteri vale più l'azione diplomatica che il clamore, scrive Virginia Piccolillo. Non abbiamo mai mollato e non copriamo nulla. Abbiamo sempre insistito con le autorità egiziane affinché collaborassero con lo stesso impegno e discrezione da non sbandierare. Abbiamo fatto uscire dall'Egitto Patrick Zaki. Stiamo lavorando per portare a casa Nancy Guerra e sua figlia. Ai cronisti che gli chiedevano se l'Egitto di Al-Sisi si può ancora considerare un paese amico, Tajani ha risposto: quando ci sarà una condanna formale dell'Egitto, prenderemo misure di conseguenza. Ma, fa notare la Piccolillo, un processo d'appello potrebbe iniziare tra 2 anni e, come vedremo, il rischio di prescrizione è altissimo. E, di diverso avviso il centrosinistra, dice Tajani, perso un'altra occasione per tacere, lo attacca Schlein, dimostra di non aver capito niente della sentenza che condanna per sequestro e tortura tre componenti dell'apparato di sicurezza. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi. E così Virginia Piccolillo sulla vicenda di Regeni. L'Egitto è un paese complesso, questa è nel retroscena di Simone Canettieri, la posizione dell'Italia, un paese centrale del Mediterraneo, nei rapporti con la Libia, sui migranti, nella difesa di Israele, nell'assistenza militare ai paesi del Golfo minacciati dall'Iran, nella pacificazione e la ricostruzione di Gaza, in una parola realpolitik. Poi c'è la cronaca con il caso di Nessi Guerra, l'italiana bloccata da 2 anni in Egitto perché accusata di adulterio dall'ex marito, che tra una settimana affronterà un'udienza in tribunale ad Hurghada per l'affidamento della figlia. Il governo egiziano avrebbe dato assicurazioni a collaborare per raggiungere una soluzione positiva della vicenda di Nessi Guerra, che viene intervistata.

sia pure con pochissime battute, dalla Repubblica e dice: io sono bloccata in Egitto, baraccata in casa, non tiratemi in ballo adesso, io chiedo solo giustizia. E poi dice il ministro degli esteri l'ha chiamata mai, no mai, mi avrebbe fatto piacere, ma non è mai successo, dice Nessy Guerra. Dal 2024, dice, la bimba è affidata a mia madre che vive con me, ma la famiglia del mio ex si è opposta, siamo in attesa dell'appello. La paura di perdere l'affidamento della figlia pone questa madre in una posizione di grande difficoltà. E così l'intervista della Repubblica, che anche sulla Repubblica un retroscena di Tommaso Ciriaco, l'imbarazzo di Meloni che non intende però chiudere con il Cairo, perché rompere le relazioni con l'Egitto sarebbe aumentare i problemi piuttosto che risolverli. Né scioglie, dice Ciriaco, dicono Ciriaco e Foschini sulla Repubblica, né scioglie la Premier il dilemma che tormenta in queste ore l'esecutivo: che fare con il mezzo milione di euro dei tre condannati, che i tre condannati devono subito all'Italia. Se infatti Palazzo Chigi può provare a sostenere che non è ancora il momento di reclamare l'estradizione dei tre condannati perché manca una sentenza definitiva, con la provvisionale che è immediatamente disponibile sul piano civile, è chiaro che il governo potrebbe agire. Essere cauti, scrivono Ciriaco e Foschini. Questa è la strategia. Per sostenere questa linea si indicano alcune scadenze critiche che tocca al Ministero degli Esteri gestire. È la vicenda di Nessy Guerra, bloccati in Egitto a causa del processo intentato dall'ex marito. E poi la diplomazia meloniana ribadisce inoltre quanto peso abbia il Cairo nella gestione dei flussi migratori nel teatro libero, bibico a Gaza e in Sudan, per l'energia e il petrolio, nella lotta al terrorismo e per sbloccare lo stretto di Bab el-Mandeb. Così Foschini e Ciriaco sulla Repubblica. Però i genitori di Giulio reclamano l'impegno del governo e dicono: adesso abbiamo una verità. Aspettiamo i fatti, e ribadiscono nell'intervista che fa Foschini stesso a pagina 4 la richiesta di fermare subito i rapporti diplomatici con l'Egitto. Che la vicenda processuale, di quella si occupa con competenza consueta Hermes Antonucci sul Fatto, e spiega: presenteremo appello contro la sentenza di primo grado, l'annuncia l'avvocato Tarquillino Sarno, legale d'ufficio di Attar Kamel Mohamed Ibrahim, uno dei tre agenti egiziani condannati per il sequestro del ricercatore italiano. Lo faremo da una parte impugnando l'ordinanza della Corte d'Assise sulla dichiarazione di assenza degli imputati, visto che ciò è possibile anche senza la procura speciale degli imputati. Inoltre solleveremo questione di legittimità costituzionale della norma che non ci consente di presentare appello nel merito in questo specifico processo. Ma intanto, spiega Antonucci, si apre il termine della prescrizione. La Corte Costituzionale, dice l'avvocato Sarno, ha creato una norma che stabilisce che in questo specifico caso l'imputato può essere processato anche senza prova della sua chiamata in giudizio. Visto che questo è un unicum, chiederemo alla Consulta se almeno in questo caso è incostituzionale anche la norma che prevede l'impossibilità per il difensore d'ufficio di impugnare la sentenza se non munito di procura speciale dell'imputato. Insomma, le difese si preparano a far valere le proprie ragioni di fronte a una sentenza giunta al termine di un processo segnato da una palese compromissione del diritto di difesa. Come abbiamo evidenziato ieri, infatti, i difensori d'ufficio degli agenti egiziani sono stati costretti a difendere persone che non hanno mai potuto incontrare, non si sa ancora se vivi o morti, non hanno potuto citare testimoni, svolgere effettivi controesami, produrre altri verbali che non fossero già contenuti nel fascicolo della procura. Alla fine la Corte d'Assise ha prodotto una sentenza che accontenta e scontenta tutti contemporaneamente. Sono infatti stati condannati 3 imputati su 4, ma a 10 anni rispetto alle pesanti richieste avanzate dalla procura,
che erano di un ergastolo e 17 anni e mezzo. Soprattutto i giudici hanno riconosciuto soltanto il reato di sequestro di persona, ma non anche quelli di lesione e omicidio, così come le aggravanti configurate dai PM. Per questo, spiega Antonucci, anche la Procura di Roma attenderà il deposito delle motivazioni per valutare se impugnerà la sentenza. Però si aprono degli scenari inediti, spiega Antonucci. Perché? Perché la caduta dell'imputazione di omicidio e lesioni aggravati rende concreto il rischio che possano scattare i termini di prescrizione, che per il reato, fa notare il giudizialista del Foglio, per il reato di sequestro è di 10 anni. La seconda questione tecnica, ma ancora più rilevante, riguarda la stessa possibilità di continuare il processo, perché per far iniziare il dibattimento è stata necessaria una sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce che per i reati assimilabili alla tortura il processo può svolgersi in assenza dell'imputato, anche quando non sia possibile dimostrare che abbia avuto conoscenza della sua pendenza. Ma ora che il reato invece è lesioni e le aggravanti che provano ad assimilare i reati a quello di tortura sono venuti meno, la celebrazione del processo può ancora ritenersi legittima? Questo è un quesito che pende sul destino di questa sentenza. Sentenza che però ha un valore politico indubitabile, a prescindere da quello che sarà l'esito giudiziario. E di questo valore politico si occupa Massimo Adinolfi sulla Repubblica in un commento che è intitolato Lo strano italiano. Si chiede ad Adinolfi: ma come? Il centrodestra dice sempre che siamo patrioti, siamo italiani, siamo ultimamente anche nazionalisti e sovranisti. Queste idee sono diventate centrali nel dibattito di Giorgia Meloni. Ma allora, come mai in queste ore queste idee sono così da parte, evitando di scomodarle al commento della sentenza della Corte d'Assise di Roma? E invece niente, misura delle parole, prudenza delle dichiarazioni, la chiara consegna di tenere un profilo basso, il più basso possibile. L'unica sovranità di cui ancora in questi giorni si è toccata la dura scorsa, dice Adinolfi, è quella dell'Egitto. Come stanno insieme, si chiede l'editorialista, docente di filosofia teoretica alla Federico II, Massimo Adinolfi. Come stanno insieme la gran cassa nazionalista e una simile pavida, deferente reticenza? La destra delle radici, dell'identità, della comunità nazionale si trova tra i piedi una sentenza che per la prima volta accerta le responsabilità degli uomini di Al-Sisi nella tragica vicenda di Giulio Regeni. E subito inciampa, farfuglia, balbetta. Si poteva dire finalmente, dopo 10 anni, un primo passo verso la verità. Si poteva dire con coraggio e decisione: non ci fermeremo finché non saranno accertate tutte le responsabilità. Si poteva dire: chiederemo con più forza di prima alle autorità egiziane che la sentenza venga eseguita, che i colpevoli vengano consegnati. Oppure si poteva far uso del linguaggio diplomatico e ribadire che l'Egitto è un grande paese con il quale vuole avere l'Italia rapporti di amicizia e di collaborazione, ma solo per aggiungere subito dopo che proprio per questo ci si aspetta collaborazione anche su questo terreno. E invece no, nulla del genere. In questo caso niente onore della patria, nessun orgoglio nazionale. Perché, si chiede Massimo Adinolfi, cos'è che in questo caso impedisce a Giorgia Meloni di usare toni perentori, di spiegarsi con voce forte e chiara? Si tratta forse del mitologico piano Mattei? Quel che si capisce, dice Adinolfi, è che il piano si formula e si persegue senza dar spazio ai diritti umani inviolabili quando si tratta di interessi strategici. Per cui sì, lo Stato italiano si costituisce parte civile, ma il giorno in cui un tribunale dello Stato pronuncia una sentenza che restituisce un po' di giustizia a un cittadino italiano morto mentre era nelle mani dei servizi di un paese straniero, il governo mette in home page non la sentenza, non uno scatto di dignità, ma la visita del Presidente del Consiglio della Repubblica Ceca, la conversazione telefonica con il principe ereditario, il primo ministro dell'Arabia Saudita e infine il prezzo dei carburanti. E chi si è visto, si è visto. Oppure è il fatto, e qui la conclusione, il retropensiero che Adinolfi rende esplicito dal suo punto di vista, è il fatto che quel giovane dottorando aveva un profilo intellettuale che, insomma, un cittadino del mondo, come lo ricordano i genitori,
E voleva imparare l'arabo, aveva a cuore temi di ricerca sociale, che si interessava di diseguaglianze e conflitti distributivi, che si occupava addirittura del movimento dei sindacati indipendenti nell'Egitto di Al-Sisi. Quanto italiano uno così? Quanto se ne può rivendicare l'italianità? Quale serie televisiva se ne può fare dopo una fiction su Mameli, un'altra su Marconi e un biopic su Guareschi? Invece niente. E anzi, se possibile, fine delle trasmissioni da Palazzo Chigi e tutto. Così il quotidiano La Repubblica con l'editoriale di Massimo Adinolfi. Invece Alessandro Sallusti sul Libero si pone in una logica di esplicita realpolitik e dice: prendiamo atto con soddisfazione della condanna dei tre agenti egiziani responsabile del rapimento di Giulio Regeni e ci auguriamo che la cosa non finisca lì, che la giustizia, scusate, riesca a colpire anche mandanti ed esecutori delle mortali torture inflitte al ricercatore italiano. Detto che i genitori del ragazzo hanno tutto il diritto di chiedere qualsiasi cosa senza dover essere giudicati, tantomeno da me, stupisce però la fuga in avanti della sinistra politica e culturale che invoca addirittura la rottura di qualsiasi rapporto con l'Egitto di Al-Sisi, formalmente una repubblica semipresidenziale, ma di fatto un'autarchia che potrebbe rientrare nella teorica lista dei cosiddetti stati canaglia. Bene, se dovessimo applicare alla lettera la questione di principio posta dal caso Regeni, dovremmo rompere le relazioni con decine di paesi, cosa nobile ma inutile, quanto controproducente in base al principio detto di realpolitik in uso con successo da un paio di secoli. In pratica, dice Sallusti, si tratta di adottare una politica basata sul pragmatismo e sul realismo, che antepone gli interessi nazionali ai principi etici, morali e ideologici. Il problema non è quindi quanto sia mascalzone Assisi, certamente lo è pure tanto, ma quanto sia utile inimicarsi il più importante, grande, stabile paese dell'area mediterranea, oggi nostro partner, sia nell'approvvigionamento energetico che nel contenimento dei flussi migratori, eppure nella lotta all'estremismo islamico. Ovvio che la risposta sia: sarebbe una follia, non si può dire apertamente, ma le cose stanno esattamente così. Chi governa fa bene a tenerne conto. Quindi quella di Sallusti è una posizione di assoluto, diciamo, assoluto realpolitik che sconfina però un po' con il cinismo. Il tema è che sicuramente, come disse Mario Draghi in un discorso che gli costò qualche critica, con i dittatori bisogna trattare, però senza rinunciare evidentemente a far valere anche alcuni principi, altrimenti l'Occidente smette di essere quella civiltà che può rivendicare un primato di responsabilità nel mondo e diventa una congrega di stati che hanno solo interessi economici e riducono questi la loro azione politica. La via è strettissima, ovviamente, la via è strettissima ed è difficile trovare un punto di mediazione, soprattutto in un contesto medio orientale, dove non solo ci sono stati autocratici, ma ci sono stati autocratici con cui non si può neanche dialogare, quindi quei pochi con cui è possibile aprire un dialogo devono continuare a essere un riferimento dell'Occidente in un'area problematica. Ma tutto questo deve avvenire su rapporti di forza che non calpestino la dignità dei nostri principi. Facile a dirsi e quindi non c'è da invidiare chi si trova oggi nella condizione di gestire questo rapporto e chi si troverà domani. La complessità di questa vicenda mette a confronto grandezze diverse e antitetiche. Così il caso Regeni. Poi c'è il caso Garlasco. Anche qui io lo porto sempre in prima pagina, per così dire, non perché abbia una particolare passione per diciamo, le novità della cronaca in una rassegna che ovviamente
si pone soprattutto di cercare il valore politico delle cose, ma perché sono convinto che questa vicenda abbia un valore politico. Parlo della vicenda di Garlasco. E perché ieri, come raccontano un po' tutti i giornali, sono stati resi pubblici alcuni degli interrogatori dei carabinieri che eseguirono i test nei confronti del pedale della bicicletta di Alberto Stasi. Un primo test positivo, poi due test negativi che furono stranamente occultati, cioè non allegati alle indagini. E questi carabinieri in effetti confermano che il loro referente, il loro capo ne era a conoscenza, e B, confermano una sottovalutazione. Addirittura uno dei due dice: avrei potuto anche cancellarlo, farlo sparire, invece l'ho lasciato agli atti, ma non l'ho allegato. È una dichiarazione un po' molto particolare, che dimostra una certa irresponsabilità, perché parliamo di un test che riguarda la colpevolezza o l'innocenza di una persona. E perché tutto questo è politico? E tutto questo è politico perché, come ho detto ieri, cade sempre più spesso nella nostra democrazia che, di fronte a un'emergenza, a un delitto mediaticamente rilevante, la macchina investigativa si sente attivata da una logica di risultato a cercare delle soluzioni spicce. Ecco, allora il dibattito su questo tema e su che cos'è garantismo è aperto. Lo coglie Claudio Cerasa oggi con un editoriale nel quale pone alcune questioni, fa notare che, assieme ai test negativi, dice Cerasa, nei confronti di Stasi ci sono altrettanti test positivi, ma forse dimentica che i test di conferma che invalidano la prima prova in un'analisi che riguarda la libertà e la vita di un cittadino non rende più utilizzabile quel risultato in una democrazia liberale e in un processo dove le regole sono rispettate. Se ci sono due indizi, l'arbitro, il rigore, uno a favore, uno contro, il rigore non si dà, usando una metafora del calcio, cioè non diventa prova una prova confutata da un accertamento successivo. Non vale dire sì, ma c'era quella prima, ma c'era anche quella dopo, e nel dubbio quella lì non è più prova, perché una prova è prova solo oltre ogni ragionevole dubbio, altrimenti non è più prova. Ecco, questo è il tema. Poi giustamente Cerasa critica il falso garantismo nel suo editoriale, che utilizza dettagli investigativi per provare l'innocenza di Stasi attraverso la colpevolezza di Sempio. Questo è sacrosanto, questa tentazione tipica di un certo modello di giornalismo è assolutamente da censurare. Però il punto non è questo. Il punto è che cosa accade in un sistema investigativo che si muove nell'ottica dell'efficienza, peraltro in competizione con altri sistemi investigativi, che da questa efficienza fa dipendere la sua credibilità e la carriera e le promozioni di coloro che vi fanno parte. Ecco, che cosa accade in un sistema così fatto quando l'emergenza di un fatto criminale gravissimo attiva una domanda di giustizia mediaticamente enfatizzata, che chiama quel sistema a una risposta di risultato? Quali rischi si sviluppano di produrre dei falsi positivi, soprattutto quando alcuni accertamenti, per la loro specificità tecnica e per le competenze richieste, non sono verificabili all'interno di un normale contraddittorio processuale democratico? Questo è il punto che la vicenda Garlasco solleva. E spiace anche che il desiderio di smarcarsi sempre, e comunque di una parte del giornalismo, faccia smarrire le ragioni di che cos'è garantismo nel nostro sistema penale e nella nostra democrazia, dove due prove contrarie si annullano, non vengono scorporate, non valgono per sostenere le ragioni di niente. E detto questo, è evidente che il dibattito non deve riguardare la colpevolezza di Sempio o l'innocenza di Stasi, ma deve riguardare il modo in cui le indagini, quindi il rapporto tra la libertà
del cittadino e il potere autoritativo dello Stato di indagarlo, di mettergli le manette ai polsi e di tenerlo in carcere 16 anni si esplica. Sono quelle regole che sono la sostanza della democrazia. Così Garlasco. Poi ci portiamo sulla vicenda della luce e del gas. La luce costa sempre di più. Le bollette aumenteranno del 37%, scrive Fausta Chiesa sul Corriere della Sera, annunciando il comunicato della ARERA. Che cos'è l'ARERA? L'autorità di regolazione dell'energia, e soprattutto riguarda i 3 milioni di clienti vulnerabili rimasti al regime di maggior tutela e che non passati invece a quelli di libero mercato. Sul mercato libero gli operatori, grazie a contratti di lungo termine, sono riusciti a offrire risparmi anche del 50% rispetto alle attuali tariffe indicizzate. E quindi paradossalmente i più deboli hanno avuto più danno, certifica l'ARERA. Poi ieri il Q8, o Q8, come dir si voglia, ha annunciato un calmiere ai prezzi dei carburanti che partirà domani e durerà 30 giorni, che si somma alla decisione del calmiere di IPI e prima ancora di ENI. Dopo i carburanti è partita la sfida delle bollette, perché dopo le 16.30 di ieri è uscita la nota della controllata Plenitude, che da domani al 24 ottobre offrirà Fissa Time Smart, che prevede uno sconto del 30% su luce e gas alla sua principale offerta a prezzo fisso, la controllata di ENI. Poco prima delle 18.30 è uscita anche l'Enel, che invece però ha ricordato che la sua offerta a prezzo fisso c'era già, Digital Luce a 108 euro, insomma è scattata la concorrenza a far notare, concorrenza virtuosa tuttavia in un momento drammatico per l'economia. E poi è uscita anche A2A, che prevede un prezzo fisso per 10 anni a 105 euro al megawatt ora. Si tratta di offerte a prezzi effettivamente molto più bassi rispetto al prezzo medio che si è formato questo settembre sul mercato all'ingrosso. La Premier Giorgia Meloni ha dichiarato: ringrazio tutti quelli che fanno uno sforzo. L'aumento, spiega l'ARERA, è dovuto all'incremento dei costi di acquisto dell'energia elettrica, che riflette le attese di crescita del prezzo all'ingrosso nel prossimo trimestre, nonché la formazione nel terzo trimestre di prezzi all'ingrosso più elevati di quelli stimabili al giugno scorso. Quindi questo aumento ha degli elementi oggettivi di ciò che è accaduto e dell'aumento, e anche degli elementi soggettivi, per così dire, psicologici, collettivi del sistema economico sulle attese per il prossimo trimestre. Quindi è chiaro che il clima di instabilità incide. Secondo l'Unione Consumatori, l'aumento del 37% che per cliente, che cosa significa? Significa spendere 236 euro in più all'anno in media per famiglia. Insomma, non pochi. Ecco. Allora, questo il clima. Come vi dicevo, Giorgia Meloni Praga ha ringraziato le società che si sono mobilitate in questa direzione. La Premier si trovava nella capitale ceca per un incontro con il miliardario e Premier Andrei Babis, e hanno stabilito una strategia comune da proporre all'Europa, ce lo racconta Marco Galluzzo, che riguarda alcuni dossier. Un piano per correggere le distorsioni di mercato causate dalla tassazione delle emissioni di carbonio, cioè la famigerata o il famigerato ETS, la tassa sulle emissioni di carbonio. Poi hanno condiviso anche gli sviluppi sul nucleare, perché Praga investe sullo sviluppo dei piccoli reattori. L'Italia ha appena intrapreso il cammino che aveva interrotto decenni fa. Insomma,
Meloni è il Trump di Praga, così viene chiamato dalle riviste americane, hanno diversi punti di contatto e un programma comune. Questo la Premier che ha detto: spero che anche altri attori scelgano di dare una mano al paese in questo momento. Su questa, diciamo, competizione virtuosa degli attori si concentra la stampa nel suo retroscena, facendo notare, diciamo, l'asse che ha scardinato, per così dire, aperto alla collaborazione virtuosa, che è un asse personale costruito da Giorgia Meloni con Descalzi, al sesto mandato alla guida dell'ENI e candidato a continuare, appunto, a continuare questa avventura. Il rapporto con Descalzi ha permesso alla Premier di rompere il fronte delle aziende energetiche. E questo poi il retroscena di Alessandro Barbera si concentra invece sul rapporto un po' più problematico con l'altro capo di Enel, Flavio Cattaneo, con cui talvolta, dice Barbera, ci sono state delle incomprensioni, tuttavia fa notare la stampa. La verità è che bloccare il prezzo della benzina e del diesel è molto più semplice di quanto non sia ottenere un prezzo più basso nel complicato mondo della generazione elettrica, spiega un protagonista del settore. Cattaneo da mesi va rivendicando non solo di aver fatto il possibile, ma anche contribuito ai costi della crisi con un aumento dell'IRAP di 2 punti alle aziende del settore deciso dal governo a febbraio. E comunque la strategia concordata fra Meloni e Descalzi ha strappato, scrive Barbera sulla stampa, il velo dell'ipocrisia. Come dire, se Eni può mettere un tetto al prezzo dei carburanti, possono fare di più anche i concorrenti. Poco importa se si tratti di produttori di petrolio o di elettricità. Meloni sa bene che da febbraio in poi le probabilità di dover salire al Quirinale per dare le dimissioni e chiedere di nuovo la fiducia degli italiani sono alte. E sai che l'energia è ciò su cui si gioca le chance di vincere con o senza l'alleanza con Vannacci. Il motivo per cui sta intensificando telefonate e incontri nei paesi chiave, Azerbaigian, Norvegia, ieri un lungo colloquio con il saudita Bin Salman. Gli resta da capire se per finanziare l'ultima legge di bilancio della legislatura sarà costretta a imporre al settore un accordo simile a quello strappato l'anno scorso alle banche. In quel caso il prezzo da pagare sarà molto più alto della corsa agli sconti lanciato grazie all'asse con l'ingegner Descalzi. Questo rischio c'è e anche e soprattutto l'effetto di questa strategia, che sicuramente è una strategia emergenziale di contenimento, ma tuttavia può diventare una strategia con degli effetti collaterali. Anche non voluti, cioè con una eterogenesi dei fini che produce risultati, non dico peggiori di quelli che si volevano correggere, ma certamente non previsti. Di questo parla Davide Tabarelli nell'intervista che fa alla stampa. Peraltro, ecco, questa strategia degli sconti non è una strategia solo, come dire, caldeggiata e sostenuta dal governo, ma anche l'opposizione l'ha sempre invocata. Questo bisogna dirlo, salvo adesso non riconoscere al governo il fatto di averla praticata. Il fatto però che questa strategia non è senza prezzi. Gli sconti sui carburanti, dice Claudia Luise, sono una misura a tampone. E se la crisi continua, non possiamo continuare ad abbassare i prezzi, dice Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia. È ovvio che quando si riducono i prezzi è difficile essere contrari, soprattutto dal momento in cui è in corso una crisi e l'obiettivo è aiutare i consumatori. Ma ci sono anche risvolti meno positivi, perché i consumatori si abituano alle riduzioni e agli sconti e poi quando bisogna toglierli arrivano le proteste. Il problema è capire quanto possa durare un'iniziativa di questo tipo. Se la crisi si prolunga e i prezzi internazionali tornano a salire, diventa difficile continuare a sostenere artificialmente prezzi più bassi. Una misura tampone può avere senso nell'emergenza, ma non può diventare la soluzione strutturale alle crisi. Perché cosa si può creare? Sul fronte della concorrenza, gli chiede
Claudia Luise, e Tabarelli risponde: c'è un problema di vendita sotto costo, di concorrenza sleale, di dumping che non è facile da risolvere. Certamente possono esserci problemi per l'antitrust, bisogna capire con quali ragioni si possa giustificare un intervento di questo tipo rispetto alle regole della concorrenza. Detto questo, siamo in una situazione straordinaria, c'è una guerra che dura da mesi e in situazioni di questo genere possono esserci fallimenti di mercato e la politica è chiamata a intervenire. Il punto è che oggi, dopo le liberalizzazioni e le riforme, la politica ha molti meno strumenti diretti sui mercati dell'energia rispetto al passato e intervenire con misure che possono comunque creare distorsioni. Perché? Perché, spiega Tabarelli, abbiamo bisogno di ridurre i consumi, non di incentivarli. Questa è la cosa più importante. In una crisi di questo tipo bisogna intervenire sulla domanda. Perché abbiamo bisogno di consumare meno, ridurre artificialmente i prezzi rischia invece di incentivare i consumi, proprio quando sarebbe necessario il contrario. Se la situazione internazionale resta difficile, bisogna avere il coraggio di spiegare ai consumatori che la crisi è seria e che la risposta fondamentale è ridurre i consumi. Gli sconti possono essere una parentesi, non la ricetta. Chi si candida, chiedo io, spiegare ai cittadini, cioè agli elettori, in una stagione preelettorale che bisogna ridurre i consumi, che ovviamente producono crescita a un paese, punto interrogativo, che ovviamente rende questa vicenda ancora una volta di enorme complessità, evidentemente. Vi dicevo che l'Europa, cosa fa l'Europa? Ci sono due articoli che ne parlano, se ne occupa il Corriere della Sera, ma anche la stampa. L'Europa, anzitutto, ieri è intervenuta con il commissario mi pare danese, che si chiama Jorgensen, credo che sia danese, spero di non sbagliare, e sta valutando cosa fare per sostenere la disponibilità e l'accessibilità economica dei carburanti per il trasporto, però esclude una misura europea per colpire gli extraprofitti delle compagnie energetiche. Jorgensen ha ricordato che dall'inizio della guerra all'Iran l'Europa ha già pagato oltre 100 miliardi di euro in più per le importazioni di combustibili fossili. La strategia dell'Europa è quella di aiuti selettivi e mirati. Ne parla anche la stampa, pagina 6, identificando precisamente due misure su cui l'Europa starebbe lavorando, a pagina 4, scusatemi. E cioè, da un lato, dice Marco Bresolin, corrispondente da Bruxelles della stampa, a livello UE si va verso il rinvio di un anno delle nuove regole che impongono vincoli ambientali più severi sulle emissioni di metano legate alle importazioni di combustibili fossili. Questa è la prima misura. Dall'altro, in coordinamento con l'Agenzia Internazionale dell'Energia, non si esclude un ulteriore rilascio delle scorte di petrolio. Il rilascio delle scorte è un tema perché l'agenzia finora ha approvato il 20% del rilascio delle scorte strategiche, il che corrisponde a 400 milioni di barili, tre quarti dei quali sono già materialmente finiti sui mercati. Bisogna trovare un equilibrio su quando sia il momento opportuno per rilasciare le scorte, ha detto Jorgensen, perché da un lato può servire per aiutare a mitigare i picchi di prezzo, ma dall'altro abbiamo bisogno delle scorte per affrontare situazioni che potrebbero essere anche peggiori. Cioè c'è una preoccupazione che la crisi possa non concludersi. E se la crisi non si conclude, la strategia cambia perché è evidente che le strategie tampone non possono arginare una crisi che diventa strutturale o comunque la cui congiuntura si prolunga nel tempo. L'esecutivo europeo, dice ancora Bresolin, al momento ha preferito non commentare il tetto al prezzo dei carburanti deciso da alcune compagnie energetiche in Italia, sulla scia di quanto fatto dall'ENI. Un portavoce si è limitato a dire che la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza, attenzione a questa parola, monitorano sempre i mercati per verificare comportamenti potenziali anticoncorrenziali, ma senza entrare nel caso specifico.
Questa mossa, dice Bresolin, potrebbe spingere il governo italiano a frenare il pressing avviato per discutere l'introduzione di un'imposta comunitaria sugli extraprofitti delle società energetiche. Cioè, Italia cara, già stai facendo un'operazione che, da un punto di vista della concorrenza, ha qualche problema. E non spingere troppo sull'Europa con gli extraprofitti, perché qualcuno ti potrebbe far notare che le diciamo, misure di moral suasion che hai concordato con alcune aziende, tra le quali aziende di Stato, violano la concorrenza. Insomma, anche qui c'è un crinale sottile in cui Giorgia Meloni si muove in questa congiuntura e lo segnala la stampa. Nel frattempo, come vi dicevo, la crisi ha prodotto anche un effetto sullo spread, lo segnala il Sole 24 Ore e anche il Corriere della Sera. Che cosa si è determinato? Lo spread è tornato a 100 punti, scrive il Corriere della Sera. Ma questa volta è il rendimento del BTP a raccontare meglio che cosa sta succedendo sui mercati. Il decennale italiano ha superato il 4,6%. Fino al 4,62% per la prima volta dall'ottobre del 2023. Il movimento attraverso i mercati obbligazionari dagli Stati Uniti all'Europa sotto la pressione del petrolio, dell'inflazione e di tassi destinati a restare più alti a lungo. Così il Corriere della Sera, anche ovviamente anche vi dicevo il Sole 24 Ore, e il quale Sole 24 Ore si anche esercita sulla trattativa che la Commissione europea sta giocando con l'Italia, cioè, o meglio, sulla trattativa che l'Italia ha aperto sulla Commissione europea dopo il mantenimento della procedura di infrazione, trattativa per riuscire, come abbiamo detto nei giorni scorsi, a utilizzare il deficit per energia e difesa, quindi la cosiddetta clausola di salvaguardia. Trattativa che è in corso, e ci dà una notizia il Sole 24 Ore, perché titola "Verso il via parziale", quindi è una trattativa che si sta, diciamo, per chiudere positivamente secondo gli auspici del governo e del ministro Giorgetti. Lo racconta Gianni Trovati a pagina 3 sul Sole 24 Ore. E dalla pagina economica, ovviamente, ci portiamo sui riflessi politici. I riflessi politici sono in tutti i partiti. La Lega vive un momento molto particolare dopo la protesta dei governatori del Nord e il congresso annunciato da Salvini come contromossa, che avrà luogo, adesso è stata fissata la data, il 24 e 25 ottobre. Il luogo dovrebbe essere Milano, ma la location ancora non c'è. I delegati, spiega Carmine Zapperi sul Corriere della Sera a pagina 19, saranno gli stessi che l'anno scorso elessero Salvini, e quindi non c'è partita. Lo riconosce anche il principale oppositore di Salvini, Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, che si chiama fuori dalla competizione. A un giorno da pecora, dice, con i delegati della volta precedente che lo hanno eletto all'unanimità e senza coinvolgimento della militanza, secondo me chiunque si volesse candidare sostanzialmente non avrebbe alcuna chance. Partita chiusa, vedremo, perché poi i congressi possono sempre smascherare qualche novità. Vedremo i governatori che faranno. Per intanto, oggi il testo, ci racconta il Corriere della Sera, della legge elettorale approda nell'aula della Camera. Giovedì si entra nel vivo delle votazioni con la pregiudiziale di costituzionalità, per cui è probabile il voto segreto, e questo, scrive il Corriere della Sera, sarà un primo test per capire se gli umori rispetto a luglio, quando il governo è andato sotto, come sappiamo, gli umori sono cambiati oppure no. Se ne occupa anche
Stefano Folli nella sua nota sulla Repubblica, dove dice ci sono due posizioni anche fra i costituzionalisti nei confronti della legge elettorale. Chi parla di interventi minimi e quindi si concentra sulle firme per candidare un partito nuovo nei collegi, le 6.000 firme, e sulle capilista bloccati, su cui ci può essere una piccola correzione, e chi invece vorrebbe demolirla in toto la legge elettorale, quindi si concentra sul premio di maggioranza considerato esagerato, sull'indicazione del premiership sul programma di governo che violerebbe le prerogative del Presidente della Repubblica, e quindi in quel caso la legge elettorale potrebbe essere demolita in toto. Resta aperto ovviamente il confronto in attesa che la legge sia approvata e che la Corte si pronunci. Questo è l'analisi che ne fa Folli sulla Repubblica. Poi ci sono alcune interviste e alcuni spunti che voglio segnalarvi. Per esempio, La Stampa ci racconta che nel libro del governatore calabrese Occhiuto, che è considerato uno dei possibili candidati a raccogliere diciamo, la guida del partito quando Tajani lascerà, c'è una svolta, rompe il tabù sulle adozioni gay e dice: pensiamo ai minori, basta diffidenza verso i genitori omosessuali. Così Ilario Lombardo lo racconta il libro Il coraggio di governare. Nel PD il dibattito oggi avrà invece un punto chiave, perché oggi si convoca Elis Lain, ne parla il Corriere della Sera a pagina 2. Oggi ci sarà la direzione, credo che sia oggi la direzione, spero di non sbagliare, lo vediamo subito. Sì, ieri a Bruxelles la segretaria del partito ha difeso la linea del PD. E quindi i valori dell'Unione Europea si difendono sostenendo l'Ucraina, e poi parlando all'intitolazione di un edificio del Parlamento Europeo dedicato a Davide Sassoli, ha detto: Davide era stato dichiarato persona non grata in Russia, ne era orgogliosa, ha sempre fatto dello Stato di diritto e della lotta per la democrazia una ragione di vita, e noi dobbiamo portare avanti quella lotta. Quindi un po' inizia lo smarcamento da Conte sulla vicenda ucraina, cogliendo gli appelli di chi gli chiede una mossa. Non ha intenzione di arretrare dalla linea che il suo partito ha tracciato su Kiev, scrive Maria Teresa Meli. La Russia resta comunque una minaccia, ma le armi all'Ucraina e il riarmo dell'Europa sono cose ben distinte. È talmente accesa, scrive Maria Teresa Meli, la contesa tra Schlein e Conte, che tra idem si sta fortificando la convinzione, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, che Conte potrebbe rovesciare il tavolo e rompere l'alleanza. Per evitare questa deriva, il partito del federatore ha ripreso fiato in questi giorni, ma del federatore la segretaria Schlein non vuole nemmeno sentir parlare. Io sono stata eletta con le primarie, non posso non farle, e noi siamo il PD che ha inventato le primarie in Italia, e quindi ribadirà anche in segreteria il suo no alla candidatura di un altro esponente del PD alla premiership. La sua ostilità a questa ipotesi risale alla settimana scorsa, quando per la prima volta si affacciò il nome di Giorgio Gori come possibile competitor interno. Così Elis Lain. Intanto, sabato, Conte e Schlein, ci ricorda Maria Teresa Meli, si rincontreranno alla Garbatella per la festa del manifesto. E lì, anche se si stanno evitando, dovranno parlarsi. Così il Corriere della Sera sul dibattito sulla premiership apertosi nella maggioranza. Qui, ed è scusate, nell'opposizione, ci portiamo sulla pagina estera, dove vi avevo annunciato la minaccia di Mosca a difesa di Kaliningrad, minaccia paranoide con cui Mosca rispolvera questa idea che la NATO stia muovendo una guerra all'Europa, alla Russia, e il Cremlino evoca il nucleare
Avventurista e responsabile, così il Cremlino bolla la condotta dell'Alleanza Atlantica in una nota di proteste. Secondo Mosca, vi rientrano le manovre pensate per simulare l'isolamento dell'esclave di Kaliningrad. L'esclave, come sapete, piantate un piccolo avamposto russo nel cuore dell'Europa, a ridosso delle democrazie baltiche. Che è piena di armi, fra l'altro, e di missili russi. Questo isolamento, questa minaccia che la Russia evoca, ancora una volta con la solita strategia paranoide, mentre contemporaneamente combatte la guerra ibrida, aumenta, dice il Cremlino, notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Il testo per la NATO, un documento non ufficiale, è arrivato al segretariato internazionale tramite l'ambasciata russa in Belgio, scrive il Corriere della Sera a pagina 15 con Marta Serafini. I toni non lasciano spazio ai dubbi, la federazione si dichiara pronta a mobilitare l'intero arsenale di armi a sua disposizione in difesa del proprio territorio, espressione dietro cui si leggono le testate nucleari. Da Bruxelles la replica è senza giri di parole. Abbiamo inviato una risposta sottolineando che siamo un'alleanza difensiva e che nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte del territorio russo, ha dichiarato la portavoce Alison Hart, aggiungendo che l'alleanza condanna nettamente la minaccia dell'uso della forza, compresa qualsiasi retorica nucleare irresponsabile. Siamo davanti, evidentemente, a un scontro una guerra delle parole, ma non solo, perché come si evince, la guerra ibrida di Mosca non si è fermata affatto. L'Europa sta senz'altro conducendo una guerra contro di noi, sostiene il ministro degli esteri Sergei Lavrov, a margine del Valda International Discussion Club, invece di confermare la campagna ibrida, ha chiamato in causa i sistemi d'arma che l'Occidente consegna a Kiev e che poi vengono usati contro la Russia. Parole che arrivano, fa notare giustamente Marta Serafine, mentre le fiamme dell'Accademia delle Scienze di Kiev sono appena state spente. L'Università Nazionale Taras Shevchenko è costretta a imporre la didattica a distanza. Così la Russia, ma questo non ci stupisce. C'è un'intervista al ministro degli esteri lituano che fa la Repubblica, che è molto interessante perché fa capire qual è il punto di vista di chi si trova a fronte.

0: Sono le 8:40 minuti, stiamo ascoltando Stampa e Regime con Alessandro Barbano, un problema di connessione, attendiamo solo un attimo, vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. In regia Piero Scaldaferri che sta provando a ricollegarsi con Alessandro Barbano, ci scusiamo con gli ascoltatori, era questa l'ultima parte di Stampa e Regime. La nostra rassegna stampa, gli ultimi 10 minuti prima poi di proseguire con i nostri programmi, con, vi ricordo, il notiziario del mattino a partire dalle 9:10 circa, alle 8:50 invece ci occuperemo del Regno Unito con il primo congresso del primo ministro Andy Burnham che ha parlato di diverse questioni, ne approfondiremo con una storica in diretta che ospite questa mattina. Ma intanto attendiamo se riusciamo a collegarci, ecco, con Alessandro Barbano per seguire la parte finale della rassegna stampa di oggi. Ecco, ce l'abbiamo.
1: Spero di essere di nuovo in linea, se la regia mi conferma che
0: Sì,
1: lo sono.
0: sei in linea, Alessandro, prego.
1: Benissimo, grazie. C'è stato una piccola interruzione. Vi dicevo, l'intervista del ministro degli esteri lituano che parla delle prove della Lituania sulla minaccia ibrida da parte della Russia, organizzata da questo intelligence militare, dice il ministro degli esteri, Kęstutis Bardis, che recluta agenti in tutto il mondo, anche dall'America Latina, poiché il suo obiettivo è generare terrore in Europa. Dovremmo prendere in considerazione l'ipotesi di classificare questa intelligence militare come un'organizzazione terroristica. E abbiamo indicazioni, aggiunge, secondo cui la Russia sta pianificando di aumentare le attività contro di noi, anche di estendere orizzontalmente l'escalation. Ancora gli chiede Fabio Tonacci, che lo intervista, i ministri della UE, della difesa, stanno valutando un meccanismo comune di risposte all'offensiva ibrida che rimangono sotto la soglia che fa scattare l'articolo 5 della NATO. Voi cosa proponete? Come sapete, l'articolo 5 della NATO è quello che impone a tutti gli stati di intervenire quando un paese dell'alleanza viene attaccato. A ogni attacco di questo tipo, dice, dobbiamo far vedere che aumenteremo il nostro sostegno all'Ucraina attraverso un pacchetto aggiuntivo in termini di finanziamenti e di equipaggiamenti. E poi collegare la nostra risposta alle sanzioni. Per ogni operazione, ulteriori individui sanzionati senza aspettare il successivo grande pacchetto, cioè dice troppi cittadini russi hanno visti europei, dice il ministro degli esteri lituano. Così la vicenda ucraina. Vi segnalo anche che sempre sul fronte dell'Europa, ieri c'è stato un passaggio importante in Gran Bretagna, che forse in tempi diversi avremmo raccontato anche con maggiore enfasi, se non ci fossero state sul campo anche altre notizie dello stesso rilievo, ma il governo di Burnham ha riaperto il dossier della Brexit e non esclude nulla, ci scrive Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, pagina 16, neppure un rientro nell'Unione Europea. Nel suo appassionato ed emotivo discorso, condito a volte perfino da lacrime, scrive Luigi Ippolito, a conclusione del congresso del partito, il premier Andy Burnham ha detto chiaramente che l'uscita dalla UE ha fatto più danno che bene, aggiungendo che occorre puntare su una relazione a lungo termine con quello che resta il nostro più grande mercato. Ci sarà un vertice euro-britannico di novembre che sarà diciamo, la sede per verificare i passaggi di questo ravvicinamento. Ci sono alcune ipotesi, il rientro della Gran Bretagna nell'Unione doganale o anche nel mercato unico, fino al reintegro totale nell'Unione Europea, passando magari per una fase transitoria sul modello svizzero. Comunque si rompe un tabù. Questo sul fronte inglese. Dall'altra parte dell'oceano, invece, segnaliamo il pranzo di Trump con i leader delle big tech che operano sull'intelligenza artificiale. C'erano tutti, c'era Zuckerberg, Wang, Picai, Nadella, Brockman, Amodei, Karp, Musk e Bezos. Trump ha annunciato un accordo per contro una forma di autoregolamentazione delle aziende che operano sull'intelligenza artificiale attraverso controlli interni robusti e molteplici livelli di revisione. Questa è la strategia che la Casa Bianca, condivisa con le imprese e i leader delle big tech americane, ma non condivisa da tutti. C'è per esempio, ve lo segnalo, un editoriale di Giuliano Noci sul Sole 24 Ore a pagina 5 che dice: serve un arbitro pubblico autorevole, l'autoregolamentazione per l'IA non basta, chi sviluppa un sistema non può essere l'arbitro della sua pericolosità. Parole sante evidentemente, ma parole che in tempi in cui le istituzioni del multilateralismo sono in crisi e quindi è molto più difficile far valere. Il multilateralismo invece è l'oggetto di un commento molto interessante di Ettore Sequi, ambasciatore intellettuale raffinatissimo, sulla Stampa, che fa notare come l'ONU in crisi è il più indispensabile di ieri, perché senza l'ONU anche le iniziative di Trump non avrebbero la legittimazione che in alcuni casi hanno avuto. Quindi stiamo attenti a demolire il valore di queste istituzioni, poiché sono oggi una prospettiva concreta per recuperare anche un modo di regolare vicende e questioni che hanno un impatto globale. E la vera alternativa, dice Sequi, non è tra ONU e nazioni, ma tra una sovranità lungimirante che accetta la cooperazione per governare l'interdipendenza e una sovranità miope che, isolandosi,

cacciati o impediti nel rientro anche quando la Corte, le corti tribunalizie sanciscono il loro diritto a rientrare. Almeno 150 coloni ieri hanno marciato su Jalud, hanno assaltato il convoglio appena arrivato, 3 poliziotti di frontiera sono stati feriti, la mafaniglia che doveva rientrare in casa è stata costretta ad andarsene. Le Nazioni Unite calcolano che nei primi mesi di quest'anno almeno 23 palestinesi sono stati uccisi in raid dei coloni. Il capo dello Stato Herzog parla di macchia morale, Netanyahu invece minimizza, riferendo queste vicende a un gruppo di facinorosi. E nel frattempo si segnala che Nazza ha avuto in Italia un successo al suo debutto, il film più visto di tutti quelli che sono usciti dopo Venezia, e il film più visto d'Italia, 450.000 euro di incasse, lo scrive Stefania Ulivi sul Corriere della Sera a pagina 14. Con questa notizia ho concluso la mia rassegna stampa, mi scuso per la breve interruzione dovuto a un piccolo problema tecnico che cercheremo di risolvere per domani. Auguro a tutti una ottima giornata da Alessandro Barbano e adesso vi lascio a Roberta Iannuzzi per 8.50.

0: Da Radio Radicale, 8.50, una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
1: Ieri a Liverpool Andy Burnham ha parlato per la prima volta da primo ministro al congresso del Partito Laburista. Nel Regno Unito i partiti tengono ancora il loro congresso ogni anno, in autunno. Burnham è al governo da luglio, quando ha preso il posto di Keir Starmer, costretto alle dimissioni dopo la sconfitta laburista alle elezioni locali e regionali di maggio. Il Financial Times ha scritto che è ancorato al programma elettorale con cui Starmer ha vinto le elezioni nel 2024 e comunque alla situazione finanziaria del paese. Burnham ha stilato più che altro un manifesto, cioè un programma elettorale per il 2029. Ha detto che il paese è da 40 anni sulla strada sbagliata, ha detto che affronterà i temi politici che di solito vengono evitati. Il primo è l'assistenza agli anziani non autosufficienti. Il governo vuole creare un servizio pubblico e gratuito sul modello della sanità nazionale e per finanziarlo dal 2030 le pensioni statali non cresceranno più automaticamente insieme ai salari. Poi ha annunciato una commissione nazionale per superare il sistema elettorale maggioritario e noi di questo e di tutto il resto parliamo con la nostra ospite di oggi, Marzia Maccaferri, storica della politica alla Queen Mary University di Londra. Buongiorno e bentrovata, professoressa.
2: Grazie a voi per l'invito.
1: Grazie. Allora, intanto questa dichiarazione di Burnham ha detto che il paese è da 40 anni sulla strada sbagliata tra deindustrializzazione, privatizzazioni, austerità e Brexit. Insomma, è una rottura con il New Labour, secondo lei?
2: È stata sicuramente interpretata come tale. Non è completamente una novità, era già un messaggio e una narrazione che aveva trovato anche consenso ed era il principale punto del corbinismo. Quindi da questo punto di vista è quasi una continuità considerare Burnham in quella direzione. È sicuramente una rottura come cultura politica, questo sì, è ampia. Ed attacca il thatcherismo che è stato il grande nemico del Labour per così tanto tempo. Tony Blair l'ha interpretata in questo modo. Secondo me va contestualizzata nel quadro in cui è stata detta, cioè all'interno di una conferenza del Partito Laburista. Quindi è parte della dialettica di un partito organizzato e ben strutturato. Sicuramente se ne riparlerà in futuro. Secondo me sono più che altro gli altri punti che sostanziano la rottura con il passato e quindi anche con il New Labour, che è sicuramente l'idea di avere

0: sia l'attacco alle pensioni, uso la parola attacco in, ovviamente fra virgolette, e la riforma elettorale. Ma elettorale è il punto, secondo me, più certo. di rottura.
1: Il primo punto in particolare è quello delle pensioni. Ha detto che dal 2030 non cresceranno più automaticamente insieme ai salari, proprio per finanziare l'assistenza agli anziani. Ecco, quali ostacoli ha sul campo?
0: Beh, questo è sicuramente un tabù. Il triple lock, come viene definito qui, cioè le pensioni statali appunto legate alla crescita, è uno di quei parametri fermi del discorso politico, in parte lo immaginiamo anche noi italiani nel contesto italiano. Farà fatica a convincere una parte del suo partito e quindi della sua maggioranza. È secondo me un piano del nuovo manifesto, ha gettato le basi delle nuove battaglie politiche, l'Europa e le pensioni, senza dubbio. È stato un discorso coraggioso, è stato un discorso futuro dal 2030 in poi. Io penso che farà fatica, poi vediamo i dettagli, nel senso che per il momento questa cosa rimane solo, cioè è ancora semplicemente un obiettivo. Sicuramente avrà un'opposizione forte sia dai Tory che nel senso del discorso pubblico che da Reform, cioè il pensionato, che c'è una nuova generazione di pensionati 2030 che hanno immaginato il loro futuro legato a questa stabilità. Quindi sì, insomma, è forse la battaglia finanziaria ed economica più difficile e quindi altre politiche.
1: Certo. Perché questa insistenza invece sulla legge elettorale? Ha annunciato una commissione nazionale per superare il sistema maggioritario che noi abbiamo tanto invidiato per la stabilità, eccetera.
0: La riforma elettorale è l'idea di introdurre un sistema in un qualche modo proporzionale, è un love affair del Partito Laburista di lunga storia, cioè sicuramente era per esempio uno dei punti su cui discuteva il New Labour prima di entrare a Downing Street, nella seconda metà degli anni 80, primi 90 si parlava di fare un proporzionale e una coalizione con il Partito Liberal Democratico. Tony Blair ha fatto diversi discorsi in questa cosa, quindi è una cosa che si ripete. In parte secondo me l'affezione che ha Berman per la riforma elettorale viene da quella sua storia, lui era uno dei giovani del New Labour. Sicuramente con la trasformazione del sistema partitico, adesso non ci sono più soltanto due partiti che si contendono, non c'è un'opposizione e una maggioranza ben definita neanche in Parlamento, ma sta diventando un sistema se non pluripartitico, quello britannico, multipartitico, sicuramente pluripartitico, ci sono più, compreso quelli nazionali in Scozia. Quindi l'idea di trovare un modo per dare rappresentanza non è, da un punto di vista politico astratto, completamente estranea a un corretto dibattito democratico. Commissione che dovrà parlare di riforma elettorale, che include in quello che ha detto ieri anche le altre opposizioni, un long shot, c'è molto da fare. Così com'è il sistema elettorale adesso inglese, disrappresentativo che rappresentativo, proprio perché ci sono diversi partiti politici. Poi vedremo cosa succederà, ma non è la prima volta che si parla di riforma elettorale, ecco.
1: Professoressa, un'ultima domanda. Oggi i giornali, abbiamo sentito dalla rassegna stampa, si concentrano molto sulle aperture per il superamento della Brexit, ha detto ha fatto più danni che benefici e presenterà le diverse opzioni per i rapporti con l'Unione Europea. Ecco, fin dove si può spingere Burnham?
0: Lui ieri ha detto, e ricordiamoci era un discorso alla sua gente nella conferenza del partito, che è pronto a percorrere tutto all the way e quindi anche quindi ritornare in Europa, scusate la parola inglese. ha detto quando era sindaco di Manchester che voleva, che uno dei suoi obiettivi è sicuramente quello del Partito Laburista di ritornare in Europa. È una strada lunga, molto lunga. Secondo me si ripresenterà, come è sempre stata la questione europea per il Partito Laburista, una opportunità economica, e quindi saranno modi di trovare maggiore coordinamento, sicuramente commerciale, altri strumenti, l'Erasmus, lo scambio fra università e fra studenti è già parte di questo, quindi ci sono piccole lente aperture. Il ritornare in Europa è un obiettivo della prossima generazione, probabilmente.
1: Grazie davvero, professoressa. Abbiamo parlato con Marzia Maccaferri, che insegna alla Queen Mary University a Londra. Grazie e a risentirci presto.
0: Grazie a voi.
1: Allora, adesso sono quasi le 9, sono le 8:59 minuti. Noi ci spostiamo a Bruxelles, dove c'è per noi David Carretta, e oggi parliamo della Corte Penale Internazionale, perché il Presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi all'ONU ha chiesto ai paesi aderenti di uscire dalla Corte. Gli Stati Uniti hanno già sanzionato i giudici individualmente, metà dei giudici, e ora sarebbero pronte sanzioni contro l'intera Corte. Come reagisce Bruxelles? Lo chiediamo appunto a David. Buongiorno.
2: Sì, buongiorno a voi. Si avvicina un momento decisivo per l'Unione Europea in termini di coerenza rispetto alla retorica sulla difesa del diritto internazionale, nel momento in cui l'amministrazione Trump sembra determinata a imporre sanzioni devastanti contro la Corte Penale Internazionale, al punto che molti ritengono la sua sopravvivenza in gioco. Perché momento decisivo? Perché l'Unione Europea ha uno strumento per cercare di arginare gli effetti di queste sanzioni americane. Si chiama Regolamento sullo Statuto di Blocco, che impone alle imprese europee di non applicare le sanzioni extraterritoriali imposte da paesi terzi, nello specifico quelle che dovrebbero arrivare dagli Stati Uniti, ma finora la Commissione ha rifiutato di prendere in considerazione questa opzione per non irritare Donald Trump nel contesto che gli ascoltatori conoscono bene delle tensioni commerciali e non solo, anche relative alla sicurezza dell'Europa. Due giudici europei sono già stati sanzionati, uno francese e uno sloveno. Fondamentalmente devono vivere, e lo hanno raccontato al Parlamento europeo, ma anche al Consiglio, cioè dove siedono i governi, devono vivere come negli anni 80, nessun acquisto su internet, impossibile comprare, è impossibile utilizzare le carte di credito. Impossibile utilizzare servizi online come il cloud computing. Tutto ciò ha implicazioni evidentemente importanti sulla vita dei due giudici, ma ora potrebbero estendersi a tutti i membri della Corte, siano essi giudici o funzionari di questa istituzione internazionale, per lottare contro l'impunità che è nata anche, o forse soprattutto, grazie al contributo dei radicali di Emma Bonino, di Non c'è pace senza giustizia. Ieri la Commissione è stata interrogata nuovamente sullo statuto di blocco, e la risposta è stata significativa. Siamo in costante contatto con i nostri Stati membri, ha detto una portavoce della Commissione, ma l'azione diplomatica resta la nostra opzione privilegiata. A parole la Commissione dice di voler continuare a offrire sostegno concreto alla Corte Penale Internazionale, ma per l'appunto nei fatti, malgrado la richiesta che è già stata avanzata da diversi paesi, ricordo la Slovenia, l'Irlanda, il Belgio, ora anche i Paesi Bassi, di preparare lo statuto di blocco per le sanzioni dell'amministrazione Trump contro la Corte Penale Internazionale. Malgrado questo, la Commissione finora non si è mossa. è un test politico, non solo sulla volontà di tenere testa a Donald Trump, cosa che Ursula von der Leyen non ha voluto fare, né sulla guerra dei dazi lanciata dal presidente americano, né in parte sull'abbandono dell'Ucraina da parte dello stesso Trump. È un test soprattutto per vedere se l'Unione Europea, quando dice di voler difendere il diritto internazionale basato sulle regole, le istituzioni internazionali, il multilateralismo e la lotta all'impunità globale, vuole farlo davvero, oppure se la paura di Trump ancora una volta prevarrà.
1: David, torniamo sulla riunione dei ministri dell'energia ieri a Dublino. Cosa ne è uscito alla fine? Ne abbiamo parlato ieri appunto della riunione, ma non dei risultati.
2: Beh, c'è stata una piccola svolta perché la Commissione europea sembra voler cambiare attitudine di fronte ai diversi Stati membri che stanno adottando o annunciando misure di sostegno per consumatori e imprese per far fronte all'aumento dei prezzi dell'energia, o le bollette di gas e elettricità o i prezzi dei carburanti. Il commissario all'energia Dani Jorgensen, che finora si era in qualche modo limitato a spingere per raccomandare misure di riduzione della domanda, cioè consumare meno energia e consumare meno carburanti e accelerare sul fronte della transizione energetica, elettrificazione attraverso le rinnovabili e il nucleare, Dan Jorgensen ieri ha detto molto chiaramente che affrontare il problema dei prezzi elevati dell'energia è una priorità assoluta per gli Stati membri, per me, per la Commissione. Siamo determinati ad affrontare questa situazione con apertura mentale, pragmatismo e flessibilità. Tradotto, via libera agli Stati membri per misure come il taglio delle accise oppure il taglio delle tasse sui carburanti, anche sostegno alle famiglie per le bollette, malgrado il fatto che la situazione fiscale degli stessi Stati membri si sia aggravata nel corso di questi ultimi anni. La Commissione raccomanda misure mirate, in particolare ai più vulnerabili, ma questa svolta annunciata ieri da Jorgensen in realtà darà avvio a una sorta di liberi tutti. Lo dimostra l'atteggiamento della Spagna, che tra l'altro sulla questione della transizione verso le rinnovabili è uno dei primi della classe. Il governo spagnolo ieri ha prolungato gli sconti fiscali sui carburanti fino a dicembre con una clausola automatica di riattivazione se i prezzi torneranno a salire di oltre il 15%. Questa non è una misura mirata, così come non è una misura mirata al taglio delle accise. L'esperienza del 2022 non è stata appresa in un certo senso, perché alla fine diversi studi hanno dimostrato che chi ha beneficiato di queste misure generalizzate sono soprattutto i redditi più alti, non i più vulnerabili. Ma la Commissione, di fronte agli Stati membri che non vogliono ascoltare le raccomandazioni sulla riduzione della domanda, perché ovviamente ci sono considerazioni politico-elettorali dietro le decisioni delle capitali nazionali, è costretta a adeguarsi. Così come si sta adeguando su un altro fronte, cioè allentare la regolamentazione ambientale per evitare un peggioramento della situazione in termini di approvvigionamento energetico, Jorgensen ieri ha detto che probabilmente ci sarà una modifica del regolamento sulle emissioni di metano. Perché? Perché gli Stati Uniti dicono fondamentalmente che queste nuove regole porterebbero a un'interruzione delle forniture di gas naturale liquefatto all'Europa. Finora la Commissione aveva negato questo effetto, questo potenziale effetto, ma come dire, le pressioni sia da parte di Washington sia da parte delle capitali nazionali prevalgono ancora una volta.
1: Grazie a David Carretta, ci risentiamo domani, adesso sono le 9:08 minuti, buongiorno ancora agli ascoltatori, 30 settembre 2026, mercoledì, grazie alla regia di Piero Scaldaferri e un saluto anche ad Antonello De Fortuna qui in studio per il notiziario.
3: Buongiorno Roberta, vediamo insieme il sommario, il caso Regeni, la sentenza della Corte d'Assise di Roma, le autorità turche che mettono nel mirino 194 account su X mentre quelle iraniane ricorrono alla pena di morte sempre più spesso, il tema del caro carburanti, le suppletive di Reggio Calabria, ancora la riforma della legge elettorale, disegni di legge sull'antisemitismo, la vicenda di Ustica, il caso Garlasco e poi la storia del musicista che si esibisce in Ucraina durante il conflitto, questi temi di questa edizione del notiziario che chiuderemo con la nota settimanale di Walter Vercellio, poi ci sarà spazio per una notizia, l'ultima ora sembrava un dirottamento.
1: Possiamo leggerla subito, si parlava di un possibile dirottamento di un volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv, nella notte un volo della compagnia emiratina Fly Dubai ha lanciato un segnale di emergenza mentre invertiva la rotta sopra l'Arabia Saudita e i dati di tracciamento facevano pensare effettivamente a un dirottamento, a un'interferenza illecita a bordo. L'aviazione israeliana ha fatto decollare alcuni caccia verso l'aereo e secondo i media in lingua ebraica il primo ministro e il ministro della difesa hanno tenuto consultazioni d'emergenza, a bordo c'erano 180 passeggeri. L'aereo poi è atterrato all'aeroporto di Tabuk, quindi nel nord-ovest dell'Arabia Saudita, ed è stata esclusa l'ipotesi del dirottamento. Secondo fonti della sicurezza israeliana, all'origine dell'allarme ci sarebbe stato un alterco tra i piloti.
3: Sempre bene andare d'accordo tra colleghi. Vicenda Regeni, la Corte d'Assise di Roma ha inflitto 10 anni di carcere per il sequestro di persona a 3 dei 4 007 egiziani. Un quarto agente dei servizi è stato assolto. Hanno destato polemiche le parole del vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani. C'è stata una condanna, non è stato condannato l'Egitto. Sono state condannate 3 persone. È stato deciso, queste le parole di Tajani, che sono colpevoli, vedremo quello che succederà in secondo e terzo grado, però c'è stato un omicidio e quindi è stata una cosa non accettabile. Su questo ci sono state tante dichiarazioni, pro e contro. Allora iniziamo a sentire quella del deputato del Partito Democratico Gianni Cuperlo al microfono di Lanfranco Palazzolo.
4: E il pensiero ovviamente è per Paola De Feli, per Claudia Veneregeni, per come hanno affrontato una prova terribile, ma con una dimostrazione di umanità e di senso dello Stato, che di rispetto della democrazia e del diritto, che io penso debbano essere un esempio per tutti. E l'ultima considerazione, quella più politica, la accennava lei, alle dichiarazioni ancora una volta del tutto inadeguate.
5: Non doveva parlare, secondo lei?
4: Non doveva dire altre cose.
5: Parliamo di Tajani, no?
4: Sì, il ministro degli esteri doveva dire ben altre cose, riconoscere l'importanza di questo processo innanzitutto, per come si era sviluppato, e anche riconoscere il valore di una sentenza che certifica come l'Egitto, tutt'altro che dall'essere un paese sicuro, come è stato catalogato pochi mesi fa con il pieno concorso di questo governo, sia uno Stato, un paese retto da un regime che reprime il dissenso, lo arresta, lo sequestra, lo tortura, lo uccide, che nega quelle che sono le regole fondanti di uno Stato di diritto, e il fatto che in nome di interessi economici, commerciali, politici, geostrategici, tutto questo non venga considerato, non è un elemento che restituisce dignità a questo governo.
3: E ascoltiamo ora le considerazioni di Roberto Bagnasco, deputato di Forza Italia.
6: Se non ci fossero state le polemiche, io mi stupirei. Le polemiche da parte della sinistra sono su tutto e per qualsiasi situazione. Devo dire che uno dei bersagli più interessanti per la sinistra è l'onorevole Tajani, ma penso che questo possa essere un fatto positivo per lui e non certamente un fatto negativo. Nello specifico del fatto di Regeni, intanto valuto positivamente evidentemente che la magistratura italiana sia arrivata ad una sentenza in primo grado, ma comunque una sentenza importante e significativa basata sui fatti. Infatti sono arrivati le condanne in base a quelle, alle prove di cui era in possesso la magistratura italiana, e questa dimostra in questo caso la serietà e l'impegno con cui la magistratura hanno lavorato su un caso così delicato. Per quanto riguarda poi evidentemente alcune richieste che provengono dalla sinistra, io credo che sono veramente richieste che lasciano molto perplessi, quelli di volere, intanto perché per un fatto assolutamente innegabile, hanno condannato, la magistratura italiana ha condannato tre persone e non ha condannato assolutamente lo Stato egiziano, quindi non confondiamo con i reati commessi dalle persone con i reati commessi da uno Stato, e questo è un fatto di base. Nello specifico, dicevo, la magistratura italiana si è comportata come non poteva non comportarsi una magistratura, in questo caso assolutamente seria. Il governo cosa deve fare? Il governo prende atto ovviamente di questa situazione, ne ha preso atto, io credo, in maniera positiva, perché i colpevoli in qualche modo sono stati raggiunti e identificati, e soprattutto è stata emessa una sentenza. Quello che chiede il governo in questo momento, e lo sta chiedendo non da oggi ma da sempre, è di proseguire con la stessa intensità, possibilmente ancora di più e ancora meglio, nelle indagini per poter arrivare a una sentenza definitiva per quello che è il fatto più grave, poi ovviamente, che è l'omicidio di Regeni.
1: Cambiamo argomento, andiamo in Turchia. Le autorità hanno bloccato l'accesso a 194 account di ex, tra cui quelli di economisti e giornalisti di spicco. Ci racconta tutto Mariano Giustino, ci colleghiamo in diretta con la Turchia. Buongiorno Mariano.
7: Buongiorno a voi. In Iran tornano a protestare gli studenti universitari nonostante l'intensificarsi della repressione nel contesto della guerra con gli Stati Uniti. Il 28 settembre all'università Alamed Tabai di Teheran, centinaia di studenti hanno manifestato contro la legge sull'hijab per la liberazione dei compagni detenuti e contro le difficili condizioni di vita nel campus, scandendo slogan come via la Repubblica Islamica dall'Iran, le loro armi sono puntate su di noi. Parlano di dialogo, dicono gli studenti, ma le loro pistole sono puntate su di noi. Il 28 settembre appunto sembra essere ripresa, almeno in alcune città del paese, come la capitale, le manifestazioni. I Bassigi minacciano gli studenti mostrando loro dei sacchi neri, dove a gennaio di quest'anno le milizie sciite al servizio dei Pasdaran hanno emesso i corpi, i cadaveri di decine di migliaia di manifestanti che hanno promesso di continuare a protestare, non hanno alcuna intenzione di fermarsi. Le proteste riprendono dopo quelle di gennaio, alimentate dall'inflazione, dal crollo della valuta e dal peggioramento delle condizioni economiche. Le università iraniane hanno una lunga storia di mobilitazione contro il regime. Già nel 1999 le proteste studentesche provocarono un violento raid nei dormitori dell'Università di Teheran, nel quale morì uno studente. La repressione è tornata poi al centro dell'attenzione proprio questa mattina con l'esecuzione di Ali Emati e Majid Nikandish, che sono due manifestanti arrestati durante le proteste di gennaio quest'anno, del 14 gennaio, a Mashhad, e sono stati impiccati all'alba al grido di Allah Akbar, il grido che ormai è diventato il grido della morte per la popolazione iraniana. I due giovani erano stati accusati di aver avuto un ruolo nell'uccisione di quattro membri delle forze governative. Le loro esecuzioni si inseriscono in una più ampia ondata di impiccagioni che è in corso nel paese. Pensate, sono almeno 100 i manifestanti in attesa di impiccagione nella Repubblica Islamica. E questa è appunto una notizia sconvolgente. La repressione si intensifica contemporaneamente anche in Turchia. Le autorità hanno bloccato 194 account X appartenenti anche ad economisti e giornalisti con complessivamente circa 12 milioni di follower. I procuratori di Istanbul e di Ankara li hanno accusati di aver diffuso contenuti potenzialmente capaci di provocare paura e panico tra gli investitori, mentre si allargano le indagini sulle presunte manipolazioni del mercato. Al centro dello scandalo ci sono fondi di investimento accusati di aver gonfiato artificialmente il valore di alcune società attraverso operazioni su titoli scarsamente negoziati e partecipazioni incrociate. 7 società di gestione responsabili di 131 fondi per un valore complessivo di circa 14 miliardi di dollari sono state avviate alla liquidazione. L'autorità per le telecomunicazioni ha inoltre avvertito che l'assenza di interventi regolatori potrebbe mettere a rischio in futuro lo status della Turchia come mercato emergente. Lo scandalo dei fondi di investimento ha coinvolto, che si è registrato in Turchia in questi ultimi mesi, ha coinvolto anche Betül Sayan Kaya, che è un ex ministro e dirigente dell'AK Party, costretta a lasciare il proprio incarico nel partito dopo accuse dell'opposizione relative a presunti legami familiari con operazioni azionarie collegate all'inchiesta. Kaya non è stata detenuta, mentre l'opposizione ha sottolineato il contrasto con la rapidità con cui sono stati arrestati centinaia di sindaci appartenenti ai partiti di opposizione. In testa, come sapete, il sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Noi su tutto questo ci aggiorneremo. Per il momento è tutto. La linea a Roma.
3: Grazie Mariano, torniamo a parlare del tema dei caro carburanti, quindi torniamo in Italia. Sentiamo Lanfranco Palazzolo con il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Galeazzo Bignani.
8: Beh, è chiaro che intanto fa piacere vedere come ci sono delle compagnie che hanno accolto l'appello del governo, perché l'appello si trattava, finalizzato proprio a contenere i costi per le famiglie italiane in una situazione di difficoltà oggettiva determinata da situazioni che non dipendono né dal governo italiano né da situazioni europee, ma purtroppo da crisi internazionali sotto gli occhi di tutti. In effetti anche nella lettera che il segretario del PD Schlein ha mandato al presidente Meloni si legge chiaramente che l'aumento dei prezzi dei carburanti dipende da quello, non quindi da scelte di altro tipo. E noi confidiamo che questo, da un lato, consenta di mantenere in termini più mitigati il costo di carburanti, che altrimenti abbiamo visto potrebbero andare ancora più in alto, e dall'altro lato che soddisfi una richiesta che quindi da parte di queste società che hanno una struttura vertebrale integrata e c'è la possibilità di rifornimenti e approvvigionamenti logisticamente sostenibili.
9: Questo è avvenuto anche grazie a un'interlocuzione che il Presidente del Consiglio aveva cominciato con De Scalzi e che poi ha portato a questo effetto domino. Si è chiesto perché in passato, quando ci sono state crisi analoghe, altri presidenti del Consiglio non hanno tentato questa strada?
8: Devo dire che più che chiedermi ho visto delle risposte. Quando all'indomani dello scoppio della crisi del Golfo, Giorgio Meloni andò proprio in quello scenario, tra l'altro il viaggio in Kuwait saltò non per scelta politica ma per un allarme sicurezza che si determinò proprio in quelle ore, abbiamo sentito qualcuno, non si sa perché, parlare come sempre in toni critici nei confronti del Presidente. Invece abbiamo visto che mantenere il rapporto, soprattutto in situazioni di difficoltà, può costituire un elemento di rapporto personale utile a tutti gli italiani.
1: Torniamo sulle elezioni suppletive per il seggio della Camera nel collegio di Reggio Calabria, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo le elezioni a sindaco. Ha vinto con il 51% Fabio Roscioli, tesoriere di Forza Italia, candidato del centrodestra, mentre Frank Benedetto, candidato del centrosinistra, si è fermato al 36,6%. Domenico Giannetta, candidato di Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, ha raccolto l'11% al suo primo test elettorale. Ascoltiamo le considerazioni di Gianfranco Rotondi, presidente della Democrazia Cristiana, con Rotondi, eletto nelle liste di Fratelli d'Italia, con Lanfranco Palazzolo.
10: Chi pensava che venisse una nuova rivolta di Reggio Calabria, rimasto deluso.
11: Che cosa significa questo
10: 10%? Ma niente, perché il 10% sul 20% che ha votato può essere di più o di meno, ma è un dato che dice solo una cosa, che il centrodestra senza Vannacci può vincere. Questo vale a Reggio Calabria e vale nel paese.
11: E vale anche per il proporzionale?
10: Vale anche per il proporzionale, perché se tu c'hai a destra un estremista, sei vaccinato dalle accuse di estremismo, quindi per la Meloni si apre una prateria al centro e direi persino nell'elettorato riformista della sinistra.
11: ritiene che comunque questo, il caso del collegio uninominale di Reggio Calabria, abbia chiuso definitivamente, se mai fosse mai stata aperta, il dialogo con Futura Nazionale?
10: In politica si dialoga sempre con tutti.
3: Cosa dice Futura Nazionale? Ascoltiamo, sempre con la Franco Palazzolo, le riflessioni del deputato del partito di Vannacci, Tommaso Calderone.
12: Allora, bisogna essere seri quando si fa un'analisi. C'è un risultato obiettivo. Futuro Nazionale per la prima volta partecipa a una competizione elettorale in queste suppletive di Reggio Calabria e raggiunge un risultato che è pari all'11%. Soltanto qualche giorno fa il sondaggio nazionale dava Futuro Nazionale all'8%. Quindi, tecnicamente e oggettivamente, è un risultato straordinario. Questo risultato diventa ancora più straordinario perché viene a essere conseguito a Reggio Calabria. Reggio Calabria, ricordiamoci che Cannizzaro solo qualche mese fa vinceva col 60% e rotti%, dove c'è, a mio modo di vedere, la tana del lupo, nel senso cioè che è il posto dove il centrodestra è più forte, perché c'è Cannizzaro che è il sindaco, perché c'è Cannizzaro che è il sindaco della città metropolitana, perché è sceso in campo il presidente della regione, addirittura con una sceneggiata incredibile, si è arrivati a fare scendere pure Lotito, perché è il presidente della regina, messo lì in prima fila ovviamente per cercare consensi. E allora tutti i partiti insieme, perché è vero che hanno preso il 50%, ma c'era Forza Italia, Fratelli d'Italia, Noi Moderati, Lega, noi soltanto da pochi mesi, perché Futuro Nazionale viene fondato il 3 febbraio del 2026, ora saranno 8 mesi, dopo 8 mesi arriva all'11%, quindi è un risultato straordinario, anche in previsione. E questo è un fatto assolutamente obiettivo, si faccia attenzione, perché vorrei vedere se c'erano i partiti, quanto andavano a conseguire come percentuale su questo 50. Non parlo di Forza Italia, dove c'è Cannizzaro, ma quello è un discorso a parte.
1: Torniamo alla riforma della legge elettorale, all'esame della Camera in terza lettura dopo le modifiche approvate dal Senato. La Commissione Affari Costituzionali della Camera ha sospeso l'esame con votazione degli emendamenti, che riprende questa mattina. Finora le proposte di modifica delle opposizioni sono state tutte respinte. Oggi il testo approda in aula per la discussione generale. Lanfranco Palazzolo ha fatto il punto con il presidente della Commissione, Nazario Pagano, di Forza Italia.
13: Il clima forse un po' più sereno, perché sono temi che abbiamo sviscerato anche in prima lettura, sui quali in buona sostanza si ritorna. Forse in più c'è questa vicenda legata al numero delle firme per l'accesso alla competizione elettorale per le elezioni politiche.
14: Che resta 6.000, no?
13: Sì, esatto. Ed è, come dire, forse la contestazione più evidente che c'è da parte delle opposizioni, perché tutti gli altri temi in realtà sono stati, come dire, sviscerati, combattuti, contestati in prima lettura e in parte anche in Senato. Quindi non prevedo particolari novità, quindi sicuramente nessuno degli emendamenti, ne restano pochi, all'articolo 2 sono pochi gli emendamenti depositati dalle opposizioni, ritengo che…
14: Poi non ci sono altre modifiche?
13: No, non ci sono altre modifiche, non credo che nessun emendamento, che fino ad oggi sono stati tutti bocciati, tutti respinti, gli emendamenti dell'opposizione, e sarà altrettanto anche domani, quindi prevedo ovviamente che l'Aula da domani pomeriggio discuterà in discussione generale lo stesso testo che è stato licenziato dal Senato.
14: Quindi si va col mandato al relatore in aula tranquillamente, non c'è problema?
13: Sì, domani votiamo prima gli ultimi emendamenti, come dicevo, certo, relativi all'articolo 2, dopodiché si aprirà ovviamente la dichiarazione di voto da parte dei capigruppo o comunque dei rappresentanti dei gruppi presenti in commissione, e poi si voterà il mandato al relatore.
3: Cambiamo argomento, Occupiamoci delle polemiche in vista del voto alla Camera previsto il 2 ottobre del disegno di legge sull'antisemitismo, già approvato dal Senato. Il voto divide la sinistra e anche il Partito Democratico. Ne abbiamo parlato con il senatore del PD, Walter Verini.
15: Vede, l'antisemitismo, collocarci da quella parte, come da, a favore di tutti i popoli che soffrono, che sono massacrati, è nel DNA del Partito Democratico e della migliore tradizione della sinistra. È nel DNA stare dalla parte dell'Ucraina ed è nel DNA stare dalla parte di chi contrasta l'antisemitismo, ma come nel DNA difendere i diritti del popolo palestinese, che così come Israele è minacciato anche da Netanyahu, è chiaro quello che dico, così i palestinesi, i peggiori nemici dei palestinesi sono Hamas e sono coloro che vabbè, ci siamo capiti.
3: Sì.
15: Quindi io penso che il PD non può distaccarsi da questi valori, tradirebbe se stesso, lo dico senza enfasi. Quindi io capisco anche Fiano, che conosco molto bene, con cui abbiamo fatto, condiviso tante cose negli anni, anche alla Camera. Sa, Fiano è uno che ha avuto 5-6 familiari che non sono tornati da Auschwitz, Birkenau, morti, erano nonni, zii, cugini. Vennero mandati coi vagoni piombati dal binario 21 a Milano e non tornarono più. Suo papà, Nedo Fiano, tornò, ma con le ferite visibili e con quel numeretto inciso sul polso di Birkenau.
3: Parliamo di vicende giudiziarie che non si chiudono. La Francia, dopo 46 anni, parliamo di Ustica, ha deciso di collaborare, dunque l'inchiesta potrebbe non essere archiviata. Al microfono di Lanfranco Palazzolo sentiamo le considerazioni del deputato del Partito Democratico, Andrea De Maria, che ieri ha partecipato a una conferenza stampa proprio sul caso Ustica.
16: È una notizia di grandissima importanza. Noi proprio stamattina avevamo svolto una conferenza stampa al Senato con colleghi parlamentari, diversi gruppi politici, proprio per chiedere che non si archiviasse l'inchiesta sulla strage in vista dell'udienza presso il GIP che è prevista per dopodomani. È arrivata questa notizia che davvero è di grandissimo rilievo, appunto di grande importanza. Vedremo esattamente i documenti che arriveranno dalla Francia. Mi pare che a questo punto la procura stia facendo sapere che sta andando verso la decisione di ritirare la richiesta di archiviazione. Ovviamente notizie di queste ore, insomma, quindi vedremo i fatti come si svolgeranno, ma davvero questo sarebbe un fatto di straordinario rilievo, perché credo che noi non dobbiamo rinunciare a cercare tutta la verità sulla strage Ustica, lo dobbiamo alle vittime e ai loro familiari e lo dobbiamo alla dignità, alla sovranità del nostro paese, perché è stata una battaglia aerea sui cieli d'Italia che ha provocato quelle vittime e che è stata anche un'evidente violazione della nostra sovranità nazionale. Noi adesso siamo notizie appena giunte, vedremo cosa accadrà, però insomma noi dobbiamo credere nel rapporto anche di amicizia con una grande democrazia. La Francia è un'altra grande democrazia come l'Italia, è un paese amico dell'Italia e devo anche dire che insomma, proprio stamattina Daria Bonfietti ci diceva di un colloquio avvenuto tra la Presidente del Consiglio Meloni e il Presidente francese Macron. Quindi, a maggior ragione ci fosse stata un'iniziativa del nostro governo, devo dire che ne sarei soddisfatto, perché insomma, è un'iniziativa nell'interesse del paese, della nostra dignità nazionale, e risponde, devo dire, anche a una richiesta che abbiamo avanzato con altri colleghi parlamentari di opposizione in diverse occasioni, appunto anche questa mattina al Senato. Intanto certamente sappiamo che l'Avvocatura Generale dello Stato si sarebbe opposta alla richiesta di archiviazione, ed è un fatto molto importante, chiaramente poi insomma un'opposizione che non avrà più senso di esserci nel momento in cui sarà la stessa procura a ritirare la richiesta di archiviazione.
3: Ancora casi giudiziari, parliamo dell'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. La procura di Pavia ha chiuso per la seconda volta le indagini a carico del 38enne Andrea Sempio, per il quale potrebbe presto arrivare la richiesta di rinvio a giudizio per omicidio. I pubblici ministeri sostengono che sul DNA ricavato dai pedali della bicicletta è stata rilevata la presenza di controanalisi idonea a scagionare Alberto Stasi già 19 anni fa. L'ex uomo del RIS dei Carabinieri Portera sostiene: non ho analizzato il DNA trovato sulla bici di Stasi. Sulla vicenda la Franco Palazzolo ha intervistato l'ex magistrato Simonetta Matone, oggi deputata della Lega.
17: Allora, io di solito sono sempre molto cauta e parlo da ex magistrato, non da parlamentare. Devo dire che però allo stato dell'arte sicuramente si arriverà ad un rinvio a giudizio di esempio. Perché lo dico? Perché la Procura di Pavia ha lavorato per quasi 2 anni in silenzio, in maniera molto seria.
11: Senza far trapelare nulla, perché...
17: Ecco, diciamo che la cosa più bella è stato il non far trapelare assolutamente nulla.
11: È un unicum nella storia.
17: È un unicum nella storia dei grandi processi, ma al tempo stesso raccogliendo elementi tecnici, non gossip, non impressioni, no cose come il biondino dagli occhi di ghiaccio. Ecco, diciamo che Stasi non è stato aiutato. La fisionomica, considerato che aveva l'aspetto perfetto del killer per come l'immaginario collettivo lo vive, e tutto ciò che ha detto e fatto è stato interpretato in malam partem. A lui non si è applicato quell'articolo del codice di procedura penale che impone al pubblico ministero di cercare anche gli elementi favorevoli all'indagato. In questo procedimento non c'è stato nulla di tutto questo. Io da sempre mi affanno a dire che se si viene assolti 2 volte e se il procuratore generale presso la Cassazione fa una requisitoria nella quale dice: io non so se è stato Alberto Stasi ad uccidere Chiara Poggi, quel che so è che non posso dire che è stato Alberto Stasi al di là di ogni ragionevole dubbio, perché per i presunti 7 elementi a carico di Stasi, per ognuno di loro c'era una spiegazione contraria. Oggi è uscita fuori questa notizia gravissima sulle prove che riguardavano i pedali che in realtà non c'erano. Noi abbiamo parlato per mesi di questa sostituzione dei pedali che non c'è mai stata, e soprattutto non c'era il materiale cellulare di cui si parlava. Allora, siccome
11: che era stato rinfacciato duramente,
17: assolutamente,
11: durante
17: era
11: gli interrogatori
17: a Stasi,
11: noi abbiamo sentito
17: e lo avevano portato anche ad ipotizzare cose strampalate, ma anche perché se il pubblico ministero per ore ti dice sui pedali c'è il sangue di Chiara, tutti i cervelli, e dici la prima stupidaggine che ti passa per la testa, come quella del ciclo mestruale. E tutto il costrutto di questa vicenda, che è oscuro, è ambiguo, è inquietante.
3: Ancora dall'estero, c'è un bambino tra le 2 persone uccise dagli attacchi russi sferrati nella notte contro Kiev. L'aeronautica militare ucraina aveva segnalato la minaccia di missili balistici su Kiev e dopo l'allarme decine di esplosioni sono risuonate in tutta la città, causando vittime e anche interruzioni della fornitura di energia elettrica. Decine di concerti proprio in Ucraina in questi anni di guerra. Il musicista torinese Fabio De Vincenti ha scelto il paese ucraino per le sue esibizioni nei rifugi, negli ospedali, nei luoghi dove la popolazione cerca di stare al sicuro. Sentiamo.
18: La realtà è cruda, è triste, è tragica, è forte e pesante. A me dispiace che la gente non conosca veramente la storia di quel posto, di quel paese, che non conosca le dinamiche che siano successe nelle centinaia di anni, che non conosca l'aggressore come veramente è. E questo mi rammarica molto, perché in Italia c'è veramente una preponderanza errata di quello che può essere una conoscenza di ciò che è la verità.
3: E come si vive in questi giorni, in questi mesi, in questi anni in Ucraina?
18: È un disastro, rischi di morire. Se non dormi non muori, e se non muori non dormi, nel senso che bombardano costantemente. Ormai adesso, io sono tornato qualche giorno fa, le sirene durano anche 18 ore, 19 ore, suonano 15 volte, 20 volte al giorno, è una cosa. I droni arrivano costantemente di mattino, di giorno, di sera, di notte, ovviamente i missili balistici, quindi insomma è una roulette russa.
3: È il notiziario di Radio Radicale ed è il momento della nota settimanale di Walter Vecellio, direttore di Proposta Radicale. Buongiorno Walter.
19: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Ma fateci caso, in questi giorni di tutto e di più si discute, meno che di carceri e di questioni relative all'amministrazione della giustizia. Come diceva una canzone francese, tutto va molto bene, madame la marchesa? No, non va bene proprio per niente. Al 31 agosto nelle carceri italiane risultavano esserci 65.661 detenuti, stipati in 51.220 posti ufficiali. ufficiali perché sono posti sulla carta. Nella realtà molte celle, a volte perfino interi padiglioni, sono inagibili per lavori in corso o da effettuare. Comunque, ufficialmente mancano 13.441 posti, anche se in realtà ne mancheranno molti di più. È un problema per i detenuti, costretti a vivere in condizioni molto spesso quasi sempre indecenti, non degne di un paese civile, ma è anche un problema per gli agenti della polizia penitenziaria e per l'intera comunità carceraria, che è impossibilitata a svolgere i difficili e delicati compiti che lo Stato e la società assegna loro. Recentemente si è prevista una nuova disciplina che in determinati casi consente che i detenuti tossicodipendenti possano scontare la pena ai domiciliari e potrebbe costituire una significativa boccata d'ossigeno, non fosse che è un provvedimento destinato a restare in larga misura una grida manzoniana. Per il 2026 la copertura finanziaria prevista riesce a coprire appena 500 detenuti, mancano insomma le risorse per attuare il provvedimento, non si vuole o non si può finanziare le comunità, i servizi territoriali, il personale, la sanità penitenziaria, i percorsi di reinserimento e intanto in carcere si continua a morire, 160 i decessi ufficiali in carcere per quel che riguarda i detenuti, 48 per suicidio, 112 per non meglio specificate e definite altre cause. Nel 2025 i detenuti suicidi sono stati 80, nel 2024 91, nel 2023 68, nel 2022 84, nel 2021 59. Dal 1992 a oggi 1952 suicidi ufficiali, 3.584 detenuti morti per altre cause. Questi suicidi, queste morti sono solo la punta di un gigantesco iceberg, è la situazione generale delle carceri che andrebbe affrontata in modo radicale. A parte le condizioni strutturali degli edifici, da una parte si registra un sovraffollamento di detenuti ormai consueto, normale. Dall'altra c'è carenza di agenti penitenziari, ma anche di educatori, di direttori, di psicologi e psichiatri, di medici, personale amministrativo. Si tratta di figure tutte in sottorganico e in grande sofferenza. Si sarebbe tentati di dire, ministro della giustizia, se ci sei batti un colpo, però visti i risultati quando il colpo è stato battuto, forse è meglio di no. A risentirci, buona giornata.
3: Un saluto a Walter Vecellio, l'edizione, la prima edizione del nostro notiziario termina qui, un saluto da Antonello De Fortuna e Piero Scaldaferri in regia, vi lascio con la replica di Stampa e Regime.
20: Cari amici di Radio Radicale, care amiche, mercoledì 30 settembre voglio aprire il sommario di giornata delle notizie oggi con il grido degli studenti di Teheran. Siamo tornati, c'è un articolo di Greta Privitera da Teheran che racconta un'immagine che avevamo dimenticato e che purtroppo tutte le cronache della guerra nel Golfo e delle trattative per la pace hanno fin qui ignorato. Nei filmati girati lunedì davanti alla moschea dell'Università di Teheran e passati di chat in chat, come quasi tutto ciò che ancora non riesce a circolare nell'Iran dei mullah, si vedono ragazzi e ragazze stretti nel cortile del più grande ateneo pubblico di scienze sociali, battono le mani a lungo, poi alzano la voce. Gli studenti imprigionati devono essere liberati, abbasso la tirannia e l'obbligo del velo. Finché i mullah non saranno cacciati, questo paese non sarà libero. Vengono i brividi a pensare che cosa rischiano questi ragazzi. Sara, che studia scienze politiche proprio lì, manda un messaggio. Siamo tornati, scrive, con l'emoticon della V di Vittoria. Tornare non è poco in un paese dove essere riconosciuti in una protesta può significare, scrive Greta Privitera, nella migliore delle ipotesi l'espulsione dall'università, nella peggiore un arresto o il patibolo. I giovani contestano l'aumento delle tasse, l'assenza di servizi, le condizioni dei dormitori e delle mense. Dentro la stessa contestazione fanno entrare anche il costo della benzina, l'inflazione che erode gli stipendi dei loro genitori, ma anche gli arresti sommari, l'aumento delle esecuzioni e il velo obbligatorio imposto alle donne. E così da Teheran a Kermanash alcuni studenti lasciano per terra vaschette di polistirolo e piatti colmi di riso e pollo disposti in lunghe file che formano un'installazione involontaria, perfetta anche per una foto sui social da far diventare il manifesto degli scioperi. Alla scena non mancano i miliziani dei guardiani della rivoluzione che arrivano in tenuta antisommossa e parlano per ora di dialogo, ma gli studenti registrano con l'unica arma che hanno, lo smartphone. Un'altra frase, vi mettiamo in un sacco, non serve spiegare altro a chi ha ancora negli occhi quelli che solo 9 mesi fa venivano usati per portare via le migliaia di morti uccisi dai militari del regime. I ragazzi rispondono all'unisono, un dialogo nel sacco non lo vogliamo, e aggiungono con il solito sorprendente coraggio, non pensate che sia solo per un giorno. Speriamo che non sia solo per un giorno. Per intanto mi piace segnalare e partire da questa importantissima, la più importante notizia, quella di una dissidenza e di un coraggio che si oppone a un regime feroce, quello della teocrazia iraniana. Grazie a Greta Privitera che ce lo racconta sul Corriere della Sera. E adesso i titoli della giornata: scontro sulla sentenza Regeni, l'opposizione attacca Tajani, chi ha parlato di verdetto nei confronti di 3 persone e non contro l'Egitto. Interviene la Premier Meloni in visita a Praga, vicini alla famiglia, dice cerchiamo la verità ma non alla chiusura dei canali con l'Egitto, ma l'opposizione attacca. Schlein critica il governo, dimostra, dice, di non aver capito niente della sentenza che condanna 3 componenti dell'apparato di sicurezza. Nessuno può più negare la responsabilità del regime e i legali degli imputati annunciano ricorso. E poi l'aumento delle bollette del 37% rispetto al trimestre precedente è il rincaro annunciato dall'autorità di regolazione dell'energia, e l'aumento colpirà 3 milioni di cittadini vulnerabili. E intanto, fanno notare i quotidiani, anche Q8 annuncia un calmiere dei prezzi dei carburanti che partirà domani e durerà 30 giorni. Il grazie di Meloni agli operatori che fanno uno sforzo, spero, dice la Premier, che anche altri attori diano una mano. Intanto studia insieme con il Premier di Praga, Andrej Babis, un piano comune da presentare all'Europa per correggere le distorsioni di mercato causate dalla tassa sulle emissioni di carbonio. Le previsioni della UE per un intervento difficile, per un inverno, scusate, difficile. I prezzi saranno alti, dice la Commissione. In Europa finora spesi 100 miliardi in più per l'energia e lo spread torna a quota 100, interessi sul BTP 4,6, è la prima volta dal 2023. Un'altra notizia economica, l'OPA di Intesa su MPS, già raccolto il 75% di via libera dall'estero, oggi il CDA di Generali. Poi la pagina degli esteri, l'assalto di 150 coloni in Cisgiordania, case date alle fiamme, una famiglia in fuga, la condanna del presidente israeliano Herzog, una macchia morale, dice, ma Netanyahu minimizza un pugno di facinorosi, questa la dichiarazione del premier. Poi le minacce russe all'Europa, Mosca denuncia manovre della NATO per isolare l'exclave di Kaliningrad e dice la difenderemo con tutti i mezzi, evocando l'arma nucleare. E in Gran Bretagna Barnum riapre il dossier Brexit e non esclude il rientro nella UE, la strategia di ravvicinamento al vertice euro-britannico di novembre. Poi c'è il pranzo di Trump con i leader delle big tech, trovato un accordo per autoregolamentare l'intelligenza artificiale che il presidente americano chiama e rinomina super intelligenza, decisi controlli interni e molteplici livelli di revisione. Ma c'è chi dice che non basta un'autoregolamentazione. E torniamo nella pagina politica interna, c'è Confalonieri, Letta, Dell'Utri, gli amici storici di Berlusconi con la famiglia a tavola nel nome del cavaliere che avrebbe compiuto 90 anni, il pranzo di Villa Certosa però senza Marina e Pier Silvio. E poi il congresso della Lega si svolgerà a Milano il 24 e 25 ottobre. Salvini è senza avversari, poiché i delegati saranno gli stessi dell'ultimo congresso che l'ho eletto l'anno scorso. E la legge elettorale oggi approda alla Camera. Domani le pregiudiziali di costituzionalità. Nel PD il dibattito sul campo largo e l'Islain detta la linea sia alle primarie ma con un solo candidato del partito. Oggi la segreteria Dem, un messaggio recapitato a Conte sull'Ucraina, Mosca, dice Islain, resta una minaccia. E poi ancora c'è

dal Corriere della Sera e della Repubblica che hanno la stessa apertura. Regeni scontro sull'Egitto, titola il Corriere, i legali dello 007 del Cairo pronti al ricorso, il rischio della prescrizione, lite per le parole di Tajani, l'opposizione attacca, la Premier, noi con la famiglia per la verità. E la Repubblica fa lo stesso titolo. Regeni scontro sull'Egitto, Tajani sentenza limitata a cercare gli assassini, opposizioni all'attacco. Il governo protegge Al-Sisi. C'è un editoriale di Massimo Dinolfi, Giulio, lo strano italiano. Questo la diversa, diciamo, postura dei due giornali. Il Corriere la registra, la Repubblica la critica. L'azione del governo. Poi sul Corriere c'è di sovratestata. Bollette su del 37%, le offerte delle aziende tetto ai carburanti, Meloni incassa il sì di U8, è la notizia dello spread a quota 100 punti. L'editoriale del Corriere di Walter Veltroni riguarda la dignità di nascere e di morire, cioè il fine vita. E la Repubblica invece ha di taglio Mosca minaccia la NATO su Kaliningrad, la difenderemo anche con l'atomica, dice. Così il quotidiano diretto da Stefano Cappellini. La stampa invece apre sulle bollette. Luce e gas bollette giù, Eni meno 30%. L'Enel risponde, noi sull'elettricità facciamo già sconti del 50% sul prezzo di mercato. C'è un retroscena sulla stampa sul diverso rapporto della Premier con i capi di Eni sì, e di Enel Taneo. Poi, editoriale di Ettore Sequi, l'ONU in crisi ma resta indispensabile, è il messaggio dell'ambasciatore. E poi di taglio la notizia delle indagini sui ladri in fuga uccisi a Torino, spari contro i ladri in fuga, il colpo mortale da 15 metri. Va chiarito se ci fosse un pericolo, dicono i riscontri tecnici al PM, così la stampa. Poi abbiamo il Messaggero che titola sul caro carburanti l'Europa in campo, con un editoriale di Marco Fortis, la marcia in più dei consumi italiani, i numeri veri, è una specie di chiodo fisso quello di Fortis, di raccontare l'altra faccia della crisi, rileggendola sempre in positivo. E poi Garlasco, tutti non ricordo del RIS, c'è cioè l'immagine di Stasi con gli interrogatori dei funzionari dei carabinieri che compirono quelle indagini oggi contestate. Caso Regeni, Meloni vicina alla famiglia, ma rompere col Cairo non aiuta la verità. Il titolo è di Regeni e diciamo, incarna la versione di Palazzo Chigi. Poi c'è un'intervista ad Alfredo Mantovani, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Furti di fentanyl, dice ora la stretta, alert sulla cannabis potenziata. Così il sottosegretario Mantovano. Il resto del Carlino, energia, la gara degli sconti, ma volano spread e prezzi. Il Fatto Quotidiano invece si concentra su una singolare iniziativa di Salvini, nuova priorità a destra, la castrazione chimica, il governo apre un tavolo da Nordio, rincorsa a Vannacci, così l'apertura del quotidiano di Marco Travaglio che ha una lettura opposta a quella del Messaggero sulla vicenda Regeni, condanne per Regeni, Meloni copre Tajani che copre Al-Sisi. Così il Fatto Quotidiano. La verità, gara di sconti sulle bollette, è il titolo del quotidiano di Maurizio Belpietro, il titolo del suo editoriale, Il garofano appassito, gli orfani del colpevole ad ogni costo, falso a Garlasco, così Maurizio Belpietro. E poi il giornale, effetto Meloni, bollette dimezzate. Scrive il giornale, l'Europa lancia l'allarme energia, le contromisure dell'Italia. Poi c'è un'intervista alla madre di Alberto, di Chiara Poggi, mamma Poggi, il mio strazio è senza fine, a centropagina. Così il quotidiano che ha una notizia politica di taglio, grande fuga da Vannacci, la tentazione di Musk. Aiutare il ritorno di Grillo, le strategie verso il voto.
Così.

il giornale. Ancora, Il Tempo, la sinistra abolisce la Calabria, il titolo del quotidiano di Daniele Capezzone, da Ohio all'Italia, trafiletto. È un attimo la sottovalutazione, secondo Capezzone, del voto calabrese nelle pagine dei quotidiani ieri. Poi legge elettorale pregiudiziale. Voto sulle pregiudiziali come una fiducia e la chiamata all'unità nell'intervista di Galeazzo Bignami per il voto che avverrà alla Camera sulle pregiudiziali alla legge elettorale. Anche Libero titola Alè, giù pure le bollette, dopo la benzina Eni raddoppia, meno 30% su luce e gas. E poi l'editoriale di Sallusti che invoca la Realpolitik. Noi con Giulio dice: ma non si può mollare l'Egitto. Così Libero. Sole 24 ore si concentra sui rendimenti spread a 100 punti, tassi trentennali al 5,60%. Così il quotidiano della Confindustria. E poi ancora Il Foglio invece torna su Garlasco con un editoriale del direttore Claudio Cerasa. Chiedere giustizia su Garlasco è giusto, scrive nel titolo, farlo giocando con il linciaggio senza prove, no. Stasi, Sempio, Iris e la pazzia del finto garantismo da curva. Così Il Foglio. Ancora abbiamo il Domani, le mani sull'ENI e la rete asiatica. Meloni entra in versione Mr. Wolf. E poi c'è un editoriale di Gianfranco Pasquino sulle elezioni calabrese che titola L'astensione all'80%, si può parlare di democrazia? E il manifesto, ancora La giusta causa, il movimento che chiede alloggi sostenibili ottiene un primo risultato in Spagna. Il governo Sanchez vara due decreti, ma la campada non si fida e non smobilita la protesta a Madrid per la casa. Poi ancora Il Riformista, ha un titolo di Schlein e Conte, un'immagine di Schlein e Conte con il titolo Facce di bronzi, il campo largo esce a pezzi dalla prova di Reggio Calabria, con un editoriale poi invece di Enrico Cerchione sul genocidio di Gaza intitolato L'odio naturale del Corsera. Andiamo ancora sul Mattino di Napoli, Energia, la corsa degli scontri, e c'è un editoriale sui discorsi del Papa in Francia di Luca Diotallevi, La Francia e quei segni di Papa Leone. Ce n'è anche uno di Mazzuzzi sul Foglio, leggeremo se avremo tempo negli approfondimenti di questa visita del Papa, forse un po' sottostimata nelle cronache di questi giorni dei quotidiani. Avvenire sottotetto più ampio dopo Eni e IP, anche Quot annuncia un prezzo bloccato per i carburanti sulla sua rete. E c'è un editoriale invece sul tema della scuola: nessun confine nelle classi, quale scuola per una società plurale? Così il quotidiano dei Vescovi. Da ultimo Il Dubbio, ora basta, il carcere non sia propaganda. L'appello del Dem Verini, smettiamola di usare la sicurezza come clava per fare campagna elettorale. L'altra voce, voto, il momento della verità, oggi la discussione generale. Intanto le ricandidature agitano la maggioranza. L'editoriale di Sergio Talamo, se nelle urne si riversa soltanto la rabbia, titola il quotidiano di Ciriaco Viggiano. E con questo ho concluso la lettura dei titoli delle principali testate. Adesso ripartiamo dai casi di giudiziaria che hanno però un grande profilo politico, come abbiamo detto ieri, il caso Regeni e il caso Garlasco. Il caso Regeni ha visto ieri lo scontro fra maggioranza e opposizione dopo le dichiarazioni del ministro Tajani, che aveva detto sono stati condannati tre egiziani, non l'Egitto, e poi aveva annunciato dobbiamo aspettare la sentenza di secondo grado. E oggi, dopo l'attacco dell'opposizione, il governo Re interviene su questa vicenda. Abbiamo utilizzato tutti i canali politici e diplomatici con il Cairo e dubito che chiudendo quei canali ci avviciniamo ai nostri obiettivi piuttosto che allontanarcene. Così Giorgia Meloni, che esprime vicinanza alla famiglia, risponde:
alla richiesta del campo largo di pretendere la consegna dei tre alti ufficiali dell'intelligence egiziana condannati per il sequestro del ricercatore, torturato e ucciso al Cairo, ce lo racconta Virginia Piccolillo sul Corriere a pagina 2. Siamo assolutamente determinati a cercare la verità, dice Giorgia Meloni, la sentenza non è ancora passata in giudicato e quindi tutto quanto andrà fatto nei modi e nei tempi in cui sarà necessario farlo, convinta però che rompere con il Cairo non sia la via per la verità. E a scatenare le polemiche, come vi dicevo, le frasi di ieri di Tajani, affermazioni molto gravi per Elly Schlein e tutto il centrosinistra che lo aveva esortato a pretendere dall'Egitto la consegna del responsabili, invitandolo a rispondere in Parlamento. Ieri Tajani ha corretto il tiro puntando il dito verso la sentenza limitata, dice che non ho fatto io, la giuria ha condannato tre persone per il sequestro, non per l'omicidio, addirittura una l'ha assolto. Vorrei che si potesse andare avanti e sapere chi sono gli assassini. Per il ministro degli esteri vale più l'azione diplomatica che il clamore, scrive Virginia Piccolillo. Non abbiamo mai mollato e non copriamo nulla. Abbiamo sempre insistito con le autorità egiziane affinché collaborassero con lo stesso impegno e discrezione da non sbandierare. Abbiamo fatto uscire dall'Egitto Patrick Zaki. Stiamo lavorando per portare a casa Nancy Guerra e sua figlia. Ai cronisti che gli chiedevano se l'Egitto di Al-Sisi si può ancora considerare un paese amico, Tajani ha risposto: quando ci sarà una condanna formale dell'Egitto prenderemo misure di conseguenza. Ma fa notare la Piccolillo, un processo d'appello potrebbe iniziare tra 2 anni e come vedremo il rischio di prescrizione è altissimo. E di diverso avviso il centrosinistra, dice Tajani, perso un'altra occasione per tacere, lo attacca Schlein, dimostra di non aver capito niente della sentenza che condanna per sequestro e tortura tre componenti dell'apparato di sicurezza. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi. E così, così Virginia Piccolillo sulla vicenda di Regeni. L'Egitto è un paese complesso, questa è nel retroscena di Simone Canettieri la posizione dell'Italia, un paese centrale del Mediterraneo, nei rapporti con la Libia, sui migranti, nella difesa di Israele, nell'assistenza militare ai paesi del Golfo minacciati dall'Iran, nella pacificazione e la ricostruzione di Gaza, in una parola realpolitik. Poi c'è la cronaca con il caso di Nessi Guerra, l'italiana bloccata da 2 anni in Egitto perché accusata di adulterio dall'ex marito, che tra una settimana affronterà un'udienza in tribunale ad Hurghada per l'affidamento della figlia. Il governo egiziano avrebbe dato assicurazioni a collaborare per raggiungere una soluzione positiva della vicenda di Nessi Guerra, che viene intervistata, sia pure con pochissime battute, dalla Repubblica e dice: io sono bloccata in Egitto, baraccata in casa, non tiratemi in ballo adesso, io chiedo solo giustizia. E poi dice il ministro degli esteri: l'ha chiamata mai? No, mai, mi avrebbe fatto piacere, ma non è mai successo, dice Nessi Guerra. Dal 2024, dice, la bimba è affidata a mia madre che vive con me, ma la famiglia del mio ex si è opposta, siamo in attesa dell'appello. La paura di perdere l'affidamento della figlia pone questa madre in una posizione di grande difficoltà. E così l'intervista della Repubblica. C'è anche sulla Repubblica un retroscena di Tommaso Ciriaco, l'imbarazzo di Meloni che non intende però chiudere con il Cairo, perché rompere le relazioni con l'Egitto sarebbe aumentare i problemi piuttosto che risolverli. Né scioglie, dice Ciriaco e Foschini sulla Repubblica, né scioglie la Premier il dilemma che tormenta in queste ore l'esecutivo: che fare con il 500.000 di euro dei tre condannati, che i tre condannati devono subito all'Italia. Se infatti Palazzo Chigi può provare a sostenere che non è ancora il momento di reclamare l'estradizione
dei tre condannati perché manca una sentenza definitiva, con la provvisionale che è immediatamente disponibile sul piano civile. È chiaro che il governo potrebbe agire. Essere cauti, scrivono Iriaco e Foschini. Questa è la strategia. Per sostenere questa linea si indicano alcune scadenze critiche che tocca al Ministero degli Esteri gestire. È la vicenda di Nessy Guerra, bloccati in Egitto a causa del processo intentato dall'ex marito. E poi la diplomazia meloniana ribadisce inoltre quanto peso abbia il Cairo nella gestione dei flussi migratori nel teatro libero, bibico a Gaza e in Sudan, per l'energia e il petrolio, nella lotta al terrorismo e per sbloccare lo stretto di Bab el-Mandeb. Così Foschini e Ciriaco sulla Repubblica. Però i genitori di Giulio reclamano l'impegno del governo e dicono: adesso abbiamo una verità. Aspettiamo i fatti, e ribadiscono nell'intervista che fa Foschini stesso a pagina 4 la richiesta di fermare subito i rapporti diplomatici con l'Egitto. Che la vicenda processuale, di quella si occupa con competenza consueta Hermes Antonucci sul Fatto, e spiega: presenteremo appello contro la sentenza di primo grado, l'annuncia il avvocato Tarquillino Sarno, legale d'ufficio di Atar Kamel Mohamed Ibrahim, uno dei tre agenti egiziani condannati per il sequestro del ricercatore italiano. Lo faremo da una parte impugnando l'ordinanza della Corte d'Assise sulla dichiarazione di assenza degli imputati, visto che ciò è possibile anche senza la Procura Speciale degli Imputati. Inoltre solleveremo questione di legittimità costituzionale della norma che non ci consente di presentare appello nel merito in questo specifico processo. Ma intanto, spiega Antonucci, si apre il termine della prescrizione. La Corte Costituzionale, dice l'avvocato Sarno, ha creato una norma che stabilisce che in questo specifico caso l'imputato può essere processato anche senza prova della sua chiamata in giudizio. Visto che questo è un unicum, chiederemo alla Consulta se almeno in questo caso è incostituzionale anche la norma che prevede l'impossibilità per il difensore d'ufficio di impugnare la sentenza se non munito di procura speciale dell'imputato. Insomma, le difese si preparano a far valere le proprie ragioni di fronte a una sentenza giunta al termine di un processo segnato da una palese compromissione del diritto di difesa. Come abbiamo evidenziato ieri, infatti, i difensori d'ufficio degli agenti egiziani sono stati costretti a difendere persone che non hanno mai potuto incontrare, non si sa ancora se vivi o morti, non hanno potuto citare testimoni, svolgere effettivi controesami, produrre altri verbali che non fossero già contenuti nel fascicolo della procura. Alla fine la Corte d'Assise ha prodotto una sentenza che accontenta e scontenta tutti contemporaneamente. Sono infatti stati condannati tre imputati su quattro, ma a 10 anni rispetto alle pesanti richieste avanzate dalla procura, che erano di un ergastolo e 17 anni e mezzo. Soprattutto i giudici hanno riconosciuto soltanto il reato di sequestro di persona, ma non anche quelli di lesione e omicidio, così come le aggravanti configurate dai PM. Per questo, spiega Antonucci, anche la Procura di Roma attenderà il deposito delle motivazioni per valutare se impugnerà la sentenza. Però si aprono degli scenari inediti, spiega Antonucci. Perché? Perché la caduta dell'imputazione di omicidio e lesioni aggravati rende concreto il rischio che possano scattare i termini di prescrizione, che per il reato, fa notare il giudizialista del Foglio, per il reato di sequestro è di 10 anni. La seconda questione tecnica, ma ancora più rilevante, riguarda la stessa possibilità di continuare il processo, perché per far iniziare il dibattimento è stata necessaria una sentenza della Corte Costituzionale che stabilisce che per i reati assimilabili alla tortura il processo può svolgersi in assenza dell'imputato, anche quando non sia possibile dimostrare che abbia avuto conoscenza della sua pendenza. Ma ora che il reato invece è lesioni e le aggravanti che provano ad assimilare i reati a quello di tortura sono venuti meno, la celebrazione del processo può ancora ritenersi legittima? Questo è un quesito che pende sul destino di questa sentenza. Sentenza che però ha un valore politico,
indubitabile, a prescindere da quello che sarà l'esito giudiziario. E di questo valore politico si occupa Massimo Adinolfi sulla Repubblica in un commento che è intitolato Lo strano italiano, si chiede Adinolfi, ma come? Il centrodestra dice sempre che siamo patrioti, siamo italiani, siamo ultimamente anche nazionalisti e sovranisti. Queste idee sono diventate centrali nel dibattito di Giorgia Meloni. Ma allora, come mai in queste ore queste idee sono così da parte, evitando di scomodarle al commento della sentenza della Corte d'Assise di Roma? E invece niente, misura delle parole, prudenza delle dichiarazioni, la chiara consegna di tenere un profilo basso, il più basso possibile. L'unica sovranità di cui ancora in questi giorni si è toccata la dura scorza, dice Adinolfi, è quella dell'Egitto. Come stanno insieme, si chiede l'editorialista, docente di filosofia teoretica alla Federico II, Massimo Adinolfi, come stanno insieme la gran cassa nazionalista e una simile pavida, deferente reticenza? La destra delle radici, dell'identità, della comunità nazionale? Si trova tra i piedi una sentenza che per la prima volta accerta le responsabilità degli uomini di Al-Sisi nella tragica vicenda di Giulio Regeni. E subito inciampa, farfuglia, balbetta. Si poteva dire finalmente, dopo 10 anni, un primo passo verso la verità. Si poteva dire con coraggio e decisione: non ci fermeremo finché non saranno accertate tutte le responsabilità. Si poteva dire: chiederemo con più forza di prima alle autorità egiziane che la sentenza venga eseguita, che i colpevoli vengano consegnati. Oppure si poteva far uso del linguaggio diplomatico e ribadire che l'Egitto è un grande paese con il quale vuole avere l'Italia rapporti di amicizia e di collaborazione, ma solo per aggiungere subito dopo che proprio per questo ci si aspetta collaborazione anche su questo terreno. E invece no, nulla del genere. In questo caso niente onore della patria, nessun orgoglio nazionale. Perché, si chiede Massimo Adinolfi, cos'è che in questo caso impedisce a Giorgia Meloni di usare toni perentori? Di spiegarsi con voce forte e chiara. Si tratta forse del mitologico piano Mattei? Quel che si capisce, dice Adinolfi, è che il piano si formula e si persegue senza dar spazio ai diritti umani inviolabili quando si tratta di interessi strategici. Per cui sì, lo Stato italiano si costituisce parte civile, ma il giorno in cui un tribunale dello Stato pronuncia una sentenza che restituisce un po' di giustizia a un cittadino italiano morto mentre era nelle mani dei servizi di un paese straniero, il governo mette in home page non la sentenza, non uno scatto di dignità, ma la visita del Presidente del Consiglio della Repubblica Ceca, la conversazione telefonica con il principe ereditario, il primo ministro dell'Arabia Saudita e infine il prezzo dei carburanti. E chi si è visto, si è visto. Oppure è il fatto, e qui la conclusione, il retropensiero che Adinolfi rende esplicito dal suo punto di vista, è il fatto che quel giovane dottorando aveva un profilo intellettuale che, insomma, un cittadino del mondo, come lo ricordano i genitori, che voleva imparare l'arabo, aveva a cuore temi di ricerca sociale, che si interessava di diseguaglianze e conflitti distributivi, che si occupava addirittura del movimento dei sindacati indipendenti nell'Egitto di Al-Sisi. Quanto italiano uno così? Quanto se ne può rivendicare l'italianità? Quale serie televisiva se ne può fare dopo una fiction su Mameli, un'altra su Marconi e un biopic su Guareschi? Invece niente. E anzi, se possibile, fine delle trasmissioni da Palazzo Chigi. E tutto così il quotidiano La Repubblica con l'editoriale di Massimo Adinolfi. Invece Alessandro Sallusti sul Libero si pone in una logica di esplicita realpolitik e dice: prendiamo atto con soddisfazione della condanna dei tre agenti egiziani responsabile del rapimento di Giulio Regeni e ci auguriamo che la cosa non finisca lì. Che la giustizia, scusate, riesca a colpire anche mandanti ed esecutori delle mortali torture inflitte al ricercatore italiano. Detto che i genitori del ragazzo hanno tutto il diritto di chiedere qualsiasi cosa senza dover essere giudicati, tantomeno da me, stupisce però la fuga in avanti della sinistra politica e culturale che invoca addirittura la rottura di qualsiasi rapporto con l'Egitto di Al-Sisi. Formalmente una repubblica semipresidenziale, ma di fatto un'autarchia che potrebbe
rientrare nella teorica lista dei cosiddetti stati canaglia. Bene, se dovessimo applicare alla lettera la questione di principio posta dal caso Regeni, dovremmo rompere le relazioni con decine di paesi, cosa nobile ma inutile, quanto controproducente in base al principio detto di realpolitik, in uso con successo da un paio di secoli. In pratica, dice Sallusti, si tratta di adottare una politica basata sul pragmatismo e sul realismo, che antepone gli interessi nazionali ai principi etici, morali e ideologici. Il problema non è quindi quanto sia mascalzone Assisi, certamente lo è pure tanto, ma quanto sia utile inimicarsi il più importante, grande, stabile paese dell'area mediterranea, oggi nostro partner, sia nell'approvvigionamento energetico che nel contenimento dei flussi migratori, eppure nella lotta all'estremismo islamico. Ovvio che la risposta sia: sarebbe una follia, non si può dire apertamente, ma le cose stanno esattamente così. Chi governa fa bene a tenerne conto. Quindi quella di Sallusti è una posizione di assoluto, diciamo, assoluto realpolitik, che sconfina però un po' con il cinismo. Il tema è che sicuramente, come disse Mario Draghi in un discorso che gli costò qualche critica, con i dittatori bisogna trattare, però senza rinunciare evidentemente a far valere anche alcuni principi, altrimenti l'Occidente smette di essere quella civiltà che può rivendicare un primato di responsabilità nel mondo, e diventa una congrega di stati che hanno solo interessi economici e riducono questi la loro azione politica. La via è strettissima, ovviamente, la via è strettissima, ed è difficile trovare un punto di mediazione, soprattutto in un contesto medio orientale, dove non solo ci sono stati autocratici, ma ci sono stati autocratici con cui non si può neanche dialogare, quindi quei pochi con cui è possibile aprire un dialogo devono continuare a essere un riferimento dell'Occidente in un'area problematica. Ma tutto questo deve avvenire su rapporti di forza che non calpestino la dignità dei nostri principi. Facile a dirsi, e quindi non c'è da invidiare chi si trova oggi nella condizione di gestire questo rapporto e chi si troverà domani. La complessità di questa vicenda mette a confronto grandezze diverse e antitetiche. Così il caso Regeni. Poi c'è il caso Garlasco. Anche qui io lo porto sempre in prima pagina, per così dire, non perché abbia una particolare passione per diciamo, le novità della cronaca, in una rassegna che ovviamente si pone soprattutto di cercare il valore politico delle cose, ma perché sono convinto che questa vicenda abbia un valore politico. Parlo della vicenda di Garlasco. E perché ieri, come raccontano un po' tutti i giornali, sono stati resi pubblici alcuni degli interrogatori dei carabinieri che eseguirono i test nei confronti del pedale della bicicletta di Alberto Stasi. Un primo test positivo, poi due test negativi che furono stranamente occultati, cioè non allegati alle indagini. E questi carabinieri in effetti confermano che il loro referente, il loro capo ne era a conoscenza, e B, confermano una sottovalutazione. Addirittura uno dei due dice: avrei potuto anche cancellarlo, farlo sparire, invece l'ho lasciato agli atti, ma non l'ho allegato. È una dichiarazione un po' molto particolare, che dimostra una certa irresponsabilità, perché parliamo di un test che riguarda la colpevolezza o l'innocenza di una persona. E perché tutto questo è politico? E tutto questo è politico perché, come ho detto ieri, cade sempre più spesso nella nostra democrazia che, di fronte a un'emergenza, a un delitto mediaticamente rilevante, la macchina investigativa si
si senta attivata da una logica di risultato a cercare delle soluzioni spicce. Ecco, allora il dibattito su questo tema e su che cos'è garantismo è aperto. Lo coglie Claudio Cerasa oggi con un editoriale nel quale pone alcune questioni, fa notare che assieme ai test negativi, dice Cerasa, nei confronti di Stasi ci sono altrettanti test positivi, ma forse dimentica che i test di conferma che invalidano la prima prova in un'analisi che riguarda la libertà e la vita di un cittadino non rende più utilizzabile quel risultato in una democrazia liberale e in un processo dove le regole sono rispettate. Se ci sono due indizi, l'arbitro, il rigore, uno a favore, uno contro, il rigore non si dà, usando una metafora del calcio, cioè non diventa prova una prova confutata da un accertamento successivo. Non vale dire sì, ma c'era quella prima, ma c'era anche quella dopo, e nel dubbio quella lì non è più prova, perché una prova è prova solo oltre ogni ragionevole dubbio, altrimenti non è più prova. Ecco, questo è il tema. Poi giustamente Cerasa critica il falso garantismo nel suo editoriale, che utilizza dettagli investigativi per provare l'innocenza di Stasi attraverso la colpevolezza di Sempio. Questo è sacrosanto, questa tentazione tipica di un certo modello di giornalismo è assolutamente da censurare. Però il punto non è questo. Il punto è che cosa accade in un sistema investigativo che si muove nell'ottica dell'efficienza, peraltro in competizione con altri sistemi investigativi, che da questa efficienza fa dipendere la sua credibilità e la carriera e le promozioni di coloro che vi fanno parte. Ecco, che cosa accade in un sistema così fatto quando l'emergenza di un fatto criminale gravissimo attiva una domanda di giustizia mediaticamente enfatizzata, che chiama quel sistema a una risposta di risultato? Quali rischi si sviluppano di produrre dei falsi positivi, soprattutto quando alcuni accertamenti, per la loro specificità tecnica e per le competenze richieste, non sono verificabili all'interno di un normale contraddittorio processuale democratico? Questo è il punto che la vicenda Garlasco solleva, e spiace anche che il desiderio di smarcarsi sempre e comunque di una parte del giornalismo faccia smarrire le ragioni di che cos'è garantismo nel nostro sistema penale e nella nostra democrazia, dove due prove contrarie si annullano, non vengono scorporate, non valgono per sostenere le ragioni di niente. E detto questo, è evidente che il dibattito non deve riguardare la colpevolezza di Sempio o l'innocenza di Stasi, ma deve riguardare il modo in cui le indagini, quindi il rapporto tra la libertà del cittadino e il potere autoritativo dello Stato di indagarlo, di mettergli le manette ai polsi e di tenerlo in carcere 16 anni, si esplica. Sono quelle regole che sono la sostanza della democrazia. Così Garlasco. Poi ci portiamo sulla vicenda della luce e del gas. La luce costa sempre di più. Le bollette aumenteranno del 37%, scrive Fausta Chiesa sul Corriere della Sera, annunciando il comunicato della ARERA. Che cos'è l'ARERA? L'autorità di regolazione dell'energia, e soprattutto riguarda i 3 milioni di clienti vulnerabili rimasti al regime di maggior tutela e che non passati invece a quelli di libero mercato. Sul mercato libero gli operatori, grazie a contratti di lungo termine, sono riusciti a offrire risparmi anche del 50% rispetto alle attuali tariffe indicizzate. E quindi paradossalmente i più deboli hanno avuto più danno, certifica l'ARERA. Poi ieri il Q8, o Q8 come dir si voglia, ha annunciato un calmiere ai prezzi dei carburanti che partirà domani e durerà 30 giorni, che si somma alla decisione del calmiere di IP e prima ancora
di Eni. Dopo i carburanti partita la sfida delle bollette, perché dopo le 16:30 di ieri è uscita la nota della controllata Plenitude che da domani al 24 ottobre offrirà Fissa Time Smart, che prevede uno sconto del 30% su luce e gas alla sua principale offerta a prezzo fisso, la controllata di Eni. Poco prima delle 18:30 è uscita anche l'Enel, che invece però ha ricordato che la sua offerta a prezzo fisso c'era già, Digital Luce a 108 euro. Insomma, è scattata la concorrenza a far notare. Concorrenza virtuosa, tuttavia, in un momento drammatico per l'economia. E poi è uscita anche A2A, che prevede un prezzo fisso per 10 anni a 105 euro al megawatt-ora. Si tratta di offerte a prezzi effettivamente molto più bassi rispetto al prezzo medio che si è formato questo settembre sul mercato all'ingrosso. La Premier Giorgia Meloni ha dichiarato: "Ringrazio tutti quelli che fanno uno sforzo". L'aumento, spiega l'ARERA, è dovuto all'incremento dei costi di acquisto dell'energia elettrica, che riflette le attese di crescita del prezzo all'ingrosso nel prossimo trimestre, nonché la formazione nel terzo trimestre di prezzi all'ingrosso più elevati di quelli stimabili al giugno scorso. Quindi questo aumento ha degli elementi oggettivi di ciò che è accaduto e dell'aumento, e anche degli elementi soggettivi, per così dire, psicologici, collettivi del sistema economico sulle attese per il prossimo trimestre. Quindi è chiaro che il clima di instabilità incide. Secondo l'Unione Consumatori, l'aumento del 37% che per cliente, che cosa significa? Significa spendere 236 euro in più all'anno in media per famiglia. Insomma, non pochi. Ecco. Allora, questo è il clima. Come vi dicevo, Giorgia Meloni Praga ha ringraziato le società che si sono mobilitate in questa direzione. La Premier si trovava nella capitale ceca per un incontro con il miliardario e Premier Andrei Babis, e hanno stabilito una strategia comune da proporre all'Europa. Ce lo racconta Marco Galluzzo, che riguarda alcuni dossier. Un piano per correggere le distorsioni di mercato causate dalla tassazione delle emissioni di carbonio, cioè la famigerata o il famigerato ETS, la tassa sulle emissioni di carbonio. Poi hanno condiviso anche gli sviluppi sul nucleare, perché Praga investe sullo sviluppo dei piccoli reattori. L'Italia ha appena intrapreso il cammino che aveva interrotto decenni fa. Insomma, Meloni è il Trump di Praga, così viene chiamato dalle riviste americane. Hanno diversi punti di contatto e un programma comune. Questo la Premier, che ha detto: "Spero che anche altri attori scelgano di dare una mano al paese in questo momento". Su questa, diciamo, competizione virtuosa degli attori si concentra la stampa nel suo retroscena, facendo notare, diciamo, l'asse che ha scardinato, per così dire, aperto alla collaborazione virtuosa, che è un asse personale costruito da Giorgia Meloni con Descalzi al sesto mandato alla guida dell'ENI, e candidato a continuare. Appunto, a continuare questa avventura. Il rapporto con Descalzi ha permesso alla Premier di rompere il fronte delle aziende energetiche. E questo poi, il retroscena di Alessandro Barbera si concentra invece sul rapporto un po' più problematico con l'altro capo di Enel, Flavio Cattaneo, con cui talvolta, dice Barbera, ci sono state delle incomprensioni, tuttavia fanno notare
a notare la stampa, la verità è che bloccare il prezzo della benzina e del diesel è molto più semplice di quanto non sia ottenere un prezzo più basso nel complicato mondo della generazione elettrica, spiega un protagonista del settore. Cattaneo da mesi va rivendicando non solo di aver fatto il possibile, ma anche contribuito ai costi della crisi con un aumento dell'IRAP di 2 punti alle aziende del settore deciso dal governo a febbraio. E comunque la strategia concordata fra Meloni e Descalzi ha strappato, scrive Barbera sulla stampa, il velo dell'ipocrisia, come dire, se Eni può mettere un tetto al prezzo dei carburanti, possono fare di più anche i concorrenti. Poco importa se si tratti di produttori di petrolio o di elettricità. Meloni sa bene che da febbraio in poi le probabilità di dover salire al Quirinale per dare le dimissioni e chiedere di nuovo la fiducia degli italiani sono alte. E sai che l'energia è ciò su cui si gioca le chance di vincere con o senza l'alleanza con Vannacci. Il motivo per cui sta intensificando telefonate e incontri nei paesi chiave, Azerbaigian, Norvegia, ieri un lungo colloquio con il saudita Bin Salman. Gli resta da capire se per finanziare l'ultima legge di bilancio della legislatura sarà costretta a imporre al settore un accordo simile a quello strappato l'anno scorso alle banche. In quel caso il prezzo da pagare sarà molto più alto della corsa agli sconti lanciato grazie all'asse con l'ingegner Descalzi. Questo rischio c'è e anche e soprattutto l'effetto di questa strategia, che è sicuramente una strategia emergenziale di contenimento, ma tuttavia può diventare una strategia con degli effetti collaterali. Anche non voluti, cioè con una eterogenesi dei fini che produce risultati, non dico peggiori di quelli che si volevano correggere, ma certamente non previsti. Di questo parla Davide Tabarelli nell'intervista che fa alla stampa. Peraltro, ecco, questa strategia degli sconti non è una strategia solo. Come dire, maldeggiata e sostenuta dal governo, ma anche l'opposizione l'ha sempre invocata. Questo bisogna dirlo, salvo adesso non riconoscere al governo il fatto di averla praticata. Il fatto però che questa strategia non è senza prezzi. Gli sconti sui carburanti, dice Claudia Luise, sono una misura tampone. E se la crisi continua, non possiamo continuare ad abbassare i prezzi, dice Tabarelli, presidente e fondatore di Nomisma Energia. È ovvio che quando si riducono i prezzi è difficile essere contrari, soprattutto dal momento in cui è in corso una crisi e l'obiettivo è aiutare i consumatori. Ma ci sono anche risvolti meno positivi, perché i consumatori si abituano alle riduzioni e agli sconti e poi quando bisogna toglierli arrivano le proteste. Il problema è capire quanto possa durare un'iniziativa di questo tipo. Se la crisi si prolunga e i prezzi internazionali tornano a salire, diventa difficile continuare a sostenere artificialmente prezzi più bassi. Una misura tampone può avere senso nell'emergenza, ma non può diventare la soluzione strutturale alle crisi. Perché cosa si può creare sul fronte della concorrenza? Gli chiede Claudia Luise e Tabarelli risponde: c'è un problema di vendita sotto costo, di concorrenza sleale, di dumping che non è facile da risolvere. Certamente possono esserci problemi per l'antitrust, bisogna capire con quali ragioni si possa giustificare un intervento di questo tipo rispetto alle regole della concorrenza. Detto questo, siamo in una situazione straordinaria, c'è una guerra che dura da mesi e in situazioni di questo genere possono esserci fallimenti di mercato e la politica è chiamata a intervenire. Il punto è che oggi, dopo le liberalizzazioni e le riforme, la politica ha molti meno strumenti diretti sui mercati dell'energia rispetto al passato. E intervenire con misure che possono comunque creare distorsioni. Perché? Perché, spiega Tabarelli, abbiamo bisogno di ridurre i consumi, non di incentivarli. Questa è la cosa più importante. In una crisi di questo tipo bisogna intervenire sulla domanda. Perché abbiamo bisogno di consumare meno, ridurre artificialmente i prezzi rischia invece di incentivare i consumi proprio quando sarebbe necessario il contrario. Se la situazione internazionale resta difficile, bisogna avere il coraggio di spiegare ai consumatori che la crisi è seria e che la risposta fondamentale è ridurre i consumi. Gli sconti possono essere una parentesi, non la ricetta. Chi si candida, chiedo io, a spiegare ai cittadini, cioè agli elettori, in una stagione preelettorale, che bisogna ridurre i consumi, che ovviamente producono crescita a un paese?
punto interrogativo che ovviamente rende questa vicenda ancora una volta di enorme complessità, evidentemente. Vi dicevo che l'Europa, cosa fa l'Europa? Ci sono due articoli che ne parlano, se ne occupa il Corriere della Sera, ma anche la Stampa. L'Europa, innanzitutto, ieri è intervenuta con il commissario mi pare danese, che si chiama Jorgensen, credo che sia danese, spero di non sbagliare, e sta valutando cosa fare per sostenere la disponibilità e l'accessibilità economica dei carburanti per il trasporto, però esclude una misura europea per colpire gli extraprofitti delle compagnie energetiche. Jorgensen ha ricordato che dall'inizio della guerra all'Iran l'Europa ha già pagato oltre 100 miliardi di euro in più per le importazioni di combustibili fossili. La strategia dell'Europa è quella di aiuti selettivi e mirati. Ne parla anche la Stampa, pagina 6, identificando precisamente due misure su cui l'Europa starebbe lavorando, a pagina 4, scusatemi. E cioè, da un lato, dice Marco Bresolin, corrispondente da Bruxelles della Stampa, a livello UE si va verso il rinvio di un anno delle nuove regole che impongono vincoli ambientali più severi sulle emissioni di metano legate alle importazioni di combustibili fossili. Questa è la prima misura. Dall'altro, in coordinamento con l'Agenzia Internazionale dell'Energia, non si esclude un ulteriore rilascio delle scorte di petrolio. Il rilascio delle scorte è un tema perché l'agenzia finora ha approvato il 20% del rilascio delle scorte strategiche, il che corrisponde a 400 milioni di barili, tre quarti dei quali sono già materialmente finiti sui mercati. Bisogna trovare un equilibrio su quando sia il momento opportuno per rilasciare le scorte, ha detto Jorgensen, perché da un lato può servire per aiutare a mitigare i picchi di prezzo, ma dall'altro abbiamo bisogno delle scorte per affrontare situazioni che potrebbero essere anche peggiori. Cioè c'è una preoccupazione che la crisi possa non concludersi. E se la crisi non si conclude, la strategia cambia, perché è evidente che le strategie tampone non possono arginare una crisi che diventa strutturale o comunque la cui congiuntura si prolunga nel tempo. L'esecutivo europeo, dice ancora Bresolin, al momento ha preferito non commentare il tetto al prezzo dei carburanti deciso da alcune compagnie energetiche in Italia, sulla scia di quanto fatto dall'ENI. Un portavoce si è limitato a dire che la Commissione e le autorità nazionali garanti della concorrenza, attenzione a questa parola, monitorano sempre i mercati per verificare comportamenti potenziali anticoncorrenziali, ma senza entrare nel caso specifico. Questa mossa, dice Bresolin, potrebbe spingere il governo italiano a frenare il pressing avviato per discutere l'introduzione di un'imposta comunitaria sugli extraprofitti delle società energetiche. Cioè, Italia cara, già stai facendo un'operazione che, da un punto di vista della concorrenza, ha qualche problema. E non spingere troppo sull'Europa con gli extra profitti, perché qualcuno ti potrebbe far notare che le diciamo, misure di moral suasion che hai concordato con alcune aziende, tra le quali aziende di Stato, violano la concorrenza. Insomma, anche qui c'è un crinale sottile in cui Giorgia Meloni si muove in questa congiuntura. E lo segnala la stampa. Nel frattempo, come vi dicevo, la crisi ha prodotto anche un effetto sullo spread, lo segnala il Sole 24 Ore e anche il Corriere della Sera. Che cosa si è determinato? Lo spread è tornato a 100 punti, scrive il Corriere della Sera. Ma questa volta è il rendimento del BTP a raccontare meglio che cosa sta succedendo sui mercati. Il decennale italiano ha superato il 4,6%, fino al 4,62% per la prima volta dall'ottobre del 2023. Il movimento attraverso i mercati
obbligazionari dagli Stati Uniti all'Europa sotto la pressione del petrolio, dell'inflazione e di tassi destinati a restare più alti a lungo. Così il Corriere della Sera, anche ovviamente anche vi dicevo il Sole 24 Ore, e il quale Sole 24 Ore si anche esercita sulla trattativa che la Commissione europea sta giocando con l'Italia, cioè, o meglio, sulla trattativa che l'Italia ha aperto sulla Commissione europea dopo il mantenimento della procedura di infrazione, trattativa per riuscire, come abbiamo detto nei giorni scorsi, a utilizzare il deficit per energia e difesa, quindi la cosiddetta clausola di salvaguardia. Trattativa che è in corso, e ci dà una notizia il Sole 24 Ore, perché titola "Verso il via parziale". Quindi è una trattativa che si sta, diciamo, per chiudere positivamente, secondo gli auspici del governo e del ministro Giorgetti. Lo racconta Gianni Trovati a pagina 3 sul Sole 24 Ore. E dalla pagina economica, ovviamente, ci portiamo sui riflessi politici. I riflessi politici sono in tutti i partiti. La Lega vive un momento molto particolare dopo la protesta dei governatori del Nord e il congresso annunciato da Salvini come contromossa, che avrà luogo, adesso è stata fissata la data, il 24 e 25 ottobre. Il luogo dovrebbe essere Milano, ma la location ancora non c'è. I delegati, spiega Carmine Zapperi sul Corriere della Sera a pagina 19, saranno gli stessi che l'anno scorso elessero Salvini, e quindi non c'è partita. Lo riconosce anche il principale oppositore di Salvini, Massimiliano Romeo, capogruppo al Senato, che si chiama fuori dalla competizione. A un giorno da pecora, dice, con i delegati della volta precedente che lo hanno eletto all'unanimità e senza coinvolgimento della militanza, secondo me chiunque si volesse candidare sostanzialmente non avrebbe alcuna chance. Partita chiusa, vedremo, perché poi i congressi possono sempre smascherare qualche novità, vedremo i governatori che faranno. Per intanto oggi il testo, ci racconta il Corriere della Sera, della legge elettorale approda nell'aula della Camera. Giovedì si entra nel vivo delle votazioni con la pregiudiziale di costituzionalità, per cui è probabile il voto segreto. E questo, scrive il Corriere della Sera, sarà un primo test per capire se gli umori rispetto a luglio, quando il governo è andato sotto, come sappiamo, gli umori sono cambiati oppure no. Se ne occupa anche Stefano Folli nella sua nota sulla Repubblica, dove dice: ci sono due posizioni anche fra i costituzionalisti nei confronti della legge elettorale. Chi parla di interventi minimi, e quindi si concentra sulle firme per candidare un partito nuovo nei collegi, le 6.000 firme, e sulle capilista bloccati, su cui ci può essere una piccola correzione, e chi invece vorrebbe demolirla in toto la legge elettorale, quindi si concentra sul premio di maggioranza considerato esagerato, sull'indicazione del Premiership sul programma di governo, che violerebbe le prerogative del Presidente della Repubblica, e quindi in quel caso la legge elettorale potrebbe essere demolita in toto. Resta aperto ovviamente il confronto, in attesa che la legge sia approvata e che la Corte si pronunci. Questo è l'analisi che ne fa Folli sulla Repubblica. Poi ci sono alcune interviste, alcuni spunti che voglio segnalarvi. Per esempio, La Stampa ci racconta che nel libro del governatore calabrese Occhiuto, che è considerato uno dei possibili candidati a raccogliere diciamo, la guida del partito quando Tajani lascerà, c'è una svolta, rompe il tabù sulle adozioni gay e dice: pensiamo ai minori, basta diffidenza verso i genitori omosessuali.
Così Ilario Lombardo lo racconta il libro Il coraggio di governare. Nel PD il dibattito oggi avrà invece un punto chiave, perché oggi si convoca Elis Lein, ne parla il Corriere della Sera a pagina 2, oggi ci sarà la direzione, credo che sia oggi la direzione, spero di non sbagliare, lo vediamo subito. Sì, ieri a Bruxelles la segretaria del partito ha difeso la linea del PD e quindi i valori dell'Unione Europea si difendono sostenendo l'Ucraina e poi parlando all'intitolazione di un edificio del Parlamento Europeo dedicato a Davide Sassoli ha detto: Davide era stato dichiarato persona non grata in Russia, ne era orgogliosa, ha sempre fatto dello Stato di diritto e della lotta per la democrazia una ragione di vita e noi dobbiamo portare avanti quella lotta. Quindi un po' inizia lo smarcamento da Conte sulla vicenda ucraina, cogliendo gli appelli di chi gli chiede una mossa. Non ha intenzione di arretrare dalla linea che il suo partito ha tracciato su Kiev, scrive Maria Teresa Meli. La Russia resta comunque una minaccia, ma le armi all'Ucraina e il riarmo dell'Europa sono cose ben distinte. È talmente accesa, scrive Maria Teresa Meli, la contesa tra Schlein e Conte, che tra i Dem si sta fortificando la convinzione, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, che Conte potrebbe rovesciare il tavolo e rompere l'alleanza. Per evitare questa deriva, il partito del federatore ha ripreso fiato in questi giorni, ma del federatore la segretaria Schlein non vuole nemmeno sentir parlare. Io sono stata eletta con le primarie, non posso non farle e noi siamo il PD che ha inventato le primarie in Italia e quindi ribadirà anche in segreteria il suo no alla candidatura di un altro esponente del PD alla premiership. La sua ostilità a questa ipotesi risale alla settimana scorsa quando per la prima volta si affacciò il nome di Giorgio Gori come possibile competitor interno. Così Elis Lein. Intanto sabato, Conte e Schlein, ci ricorda Maria Teresa Meli, si rincontreranno alla Garbatella per la festa del manifesto. E lì, anche se si stanno evitando, dovranno parlarsi. Così il Corriere della Sera sul dibattito sulla premiership apertosi nella maggioranza. Qui, ed è scusate, nell'opposizione. Ci portiamo sulla pagina estera dove vi avevo annunciato la minaccia di Mosca a difesa di Kaliningrad, minaccia paranoide con cui Mosca rispolvera questa idea che la NATO stia muovendo una guerra all'Europa, alla Russia, e il Cremlino evoca il nucleare. Avventurista e irresponsabile, così il Cremlino bolla la condotta dell'Alleanza Atlantica in una nota di proteste. Secondo Mosca, vi rientrano le manovre pensate per simulare l'isolamento dell'esclave di Kaliningrad. L'esclave, come sapete, piantate un piccolo avamposto russo nel cuore dell'Europa, a ridosso delle democrazie baltiche. Che è piena di armi, fra l'altro, e di missili russi. Questo isolamento, questa minaccia che la Russia evoca, ancora una volta con la solita strategia paranoide, mentre contemporaneamente combatte la guerra ibrida, aumenta, dice il Cremlino, notevolmente i rischi di uno scontro armato diretto. Il testo per la NATO, un documento non ufficiale, è arrivato al segretariato internazionale tramite l'ambasciata russa in Belgio, scrive il Corriere della Sera a pagina 15 con Marta Serafini. I toni non lasciano spazio ai dubbi, la federazione si dichiara pronta a mobilitare l'intero arsenale di armi a sua disposizione in difesa del proprio territorio, espressione dietro cui si leggono le testate nucleari. Da Bruxelles la replica è senza giri di parole. Abbiamo inviato una risposta sottolineando che siamo un'alleanza difensiva e che nessuna delle nostre attività o esercitazioni rappresenta un rischio per alcuna parte del territorio
Russo, ha dichiarato la portavoce Alison Hart, aggiungendo che l'alleanza condanna nettamente la minaccia dell'uso della forza, compresa qualsiasi retorica nucleare irresponsabile. Siamo davanti, evidentemente, a uno scontro, una guerra delle parole, ma non solo, perché come si evince, la guerra ibrida di Mosca non si è fermata affatto. L'Europa sta senz'altro conducendo una guerra contro di noi, sostiene il ministro degli esteri Sergei Lavrov, a margine del Valdai International Discussion Club, invece di confermare la campagna.

a delle prove della Lituania sulla minaccia ibrida da parte della Russia, organizzata da questo intelligence militare, dice il ministro degli esteri Kęstutis Bardis, che recluta agenti in tutto il mondo, anche dall'America Latina, poiché il suo obiettivo è generare terrore in Europa. Dovremmo prendere in considerazione l'ipotesi di classificare questa intelligence militare come un'organizzazione terroristica, e abbiamo indicazioni, aggiunge, secondo cui la Russia sta pianificando di aumentare le attività contro di noi, anche di estendere orizzontalmente l'escalation. Gli chiede Fabio Tonacci, che lo intervista, i ministri della UE, della difesa, stanno valutando un meccanismo comune di risposte all'offensiva ibrida che rimangono sotto la soglia che fa scattare l'articolo 5 della NATO. Voi cosa proponete? Come sapete, l'articolo 5 della NATO è quello che impone a tutti gli stati di intervenire quando un paese dell'alleanza viene attaccato. A ogni attacco di questo tipo, dice, dobbiamo far vedere che aumenteremo il nostro sostegno all'Ucraina attraverso un pacchetto aggiuntivo in termini di finanziamenti e di equipaggiamenti. E poi collegare la nostra risposta alle sanzioni. Per ogni operazione, ulteriori individui sanzionati senza aspettare il successivo grande pacchetto. Cioè, dice, troppi cittadini russi hanno visti europei, dice il ministro degli esteri lituano. Così la vicenda ucraina. Vi segnalo anche che, sempre sul fronte dell'Europa, ieri c'è stato un passaggio importante in Gran Bretagna, che forse in tempi diversi avremmo raccontato anche con maggiore enfasi se non ci fossero state sul campo anche altre notizie dello stesso rilievo, ma il governo di Burnham ha riaperto il dossier della Brexit e non esclude nulla, ci scrive Luigi Ippolito sul Corriere della Sera, pagina 16, neppure un rientro nell'Unione Europea. Nel suo appassionato ed emotivo discorso, condito a volte perfino da lacrime, scrive Luigi Ippolito, a conclusione del congresso del partito, il premier Andy Burnham ha detto chiaramente che l'uscita dalla UE ha fatto più danno che bene, aggiungendo che occorre puntare su una relazione a lungo termine con quello che resta il nostro più grande mercato. Ci sarà un vertice euro-britannico di novembre che sarà la sede per verificare i passaggi di questo ravvicinamento. Ci sono alcune ipotesi: il rientro della Gran Bretagna nell'unione doganale o anche nel mercato unico, fino al reintegro totale nell'Unione Europea, passando magari per una fase transitoria sul modello svizzero. Comunque si rompe un tabù. Questo sul fronte inglese. Dall'altra parte dell'oceano, invece, segnaliamo il pranzo di Trump con i leader delle big tech che operano sull'intelligenza artificiale. C'erano tutti, c'era Zuckerberg, Wang, Picai, Nadella, Brockman, Amodei, Karp, Musk e Bezos. Trump ha annunciato un accordo per contro una forma di autoregolamentazione delle aziende che operano sull'intelligenza artificiale attraverso controlli interni robusti e molteplici livelli di revisione. Questa è la strategia che la Casa Bianca, condivisa con le imprese e i leader delle big tech americane, ma non condivisa da tutti. C'è, per esempio, ve lo segnalo, un editoriale di Giuliano Noci sul Sole 24 Ore a pagina 5, che dice: serve un arbitro pubblico autorevole, l'autoregolamentazione per l'IA non basta, chi sviluppa un sistema non può essere l'arbitro della sua pericolosità. Parole sante, evidentemente, ma parole che in tempi in cui le istituzioni del multilateralismo sono in crisi, e quindi è molto più difficile far valere. Il multilateralismo invece è l'oggetto di un commento molto interessante di Ettore Sequi, ambasciatore intellettuale raffinatissimo, sulla Stampa, che fa notare come l'ONU in crisi

0: più indispensabile di ieri, perché senza l'ONU anche le iniziative di Trump non avrebbero la legittimazione che in alcuni casi hanno avuto. Quindi stiamo attenti a demolire il valore di queste istituzioni, poiché sono oggi una prospettiva concreta per recuperare anche un modo di regolare vicende e questioni che hanno un impatto globale. E la vera alternativa, dice Sequi, non è tra ONU e nazioni, ma tra una sovranità lungimirante che accetta la cooperazione per governare l'interdipendenza e una sovranità miope che, isolandosi, è condannata a subirla. La crisi dell'ONU non dimostra che il multilateralismo sia superato, dimostra che non possiamo farne a meno. Ovviamente vi ho sintetizzato in poche parole un editoriale molto interessante, e chiudo con la vicenda dei coloni, che ancora una volta ha registrato ieri minacce e attacchi da parte di alcune frange estremiste nei confronti dei legittimi proprietari di case palestinesi, che vengono cacciati o impediti nel rientro anche quando la corte, le corti tribunalizie sanciscono il loro diritto a rientrare. Almeno 150 coloni ieri hanno marciato su Jalud, hanno assaltato il convoglio appena arrivato, 3 poliziotti di frontiera sono stati feriti, la famiglia che doveva rientrare in casa è stata costretta ad andarsene. Le Nazioni Unite calcolano che nei primi mesi di quest'anno almeno 23 palestinesi sono stati uccisi in raid dei coloni. Il capo dello Stato Herzog parla di macchia morale, Netanyahu invece minimizza, riferendo queste vicende a un gruppo di facinorosi. E nel frattempo si segnala che Nazza ha avuto in Italia un successo al suo debutto, il film più visto di tutti quelli che sono usciti dopo Venezia, e il film più visto d'Italia, 450.000 euro di incasse, lo scrive Stefania Ulivi sul Corriere della Sera a pagina 14. Con questa notizia ho concluso la mia rassegna stampa, mi scuso per la breve interruzione dovuto a un piccolo problema tecnico che cercheremo di risolvere per domani. Auguro a tutti una ottima giornata da Alessandro Barbano.
1: Appuntamento con Stampa Regime domani alle 7.30, sono le 10.57 minuti, questa è Radio Radicale, diamo un'occhiata alle notizie della giornata e agli aggiornamenti. C'era la vicenda dell'aereo della compagnia aerea Fly Dubai, che sembrava dirottato al punto che i jet israeliani, visto che era una rotta che sarebbe dovuta arrivare in Israele, sono alzati in volo. Poi invece la compagnia aerea ha annunciato che i piloti hanno avuto una colluttazione in cabina di pilotaggio durante il volo, quindi non si è trattato di un incidente di sicurezza, questo riferisce Canale 12 in relazione all'emergenza scattata su questo volo che era Dubai-Tel Aviv e invece è atterrato in Arabia Saudita. Secondo le prime informazioni il pilota è di origine russa e il copilota di origine ucraina. Parlando con Yedio Tavernot, alti funzionari del settore aeronautico israeliano hanno riferito che appunto comunque si sta ancora indagando. Secondo una prima valutazione, uno dei piloti avrebbe tentato di provocare uno schianto, l'altro sarebbe riuscito a sventare il tentativo con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani. Dichiarazioni importanti di Downing Street: il governo britannico cercherà di trovare il consenso, queste sono parole di Andy Burnham, nel paese per chiarire la posizione a lungo termine del Regno Unito nei rapporti con l'Unione Europea. Sul rapporto con Bruxelles Burnham ha mostrato un'apertura maggiore rispetto a quanto detto appunto ieri dal palco del congresso laburista di Liverpool, e ha aggiunto che l'adesione di Londra all'Unione Europea è tra le opzioni che potrebbero essere prese in considerazione. Potremmo valutare quanto proposto dall'ex cancelliere dello scacchiere Osborne in merito a un'unione doganale, potremmo valutare anche quanto affermato dai liberal democratici alla loro conferenza sul mercato unico, oppure potremmo puntare tutto sull'adesione, ha detto Burnham. Ci sono chiaramente delle opzioni da considerare e dobbiamo vedere e valutare i pro e i contro di ciascuna. Così Andy Burnham si torna a parlare quindi di adesione della Gran Bretagna all'Unione Europea. Il presidente ucraino Zelensky ha informato aggiornato sugli attacchi promossi contro il suo paese dalla Russia. La notte scorsa sono 5 le persone morte, al momento 14 le persone ferite. Si tratta di attacchi russi contro soprattutto infrastrutture energetiche e zone residenziali nella regione di Kiev. Donald Trump sta valutando tutte le opzioni sul tavolo per calmierare i prezzi dell'energia, compreso il divieto dell'export di gasolio, così come trapelato nei giorni scorsi, lo conferma il Financial Times, che rivela che il presidente degli Stati Uniti ha tenuto colloqui con i suoi consiglieri su eventuali misure da adottare per contenere la crisi energetica. Trump si trova al centro di una battaglia di pressioni tra gli alleati repubblicani, preoccupati per l'impatto politico dell'impennata dei prezzi del gasolio, che ha messo in ginocchio gli agricoltori, e altri settori dell'industria statunitense, magnati del petrolio in primo piano, che ovviamente sono desiderosi di preservare le rendite stanno sfruttando in questo periodo. E a proposito del consenso di Trump, oltre la metà degli elettori statunitensi preferirebbe una vittoria dei democratici alle elezioni di metà mandato per la Camera dei rappresentanti. Questo risulta da un sondaggio di un'università della Carolina del Sud. A 5 settimane dal giorno delle elezioni, il 51% degli elettori vorrebbe che il Partito Democratico ottenesse il controllo della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, mentre il 39% vorrebbe che fosse il Partito Repubblicano a prevalere. In un'analoga rilevazione di 2 settimane fa, il 49% degli intervistati auspicava una vittoria democratica, quindi questo è un trend che aumenta. Si parla solo di Camera, sapete, poi si vota sia per la Camera che per il Senato. In Italia, a settembre, il clima di fiducia dei consumatori scende, anche il clima di fiducia delle imprese, lo comunica l'Istat. Il clima di fiducia delle imprese diminuisce dopo 3 mesi consecutivi di crescita, mentre per quanto riguarda i consumatori la dinamica congiunturale dei climi di fiducia risente, in particolare del clima economico. La fiducia delle imprese è scesa dal 97 a 95,9%, quella dei consumatori da 94,5 a 91,2%, e sapete che il calo di fiducia corrisponde di solito anche a un calo dei consumi. Sempre riguardo ai dati e alle rilevazioni dell'Istat, uscita adesso il dato che riguarda l'inflazione, sempre molto importante. A settembre sale al 4,2%, mentre il dato nei 12 mesi 3,3%, quindi insomma una crescita dell'inflazione che preoccupa. Amnesty International, qui parliamo di Ceuta, denuncia presunti casi di torture e altri trattamenti crudeli, inumani e degradanti ai danni dei migranti dopo gli ingressi in massa di almeno 80.000 persone a fine luglio nell'exclave in Marocco. I maltrattamenti sarebbero compiuti da membri delle forze armate spagnole, in particolare l'ONG per i diritti umani indica i militari dei regulares della legione spagnola come autori di questi maltrattamenti e trattamenti degradanti. Durante una missione nell'exclave spagnola dal 10 al 15 settembre, Amnesty ha intervistato 65 migranti e richiedenti asilo. Su questi, 22 hanno denunciato pestaggi, intimidazioni e umiliazioni, anche furti di denaro e telefoni cellulari. Circa la metà delle persone che hanno denunciato è minorenne. Ancora dalle agenzie, c'è un'ultima ora che arriva dal Golfo. L'Iran ha annunciato di aver ricevuto una proposta dagli Stati Uniti dopo che nel fine settimana il presidente statunitense Trump aveva respinto il piano di 7 giorni presentato dall'Iran per la riapertura dello stretto di Hormuz in cambio di una serie di condizioni. La proposta della parte statunitense è stata presentata al presidente Pezeshkian dal ministro degli esteri Araghchi, ha dichiarato il portavoce del governo iraniano. Non sono stati forniti però dettagli sulla proposta statunitense, mentre i media iraniani hanno riferito che l'Iran ha ricevuto appunto la risposta della parte statunitense dalla mediazione del Qatar. Comunque, insomma, ancora non si hanno particolari su questo nuovo passo, diciamo così, verso i negoziati tra Iran e Stati Uniti. Staremo a vedere. Andiamo in in Francia, o meglio parliamo del viaggio del Papa in Francia, sono rimasto colpito dal fervore e dall'entusiasmo con cui sono stato accolto in Francia. Rendo grazie a Dio e prego affinché i pastori continuino a corrispondere alle aspettative dei fedeli, in particolare a quelle dei giovani. Le parole del Papa sono queste al termine dell'udienza generale del mercoledì in piazza San Pietro. E allora sulla visita di Leone in Francia, la Franco Palazzolo ha intervistato il giornalista Renato Farina.
2: Radio Radicale, siamo con Renato Farina per parlare della Francia, perché abbiamo visto che in questi giorni Leone XIV ha fatto un viaggio in questo paese, che secondo me è un viaggio molto interessante, perché tutti sappiamo che la Francia è un paese profondamente laico, molto più laico dell'Italia. Ci sono state all'inizio del XX secolo le cosiddette leggi Combe, e tutte le volte che un pontefice si è recato, è andato oltre le Alpi a visitare la Francia, noi abbiamo visto che è stato ben accolto il Papa, però il Papa è rimasto sempre molto spesso dentro le chiese di Notre Dame, insomma non si è fatto vedere tanto in giro. Però la novità di questa volta è stata, primo, che il Presidente della Repubblica francese Macron ha cambiato la sua agenda per essere col Papa. Secondo, avevamo visto un discreto bagno di folla e zero contestazioni nei confronti del Papa. Allora, che cosa significa tutto ciò? È anche un durissimo attacco alla destra estrema che sarebbe fuori dal Vangelo. Questa è forse la parte che farà più...
3: Ma questo l'ha detto non in pubblico.
2: Non l'ha detto in pubblico. Adesso vediamo come l'ha detto e come dobbiamo interpretarlo. Sì. Allora, qual è il bilancio di questa visita, a suo modo di vedere?
3: È stato un successo clamoroso, riconosciuto da tutti i giornali francesi e da tutti i commentatori internazionali. Mi ha molto colpito il titolo di Le Monde, che ha messo in prima pagina una fotografia del Papa che a piedi fende la folla che tende le braccia, e c'era la scritta bagno di folla e il Papa per il Papa che offende, ma nel senso di che va all'attacco della Francia, no? C'è un editoriale del Figaro che mi ha molto colpito, fatto da un laico, il quale dice: il Papa parla, i nostri politici predicano. C'è stata un'inversione di ruoli. Il Papa non ha fatto gesti mistici, non ha alzato i toni retorici, ha parlato, ha detto quello che pensa con grande semplicità e coraggio. Cioè, la sua diplomazia è stata la medesima verso la Francia e verso Macron di quella che lui ha adottato dicendo quello che pensa della guerra fatta da Trump, no? Da Netanyahu, o da qualsiasi altro, o dall'aggressione della Russia all'Ucraina, no? Sempre dicendo che occorre la diplomazia, ma chiamando le cose con il loro nome e dicendo quello che pensa. La legge sul fine vita, approvata da poche settimane in Francia, e l'aborto, che con Macron è entrato, diritto all'aborto, che è entrato in Costituzione, lui l'ha marchiato, l'ha bollato, diciamo così, a fuoco, no? Dentro l'Eliseo. Cioè, questo non sono cose che ha detto soltanto poi in giro, come l'ho detto a Lourdes, no? Dicendo, vedete questi malati, la vita è degna comunque, non è degna per cui liberamente in nome della compassione va soppressa, non è questa. Ha proposto le cure palliative, anche se non ha detto forse questa parola, però a Lourdes era tutto questo, c'erano 7.000 malati davanti. Poi la foto che ha fatto più chiasso in Francia e che è stata ripresa da tutti è stata quando, assolutamente non prevista, il Papa ha preso in braccio una ragazzina gravemente handicappata che era stata adottata da una famiglia che ha 10 figli, di cui molti adottati, perché il padre e la madre non riuscivano a mantenerla, non riuscivano a reggere il peso in tutti i sensi di questa persona. E questa cosa ha colpito, cioè esiste una possibilità di felicità e tutti gli uomini aspirano alla felicità. Hai detto, ha detto che è stato le piazze piene. Guarda che hanno parlato di bagni di folla a tutti i giornali e sono state 800.000 il giorno in cui c'è stata la messa all'Arco di Trio, a Place de la Concorde, con la gente che non ci stava, ha occupato tutti i viali, non c'è stata la minima contestazione e sono rimasti incantati in qualche modo, anche sorpresi, non solo i cattolici, no? Ma sono rimasti tutti colpiti, sono rimasti praticamente senza parole. Nessuno ha osato andare contro questo sentimento popolare, come se, cioè, la laicità va bene, è neutralità, ma se la laicità diventa una religione, no? E diventa il cuore della Francia, la dea ragione, no? Che si erge a supremo punto di vista sul mondo, per cui in pubblico le religioni devono piallare i loro simboli, ma sappiamo bene che i simboli non sono i riccioli inutili fuori, no? Sono i simboli, sono ciò che dicono l'essenza delle cose, no? Cioè, e questa cosa è esplosa. In Francia ci sono state l'anno scorso 25.000 persone che hanno scelto di farsi battezzare cattoliche da adulte, no? Ed è una cosa straordinaria, ci sono movimenti, restano una minoranza, no? Ma sono forse la minoranza creativa che indica un'altra strada è possibile. Il Papa non è venuto lì a fare politica, però le parole sull'uomo, sull'umanità, dette da un Papa hanno un peso politico, no? Che ha costretto Macron a cambiare, due volte ha cambiato la sua agenda. Prima aveva chiesto di essere con il Papa a Notre Dame, di entrare in chiesa con il Papa a Notre Dame, il Papa non ha voluto. Notre Dame vengo per un'altra cosa, parlo alle suore, eccetera, ma è una visita religiosa, non è una visita di Stato, anche se la ricostruzione è di tutti i francesi. Poi ci sono momenti invece pubblici, no? È stato lui a tenere ben separata il rispetto che la religione
2: deve. Si sarebbe aspettato il contrario.
3: Invece no, il Papa dove c'è la piazza pubblica.
2: Come direbbe qualcuno, la Francia al contrario.
3: Sì. Ecco, c'è stata una minor sorpresa in Francia, almeno sui giornali italiani, perché la sorpresa c'era già stata in Spagna, no? Spagna dove la secolarizzazione è più recente di quella francese, ma è stata più violenta, no?
2: Beh, con Zapatero abbiamo visto quello che è successo.
3: Ma anche tra la gente, no? Cioè non è una cosa dall'esterno. C'è stata dopo la Chiesa sotto il franchismo, era un po' l'ombrello sotto cui si rifugiavano tutti, no? Un po' come la Chiesa sotto il comunismo nei paesi dell'est, no? Una volta che non c'è stato più bisogno dell'ombrello, no? La democrazia si è mangiata la Chiesa e molto spesso la secolarizzazione intesa non come semplicemente aggiornamento, ma proprio come liquefazione quasi della fede come costume della vita, no? Scioglimento, quasi lo liquefarsi delle radici, no? Il prosciugarsi della fontana della vita, no? Cristiana, l'aridità davanti a questo, la forma che nel momento in cui si è riconosciuta come forma non ha avuto più alcun motivo per sostenersi. In Francia il 5% della gente che frequenta, ma frequenta non vuol dire che va a messa tutti i giorni, una volta alla settimana, che ogni tanto si va. Adesso c'è qualcosa che si muove, cioè c'è qualcosa che si muove di imprevedibile, no? Sembrava una discesa costante verso l'inaridimento, con dall'altra parte l'Islam, che invece aveva una capacità di attrazione, in particolare nei quartieri più difficili, con le nuove generazioni che vogliono rivendicare qualcosa. Adesso invece esiste come un movimento dei cuori, no? Dove per cuore non intendo una pompa idraulica, no? Ma intendo il sentimento della vita, no? Cioè il desiderio di realizzazione. Ecco, Papa queste cose le ha dette splendidamente. A Lourdes è stata una cosa, lì è stato, per chi crede, una cosa veramente da spezzare il cuore, no? Io mi ricordavo nel 2004, l'anno prima della sua morte, Wojtyła fu il 14 e 15 agosto a Lourdes, no? E mi ricordo che si mise in ginocchio e era morente. Lui era morente, però si percepiva che in quella morte c'era qualcosa che non finiva con Wojtyła. Adesso invece abbiamo un Papa fiorente, no? Tanto Wojtyła marciva nella terra quasi per poter germinare. In Francia, dopo più di 20 anni, attraversata anche da Ratzinger nel 2008, con il meraviglioso discorso sulla cultura fatto alle Bernardin, no? E adesso questo è strano, perché questo Papa non fa nulla per chiamare le folle a sé, no? È molto semplice, cioè i suoi discorsi intrisi di agostinismo, no? Cioè l'agostinismo è il padre della Chiesa più esistenziale, più vicino al sentimento di oggi, no? Cioè più, che dà molto peso ai drammi di coscienza, esistenzialista quasi, no? E questo è percepito. Questo. Poi ecco, tu dicevi, scusa, ci siamo.
2: No, possiamo darci indifferentemente.
3: Mi viene da tu perché sei così giovane per me. E allora hai detto che il Papa ha parlato dell'ultradestra, no?
2: Ecco, in che circostanza l'ha detto e in base alla circostanza come possiamo interpretarlo? Perché una cosa se l'avesse detto a Lourdes, un'altra cosa se l'ha detto.
3: Non l'ha detto né a Lourdes, dove ha semplicemente raccomandato, ha pregato perché. Perché ci siano dei governanti e politici capaci di costruire il bene comune, no? Credo che nelle interviste sull'aereo, no, di ritorno, infatti è stato ripreso il primo giorno solo dai giornali italiani, perché escono più tardi di quelli francesi, no? Cioè sono, i giornali francesi chiudono prima. Me ne accorgo perché non ci sono le partite, no? Sulle Figaroce, il mondo è scelto. Vabbè, comunque, si è dato molto peso a questa cosa, no? Il Papa ha detto, ha parlato di estrema destra, di estremismi, no? E di nazionalismi, e il suo discorso fondativo, quello più politico e culturale, è stato quello a Metz, no? Dove praticamente ha quasi santificato Schuman, no? Il politico francese, che è stato il primo a parlare di Europa delle cattedrali, no? E a cui bisognava dare una struttura economica, no? Cioè non un cristianesimo evocativo di ideali mistici o mitologici, no? I valori, eccetera, ma un cristianesimo che sa tradursi in concrete scelte, no? Cioè il commercio del carbone, la liberalizzazione, sì, di queste cose. E questo Papa appoggia questa idea di dottrina sociale, no? Che ha avuto il suo acme per lui nella magnifica Humanitas sull'intelligenza artificiale, che gli ha meritato l'epiteto di utile idiota da parte di Till, che è il grande sostenitore di Trump sull'intelligenza artificiale.
2: L'anticristo.
3: Till definiva anticristo gli altri, no? Adesso ha definito il Papa utile idiota dei cinesi, perché ha detto di frenare, no? Come se, cioè dire, voi frenate, però siccome i cinesi non frenano, diventa un utile idiota dei francesi.
2: Allora, noi facendo un po' il bilancio di questo viaggio, Possiamo dire che il Papa è diventato anche un punto di riferimento politico per l'Europa, in un momento in cui l'Europa si è allontanata inevitabilmente dagli Stati Uniti e sta cercando una sua nuova identità. E non è un caso il fatto che uno degli uomini politici europei più bersagliati da Trump abbia modificato la sua agenda per stare con il Papa, come se gli avesse detto: noi abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno anche di un punto di riferimento culturale come può essere quello del sì, messaggio sì, universale della Chiesa.
3: Sì, a me ha colpito molto la dichiarazione di un sindaco musulmano, il sindaco musulmano di Saint-Denis, che è della
2: Francia, un comune vicino a Francia, sì, da Parigi.
3: Che è espressione del partito di Mélenchon, no? E l'FI, no?
2: La France Insoumise.
3: No? La France Insoumise, il quale ha detto, lo dico io, diceva lui in televisione, se non c'è il riconoscimento della cultura cristiana, no? Non si va da nessuna parte, e lo dico io che sono... In realtà difendeva anche se stesso, no? Cioè difendeva la ricchezza delle religioni e delle differenze religiose che possono far crescere, mentre il tentativo di piallare tutta la dimensione religiosa nella laicità è un fiasco in Francia, no? È un fiasco. Ecco, io penso che sia Macron, ma un po' tutti hanno visto, l'Europa è diventata periferica nel mondo, il Papa no, no? Non so se è paradossale questo. Cioè l'Europa era, si parlava di eurocentrismo, no? E tutti gli altri erano guardati come, non dico dei selvaggi, un popolo giovane, nei film di Alberto Sordi, degli americani sul popolo giovane, no? Cioè, non capiscono, no? Cioè, sono... Adesso c'è un'inversione, cioè l'Europa è stritolata e non trova consistenza perché è frammentata e non ha saputo fare una costituzione, no? In cui dire su cosa si pianta questa Europa, no? Quali sono i cardini, no? Esistenziali ma anche storici, perché non si è trovata d'accordo. Va bene, c'è Lisbona, ci sono tutte queste cose di 3.000 pagine, che 3.000 pagine è come non avere una pagina ferma, no? Chiara. E si è visto che proprio un americano vede nell'Europa l'unico punto in cui almeno nella carta, nelle carte dell'Europa c'è la difesa della persona, no? Oggi i dati più preziosi dell'individuo, che sono i dati, quelli che fanno gola all'intelligenza artificiale, sono per l'America in mano al mercato, no? Compra tutto, può comprare tutto. Per la Cina in mano allo Stato e all'impero. L'Europa dice la persona, con moltissime contraddizioni, no? Con un'estrema destra, a me non piace la parola estrema, no? Perché è un modo per mettere fuori dal recinto della democrazia, quando dici estremo, no? Lo squalifichi, no? L'FD secondo me ha degli elementi che non sono di estrema destra, no? C'è dentro qualcosa d'altro, no? C'è dentro una domanda e si sono trovati, prima c'era l'Est, cioè il comunismo sovietico, che diceva costruiamo un muro per impedire l'invasione fascista. Adesso hanno fatto un muro intorno alla Sassonia, Anhalt, dicendo che dobbiamo fare un muro per impedire che il fascismo esca di qui, no? Cioè il fatto sta che loro si sentono sempre circondati da muri di chi capisce la democrazia meglio di loro, ma il bene del tutto. Questa è stata una ribellione, no? È stata una ribellione a una crisi della democrazia che sembra senza soluzione, no? Il fatto che ha votato l'80-78% in questi posti, a Reggio Calabria il 20, no? Immaginate se ci fosse stata un'elezione suppletiva a Mecklenburgo o
2: dove andava a votare il 20%.
3: Quanti andavano a votare? Andavano molto di più se c'era in ballo qualcosa di sostanziale. In Italia la democrazia è ritenuta così vecchia da non dare speranza a nessuno, no? Perché sembra che tanto tutto è deciso da altrove, no? Cioè il prezzo, che cosa può fare Meloni contro il prezzo? Al massimo fare l'Eni che fa qualche sconto, o gli amici esteri della Meloni che fanno dei piaceri a lei perché in cambio farà una politica estera più accogliente verso di loro, no? Ma è la politica che è così, faceva così Mattei con i paesi arabi, no? Eleni ha sempre fatto così. Questo. Siamo passati dalla Francia all'Europa, però il centro è questa inesistenza dell'Europa, la quale per consistere, per ritrovare, come dire, un po' una roccia, ha bisogno di Pietro, che vuol dire roccia, no? Ma non Pietro in quanto tale, in quanto autorità politica, ma in quanto qualcuno che ha memoria. La memoria non è semplicemente il ricordo nostalgico del passato, ma è la continuità, come dice Sant'Agostino, è il presente del passato e il presente del futuro. E questo io credo che in molti, non so il numero, ma sicuramente in molti che sono presenze ferventi, frementi, anche un po' tremanti, vuol dire tanto, vuol dire una possibilità vera di cambiamento. Papa ha detto, sono parole che a Radio Radicale si possono dire, perché si è sempre potuto dire, ma possono essere ritenute strane. Papa ha detto che con l'Immacolata Concezione tutto torna possibile. Tutto torna possibile, cioè vuol dire con la fede, no? Cioè con il recupero non solo dei valori, ma i valori, se non c'è una cosa che credi, che, da cui spuntano questi valori, ed è stato il cristianesimo, no? Cioè, la civiltà è nata con i benedettini, che hanno inventato anche la birra, no? Ed è birra europea, non voglio banalizzare, ma è stato questo, no? Questo fermento che ha consentito anche l'assorbimento di quelli che erano chiamati barbari, cioè stranieri, che, per cui c'è stata una mescolanza di persone, di sentimento della vita, e dove la forza del cristianesimo ha saputo avvincere, attirare anche chi era venuto comandando.
2: Chiarissimo. Io ti ringrazio per la tua disponibilità, per lo dato del tuo adesso. Obbedendo al principio
3: di Pannella dava del tu sistematicamente, mi sbaglio?
2: Sì, certo. A me personalmente dava del tuo e poteva darmelo. Io all'inizio gli davo del lei, poi ho capito e gli ho dato del tu. Grazie a Renato Farina per questa intervista sul viaggio di Leone XIV nella terra dei Gallica in Francia. Grazie.
3: Grazie.
1: Intervista di Lanfranco Palazzolo, sono le 11:27 minuti, questa è Radio Radicale. Stamattina il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato in una sala dell'aeroporto di Linate i familiari dell'incidente aereo avvenuto l'8 ottobre 2001, bilancio pesantissimo, 118 morti e l'incidente aereo con il più alto numero di vittime mai accaduto in Italia. Ricordiamo, due aerei si scontrarono anche a causa della nebbia, si scontrarono sulla pista. Sentiamo le parole del Presidente della Repubblica al termine dell'incontro con i familiari delle vittime.
4: Grazie signor, la ringrazio molto e vi ringrazio per avermi accolto. E la presenza qui, la vostra anzitutto, quella di chi è qui con noi, la mia, sottolineo che il dolore, non so, non si estingue né si attenua, è impossibile che questo avvenga. Si può tradurre in modi diversi ed è una di grande significato quanto le ha detto, signora.
5: Grazie.
4: Non soltanto i 118 alberi al Bosco dei Faggi, ma anche le borse di studio, i premi di laurea, l'impegno a trasmettere e incoraggiare per lo studio. Questi impegni hanno accompagnato il vostro impegno per la verità e perché fosse giustizia. Ma sono due elementi, gli alberi e le borse di studio, che esprimono il primo, il ricordo che non si estingue, va raccolto, conservato, curato, e il secondo elemento, quello delle borse di studio, dei premi di laurea, la capacità di riversare il dolore in impegno di solidarietà per gli altri. perché le cose non avvengano più, queste drammatiche evenienze impensabili, ma anche perché si incoraggi la crescita, lo studio, l'impegno dei giovani. Questo riversare sul futuro il dolore in maniera positiva è una scelta non facile, è una scelta di grande valore. Per me essere qui è una, non soltanto una, in questo anniversario, una particolare, come dire, espressione doverosa, ma è anche un cercare di far comprendere la vera vicinanza autentica, sentita, personale anche, per quello che è avvenuto, per il dolore che rimane, per l'impegno che avete coltivato in questi anni, comunque per il futuro. Grazie per queste reazioni, con grande affettuosa vicinanza.
1: Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso, al termine anzi, della cerimonia di commemorazione delle vittime dell'incidente, gravissimo incidente aereo avvenuto 25 anni fa a Linate. Diamo un'occhiata agli aggiornamenti, perché c'è una dichiarazione del procuratore capo di Roma, Francesco Lovoi. Si apre un nuovo filone di indagini, parla di Ustica, con nuove prospettive, così ha dichiarato Francesco Lovoi nel motivare il ritiro della richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla strage di Ustica. Dopo le notizie arrivate dalla Francia, che si è detta pronta a collaborare, procediamo in tal senso. Quindi c'è appunto la notizia, è quella della mancata archiviazione dell'inchiesta, che promette nuovi sviluppi, staremo a vedere. E stamattina c'è stato anche quello che sembra un tentativo di dirottamento di un aereo, appunto, di una compagnia aerea araba che doveva atterrare in Israele. Invece l'aereo poi è stato fatto atterrare in Arabia Saudita. Probabilmente uno dei due piloti è riuscito, con l'aiuto di alcuni passeggeri, a disarmare l'altro pilota che voleva far schiantare l'aereo a terra. Ne sapremo di più nelle prossime ore. Intanto entriamo nei programmi in convenzione.
5: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
6: L'articolo unico del disegno di legge di conversione.
1: In aula oggi all'ordine del giorno la discussione generale del disegno di legge di conversione recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. Il deputato Giachetti sta leggendo appunto il resoconto della seduta di ieri.
6: La presidente dà ulteriore conto delle missioni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Sasso, Malavasi, Grimaldi, Marianna Ricciardi e Ravetto. La presidente rende precisazioni. La sottosegretaria Castiello esprime il parere sugli ordini del giorno riferiti al disegno di legge di conversione numero 3083A. L'Assemblea preve dichiarazione di voto, respinge gli ordini del giorno posti in votazione. Dopo una sospensione dalle 17.17 alle 17.27, la Camera, previa dichiarazione di voto e autorizzato il coordinamento formale del testo, approva con votazione finale elettronica il disegno di legge di conversione numero 3083A. Nel corso dell'esame sono intervenuti, nelle fasi successive al voto di fiducia, le sottosegretarie Albano e Castiello, i deputati Girelli, Malavasi, Boff, Ravetto, Calderone, Pierro, Davide, Bergamini, Sasso, Ziello, Pensa, Furfaro, Casu, De Luca, Evi, Gribaudo, Benzoni, Richetti, Guerra, Tucci, Marianna Ricciardi, Caro Tenuto, Pavanelli, Alifano, Dall'Olio, Iaria, Borelli, Graziano, Simiani, Caso, Trancassini, Sumaoro, Giachetti, Ruffino, Pella, Ottaviani, Roggiani e Fabrizio Rossi. È intervenuto per un richiamo al regolamento il deputato Ziello. Il presidente ha reso precisazioni. Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati Fratoiani, Serracchiani, Benzoni, che hanno tenuto e qui ai quali la presidente rende precisazioni. La presidente comunica che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di giovedì 1 ottobre 2026 l'assegnazione in sede legislativa alla 12ª commissione della proposta di legge numero 1886. Intervengono a fine seduta i deputati Pandolfo, Pellegrini, Ieria. La seduta termina alle 19.30 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 30 settembre 2026.
7: Grazie onorevole Giachetti, se non vi sono osservazioni il processo si intende approvato. Processo verbale ovviamente. Grazie. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 95, come risulta dall'elenco consultabile presso la Presidenza che sarà pubblicato nell'allegato al resoconto stenografico della seduta in corso. Comunico che sono pervenute alla Presidenza petizioni, il sunto e l'assegnazione delle quali, ai sensi della deliberazione della Giunta per il regolamento del 19 febbraio 2025, saranno pubblicati nell'allegato al resoconto stenografico della seduta odierna. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 settembre 2026, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96 bis comma 1 del regolamento, in sede referente alle Commissioni riunite 8a e 9a. Conversione in legge del decreto legge 28 settembre 2026 numero 167, recante misure urgenti per la circolazione dei veicoli ad alimentazione diesel appartenenti alla categoria ambientale Euro 5. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 29 settembre 2026, ha presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96 bis comma 1 del regolamento, in sede referente alla seconda Commissione. Conversione in legge del decreto legge 29 settembre 2026 numero 168, recante misure in materia di giustizia, di funzionalità del Ministero dell'Interno e di impianti di interesse strategico nazionale. Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dal comma 1 del predetto articolo 96 bis, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge già approvato dal Senato numero 3118, conversione in legge con modificazioni del decreto legge 7 agosto 2026 numero 143, recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista e Movimento 5 Stelle ne hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Ambiente si intende autorizzata a riferire oralmente e ha dunque facoltà di intervenire il relatore, l'onorevole Massimo Milani. Prego, onorevole.
8: Grazie Presidente, buongiorno.
1: Fratelli d'Italia.
8: Sottosegretario. Il decreto legge all'esame dell'Assemblea introduce obblighi di compostabilità per specifiche categorie di imballaggi. Questo intervento si è reso necessario in quanto il regolamento dell'Unione Europea 2025 numero 40, cosiddetto regolamento imballaggi, prevede, quale regola generale, l'obbligo di riciclabilità di tutti gli imballaggi immessi sul mercato. Consente comunque agli Stati membri, in presenza di adeguati sistemi di raccolta e trattamento della frazione organica dei rifiuti, di prescrivere per alcune tipologie di imballaggi il requisito della compostabilità. Il DL quindi interviene per consentire così di applicare i requisiti nazionali di compostabilità a talune tipologie di imballaggi, evitando pesanti ricadute su un settore industriale nel quale l'Italia ha assunto nel tempo una posizione di leadership a livello europeo, in coerenza con l'organizzazione della filiera nazionale della raccolta differenziata nella frazione organica e con il sistema di responsabilità estesa del produttore dedicato agli imballaggi biodegradabili e compostabili. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione Ambiente non ha modificato il testo del provvedimento approvato e modificato invece in prima lettura al Senato, il quale testo contiene una serie di novelle al testo unico ambientale, il decreto legislativo 152 del 2006. Passando all'illustrazione del contenuto del provvedimento, segnalo che il decreto legge individua le tipologie di imballaggi che possono essere messe a disposizione per la prima volta sul mercato nazionale, oltre che nei formati e per gli utilizzi consentiti dalla disciplina europea, se certificate da organismi accreditati come biodegradabili e compostabili in conformità agli standard europei. Rientrano in tali tipologie di imballaggi di imballaggi di plastica monouso per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati. Vi rientrano gli imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande riempiti e destinati al consumo nei locali del settore alberghiero e della ristorazione e del catering. Vi rientrano gli imballaggi di plastica monouso dei medesimi settori contenenti porzioni individuali di condimenti, ad eccezione di quelli forniti insieme ad alimenti pronti da asporto e di quelli necessari a garantire sicurezza e igiene in strutture quali ospedali, cliniche o residenze sanitarie assistenziali. Gli imballaggi flessibili monouso poi per cosmetici e prodotti per l'igiene nel settore ricettivo, destinati ad una prenotazione, ad un uso quindi individuale e da smaltire prima dell'arrivo dell'ospite successivo. Per quest'ultima categoria, nel corso dell'esame presso il Senato, è stata aggiunta la condizione che sia certificata, oltre al contenitore, anche la biodegradabilità e compostabilità pure del prodotto contenuto. Il decreto richiama poi alcune esenzioni dell'obbligo di compostabilità in conformità alla disciplina europea. Per gli imballaggi di plastica monouso e per il confezionamento di meno di 1,5 kg di prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, l'obbligo non si applica qualora sia dimostrata la necessità di evitare, fra l'altro, rischi microbiologici, urti e ossidazione, ovvero qualora non vi sia altro modo per evitare la commistione tra prodotti ortofrutticoli biologici e non biologici, senza costi economici e amministrativi sproporzionati. Non si applica poi per gli imballaggi di plastica monouso di alimenti e bevande del settore alberghiero, della ristorazione e del catering. L'esenzione riguarda le microimprese che possono immettere sul mercato tali imballaggi qualora sia dimostrato che non è tecnicamente fattibile prescindere dal loro uso oppure accedere all'infrastruttura necessaria per un sistema di riutilizzo. Una modifica inserita nel corso dell'esame al Senato prevede che gli obblighi di compostabilità non si applicano poi agli imballaggi di determinati prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, nelle more dell'attuazione degli orientamenti della Commissione europea stessa, che dovrebbero essere emanati entro il 12 febbraio 2027 e dovranno fornire, fra l'altro, un elenco esemplificativo dei prodotti ortofrutticoli esclusi. Restano fermi il divieto di immissione sul mercato dei piatti di plastica monouso, previsto in attuazione della direttiva dell'Unione Europea sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti in plastica in ambiente. Gli obblighi di conformità alla disciplina sui materiali destinati al contatto con gli alimenti e le previsioni del testo unico ambientale relative alla raccolta e al riciclo, insieme ai rifiuti organici dei rifiuti anche di imballaggi aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità. Il decreto legge introduce nel testo unico ambientale la disciplina sanzionatoria, che si applica a decorrere dal 1 gennaio 2030, in particolare, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la violazione delle nuove disposizioni anche attraverso dichiarazioni di conformità o altre diciture ingannevoli o elusive è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantitativi di imballaggi di valore superiore al 10% del fatturato del trasgressore. Nel corso dell'esame presso il Senato è stato previsto che la sanzione non si applichi all'operatore economico che dimostri di aver acquisito gli imballaggi sulla base di idonea documentazione e di conformità fornita dal fabbricante, dall'importatore o dal distributore, salvo che fosse a conoscenza della non conformità o che questa fosse evidente. In conclusione, segnalo che il Comitato per la legislazione ha espresso il prescritto parere e che le Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Affari Sociali e Agricoltura hanno espresso parere favorevole sul provvedimento.
7: Grazie onorevole Milani. Ha facoltà di intervenire il Governo. Prego, Vice Ministro. D'accordo, quindi si astiene e allora passiamo la parola all'onorevole Lampis. Prego.
9: Grazie. Grazie Presidente.
1: Gianni Lampis, Fratelli d'Italia.
9: In discussioni come questa, prima dell'avvento del governo Meloni, il Parlamento certamente si sarebbe limitato ad una presa d'atto pressoché identica di quelli che per anni sono stati diktat delle consorterie lobbistiche del Green Deal presenti in Europa. Il governo Meloni ha portato in Europa invece un diverso approccio, e cioè quello che va a mitigare quello che è sempre stato l'ideologismo ambientale per lasciare spazio alla tutela dei sistemi produttivi nazionali. Ed è questo sicuramente l'atteggiamento di responsabilità che ancora una volta il Senato prima, la Commissione Ambiente e anche la Camera in questi giorni scorsi hanno voluto utilizzare come direttrice per affrontare la questione di cui oggi parliamo. Non discutiamo, badate bene, solo di imballaggi. Sarebbe un errore affrontare questa tematica limitandoci a parlare di materiali, di certificazioni o di semplici procedure amministrative. Oggi noi come Fratelli d'Italia vogliamo ribadire che parlare di tutela dell'ambiente significa anche e soprattutto parlare di persone, parlare di tutti quei produttori che anche su questo tipo di filiera rappresentano un segmento importante e imprescindibile del nostro sistema produttivo e quindi del nostro sistema economico nazionale. La transizione ambientale non si misura quindi sulla quantità di norme che questo Parlamento, ma anche in sede comunitaria, vengono prodotte, ma soprattutto nella loro capacità di essere utili alla vita reale delle persone. E nella vita reale delle persone, naturalmente, il lavoro, la stabilità economica, la capacità di essere competitivi con gli altri stati del mondo, non possono che avere un ruolo importante. Quindi, abbiamo voluto mandare avanti questa discussione, come dicevo prima, sia al Senato che nella nostra Commissione, non come semplici passacarte delle burocrazie europee. Lo abbiamo fatto tenendo bene a mente quello che è il percorso che l'Italia ha fatto in questi anni, soprattutto sui termini della raccolta differenziata, del riuso e del riciclo. Quando si parla di rifiuto organico, noi non possiamo dimenticare che parliamo del 38% dei rifiuti prodotti nel sistema nazionale. Un dato importante che non può essere naturalmente sottovalutato nel momento in cui non, ricordiamo anche che in Italia vi è una raccolta differenziata prossima ad una percentuale di circa il 68%. Quindi il DL 143 del 2026, come ricordava il relatore, che ringrazio per il lavoro che ha svolto, introduce l'obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. È un tema che attiene a questioni concrete del nostro sistema produttivo, perché oltre alla tutela dell'ambiente, come ricordavo, parliamo di ciclo di rifiuti, di economia circolare, di filiere produttive e di competitività delle nostre imprese. L'Italia è una nazione all'avanguardia su questi temi, perché nel tempo è riuscita a consolidare un sistema di architettura istituzionale che ha prodotto risultati importanti. Quindi a quella che è sempre stata la disciplina dello Stato, noi abbiamo anche visto un sistema concreto di responsabilità che ha coinvolto le regioni e quindi a scendere i comuni e quindi ancora i cittadini come avanguardia di questo tipo di sistema. Dal 1 gennaio 2030 gli imballaggi riciclabili e gli imballaggi devono essere riciclabili e, come veniva ricordato poc'anzi, esisteranno delle restrizioni sugli imballaggi monouso. In realtà, come dicevo, la vera questione merita attenzione non tanto nel riferimento della qualità del tipo di compostabilità, ma nella capacità di non creare danni a quello che è un sistema produttivo consolidato in cui ambiente e imprese già coesistono e anche domani dovranno coesistere. La tutela del nostro sistema produttivo e della gestione efficiente, efficace dei rifiuti è un modo che noi vogliamo oggi ancora una volta garantire affinché l'Italia sia leader in ambito europeo ed internazionale. È un tema che, come è stato ricordato anche dal relatore, incide in maniera importante sul settore primario, sul sistema produttivo agricolo. Non possiamo in questa sede dimenticare il prestigioso e lodevole lavoro che il ministro Lollobrigida ha messo in campo in questi anni per riportare e ridare quell'autorevolezza meritoria che il nostro sistema primario ha sempre chiesto come riscatto

0: di quanto già ora non lo sia. È il caso quindi di ricordare che anche in riferimento a rifiuti organici l'agricoltura, il sistema agricolo è il primo utilizzatore di quel compost che in tantissimi impianti dislocati su tutto il territorio nazionale viene prodotto e viene utilizzato per creare produzioni di qualità, produzioni che possano competere, come dicevo prima, con altri tipi di prodotti che nel resto del mondo si trovano. Quindi il provvedimento non rappresenta una indiscriminata lotta al monouso. Questo tipo di attività che è stata svolta in sede legislativa mira a introdurre anche sistemi che consentano di poterlo naturalmente continuare ad utilizzare, ma con la prospettiva, come abbiamo detto, di essere riciclabile. Ad eccezione, lo ricordava peraltro il relatore, dei piatti di plastica su cui vige un obbligo di cessazione dell'utilizzo. C'è anche un sistema di responsabilità diffusa che viene introdotto con le sanzioni dal 1 gennaio 2030, parliamo di sanzioni da 2.500 a 25.000 euro, quindi questo significa che comunque questo Parlamento inserisce la certezza delle regole comportamentali che devono stabilire la qualità della responsabilità sia della filiera produttiva che degli utilizzatori finali. Meno rifiuti, migliore raccolta differenziata, miglior conferimento degli stessi rifiuti, riuso, riciclo, compostaggio efficaci. Sono questi i termini principali che sono stati utilizzati per creare le norme che noi oggi portiamo in approvazione. Transizione ambientale ecologica efficace non è e non può essere fatta solo di principi, ma di comportamenti possibili, regole affidabili e responsabilità condivise. Con questo spirito, Fratelli d'Italia non può che esprimere apprezzamento per il lavoro che sin qui è stato fatto, anche nella prospettiva di un voto favorevole in sede finale. Grazie.
1: Grazie, onorevole Lampis. Abbiamo da salutare.
2: Radio Radicale, siamo in diretta con la Camera dei Deputati.
1: Okay. Allora, salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e i docenti del Liceo Scientifico e delle Scienze Umane Salvatore Cantone di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Benvenuti qui a Montecitorio. Salutiamo contestualmente, e ringrazio anche loro, l'Associazione Nazionale Carabinieri di Monselice in provincia di Padova, grazie di essere qui, e ANTEAS, Associazione Nazionale Tutte le Età per la Solidarietà. Grazie a tutti di essere qui a Montecitorio e benvenuti. E dunque, diamo la parola alla deputata Evi. Prego.
3: Grazie Presidente. Dunque stiamo parlando di imballaggi compostabili, e tutto si riferisce al
2: Eleonora Evi, Partito Democratico,
3: che è in vigore da febbraio 2025 e si applica da agosto di quest'anno, dal 12 agosto del 2026. Che cosa ci chiede il regolamento? Molte cose. Chiede di ridurre gli imballaggi e di eliminare quelli superflui, chiede più riuso e più ricarica, chiede che ogni imballaggio sia riciclabile, chiede più contenuto riciclato nella plastica, e la gerarchia è chiara: prima si riduce, poi si riusa e poi si ricicla. Dal 1 gennaio 2030 il regolamento vieta anche alcuni imballaggi di plastica monouso, le vaschette per la frutta e la verdura sotto il chilo e mezzo, i contenitori monouso per la ristorazione, le bustine di salse, zucchero, panna, eccetera, i flaconcini per l'igiene negli alberghi. Ma l'articolo 9 lascia una porta aperta: uno Stato può chiedere la compostabilità al posto della riciclabilità. Serve per farlo una buona raccolta dell'organico e serve una condizione: l'obbligo deve esistere prima del 12 di agosto di quest'anno. Il decreto legge 143 che stiamo convertendo nasce da qui, usa quella deroga. Usarla è una scelta legittima e giusta per molti versi, ma il modo in cui ci siete arrivati, quello no, quello è l'ennesimo errore che vogliamo stigmatizzare. Il regolamento imballaggi è stato adottato a fine del 2024. Il governo quindi sapeva, conosceva la data, conosceva la condizione, eppure questo decreto arriva il 7 di agosto, 5 giorni prima della scadenza per usare la deroga.

0: La norma è stata notificata a Bruxelles il 1° di aprile. Il 6 luglio la Commissione aveva risposto con osservazioni puntuali, il calendario quindi era ormai chiaro da mesi. La decretazione di urgenza, a cui purtroppo questo Parlamento deve continuamente sottostare, mortificando il proprio ruolo, serve appunto per questioni di necessità e urgenza, ma qui l'urgenza l'ha creata il governo, che ha aspettato fino all'ultimo e poi all'ultimo si è messo a correre chiedendo poi al Parlamento di approvare in tutta fretta. E ciò che è grave e che va criticato è la mancanza di un confronto che non c'è stato di fatto né con il Parlamento né con le associazioni, con la filiera del riciclo, con il mondo agricolo, con la ristorazione e l'accoglienza, non con i comuni, con i gestori, e quindi il provvedimento riguarda tutti quanti loro. Ora, nel merito del testo, io faccio intanto una considerazione. La fretta è sempre una cattiva consigliera e l'uso in tutta fretta di questa deroga secondo me ha fatto saltare riflessioni importanti, ad esempio il fatto che il governo abbia deciso di, tra virgolette, salvare gli imballaggi dell'allegato 5, i punti dal 2 al 5, ma si è precluso la possibilità di fare altri ragionamenti, di riflettere su altri imballaggi da rendere obbligatoriamente compostabili. Penso a tantissimi altri packaging presenti nei supermercati per moltissimi altri prodotti. Non potremo più farlo, di fatto. Il Senato poi poteva migliorare il testo e invece lo ha peggiorato. Sono arrivate deroghe sulle deroghe e il nuovo comma 2 bis presenta di fatto un lungo elenco di prodotti ortofrutticoli che vengono esentati, praticamente tutti quelli che troviamo nei banchi dei supermercati. E questa esenzione vale nelle more degli orientamenti europei che arriveranno a febbraio 2027. Mi pare una grande confusione che impatta in primo luogo proprio le aziende. E vengo al noto più politico. Qui in discussione c'è il senso stesso di economia circolare, il suo significato profondo. Sostituire un imballaggio di plastica con uno compostabile non è, a mio avviso, il monouso resta monouso, si butta via comunque, non si riduce nulla, quindi non si riusa nulla, non si ricarica nulla. Nei fatti quindi si sta difendendo uno status quo, un modello lineare che lo si fa passare per economia circolare. Qui nessuno vuole negare il valore importante di una filiera italiana di bioplastiche compostabili, anzi una filiera fatta di imprese, di ricerca, di investimenti, di lavoro, che va senza alcun dubbio tutelata e sostenuta come parte della trasformazione del nostro modo di produrre e può e deve essere tra i principali alleati per affrontare le sfide del nostro tempo, la crisi climatica, di inquinamento e trovare le giuste soluzioni. Ma ci sono anche delle criticità che non possiamo ignorare. Compostabile non vuol dire sempre sostenibile. Anche la Commissione europea, già nella comunicazione del 2022 sulle plastiche a base biologica, biodegradabili e compostabili, ci ricordava che produrre plastica da biomassa richiede suolo, acqua, concimi, pesticidi, può causare perdita di biodiversità, disboscamento, carenza idrica, può fare concorrenza alle colture destinate al cibo. Per questo i produttori dovrebbero dare priorità a rifiuti e sottoprodotti organici. Eppure oggi la biomassa arriva per lo più da piante coltivate apposta, canna da zucchero, cereali, colture oleaginose, per di fatto realizzare quindi prodotti che si usano una volta sola e poi si gettano. E questo è un tema che non può rimanere in secondo piano. C'è poi un altro aspetto critico che riguarda la qualità del compost. Anche Utilitalia ci ricorda che i materiali non compostabili nell'umido sono passati dal 4,9% nel 2017 al 6,6% nel 2024. E se il cittadino confonde gli imballaggi compostabili, il problema peggiora. E a pagare di questi errori sono gli impianti, i comuni, i cittadini. Infatti Utilitalia chiedeva una campagna nazionale di comunicazione finanziata dai produttori e nel decreto questo non c'è. C'è poi il tema dell'infrazione con l'Europa, abbiamo una procedura di infrazione aperta sulla direttiva SUP, la Commissione ha inviato un parere motivato l'11 marzo e il passo successivo può essere la Corte di Giustizia. Questo governo fa la voce grossa con Bruxelles e poi però corre all'ultimo minuto a cercare una deroga e lascia le imprese appese ad un filo. Se la norma nazionale dovesse entrare in collisione con il diritto europeo, chi paga? Beh, le imprese a cui oggi dite di offrire delle certezze. E poi c'è un altro grosso tema che è completamente escluso da questo provvedimento e che invece è l'urgenza vera su cui sì servirebbero iniziative necessarie ed urgenti da parte del governo, ed è il tema della crisi del riciclo. Mentre quindi in modo frettoloso e pasticciato il governo vara con urgenza questo decreto legge sugli obblighi di compostabilità, c'è fuori una vera emergenza che viene completamente ignorata, che è la crisi del riciclo della plastica. E non lo diciamo noi, non lo dice l'opposizione, lo dicono i dati stessi, i documenti del Ministero dell'Ambiente. Nell'ultimo anno si sono persi circa 12.000 tonnellate al mese di capacità di trattamento, e la ragione è semplice: la plastica vergine costa meno di quella riciclata e quindi la plastica riciclata non trova mercato. Circa un quarto del materiale selezionato non ha uno sbocco, i costi aggiuntivi stimati sono tra i 350 e i 400 milioni di euro all'anno, e li pagano i comuni e poi chiaramente con la Tari i cittadini. E il governo cosa ha fatto e cosa fa? Al momento nulla, eppure le cose sono sul tavolo da tempo. Già a giugno ANCI e Utilitalia hanno scritto al Ministero, a fine luglio c'è stato un tavolo sulle plastiche, il 7 agosto però è arrivato questo decreto, che era uno strumento nelle mani del governo che ha scelto di non usarlo. Non abbiamo bisogno di altri tavoli, abbiamo bisogno di decisioni. Ecco, noi delle proposte le abbiamo scritte, le abbiamo messe nei nostri emendamenti che sono stati bocciati o non presi in considerazione o definiti inammissibili, ma qui io credo di inammissibile c'è solo il continuare a chiudere gli occhi di fronte appunto a questa crisi del riciclo. I nostri emendamenti riguardavano la responsabilità estesa del produttore per stabilire che i costi della crisi non devono ricadere sui comuni, riguardavano penali a carico dei sistemi EPR per il mancato ritiro, tutelavano i comuni e i risultati della raccolta differenziata che hanno fatto. E un altro ancora che ci tengo a precisare riguardava appunto il mercato della plastica riciclata, che è il cuore di questa crisi, e proponeva un'IVA al 10% sulle materie prime e seconde plastiche certificate per i produttori che rispettano le quote di contenuto riciclato previste dal regolamento. In alternativa proponevamo un credito d'imposta del 12% sul costo di acquisto, perché oggi appunto riciclare non conviene, e finché non conviene nessun obbligo europeo di contenuto riciclato potrà mai funzionare davvero. Sono proposte precise, coerenti anche con le richieste dei comuni, dei territori, dei riciclatori, e avete lasciato cadere. Mi avvio a conclusione per dire che questo è un provvedimento miope che arriva tardi, nasce dall'urgenza creata appunto da chi governa, esce peggiorato dal Senato, lascia le imprese nell'incertezza, non dà risposte a chi ricicla, scarica i costi sui comuni e cittadini e non tocca il vero nodo, che è ridurre il monouso. L'economia circolare non è solo una politica ambientale, ma è una politica industriale, è competitività. Significa meno dipendenza dalle materie prime, significa impianti, innovazione, lavoro, significa rendere conveniente riusare e riciclare. E le bioplastiche compostabili servono, ma dove servono davvero? Non possono diventare un alibi per mantenere in vita l'intera economia usa e getta, che oggi purtroppo ben conosciamo. La priorità deve essere ridurre, ricaricare, riusare, riciclare materia, una strategia chiara che il governo non ha, perché continua a scegliere le deroghe al posto del coraggio e delle decisioni. E chiudo davvero: lì fuori c'è un mondo di persone e di aziende che chiedono un cambiamento e che hanno già messo in pratica saponi solidi ricaricabili negli hotel, supermercati con prodotti venduti sfusi, prodotti riutilizzabili nella ristorazione. Sono già realtà, ma vanno sostenute, non frenate. È necessario spingere verso queste soluzioni e non trovare scuse, alibi, deroghe per rallentare un cambiamento necessario che è anche culturale. La crisi climatica accelera, l'inquinamento da plastica è sotto gli occhi di tutti. Concludo. Le microplastiche finiscono nel corpo umano, addirittura nel latte materno, la fauna marina è al collasso, il pianeta soffre, che noi rallentiamo per difendere l'esistenza delle bustine di condimenti e delle salse, o per le vaschette di plastica della verdura e della frutta, o per i flaconcini monouso negli hotel, sebbene compostabili. Semplicemente questo è incomprensibile e fuori dal mondo. Grazie.
1: Grazie deputata Evi. Corre l'obbligo di precisare che il gruppo Anteas Amici Terza Età è di Pozzonovo in provincia di Padova, le risaluto nuovamente, così come i Carabinieri in congedo, gruppo di Pozzonovo in provincia di Padova, e quindi c'è stato un piccolo errore tecnico precedentemente, non sono di Monselice. Ringrazio per la vostra presenza e saluto cordialmente. Poi consentitemi un piccolo saluto personale ai Carabinieri, considerato che sono un generale dei Carabinieri e quindi sto in famiglia con loro. E allora, la deputata Carmina, prego.
2: Movimento 5 Stelle, Ida Carmina.
3: Grazie Presidente, colleghe e colleghi. Mi piace cominciare questo intervento con una frase attribuita a Toro Seduto. Quando l'ultimo albero sarà abbattuto, l'ultimo fiume avvelenato e l'ultimo pesce pescato, ci accorgeremo che non possiamo mangiare il denaro. Questo decreto riguarda l'obbligo di compostabilità di alcune tipologie di imballaggi in attuazione del nuovo regolamento europeo sugli imballaggi. In concreto, introduce l'obbligo che determinati imballaggi siano biodegradabili e compostabili, certificati secondo la norma UNN 13432 o standard equivalenti, e riguarda soprattutto gli imballaggi monouso per rotto, frutta fresca, alimenti e bevande nel settore della ristorazione e alcune confezioni per alberghi. Cosa buona e giusta. Tuttavia, c'è un però. Il testo approvato dal Senato introduce specifiche esenzioni, fra cui numerosi prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati, pesche, albicocche, uve, fragole, kiwi, pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, carote, eccetera, eccetera. E via enumerando. E quindi, sostanzialmente, questo decreto formalmente, apparentemente parla di imballaggi conformandosi al regolamento europeo, ma con tutte queste regole è più una conformità apparente, perché nel testo approvato dal Senato le deroghe sono troppe, quindi si vanifica quel regolamento richiesto dall'Europa per rispettare l'ambiente. E ci sono questioni molto più profonde dietro questo che sembra un decreto fra virgolette minimale, semplice da applicare. Anzitutto, quale modello di economia circolare innovativa vogliamo costruire nel nostro paese? Vogliamo limitarci a spostare i problemi nel tempo oppure vogliamo utilizzare questo tempo per risolverli? Vogliamo realmente aiutare le imprese ad essere competitive e a poter rispettare l'ambiente senza dover sostenere costi aggiuntivi? Parliamo da un assunto molto chiaro. Per il Movimento 5 Stelle le esigenze degli agricoltori e della filiera ortofrutticola vanno attenzionate e ascoltate, ma veramente seriamente. Ci sono prodotti delicati che devono mantenere determinate condizioni di umidità, prodotti che devono essere protetti durante il trasporto, e l'imballaggio svolge una funzione essenziale, importante. Garantire sicurezza alimentare, integrità e qualità del prodotto e contribuire anche a prevenire lo spreco alimentare. Ma vanno attenzionati anzitutto anche i costi delle nostre imprese, ed il sostegno e l'attenzione agli agricoltori va dimostrata e attuata, secondo noi, in altro modo. Non può essere semplicemente quello di concedere una deroga e continuare come prima a far utilizzare plastica con convenzionale monouso. Così non risolviamo i problemi, li posticipiamo e a breve si ripresenteranno scaduta la proroga e noi ci troveremo, o meglio, gli agricoltori si troveranno sempre nelle stesse difficoltà. Il tempo è prezioso, gli agricoltori lo sanno bene, e così il tempo della deroga non dovrebbe essere sprecato, ma diventare il tempo dell'innovazione. Dovrebbe servire alla ricerca, alle imprese per adeguare progressivamente le proprie linee produttive, servire allo sviluppo di nuovi materiali, di nuove soluzioni di confezionamento. E lo Stato deve accompagnare questo percorso. Non si può far ricadere sugli agricoltori il costo di un'innovazione che poi è strettamente legata alla transizione ecologica, che è un investimento per uno Stato intero che vuole preservare il proprio ambiente in conformità a quanto previsto peraltro dall'articolo 9 della Costituzione, attenzionando anche il futuro delle prossime generazioni. Cambiare un imballaggio, peraltro, non significa semplicemente comprare un contenitore diverso, può significare cambiare fornitori, modificare processi produttivi, adeguare o sostituire macchinari e linee di perfezionamento, significa fare investimenti. E quindi, se vogliamo davvero ridurre l'impiego di plastica convenzionale monouso, dobbiamo ridurre il costo della transizione per le imprese, sostenerle nell'acquisto di imballaggi alternativi, aiutarle nell'ammodernamento delle linee, incentivare ricerca e sperimentazione, lì lo snodo, e dobbiamo farlo salvaguardando contemporaneamente la competitività del nostro sistema produttivo. Tra le soluzioni fra le quali dobbiamo continuare a fare innovazione e investire ci sono certamente le bioplastiche biodegradabili e compostabili certificate, e su questo credo che l'Italia abbia qualcosa di importante da difendere e a continuare a sviluppare. Abbiamo costruito negli anni una filiera delle bioplastiche compostabili fatta di imprese, ricerca, innovazione, competenze tecnologiche e investimenti. Abbiamo un sistema di responsabilità estesa del produttore dedicato e un collegamento con la raccolta della frazione organica e con gli impianti di trattamento. Non stiamo quindi parlando soltanto di sostituire un materiale con un altro, stiamo parlando di una filiera italiana della bioeconomia circolare sul quale il nostro paese ha investito, una filiera che dobbiamo aiutare a innovare ulteriormente, perché le bioplastiche di domani devono avere prestazioni ancora migliori rispetto a quelle di oggi, e la ricerca deve consentirci di utilizzarle anche in applicazioni nelle quali oggi esistono difficoltà tecniche, e per questo va attenzionato specialmente il settore dell'ortofrutta, ma la risposta dovrebbe essere: investiamo per trovare una soluzione migliore, non semplicemente deroghe. Facciamo lavorare insieme ricerca, università, industria, agricoltura, e sosteniamo le aziende che cercano di innovare. C'è anche un secondo punto importante collegato. Dobbiamo pensare alla raccolta, al riutilizzo, al riciclo degli imballaggi a fine vita quando diventano un rifiuto. Perché c'è un aspetto importantissimo: il dibattito sugli imballaggi deve necessariamente collegarsi alla situazione del riciclo. E la filiera italiana della plastica sta attraversando una fase di seria difficoltà. Abbiamo chiesto ai cittadini per anni, giustamente, di fare la raccolta differenziata. I cittadini separano gli imballaggi, i comuni organizzano la raccolta, i materiali vengono trasportati e selezionati e le imprese investono negli impianti di riciclo. Ma c'è un passaggio decisivo. Quello del mercato della materia prima secondaria. Chi compra il materiale riciclato? Perché l'economia circolare non finisce davanti al cassonetto, e neppure quando diciamo che una determinata quantità di plastica è stata avviata al riciclo. Il ciclo si chiude soltanto quando quella plastica diventa materia prima seconda e quella materia viene effettivamente acquistata e utilizzata per produrre nuovi beni. Altrimenti il ciclo non si chiude e il circuito rimane aperto. La materia prima seconda deve trovare un mercato, deve essere competitiva, e le imprese che riciclano devono avere possibilità di vendere il materiale ottenuto. E invece il riciclato nazionale deve confrontarsi con la materia prima vergine e con materiali riciclati provenienti da paesi extraeuropei, che sono più convenienti economicamente. Questo mette sotto pressione gli impianti e gli operatori, perché se il materiale non viene assorbito dal mercato, aumentano le giacenze, aumentano i problemi lungo tutta la filiera. Si innesca un circuito vizioso. Alla fine la crisi arriva fino ai comuni, che sono costretti a fermare la raccolta, e poi arrivano anche i roghi agli impianti di stoccaggio della frazione di rifiuto in plastica, e tutto questo incide sulle tasche dei cittadini e anche sulla salute. Per questo non possiamo affrontare la crisi del riciclo semplicemente aumentando gli spazi dello stoccaggio. Lo stoccaggio può rispondere ad emergenze, ma non crea un mercato. Dobbiamo intervenire sulla domanda e creare condizioni affinché utilizzare materia prima seconda sia in Italia economicamente conveniente. E possiamo farlo attraverso gli acquisti pubblici e i criteri ambientali. Possiamo favorire un maggior utilizzo di contenuto di riciclato dei prodotti. Possiamo sostenere ricerca e innovazione. E dobbiamo lavorare anche a livello europeo, questo è importantissimo, affinché chi produce e ricicla rispettando standard ambientali elevati non venga penalizzato rispetto a prodotti provenienti da mercati che non garantiscono condizioni equivalenti. A questo devono pensare gli stati se effettivamente vogliono attuare una transizione ecologica e il rispetto dell'ambiente. Così si difendono contemporaneamente ambiente, industria e cittadini, e significa anche dare valore al gesto quotidiano del cittadino che separa correttamente i propri rifiuti, perché se chiediamo alle persone di differenziare abbiamo il dovere di costruire un sistema nel quale quella materia abbia davvero una seconda vita. Ed è proprio qui che ritorna il tema iniziale. Se abbiamo già una filiera del riciclo in plastica in difficoltà, non possiamo pensare che la risposta alle deroghe sull'ortofrutta sia semplicemente immettere altra plastica convenzionale monouso sul mercato. Dobbiamo assolutamente utilizzare questo periodo per cambiare, ridurre gli imballaggi quando non sono necessari e favorire il riuso quando è concretamente possibile, riciclare ciò che può essere riciclato, creare un mercato stabile per la materia prima seconda, sviluppare materiali alternativi e valorizzare le bioplastiche degradabili e compostabili certificate quando rappresentano la soluzione appropriata, migliorandone continuamente prestazione e sostenibilità attraverso ricerca e innovazione. Presidente, colleghe e colleghi, la lotta all'inquinamento da plastica non può essere affrontata con scorciatoie e soprattutto non possiamo continuare a rinviare i problemi pensando che qualcuno li risolverà dopo di noi. Le deroghe devono essere necessarie in una fase transitoria, possono esserlo, ma una deroga ha senso soltanto se il tempo viene utilizzato per costruire la soluzione. Aiutiamo quindi le imprese dell'ortofrutta a sostenere i costi della transizione, investiamo nella ricerca, sosteniamo l'innovazione, rafforziamo la filiera italiana delle bioplastiche biodegradabili e compostabili e riduciamo progressivamente il monouso non necessario. Contemporaneamente salviamo e rafforziamo la filiera del riciclo della plastica che già esiste, creando finalmente un mercato stabile e vero per la materia prima seconda, perché la transizione ecologica non può significare scegliere fra ambiente e imprese, deve significare esattamente il contrario: ridurre l'inquinamento attraverso l'innovazione, utilizzare meglio le risorse, diminuire i costi della transizione e rendere le nostre imprese più competitive. Questo significa economia circolare e questa è la direzione in cui noi dobbiamo andare. Perché la transizione ecologica, che è il più grande investimento nel futuro della Terra, non può essere certamente caricata sulle spalle degli agricoltori, né si può andare di deroga in deroga. Gli agricoltori già sono in difficoltà per il cambiamento climatico e noi siamo chiamati a sostenere i costi di ciò che subiscono per effetto di questo cambiamento. In quest'anno ci sono stati eventi disastrosi da nord a sud, dalla siccità ai nubifragi, ai tornadi, alle frane, di tutto e di più. E poi un pensiero va invece ad altro tipo di questioni, ma che riguardano anche l'agricoltura. Il mio pensiero va agli agricoltori siciliani per la protesta che stanno facendo in questi giorni sul caro del gasolio e sull'aumento complessivo dei costi di produzione. In Sicilia, per un paradosso, perché la Sicilia è il più grande offerente di energia in Italia, comunque fra i più grandi, il gasolio agricolo è arrivato a circa 1,70 euro al litro contro i 70-80 centesimi di qualche tempo fa. E gli agricoltori denunciano che il costo del carburante rende antieconomico arare, seminare e raccogliere. Un trattore può arrivare a consumare circa 300 euro di gasolio al giorno. I prezzi non compensano l'aumento dei costi e c'è il rischio di abbandono dei terreni, soprattutto nel comparto cerealicolo. Inoltre, esiste così una grandissima concorrenza delle importazioni e differenza fra prezzo alla produzione e prezzo al consumatore, altro che deroghe alla compostibilità e agli imballaggi. Questi sono i problemi seri, dobbiamo aiutare veramente gli agricoltori e non è certamente questo il modo di farlo.
1: Grazie deputata Carmina. Prima di andare oltre salutiamo il presidente della Commissione Esteri del Parlamento finlandese, Johannes Koskinen, i deputati della medesima commissione e l'ambasciatore in Italia della Finlandia. Grazie di essere qua e benvenuti a Montecitorio. E dunque diamo la parola alla deputata Roggiani. Prego.
4: Grazie Presidente, hanno già detto
2: Partito Democratico.
4: Le mie colleghe, che sono intervenute prima di me, in particolare la collega Evi, su questo ennesimo decreto che ci apprestiamo a discutere, anzi mi verrebbe da dire magari a discutere, che ci apprestiamo a votare dopo che per l'ennesima volta gli spazi di discussione purtroppo sono stati ristretti. Come ha detto prima la mia collega Evi, al Senato il Partito Democratico ha provato a migliorare un decreto che ha visto molto poco confronto, molto poca condivisione con gli attori che oggi dovrebbero essere protagonisti di questi grandi cambiamenti che grazie all'Europa arrivano. Noi come Partito Democratico abbiamo da sempre messo al centro l'idea di un'economia circolare, di tutela dell'ambiente, di tutela certo delle nostre filiere, ma guardando a come avremmo lasciato e dovremmo lasciare il pianeta a chi arriva dopo di noi. Per noi è sempre stata una priorità, per questo governo è un po' meno e del resto lo vediamo anche nel come i decreti vengono recepiti. Lo è stato detto, in ritardo, con poco confronto, aumentando gli spazi delle deroghe e con poca visione. Di oggi noi ci troviamo, mi concentrerò solo in particolare su due aspetti, perché se da un lato avete ampliato le deroghe, dall'altro lato non avete neanche lavorato per tutelare appieno una delle filiere che per l'Italia è importantissima, la filiera delle bioplastiche biodegradabili e compostabili, una filiera che in Italia è assolutamente solida, che occupa moltissime persone, che è fatta di imprese, di tecnologia e di grande ricerca, una filiera che ci vede all'avanguardia, come del resto l'Italia è all'avanguardia anche nella raccolta e nel compostaggio dei rifiuti, cosa che ha visto nel tempo i nostri comuni italiani assolutamente protagonisti. Noi abbiamo lavorato a livello europeo per provare a portare la specificità italiana in tutti i regolamenti, tenendo sempre bene a mente quali sono i nostri obiettivi prioritari, cioè la tutela e la difesa di un ambiente e di un pianeta che non ci è dato avere né nuovo né migliore, se non saremo noi a occuparcene. E quindi cosa faremo oggi? Approveremo un decreto che, come diciamo, noi ci asterremo perché è un decreto che presenta comunque delle criticità. Certo, condividiamo gli obiettivi che arrivano dall'Europa, ma non condividiamo questo sistema di moltissime deroghe. Non condividiamo il fatto che anche, appunto, lo dicevo prima, rispetto alla filiera che citavo, oltre al tavolo che è stato fatto, avete avuto occasione durante il tavolo di sentire le criticità che oggi sta vivendo la filiera, avete avuto le regioni che vi hanno detto che ci sono 26 impianti su 30 che stanno arrivando praticamente alla saturazione, avete avuto Utilitalia e ANCI che vi hanno raccontato di un tema gigante che riguarda appunto questa filiera della plastica riciclabile e riciclata, eppure non siete andati incontro in questo decreto a quelle che erano le loro richieste, cosa che invece avremmo potuto fare provando a tenere insieme, come noi diciamo da sempre, la tutela dell'ambiente con la crescita delle nostre imprese e dell'occupazione. Io penso che invece noi dobbiamo continuare a investire e a lavorare sulla chiusura del ciclo, su quell'economia circolare che ha guidato le nostre politiche, le politiche dei nostri comuni, la cultura della differenziata che è diventata ormai patrimonio nel nostro paese, siamo davvero all'avanguardia. Abbiamo fatto molte proposte su questo e non sono state praticamente accolte, anzi, come diceva la mia collega Evi, purtroppo questo decreto è stato addirittura peggiorato. Vi abbiamo proposto, ad esempio, di provare a ridurre lo svantaggio competitivo a sostegno della domanda, del riciclo, a tutela del fatto che sappiamo benissimo che oggi ci troviamo a confrontarci con il fatto che il prezzo della plastica riciclata è più alto e quindi meno conveniente di quello della plastica vergine. Un tema che dobbiamo porre con forza al centro se vogliamo continuare a lavorare per il riciclo, per il riuso, per quella logica che vede già tanti volenterosi aver accantonato il monouso, ma con poco sostegno da parte del governo. Noi pensiamo che oggi provare a lavorare sul tema della chiusura del ciclo e quindi dell'economia circolare, che ricordiamole anche il focus dell'obiettivo 12 dell'agenda del 2030 che è stata approvata dall'ONU nell'ormai lontano 2015, quindi sono passati ben 11 anni, ci dobbiamo porre degli obiettivi. Tra i vari obiettivi, lo sappiamo bene, lo sa bene il collega Milani, di cui apprezziamo la presenza costante anche su questi temi, non sempre abbiamo la stessa visione, però ci confrontiamo in modo laico e penso che se con un'alleanza forte possiamo provare a far avanzare il nostro Paese anche su questi temi. Abbiamo quell'obiettivo entro il 1 gennaio del 2029 di garantire la raccolta di almeno il 90% per quanto riguarda la plastica, in particolare le bottigliette di plastica e le lattine monouso. Non è il tema di questo decreto, ma lo voglio porre perché è un tema che riguarda l'obiettivo più generale, che è dove si inserisce anche questo decreto. E quindi qui in aula voglio rimarcare l'attenzione sul fatto che, come l'onorevole Milani sa, noi abbiamo presentato una proposta di legge a cui è seguita anche la sua, che ha seguito un corso, è stata finalmente incardinata in commissione e ci sono state delle audizioni molto importanti e molto, penso, istruttive per tutte e tutti noi. E noi ci auguriamo che questa proposta, che è la proposta del deposito cauzionale, possa inserirsi all'interno di un percorso che deve continuare a vedere l'Italia leader nel riciclo, nel riuso e nella chiusura del ciclo dell'economia circolare anche rispetto a questo tema, cioè le bottigliette di plastica e le lattine. Noi oggi in Italia abbiamo una dispersione di bottigliette di plastica e di lattine di 7 miliardi tra bottigliette e lattine ogni anno in Italia, una cifra monster, una cifra enorme. Purtroppo abbiamo perso la leadership perché ci sono già 18 paesi in Europa che hanno approvato e hanno già in essere dei sistemi di deposito cauzionale. Questo ha visto il fatto che sono riusciti quei paesi a intercettare fino al 98% di bottigliette e lattine disperse. Noi siamo ancora lontani purtroppo da quel target del 90% e allora abbiamo questa occasione. Abbiamo l'occasione di provare a portare avanti all'interno appunto delle tante modifiche normative che l'Europa ci chiede, ma che su cui noi appunto siamo sempre stati leader, questo sistema, il sistema del deposito cauzionale, è un sistema che tra l'altro, come ci ha raccontato ASVIS in audizione, vede il favore dell'83% delle italiane e degli italiani. È un sistema che può essere importantissimo anche per quella filiera che citavo prima, cioè la filiera della plastica riciclata, perché può essere, come ci hanno detto in audizione, un'altra spinta importante per questo settore. E allora oggi su questo decreto noi ci asterremo, ma siamo pronte ad andare avanti invece su quell'altra proposta, per essere alleati verso un paese e un pianeta che possa riciclare sempre di più, tutelando l'ambiente, tutelando il nostro futuro, ma tutelando anche le nostre imprese. Grazie.
1: Grazie deputata Ruggiani. Salutiamo le ragazze e i ragazzi, le docenti e docenti dell'Istituto di Istruzione Superiore Santoni Gambacorti di Pisa. Grazie di essere qua e benvenuti. E allora, non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore, l'onorevole Milani. Prego. Ove ritenga, ovviamente. Quindi rinuncia. E quindi chiedo alla rappresentante del governo, alla viceministra, grazie. E allora il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento delle interrogazioni e risposta immediata. La seduta è sospesa.
2: Radio Radicale, lavori sospesi a Montecitorio fino al primo pomeriggio alle 15 con lo svolgimento delle interrogazioni e risposta immediata. Usciamo dai programmi in convenzione.
5: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
2: 12.30, eccoci tornati in diretta, è l'occasione per dare un aggiornamento delle notizie. Iniziamo da quello che è accaduto nel volo Fly Dubai, paura per un presunto dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai diretto a Tel Aviv. Ci sarebbe stata appunto una colluttazione tra i piloti, uno dei due a quanto si è appreso voleva far schiantare l'aereo, almeno questo secondo le prime ricostruzioni, e appunto l'altro pilota avrebbe evitato lo schianto grazie anche al tentativo di aiuto, all'aiuto proprio di alcuni passeggeri che erano sull'aereo. Non ci sono ancora altri particolari, il volo era diretto in Israele, poi è stato per questioni di sicurezza fatto atterrare in Arabia Saudita. Occupiamoci del caro carburanti. Secondo gli ultimi dati dell'osservatorio del Ministero delle Imprese, il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,1 centesimo al litro di euro al litro per la benzina, 2,3 per il gasolio. Questo dopo la decisione di Eni, P e Kuwait di applicare un price cap che sta determinando comunque un divario consistente rispetto agli altri impianti dei distributori interessati. Infatti il prezzo è praticato 1,99 e il diesel 2,01 nei distributori di queste tre compagnie petrolifere, non così gli altri. Gli Stati membri dell'Unione Europea, qui siamo dati economici, hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa con il contributo della Commissione Europea. Secondo gli ultimi dati, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2 del PIL dell'Unione Europea, e potrebbe arrivare a crescere ancora fino a 547 miliardi entro il 2029. Donald Trump, siamo alla politica americana, ha tenuto colloqui di emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per cercare di contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale di midterm del suo partito repubblicano. Così riporta il Financial Times. Secondo fonti, i collaboratori del presidente hanno presentato varie opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio, e i funzionari dell'amministrazione avrebbero informato, l'amministrazione americana avrebbero informato gli alleati stranieri, soprattutto il Regno Unito, di possibili interruzioni delle forniture. Andiamo in Ucraina. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione colpita nella notte da un attacco missilistico e con droni nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, così ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione regionale di Kiev, Kachenko. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone, così riferiscono i media locali. Il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, quindi parliamo dei rapporti tra Gran Bretagna e Unione Europea, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato nel corso della trasmissione Today del BBC Radio, dopo che ieri nel suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese, e ha annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti dell'Unione. Burnham ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese, quindi sta cercando, diciamo così, consenso per un passo coraggioso. Andiamo a vedere altre notizie dalle agenzie. Un altro volo Fly Dubai, diretto da Dubai a Tel Aviv, ha invertito la rotta e sta tornando indietro. lo riferisce l'emittente israeliana Canale 12, sulla base dei dati del sito Flightradar24. Stamane un altro aereo, Fly Dubai, era stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo quello che viene definito un tentativo, cioè un incidente, ma in realtà sembrava un atto terroristico. Il copilota avrebbe tentato di farlo schiantare, sarebbe stato bloccato dal pilota e da altri passeggeri. C'è adesso questa altra emergenza in atto, vedremo, ne daremo conto nel corso delle nostre lezioni del notiziario. Intanto la Russia, il governo russo ha annunciato la proroga fino al 31 ottobre del divieto di esportazione di gasolio, questo sempre per le difficoltà che sta riscontrando il governo di Mosca nell'approvvigionamento. La decisione è stata presa per garantire la stabilità del mercato interno dei carburanti a fronte della crescita appunto della domanda soprattutto del carburante per autotrazione durante la campagna della raccolta agricola all'inizio di settembre. Il vice primo ministro russo Alexander Novak aveva dichiarato che il divieto di esportazione del gasolio rimaneva in vigore, pur sottolineando la necessità di evitare un eccesso di offerta sul mercato. C'è tra l'altro sul fronte russo anche una escalation verbale nei confronti dell'Unione Europea e degli europei sulla regione, l'exclave di Kaliningrad. La Russia ha preso atto delle dichiarazioni provenienti, questo è un comunicato ovviamente ufficiale di Mosca, dalle dichiarazioni provenienti dalle capitali europee sui piani di blocco della regione di Kaliningrad e le considera oltraggiose, così ha affermato il portavoce presidenziale Peskov durante un briefing. Abbiamo ripetutamente sentito dichiarazioni provenienti dalla Polonia e da altri paesi europei, dichiarazioni a dir poco oltraggiose che toccavano anche il tema di Kaliningrad, ha osservato Peskov. Il regime russo era arrivato anche a minacciare il ricorso all'arma atomica in difesa dell'exclave, appunto, che rappresenta un importante sbocco sul mare per Mosca. Intanto c'è una notizia che riguarda l'attività parlamentare. Il governo, tramite il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ceriani, ha posto la questione di fiducia sul decreto pubblica amministrazione in esame in aula al Senato dopo il via libera ricevuto dalla Camera per la sua approvazione senza modificazioni, quindi si ricorrerà alla fiducia anche per rispettare i tempi. Noi occupiamoci di un altro provvedimento legislativo, il disegno di legge concorrenza, che parla appunto, che vorrebbe profilare una rivoluzione per quanto riguarda gli incentivi e la semplificazione della transizione green. L'intervista al senatore Costanzo Della Porta, sentiamo.
6: Allora, intanto buongiorno a tutti, iniziamo questa presentazione, conferenza stampa dedicata al DDL concorrenza.
2: Come avete sentito, è una conferenza stampa
6: della rivoluzione della rete. Prima di tutto un grazie a tutti i partecipanti, a tutti voi che avete accettato il nostro invito. Un invito fatto anche in maniera molto, molto veloce, ma per l'attualità del tema e del momento, veramente grazie della forte partecipazione e grazie logicamente ai nostri relatori. In primis ringrazio il senatore Della Porta, che è sempre disponibile ad affrontare con noi queste tematiche e di esserci vicino su molteplici temi, in primis per il settore. Ringrazio poi sia il MIMIT che il MASE, che oggi sono qui presenti proprio per illustrare quello che è un punto fondamentale all'interno del DDL concorrenza, e poi logicamente ringrazio Massimiliano Giannogo che ci ha fornito e supportato in questa conferenza e in tutto il lavoro preparatorio. Io non voglio rubare tempo perché abbiamo le tempistiche veramente strette, quindi abbiamo più o meno un 45 minuti, quindi lascio subito la parola per l'indirizzo di saluto intanto al senatore Della Porta.
7: Grazie Riccardo, benvenuti a voi. Io purtroppo sarò con i tempi europei perché stiamo votando in commissione. Oggi tratterete insieme ai relatori un tema di stretta attualità che ovviamente coinvolgerà nei prossimi anni non solo la normativa ma anche la nostra economia in maniera piuttosto massiva, e quindi sicuramente da questo convegno, da questo evento trarremo anche degli spunti interessanti che potranno servire anche a noi organi parlamentari di trarre ovviamente le dovute conclusioni, anche se qualcosa è stato già fatto, come sapete meglio di me, nel 2028 anche diciamo grazie al DDL concorrenza nel 2028 cambierà anche l'approccio per la rete di distribuzione dei carburanti, che sarà condizionata anche all'approvvigionamento da altre fonti, l'elettrico piuttosto che l'idrogeno o i biocarburanti. Ora su questo potremmo aprire una discussione anche molto ampia. L'elettrico abbiamo dei problemi seri sia a livello di infrastrutture che a livello proprio di approvvigionamento. L'idrogeno ha un costo molto elevato, soprattutto perché consuma molta acqua, e i biocarburanti possono essere da questo punto di vista un'altra alternativa, un'opzione. Io ricordo che nel 2023, a dicembre 2023, proprio Riccardo, credo proprio tu ci ponesti il problema, insieme al senatore Barcaiolo presentammo un ordine del giorno a una norma sulle disposizioni per il Made in Italy che andava in quella direzione. L'ordine del giorno ebbe parere favorevole del governo e quindi credo che quello possa essere anche un viatico per poter implementare quella strada, quel percorso che impegnava il governo a valutare appunto la possibilità di io ve lo voglio proprio leggere perché così magari non manco alcun passaggio. La possibilità di adottare ogni iniziativa utile, anche normativa, per dichiarare come strategiche quelle attività imprenditoriali, produttive, di ricerca e di sviluppo che concorrano a raggiungere gli obiettivi assunti dal nostro Paese, anche a livello internazionale, di decarbonizzazione in un'ottica di efficienza economica e di equità sociale. Tali attività qualificate come strategiche, visto l'interesse nazionale, ed includendo tra esse non esaustivamente e in forma semplificativa settori cardine per il Paese quali quello dell'automotive e i biocarburanti, potranno godere di iter sperimentali agevolati ed accelerati e di un quadro normativo favorevole all'omologazione e alla commercializzazione di tali tecnologie. Ecco, questo accadeva a dicembre 2023. Qualcosa è cambiato, la situazione si è evoluta in questa direzione secondo me, e quindi credo che oggi ci siano delle basi per poter ragionare sul da farsi. Credo che, come abbiamo fatto per altri provvedimenti, in particolare per il decreto semplificazioni, è fondamentale per chi deve poi assumere degli impegni con le norme da attuare che gli spunti vengano dal mondo produttivo. Noi ci siamo trovati bene col decreto semplificazioni perché molte di quelle norme erano state già condivise con gli stakeholders del settore. Alcuni emendamenti, e anzi alcune norme di quel decreto, non sono state oggetto di emendamenti perché sul tavolo già c'era il problema e anche la soluzione. Ecco, questo convegno credo che possa dare degli spunti anche in questa direzione, e perciò vi auguro davvero un ottimo lavoro. Per il resto siamo disponibili come classe parlamentare, credo a 360 gradi, per l'ascolto delle vostre istanze e, che dire, in bocca al lupo.
6: Grazie, grazie mille senatore. Io faccio una brevissima illustrazione dei lavori, adesso durante la mattinata ci sarà l'illustrazione poi da parte dell'avvocato Giulio Veltri, capo ufficio legislativo del MIMIT, del DDL concorrenza per quanto riguarda la rete carburante. Ci sarà poi l'integrazione da parte del dottor Matesco e poi logicamente un po' ci sarà, se riusciamo, gli ultimi 5-6 minuti, ecco, ci sarà la possibilità di una sorta di question time o comunque una sorta di intervento finale proprio per solleticare o comunque dare qualche spunto. Quindi questo più o meno è l'andamento della voce. Speriamo di stare tutto nei tempi, però speriamo di riuscire. Grazie ancora.
7: Grazie a voi.
6: Intanto passo la parola a Massimiliano Giannocco, proprio per dare, prima che in arrivo dell'avvocato Veltri, un po' qualche spunto per la nostra riflessione.
8: Sì, grazie, buongiorno a tutti. Molto brevemente, anche perché, come è evidente, insomma, dopo l'intervento del senatore, gli interventi più importanti sono quelli del dottor Matesco e dell'avvocato Veltri, ovviamente, in quanto protagonisti di questo importante DDL concorrenza in materia di carburanti. La mia è un po' una testimonianza, nel senso che molto brevemente ho il piacere di condividere con voi quello che è stata l'esperienza nell'ambito della normativa dei carburanti in tutti questi anni, seguendola ormai sono 25 anni, quindi insomma è un periodo abbastanza lungo. E mi viene da dire una cosa, cioè in questa fase, in questo momento particolare, interviene nell'ambito del DDL concorrenza, quindi un provvedimento di primaria importanza, una riforma dei carburanti, che però mi viene da dire non è la prima, nel senso che questo settore, e chi se ne occupa lo sa bene, è stato interessato in questi anni sia da una parte che dall'altra da interventi normativi molto, molto frequenti. Quindi si può dire che il legislatore negli ultimi anni non si è disinteressato del settore, ma ha tentato di introdurre delle norme di modernizzazione e razionalizzazione in parte, che in parte hanno avuto successo e in parte sono fallite. Io mi sono appuntato, perché uno ha anche tempo da perdere, le norme che si sono succedute dal 1998 ad oggi, quando si è passati al regime autorizzativo, prima c'era la concessione addirittura prefettizia, si è liberalizzato il settore. Ve le elenco velocemente, così per tediarvi un pochettino, perché abbiamo avuto il decreto legislativo 3298, il decreto 11498 che riguardava le autostrade, il decreto legge 383 poi convertito con la legge 496, la legge 57/2001 con il famoso piano Marzano, il decreto ministeriale del 31 ottobre 2001, la legge 133/2008, il decreto legge 98 del 2011 convertito in legge 111, il decreto legge 1/2012 convertito con legge 27, il decreto legislativo 257/2016, che è la famosa attuazione della direttiva DAFI, perché nel frattempo anche Bruxelles si è interessata anche alla rete distributiva, ovviamente poi abrogata con il regolamento AFIR, la legge 124/2017, il decreto legislativo 5/2023 sulla trasparenza dei prezzi. Quindi si può dire che, insomma, il settore, che è un settore a forte regolamentazione, ha avuto una serie di norme che si sono succedute. A queste però bisogna aggiungere altre norme previste, in primis il codice della strada, si sa, gli impianti di carburanti devono rispettare le norme di sicurezza stradale, e ne consegue anche la regolamentazione degli enti proprietari della strada, quindi ANAS in particolare. Abbiamo anche le norme regionali, perché il nostro è un ordinamento regionale per cui la potestà legislativa in materia di carburanti è delle regioni, e poi abbiamo i piani comunali, abbiamo i piani della mobilità. Quindi, come dire, questo è un settore che vive da anni un sistema di regolamentazione molto spinto. Chiaramente poi ci sono i provvedimenti specifici delle norme dei vigili del fuoco, per quanto riguarda le norme sanitarie, eccetera. Al che mi viene un po' la domanda: perché fare in questa fase un'ulteriore riforma? Parere personale, perché serviva fare chiarezza. Questo è un settore, e lo stiamo vedendo anche in questa fase, soggetto a situazioni critiche molto importanti, che impattano non soltanto sui prezzi, ma proprio sul servizio all'utenza. C'era un'esigenza di intervenire per fare chiarezza in questo settore, e per intervenire anche per quanto riguarda un altro ambito importante che è stato toccato negli ultimi anni, e le associazioni qui presenti lo sanno bene perché è un tema che affrontano quotidianamente, che è il problema della legalità. Quindi serviva effettivamente intervenire in maniera, ecco, buongiorno avvocato, è arrivato l'avvocato Veltri, intervenire in maniera decisa e chiara, e quello che si apprezza è che l'intervento è stato fatto in maniera puntuale. Cioè non è stato fatto un intervento random di riforma, ma sono stati toccati i punti, quelli di debolezza dell'attuale regolamentazione, intervenendo sulla normativa vigente e introducendo quelli che sono degli input importanti per quanto riguarda la modernizzazione e la razionalizzazione. Al che poi, chiaramente, indipendentemente dalla posizione di tutti quanti, mi sembra anche saggia aver introdotto questo sistema all'interno del DDL concorrenza. Il settore ha bisogno di questa riforma e averlo dentro questo provvedimento significa sostanzialmente un'approvazione entro la fine della legislatura. Cosa succederà dopo? Questa è la domanda, l'altra domanda che mi verrebbe da porre. Come detto prima, questo è un ordinamento regionale, le materie sono di competenza delle regioni. Devo dire che lo Stato e il Governo ha fatto un grande lavoro in questi anni, assumendo anche un certo coraggio, perché è intervenuto su una normativa che in questi anni si è stratificata per gli interventi delle singole regioni. Serve la

0: in cui queste norme fatte dallo Stato vengono calate sul territorio e poi vengono vanificate e scompaiono improvvisamente, per cui poi ci troviamo le tante reti distributive italiane da nord a sud. In passato le regioni hanno fatto un lavoro molto importante coordinandosi anche con lo Stato. È importante che le regioni abbiano questa sensibilità anche adesso e l'auspicio che in sede di coordinamento, anche con il supporto dell'ANCI, ci sia una sorta di alleanza, di patto con lo Stato italiano per un'applicazione puntuale e corretta di queste norme. Anche perché uno degli elementi positivi, e poi chiudo, di questa riforma è che ha abbracciato pienamente il principio della neutralità tecnologica. Dopo che per anni abbiamo subito un approccio ideologico per cui soltanto un tipo di alimentazione per i veicoli andava bene, e ovviamente lo dico esplicitamente, era l'elettrico che sembrava quasi la soluzione di tutti i mali, ma si è visto che ovviamente certi obiettivi non sono traguardabili, si è passati invece a un approccio di neutralità tecnologica per cui tutti gli strumenti di alimentazione dei veicoli green, con un focus ovviamente anche sui biocarburanti, con tutte le sue sfaccettature, compresa anche quella del biogas, sono utili al raggiungimento degli obiettivi di modernizzazione della rete. Anche il fatto di intervenire sulla rete esistente con fondi che incentiveranno la trasformazione e la chiusura è un altro elemento di grande importanza e rilevanza. Forse su questo si poteva anche introdurre qualche elemento, si può, magari questo è l'auspicio, qualche elemento ulteriore di altre forme di incentivazione alla modernizzazione della rete esistente. Mi viene da pensare, adesso oltre alla parte economica, ci sono strumenti come incentivi tecnici di cubatura che magari possono stimolare l'imprenditore a trasformare i propri impianti e renderli moderni e green. Per cui ecco, la testimonianza è questa, da parte mia il governo ha fatto un lavoro veramente egregio, serve questa riforma e l'auspicio è che venga approvata il prima possibile in modo tale da avviare quella fase attuativa sul territorio che a mio avviso non sarà facile.
1: Grazie infinite Massimiliano. Adesso arriviamo un po' al cuore della nostra presentazione, quindi ringrazio per tutto l'avvocato Velte che ci ha raggiunto, capo ufficio legislativo del MIMIT, proprio per raccontarci un po', illustrarci la riforma e diciamo la parte che ci interessa legata alla rete. Grazie ancora.
2: Grazie. Funziona. Grazie a voi. Buongiorno, grazie a voi. Il lavoro del governo è stato fatto bene, ma grazie all'apporto delle associazioni che ringrazio, che hanno dato un grande contributo in termini di, come dire, di chiarezza, di lealtà nel confronto. Quindi alla fine è uscito un lavoro non soltanto tecnicamente valido, ma anche condiviso, e questo è un valore aggiunto notevole dal punto di vista politico, ma anche tecnico. Qualche ragguaglio iniziale prima di entrare nel merito delle questioni sul percorso, perché il percorso è una variabile che bisogna tenere sotto controllo. Siamo a fine legislatura, il disegno di legge ha avuto un lungo periodo di bollinatura, è arrivato in Parlamento adesso, dovrebbe essere stato trasmesso ieri per la presentazione alla Camera, ha avuto dal Consiglio dei Ministri una dichiarazione d'urgenza ai fini del confronto con le regioni e quindi la presentazione è stata autorizzata a prescindere dal confronto che avverrà nelle more, e contiamo di, ma questa è diciamo al momento un auspicio, contiamo anche di qualificarlo come collegato alla legge di bilancio in maniera da consentirne lavori durante la manovra di bilancio alla Camera, perché altrimenti i tempi si allungherebbero. Noi abbiamo in quel provvedimento, oltre che la riforma del settore carburante, anche la riforma del settore RC auto, alla quale il Ministro tiene, ci sono solo 4 mesi per attuarla e quindi abbiamo necessità di portare a casa rapidamente il disegno di legge concorrenza. E nel vostro caso, nel nostro caso, per quanto riguarda la rete di distribuzione carburante, sono previsti una serie di DM attuativi e tutto deve concretizzarsi a partire dal 1 gennaio 2028, quindi diciamo anche lì le esigenze di tempo sono pressanti e quindi bisogna fare veloce. L'auspicio è anche che i lavori parlamentari procedano speditamente in maniera fluida, ma questo diciamo su questo aspetto sono abbastanza tranquillo, perché il confronto lungo e serrato che c'è stato in fase preliminare rispetto a quella parlamentare mi fa pensare ad un accordo che in qualche modo, come

0: blindato, intangibile, se non per aggiustare cose che magari il tempo ha reso inattuali. Bene, andiamo nel merito. Sicuramente un approccio organico, quello che è stato fatto, un approccio organico che spazia sia dai profili ordinamentali, mi riferisco a quelli specificatamente autorizzativi in ordine ai nuovi ingressi nella rete, che sono presidiati da alcune garanzie delle quali rapidamente fra un po' vi farò cenno, e poi da un approccio che invece è volto proprio alla ristrutturazione della rete, che a nostro avviso, per la convinzione che ci siamo fatti, è anche uno dei fattori che incide sulla dinamica dei prezzi, oggetto oggi di grande attenzione non soltanto politica, ma evidentemente da parte dei consumatori. Quindi il disegno di legge assume un rilievo centrale, un rilievo cruciale, e la rete è contraddistinta da una serie di inefficienze, da una serie di impianti con volumi di vendita abbastanza bassi che impediscono l'efficientamento, impediscono gli investimenti in quegli impianti, e sono, come dire, un peso per la dinamica concorrenziale del settore. Spesso questi impianti non vengono chiusi non perché sia conveniente mantenerli aperti, ma non vengono chiusi perché c'è una barriera all'uscita derivante dal costo delle bonifiche, e quindi vediamo anche nelle città questi impianti transennati che stanno lì senza essere dismessi, oppure continuano a sopravvivere così annaspando pur di non affrontare i costi d'uscita. Ora andiamo per ordine, facciamo, come dire, una rassegna delle novità, la facciamo così tra operatori del settore, perché mi pare che qui tutti quanti conosciamo un po' il disegno di legge. È sicuramente una parte interessante è quella ordinamentale, ma quella ordinamentale si limita in verità ad introdurre maggiore rigore nel rilascio delle autorizzazioni. Questo perché l'ingresso nella rete è un ingresso che deve essere visto con molta prudenza, con molta cautela, è un settore in cui si svolge un servizio di interesse pubblico, è un settore in cui i requisiti etici e morali devono essere costantemente monitorati, presidiati, e quindi è opportuno che quando si autorizza l'apertura di un distributore di carburanti ci sia un attento controllo non soltanto sulle capacità organizzative e gestionali di chi si propone come titolare di quell'impianto, ma anche dal punto di vista etico, dal punto di vista morale. E si è eliminato, questo è uno dei pochi casi in cui, come dire, alla generale semplificazione è stata sostituita in realtà un provvedimento espresso, cioè si è valutato che qui si è in uno di quei campi sensibili in cui è necessario che l'amministrazione faccia la propria istruttoria e in tempi brevi, in tempi contingentati, si pronuncia espressamente, non per silenzio, perché insomma non è ammissibile che una realtà così importante, così impattante, così significativa possa essere autorizzata semplicemente grazie all'inerzia dell'amministrazione che fa tardi nel valutare le carte. E quindi primo requisito di novità e poi una serie di requisiti oggettivi sono stati messi in chiaro perché questa autorizzazione possa essere rilasciata. Dal 1 gennaio 2028 chi vorrà aprire un nuovo distributore dovrà, accanto ai carburanti tradizionali, offrire almeno un carburante alternativo, no? Biologico, o comunque un carburante green. Ora andiamo alla ciccia, alle cose più interessanti, ma prima di passare a quelle che riguardano la ristrutturazione della rete, ne dobbiamo trattare una che è la più sensibile, quella che più ci ha fatto tribolare in verità, ma come spesso accade quando ci sono interessi contrapposti, non fisiologicamente, collimanti, occorre un'intensa opera di mediazione, alla fine il risultato si raggiunge con buon senso delle parti. Pensiamo di averlo raggiunto attraverso una profonda revisione del sistema degli accordi fra titolari di autorizzazione petrolifera e gestori. Non ricordo quali sono le caratteristiche, non ricordo a voi quali sono le caratteristiche del rapporto perché li conoscete meglio di me, ma gli strumenti che noi abbiamo trovato erano strumenti che facevano un po' di scricchiolii, un po' perché datati nel tempo, un po' perché paralizzati dalla contrattazione negoziale, quella collettiva fra le parti, e impedivano investimenti da una parte, da parte di soggetti titolari degli impianti, e dall'altra impedivano una certezza, una gratificazione da parte dei gestori. Sicché ai contratti di comodato associato a quella di fornitura, che è sempre contraddistinto dal 98, la gestione della rete distributiva in forza della quale gli impianti venivano ceduti incomodati, sono ceduti incomodato dal gestore che acquista e acquisisce la proprietà del carburante che poi rivende, acquisendo anche la licenza fiscale. Questo schema si è mostrato nel tempo un po' rigido. Diciamo, le grandi reti proprietarie hanno pian piano sperimentato modelli contrattuali che non erano tipizzati e trovavano legittimazione nelle maglie più larghe dell'ordinamento, in particolare nel codice civile, mi riferisco ai contratti di appalto. Diciamo fughe in avanti nel senso della libertà delle forme che però i gestori hanno sempre contestato, in quanto questo settore è stato sempre caratterizzato da una tipicità dello strumento contrattuale. Sicché abbiamo iniziato questa lunga opera di confronto e mediazione e siamo arrivati alla conclusione che si possa varare nel nostro ordinamento finalmente un nuovo strumento contrattuale, che è quello che abbiamo denominato affidamento semplificato. In particolare il titolare dell'autorizzazione, ma anche il comodatario, cioè il soggetto che è controllato, che spesso è controllato dal titolare dell'autorizzazione che gestisce gli impianti, può continuare ad avvalersi di un terzo, che in questo caso diventa il gestore, sulla base però di un contratto diverso, un contratto nel quale ciò che difetta è l'acquisizione in proprietà del carburante, detta in estrema sintesi, assomiglia molto direi al contratto di appalto, ma contiene una serie di garanzie previste ex lege e che possono essere sviluppate attraverso la contrattazione collettiva. La prima garanzia è quella della durata, che deve essere minimo di 4 anni, e quella del recesso, che deve essere diciamo predefinito unitamente alle penali. Su questi temi e sulle maggiori garanzie che il gestore dovrà avere in ordine al contratto di appalto, provvederà la contrattazione collettiva, cioè l'accordo fra titolari della rete distributiva e gestori. Questa contrattazione collettiva, che spesso è stata, come dire, indicata dall'ordinamento come una strada da percorrere, è tuttavia però difettosa nel senso di strumento non dotato di un corredo sanzionatorio che ne garantisse la percettività. Ecco, questa strada è stata corretta, nel senso che ora questo impianto negoziale rimesso alle parti deve necessariamente concludersi in un accordo negoziale, e ove non si dovesse concludere entro 120 giorni interviene un terzo arbitratore designato dalle parti, composto da 3 componenti, una designata da ciascuna delle parti e un terzo arbitratore designato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Ebbene, se entro 120 giorni l'accordo non sarà raggiunto, sarà l'arbitratore collegiale a individuare le clausole giuste, eque, ragionevoli sulla base del disposto minimo che la legge detta. Quindi dovranno essere emanate un paio di fonti normative secondarie sulle quali se ci sarò ancora io cercherò di essere, come dire, pressante, ma dovranno essere, se non lo farò io, lo farete certamente voi. Bisognerà essere molto veloci nell'emanarle, perché da questo dipende l'attivazione del collegio arbitrale, dipende una serie di prescrizioni normative di dettaglio che sono necessarie per l'attivazione della negoziazione. Quando la negoziazione sarà attivata e saranno completate le clausole negoziali di questo accordo semplificato di appalto, e allora potrà partire il contratto di affidamento semplificato. La norma prevede una disciplina transitoria di 18 mesi, per cui i contratti in essere oggi, in assenza di regole predefinite, sono in realtà legittimati per altri 18 mesi, decorsi i quali diventeranno fuori legge, diventeranno abusivi. La norma è corredata da sanzioni. sanzioni una volta che il sistema andrà a regime, cioè che anche il contratto di affidamento semplificato sarà normato, sarà definito in ogni suo aspetto anche attraverso la fase negoziale, chiunque dovesse utilizzare contratti diversi da quello predefinito negozialmente incorrerà in sanzioni che, se non ricordo male, vanno da 2.000 a 20.000 per impianto e arrivano fino a 200.000 euro al massimo nel caso di plurime violazioni. E, vi dicevo, il contratto di affidamento semplificato ha una data di 4 anni minima, e questo ha preteso un necessario allineamento anche al contratto di comodato, che non è stato modificato nei suoi contenuti, salvo che per la durata, che è stata ridotta a 4 anni, rinnovabile automaticamente per 4 anni in assenza di un preavviso di disdetta, diciamo così, da parte del titolare dell'autorizzazione. Quindi abbiamo due contratti che probabilmente saranno quelli più utilizzati nella prassi negoziale, che sono quello del comodato, che conoscete ormai bene e che è ridotto a 4 anni, e quello dell'affidamento semplificato per i servizi oil, ovviamente. Per i servizi non oil, cioè ovviamente quando l'affidamento riguarda pulizia, riguarda manutenzione o altre cose di questo tipo che nulla hanno a che vedere col rifornimento del carburante, lì si applicherà la disciplina civilistica, ovviamente, non quella peculiare tipizzata dal disegno di legge del quale siamo discorrendo. E vi dicevo, quindi, dal punto di vista negoziale le cose si sono innovate e definite, e c'è un enforcement, una, come dire, garanzia di certezza dell'ordinamento verso questo traguardo che vi ho descritto. E altra inefficienza ordinamentale che si è rimossa è quella che riguarda gli accordi di secondo livello, gli accordi economici, cioè quelli che presidono, che affiancano il contratto di comodato nella sua disciplina negoziale, definendo gli aspetti meramente economici. Quegli accordi non si sono mai fatti, insomma, comunque sono difficili da chiudere anche per quella fase negoziale di secondo livello in relazione ai contratti di comodato. Abbiamo previsto un enforcement, nel senso che ove le parti entro 120 giorni non dovessero trovare l'accordo, anche in quel caso interverrà il terzo arbitratore. E quindi, diciamo, queste disposizioni unite alle sanzioni poi in fase esecutiva dovrebbero essere sufficienti per garantire che a stretto giro il quadro delle regole concernenti gli accordi da prendere, quindi la gestione degli impianti, si definisca, e si definisca in maniera certa, e questo inciderà anche sul contenzioso, insomma, dovrebbe far bene a tutti. Fermatemi se vado troppo lungo, mi rimane da parlare della parte più sostanziosa dal punto di vista strutturale, no? Perché è quella che riguarda la riduzione degli impianti. Oggi ci sono, come dicevo, gli impianti che sono inefficienti, ci sono impianti che sono incompatibili, e su quelli, devo dire, la norma non prende posizione, nel senso che se sono impianti, diciamo, installati in posti dove non avrebbero potuto essere presenti, quelli non godono di alcun incentivo, devono essere rimossi, punto e basta. Gli impianti invece inefficienti, gli impianti che non generano più redditi e comunque comportano delle diseconomie che il titolare dell'autorizzazione non è più in grado di sopportare, ecco, quegli impianti possono essere convertiti in impianti green, impianti in stazioni di mobilità green, le abbiamo chiamate, in cui sono presenti sia diciamo, stazioni di ricarica elettrica, sia altri vettori green, immagino il riferimento ai biocombustibili. Ebbene, per questa conversione degli impianti esistenti è previsto un contributo che arriva fino al 50% delle spese sostenute per la dismissione dell'impianto inquinante, diciamo così, verso inefficiente, verso la installazione dell'impianto green. Le spese, la copertura delle spese, cioè l'imputazione del 50% delle spese, è decisa autonomamente dall'imprenditore che converte, purché nei limiti di 60.000 euro. Ovviamente è previsto come misura di agevolazione che la stazione di mobilità green possa essere in un'area diversa da quella dismessa. semplificazioni all'uscita sono previste anche per la dismissione, per la fase cioè di bonifica che viene molto semplificata, nel senso che quello che si chiede è l'eliminazione degli impianti fuori terra e l'inertizzazione dei serbatoi, quindi diciamo tutto sommato adempimenti abbastanza semplici e poco onerosi. Una volta che si farà piazza pulita del vecchio distributore si potrà aprire il nuovo e una volta finiti i lavori di conversione, quindi realizzato il progetto di trasformazione green, ottenere il rimborso del 50%. Abbiamo anche pensato, lo Stato si è anche collato l'onere di indennizzare il gestore che in seguito a questa conversione green dovesse perdere il lavoro, perché è ben possibile che queste stazioni che oggi sono inefficienti, che sono lontani dal termine negoziale, no? che unisce titolare e gestore, comportino la chiusura del rapporto, che non proseguirà nella stazione green, è un'ipotesi possibile. Ove non prosegua, il gestore ha diritto ad un indennizzo parametrato alla durata contrattuale residua, che non è a carico del titolare ma è a carico dello Stato, quindi diciamo è un sacrificio non da poco che lo Stato sta facendo come incentivo per regolare, indennizzare, agevolare tutte quante le problematiche che si generano, sia di costo, sia di carattere contrattuale, che si generano a seguito della conversione. Questo meccanismo è un meccanismo che è diciamo, presidiato da particolari cautele nelle aree interne, perché sapete che nelle aree interne il carburante è necessario e soprattutto non è così immediata la sostituzione con elettrico, lì è possibile quindi che l'elettrico si affianchi al distributore tradizionale. Bene, mi pare di avere fatto una rassegna di tutte le questioni, no? Rilevanti, ovviamente sono a disposizione dove ci fossero richieste particolari. La sfida è, ripeto, nel condurre celermente i lavori parlamentari, mi affido anche a voi nel rapporto con i parlamentari, perché insomma occorre che tutti quanti remiamo verso la medesima conclusione, che è quella di celerità e di bontà delle disposizioni, e soprattutto la fase poi attuativa delle norme regolamentari che bisognerà varare nel più breve tempo possibile. Vi chiedo scusa se sono andato lungo.
1: Grazie infinite all'avvocato Veltri. Passo velocemente anche la parola al dottor Matesco, proprio per inquadrare anche l'illustrazione tecnica appena fatta dal dottor Veltri all'interno della strategia energetica del MASE, e così poi dopo sentiamo anche se c'è qualche altro intervento della platea.
2: Grazie mille, buongiorno a tutti. Inizio in realtà con un piccolo aneddoto che mi riguarda, perché durante gli anni dell'università ho fatto il mio secondo tirocinio alla GCM e come sono arrivato mi sono trovato due fascicoli sulla scrivania, erano delle risposte da fornire ad altre autorità di concorrenza straniere, una sulla distribuzione dei farmaci, come era regolato il settore, e una proprio sulla regolazione del settore della distribuzione dei carburanti, che insomma è un tema piuttosto ostico e critico per chi ha sempre studiato concorrenza sui manuali della concorrenza perfetta, con n operatori che vendono lo stesso bene allo stesso prezzo di costo, e invece si tratta di un settore in cui il ruolo del regolatore è cruciale per trovare insomma l'equilibrio, per garantire la sostenibilità e per assicurare l'evoluzione del settore, tutti i temi che vengono affrontati in modo organico all'interno di questo provvedimento. Provvedimento che riconosce la rete della distribuzione non come punto di arrivo, insomma, come punto di chiusura della filiera, ma come infrastruttura della, non solo delle politiche di mobilità, ma anche delle politiche energetiche, della transizione energetica. L'intervento del DDL va letto appunto all'interno delle politiche energetiche che questo governo insomma sta conducendo, cioè trasformare e orientare la rete verso un'offerta multiprodotto e soprattutto, come è stato ricordato anche in incipit, tecnologicamente neutrale. Non è un percorso che inizia adesso, è un percorso che è iniziato diversi anni fa, quando si è trattato di tradurre le politiche di decarbonizzazione anche calate dall'alto, insomma. Una trasformazione che è iniziata a monte con l'orientamento insomma di portare verso la conversione delle raffinerie tradizionali in bioraffinerie. trasformazioni che sono state sia guidate dal pubblico con un fondo istituito presso il MASE, sia anche che hanno avuto attenzione da parte dei privati, chiaramente perché non è solo un investimento energetico ma è una vera e propria politica industriale e sociale. Attorno ai numerosi asset industriali del paese che riguardano la raffinazione, la logistica della distribuzione, ci sono chiaramente l'obiettivo di dover guardare più avanti, insomma, con appunto le logiche della decarbonizzazione, ma anche la necessità di valorizzare gli asset industriali che negli anni comunque hanno contribuito alla storia economica del paese, nel valorizzare soprattutto tutto quello che è stato costruito intorno. Lo vediamo anche in altri casi, insomma, molto più attuali, che attorno ai grandi siti produttivi c'è tutta la logica dell'indotto, e quindi un provvedimento che possa valorizzare l'esistente, accompagnarlo verso un'evoluzione che ne garantisca la sopravvivenza e anzi insomma in prospettiva una miglioria, un'evoluzione, è sicuramente uno degli obiettivi del DDL. La decarbonizzazione attraverso la riconversione poi è diventata attuale soprattutto ultimamente quando si è entrato in gioco anche il tema della sicurezza nazionale, perché abbiamo capito che avere non solo le infrastrutture di produzione, trasformazione, stoccaggio e distribuzione, ma avere anche delle materie prime, in questo caso materie prime seconde che derivano appunto dalla bioraffinazione, garantiscono autonomia e indipendenza energetica, purtroppo ancora in piccole quantità, però insomma sicuramente questo provvedimento contribuisce anche a rafforzare, diciamo, un sistema che poi non crea difficoltà alla domanda da parte dei consumatori finali. E quindi ecco che la rete della distribuzione deve accompagnare la diffusione di questi nuovi carburanti che escono, e non solo l'elettrificazione. Ecco, venendo dal monte alla valle, diciamo, la politica di decarbonizzazione dell'elettrico, insomma, traduco un po' le parole già dette prima, c'è stata un po' calata dall'alto. La diffusione della mobilità elettrica richiede una rete di ricarica, ma ci sono alcuni temi, insomma. Gli investimenti PNRR non hanno avuto il tiraggio necessario, quindi diciamo forse il sistema insomma, è stato dimostrato con i numeri che non era pronto. Dall'altro lato però abbiamo il DNSH, e quindi tutti gli investimenti, fondi europei ancorati al principio del DNSH misurano le emissioni al tubo di scappamento, quindi ancora c'è un forte limite, è stato detto ideologico, prendo in prestito questa parola, per valutare prevalentemente, vogliamo dirlo, ecco, una soluzione rispetto a un'altra. Però veniamo anche a quello che stiamo vivendo, quindi non solo il tema dei biocarburanti, su cui il governo e il Parlamento stanno spingendo in ogni occasione l'Unione Europea, ma anche, insomma, un limite oggettivo, cioè che ci sono alcune tecnologie di trasporto che non possono essere elettrificate, ed ecco quindi che la trasformazione della rete dei carburanti e della ricarica elettrica non sono percorsi separati, non sono percorsi alternativi, ma ricadono in una logica di integrazione e possono convergere nello stesso spazio fisico. Quindi ecco qui che arriva il messaggio di questo DDL, che i nuovi punti di distribuzione dei carburanti dovranno essere degli hub energetici e di mobilità. Proprio seguendo il principio di neutralità tecnologica, il provvedimento rimane aperto, evita di cristallizzare una sola tecnologia e appunto garantisce dal 2028 in poi la diversificazione dell'offerta. Due ultime note. Una sull'istituzione di un fondo, perché siamo davanti appunto a una riforma organica che viene accompagnata con delle risorse per chi deve affrontare queste trasformazioni e per mettere in grado chi deve realizzare gli investimenti di poterli fare. Seconda questione, il tema delle autorizzazioni. Dunque, dal silenzio al senso, dal silenzio assenso al provvedimento espresso è un passaggio sicuramente significativo e di impatto. Quello che ne deve conseguire è un incremento della qualità dei controlli, una garanzia per chi opera bene e ha sempre operato bene, e chiaramente con la sfida che questi maggiori controlli e questi 90 giorni non diventino poi un ostacolo agli investimenti e quant'altro, ecco. Il passaggio parlamentare servirà, a mio avviso, a rafforzare quello che è stato citato più volte, il confronto che c'è già stato con la filiera, lungo le direttrici un po' più sensibili, quindi il ruolo del regolatore, la qualità e l'accessibilità dei fondi per l'accompagnamento, il principio di neutralità tecnologica e appunto il tema delle autorizzazioni.
1: Grazie. Grazie infinite. Allora, visto le tempistiche, io chiedo anche un attimo, abbiamo qualche minuto ancora? Pochissimi minuti. Allora, se qualcuno della platea ha piacere di un brevissimo intervento, proprio breve, al podio prima di chiudere i lavori, a fine dell'illustrazione. C'è qualcuno? Domande? Nome, cognome, prego.
3: Radio Radicale, stiamo trasmettendo una conferenza stampa dal titolo DLL Concorrenza, una rivoluzione di rete che si è tenuta a Roma stamattina.
1: Se chi ha piacere di rispondere,
2: io lascerei la parola all'avvocato, magari un intervento solo sull'ultima questione. Per quanto mi riguarda, io mi presto al servizio del Ministero, però insomma è una domanda di interesse politico che prevede, esatto, delle scelte politiche, per cui insomma, non per lavarmi le mani, però mi sembra di dire che quello che ci viene detto, non so se l'avvocato concorda, noi facciamo.
0: Allora, grazie, molto gentile. Quanto al primo tema, i tempi parlamentari, il disegno di legge concorrenza è un adempimento che è per legge annuale e che questo governo non ha mai bucato. Lo ha fatto rispettando i tempi di approvazione finale e grazie al fatto che il concorrenza negli ultimi due anni è stato collegato al PNRR, questo ha creato, oltre che sensibilità parlamentare, anche un percorso privilegiato in Parlamento. Ovviamente adesso questo Parlamento non c'è più perché il PNRR è finito, e per cui i tempi parlamentari non sono caratterizzati da una corsia di accelerazione predefinita, e ove, come confidiamo, il disegno di legge fosse dichiarato collegato alla bilancio, potrebbe essere trattato durante i lavori di bilancio. Per le regole parlamentari, quando inizia la sessione di bilancio, le commissioni si bloccano, no? Sull'esame degli altri provvedimenti. Se questo potesse essere fatto, si potrebbe continuare a lavorare con il disegno di legge in maniera da approvarlo.
4: Da approvarlo rapidamente, perché insomma è chiaro, è un momento delicato, incombe la legge di bilancio, i lavori parlamentari sono abbastanza intasati, quindi occorre creare una corsia privilegiata e ci stiamo lavorando. La seconda domanda riguardava il prezzo del... Allora, questo ovviamente è un tema delicato che involge valutazioni di carattere politico, per cui non vorrei dare nessun elemento se non quello che darebbe qualsiasi osservatore dotato di un minimo di buonsenso, nel senso che questo movimento delle compagnie petrolifere più rilevanti è sicuramente apprezzato perché porta diciamo l'abbassamento volontario dei tetti, un price cap che non è stato imposto dal governo ma si è realizzato spontaneamente grazie alle dinamiche del mercato. Sui profili concorrenziali questo, diciamo, non è compito mio, ove vi fossero valuterà l'antitrust, ma suppongo che per come stia andando, insomma, le cose procedano senza particolare pregiudizio, e la speranza che a queste iniziative seguano delle altre. L'ultima? Su scostamento
1: economico. Perfetto.
2: Grazie. Una scelta politica, certo, se posso, insomma, offrire il mio personale contributo, erano stati stanziati 750 milioni con il PNRR e di questi 597 sono stati dirottati. Non chiaramente per una scelta, diciamo, di privilegiare un investimento piuttosto che un altro, ma perché non c'è stato tiraggio. Quindi, insomma, è un sistema tutto da costruire. Questi 597 milioni sono andati per incrementare il numero di auto elettriche nel parco circolante, per cui, diciamo, ragioniamo in termini di priorità e di effettiva sensatezza degli investimenti.
1: Scusate, gli ultimi due interventi, il Sebastiano Galitelli e Gianni Murano, per le due domande che mi avete dato. Un minuto, proprio meno di un minuto a testa, che...
5: In realtà di metodo, riprendendo un po' il percorso...
1: Si sente?
5: Mi sentite? Sì. Rappresentato prima dal consigliere, quindi siamo arrivati ad un testo che è frutto di condivisione, di lavoro, quindi abbiamo definito blindato. Sicuramente ci sono degli aggiustamenti da fare. La nostra richiesta, per evitare che poi adesso nel percorso alla Camera si crei un po' la Babele, l'invito è, ove fosse possibile, di proseguire con il metodo già sperimentato, e cioè se fosse possibile proseguire mediante convocazione delle parti che hanno in qualche maniera contribuito, per valutare assieme i miglioramenti, perché alcuni affinamenti sicuramente per il tempo di gestazione che il provvedimento ha avuto ci possono essere, anzi anticipiamo che è necessario farli, e quindi piuttosto che poi procedere alla spicciolata, forse un ripercorrere il metodo già sperimentato con successo sarebbe a nostro avviso auspicabile.
6: Dato, grazie mille per le presentazioni e per le spiegazioni. Io condivido assolutamente lo sforzo fatto dal governo e dai ministeri, in particolare dall'avvocato Veltri, per arrivare a questa formulazione. Da parte nostra solo due precisazioni. La prima è, sì, per me il testo, se fosse blindato, sarebbe anche meglio, nel senso che ci abbiamo messo veramente 2 anni per arrivare a quel punto, e per me lo sforzo deve essere per evitare di ricominciare a negoziare su ogni singola parola, perché poi il rischio è quello. Quindi va benissimo anche il collegato e va benissimo la risoluzione nel più breve tempo possibile. L'altro è che oggettivamente, e prima l'introduzione di Giannocco era stata abbastanza chiara, cioè queste normative poi governative, cioè a livello, diciamo così, nazionale, hanno poi trovato uno scoglio a livello regionale. Noi abbiamo fatto uno studio per vedere come si è applicata poi la normativa alle varie regioni, ed è a macchia di leopardo, cioè regioni che hanno ineffettivamente fatto passi avanti sulla ristrutturazione, e altre, e noi ce ne abbiamo un esempio in casa, che sono decisamente ferme. Quindi come, diciamo così, agevolare meglio l'effort Stato-Regioni è veramente, secondo me, l'altra sfida. Una sola notazione sulla descrizione che ha fatto l'avvocato Veltri in 5 minuti su un documento che è stato veramente soffertissimo, è che l'altra novità, se posso, importante di questa nuova riforma, è che quella negoziazione collettiva, come l'ha chiamata lei, cioè la negoziazione di colore, si applica veramente a tutti. Cioè, mentre prima si applicava a pochi, in questo caso si applicherà a tutti, con delle modalità differenti in funzione dei punti di vendita, cioè il numero dei punti di vendita, però diventa fondamentale che tutti, ed è il tema della legalità, abbiano un contratto definito. Secondo me questo è veramente, diciamo, il cavallo che noi abbiamo voluto cavalcare, no? Scusate il gioco di parole, per arrivare ad una riforma condivisa. Quindi grazie ancora per lo sforzo che avete fatto.
1: Perfetto. Io, se non ci sono altre dichiarazioni, purtroppo i tempi sono finiti. Grazie a tutti voi per la partecipazione.
3: Radio Radicale, sono le 13:30, abbiamo ascoltato la conferenza stampa dal titolo DDL Concorrenza, una rivoluzione di rete, svoltasi stamattina appunto a Roma. Adesso è il momento del notiziario di Radio Radicale. Antonello De Fortuna al microfono, Piero Scaldaferri in regia. Ci occuperemo del dirottamento aereo venuto su un aereo appunto che aveva in programma la tratta da Dubai a Tel Aviv. Ci occuperemo anche della questione del caro carburante e anche dell'inchiesta sulla strage di Ustica. Queste tra le altre notizie. Iniziamo dalla paura per un dirottamento su un aereo di linea proveniente da Dubai diretto a Tel Aviv. Il copilota aveva in mente di far schiantare l'aereo. I media israeliani riferiscono poi che a prendere il controllo del velivolo Fly Dubai diretto a Tel Aviv dopo l'accoltellamento del copilota che aveva deciso di far cadere in picchiata l'aereo è stato un team di piloti che si trovava sull'aereo per un trasferimento. Un funzionario israeliano ha dichiarato a Canale 12 una catastrofe è stata evitata all'ultimo minuto. Il pilota si era accorto del tentativo appunto di atto terroristico da parte del copilota, è intervenuto. Si poteva fare, così dicono i servizi israeliani, una replica dell'11 settembre e far schiantare l'aereo. L'equipaggio che ha lanciato il segnale di soccorso appunto è composto da cittadini dell'Oman e degli Emirati Arabi, secondo quanto riportato dalla stampa israeliana. Andiamo avanti con le notizie, ci occupiamo anche della questione di Ustica. Si apre un nuovo filone con nuove prospettive. Così il procuratore capo di Roma Francesco Lovoi, nel motivare il ritiro della richiesta di archiviazione dell'inchiesta sulla strage, dopo le notizie arrivate dalla Francia, che si è detta pronta a collaborare, ha aggiunto Lovoi, questa è la decisione. Intanto il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma si è riservato di decidere sull'istanza di ritiro della richiesta di archiviazione fatta dalla Procura di Roma. La decisione verrà notificata successivamente. Intanto, cosa dicono le famiglie delle vittime? La Procura ha per annunciato la revoca della richiesta di archiviazione. Su questo tema il giudice non ha discrezionalità. È pacifico che la Procura possa formulare e anche revocare la richiesta di archiviazione. Così l'avvocato Alessandro Gamberini, che è il legale delle associazioni dei familiari delle vittime della strage di Ustica, lasciando stamattina il tribunale. Ancora ci sono dei commenti riguardo le elezioni suppletive di Reggio Calabria. C'è un commento di Domenico Giannetta, che era candidato di Futuro Nazionale con Vannacci dopo essere stato a lungo esponente di Forza Italia. Con Futuro Nazionale abbiamo conquistato l'11% dell'elettorato con 8.226 voti da soli contro tutti, così dice Giannetta, e sono voti che esprimono il consenso al candidato e al partito. L'analisi è semplicissima, io non partivo dai 10.452 voti delle regionali, ma da circa 5.000, perché il collegio delle suppletive è diverso e non comprende i 26 comuni della piana di Gioia Tauro, dove alle regionali ho avuto appunto 5.000 preferenze. Nonostante l'affluenza molto bassa, appunto il collegio sfavorevole e la mobilitazione dell'apparato di centrodestra ho raddoppiato le preferenze, così questa è l'analisi di Giannetta sul voto. Occupiamoci di legge elettorale, perché stamattina era in programma l'esame in commissione, via libera dell'aula della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, la riforma della legge elettorale, favorevole al mandato al relatore e tutta la maggioranza, contrarie le opposizioni, compreso Futuro Nazionale. In dichiarazione di voto finale per il centrodestra sono intervenuti solo Fratelli d'Italia e Noi Moderati. Nel pomeriggio dalle 16.15 è prevista la discussione generale e domani in calendario il voto sulle pregiudiziali. Questo almeno il percorso della legge. Secondo, vediamo qualche commento già arrivato, per Maggi di Più Europa, la nuova legge elettorale sta provocando grossi mal di pancia anche all'interno del centrodestra, perché ovviamente questa è una legge che penalizza anche le forze di centrodestra più piccole come Lega e Forza Italia, ma penso anche che daranno un ordine di scuderia perentorio. È il ragionamento quindi di Più Europa, di Riccardo Maggi, rispondendo ai giornalisti a margine della conferenza stampa sulla riforma della legge elettorale. Per Ricciardi del Movimento 5 Stelle, appunto, dice: penso che sia che un'analisi interna al centro-sinistra sia urgentissima, anche perché se la prossima settimana o già da domani il governo Meloni dovesse subire uno scherzo in aula dalla sua maggioranza sulla legge elettorale, la situazione precipiterebbe, così preconizza Ricciardi. Aveva annunciato a marzo che a settembre avremmo avuto un programma da mettere a disposizione della coalizione, sapendo che dovevamo essere pronti quantomeno prima della legge di bilancio. L'abbiamo fatto. Mi auguro che tutti i partiti di questa coalizione siano pronti, e si riferisce probabilmente al Partito Democratico, che oggi pomeriggio ha in programma la segreteria e poi tra qualche giorno la direzione. Nazario Pagano, che è presidente della Commissione Affari Costituzionali di Forza Italia, dice: con il mandato ai relatori si conclude oggi in Commissione Affari Costituzionali un percorso lungo e impegnativo che abbiamo seguito passo dopo passo, lavorando in questi mesi per tenere insieme posizioni e sensibilità diverse per costruire le condizioni necessarie ad arrivare a questo risultato. Così Nazario Pagano: è stato un lavoro delicato nel quale ho cercato di garantire fino all'ultimo il confronto tra maggioranza e opposizione e il pieno rispetto delle prerogative parlamentari, un confronto che ha inciso concretamente sul provvedimento. La proposta iniziale, dice Pagano, anche sulla base del lavoro svolto in commissione, è stata modificata in più parti in modo significativo. Non sono mancati momenti complessi, ma abbiamo sempre privilegiato il dialogo e la ricerca di un punto di equilibrio nella consapevolezza della rilevanza della materia su cui siamo chiamati ad intervenire. Questa la, diciamo così, il parere del relatore. Adesso occupiamoci dell'audizione del generale Figliuolo riguardo alla commissione Covid, una commissione appunto che ha suscitato molte polemiche. Sentiamo l'intervista di Lanfranco Palazzolo a Marco Lisei di Fratelli d'Italia.
7: Radio Radicale, siamo col senatore Lisei di Fratelli d'Italia, presidente della commissione d'inchiesta sul Covid. Allora, ieri voi avete fatto un'importante, era molto attesa, audizione del generale Figliuolo, che era a capo della struttura commissariale che si occupava della campagna delle vaccinazioni. Allora, io le volevo chiedere che cosa è uscito fuori da questa audizione, perché ho visto che sono uscite fuori delle accuse incrociate che non hanno toccato direttamente Figliuolo, ma il sostegno che è stato dato a Figliuolo o meno, e la situazione in cui si è venuto a trovare Figliuolo quando è entrato in campo alla nascita del governo Draghi. Allora, quali valutazioni può fare?
8: Allora, Figliuolo è subentrato alla gestione di Arcuri. Quindi Figliuolo ci ha raccontato e raccontato alla Commissione ciò che ha fatto e ciò che le azioni che ha messo in essere da subentrante, ovviamente, di Arcuri. Già Draghi fece una scelta importante: rimuovere Arcuri e mettere il generale Figliuolo. Figliuolo ci ha raccontato come ha dovuto cambiare totalmente la campagna vaccinale, e quindi ha reimpostato totalmente la campagna vaccinale, evidenziando come ciò che aveva fatto sino a quel momento Arcuri fosse del tutto insufficiente a portare a compimento le vaccinazioni. E poi ci ha raccontato le difficoltà che ha avuto nella gestione degli acquisti che erano stati fatti da Arcuri. Arcuri aveva sottoscritto dei contratti milionari, contratti importanti per l'acquisto di miliardari, per l'acquisto di migliaia e migliaia di dispositivi di protezione che erano diventati del tutto inutili durante la gestione di Figliuolo. Questo cosa ha comportato? Ha comportato che durante la gestione di Figliuolo continuavano ad arrivare, ad accumularsi nei magazzini pagati dallo Stato milioni e milioni di mascherine pagate milioni di euro, miliardi di euro, che erano totalmente inutili. Questo ha generato la situazione nella quale ci troviamo tuttora, ovvero avere magazzini pieni di materiale che oggi deve essere smaltito, ed è il motivo per il quale il governo Meloni ha nominato un commissario straordinario. Gli acquisti della gestione di Arcuri li paghiamo tuttora.
7: Che rapporto c'è stato, secondo lei, tra il generale Figliuolo e il ministro Speranza?
8: Il generale Figliuolo si è comportato come qualsiasi generale dell'esercito, l'ha detto in maniera molto chiaramente. Il generale Figliuolo aveva degli obiettivi, dei compiti, e quelli ha seguito, sia dal punto di vista scientifico, perché chiaramente non era un medico, e quindi rispetto alle scelte vaccinali ha obbedito agli ordini che gli venivano dati dall'alto. Quindi le scelte di politica vaccinale erano fatte dal ministro Speranza, dai suoi collaboratori e dal governo, e lui dava seguito a ciò che gli veniva richiesto, ecco.
7: Senta, sono emerse, diciamo, problemi relativi alle fatture da pagare. Che situazione ha trovato Figliuolo?
8: Figliuolo ci ha raccontato che ha trovato oltre 10.000 fatture inevase.
7: Allora, questo era naturale oppure era una cosa, diciamo, che doveva essere sbrigata da Arcuri?
8: Questo in entrambe le cose, cioè Figliuolo si è trovato dei contratti in essere che, come ha spiegato lui stesso, erano totalmente inadeguati alle esigenze di quel momento. Quando sono stati stipulati quei contratti, sono stati dei contratti a lungo termine che prevedevano l'acquisto di milioni e milioni e milioni di mascherine FFP2, quando in quella fase non ce n'era più necessità. E ovviamente ha ereditato anche le fatture, perché quei contratti andavano evasi. Figliuolo ha parlato di 10.000 fatture circa che dovevano essere pagate, quindi Figliuolo ci ha spiegato come ha rinegoziato una parte di quei contratti per evitare contenziosi, ma nonostante la rinegoziazione hanno pesato sul bilancio dello Stato, e nonostante la rinegoziazione tutte quelle mascherine che arrivavano di fatto erano totalmente inutili, e ci ha spiegato come ovviamente ha evaso anche tutta una serie di fatture che però ha ereditato.
7: Senta, ho visto che qualcuno se l'è presa con lei anche perché l'hanno accusata di interrompere. Che è successo?
8: No.
7: Come se l'avessero accusata, non ci ha fatto parlare, ci ha interrotto, ci ha confuso.
8: Ma guardi, purtroppo in questi anni di presidenza si è verificato di ben peggio. Io, come tutti i presidenti di Camera, di Senato e di tutte le commissioni, chiaramente devo gestire l'aula. Spesso ci sono delle tensioni e spesso devo intervenire. Intervengo sulla maggioranza, a volte intervengo sull'opposizione, e questo spesso dà adito a delle polemiche, delle disquisizioni che però sono, credo, interne alla commissione. Ecco, quello che faccio fatica ad accettare è che da parte dell'opposizione ci sia una delegittimazione della commissione e della figura del presidente, perché credo che alle istituzioni vada sempre serbato rispetto a prescindere da chi le presiede.
7: Grazie, la ringrazio molto della sua disponibilità. Ringrazio il senatore Lisei, presidente della commissione Covid, col quale abbiamo parlato dell'audizione di Figliuolo.
3: Dalla commissione Covid a quella affari costituzionali della Camera, che ha approvato il mandato al relatore sul disegno di legge antisemitismo. Sul voto finale i partiti si sono divisi. La maggioranza ha votato a favore. Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Futuro Nazionale contro, Italia Viva a favore, il PD non ha partecipato al voto. Di recente la senatrice a vita Liliana Segre aveva fatto appello all'unità e a trovare un punto d'incontro, ma evidentemente così non è stato. Entro metà ottobre il testo, già approvato al Senato, dovrebbe essere votato dall'Aula. Queste le ultime. Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo si evince dal primo rapporto annuale sulla prontezza della difesa redatto dall'Agenzia Europea per la Difesa, con il contributo della Commissione Europea. Secondo i dati, la spesa per la difesa tra i 27 ha raggiunto i 418 miliardi di euro nel 2025, pari al 2,2 del PIL dell'Unione Europea, e potrebbe arrivare a 547 entro 547 miliardi di euro entro il 2029. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione. Siamo in Ucraina, colpita nella notte da un attacco missilistico e con droni a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione statale regionale di Kiev, Kachenko. Gli attacchi russi su Kiev hanno causato anche la morte di una donna e il ferimento di altre quattro persone. Andiamo in Gran Bretagna. Il premier britannico Andy Burnham ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, dal restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha dichiarato e appunto nella trasmissione Today di BBC Radio Andy Burnham, dopo che ieri nel suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese, così ha dichiarato. È stato annunciato appunto un nuovo impegno e soprattutto una ricerca di consenso tra i cittadini per sapere quale sarà il futuro dei rapporti tra l'Unione Europea e la Gran Bretagna. Occupiamoci di carburanti. Prezzo dei carburanti questa mattina in calo, almeno secondo le rilevazioni del Ministero delle Imprese. Il prezzo medio in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è sceso a 2,1 euro per la benzina, 2,3 per il gasolio. Sono maggiori i prezzi sulle autostrade, lo sapete. La decisione di Eni, Italiana Petroli e Kuwait, di applicare un price cap sta determinando un divario consistente rispetto agli altri impianti. Infatti, nei distributori interessati, gestiti da queste compagnie petrolifere, il prezzo praticato è 1,99 per quanto riguarda la benzina e 2,19 al litro per il gasolio. Questo gli ultimi dati. Donald Trump ha tenuto colloqui d'emergenza con i suoi consiglieri per valutare se imporre un divieto di esportazione del gasolio o altre misure per contenere la crisi dei carburanti che minaccia di compromettere la campagna elettorale di metà mandato del suo partito, lo riporta il Financial Times. Secondo fonti vicino alla presidenza, appunto i collaboratori del presidente avrebbero presentato diverse opzioni, tra cui la limitazione delle vendite internazionali di gasolio e i funzionari dell'amministrazione avrebbero informato gli alleati di possibili interruzioni nelle forniture. Sulla politica di Trump, sulla questione del caro carburante, Lanfranco Palazzolo ha intervistato il responsabile economico del Partito Democratico, Antonio Misiani.
7: Radio Radicale, siamo con il senatore Antonio Misiani del Partito Democratico, responsabile economico PD, per parlare con lui della trattativa che ha fatto il governo italiano con le compagnie petrolifere per calmierare il prezzo dei carburanti. Allora, l'iniziativa, le volevo chiedere se secondo lei l'iniziativa è andata a segno. Che cosa comporterà questo accordo IP-ENI-Kuwait e se ritiene che sia fattibile anche per le compagnie di energia elettrica. ENI fa tutte e due. Io le volevo chiedere se ritiene possibile anche questo sviluppo e cosa comporterà questo calmieramento dei prezzi.
9: Beh, che Eni abbia annunciato e deciso di calmierare i prezzi della benzina e del diesel e di ridurre alcune offerte sulle bollette è sicuramente un fatto positivo. Il punto è che sono iniziative a tempo, che dureranno alcune settimane e di impatto inevitabilmente limitato. Penso ai tanti distributori che non appartengono né ad Eni né alle altre compagnie, che hanno annunciato un limite ai prezzi, per non parlare del mercato elettrico e del gas, che vede più di 700 operatori sul mercato libero e in questi giorni l'annuncio di un aumento del 37% dei costi per 3 milioni di famiglie che invece sono rimaste nella maggior tutela. Quindi il governo non può pensare di scambiare queste iniziative di buona volontà per la politica energetica che serve per contenere veramente in modo strutturale i costi dell'energia per le famiglie e per le imprese. Noi le nostre proposte le abbiamo presentate da tempo, sia per l'emergenza che le misure di carattere strutturale che riteniamo debbano essere messe in campo, utilizzando al meglio lo spazio di flessibilità di 14 miliardi che l'Unione Europea ha riconosciuto all'Italia. Ci aspettiamo che il governo venga in Parlamento e si confronti a viso aperto su queste proposte, perché non possiamo cavarcela semplicemente con gli sconti di Eni o di qualche altra compagnia energetica.
7: Teme che possa esserci, a seguito di questa ondata di price cap, un problema di scarsità dei carburanti? Perché abbiamo visto da lunedì gli assalti che ci sono stati ai distributori. Pensa che si possa creare una situazione paradossale, e cosa pensa anche di tutte le misure di cui si sta parlando, lo smart working e altre misure per cercare di ridurre i consumi.
9: Le code ai distributori che hanno annunciato il prezzo calmierato le stiamo già vedendo in questi giorni, e ancora una volta questo evidenzia il carattere parziale di quello che è stato deciso. Riguarda i 3.900 impianti di Eni, gli impianti delle altre compagnie, ma tutte le pompe bianche e tutte le altre compagnie invece rimangono su livelli elevati. Oltretutto il 6 ottobre finisce del tutto lo sconto delle accise sul diesel, e c'è a questo punto un problema enorme per i settori più colpiti. Penso agli autotrasportatori, all'agricoltura, alla pesca, a tutti coloro che utilizzano l'auto per lavorare e che sono aiutati solo in minima parte da quello che è stato annunciato in questi giorni. Per quanto riguarda le proposte che intervengono sulla domanda, qualche cosa sarà sicuramente utile mettere

0: Che cosa succede se il diesel americano non ci arriva, statunitense non ci arriva più? Lei pensa che le compagnie petrolifere faranno saltare il frascappa?
1: Beh, quell'annuncio del presidente Trump dall'idea dello stato confusionale in cui si trova l'amministrazione americana, che ha scatenato questa guerra illegale e insensata, ha provocato una gravissima crisi energetica che sta colpendo tutto il mondo, compreso il nostro paese. L'annuncio dei limiti all'export di diesel metterebbe in gravissima difficoltà e creerebbe ulteriori problemi anche al nostro paese, perché la scarsità di diesel è il motivo principale per cui il prezzo del diesel è salito molto più rapidamente di quello della benzina. Quindi mi auguro che a questi annunci non seguano i fatti, serve cooperazione internazionale, innanzitutto per porre termine a questa guerra assurda e poi per riportare i prezzi sotto controllo, perché rischiamo di avere un autunno-inverno molto molto duro e non lo si può affrontare a colpi di annunci, decisioni elettoralistiche, che lasciano il tempo che trovano con i consumatori in braghe di tela.
0: Senta, lei ha una lunga esperienza politica, parlamentare. Un tentativo come quello del presidente Meloni era stato mai fatto precedentemente, a sua memoria, di trovare un accordo con le compagnie petrolifere e riuscire in qualche modo a mettersi d'accordo in crisi di momenti di shock come questo, per il tetto? E come mai c'è riuscita lei, se riesce a darsi una spiegazione?
1: Ma in realtà in Francia, per esempio, Total, su spinta del governo francese, ha annunciato nelle settimane scorse un blocco, un limite al prezzo dei carburanti, quindi misure di questo genere sono state adottate in diversi paesi europei. Il
0: Ma in
1: punto,
0: Italia?
1: in Italia, forse in passato, non su questa scala, il punto di fondo però rimane che sono misure parziali e temporanee e nessuno sa che cosa accadrà tra un mese, quando lo sconto di Eni finirà. I prezzi del petrolio rischiano di rimanere a livelli elevatissimi, non avremo più lo sconto sulle accise che, ripeto, termina il 6 di settembre. Noi chiediamo al governo che, al di là di queste iniziative di buona volontà delle compagnie, venga in Parlamento e ci dica che strategia ha e vuole mettere in campo per affrontare questa crisi energetica, perché noi sono 6 mesi che andiamo avanti con misure tampone, tagli delle accise prorogati di pochi giorni, che, ripeto, finiscono del tutto il 6 di ottobre, adesso iniziative parziali e su base volontaria, ma manca una vera strategia energetica alternativa in grado di metterci al riparo dalla crisi energetica. Grazie
0: Grazie, ringrazio il senatore Antonio Misiani del Partito Democratico.
1: a voi.
2: E di strategia sulle politiche energetiche prova a parlare il ministro Urso. Ci aspettavamo che dopo mesi di crescita del costo dell'energia, non solo ovviamente dei carburanti, ma del costo dell'energia per il sistema produttivo, ci fosse un impatto nella filiera, cosa che è avvenuta in Italia e in Europa proprio in queste settimane. L'intervento che il governo ha messo in campo per quanto riguarda i costi energetici e le iniziative dell'ENI, a cui si sono associate altre importanti compagnie internazionali come IP e Kuwait, avrà sicuramente un impatto importante e significativo sul costo dei carburanti per le famiglie e per le imprese italiane, i cui risultati si vedranno nei prossimi mesi. Così ha dichiarato il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso. Però ci sono categorie che soffrono, soprattutto quelle che utilizzano il diesel come carburante per il lavoro. Non ci sono più le condizioni per poter riprendere il mare. Il caro carburante ha messo in ginocchio i pescatori. Oggi è l'ultimo giorno di fermo biologico e domani gli armatori non andranno a ritirare documenti per tornare in mare. Lo dice Giovanni Manganella della UIL, che ha preso parte al sit-in al molo Crispi di Porto Empedocle dei pescatori agrigentini. Il prezzo è arrivato alle stelle, i nostri mo sono motori che rimangono accesi per diverse ore, per ogni singola uscita spendiamo circa 1.500 euro per il carburante più le spese del personale, per incassare forse 2.000 euro di pescato. Quindi, anziché indebitarci, è meglio restare fermi, ha spiegato così l'armatore Rosario Castronovo. Sono oltre 100 le famiglie di Porto Empedocle che lavorano nel settore della pesca, le marinerie siciliane. Chiedono interventi urgenti al governo per evitare il blocco dei pescherecci e la conseguente perdita di migliaia di posti di lavoro. Sul lungo periodo interviene Pichetto e parla di nucleare. entro Natale, fine anno, lo presento, così ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin a margine dell'evento Le Pubbliche Amministrazioni.

0: consultazioni tra sovranità europea e intelligenza artificiale, interpellato sulla tempistica per arrivare al primo decreto attuativo della delega sul nucleare. Stiamo lavorando ai decreti attuativi, aggiunto, che permettono di creare quel quadro giuridico e il perimetro delle regole per arrivare alla produzione di energia elettrica con uno small reactor, per quante e poi quando ci sarà la fusione. Questo è la roadmap tracciata dal ministro. Intanto c'è una notizia che arriva dall'Egitto, perché le autorità egiziane hanno arrestato l'intera redazione di una piattaforma di fact-checking composta da 6 giornalisti. Lo ha reso noto mercoledì la stessa piattaforma. In ulteriore escalation delle misure di sicurezza contro i giornalisti di Mazadash, questo è il nome della piattaforma, sono stati arrestati appunto 6 giornalisti della testata, sono tuttora detenuti, non sono ancora state fornite informazioni ufficiali riguardo i luoghi di detenzione o i procedimenti legali avviati nei loro confronti. Queste le ultimissime riguardo quello che sta succedendo in Egitto. E intanto, per quanto riguarda le ultime notizie della politica, sale l'inflazione. Su questo interviene anche l'esponente del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli. Prima o poi il governo dovrà uscire dai talk show, dai social e dalle note stampa, confrontarsi con i numeri, farsi un bagno di realtà. Sentire oggi il ministro Urso esaltare una misura come il carrello tricolore, abbandonata dal suo stesso governo dopo 3 mesi perché fallimentare, è davvero folle, quasi macabro per certi versi, anche perché in contemporanea le parole di Urso, oggi l'Istat certifica che a settembre l'inflazione accelera dal 3,3 al 4,2%, mentre il carrello della spesa passa da più 0,9% al più 1,7% e i prodotti ad alta frequenza d'acquisto da più 4,3 al più 5,3. Queste sono le cifre sottolineate da Patuanelli, che ne approfitta per criticare il governo. Della legge elettorale abbiamo detto che è passata in commissione, nel pomeriggio arriverà alla Camera dei Deputati, vi faremo ascoltare appunto il suo iter dopo il question time delle 15. Adesso occupiamoci di Alto Adige e della cosiddetta promozione della secessione che sarebbe stata fatta da AfD riguardo proprio alla regione italiana. Lanfranco Palazzolo ne ha parlato con il senatore del gruppo delle autonomie Luigi Spagnolli.
1: Radio Radicale, siamo con il senatore Luigi Spagnolli, che è stato sindaco di Bolzano, per parlare di una polemica che si è sviluppata dopo alcune consultazioni in Germania, stramite da Alternative für Deutschland. Allora, c'è stato un appuntamento, credo, a Bolzano, che ha provocato delle polemiche, perché è stato invitato un esponente di Alternative für Deutschland. E lì si è sparsa la voce che Alternative für Deutschland voleva staccare l'Alto Adige o il Sud Tirolo, io lo dico tutte e due così non si arrabbia nessuno, dall'Italia. Allora io le volevo chiedere cosa c'è di vero in questa notizia, se ritiene che sia una fake news, perché ho visto che si sono un po' spaventati tutti.
2: È chiaro che la situazione, come dire, che dell'Alto Adige per quanto riguarda i movimenti di pensiero non è nota a tutti, ma da sempre c'è in Alto Adige una frangia estremista che rivendica la secessione. La maggioranza del territorio e la maggioranza degli elettori e i partiti che li rappresentano sono evidentemente per tener fede alla situazione attuale, dove la provincia di Bolzano, provincia autonoma, ha una forte autonomia rispetto allo Stato, e con questa abbiamo la possibilità di tutelare la minoranza di lingua tedesca. Però rimane nell'arco degli eletti nel consiglio provinciale alcune persone rimangono che sono per la secessione. Ci sono sempre state, ci sono ancora, ed è il partito dei secessionisti è un partito che tende a rafforzarsi seguendo l'onda in Europa delle estremizzazioni della politica. Quindi è chiaro che costoro, quando hanno visto AfD che si affermava in Germania, li hanno un po' considerati come dei loro parenti, perché anche Alternative für Deutschland è fortemente determinata a garantire la coesione etnica tedesca contro l'immigrazione o per la remigrazione, eccetera, eccetera. Quindi niente di meglio per questi estremisti denoantri di andare dagli estremisti più forti che sono in Germania, che adesso hanno avuto delle affermazioni elettorali consistenti, e cercare di creare contatti. E sono tutte operazioni che servono per trovare consenso, soprattutto tra i giovani e tra coloro che dall'autonomia non traggono particolare vantaggio. C'è stato questo incontro in un paese vicino a Bolzano, a Termeno, dove fuori all'interno appunto si sono incontrati i rappresentanti della Südtiroler Freiheit, che è il partito di lingua tedesca dell'Alto Adige, che per la secessione, e un rappresentante di Alternative für Deutschland, però fuori c'erano rappresentanti di altri partiti che manifestavano contro. Quindi non c'è niente di diverso di quello che succede un po' in tutta Europa. Quando si parla di secessione di un territorio da uno Stato sovrano, succede che ci sia qualcuno, certo, che è favorevole e qualcuno che è contrario.
3: Tajani l'ha un po' amplificata?
2: Tajani sicuramente ha colto l'occasione per prendere le distanze ulteriormente da Alternative für Deutschland, che pur essendo un movimento sedicente di destra non ha niente a che vedere con chi governa oggi in Italia, e neanche con il centrodestra storico tedesco. Va detto anche che questo contrapporsi a loro, cioè non sono paragonabili a Futuro Nazionale, quelli di AfD, perché quelli di AfD hanno già ottenuto successi elettorali notevolissimi recentemente, avendo la maggioranza assoluta nei parlamentini di alcuni Länder, e quindi sono un partito con cui bisogna fare i conti, ed non si può pensare di dar loro semplicemente dei nazisti. Quando hai il 40% degli elettori che vota un partito, non puoi pensare che tutti siano tornati a pensare da nazisti. È chiaro che si tratta di un malessere tra gli elettori di alcuni Länder tedeschi dell'Est, ancora reduci dallo scossone che hanno avuto nell'unificazione della Germania. Noi dobbiamo essere sensibili rispetto a queste situazioni e cercare di non strumentalizzarle. Secondo me Tajani è un po' esagerato, però ci sta anche che il ministro degli esteri italiano dica la sua.
3: È la prima volta che esce fuori una proposta, un'idea politica che faccia pensare al cosiddetto pangermanesimo. Nel senso, minacce del genere, polemiche tipo il passaporto, diamo il passaporto austriaco ai cittadini, sì, dell'Alto Adige, venivano dall'Austria, sì, stavolta viene dalla Germania. Quindi sì, qualcuno potrebbe pensare, ecco, la AfD vuole riunire tutti i popoli tedeschi, Kaliningrad compreso.
2: Bah, adesso tutto può essere. Io ricordo solo che quando alla fine della Seconda Guerra Mondiale i nazisti in fuga cercavano di allontanarsi dalla Germania per non essere invischiati nelle conseguenze che giustamente erano state predisposte dagli alleati per i criminali di guerra nazisti. Bene, questi nazisti venivano tutti in Alto Adige, perché in Alto Adige trovavano conforto e trovavano possibilità di essere trasferiti ai porti sul Mediterraneo per andare in Sud America. Quindi l'Alto Adige, rispetto a questo concetto del pangermanesimo, è stato fortemente motivato anche fin dopo la Seconda Guerra Mondiale, direi che rimaniamo su quella linea lì, cioè gli estremisti altoatesini c'erano allora, ci sono anche adesso, dobbiamo capire che così è e non potremo farne a meno.
3: Grazie come sempre al senatore Luigi Spagnoli, del gruppo delle autonomie, ex sindaco di Bolzano, con il quale abbiamo parlato di questa polemica, grazie, sulla AfD e l'Alto Adige.
2: Grazie.
0: L'intervista era di Lanfranco Palazzolo. Vi ricordo che alle 15 seguiremo il Question Time, che vedrà protagonisti il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, che risponderà a iniziative e a interrogazioni su iniziative volte a innalzare il livello di protezione delle caselle di posta elettronica del ministero, poi sull'organico degli agenti di polizia e poi le azioni di contrasto alla radicalizzazione dei giovani sulle piattaforme digitali. Invece il ministro della giustizia Carlo Nordio dovrà rispondere alla questione legata alle borse di studio per i tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza e anche sulla vicenda delle intercettazioni di colloqui tra detenuti e difensori che sarebbero avvenute presso la casa circondariale Capanne di Perugia. Il ministro della protezione civile e delle politiche del mare Nello Musumeci risponderà a un'interrogazione sulle iniziative per una strategia strutturale in relazione alla crisi bradisismica nei campi flegrei. Questo l'ordine del giorno. Noi ci fermiamo qui con il notiziario di Radio Radicale, vi lascio con i lavori della prima commissione affari costituzionali, lavori del 29 settembre, audizioni sul disegno di legge 88, promozione dell'equilibrio tra i sessi.
4: Avverto che della seduta odierna verrà redatto il resoconto sommario e il resoconto stenografico e che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo e circuito chiuso a trasmissione via web TV. Audizione del dottor Jacopo Berti, amministratore delegato di Rogers SRL. Do il benvenuto al dottor Jacopo Berti. Questo incontro si inserisce in un ciclo di audizioni programmato dall'Ufficio di Presidenza volto ad approfondire la tematica dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della sicurezza. Cosa qua bisognerebbe spegnere? Vice Presidente, volto ad approfondire la tematica dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'ambito della sicurezza dei luoghi di lavoro, anche perché in sostanza noi stiamo affrontando un tema in particolare sulla questione del caporalato, quindi, e non solo, però c'è questa cosa. Comunicazione del Presidente, informo che con lettera in data 30 giugno 2026 il Consiglio Superiore della Magistratura ha comunicato l'autorizzazione al collocamento fuori ruolo del dottor Michele Migliano, magistrato, per ricoprire l'incarico che decorre pertanto da tale data di consulente a tempo pieno a questa Commissione parlamentare d'inchiesta. Visto che è arrivata la lettera, è giusto fatta conoscere. Quindi le do la parola e rifaranno le domande.
5: Assolutamente, grazie mille, grazie Presidente, grazie commissari dell'invito. Io sono Jacopo Berti, sono l'amministratore delegato di Rozes, spin-off dell'Università di Padova. Veniamo dalla facoltà di economia, ovviamente con grande collaborazione con la facoltà di matematica per la parte di data science, quindi arriveremo poi al motivo. Ho preparato qualche slide per aiutare magari nella lettura, in quello che facciamo, chi siamo. Rozes nasce per sviluppare modelli di intelligenza artificiale per il contrasto del cosiddetto financial crime, cioè la criminalità finanziaria. In particolare, quello che potete vedere a destra, una pubblicazione di altissimo livello dal punto di vista di impact factor, siamo stati la prima università nel mondo, italiana nel mondo, riuscire a essere pubblicati in questa rivista, e abbiamo dimostrato che il rischio mafioso è calcolabile, è misurabile, ed è misurabile attraverso l'analisi dei bilanci. Questa è stata una grossa scoperta che ci ha portato a brevettare un modello di intelligenza artificiale che è in grado, analizzando i bilanci, di vedere la similarità delle aziende rispetto a quelle infiltrate dalla criminalità organizzata. In particolare, aziende condannate per 416 bis, quindi associazione a delinquere e stampo mafioso, e reati ad essi afferenti. Circa 15 macro categorie di reati, tra cui abbiamo una sottocategoria e dei modelli specifici che abbiamo messo in piedi per prevenire o andare a ravvisare la similarità dei bilanci delle aziende rispetto a chi compie attività di caporalato, sfruttamento dei lavoratori e, per esempio, serbatoi di manodopera, quindi lavoratori in nero. Questa attività, ci tengo a dirlo, tutto quello che noi facciamo viene prima validato scientificamente all'interno del nostro centro di ricerca universitario, viene pubblicato su riviste scientifiche e noi poi, come terza missione universitaria, quindi proprio il tech transfer, come si suol dire, quindi il trasferimento tecnologico della ricerca, andiamo a portarlo sul mercato. Quello di cui vi parlavo è questo indice da dove nasce tutto, è un indice brevettato, è oggi in utilizzo presso molte partecipate dello Stato, presso molte banche, le più importanti banche italiane, ed è il primo e unico algoritmo di intelligenza artificiale al mondo che riesce a identificare la similarità dei bilanci delle aziende rispetto a quello delle aziende criminali. Come vi dicevo, l'azienda criminale, giustamente, tutti le persone che sono avvezze di diritto diranno, ma le aziende non sono criminali, lo sono le persone e le persone ad esse collegate, quindi noi abbiamo visto quali sono i soggetti apicali condannati per 416 bis o rientranti e le aziende a loro collegate dove loro hanno avuto direttamente influenza. Siamo andati a studiare i comportamenti di queste persone e delle aziende, come hanno effettuato queste varie tipologie di reato, appunto qui la frode, il riciclaggio, la falsa fatturazione, la bancarotta fraudolenta, truffa sul credito, truffa sul debito, attività di corruzione. E su questo vi possiamo dire che abbiamo appunto un'accuratezza al 92%. Permettetemi la digressione tecnica, ma è doverosa, perché poi se viviamo anche in un mondo un po' in questo momento di parole, secondo me, che sono state gonfiate e significati che non ne hanno, quindi ho bisogno di darvi un po' di scientificità in questo punto di vista. Quando noi intendiamo accuratezza, si intende fatte 100 previsioni quanto sono giuste quelle che noi diamo, ed è il 92%. Tecnicamente questa è una descrizione di precisione. La precisione dice che per 10 volte che noi diciamo che uno è potenzialmente rischioso, 9 volte su 10 abbiamo ragione. Quindi, altrettanto, permettetemi la digressione, ma in questo ambito doverosa, altrettanto si abbassa quando noi dobbiamo fare l'analisi in generale di tutte le aziende. Cioè, quando noi prendiamo invece 10 aziende di cui non sappiamo nulla, 6 aziende e sappiamo che tutte e 10 sono rischiose, 6 aziende le vediamo, e quando le vediamo nel 90% dei casi siamo corretti nella nostra prescrizione, 4 non le vediamo. Questo perché ve lo dico? Perché è un atteggiamento garantista, cioè noi vogliamo dire, preferiamo dare del buono a un cattivo che del cattivo a un buono, e questo dal punto di vista statistico ci permette di essere anche il più coerenti possibile con le nostre previsioni. Quindi questo è il modello che siamo riusciti a pubblicare scientificamente e a brevettare, che oggi viene utilizzato in generale. Si applicano altri modelli, questo è un indice di probabilità sulla liquidazione giudiziale, voi direte, ma magari c'entra poco, c'entra molto perché ci interessa nella truffa sul credito, per esempio, o nelle società che fanno grande attività, purtroppo di sfruttamento, si collegano a società che spesso si riempiono di debiti previdenziali e poi vengono lasciate a fallire. E quindi la connessione tra queste aziende e tra soggetti che si ripetono, che siano commercialisti, che siano soggetti soci, che siano soggetti direttori dei lavori, andiamo a vedere come i collegamenti si ripetono e vediamo delle catene di società che vengono create quasi con lo stampino. Utilizziamo anche metodologie di open source intelligence, quindi quello che vi ho raccontato è, possiamo dire, vede ex ante quello che dovrebbe succedere, perché vede una similarità prima che ne sia ravvisato il potenziale reato, andiamo a vedere anche ex post quello che è successo, quindi andiamo a vedere da fonti aperte se questi soggetti sono stati già collegati ad altre attività o hanno avuto problemi del genere. Tutto questo viene unito, quindi vado alla fine, poi entriamo nel dettaglio, in una rete, in un'analisi di network, in un'analisi di rete, che ci permette di restituire, ricostruendo, società, soci, partecipazioni, ruoli e informazioni aggiuntive che noi andiamo a vedere. Magari da un documento aziendale vediamo che c'era un soggetto che non viene nominato in Camera di Commercio, ma è collegato ad essi per dei ruoli apicali, di lavoro, di contrattualistica, riusciamo a ricollegare i soggetti all'interno di una rete e ricostruire le cosiddette reti di rischio. Questo, ve lo dico, va anche in direzione delle richieste dell'AMLA, quindi della nuova Agenzia Antiriciclaggio Europea, che va a richiedere proprio un'analisi delle reti e non più solo puntuale sui singoli soggetti. Questo, come vi dicevo, viene utilizzato oggi in attività antiriciclaggio bancaria e poi viene utilizzato in ambito di security, molto in aziende partecipate dove lavoriamo, pubblica amministrazione e forze dell'ordine, ci affianchiamo ovviamente dove c'è la possibilità in attività antiriciclaggio o di individuazione di soggetti potenzialmente rischiosi. Vado ad approfondire il tema della manodopera, vi ringrazio per l'ascolto in questa prima parte. Allora, Il problema è nato assieme ad A2A, grossa partecipata, perché si è trovata di colpo a dover affrontare migliaia di controparti a un alto rischio di manodopera. Sono degli Ateco, lo sappiamo, sono degli Ateco dove appunto c'è un alto livello di manodopera, erano estremamente preoccupati perché ci fosse un rischio di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Ne sono state aperte delle discussioni dalla security anche con la procura, quindi è stata allargata la discussione. Noi siamo fornitori di servizi da tempo da loro e ci siamo seduti al tavolo e abbiamo iniziato a capire: ma come riusciamo a utilizzare questi modelli e affinarli espressamente per la prevenzione del caporalato, per la prevenzione del rischio di manodopera? E soprattutto, come facciamo a farlo in maniera estensiva e massiva? Perché se io andassi a guardarli uno a uno, magari ce la potrei anche fare. Però se io voglio guardarne 10.000, ho bisogno dell'esercito cinese che si metta lì a scriverli uno a uno. Quindi cosa abbiamo detto? Utilizziamo la tecnologia. Ci siamo messi lì, abbiamo fatto la punta al cervello e abbiamo capito come riuscire ad avere dei risultati che siano coerenti di indicazioni rispetto ad aziende che hanno un rischio di sfruttamento della manodopera. Questa è la soluzione. Abbiamo creato dei cluster, quindi dei raggruppamenti di aziende, che siano delle aziende rischiose, e abbiamo iniziato a raffrontare, abbiamo creato un modello, un sistema, che raffronta ciascuna azienda con realtà comparabili con quelle che hanno avuto dei rischi di manodopera, o sono state condannate per caporalato, o hanno avuto delle condanne in questo genere. Quindi gli scostamenti, poi vediamo un disegno evocativo, ho cercato di rimettere, gli scostamenti mi permettono di capire quanto sono gravi, dove si sono ravvisati, quali sono i rischi che hanno portato. Ne nasce uno score composito, perché poi io devo dire all'analista, non posso dargli le singole indicazioni dell'algoritmo, tecnicamente non posso dargli le feature, devo dirgli una lettera, dammi qualcosa. Allora abbiamo dato una lettera, score rating americano, dalla A alla F, dove F è il peggiore, A è il migliore. Ed è composto, si legge in tre modi: per intensità, cioè quanto è rischioso, per ampiezza, quanti rischi evidenzia, e per persistenza, in quanti anni si ripete e in che anni, perché potrebbe essere di molti anni fa o potrebbe essere molto vicino. Ogni segnalazione dobbiamo dare piena spiegazione di come funziona l'algoritmo, perché AI Act, richiesta giustissima secondo noi del legislatore europeo, che chiede piena trasparenza degli algoritmi. Nessuna black box, nessuna scatola chiusa, noi riusciamo a ricostruire, a dare piena spiegazione. Tecnicamente si chiama explainable AI, è un grande sforzo scientifico, ma secondo noi è un doveroso sforzo di trasparenza nei confronti dei cittadini. Ci teniamo a dire che l'analisi che noi facciamo comportano a evidenziare delle similarità statistiche. Permettetemi la piccola digressione: oggi intelligenza artificiale è una parola secondo noi abusata, possiamo dirlo, è una tecnologia che applica modelli statistici di larga scala in maniera estremamente efficiente, nulla di più, solo che ha il nome più affascinante della storia. Ma se si chiamasse, se io venissi da voi a chiamarla Extreme Gradient Boosting, Support Vector Machine, Long Short Time Memories, non vi direbbe nulla, ma sono i nomi tecnici dei modelli. Però ci hanno dato questo bel nome che risuona in maniera solletica, Asimov piuttosto che film, Terminator. Quindi perdonatemi se devo riportare un po' sul tema statistico, ma un'evidenza statistica nulla di più. Poi c'è l'analista che deve saper leggere quell'evidenza statistica. Una digressione tecnica doverosa: come funzionano, cosa andiamo a vedere? Questa curva di distribuzione che vedete sulla sinistra è come funzionano questi KPI. I KPI sono gli indicatori di rischio e a noi ci serve per vedere se un indicatore di rischio, se un'azienda si va a posizionare in indicatori nelle cosiddette code. Le code chi sono? Prendendo dei cluster, dei gruppi omogenei di aziende, stessa zona sociale, stessa area geografica, stesso Ateco, stessa dimensione, stesso fatturato, numero di lavoratori, quindi creiamo delle gruppi di aziende estremamente omogenei, iniziamo a vedere chi per i vari KPI che noi abbiamo selezionato come rischiosi, che poi ci servono per addestrare i modelli, chi si discosta e si posiziona stabilmente sulle code. Quindi tecnicamente va fuori dalle medie, va fuori dalle mediane, e si va a posizionare in maniera totalmente distonica rispetto a un comportamento che dovrebbe essere sintonico con il mercato. Quindi il risultato è un ranking oggettivo che crea un criterio di attenzione: chi è il più rischioso per queste motivazioni, per quali motivazioni, in che anni, e potenzialmente può essere analizzato per primo. Quindi vado avanti. Scusate, ma questa nota metodologica lo dico solo giusto per completezza dell'attività. Le logiche sono logiche, come dicevo, pluriennali e sui singoli anni, perché dopo lo vedremo, vi diamo piena spiegazione di quelle che sono le feature del modello. A volte ci serve vedere l'elasticità delle variazioni anno su anno delle voci e degli indici di bilancio, certe volte ci servono puntuali, però tecnicamente è giusto dirlo per nota metodologica, deformazione accademica, permetteteci. Sì, se no uno dice, ma come li avete calcolati? E qui, scusatemi, qui vi diamo una prima visione di quelli che sono, tecnicamente si chiamano feature, immaginatevi che sono gli ingranaggi dell'algoritmo. Ce ne sono molti altri, questi sono i più importanti che abbiamo visto predicono di più, tecnicamente si dice, cioè sono più, distinguono di più in una platea dove il modello non sa chi è rischioso e chi no. Questi vediamo che sono quelli che si attivano più spesso sui positivi, cioè tecnicamente sui rischiosi. Quindi vediamo, immaginate che però non lavorano singolarmente, ma lavorano in maniera concomitante. Lavorando assieme ci permettono di avere una visione composita del rischio dell'azienda. Se non li prendessimo singolarmente, scricchiolerebbero, sarebbero anche metodologicamente sarebbe un po' più fragile. Mentre la capacità del modello... Allora, esatto, questo è un tema. Il tema della predittività è delicato, perdonatemi, qua devo fare una piccola digressione. Noi possiamo dire che sono predittivi nel momento in cui riescono a individuare un rischio prima che questo si verifichi. Ma la predizione pura è un'attività, come dicevo, meramente statistica. Cioè noi, come si allenano questi modelli? Noi prendiamo 100 aziende, dico numeri, 100 aziende che abbiamo certezza assoluta che hanno avuto una condanna per quel reato, addestriamo dalla nostra conoscenza il modello a riconoscere quel genere di aziende, utilizziamo una parte di aziende per addestrare il modello, lo mandiamo in palestra, gli diciamo prova con questo che ha fatto TFR per addetto, la produttività per addetto, cioè, e lo alleniamo. Tecnicamente si chiamano modelli supervised, cioè human supervised, c'è un essere umano che controlla sistematicamente lo sistema. Dopodiché il modello, quando reputiamo che sia solido, robusto, ci sono proprio dei test di robustezza, si fanno, lanciamo l'attività sulle 100 che lui non ha visto e vediamo come va. Sono attività di backtesting, proprio di test, perché in verità quelle 100 sono già avvenute, ma lui non lo sa. Quindi lui sta predicendo, ma lui sta predicendo il passato. Quindi questo è il trucchetto per imbrogliarlo, ma allo stesso tempo noi, per essere sicuri, poi sicurezza, come vi ho detto, è statistica, la sicurezza non è di questo campo, però di essere ragionevolmente certi che gli indicatori stiano andando a predire quello che andiamo a cercare, quindi l'evento target, come si dice tecnicamente. Il nostro evento target in questo caso era aziende che compiono caporalato o attività di serbatoio di manodopera, sfruttamento dei lavoratori. In questo caso vediamo, ci sono degli indicatori che lavorano su entrambe le code, cioè vuol dire aziende che si pongono sotto il quinto, all'interno del primo percentile, quindi nell'1% iniziale, o aziende che si pongono, vedete la coda di destra e la coda finale, sono nell'1%, cioè sono oltre il 99esimo percentile. Quindi alcune entrambe, cioè vediamo delle aziende che magari sono o troppo poco, per esempio hanno una produttività per addetto troppo bassa o hanno una produttività per addetto troppo alta. O andiamo a monitorare, vedete l'elasticità. Questo è un concetto che vorrei trasferirvi, che è una scoperta scientifica che siamo andati a fare. Al di là di andare a monitorare i comportamenti dei bilanci delle aziende, quello che abbiamo visto è la cinetica delle aziende. giustamente voi direte, ma le aziende sono ferme, cioè insomma, a meno che, cioè, come fanno a muoversi? È la cinetica dei comportamenti imprenditoriali rispetto alle proprie mediane di settore, geografiche e territoriali. Questo ci permette di vedere, ci fossero eventi come il Covid, i gruppi, le aziende si muovono, diciamo quando si è un'azienda del turismo, si muovono in una direzione verso il basso. Ma se io avessi un'azienda distonica, che continua ad avere una produttività per addetto altissima, non ha fatto investimenti, non ha messo niente ad ammortamento, continua ad avere dei versamenti previdenziali altissimi, però non mi torna sul numero di dipendenti. E tutto questo è completamente distonico rispetto all'andamento di mercato e all'andamento geografico. Beh, adesso sto semplificando molto, permettetemi, però di sicuro è la prima che devo andare a guardare e motivatamente so cosa andare a chiedere e so cosa andare a cercare. Quindi questo è il concetto di base, come funziona. Quindi qua diamo anche un dettaglio di quelli che abbiamo visto, sono più predittivi. Costo medio per addetto, elasticità del costo, l'elasticità è quello di cui vi vedevo, perché anno su anno poi vediamo come rimbalzano certi investimenti e se rimbalzano in maniera distonica rispetto ai cluster di appartenenza. Io avevo portato, e vi chiedo scusa se non l'ho allegato in questa prima versione, anche un foglio che magari vi è stato consegnato a parte. Posso chiedere se posso? Grazie, chiedo scusa per il Presidente, metto in mezzo. Vi abbiamo portato un'analisi del rischio manodopera, in particolare sul Veneto, perché sul Veneto è stata fatta un'attività di carotaggio sul Veneto, per contiguità territoriale, permetteteci, essendo l'Università di Padova, ma anche perché con le forze dell'ordine del territorio è stata fatta un'attività di analisi specifica sulla realtà veneta e dobbiamo ringraziarli per la disponibilità. Quindi un requisito base, come vedete, è che siano un bilancio depositato, a dire la verità due bilanci, perché l'elasticità riusciamo a vederla sui due bilanci, iniziamo a vedere gli anni, anche se comunque noi possiamo vedere soggetti, persone fisiche, che per esempio aprono e chiudono sistematicamente aziende, non arriva, magari sono collegate quelle aziende a chi, come vi dicevo, si riempie di debiti fiscali, che sono tasse o non versato di debiti verso l'erario, mandano a fallire quelle aziende e loro chiudono e riaprono, chiudono e riaprono. Molti commercialisti sono dediti a queste attività, quindi andiamo poi a riconoscere come si comportano. Permettetemi una parentesi, l'Italia è straordinariamente fornita di dati, straordinariamente, meglio forse di qualsiasi altro paese europeo. Si tratta di metterli in pratica. Questo è anche un messaggio che vorrei portarvi oggi. Siamo una punta di diamante in Europa. Su questo io proprio ne ho certezza assoluta. E secondo me, lato nostro come ricercatori e poi come anche imprenditori, è quello di mettere a disposizione delle istituzioni i più potenti strumenti mai creati per poter aiutare i cittadini. Arrivo a noi, 652 aziende che le abbiamo individuate come un rischio estremamente alto, quindi che si posizionano nei più elevati percentili, è circa un 3% delle aziende che abbiamo analizzato negli ATECO ad alta manodopera, che possiamo vedere il perimetro d'analisi, la nota metodologica in azzurro sotto. Attenzione però che questi compongono il 7% dei ricavi. Quindi vuol dire che il 3% delle aziende altamente rischiose girano il 7% dei ricavi e potenzialmente non vediamo tutta la parte di nero, ci vorrebbero altri controlli, dovremmo vedere sulla fatturazione elettronica, ma queste sono cose ovviamente che competono alle forze dell'ordine, però vedere se c'è fatturazione elettronica, come combacia, versamenti fiscali, cioè si può approfondire ancora molto, questo è solo quei dati aperti che si recuperano. Questo vuol dire che in 3 anni solo il Veneto ha circa 11 miliardi di euro che sono stati intercettati dalle aziende ad alto rischio di caporalato. 11 miliardi di euro in 3 anni, secondo noi, è una cifra ragguardevole in una sola regione d'Italia. Produttiva, ma una sola regione d'Italia composta da neanche 5 milioni di persone. Quindi la curva di crescita di questo fenomeno, secondo noi, è terribile, va presidiata e lo si può fare a strumenti attuali, senza far cose diverse. Settori con maggiore concentrazione, penso li saprete, ma questa è un'evidenza statistica, quindi magari va a confortare o a rafforzare delle vostre conoscenze: fabbricazioni di altri mezzi di trasporto, magazzinaggio, deposito, a supporto ai trasporti, attività di assistenza sociale non residenziale, attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Particolarmente interessate Venezia e Rovigo, meno interessate Belluno e Treviso, quindi anche territorialmente vediamo che si ripetono degli eventi, anche perché è un fenomeno sociale, quindi è brutto da dire, però portano questi lavoratori, li fanno vivere in certe zone, ci sono dei commercialisti che ormai fanno queste società in continuazione, e quindi purtroppo il fenomeno sociale emerge dai numeri, ma il tema è che è fatto lì con le persone in delle zone, quindi stiamo vedendo proprio questo. Volgo al termine della relazione, vi porto due casi per far vedere proprio come funzionano, casi di stampa, quindi cose note. Questo Eva Oil, per esempio, nel 2021 hanno avuto, nel riquadro potete vedere un'indagine, quindi proprio l'evidenza di stampa, hanno avuto proprio stazioni di servizio low cost nel Viterbese, quindi sono costituite da parte civile, sono lavoratori extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, impiegati con contratti part time ma costretti a lavorare fino a 12 ore al giorno con 3 euro, paga di 3 euro. Vedete a destra come si, la linea nera come si posizionava l'azienda, la linea rossa come si posiziona il percentile nostro riferimento. Vedete come si discosta regolarmente in entrambe le code. Quindi era un'azienda, nel nostro caso era sopra la produttività per addetto unita all'incidenza del costo per personale sui ricavi. L'avevano pure scritto nei bilanci e l'hanno pure depositato. Lo dico simpatico. Basta leggere, poi basta, non è semplice. Ma se ci guardiamo veramente bene dentro, con grano salis, riusciamo ad estrarre queste informazioni. Logistica, un altro caso, anche qui vedete come proprio, vi ho portato dei casi perché erano, secondo noi, noti anche di scuola, anche qui era ricorso all'esternalizzazione della logistica, ma in verità era di fatto 22 milioni tra l'altro di sequestro, molto importante, era totalmente somministrazione illecita di manodopera. E si vedeva perché proprio l'esternalizzazione sui costi del personale non si reggeva sui ricavi, non si reggeva sulla produzione, non si reggeva sugli investimenti. Quindi oggettivamente era un'azienda che non poteva stare in piedi per quello che dichiarava di fare. Questo col gruppo di lavoro che abbiamo fatto anche con le forze dell'ordine, ve lo lascio agli atti, sono delle ulteriori attività che stiamo andando a fare, delle attività sul, come dicevo, sui controlli di perimetro, che è il numero 4, affinamenti sui serbatoi di manodopera, quindi parametri come in grassetto vedete data di costituzione, indici di redditività ci stanno guidando molto, vediamo che rispondono molto bene quando legati alle date di costituzione. Vedere delle impennate di redditività, aziende appena aperte che hanno redditività incredibili, non hanno costi per ricavi, non hanno investimenti, non hanno collegamenti con fondi di investimento o con precedenti attività imprenditoriali, che la spieghino, poi non a noi, però noi diamo indicazione a chi devono farlo. E appunto, come vi dicevo, anche il punto 1, prioritizzazione per volume d'affari. Sviluppi futuri, maggiore granularità dei cluster di riferimento, oggi siamo partiti da dei macro gruppi gestiti dagli Ateco, stiamo cercando di localizzarli sempre di più perché vediamo che è un fenomeno sociale molto localizzato territorialmente. Cioè basta spostarsi di pochi chilometri e cambia radicalmente, come abbiamo visto, basta spostarsi da Treviso a Venezia, che sarebbe compreso entrambe le province starebbero all'interno della città di Roma, quindi basterebbe spostarsi in due zone di Roma e avremo due atteggiamenti completamente diversi. E quindi stiamo cercando di granularizzare sempre di più queste analisi. Integrazione dello storico societario, ci stiamo andando a cercare di vedere se un cambio di management delle stesse aziende porta dei rischi. E questo ci sta dando delle soddisfazioni, stiamo approfondendo. E poi, come vi dicevo, continua calibrazione sui nuovi casi che emergono per vedere la capacità predittiva di intercettare il fenomeno. Io ho finito, e vi ringrazio del vostro tempo e sono a disposizione per le domande eventuali.
4: Tanto grazie, senatore Spagnoli.
6: Grazie anche della spigliatezza di questa relazione. Che perlomeno io non mi permetto di parlare a nome del Presidente, che è super partes, ma io sono vecchio e queste cose mi fanno sentire ancora più vecchio, ecco, diciamo così, perché si tratta evidentemente di modalità operative che sono
7: del gruppo delle autonomie.
6: fatte negli ultimissimi anni, e quindi anche noi che abbiamo una certa esperienza di amministrazioni a vari livelli facciamo fatica a starle dietro, no? Quando lei mi parla di maggiore granularità dei cluster di riferimento, io salto sulla sedia, cosa vuole che le dica? Bene, la domanda è questa. Voi fate, esaminate dei dati che sono estraibili dalle carte, delle ditte, delle aziende depositate in Camera di Commercio. E è chiaro che finora, quando questo tipo di attività nasce, le ditte non sono preparate a manipolare i loro dati in funzione del rischio che possono correre, perché sappiamo che in Italia sono tutti bravissimi, poi una volta che si scopre come funziona l'analisi da parte di coloro che controllano, a bypassare i controlli trovando degli stratagemmi, no? Ecco, la domanda era questa, si corre il rischio che col tempo le società che barano trovino anche il trucco per non farsi fregare? Ecco, questa era una domanda. La seconda domanda è, io ogni volta che giro per Roma e mi vedo intorno dei piccoli supermercati con dentro persone che provengono dall'Oriente, mi pongo dei quesiti personali sul quanto queste aziende siano regolari. E si parla, Vox Populi ne dice di tutti i colori, qui chiaramente siamo a un altro livello, sono piccole aziende con pochissimo personale, ma la domanda è se questo tipo di indagine potrebbe riguardare anche aziende commerciali diffuse in una città metropolitana. Grazie.
4: Io volevo fare, allora, ovviamente se ho capito,
7: Alleanza Verdi Sinistra,
4: c'è un problema, voi avete fatto questa ricerca, diciamo l'avete scoperta voi o avete avuto un mandato per fare questa cosa? Perché cioè, se io scopro che insomma un libero cittadino, indipendentemente, che non è preposto al controllo, mi fa un'indagine, credo che qualche problema potrebbe uscire, quindi questo è, perché gli dico questo? Perché noi, questa commissione, una delle cose che almeno quando noi andiamo anche in giro a fare, diciamo, i sopralluoghi, rispetto a sensazioni che conosciamo, che in quella zona c'è un lavoro nero, e la cosa che emerge, che invece voi con questa potenzialità siete in grado di fare, è il fatto della governance di tutti i dati, perché se ognuno mette a disposizione, ogni ente mette a disposizione i propri dati, il problema è che così immediatamente esce che ci sono delle cose che non funzionano. Il problema è che voi ovviamente siete in grado di elaborare un lavoro molto molto molto più però ci vuole. Quindi la domanda è chiaro che se non è la commissione d'inchiesta in questo caso, ma se io fossi il addetto al controllo e quindi in questo caso l'ispettorato del lavoro, no, voglio dire, l'ispettorato del lavoro che singolarmente, cioè per farlo singolarmente, andare in un'azienda, cioè abbiamo fatto il calcolo, anche se porti da 1.500, riporti a 5.000 gli ispettori, no? Quante possibilità avranno di intervenire sulle singole aziende? E questo, se io fossi in grado di rapportarmi insieme ovviamente alla magistratura, insieme al fatto che cioè, monitoro, cioè, come ha fatto la 2A,
8: certo,
4: cioè, faccio un monitoraggio di questa cosa, questo mi pare il dato vero che del grande valore aggiunto, perché mi dà la possibilità da solo di avere sotto mano, no, più realtà, magari partendo dal fatto di aziende simili, e quindi più facile ancora queste aziende simili che possono intrecciarsi. Questo è una, dopotutto la Procura di Milano, perché visto che noi abbiamo audito come si dice, il procuratore e il suo capo e il suo vice, le cose che hanno scoperto non è che hanno chiuso l'azienda, hanno affiancato un commissario organizzativo, chiamiamolo così, che si è dotato di una di esperienze che va dalla Guardia di Finanza piuttosto che altri, e ha costruito e ha scoperto che quelle erano aziende che delinquono. Cioè, questo è perché noi possiamo dirlo perché l'abbiamo udito, certo. C'è tanta memoria, diciamo, scritta da questo punto di vista. Quindi credo che in questo caso la tecnologia, cioè l'intelligenza artificiale, che fa in parte paura, no? Se potrebbe essere, questo mi pare il valore aggiunto. Ho capito bene o ho capito tutto il contrario?
5: Non me ne voglia il collega, rispondo al Presidente.
7: Lei ha centrato esattamente il punto. Rispondo alla sua prima domanda, noi siamo partiti da un mandato, una necessità, quindi di analizzare delle società. Dall'altro lato, a volte, non è questo il caso, ma dai nostri studi iniziali, è la nostra attività di ricerca. Quindi noi abbiamo un centro di ricerca che studia il fenomeno criminale dal punto di vista economico. Quindi proprio si chiama centro di ricerca Crime, tra l'altro uno slancio di fantasia però, e studia esattamente questo. Quindi studia, nelle università normalmente viene insegnato, al 99% dei casi, l'economia legale, ma nessuno si prende la briga di insegnare il contrasto all'economia criminale, che purtroppo vediamo muove decine di miliardi di euro ogni anno nel paese. E sono delle attività di antiriciclaggio. Il professor Parbonetti, il nostro responsabile scientifico, per esempio insegna antiriciclaggio alla scuola di alta formazione della polizia a Roma, ma ovviamente tiene il corso di antiriciclaggio anche all'Università di Padova per formare i ragazzi, le ragazze che potenzialmente diventeranno ufficiali delle forze dell'ordine, piuttosto che agenti della security, piuttosto che attività ispettori antiriciclaggio nelle banche. Quindi questo è anche un po' la nostra missione di ricerca, e in questo caso nasce da un'indicazione precisa che c'è stata fatta. Sul tema dello strumento, lei ha centrato perfettamente l'obiettivo, perché la nostra indicazione vuole essere dare una priorità, dire a fronte di 10.000 aziende, io posso dire che queste prime 10, sono quelle che guarderei per prime, perché sono statisticamente, hanno una significatività di similarità rispetto a chi ha compiuto per esempio il nostro evento di caporalato, e quindi meritano un approfondimento. Colgo anche il suo spunto in merito, lei ha perfettamente ragione, cioè viene trasmessa un po' di ansia verso il tema espressamente vietata nelle AI Act la polizia predittiva, per fortuna che la vietano, per fortuna che vietano il social scoring. Non deve fare questo, e secondo noi i cavalieri dell'Apocalisse, parlo a nome mio, del nostro team, che ne parlano sui giornali, lo fanno per altri fini spesso finanziari, di posizionamento, di rendita, ma noi dobbiamo tenerci vicini a ciò che è la scienza, e la scienza ci dice che queste sono delle indicazioni che devono finire in mano ai migliori analisti, ai migliori ispettori, alle migliori capacità del paese che poi dovranno analizzare. Quindi noi vogliamo essere la più potente TAC, mi perdoni il paragone medico, da affiancare ai migliori medici. Ma mai sarà un elemento di strumentazione medica a sostituire i medici, poi dovranno sempre essere letti, dovranno essere interpretati. Noi facciamo questo, siamo uno strumento per interpretare i dati, come oggi una risonanza magnetica è uno strumento per interpretare i dati che vengono fuori dai magneti. Niente di più, niente di meno. Quindi su questo, anzi grazie dello spunto, ci tengo proprio a precisarlo, è molto molto importante per noi. Rispondo, parto dall'ultima, queste piccole aziende, sì, il tema è che molto spesso si muovono, sono degli schemi pensati ad hoc, sapete meglio di me, vanno da dei commercialisti che li guidano, gli fanno aprire la società, li portano, e cosa succede? Il tema è l'apertura e la chiusura, le persone di riferimento, spesso è sempre lo stesso commercialista, e quindi vediamo che sono delle reti proprio che tornano con gli stessi professionisti, dove lo intercettiamo, lato nostro, dati aperti, chi protocolla gli atti di bilancio, quindi in Camera di Commercio c'è il codice fiscale di chi ha protocollato, si può incrociare con l'elenco dei commercialisti, vedi se è lo stesso, vedi se è la stessa zona geografica. Questo lo possiamo fare perché noi abbiamo una licenza prefettizia di informatori commerciali, cioè non è che lo può fare a casa, cioè, quindi come siamo abilitati ex licenza 134, ex articolo 134 del testo unico di pubblica sicurezza, di fare queste attività per i nostri clienti. Però fonte aperta, quindi però iniziando a unire i puntini, ci restituisce questa. Poi lo sappiamo, i cinesi si stanno muovendo, mi perdoni la digressione, molto a Padova, è appena stata chiusa un'operazione molto importante al Guardia di Finanza, c'era una banca clandestina che serviva a finanziare moltissimi negozi, moltissima manodopera, c'è questo il China Ingross di Padova che poi usano i soldi per comprare i bar di Venezia, quindi però come funziona? Non muovono soldi, è una specie di, non so se conoscete il concetto della hawala, che è il metodo arabo per trasferire i soldi senza trasferire i soldi. Quindi
4: noi abbiamo avuto in questo caso anche qui un incontro e un'audizione del procuratore di Prato che ci ha spiegato, anzi c'è una relazione scritta che spiega un'economia dentro l'economia.
7: Esattamente, nessuno meglio il procuratore può conoscerla e noi dalla nostra angolatura vediamo il meccanismo delle banche occulte cinesi, come funzionano, quindi loro, detta qua, e si arriva ai piccoli negozi, comprano merce per ripagare qualcuno che gli ha dato i soldi in un conto corrente fermo e poi diventano intestatari di quel conto corrente. Ma nessuno ha fatto una transazione finanziaria. E quindi questi piccoli negozi molto spesso servono per ripagare quello che ha anticipato i soldi. Questo viene utilizzato sia in ambito locale sia in ambito internazionale, lo vediamo sulle triangolazioni, anche sui trasferimenti di, per esempio, i precursori del fentanyl tra la Cina, il Messico e gli Stati Uniti. Siamo andati a vedere. I meccanismi poi sono quelli, cioè quando vedono che funziona ci vanno via dritti, perché vedono che è molto difficile intercettare. Quindi, rispondendo alla sua prima domanda, la difficoltà di intercettare, sì, è guardia e ladri. È la storia, se volete, un po' dell'umanità. Loro provano sempre a cambiare, io non voglio dire noi li rincorriamo, perché non siamo noi che li rincorriamo, noi, penso che abbiamo visto tutti i film di James Bond, noi siamo come Q, noi forniamo a James Bond gli strumenti e la tecnologia, però ci fermiamo lì, poi usciamo dalla stanza. Poi ci sono gli analisti, ci sono le forze dell'ordine, ci sono loro, noi speriamo di fornire il miglior strumento, la miglior tecnologia, la miglior ricerca scientifica e accademica per metterli nelle condizioni di poter lavorare ancora meglio. Però questo è il nostro ruolo. Certo che monitorare il fenomeno è quello il nostro lavoro, quindi la parte accademica fa questo, studia le sentenze, studia il fenomeno, parla con le forze dell'ordine, va a fare formazione. E questo doubt des, questa contaminazione tra vari ambienti ci permette a noi di provare a tenere sempre la fiamma della ricerca viva e ovviamente di fornire strumenti sempre più performanti.
4: Prego. Senatrice Camusso.
8: Una domanda apparentemente innocua.
9: Del Partito Democratico.
8: Perché non riesco a connetterla. Voi, se capisco bene, individuate i rischi dentro un cluster che ritenete più o meno omogeneo. Il cluster nasce da codice ATEC o territorialità, cioè cosa vi permette di metterle insieme? Perché poi per osservare i fenomeni non è indifferente il ricollegarli ai settori, tant'è che anche lei l'ha fatto, mi viene in mente una grande indagine a Padova sui rifiuti, ma lasciamo perdere. Quindi per me è capire, cioè, come lo costruite?
7: Viene costruito attraverso inizialmente tre criteri, quindi il codice ATECO viene utilizzato ove presente a 6 cifre, molto spesso è troppo granulare, togliamo una cifra alla volta finché non raggiungiamo una consistenza nell'indice, nella numerosità delle aziende, nell'ordine di qualche centinaio. poi dipende perché alcuni Ateco oggettivamente sono molti pochi, ovviamente più piccolo il numero più si abbassa la purezza, diciamo la solidità del modello, perché se siamo in due in una stanza, uno ha fame e uno no, dobbiamo dire che il 50% delle persone hanno fame e non ha fame. Se siamo 100 persone si distribuisce e quindi la distribuzione tecnicamente è il p-value, quindi la capacità di prevedere. Ateco, area geografica facciamo province dove non abbastanza popolate, andiamo su aggregazioni di province e cerchiamo di seguire sempre i codici Istat, quindi cerchiamo sempre di riferirci a delle fonti che siano fonti certificate e comunque riconosciute.

settore, quindi come. Esatto, quindi ovviamente quindi partiamo dal 6, 5, cerchiamo di fermarci, non andare più indietro mai delle tre cifre, quindi che corrispondono circa alle 20 industries che vengono poi ricondotte nelle macro categorie. Quindi Ateco, area geografica, dimensione aziendale e poi vengono incrociati.

0: in mente qualche curiosità? No, io cioè, penso che, insomma, come si dice, la tecnologia vada utilizzata a fin di bene, quindi in sostanza sia, cioè, però qui è la macchina, diciamo, A2A è una grande azienda, per di più pubblica, semipubblica, e qui direbbe che, non so, settori come quelli che hanno il potere, l'ho detto prima quindi non mi ripeto, che hanno il compito del controllo, il compito del, non so, della riscossione, ho fatto, cioè, tutte queste dovrebbero dotarsi di strumenti che sono in grado di anche, diciamo, anche acquisire maggiori, cioè, perché poi in tutte queste situazioni illecite c'è una perdita significativa dello Stato in generale, che però poi dei cittadini, perché c'è un'evasione, diciamo, contributiva in questo caso o erariale, cioè elevata, e quindi alla fine c'è un bene che viene espropriato, cioè viene, diciamo, estorto ai cittadini onesti. Questo è il dato. Non a caso voi partite dal fatto della questione della mafia, insomma, esatto. Ecco. Quindi, non so, esatto, noi ci terremo in contatto, intanto ovviamente abbiamo acquisito, diciamo, oltre alla sua relazione, se ha le documentazioni, e vedremo di spingere ovviamente anche quando incontreremo, diciamo, alcuni altri soggetti, dicendo dotatevi di strumentazione adeguata che vi può aiutare a andare in questa direzione. E certo, difatti l'ho detto prima. Cioè, è banale, ma per di più ha un effetto domino il fatto se interviene. Cioè,
1: guardate, prima di tutto grazie, noi siamo assolutamente a disposizione delle istituzioni, anche perché nasciamo dall'istituzione, quindi l'idea anche di rappresentare un sistema paese che fa squadra, l'università, la ricerca, noi come azienda siamo, insomma, figli della ricerca universitaria, poter dare una mano alle istituzioni è anche il motivo per cui non nasciamo, cioè c'è una spinta etica molto forte in quello che facciamo. E cerchiamo di essere a disposizione del Paese, di qualsiasi istituzione dove noi possiamo essere strumento per essere un moltiplicatore di legalità. Quindi queste tecnologie, secondo noi, se utilizzate nel modo corretto, sono veramente dei grandissimi presidi di legalità e dei moltiplicatori di valori etici e di valori sociali. Quindi su questo la ringrazio per quello che ha detto. Vi lascio con un piccolo tema, proprio il Presidente ha sollevato il tema anche delle ricadute sul lavoro. Abbiamo appena fatto una pubblicazione scientifica dove è dimostrato quantitativamente che quando si tolgono le aziende criminali da un territorio, tutte le aziende del territorio aumentano la produttività, sia in termini di ricavi sia in termini di fatturato. Quindi, adesso qua lo voglio dire, era una vulgata che spesso noi, anche in ambiti accademici, sentivamo dire ma comunque la criminalità fa fatturato, comunque girano soldi, da lavoro, cioè, gira comunque un po' di soldi. Non è vero, perché fa prezzi più bassi, ti costringe a rivolgerti a operatori più difficili, gente che va in sofferenza coi ricavi, non si fanno più investimenti, quindi vediamo un drastico calo degli investimenti perché li devono rincorrere sui prezzi. Quindi togliere le aziende criminali, poi se avremo piacere vi passeremo anche questo studio, ve lo indicheremo.

0: dimostra che aumenta la capacità del paese di produrre reddito e quindi per gli imprenditori e per i lavoratori di avere più retribuzione, più capacità economica e una vita migliore. Esatto. Io vi ringrazio moltissimo del vostro tempo e restiamo a disposizione di qualsiasi ulteriore materiale. Grazie.
1: Radio Radicale, vi abbiamo proposto i lavori della prima Commissione Affari Costituzionali del 29 settembre scorso, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, Ordinamento Generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, Editoria, Digitalizzazione del Senato della Repubblica, in particolare le audizioni sul disegno di legge 88, promozione equilibrio tra i sessi. Allora, vi ricordiamo che siamo in attesa di collegarci in diretta con la Camera dei Deputati, dove seguiremo i lavori. Seduta sospesa adesso, riprenderà alle ore 15, dunque è prevista tra un paio di minuti, con lo svolgimento in particolare di interrogazioni a risposta immediata. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a innalzare il livello di protezione delle caselle di posta elettronica certificata del Ministero alla luce della recente vicenda che ha coinvolto la società Revolut. Sull'organico degli agenti di polizia, sulle iniziative per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico alla luce di recenti episodi di criminalità, sulle iniziative volte a prevenire e contrastare la radicalizzazione dei giovani sulle piattaforme digitali, sul contrasto all'immigrazione irregolare, sulle ulteriori iniziative in materia di flussi migratori irregolari, con particolare riferimento ai rimpatri di cittadini extracomunitari, sul contrasto alla devianza minorile e sulla prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata giovanile. E il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, risponde a interrogazione sui tempi di adozione del decreto interministeriale concernente le borse di studi per i tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari, sulla vicenda delle intercettazioni di colloqui tra detenuti e difensori avvenute presso la casa circondariale Capanne di Perugia. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, risponde ad una interrogazione sulle iniziative per una strategia strutturale in relazione alla crisi bradisismica dei Campi Flegrei. Questo alle 5 in diretta, lo svolgimento di interrogazione a risposta immediata. Tra l'altro i lavori della Camera stanno proprio per cominciare, dunque proviamo ad attendere qualche secondo ancora. E tra l'altro vi preannunciamo che intorno alle 16:15 minuti seguiremo i lavori della Camera, in particolare la discussione generale della PDL 2822B. Stanno cominciando i lavori della Camera. Entriamo nel programma di convenzione.
2: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: La prima interrogazione è la numero 3-2915, presentata dai deputati Caso ed altri, che ha ad oggetto iniziative per una strategia strutturale in relazione alla crisi bradisismica dei Campi Flegrei. Il deputato Caso ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego, onorevole.
4: Grazie, signora Presidente. Ministro, parliamo di Pozzoli, parliamo dei Campi Flegrei. Dopo il fallimento degli emendamenti all'ultimo decreto, le modifiche che si dovevano fare, lei, il suo governo, ha annunciato un nuovo decreto ad hoc per i Campi Flegrei. Ora la domanda è semplice e siamo in diretta TV. La risposta non deve darla a me, non deve darla al
1: Movimento 5 Stelle.
4: Alle migliaia di sfollati, alle attività economiche in difficoltà, a chi sul territorio cerca risposte da anni. E tutti si chiedono una sola cosa: quando arriverà questo nuovo decreto, ma soprattutto che misure conterrà al suo interno e ancora che finanziamenti avrà. La Regione Campania, lo ha visto, il Presidente Fico ha dimostrato fin dall'inizio la massima collaborazione istituzionale, noi stiamo facendo la nostra parte. Ora sta a voi. Riusciamo questa volta a portare sul territorio delle misure che veramente funzionino?
3: Grazie, onorevole. Il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
5: La ringrazio, signora Presidente. Come gli onorevoli interroganti sanno, il governo la propria parte la fa sin dal primo momento, dal settembre del 2003, quando per la prima volta Palazzo Chigi si è occupato del fenomeno del bradisismo, per la prima volta nella storia della Repubblica. Abbiamo sistematicamente messo in atto rilevanti politiche di supporto, sostegno e intervento nelle zone colpite dagli eventi bradisismici che hanno interessato l'area dei Campi Flegrei. L'azione avviata dal governo nell'area si inserisce in un quadro di interventi che non sono circoscritti alla gestione delle singole fasi di maggiore intensità del fenomeno, ma sono orientate a un percorso progressivamente strutturato di conoscenza, prevenzione e riduzione del rischio connesso al fenomeno bradisismico. In estrema sintesi, occorre ricordare il decreto legge 140 del 2023, che ha previsto un piano straordinario di analisi delle vulnerabilità delle zone edificate direttamente interessate dal fenomeno bradisismico, finalizzato appunto a supportare strategie di riqualificazione sismica dell'edilizia esistente e a individuare priorità di intervento sul patrimonio privato e pubblico. L'altro decreto legge numero 76 dell'anno successivo ha trasferito le competenze relative all'attuazione degli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico ad un commissario straordinario che già ha aperto diversi cantieri su infrastrutture ed edilizia pubblica. La legge di bilancio 2025 ha stanziato 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 25 e 29 per interventi di riduzione della vulnerabilità sismica. Il 6 febbraio 2026 il Dipartimento Casa Italia ha provveduto al trasferimento alla Regione Campania delle risorse finanziarie relative alle prime due annualità 2025 e 2026. Con il decreto 65 del 25 si è provveduto a un ulteriore stanziamento di risorse. Anche in questo caso le risorse sono state già erogate alla Regione Campania il 4 maggio 26. Quanto agli enti locali, le norme finora adottate hanno affidato ai comuni di Napoli, Bacoli e Pozzuoli, tra l'altro, il compito di istruire e definire i procedimenti di concessione dei contributi per l'edilizia privata. Si è compreso che la evoluzione del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei impone un riordino dell'attività legislativa finora prodotta. A questo fine il Governo sta lavorando a un provvedimento pluriennale urgente sui Campi Flegrei che nei prossimi giorni conto di sottoporre all'esame del Consiglio dei Ministri. Il principale obiettivo è la resilienza dell'area, governance unica con poteri e responsabilità a catena decisionale inequivocabili, delocalizzazione volontaria e incentivata, fondo pluriennale dedicato. E quello che conta, soprattutto al di là della riparazione dei danni e dell'adeguamento sismico degli edifici che non lo sono, quello che conta è il principio ispiratore per quale si muove il governo. È un provvedimento che non dovrà essere quello della eterna emergenza ai Campi Flegrei, ma finalmente della prevenzione dei molteplici rischi. In questo senso si intende lavorare d'accordo con la Regione e speriamo d'accordo con i comuni.
3: Grazie Ministro. Facoltà di replicare il deputato Caso per 2 minuti. Prego.
4: Grazie. Ministro, però dobbiamo essere chiari e sinceri. È necessario cambiare passo. Da quello che sento l'auspicio è questo, perché siamo, glielo ripeto, sinceri, quello che abbiamo visto poi ricadere sui territori in questi 3 anni, da più di 3 anni dal primo decreto, è stato
1: qua il Movimento 5 Stelle
4: allo zero. E io gliel'avevo detto, gliel'aveva detto il Movimento 5 Stelle che quella tipologia di misure non avrebbe funzionato, perché ad oggi, a oltre 3 anni dal primo decreto, ci troviamo 0 interventi finanziati sui fabbricati, sia quelli inagibili sia quelli sismicamente vulnerabili. Abbiamo una risposta immediata alle scosse, al momento della scossa, che è ancora estremamente scarsa, ma anche l'operato del commissario straordinario Soccodato sta andando estremamente a rilento, quindi non ha funzionato. Ora siamo d'accordo quindi che è necessario cambiare passo. Lei da questa parte ha trovato sempre una forza politica, che è quella del Movimento 5 Stelle, che non ha mai voluto fare propaganda, campagna elettorale, ha solo operato con la massima responsabilità possibile. Lo abbiamo fatto in questo Parlamento e lo stiamo facendo ora in Regione. Però Ora in questo nuovo decreto deve essere veramente importante capire, deve capire che le cose devono essere fatte diversamente, perché ad oggi non hanno funzionato, è chiaro, è palese. Quindi dobbiamo dare innanzitutto delle risposte ora veloci alle migliaia di sfollati per il loro ritorno a casa, almeno lì dove i danni sono lievi. Dobbiamo veramente fare un piano strutturale per rendere antisismiche le abitazioni, altrimenti saremo sempre punto e da capo. E dobbiamo, una cosa che avete sempre dimenticato, dare sostegno alle attività economiche, non solo quelle che sono state sfollate, ma anche quelle che stanno sopravvivendo, perché il tessuto socio-economico si è sfaldato. Insomma, Ministro, bisogna mettere in campo tutte le azioni possibili, questa volta per davvero, per permettere al territorio di convivere con il bradisismo. Se andiamo nella direzione giusta, noi ci siamo, altrimenti saremo qui con costanza a ricordargli che il territorio ha bisogno di altro.
3: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2906, presentata dai deputati Mauri ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte ad innalzare il livello di protezione delle caselle di posta elettronica certificata del Ministero dell'Interno, alla luce della recente vicenda che ha coinvolto la società Revolut. La deputata Serracchiani ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmataria per un minuto. Prego, onorevole.
6: Grazie Presidente. Signor Ministro, da notizie di stampa, come veniva appunto riportato, è risultato che una casella di posta riconducibile alla Prefettura di Reggio Calabria sarebbe stata hackerata, compromessa e sarebbe stata utilizzata per richiedere false appunto richieste all'istituto bancario Revolut
1: del Partito Democratico
6: provenienti dal Ministero dell'Interno. Il Financial Times parla di circa 680 persone che sarebbero state interessate da questa acquisizione fraudolenta, e gli hacker hanno detto con chiarezza pubblicamente che si sono portati via circa 147 gigabyte del Ministero dell'Interno. È un fatto gravissimo, Ministro, e vorremmo chiederle cosa intende fare il Ministero per evitare che questo accada di nuovo e per proteggere meglio i dati estremamente sensibili che il Ministero ha.
3: Grazie, onorevole. Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
7: Grazie, Presidente. Con riferimento alla vicenda Revolut, informo che sono in corso approfondimenti giudiziarie, le opportune verifiche da parte delle strutture di sicurezza cibernetica del Ministero dell'Interno, sottoposte al momento al più stretto riserbo investigativo. Però l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha comunicato che lo scorso 12 settembre ha ricevuto la notifica di un possibile incidente informatico da parte della società Revolut, soggetto di diritto britannico e come tale non sottoposto alla normativa nazionale NIS. La stessa agenzia ha soggiunto che il successivo 15 settembre Revolut ha confermato l'incidente, precisando di aver fornito ad un indirizzo di posta elettronica certificata riferibile alla Prefettura di Reggio Calabria dati di 680 clienti. Detta società segnalava altresì di aver avvisato i clienti coinvolti. Va, io credo, innanzitutto sottolineato come l'azienda abbia ricevuto dalla casella PEC denominata enti locali riconducibili alla Prefettura di Reggio Calabria, poi risultata mai utilizzata, una richiesta di informazioni che dalla stessa società avrebbe potuto e dovuta essere verificata con un minimo di diligenza, a partire dalla apparente incoerenza dei dati richiesti rispetto alla fonte della richiesta stessa, nonché della quantità e tipologia dei dati richiesti. L'ACN ha comunque precisato che al fine di acquisire e approfondire attraverso azioni di analisi e verifica gli elementi emersi, sta portando avanti interlocuzioni con Revolut, oltre a quelle forme di collaborazione con il Ministero dell'Interno in relazione alla mitigazione della minaccia. L'Agenzia ha inoltre rappresentato di aver informato e aggiornato, come previsto dalla normativa vigente, oltre alla Polizia Postale, la Direzione Nazionale Antimafia ed Antiterrorismo. E per quanto concerne l'attività posta in essere dalle forze di polizia, io faccio presente che il locale centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia di Stato ha informato la Procura della Repubblica del capoluogo reggino e sta procedendo allo svolgimento dell'attività investigativa. Nello stesso tempo il Servizio per la Sicurezza Cibernetica del Ministero dell'Interno, che è una struttura recentemente istituita per la tutela proprio degli asset informatici del Dicastero, ha avviato gli approfondimenti del caso utili all'adozione delle più efficaci misure di messa in sicurezza dei sistemi informatici, senza trascurare nessuna delle possibili cause. È stata quindi disposta anche la convocazione del Comitato Analisi per la Sicurezza Cibernetica del Ministero, organismo al quale partecipano tutte le strutture responsabili dei diversi dipartimenti in cui si articola il Ministero dell'Interno, e questo per l'individuazione e l'adozione immediata, attraverso i permanenti attività congiunte, delle migliori soluzioni tecniche disponibili nell'ambito dell'attuale contratto CONSIP per la fornitura delle caselle di posta elettronica certificate, senza escludere la contestazione all'azienda fornitrice di eventuali violazioni contrattuali legate al disservizio e all'applicazione delle conseguenti sanzioni. Grazie.
3: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Mauri per 2 minuti. Prego.
8: Grazie signora Presidente. Ma Ministro Piantedosi, noi ovviamente non ci aspettavamo che lei ci desse delle informazioni riservate o ancora sotto l'elemento di riservatezza della magistratura, dell'inchiesta, però qualche cosa in più sinceramente ce la saremmo aspettata. Innanzitutto noi avremmo voluto sapere se è vero,
1: Partito Democratico,
8: che in questo modo qualcuno è entrato all'interno dei sistemi del Ministero dell'Interno e ha sottratto veramente o meno 147 gigabyte di dati del Ministero, perché questa è una cosa ovviamente non secondaria, visto che quello è forse il Ministero più delicato della Repubblica. E l'altro aspetto, guardi, però è di carattere più generale, e cioè legato a come questo governo approccia il tema della cybersicurezza, perché la verità è che in questi anni avete fatto, diciamo, tra il poco e il niente. Avete fatto provvedimenti senza soldi, non avete dato sponda a provvedimenti, per esempio, sui ransomware. A me sembra che questo sia un governo che fa tanti convegni sulla cybersicurezza ma non fa nulla per la cybersicurezza, e qui c'è un punto, e cioè la modalità che hanno adottato per entrare, diciamo, in controllo della PEC di una prefettura italiana, per cui di un posto nevralgico importante. Quel metodo è replicabile anche in altro modo? Perché guardi, la preoccupazione, questo gliela consegno anche, diciamo così, a margine della formalità di questo momento, è che qualcuno abbia messo a punto un sistema per riuscire a clonare, fra virgolette, le PEC, gli SPID, diciamo tutti quegli ambiti legati all'identità digitale, e questo sarebbe un problema straordinario, sia per le istituzioni ma per le singole persone. Per cui noi su questo ovviamente non ci fermeremo qua, perché penso che il governo e le istituzioni in generale debbano fare chiarezza su questo punto e mettere veramente in campo le iniziative necessarie per impedirlo, perché non è sufficiente dire che il Ministero ha attivato le procedure, perché c'erano anche prima e a quanto pare non hanno funzionato. Grazie.
3: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2907, presentata dai deputati Benzoni ed altri, che ad oggetto elementi e iniziative in merito all'organico degli agenti di polizia. Il deputato Benzoni ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego onorevole.
9: Grazie Presidente. Ministro, è un question time della disperazione al mio, perché vorrei capire come fare ad avere una semplice tabella che indichi quanti agenti di polizia ci sono provincia per provincia. È una richiesta molto semplice ma che non vede risposta. E mentre il governo continua a rivendicare nuove assunzioni, nuovi arrivi sui territori con post e con grandi elogi, il dato ufficiale che pubblica è quello di una riduzione degli organici di polizia. Io chiedo semplicemente di sapere, nelle nostre province italiane, quanti agenti ci sono e quanti ce n'erano negli anni scorsi. Sembra una richiesta impossibile, lo è per un onorevole, mi immagino per gli amministratori e per i cittadini.
3: Grazie onorevole. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
7: Grazie Presidente. Io ringrazio l'onorevole Benzoni per darmi modo di rispondere, e come diceva lui, non so se per la 7ª o 8ª volta, ad un quesito sugli organici delle forze di polizia, che sono un punto di forza delle politiche del governo Meloni. Per noi infatti è prioritario aumentare le forze dell'ordine in strada quantitativamente e qualitativamente. Le dico che dal 2 ottobre 2022 al 30 giugno 2026 hanno preso servizio complessivamente 46.000 unità tra Polizia di Stato, 17.325, Arma dei Carabinieri, 19.326, e Guardia di Finanza, con 9.326 militari. A questo numero vanno aggiunte le 10.226 unità della Polizia Penitenziaria. E sono previste entro la fine del 2027 ulteriori assunzioni per oltre 25.000 unità tra le tre citate forze di polizia, a cui si aggiungono 4.500 unità della polizia penitenziaria. Sono Con questa assunzione noi stiamo fronteggiando l'ingente numero di pensionamenti che da tempo era noto e colpevolmente trascurato da governi precedenti, alcuni dei quali anche partecipati o sostenuti da appartenenti al gruppo politico interrogante. È comunque appena il caso di sottolineare che ad oggi il totale degli organici di polizia, carabinieri e finanze rispetto alla data di insediamento del governo registra un più 2.300 unità. In passato la sicurezza è stata considerata una voce di bilancio da sottoporre a tagli indiscriminati e l'effetto inevitabile di questa visione è stato ridurre non solo gli organici e gli investimenti ma anche i risultati operativi e si innalzò anche l'età media degli operatori. È stato un grave errore che adesso noi stiamo correggendo. Con il recente decreto legge numero 23 del 2026 abbiamo anche semplificato le procedure di accesso ai ruoli di Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza e Corpo di Polizia Penitenziaria, rendendo più rapide le prossime assunzioni. Ed è proprio grazie a questo potenziamento degli organici, all'ottimizzazione delle strategie di proiezione sul territorio delle forze di polizia, che nel 2025 i delitti sono calati complessivamente del 2% rispetto al 2024, trend che è accentuato anche nell'anno in corso. E se consideriamo i delitti di maggiore allarme sociale, la riduzione sale di molto, meno 15% degli omicidi volontari, meno 6% dei furti, meno 4% delle rapine. I risultati e i dati riferiti dimostrano che il governo fin dal suo insediamento ha agito con efficacia e che con determinazione proseguirà la strada intrapresa per garantire legalità e sicurezza dei cittadini. Grazie.
3: Grazie Ministro, facoltà di replicare il deputato Benzoni per 2 minuti. Prego.
9: Ministro, sono particolarmente non soddisfatto della sua risposta per 2 ragioni. La prima, io l'ho interrogata sulla Polizia di Stato e lei con il gioco delle 3 carte che lascerei negli autogrill ci ha dato i numeri dei nuovi arrivi in tutte le forze dell'ordine. I dati li dà lei, si chiama integrato di attività e organizzazione del Ministero degli Interni, l'organico di Polizia di Stato alla fine, al 31 dicembre 2025, è 96.136, il dato più basso dagli ultimi 13 anni. Allora non ci dica che ci sono più assunzioni che dato positivo, è più positivo perché la Guardia di Finanza ha molte assunzioni in più, ma il dato di Polizia ce lo dà lei. La seconda domanda, non mi ha risposto. Perché per un deputato che rappresenta un territorio non è possibile ricevere quanti sono gli organici delle forze dell'ordine presenti sul suo territorio, quanti erano l'anno scorso, quanti erano 2 anni fa e quanti erano 3 anni fa? Gli accessi agli atti ci chiedono di fare interrogazioni, alle interrogazioni ci date il dato aggregato esattamente come questo, compreso di tutte le altre forze dell'ordine e senza una specifica. Se le forze dell'ordine sono calate, io voglio sapere dove sono finite, in quali città, in quali province c'è un calo più alto rispetto alle altre. Insinuo un dubbio, sì, e finché non c'è la trasparenza questo dubbio si amplifica. Le chiedo come è possibile non farlo e le annuncio che domani le faccio 107 interrogazioni, 1 per provincia, e fra un mese la interrogo sul fatto che non ci ha risposto sui dati provincia per provincia, perché questo è un dato di trasparenza da dare non a me, che sono un deputato della Repubblica, ma ai cittadini italiani. Grazie.
3: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2908 presentata dai deputati Ziello ed altri, che ad oggetto iniziative per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico alla luce di recenti episodi di criminalità. Il deputato Davide Bergamini ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per 1 minuto. Prego onorevole.
10: Grazie Presidente. Ministro, noi oggi siamo qui ad interrogarla su quello che è un tema fondamentale, che è la sicurezza dei nostri concittadini, ed è un dovere garantire la loro sicurezza. Noi le vogliamo chiedere quali siano quelle azioni che lei intende mettere
1: di futuro nazionale
10: in azione immediatamente per garantire la sicurezza dei cittadini e per rafforzare i poteri delle forze di polizia, proprio a fronte di un'escalation di fatti che stiamo assistendo in questi giorni, che è sempre più elevata. Solo pochi giorni fa i fatti di Reggio Emilia sono stati eclatanti, dove un cittadino italiano di seconda generazione ma di origine egiziana ha colpito con un cacciavite una signora, poi investito anche i soccorritori, e ci riporta alla memoria anche i fatti di Modena che sono successi solo pochi mesi fa, dove sempre un italiano di seconda generazione ma di origine marocchina ha messo in scena un vero e proprio attentato investendo 7 persone, di cui una ricordiamo tutti con estremo dolore è pure deceduta successivamente. Quindi chiediamo appunto a lei quali siano quelle azioni che intende mettere in campo. Grazie.
3: Grazie onorevole. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
7: Presidente, grazie. L'onorevole interrogante richiama fatti gravi, criminosi, sui quali è massima l'attenzione del governo e va evidenziato che si tratta di casi in cui in brevissimo tempo le forze di polizia hanno individuato i responsabili e li hanno assicurati alla giustizia. E contrariamente a quanto sostenuto, il quotidiano impegno delle forze di polizia ha permesso di conseguire complessivamente risultati che io ritengo molto importanti. Mi limito ai dati del primo semestre 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Meno 10% dei reati complessivamente considerati, meno 15% di omicidi, meno 11% di furti, meno 12% di rapine, meno 7% di violenze sessuali, meno 9% di truffe e frodi informatiche. Sono risultati che sono il frutto del potenziamento degli organici e della intensificazione delle politiche di controllo del governo. Con le operazioni ad alto impatto sono state controllate più di 1.110.000 persone dal 2023 al 30 giugno 2026, sono stati fatti 2.373 arresti, 13.887 denunce e circa 2.000 stranieri espulsi. Nell'ambito delle zone rosse sono state controllate più di 2.330.000 persone, 12.886 sono stati soggetti allontanati, di cui gli stranieri sono stati il 73%. Il governo ha dedicato notevoli risorse per il miglioramento delle condizioni delle forze di polizia. Oltre all'incremento degli organici stiamo realizzando una strategia più ampia fatta di appunto più risorse, più tutele, stipendi più alti, maggiori investimenti nelle nuove tecnologie per dotare gli operatori di dispositivi sempre più avanzati e per progetti di sicurezza urbana su tutto il territorio nazionale. Un più efficace contrasto a ogni forma di eversione e terrorismo, più arresti, sequestri e confische di beni alla criminalità organizzata. E ricordo che è stato questo governo, il governo Meloni, a prevedere la presenza dei militari nelle stazioni ferroviarie, finanziando un'aliquota di personale aggiuntivo di 800 unità dedicate, ed è stato sempre questo governo ad incrementare di 1.000 unità il contingente dei militari di Strade Sicure, portandolo complessivamente a 6.800 rispetto ai 5.000 originariamente previsti. Quindi credo si possa dire che siamo impegnati quotidianamente per garantire più sicurezza per i cittadini e lo facciamo con atti concreti e risultati tangibili e non con slogan o ipotesi suggestive. Grazie.
3: Grazie Ministro. Facoltà di replicare il deputato Davide Bergamini per 2 minuti. Prego.
10: Grazie Presidente. Ministro, noi non siamo soddisfatti della sua risposta perché purtroppo lei ci dà dati che poi non ritroviamo sulle strade, parlando anche con le singole forze di polizia, dove voglio ricordare che la carenza di organico supera le 30.000 unità e questi sono dati ufficiali, non dati di Futuro Nazionale. Oltretutto ci sono degli strumenti operativi che non vengono messi, che non vengono attuati per le forze di polizia. Lei ha ricordato l'operazione Strade Sicure, quella dei militari, che noi ringraziamo sicuramente insieme a tutte le altre forze dell'ordine per il lavoro che fanno costantemente. Ma come Futuro Nazionale abbiamo chiesto in questi giorni in commissione, anzi lo vedremo domani, proprio di dare a quel personale militare anche funzioni di polizia giudiziaria, perché lei, altrimenti, Ministro, parla di operazioni sempre in emergenza. È vero che il reato viene scoperto grazie all'efficienza di carabinieri, polizia, guardia di finanza e i militari, aggiungo, ma quali sono quelle operazioni di prevenzione che invece vengono messe in atto? Quelle che evitano l'accoltellamento della signora alla stazione di servizio, quelle che evitano l'investimento con un'auto dell'italiano di seconda generazione che è successo a Modena. Quindi su quello bisognerebbe investire e sulla popolazione straniera che si rende attiva per la maggioranza dei crimini e dei reati predatori e contro la persona, perché questi sono dati del suo ministero, che di fronte ad un 9% di residenti stranieri in Italia abbiamo addirittura oltre il 60% che arriva ad effettuare crimini. Quindi su questo come Futuro Nazionale abbiamo le idee chiare, abbiamo chiesto una politica di reimmigrazione e su questo saremo i primi a darle una mano e un supporto se vorrà portare un decreto all'interno di quest'Aula che parli di reimmigrazione. E aggiungo altro, presenteremo una proposta di legge per istituire, per chiedere l'istituzione anche di una forza di polizia che gestisca solo l'immigrazione e gli eventuali rimpatri, perché questo è il modo di fare prevenzione e non di rincorrere le disgrazie quando sono già successe. Grazie.
3: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2909, presentata dai deputati Piccolotti ed altri, che ha ad oggetto iniziative volte a prevenire e contrastare la radicalizzazione dei giovani sulle piattaforme digitali. La deputata Piccolotti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego.
11: Grazie Presidente. Signor Ministro, la interrogo per una situazione che ci appare come molto preoccupante. Ci sono stati negli ultimi anni ben 9 attacchi violenti nelle scuole di giovanissimi che hanno accoltellato e ferito dei coetanei o delle professioni.
1: Alleanza Verdi e Sinistra.
11: Dalle indagini emerge molto spesso che questi ragazzi erano stati radicalizzati attraverso la frequentazione di piattaforme digitali, social network, addirittura piattaforme di gaming. Sono stati radicalizzati con contenuti spesso suprematisti, neonazisti, razzisti, spesso addirittura mescolati a contenuti jihadisti. Allora, quello che le vogliamo chiedere è che cosa intende fare per prevenire queste situazioni, perché il capo dell'antiterrorismo dice che questa ormai è un'emergenza europea. Voi non avete fatto nulla se non agire a valle dopo che in crimini sono stati compiuti, e quindi le chiediamo se non intenda convocare le piattaforme affinché fermino la diffusione dei contenuti violenti anche con norme precise, oltre ad avviare campagne di informazione online rivolte alle famiglie e ai giovanissimi che spesso hanno bisogno di chat per poter chiedere aiuto oppure fare segnalazioni.
3: Grazie onorevole. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego ministro.
7: Grazie Presidente. Il quadro normativo di prevenzione e di contrasto dei crimini online e del coinvolgimento di minori in forme di radicalizzazione e di devianza è stato oggetto di più interventi normativi del Governo, anche in recepimento di normative dell'Unione Europea, che su questi aspetti sta ulteriormente focalizzando la sua attenzione. Rammento tra questi la legge 90 del 2024 in materia di cybersicurezza e di reati informatici, il decreto legislativo 107 del 2023 per il contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. E quindi i decreti sicurezza citati nel testo scritto dell'interrogazione non c'entrano nulla. Faccio presente inoltre che nel decreto legge 168 approvato nell'ultimo Consiglio dei Ministri sono stati meglio definiti i poteri del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo nei procedimenti relativi ai reati commessi dai minori. E aggiungo che è consolidata la cooperazione tra la Polizia di Stato e le altre forze di polizia degli Stati membri e i provider proprio per il contrasto dei fenomeni di radicalizzazione e terrorismo nello spazio digitale. Ed infatti le azioni di contrasto a livello nazionale sulle forme online di propaganda suprematista sono stati costanti, pressoché costanti, e sono di pochi giorni fa i risultati conseguiti da un'attività congiunta di ROS e Digos in varie città italiane che hanno coinvolto 17 persone, di cui 14 minorenni, e portato alla confisca di materiali con simboli nazisti, documenti con contenuti estremistici e coltelli. Ma evidenzio inoltre che proprio grazie alla competenza e all'esperienza delle nostre forze di polizia sono efficaci i sistemi di individuazione delle forme di radicalizzazione online, anche islamiste, che hanno portato all'espulsione di 257 soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale durante proprio il nostro governo. Quindi il Ministero dell'Interno è inoltre sempre impegnato nelle campagne di informazione e sensibilizzazione pubblica che si associano alle consolidate iniziative di educazione alle legalità nella scuola. In questo contesto la Polizia Postale, oltre al costante monitoraggio della rete in chiave di prevenzione e contrasto, garantisce nelle diverse province una puntuale informazione agli studenti di ogni ordine e grado sui pericoli connessi all'uso del web. E tra le iniziative più importanti di sensibilizzazione e di interazione con i giovani segnalo ormai la campagna informativa Una vita da social, il progetto Cuori Connessi, che sono da anni volti a promuovere un uso consapevole della rete e della tecnologia e a fare sensibilizzazione sui giovani, e l'app YouPol, che è attualmente operativa in tutte le province, con la quale è possibile inviare alle forze dell'ordine segnalazioni di episodi di bullismo e di spaccio di droga. Grazie.
3: Grazie Ministro. Facoltà di replicare la deputata Piccolotti per 2 minuti. Prego onorevole.
11: Grazie Ministro, però devo dirle che purtroppo non siamo soddisfatti della sua risposta. Noi sappiamo bene che la Polizia Postale agisce per prevenire, sappiamo che ci sono operazioni, tanto che ci sono state, lei non le ha citate, cita sempre e soltanto il terrorismo jihadista, ma le devo segnalare che ci sono 905 denunce in operazioni di contrasto a gruppi neofascisti, neonazisti, xenofobi e
1: Alleanza Verdi e Sinistra.
11: È un po' particolare, Ministro, che proprio questo specifico settore del terrorismo e della radicalizzazione sia da voi sempre dimenticato nei vostri discorsi pubblici, nelle parole che dite alla nazione. E invece non va dimenticato, perché i più giovani, quelli che hanno fatto gli attacchi nelle scuole, erano stati organizzati esattamente da questi gruppi, l'ordine di Agale, il protocollo 4, la Verfall Division, la chat del nuovo ordine europeo, il fronte fascista italiano. Abbiamo visto decine e decine di ragazzi seguire queste folli teorie. Le voglio ricordare che alcuni dicevano e scrivevano nelle chat: un giorno useremo la testa di ogni singolo ebreo come palla da calcio, oppure sgozziamo i meticci non puri per beneficio dell'umanità. La situazione è grave e gli strumenti che lei ci ha illustrato sono del tutto insufficienti. Noi non chiediamo qualche riunione sporadica in qualche classe. Noi chiediamo che lo Stato spieghi ai genitori quali sono i pericoli delle piattaforme, che le piattaforme vengano davvero coinvolte, perché allo stato attuale, le ricordo solo questo, c'è un rapper che ha dichiarato di aver comprato una pistola su Telegram. Ecco, allora, se le piattaforme sono coinvolte, evidentemente questo coinvolgimento non è abbastanza e non è sufficiente, e voi dovete essere più decisi sia nell'informazione che nel contrasto, perché ci sembra per l'appunto che stiate sottovalutando qualcosa che in realtà è una vera emergenza.
3: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2910, presentata dai deputati Barabotti ed altri, che ha ad oggetto elementi e iniziative in materia di contrasto all'immigrazione irregolare. Il deputato Barabotti ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per un minuto. Prego.
12: Grazie Presidente. Signor Ministro, la sinistra negli anni in cui ha governato questo Paese ci ha inoculato un pericolosissimo virus, che è quello dell'immigrazione clandestina. Questo virus, proprio come avviene all'interno di un
1: corpo umano,
12: si è insinuato nel corpo sociale del nostro Paese, e i sintomi, purtroppo, sono visibili oggi nelle piazze, nelle strade delle nostre città. La cura deve essere rigorosa, paziente e determinata. E da 4 anni il governo lavora in questo senso. Regole più rigorose in Italia e in Europa, controllo dei confini, accordi con i paesi di partenza e soprattutto rimpatri. Signor Ministro, la cura sta producendo risultati concreti. Risultati che le chiediamo di raccontare a quest'Aula e anche agli italiani che ci ascoltano. Grazie.
3: Grazie onorevole. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
7: Grazie Presidente. Come ha ricordato l'onorevole interrogante, il numero degli sbarchi è calato drasticamente. Dal picco del 2023 si è sceso in modo netto nel 2024 e nel 2025. Il trend è ulteriormente in calo anche quest'anno. In 2 anni abbiamo registrato oltre l'80% di sbarchi in meno. Si tratta di risultati raggiunti grazie alle iniziative che il Governo ha messo in campo. Un tassello fondamentale è costituito dagli accordi stipulati con i paesi di origine e di transito dei flussi migratori, che abbiamo definito con una paziente ed intensa azione negoziale che ha riguardato molti paesi del Nord Africa, dell'Africa subsahariana e del sud-est asiatico. Quest'azione è stata oggettivamente favorita anche ai fini della programmazione dalla stabilità e dalla coesione politica del Governo. Sempre grazie alla nostra proficua cooperazione con i paesi di origine e di transito dei flussi, oggi il contenimento delle partenze avviene già all'interno dei loro confini e nelle acque territoriali. Basti pensare che i numeri restituiscono con chiarezza la portata di questo impegno. In questi ultimi anni Libia e Tunisia hanno bloccato oltre 275.000 partenze, mentre da Libia, Tunisia e Algeria sono state effettuate, in collaborazione con l'Organizzazione Internazionale delle Migrazioni, più di 97.500 rimpatri volontari assistiti con interventi diretti ed in modo preventivo rispetto alle partenze verso le nostre coste. Significativo anche il dato sui rimpatri, a cui lei faceva riferimento, la cui efficacia ha di per sé un effetto dissuasivo rispetto alle partenze. Nell'anno in corso, ad oggi, sono già oltre 6.500 tra rimpatri forzati e volontari assistiti, e stiamo procedendo celermente con ritmo crescente. Rispetto allo stesso periodo degli ultimi anni non si era mai registrato un numero così elevato di persone rimpatriate, soprattutto tenendo conto della riduzione degli arrivi. E su questo fronte abbiamo recentemente previsto, nel recente decreto legge 144, l'assunzione straordinaria di 500 operatori della Polizia di Stato specificatamente dedicati alle attività di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare e di controllo delle frontiere. I risultati ottenuti sono la prova che con le politiche di rigore e di fermezza è possibile proteggere i nostri confini da flussi migratori incontrollati. fenomeno altrimenti insostenibile che prospera grazie alle reti della criminalità organizzata. Grazie.
3: Grazie Ministro. Ha facoltà di replicare il deputato Barabotti per 2 minuti. Prego.
12: Grazie Presidente, grazie signor Ministro. Evidentemente la cura messa in campo dal governo contro l'immigrazione clandestina sta producendo risultati concreti. Gli sbarchi
1: della Lega
12: sono calati di oltre l'80% e i rimpatri raggiungono il massimo di sempre. Purtroppo nelle nostre strade, nelle nostre città, è inutile dirlo, continuiamo a vedere gli effetti di anni in cui la sinistra, l'immigrazione clandestina, non solo non l'ha contrastata, ma l'ha addirittura incentivata. Ma siamo certi però che continuando su questa strada restituiremo agli italiani un paese più sicuro e più ordinato, esattamente come ci hanno chiesto nel 2022. Grazie alla forte iniziativa politica italiana, grazie alla nostra coesione, finalmente anche l'Europa sembra battere un colpo. Ci dà la possibilità di avere procedure più rapide, rimpatri più efficaci e quindi anche riconoscere che questo fenomeno dell'immigrazione diventa uno strumento di pressione di paesi terzi nei confronti delle nostre democrazie. In Italia invece c'è ancora chi resiste, chi ci racconta che questi signori vengono qua per fare lavori che noi non vogliamo fare, ci racconta che ci pagheranno le pensioni, eccetera, eccetera. Tutte cose non vere, tutti miti che dobbiamo sfatare, e come Lega, signor Ministro, la invitiamo insieme a tutto il governo a continuare nella strada che ci indicano i risultati che oggi ci ha dato, perché se esiste una cura a questo virus dell'immigrazione clandestina, questo sta nel nostro rigore, sta nella nostra disciplina, sta nella nostra fermezza e in quella del governo. Grazie Presidente.
3: Grazie Onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2911, presentata da ulteriori iniziative in materia di flussi migratori irregolari, con particolare riferimento ai rimpatri di cittadini extracomunitari. Il deputato Alessandro Colucci ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per 1 minuto. Prego.
13: Grazie Presidente. Signor Ministro, il governo italiano si è impegnato in modo molto concreto nel contrastare l'immigrazione irregolare, colpendo l'attività economica degli scafisti che per le loro atrocità noi definiamo trafficanti di esseri umani e attraverso iniziative di tutela dell'ordine pubblico. L'efficacia del suo grande lavoro, del lavoro del governo e della maggioranza di centrodestra è dimostrata dal calo straordinario dell'80% degli sbarchi nel periodo gennaio-luglio del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2023 e dall'aumento dei rimpatri del 60% nel 2025 rispetto al 2021. Signor Ministro, dopo questi importanti risultati il gruppo di Moderati le chiede come il governo proseguirà nel contrasto all'immigrazione clandestina anche rispetto ai centri per i rimpatri e ai rapporti con l'Unione Europea. Grazie.
3: Grazie Onorevole. Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
7: Grazie Presidente. Il Governo ha sempre ritenuto indispensabile una decisa azione europea nella gestione dei fenomeni migratori, nella consapevolezza che il carattere strutturale delle migrazioni contemporanee imponga risposte organiche e sovranazionali. Ed il vertice straordinario dei ministri dell'interno dell'Unione Europea che si è tenuto lo scorso 4 agosto ha fatto registrare una visione condivisa sulla necessità di continuare a combattere il traffico di esseri umani, di potenziare i rimpatri, di rafforzare le frontiere dell'Unione Europea e di instaurare partenariati con i paesi terzi. Sono tutti aspetti che solo grazie alla coerenza e alla caparbietà negoziale dell'Italia sono diventati parte integrante dell'azione europea in campo migratorio. Nel prossimo Consiglio Giustizia e Affari Interni, previsto per i primi di ottobre, la Commissione presenterà un piano di azione per prevenire e contrastare gli arrivi illegali improvvisi di massa dei migranti, con l'intento di rafforzare la cooperazione tra i Paesi membri, consolidare le frontiere esterne dell'Unione Europea e smantellare il traffico dei migranti e potenziare i rimpatri. Con riguardo proprio a questi ultimi, lo diceva lei, io confermo il trend crescente dei rimpatri che ha evidenziato. Quest'anno siamo oltre già a 6.500 tra forzati e volontari assistiti ed in proiezione di qui alla fine dell'anno toccheremo sicuramente una cifra record mai registrata in passato. Per quanto riguarda i CPR, noi riteniamo che una rete adeguata di tali strutture sia indispensabile non solo per una gestione sostenibile della politica migratoria, ma anche per la sicurezza dei cittadini, tenuto conto che la quasi totalità dei soggetti ad oggi trattenuti in queste strutture risulta denunziata per gravi reati sia contro il patrimonio sia contro la persona, e per questo abbiamo sempre respinto con fermezza le campagne ideologiche e le opposizioni strumentali contro la realizzazione o il potenziamento dei CPR. Continueremo a lavorare all'attivazione di ulteriori 106 posti in strutture già esistenti in Sicilia, Sardegna e Lazio, e abbiamo avviato inoltre le procedure per la realizzazione di nuove strutture, una in Campania, due in Trentino Alto Adige, una in Calabria, una in Toscana e una in Emilia Romagna. L'obiettivo è consolidare ulteriormente i risultati ottenuti in tema di espulsioni, affermando il principio che in un sistema migratorio serio e credibile, chi entra illegalmente e rappresenta un pericolo per la sicurezza pubblica va rimpatriato. Obiettivo che stiamo perseguendo con risultati crescenti. Grazie.
3: Grazie Ministro. Facoltà di replicare il deputato Alessandro Colucci per 2 minuti. Prego.
13: Grazie Presidente. Signor Ministro, siamo soddisfatti della sua risposta, dalla quale emerge che come governo e come maggioranza di centrodestra in questi 4 anni abbiamo lavorato con serietà e concretezza nel contrasto all'immigrazione clandestina, controllando i confini, colpendo i trafficanti di esseri umani, con accordi con i paesi di origine e di transito. E poi prevedendo i centri di rimpatrio grazie al nuovo regolamento europeo, seguendo la strada aperta dall'Italia con il protocollo con l'Albania.
1: Moderati.
13: Su questo tema un punto di riferimento dell'Europa e determinando una svolta dell'atteggiamento dell'Europa. Abbiamo così creato un modello innovativo ed efficace, alternativo alla demagogia di sinistra del aiutiamo e accogliamo tutti, per poi lasciare l'Italia nel caos e la disperazione in chi è arrivato qua con tante speranze. Tutto questo non era umanità, era crudeltà. Noi abbiamo messo un punto e abbiamo creato un modello. In parallelo poi il decreto flussi. Abbiamo previsto l'ingresso di 500.000 di stranieri extracomunitari, anche per dare una mano alle imprese, che sono stati individuati, formati e collocati lavorativamente con tutti i documenti in regola. Questa è serietà. Si utilizzano tanti slogan nella propaganda, la reimmigrazione, ma il vero lavoro di riportare chi nel nostro paese non ha il diritto di restarci è stato fatto da questo governo, da tutta la maggioranza, e noi, signor Ministro, le diciamo di andare avanti con la concretezza che la stabilità di questo governo ha reso possibile, e non moderati continuerà a darle il sostegno su questa importante politica che ha dato serietà e dignità al nostro Paese. Grazie.
3: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2912, presentata dai deputati Bignami ed altri, che ha ad oggetto intendimenti in ordine al contrasto alla devianza minorile e alla prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata giovanile. Il deputato Padovani ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per 1 minuto. Prego.
14: Grazie Presidente, signor Ministro. Il contrasto alla devianza minorile e la prevenzione dei fenomeni di criminalità giovanile rappresentano una priorità per i territori e richiedono accanto ad iniziative di carattere repressivo, un coinvolgimento delle famiglie e una concreta responsabilizzazione dei genitori. Recentemente la stampa ha dato conto dell'iniziativa del sindaco di Legnago Paolo Longhi, volta a introdurre forme di responsabilizzazione dei genitori di minori coinvolti in condotte penalmente rilevanti. In particolare l'iniziativa prevede di collegare la mancata collaborazione dei genitori ai percorsi educativi proposti dai servizi competenti alla possibile sospensione o revoca di determinati contributi comunali. A seguito di tale iniziativa, il gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge volta a introdurre una disciplina nazionale in materia di responsabilizzazione genitoriale. La proposta legislativa mira a superare una disciplina affidata a iniziative di singoli enti locali, definendo criteri omogenei e garantendo il rispetto dei principi per la tutela dei minori. Alla luce di quanto detto, si chiede quali siano gli intendimenti del Ministro in merito a quanto esposto. Grazie.
3: Grazie onorevole. Il Ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego.
7: Grazie Presidente, questo governo ha ben chiaro cosa fare per prevenire e contrastare la devianza giovanile e i comportamenti violenti e criminali commessi dai minori in ogni ambito a partire da quello scolastico. La risposta in termini di misure repressive, di incriminazione delle condotte più antisociali, di applicazione di sanzioni rappresenta una condizione necessaria che questo governo ha perseguito e continua a perseguire con rigore. Sappiamo bene tuttavia che per essere efficaci e raggiungere risultati duraturi e profondi è altrettanto importante agire con lo stesso rigore sulle cause generali della devianza giovanile. Noi convinti di questo approccio, il governo ha già con il decreto Caivano affrontato molte delle possibili cause della devianza giovanile e proposto delle soluzioni. Agli interventi di carattere repressivo nei confronti dei minori abbiamo affiancato quelli di riqualificazione urbana, di creazione di luoghi di aggregazione e di trasmissione di valori positivi come quelli dove si pratica lo sport, senza trascurare la responsabilizzazione dei genitori sul problema della dispersione scolastica, e lo abbiamo fatto introducendo, rispetto a quest'ultimo punto, un reato apposito sanzionato anche con la possibilità di revocare l'assegno di inclusione. In questo modo la dispersione scolastica è passata dal 14% del 2020 all'8% del 2025, scendendo così sotto la soglia del 9% che era prevista dall'Agenda 2030 con ben 5 anni di anticipo. E questo perché obiettivi di così ampia portata presuppongono il ruolo proattivo della famiglia, dove ha luogo la parte più decisiva del processo evolutivo e di crescita dei minori, e dobbiamo fare di tutto per diffondere nei giovani e nelle loro famiglie il rispetto della legalità e della persona umana, in modo tale che il rifiuto della violenza diventi una scelta autonoma, matura, responsabile. Proprio per questo il governo condivide l'iniziativa del sindaco di Legnago, così come ogni proposta che contribuisca ad accrescere la responsabilizzazione delle famiglie e soprattutto l'idea che per vivere nelle nostre comunità e per ricevere benefici di diversa natura concessi con risorse pubbliche bisogna rispettare le regole della nostra convivenza civile, tra le quali rientra la piena assunzione della responsabilità dei genitori di minori coinvolti in condotte penalmente rilevate. Quindi per le stesse ragioni io seguirò con la massima attenzione gli sviluppi dell'iniziativa parlamentare annunciata dagli interroganti, assicurando il pieno apporto del Ministero dell'Interno. Grazie.
3: Grazie Ministro, facoltà di replicare il deputato Maschio per 2 minuti. Prego.
15: Grazie Presidente, signor Ministro. La sua risposta ci conferma la massima attenzione del Governo Meloni alla sicurezza, alla prevenzione e al contrasto della criminalità anche giovanile e minorile. È vero, infatti, come lei ha detto, che con i decreti sicurezza e il decreto Caivano sono state previste, da un lato, misure preventive, progetti educativi e di recupero sociale per il recupero e il reinserimento dei giovani dal degrado e offrendo a loro la possibilità di una vita sociale più positiva e attiva, e dall'altro con sanzioni più severe per chi rifiuta di collaborare e delinque. Siamo quindi soddisfatti del suo sostegno alla nostra iniziativa legislativa, che aggiunge un
1: Fratelli d'Italia
15: importante nella giusta direzione, che è quella di responsabilizzare ancor più le famiglie dei minori che delinquono con un progetto educativo individualizzato e con la sanzione della perdita dei sussidi in caso di mancata collaborazione. Una misura che non può essere lasciata solo all'iniziativa di un bravo sindaco come il nostro Paolo Longhi, ma che deve diventare una misura applicabile uniformemente su tutto il territorio nazionale. Andiamo quindi avanti per far approvare questa legge. Chi collabora e rispetta le regole merita il nostro sostegno. Chi non collabora e non si assume le responsabilità dei minori che delinquono non può avere sussidi sulle spese dei cittadini.
3: Grazie onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3, 2913, presentata dai deputati Del Barba ed altri, che ha ad oggetto tempi di adozione del decreto interministeriale concernente le borse di studio per i tirocini formativi dei laureati in giurisprudenza presso gli uffici giudiziari. Il deputato Del Barba ha facoltà di illustrare la sua interrogazione per 1 minuto. Prego.
16: Grazie Presidente, buongiorno Ministro Nordio. Le poniamo all'attenzione la questione del tirocinio formativo di 18 mesi a supporto dell'attività dei magistrati. Come lei sa, è rivolto a giovani qualificati, laureati, con almeno 105 o con la media del 27, che svolgono 18 mesi di tirocinio presso...
1: Onorevole Mauro Del Barba, di Italia Viva.
16: Per tutto l'anno 2025 non sono stati retribuiti. Ora, in passato il decreto interministeriale interveniva entro la fine dell'anno di retribuzione. Siamo a ottobre praticamente, il decreto non si vede, ma soprattutto non si vedono i soldi. Ecco, le chiediamo, Ministro, se avete intenzione di agire in fretta e soprattutto se ritenete di pagarli.
3: Grazie, onorevole. Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego, Ministro.
17: Grazie, Presidente, grazie, collega. Sì, è un argomento che conosco anche perché li ho visti all'opera. Allora, partiamo innanzitutto dal dato normativo. L'articolo 73 del DL 69 del 2013 prevede che il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari sia a titolo gratuito. In tale quadro l'eventuale riconoscimento della borsa di studio è subordinato alla disponibilità delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero. In questo contesto le verifiche contabili effettuate nel corso del 25

0: Al contempo però il Ministero, contrariamente a quanto magari abbiamo letto sui giornali, non ha affatto trascurato le istanze rappresentate dai tirocinanti, ma al contrario ha assunto le iniziative necessarie per individuare una soluzione compatibile con il quadro finanziario. Allora, l'amministrazione riconosce pienamente il valore formativo e istituzionale dell'attività svolta quotidianamente da queste persone, nonché il contributo qualificato da loro assicurato al funzionamento del servizio giustizia. Per questa ragione è stata svolta un'accurata indagine di ricognizione e posso assicurare che è stato assicurato l'impiego di risorse straordinarie reperite nell'ambito dei fondi residui gestiti dal Ministero per l'esercizio finanziario 2026 al fine di assicurare un'adeguata copertura alle borse di studio relative ai tirocinanti svolti nel 2025. La determinazione assunta con responsabilità istituzionale ricolloca risorse già destinate ad altri servizi essenziali per rispondere alle legittime aspettative dei tirocinanti. Su queste basi sarà avviato senza ritardo l'iter per l'adozione del decreto del Ministro della Giustizia di concerto col Ministero delle Finanze e seguirà il bando per l'erogazione delle borse di studio agli aventi diritto per l'anno 2025. Grazie.
1: Grazie Ministro, ha facoltà di replicare il deputato Del Barba per 2 minuti. Prego onorevole.
2: Grazie Presidente, grazie Ministro. Io sono sicuro che lei sia il primo ad essere in imbarazzo per la nota che ci ha letto, soprattutto quando constata che a distanza di 9 mesi dovete avviare una ricognizione
3: Italia Viva.
2: Per pagare dei ragazzi che hanno svolto un tirocinio presso la pubblica amministrazione per l'intero 2025. Parliamo di 2.000 ragazzi mediamente e abbiamo pure la questione del 2026 a questo punto che diventa dubbia alla luce delle priorità che lei ci ha indicato. Quindi, oltretutto, questa rassicurazione che lei ci dà non entra nel merito del fatto se arriverete almeno a dare queste misere 400 euro al mese, o se questi fondi che state per vedere se riuscirete a reperire. Io le consiglio una cosa, parli col Ministro dell'Economia, perché a me risulta che ogni tanto, così sull'onda dell'entusiasmo della Presidente del Consiglio, si trovano fondi per, mi viene in mente, che ne so, per togliere il bollo auto. Io penso che potrebbe chiedere di farsi prestare, ecco, qualche euro per pagare chi ha lavorato, soprattutto se pensiamo che sono dei giovani e in quest'Aula voi venite a parlare del problema dei giovani che se ne vanno all'estero a lavorare e non pagate quelli che lavorano presso la pubblica amministrazione con merito. Io credo alla sua parola, sono sicuro che lei uscirà da qui tornando da chi le ha redatto quella nota con la determinazione che vogliamo da lei, Ministro, affinché i ragazzi siano pagati subito e siano pagati il giusto.
1: Grazie, onorevole. Passiamo all'interrogazione numero 3-2914, presentata dai deputati Enrico Costa ed altri, che ha ad oggetto elementi e iniziative di competenza in relazione alla vicenda delle intercettazioni di colloqui tra detenuti e difensori avvenute presso la casa circondariale Capanne di Perugia. Il deputato Gentile ha facoltà di illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario per 1 minuto. Prego, onorevole.
4: Grazie, Presidente. Signor Ministro, la riservatezza del colloquio tra difensore e assistito è una garanzia fondamentale del diritto di difesa previsto dalla nostra Costituzione. Nel carcere di Perugia, secondo quanto denunciato dall'Unione delle Camere Penali Italiane, per circa 6 mesi sarebbero stati captati colloqui tra detenuti e almeno 15 avvocati diversi dal difensore indagato nel relativo procedimento per il quale era stata autorizzata l'attività captativa. L'articolo 103, come noto, l'articolo 3 del Codice di Procedura Penale, vieta queste captazioni e ne impone l'immediata interruzione. Signor Ministro, a nostro avviso non basta sapere se le registrazioni siano state utilizzate. Occorre effettivamente chiarire che cosa sia accaduto, chi abbia avuto accesso ai contenuti e quali siano le misure concretamente adottate. Le chiediamo dunque di riferire sugli accertamenti e sulle iniziative conseguenti che peraltro lei stesso ha riferito di aver disposto a tutela dei diritti dei singoli coinvolti. Grazie.
1: Grazie onorevole. Il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha facoltà di rispondere per 3 minuti. Prego Ministro.
0: Grazie Presidente, grazie collega. Una questione di estrema delicatezza, grazie per averla anche sollevata. Allora partiamo innanzitutto da quanto abbiamo finora parzialmente acquisito. Sono

0: elementi che delineano un quadro preciso. Allora, le intercettazioni sono state autorizzate nell'ambito di un procedimento penale riguardante una professionista forense indagata per gravi ipotesi di reato. L'autorizzazione concerneva in particolare i colloqui tra l'indagata e un detenuto da lei assistito presso la casa circondariale di Perugia. La documentazione che ci è stata trasmessa evidenzia la difficoltà allo Stato di determinare con precisione il numero effettivo dei colloqui diversi da quelli autorizzati eventualmente registrati. Da altri elementi conoscitivi è emerso che in fase esecutiva l'Istituto disponeva di 4 sale destinate ai colloqui tra detenuti e difensori e poiché non era possibile individuare preventivamente quella che sarebbe stata utilizzata per i colloqui oggetto dell'attività investigativa autorizzata, le captazioni sono state predisposte in tutte e 4 le sale. E qui bisogna essere chiari. Allora, premesso che il Ministero della Giustizia non può e non deve entrare e sindacare l'attività autonoma e indipendente della magistratura, non di meno può esprimere una opinione su quanto è stato appreso. Cioè, entro questi limiti io ritengo che se tra l'altro, come appare ed è apparso in questi giorni, si voglia attuare la distruzione immediata di quegli atti, astrattamente suscettibili in futuro di una differente valutazione in altre sedi, questa distruzione sarebbe quantomeno prematura. Poiché l'intercettazione tra un indagato e il suo difensore riveste un carattere sacrale come quella del confessore e del penitente, una sua captazione colposa sarebbe, dal punto di vista religioso, quantomeno un peccato mortale. Se fosse dolosa, cioè fatta volontariamente, sarebbe un sacrilegio. Ora, noi non intendiamo minimamente fermarci. Noi andremo avanti fino in fondo, nei limiti delle nostre competenze, perché deve essere chiaro che una volta disse Benedetto Croce che se a Parigi val bene una messa, ci sono delle persone per le quali una messa val meglio di Parigi, perché è questione di coscienza, qui è questione di civiltà giuridica minima. Se noi ammettessimo che possa essere intercettata la conversazione tra l'indagato e il suo difensore, ovviamente non indagato, noi avremo una retrocessione della civiltà giuridica che ci riporterebbe ai tempi più bui del più oscuro Medioevo, reso probabilmente anche più sinistro dalla parvenza puramente illusoria di una democrazia formale della quale tanto oggi stiamo parlando. Quindi stiate certi che noi andremo fino in fondo per quanto riguarda la ricostruzione della verità su questa captazione di colloqui tra difensori e assistiti che, si vera sint exposita, come dicono in latino, costituirebbe un sacrilegio e non suggeriremmo una distruzione di questo prodotto illegale. L'illegalità non va coperta, va sezionata e va eventualmente sanzionata. Grazie.
1: Grazie Ministro. Facoltà di replicare il deputato Costa per 2 minuti. Prego Onorevole.
2: Grazie Presidente, grazie Ministro. Noi siamo soddisfatti della sua risposta ed abbiamo ritenuto di portare questo tema all'attenzione del Parlamento perché qua siamo di fronte ad un bivio. Dimostrarci uno Stato di diritto andando a fondo di queste circostanze o fare finta di niente cancellando e sbianchettando quello che è avvenuto. Le sue parole ci confortano, signor Ministro, perché ci indicano la strada che il suo Ministero intende seguire. In troppi casi, episodi di mala giustizia, arresti ingiusti, ingiuste detenzioni, non vedono riavvolgere il nastro delle responsabilità, degli errori. Qua si tratta però di una violazione pesantissima delle garanzie, forse la più pesante violazione che ci possa essere, quindi la sacralità, la violazione della sacralità del rapporto tra difensore e assistito. C'è un punto che voglio sottoporle, signor Ministro. In passato noi abbiamo evidenziato il dato di 94% di intercettazioni, richieste di intercettazioni accolte dai GIP. Ma mi chiedo, questo GIP che ha dovuto fare più e più proroghe di intercettazioni, non si è reso conto che vi erano delle violazioni così pesanti, così macroscopiche. Probabilmente non ha fatto nulla, ha semplicemente accolto le richieste del pubblico ministero senza vagliarle. Questo ci dà l'indicazione di quale sia il rapporto molto spesso di sudditanza tra chi deve giudicare e chi deve richiedere, tra chi accusa e chi deve decidere. Siamo consapevoli che la nostra battaglia in questa direzione debba proseguire, a partire da questi temi, ma come i tanti temi che ci hanno visti impegnati sul fronte della giustizia in questi anni. Grazie, Ministro.
1: Grazie, onorevole. È così esaurito lo svolgimento dell'interrogazione a risposta immediata. Sospendiamo a questo punto la seduta, che riprenderà alle ore 16:15. La seduta è sospesa.
3: 16:03, Radio Radicale, stavamo seguendo la Camera in diretta, i lavori della Camera in diretta, in particolare il Question Time, come avete sentito dalla voce di Anna Scani, vicepresidente dell'Assemblea. La seduta riprenderà alle ore 16:15. Nel frattempo facciamo un aggiornamento di quelle che sono le ultime notizie, in particolare si parla di NATO, perché il segretario generale Mark Rutte ha affermato di non voler rivelare se la Russia ha realmente minacciato l'utilizzo di armi nucleari contro l'Alleanza Atlantica, ma sostenuto che la risposta degli alleati è stata chiara. Siamo stati chiari nella nostra reazione, che è stata breve e concisa, ma ciò che era esattamente contenuto nella lettera russa credo spetti a loro renderlo pubblico, ha sostenuto oggi Rutte in un'intervista a un evento a Bruxelles organizzato da Euronews. Usciamo dai programmi in convenzione.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: Eccoci, siamo in diretta, sono le 16:04 su Radio Radicale, in attesa di ricollegarci con i lavori dell'Assemblea della Camera dei Deputati, dove si stava tenendo il Question Time. Alle 16:15 è prevista la discussione generale della PDL 2822B con disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, approvata dalla Camera e modificato dal Senato. Nel frattempo facciamo un veloce aggiornamento delle notizie, in particolare un riepilogo di quello che è successo oggi. Terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, il pilota ha tentato di far schiantare l'aereo, fermato dal copilota. Un funzionario israeliano ha detto voleva una strage come l'11 settembre. I media israeliani si indaga sul coinvolgimento dell'Iran, l'allarme dirottamento è scattato dopo che sono state udite le urla in cabina. Con l'aiuto di alcuni passeggeri israeliani, il pilota emiratino è riuscito a bloccare il collega dell'Oman. Poi l'atterraggio in Arabia Saudita, a bordo 150 persone. I temi dell'inflazione: l'Istat registra che a settembre vola al 4,2%, ancora spinta dai prezzi dell'energia. USA, inflazione sotto le attese al 3,4%, rivisto al rialzo il PIL del secondo trimestre. Secondo le stime preliminari, i prezzi al consumo salgono su base mensile a più 0,7%, aumenta il carrello della spesa da più 1% a più 1,8%. A settembre cala la fiducia dei consumatori e delle imprese, dopo 3 mesi di crescita anche in Francia e Germania, prezzi al consumo oltre le attese. L'Eni annuncia sconti in bolletta e prezzi bloccati per 2 anni. Gli USA, Trump riunisce i consiglieri per valutare uno stop all'export di gasolio. Il Financial Times, consultazioni per contrastare la crisi dei carburanti anche in vista delle elezioni di midterm. AI, accordo alla Casa Bianca, 4 livelli di controllo sui modelli di intelligenza artificiale. Trump ordina che il nome sia cambiato in superintelligenza. L'Ucraina, Kiev, 155 miliardi di dollari costi di guerra nel 2026, lo dice il primo ministro ucraino Sergei Koreski. La prima volta che l'Ucraina pubblica una stima dei suoi costi annuali per il conflitto. Nel frattempo nuova ondata di raid russi nella notte, missili e droni sugli impianti energetici. Ancora l'Iran, Teheran, abbiamo ricevuto una nuova proposta dagli USA, l'iniziativa dopo che Trump ha respinto il piano iraniano per Hormuz in cambio di una serie di condizioni. E poi Burnham apre ad una retromarcia sulla Brexit, non è esclusa la riadesione all'UE, ma serve il consenso. Il premier britannico: valuteremo tutte le opzioni sul tavolo per i rapporti con Bruxelles. Gran Bretagna, nei van vicino alla base RAF, non esplosivi ma benzina. DDL antisemitismo, via libera in commissione, il PD non vota, la commissione affari costituzionali della Camera infatti ha approvato a maggioranza il mandato al relatore. Italia Viva e Azione hanno votato a favore, no di Movimento 5 Stelle e AVS, il PD non ha partecipato al voto. Ancora strage di Ustica, la Procura di Roma ritira la richiesta di archiviazione, attesa per la decisione del GIP dopo che Parigi ha aperto alle richieste dell'Italia sui documenti relativi alla strage del 1980. Il procuratore Lo Voi, nuove prospettive per l'indagine. Roma ha trovato cadavere di un uomo con ferite di arma da taglio e uno studente è stato ferito con coltello in un liceo a Ferrara. Non è grave, questa la cronaca. Questo dunque un aggiornamento delle notizie principali della giornata, ma dicevamo, e lo abbiamo segnalato prima in apertura di questo nostro aggiornamento e riepilogo, terrore sul volo Dubai-Tel Aviv, un pilota ha tentato di far schiantare l'aereo, è stato fermato però dal copilota. Le liti tra i piloti, l'AGI ha pubblicato i rari precedenti, diamogli un'occhiata. Capodanno 2018, Jet Airways, schiaffo a pilota donna, lite con schiaffo del pilota alla collega in cabina sull'Indiana Jet Airways nel volo da Londra a Mumbai nel giorno di Capodanno. A metà del viaggio l'alterco con schiaffo alla donna pilota che abbandonò in lacrime la cabina di pilotaggio. Il comandante ha lasciato per due volte la cabina di pilotaggio vuota con l'aereo in autopilota per convincere la collega a rientrare, violando le norme di sicurezza. Il volo atterrò comunque in sicurezza a destinazione a Mumbai. 5 aprile 2015, Air India, rissa fra piloti. A bordo del volo AI-611, un Airbus A320 che si preparava a decollare da Jaipur ed era diretto a Nuova Delhi, prima del decollo il comandante ha chiesto al copilota di annotare alcuni dati critici per il volo sul registro delle statistiche, come il numero di passeggeri, il peso e il carburante. Il copilota si è offeso per i toni usati al comandante e la discussione è degenerata. Il copilota avrebbe aggredito fisicamente il comandante. La compagnia aerea ha successivamente minimizzato l'accaduto parlando di una accesa discussione verbale, ma ha comunque provveduto a sospendere entrambi i piloti in attesa di un'indagine interna. Nonostante il litigio, il volo decollò regolarmente verso Delhi. 17 gennaio del 2015, Air India, un pugno all'ingegnere, un grave episodio prevolo. Il 17 gennaio del 2015 a bordo del volo AI-143, si trattava di un Boeing 787 Dreamliner in partenza da Chennai e diretto a Parigi. Il volo stava subendo un forte ritardo a causa di un problema tecnico. Il comandante ha avuto un duro scontro con l'ingegnere di bordo addetto alle riparazioni. La discussione è sfociata in violenza fisica. Il pilota ha sferrato un pugno sul volto dell'ingegnere, ferendolo, per poi barricarsi all'interno della cabina di pilotaggio. Il volo è stato ritardato di oltre 3 ore e il pilota è stato immediatamente rimosso dal servizio. Allora, rispetto a questa notizia, vediamo se riusciamo a trovare degli approfondimenti. La notizia di oggi, intendo. Allora, sicuramente si stanno muovendo le autorità e le istituzioni israeliane, perché il primo ministro israeliano Netanyahu ha convocato un nuovo vertice con i funzionari della sicurezza e dell'aviazione per valutare la situazione dei passeggeri del volo Fly Dubai costretto a un atterraggio di emergenza, come dicevamo, in Arabia Saudita, dopo un apparente tentativo di attentato suicida. Lo riporta Inetti. I passeggeri israeliani si stanno rifiutando di salire sull'altro aereo messo a disposizione da Fly Dubai per condurli a Tel Aviv. Gli aerei di soccorso inviati dalle forze armate israeliane non hanno però avuto da Riyadh il permesso di atterrare. E vediamo che cosa dice Netanyahu. Ha confermato che uno dei due piloti del volo di Fly Dubai ha cercato di far precipitare l'aereo con le persone a bordo. In questo momento l'aggressore si trova in custodia dalle autorità saudite, ha specificato il leader israeliano. Uno dei piloti ha accoltellato l'altro pilota e a quanto pare ha tentato di far precipitare l'aereo con le persone a bordo. Ho parlato con uno dei passeggeri israeliani che mi ha raccontato che l'aereo è entrato in una spirale e ha iniziato a precipitare, ha spiegato il primo ministro israeliano, rendendo poi omaggio a questi eroi che hanno dimostrato una straordinaria prontezza di spirito e un coraggio eccezionale. Tutti i passeggeri sono fuori pericolo, il pilota aggressore è stato arrestato e attualmente viene interrogato dalle autorità saudite, ha specificato Netanyahu, aggiungendo che il governo sta effettuando valutazioni costanti sulla situazione. Vediamo ancora altre notizie, perché il Mossad vaglia nomi dell'equipaggio aereo che recupererà i passeggeri. Dunque il volo di recupero verso Israele sta subendo ritardi in attesa dell'approvazione, questa notizia è molto fresca, da parte del Mossad, dunque approvazione da parte del Mossad. Il Mossad, lo ricordiamo per chi insomma non ne abbia contezza, è il servizio segreto civile israeliano, di tutti i membri dell'equipaggio. I nominativi sono stati trasmessi all'agenzia, che sta effettuando i necessari controlli sui membri dell'equipaggio. Nel frattempo il Ministero degli Esteri israeliano sta lavorando con le autorità saudite per ottenere l'autorizzazione all'atterraggio a Tabuk di un aereo charter israeliano di colore bianco e privo di insegne, destinato a prelevare tutti i passeggeri. Una volta ottenuto il via libera e avvenuto il decollo dell'aereo della Fly Dubai, verrà inviato un ulteriore volo di recupero per gli israeliani che rifiutano di imbarcarsi sul velivolo della compagnia emiratina. Questo dunque per quanto riguarda il lavoro dei servizi segreti israeliani. Allora, vediamo ancora altre notizie. C'è la Grecia, ad esempio, a proposito del caro energia, che sta chiedendo flessibilità, in particolare dalla voce di Kyriakos Mitsotakis, che è il primo ministro greco, come sapete. Ha chiesto all'Unione Europea di consentire una maggiore flessibilità di bilancio per aiutare le famiglie e le imprese a far fronte al rincaro dei costi energetici. È tempo di soluzioni coraggiose e condivise, che vadano oltre le generiche esortazioni che abbiamo sentito dalla Commissione Europea in merito alla riduzione dei consumi di energia, ha dichiarato il primo ministro Mitsotakis intervenendo prima di una riunione del Consiglio dei Ministri, citato da media come Bloomberg e il quotidiano greco Ekatemiarini. Mitsotakis ha aggiunto di aver inviato una lettera sull'argomento alla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, e al Presidente dell'Eurogruppo, il Ministro delle Finanze greco, Kyriakos Pierrakakis. Ogni iniziativa di più ampio respiro deve recare il timbro di approvazione europeo, ha detto. La Grecia ha presentato a Bruxelles una proposta affinché agli Stati membri venga riconosciuta una flessibilità straordinaria, vista l'attuale crisi. Il governo ha inoltre fatto sapere che potrebbe valutare un taglio delle accise sui carburanti a condizione che l'UE dia il via libera. Questa è dunque la Grecia che, a proposito del caro energia, ha chiesto flessibilità fiscale all'Unione Europea. Ancora diamo un'occhiata ad altre notizie. Ci occupiamo in particolare delle dichiarazioni del segretario generale della NATO Mark Rutte nel corso di un dibattito trasmesso da Euronews. Si parla di Iran e dice: ci sono sempre gli aspetti negativi quando scoppia una guerra, ad esempio l'aumento dei prezzi dell'energia. No, di questo parlava. Questo è chiaro, ma ammettiamolo, l'Europa non è stata in grado di neutralizzare la capacità nucleare dell'Iran, non ci siamo riusciti. Non ne avevamo la capacità, tra 10 anni potremo e dovremo farlo. Non dovrebbero essere gli americani a farlo, dovremmo farlo noi e dovremmo occuparci noi degli Houthi e del Mar Rosso e non degli americani. Questo dunque Mark Rutte. Ma le implicazioni partono dal presupposto che sia positivo che gli americani abbiano agito in questo modo. E io sono tra coloro che ritengono assolutamente essenziale che gli americani siano intervenuti in Iran, ha aggiunto, sottolineando però che questa valutazione non è condivisa dalla stragrande maggioranza dell'alleanza. Non credo, ma non mi interessa, mi è stata chiesta la mia opinione, ha precisato Mark Rutte. 16:17, siamo in diretta su Radio Radicale, vi ricordiamo che siamo in attesa di ricollegarci con i lavori della Camera dei Deputati. Da poco è concluso il question time e alle 16:15 era prevista la ripresa della seduta con la discussione generale della PDL 2822B, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, già approvata dalla Camera e modificato dal Senato. Allora, vediamo ancora altre notizie che sicuramente vanno segnalate. Allora, le dichiarazioni sicuramente da segnalare del ministro della difesa Israel Katz: il grave incidente sull'aereo da Fly Dubai è stato un tentativo di attacco jihadista sventato solo grazie all'eroismo di alcuni passeggeri israeliani che hanno fatto irruzione nella cabina di pilotaggio, hanno sopraffatto il terrorista e con le proprie mani hanno restituito il controllo dell'aereo a un altro membro dell'equipaggio di piloti presente sul posto. Lo ha dichiarato in una nota il ministro, come dicevamo, della difesa, Israel Katz. Secondo le prime informazioni in nostro possesso, l'intento del terrorista era uno solo: far schiantare l'aereo con tutti i passeggeri, ha detto Israel Katz. Stanno per riprendere i lavori della Camera, vediamo se riusciamo a collegarci. Sicuramente riusciremo a collegarci in diretta, ma vediamo se cominciano immediatamente. Eccoci qui, entriamo nei programmi in convenzione.
4: Inizio delle trasmissioni in convenzione. Al termine riprenderanno i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
1: Delegato ha reso conto stenografico della seduta in corso. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge già approvata dalla Camera e modificata dal Senato, numero 2822.
3: La presidenza c'è l'onorevole Anna Scani, gruppo del Partito Democratico
1: e del Senato della Repubblica. Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per la discussione generale è in distribuzione, sarà pubblicato nell'allegato A, resoconto stenografico della seduta odierna. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. I presidenti dei gruppi parlamentari Partito Democratico, Italia Democratica e Progressista e Movimento 5 Stelle ne hanno chiesto l'ampliamento. La Commissione Affari Costituzionali si intende autorizzata a riferire oralmente. Avverto che è in distribuzione un'errata corrige riferita al provvedimento in esame. Ha facoltà di intervenire il relatore per la maggioranza, presidente della Commissione Affari Costituzionali, deputato Nazario Pagano. Prego, presidente.
5: Grazie Presidente di avermi concesso la parola. L'Assemblea oggi avvia la discussione della proposta di legge 2828-22 recante disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La proposta di legge, che come è noto è già stata approvata con modificazioni dallo scorso 16 luglio, è stata esaminata in seconda lettura dall'altro ramo del Parlamento, in Senato, che l'ha approvata nella giornata del 15 settembre, apportando nel corso dell'esame dell'Assemblea alcune modificazioni al testo che era già stato licenziato qui presso la Camera dei Deputati. Trattandosi di un provvedimento già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, la Camera, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 70,2 del nostro regolamento, delibera prima della votazione finale solo sulle modificazioni apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti alla Camera. La prima Commissione ne ha quindi avviato l'esame in sede referente il 16 settembre scorso e, dopo aver svolto un breve ciclo di audizioni che ha visto coinvolti i professori universitari, ha esaminato le proposte emendative presentate e dichiarate ricevibili senza approvarne alcuna e quindi procedendo nella giornata di oggi alla deliberazione di conferimento del mandato ai relatori a riferire favorevolmente in Assemblea. Anche a nome degli altri relatori, che intendo ringraziare per l'attività svolta, mi sia consentito in modo particolare di ringraziare il nostro portavoce, l'onorevole Rossi, che è qui seduto al mio fianco. Procederò quindi in questa sede all'illustrazione delle sole modifiche introdotte dal Senato, nonché del loro coordinamento con il testo già approvato in prima lettura dalla Camera. A tal riguardo faccio presente innanzitutto che il testo modificato dal Senato si compone di 9 articoli, numero coincidente con il numero degli articoli di cui si componeva il testo approvato con modifiche dalla Camera all'esito dell'esame in prima lettura. Nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, in particolare durante l'esame in Assemblea, le modifiche approvate hanno riguardato l'articolo 1, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei Deputati, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 361 del 57. L'articolo 2, recante modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica, disciplinato dal decreto legislativo 533 del 93. L'articolo 3, recante modifiche delle circoscrizioni dei collegi della Regione Trentino Alto Adige Sud Tirol. Infine l'articolo 8, recante norme in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee, nonché dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione. Quanto alle modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato agli articoli 1 e 2 della proposta di legge, che illustrerò congiuntamente in ragione della loro stretta connessione sul piano normativo e applicativo, esse hanno inciso sulle seguenti previsioni relative alla disciplina del sistema di elezione della Camera e del Senato. Per quanto riguarda le modalità di espressione del voto da parte degli elettori, è stata introdotta la possibilità di esprimere fino a 3 voti di preferenza in favore dei candidati nel collegio plurinominale della lista votata tra quelli che non sono capolista. Sono state conseguentemente introdotte tutte le connesse modifiche volte a incidere sulla struttura della scheda elettorale, sulla modalità di espressione del voto e sui requisiti di validità del voto espresso, sul procedimento di proclamazione degli eletti, sul regime delle candidature e infine sulla disciplina delle ipotesi di elezioni multiple. In particolare, il testo, come modificato dal Senato, prevede che il voto di preferenza si esprima, ad eccezione che nei confronti del candidato capolista, tracciando un segno nel quadrato posto a sinistra del nome del candidato prescelto. Nel caso in cui l'elettore esprima più di una preferenza, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza nell'ordine di lista. I candidati sono proclamati eletti nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, a partire dal candidato capolista e successivamente seguendo la graduatoria delle preferenze ottenute nel collegio plurinominale. È stata conseguentemente integrata la disciplina relativa alle diverse ipotesi di espressione del voto da parte dell'elettore. Si è previsto inoltre che il deputato eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista e in altra posizione sia proclamato nel collegio nel quale è eletto in posizione di capolista. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione di capolista, è proclamato nel collegio nel quale la lista a cui appartiene ha ottenuto la minore cifra elettorale percentuale di collegio plurinominale. Se eletto in più collegi plurinominali in posizione diversa da quella di capolista, è proclamato nel collegio nel quale ha ottenuto la maggiore cifra elettorale individuale percentuale di collegio plurinominale. Se quindi intervenuti sulle norme che regolano la composizione delle liste di collegio plurinominale, fissando a 7 il numero dei candidati, compreso il capolista, e prevedendo che a pena di inammissibilità i candidati, compreso il capolista, siano collocati secondo un ordine alternato di genere. È stato stabilito inoltre che nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di 5 collegi plurinominali in posizione di capolista o in una diversa posizione a pena di nullità. È stata soppressa la disposizione che prevede che nessuno dei due generi possa essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%. Sempre in materia di quote di genere è stata ripristinata la quota di genere nei collegi uninominali del Trentino Alto Adige. Per quanto concerne le modalità di determinazione dei totali coalizionali nazionali, il Senato è intervenuto sopprimendo la disposizione introdotta nel corso dell'esame in Assemblea alla Camera, che innalzava dall'1 al 3% dei voti validi la soglia utile ai fini del computo dei voti delle liste coalizzate all'interno della cifra elettorale nazionale della coalizione, ad eccezione della prima lista al di sotto della soglia del 3%. Per effetto della modifica introdotta dal Senato, alla determinazione dei totali coalizionali nazionali concorrono i voti di tutte le liste facenti parte della coalizione. Per quanto riguarda il regime di presentazione delle liste, il Senato ha introdotto modifiche che incidono sia sul numero minimo di circoscrizioni in cui esse devono essere necessariamente presentate alla Camera, sia sul numero di sottoscrizioni da raccogliere. Quanto al primo aspetto, è stato innalzato da un terzo alla metà il numero minimo di circoscrizioni alla Camera in cui è necessario presentare le liste. Quanto al secondo profilo, si è provveduto ad un innalzamento delle sottoscrizioni dall'attuale ammontare di 1.500 all'ammontare minimo di 6.000 per ogni collegio plurinominale. Sono previsti peraltro regimi totalmente o parzialmente derogatori a tale regola. In particolare non trova applicazione per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare o componente politica di gruppo in almeno una delle due Camere alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, per i quali il numero delle sottoscrizioni richieste rimane fissato ad almeno 1.500 per ogni collegio plurinominale. In sede di prima applicazione, peraltro, i requisiti stabiliti ai fini dell'applicazione del predetto regime derogatorio devono sussistere alla data di entrata in vigore della presente proposta di legge. Resta comunque ferma l'esenzione prevista per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi, nonché la disciplina prevista in via transitoria per le sole prossime elezioni. Dall'articolo 5 della proposta di legge, che fissa il 31 dicembre 2025 il termine al quale devono ricorrere i requisiti per l'esenzione della raccolta delle firme, è stato modificato altresì il regime delle soglie di sbarramento per l'accesso al riparto dei seggi, con specifico riguardo a quelle previste per le liste rappresentative delle minoranze linguistiche riconosciute. In particolare è stata ripristinata la norma attualmente vigente che consente l'accesso al riparto dei seggi a tali liste, ove non coalizzate, anche se non destinatarie del 20% dei voti validi circoscrizionali. Vado a concludere, manca poco. È stato introdotto infine un meccanismo che consente di assicurare al Senato il rispetto del limite massimo di 113 seggi per la lista o coalizione assegnataria del premio di governabilità. Quanto all'articolo 3, e concludo, rilevo che esso è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame in Assemblea del Senato, ridisegnando i confini territoriali dei tre collegi uninominali previsti al Senato per la provincia di Bolzano. Da ultimo, l'articolo 8 in materia di esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede è stato modificato al fine di inserire una disposizione volta ad estendere la disciplina prevista dal medesimo articolo anche per i soggetti cosiddetti caregiver. Io la ringrazio, Presidente, e mi scusi se mi sono attardato di qualche minuto.
1: No, è stato precisissimo, Presidente. Grazie. Saluto studenti, studentesse e docenti del Liceo Artistico Statale Michelangelo Buonarroti di Latina che assistono ai nostri lavori dalle tribune. Benvenute e benvenuti. Allora, come accennava il Presidente, a me risulta che gli altri relatori di maggioranza presenti in questa fase non intervengano e quindi ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, deputato Fornaro. Prego, onorevole.
6: Grazie signora Presidente, signora Ministro, colleghi e colleghi. Noi ci troviamo a questo terzo passaggio della legge elettorale e credo che in premessa vada sottolineato che l'intervento modificativo nel passaggio al Senato è stato molto radicale.
7: Del Partito Democratico.
6: Ha modificato in maniera significativa l'impianto della legge. E questo è andato a sommarsi agli interventi modificativi rispetto al testo base, al cosiddetto Bignami 1, che hanno visto sostanzialmente modificare parti fondamentali di questo testo, dal quorum per l'ottenimento del premio, all'eliminazione del ballottaggio, all'ancoraggio del premio al fatto di superare il quorum in entrambe le Camere, si è intervenuti sulle preferenze, sulle firme, si è andati avanti in due step in un'attività di gerrymandering, cioè di modifica dei confini dei collegi relativi al Trentino Alto Adige, si è tolta una norma di rispetto e di salvaguardia di genere del 60-40 nei capilista bloccati. Si è modificato ai fini del calcolo per il superamento della soglia del premio il contributo dei singoli partiti e quindi anche delle liste più piccole. Ho fatto questo breve elenco per dire che rispetto al testo iniziale quello che è venuto fuori è un testo molto, ma molto modificato. E lo è stato, vorrei sottolinearlo, senza che sia stato ricercato un contributo, un confronto vero con le opposizioni. C'è stato nei passaggi di Camera e Senato un solo emendamento, peraltro di una delle forze di opposizione, non condiviso dalle altre, e poi nulla. Questa è la prima critica fondamentale che noi facciamo a questo provvedimento, cioè non è questo il metodo con cui si approva una legge di sistema come è la legge elettorale. La legge elettorale avrebbe dovuto e avrebbe potuto, a nostro giudizio, essere scritta ricercando il più possibile la condivisione delle opposizioni, perché stiamo parlando delle cosiddette regole del gioco, e soprattutto una legge condivisa avrebbe anche più possibilità di permanere nel tempo, mentre noi ci troviamo ormai da molti anni in un eccesso e una proliferazione di leggi elettorali, a differenza di altre nazioni che continuano ad avere la stessa legge elettorale, chi da centinaia d'anni come la Gran Bretagna, chi ad esempio da decine di anni come la Germania. Nel merito ci sono una serie di interventi che sono stati fatti nel passaggio al Senato che, se possibile, hanno peggiorato la situazione. In primis, vorrei ricordarlo, è l'eliminazione della norma di salvaguardia di genere del 60-40 del capolista. È una norma che va in palese contraddizione con l'articolo 51 della Costituzione, peraltro modificato ancora una ventina di anni fa, nel 2003, e che, cito, a tal fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. Mentre questa legge di fatto fa marcia indietro, fa l'esatto contrario di quello che era l'indicazione condivisa dall'intero Parlamento quando si è modificato l'articolo 51 della Costituzione. Il risultato quale sarà? Oggi abbiamo, con questa norma dei 60-40 e con l'attuale legge, un Parlamento con circa il 33%, 32% di donne, siamo sotto la media europea, siamo nella parte bassa della classifica, ricordo a memoria, diciamo, le percentuali di Svezia, Finlandia, della stessa Gran Bretagna, nonostante un sistema uninominale cosiddetto di Westminster. E invece di provare a raggiungere, diciamo, questi livelli, di provare ad avvicinarci a quella che è la realtà della società italiana, che è composta, diciamo, all'incirca di metà uomini e metà donne, in realtà le donne sono anche di più degli uomini, noi rischiamo seriamente con questa legge di arretrare rispetto a questo dato. C'è un'altra questione che avete introdotto e che rappresenta un vulnus grave, perché le norme per l'accesso alla competizione elettorale sono quelle norme secondo cui gli esperti valutano la democraticità di un sistema elettorale. Quello è le soglie di sbarramento. Abbiamo sistemi, penso alla Turchia, dove la soglia di sbarramento, per esempio, per entrare è del 10% e non è considerato un sistema pienamente democratico. Potrà essere considerato pienamente democratico un sistema che richiede oltre 300.000 firme, cioè più di quello che hanno ottenuto partiti che oggi sono rappresentati e hanno un gruppo parlamentare in questa Camera? E poi c'è un tema, io su questo vorrei soffermarmi un attimo, chiedendo l'attenzione dei colleghi. Vedete, la Corte Costituzionale a più riprese ha messo in evidenza come la legge elettorale sia la più politica delle leggi e quindi è consentita un'altissima discrezionalità ad una condizione, ed è l'unica che pone seriamente, peraltro c'è anche in Costituzione, della ragionevolezza delle soglie di sbarramento, del numero di firme. Ebbene, è del tutto evidente che aver moltiplicato per 4, aumentato di 4 volte il numero delle firme, senza una motivazione, ovvero senza averle ancorato a un parametro oggettivo, rappresenta a tutti gli effetti un fattore di irragionevolezza su cui credo e spero la Corte Costituzionale sarà costretta ad intervenire. Se a questo si aggiunge il fatto che anche qua, in maniera irragionevole, a fronte dell'esistenza di una piattaforma certificata del Ministero dell'Interno per la raccolta delle firme digitali dei referendum, quella stessa piattaforma non viene dichiarata adatta per raccogliere le firme ai fini della presentazione delle liste elettorali. Il combinato disposto dell'aumento di 4 volte e dell'assenza, il rifiuto della possibilità di raccogliere in forma digitale rappresentano un vulnus gravissimo che rischia di alterare la competizione elettorale. Allo stesso modo rischia di alterare in maniera significativa la competizione elettorale la scelta che è stata compiuta di introdurre le preferenze in subordine al capolista bloccato, perché dati ancora di questa mattina di alcuni autorevoli studi e di istituti di ricerca indicano che sostanzialmente la possibilità di elezione con le preferenze è calcolabile in un intorno del 20%, limitato a soltanto 3 partiti. Questo numero ovviamente può crescere però evidentemente in relazione ai partiti che vincono in coalizione, quindi ottengono i 70 seggi, e al combinato disposto di una presenza non calcolabile a priori delle pluricandidature. Anche se oggi, io credo di non essere smentito, si può tranquillamente affermare che nonostante le preferenze, nonostante la propaganda che è stata fatta, più della metà del prossimo Parlamento sarà comunque eletto con liste bloccate e ragionevolmente con una quota maschile superiore a quella dell'attuale Parlamento. Il tema delle pluricandidature è un tema molto delicato perché può a sua volta rendere sostanzialmente impossibile da parte dell'elettore poter determinare quello che è uno dei fondamenti di una legge elettorale, poter scegliere il proprio rappresentante. Infine, lo dico con amarezza, signora Presidente, ci penserà la Corte. È evidente che la Corte dovrà intervenire. Ci sono molti elementi di dubbia costituzionalità, ne discuteremo domani al momento delle pregiudiziali, ma dico e faccio questa affermazione con grande amarezza. Sarebbe la terza volta che la Corte si troverebbe costretta ad intervenire e questa sarebbe una sconfitta per il Parlamento. Si poteva fare una legge elettorale migliore, avete ostinatamente scelto di farne una peggiore, con metodo, forma e merito che ci trovano ostinatamente contrari.
1: Grazie, onorevole. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, deputato Maggi. Prego, onorevole.
7: Signora Presidente, colleghe e colleghi, Ministra, in prima lettura abbiamo usato parole molto gravi contro questa legge, abbiamo parlato di un colpo di mano, abbiamo consapevolmente usato anche l'espressione colpo di Stato elettorale, la confermiamo in pieno. Una maggioranza alla fine della legislatura pretende di riscrivere le regole attraverso le quali potrà essere confermata o rimossa dal potere, altera il rapporto tra voti e seggi, modifica le condizioni di accesso alla competizione, tenta di precostituire per legge quella maggioranza parlamentare che dovrebbe ricevere dagli elettori. Il Senato ha introdotto le preferenze, ma soltanto per i candidati diversi dal capolista, aumentando l'imprevedibilità del meccanismo elettorale. Su numerosi altri punti è riuscito a peggiorare ulteriormente il testo e il punto più grave è divenuto quello dell'accesso alle elezioni. Prima però bisogna ristabilire una verità costituzionalmente elementare. Alle elezioni politiche si elegge il Parlamento, si eleggono deputati e senatori, il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio, il Governo deve ottenere la fiducia delle Camere. Questa è la Repubblica parlamentare disegnata dalla Costituzione. Da anni ci raccontate un'altra storia, che la sera del voto dobbiamo già conoscere il Governo, che il Parlamento deve limitarsi a ratificare una decisione assunta sulla scheda, che se nessuno ha la maggioranza è successo qualcosa di patologico. Questa è una concezione profondamente antiparlamentare della democrazia. crea nell'elettore un'aspettativa che il nostro ordinamento costituzionale non può garantire e per inseguire quella promessa gli sottrae rappresentanza. Il compianto avvocato Felice Besostri, con l'ironia che lo caratterizzava, era solito osservare che a furia di ripetere che bisogna poter conoscere il vincitore l'indomani delle elezioni, prima o poi sarebbe arrivata una legge capace di farlo conoscere già il giorno prima del voto. Ecco il punto. A furia di invocare la governabilità, questa maggioranza finisce per voler governare persino il risultato delle elezioni. Per questo torno a invitare soprattutto i colleghi della maggioranza a rileggere il dibattito del 1953 sulla cosiddetta legge truffa. Rileggete Togliatti, rileggete Calamandrei, rileggete Moro e rileggete soprattutto, colleghi di Fratelli d'Italia, i cui banchi sono vuoti attualmente, Giorgio Almirante, relatore di minoranza in quel dibattito, perché dovrebbe esserci qualcosa di almeno imbarazzante per chi oggi si richiama politicamente alla destra nel constatare che 70 anni fa Almirante dava su questo tema una lezione istituzionale e costituzionale che questa maggioranza sembra aver dimenticato. Diceva: se volete cambiare la Costituzione avete una strada, passate dalla grande porta della revisione costituzionale, evitate la porticina di servizio della legge elettorale. È esattamente quello che state facendo. Avete tentato una revisione costituzionale sulla forma di governo, quel percorso non è arrivato a compimento, ora fate entrare una parte di quella trasformazione dalla legge elettorale. Il premio, il coordinamento tra le due Camere, l'investitura politica della persona indicata per Palazzo Chigi, la pretesa di far nascere già dalla scheda una maggioranza di governo. Questa è una riforma costituzionale camuffata da legge ordinaria. Togliatti richiamava Giovanni Amendola sulla legge fascista Acerbo. Una riforma elettorale di questa natura è essa stessa la riforma costituzionale. E Aldo Moro, che la legge truffa la difendeva, fondava quella difesa su un punto preciso: il premio sarebbe scattato soltanto dopo il raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti. Qui invece la soglia è il 42%. La legge passata alla storia come legge a truffa aveva almeno questa garanzia democratica. Prima pretendeva una maggioranza nel Paese e poi la rafforzava in Parlamento. Voi volete trasformare una minoranza elettorale in una maggioranza parlamentare e poi agitate il fantoccio della stabilità. Ormai basta pronunciare questa parola e tutto dovrebbe diventare costituzionalmente accettabile. La stabilità dipende dalla politica, dipende dalla coesione delle forze di maggioranza, dalla compatibilità dei programmi, dalla tenuta dei rapporti parlamentari. Un premio elettorale attribuisce seggi, non produce coesione politica. La Cassazione lo aveva già osservato nel giudizio che portò alla sentenza sulla legge Calderoli. Un premio che incentiva i partiti ad allearsi per conquistarlo può favorire coalizioni numericamente forti, ma politicamente fragili. È già successo: il governo Prodi, nato dalle elezioni del 2006, aveva il premio e cadde nel 2008. Il governo Berlusconi, nato nel 2008, aveva una maggioranza enorme e quella maggioranza si disgregò durante la legislatura. Il premio produce numeri, la stabilità richiede politica e quando la coalizione premiata si rompe, quei seggi premiali restano. Il premio costruito per garantire il primo governo può diventare persino un ostacolo alla costruzione di una maggioranza parlamentare successiva. Poi arriviamo al punto su quale il Senato ha fatto il salto più grave, colleghi. Le firme. Avete costruito tre categorie di concorrenti: chi raccoglie zero firme, chi ne raccoglie da 1.500 a 2.000 per collegio, chi ne raccoglie da 6.000 a 7.000 e il confine dipende largamente dalla posizione occupata dentro questo Parlamento e persino dal momento nel quale quella posizione è stata acquisita. Il consenso reale diventa secondario rispetto alla geometria dei gruppi e delle componenti. Questa si chiama partitocrazia o meglio gruppocrazia, cioè date un valore alla presenza attraverso gruppi e componenti senza vedere che magari quei gruppi hanno ricevuto meno voti dai cittadini, dal popolo che vi piace sempre citare, di quanti ne hanno ricevute altre forze politiche che non hanno costituito un gruppo. Chi è dentro decide quanto sarà difficile entrare a chi è fuori. Nel 1946 il Partito d'Azione raccolse circa 334.000 voti ed elesse 7 membri dell'Assemblea Costituente, tra i quali Piero Calamandrei. 7 costituenti, una forza piccola, minoritaria, sconfitta elettoralmente, ebbe la possibilità di entrare nell'Assemblea che scrisse la Costituzione e lasciò un'impronta enorme nella cultura della Repubblica. Con il vostro sistema, una forza politica che oggi voglia costruire una presenza nazionale senza possedere le qualificazioni parlamentari che avete costruito ad arte, dovrebbe arrivare a mobilitare 450.000 sottoscrittori prima ancora ancora di poter chiedere un solo voto e contemporaneamente rifiutate la generalizzazione della firma digitale senza alcuna motivazione razionale. Abbiamo SPID, abbiamo la firma elettronica qualificata, abbiamo una piattaforma pubblica per i referendum e le leggi di iniziativa popolare che già funziona. Ora il ministro Zangrillo annuncia al Paese che avremo la tessera elettorale digitale, ma non possiamo avere la firma digitale per presentare le liste, che non serve ai partiti, serve ai cittadini per poter sottoscrivere una lista e poter avere un'offerta politica più ampia nel momento in cui tutti vi lamentate dell'astensionismo galoppante. Il messaggio politico che date è chiarissimo: chi è dentro ha una corsia, chi è fuori affronta una corsa a ostacoli. E io da oggi lo dico sommessamente, ma con decisione, con forza, ho avviato un digiuno, uno sciopero della fame per chiedere a questo Parlamento, a tutto il Parlamento e a questo governo, che sta compiendo un atto di prepotenza, quindi non un atto di forza, un atto di prepotenza, di fermarvi e almeno su questo punto tornare a delle norme più ragionevoli. Ve lo dico con il minimo della forza che ho, una forza parlamentare sostanzialmente ininfluente da un punto di vista numerico, ma con la convinzione che voi state segnando una giornata buia per la nostra democrazia, per tutte le istituzioni. Dimostrate di avere paura della competizione elettorale, dimostrate di voler decidere voi chi può essere e chi non può essere sulla scheda. Non per limitare la proliferazione incontrollata di liste che non hanno una consistenza nel Paese, ma semplicemente perché non volete che si presentino liste magari nella coalizione contrapposta alla vostra. Abbiamo avuto pochi giorni fa, un paio di settimane fa, il saluto trasversale di tutto il mondo politico nazionale ed internazionale alla nostra leader, fondatrice del nostro partito, Emma Bonino. Bene, se oggi Emma avesse voluto o potuto candidarsi alle prossime elezioni, avrebbe dovuto raccogliere le firme per dimostrare di avere, guardate un po', una consistenza politica. Una consistenza politica che chi è qui, avendo raccolto nella sua storia molti meno voti, persino di quelli che abbiamo raccolto noi, impone a tutti gli altri che sono fuori. Rendete poi obbligatorio, Presidente, vado a concludere, l'indicazione di una persona da proporre per Palazzo Chigi e collegate alla sua omissione la ricusazione della lista. Immaginiamo allora una forza politica fermamente convinta della democrazia parlamentare che voglia presentarsi alle elezioni per eleggere il Parlamento e rifiuti di partecipare a questa finzione di investitura personale. Quella forza politica viene esclusa. Pensate alla gravità di questo punto. Una concezione perfettamente coerente con la Costituzione diventa un ostacolo all'accesso alle elezioni. E poi c'è l'elettore. Un cittadino potrebbe decidere di votare soltanto il listino comune della coalizione perché vuole sostenere quella coalizione e quei candidati senza votare nessuno dei partiti collegati. La legge prende quel voto e le distribuisce comunque tra i partiti sulla base dei voti espressi dagli altri elettori o viceversa, alla faccia dell'articolo 48 che dice che il voto è libero e personale. Concludo, Presidente, annunciando che noi faremo di tutto con le armi e gli strumenti della non violenza, della mobilitazione democratica e civile e con quelle dei ricorsi in ogni sede giurisdizionale, nazionale e sovranazionale, per bloccare quello che è una torsione antidemocratica, plebiscitaria della nostra democrazia parlamentare, che già non se la passava bene, ma che oggi rischia di ricevere un colpo letale.
1: Grazie, onorevole. Ha facoltà di intervenire la relatrice di minoranza, deputata Auriemma. Prego, onorevole.
8: Grazie, Presidente. Lo scorso 16 luglio, quando è stata approvata questa proposta di legge, era già chiaro a tutti che questo sistema elettorale che voleva appunto la maggioranza era un sistema elettorale creato ad hoc per far vincere il centrodestra. Dopo le modifiche che si sono avute al Senato, in realtà è ancora più chiaro che non solo con questo sistema si vuole avvantaggiare il centrodestra, ma si vogliono eleggere i eletti del centrodestra che oggi risiedono in quest'aula e nell'aula del Senato. Perché è evidente che certe modifiche sono state fatte esclusivamente per garantire ad alcuni partiti l'elezione di determinati personaggi aderenti, candidati di determinati partiti. E quindi è evidente che in una visione d'insieme questa legge non rappresenta altro che un tentativo di preservare un'elite politica. Quindi la peggiore cosa che può fare appunto una istituzione, cioè quella di preservare se stessa e preservare gli eletti. E inizio analizzando queste modifiche che sono peggiorative e che si sommano alle altre criticità che noi abbiamo sollevato. Non ci scordiamo la questione dell'indicazione del Premier, la questione relativa a questo premio di maggioranza.

In generale avremo un Parlamento che per l'80% è rappresentato dai capilista o dai candidati del listone che scatterà con la maggioranza. Quindi già questo serve per smontare queste preferenze, ma c'è di più, perché voi alle preferenze che poi, diciamo, con queste crocette, quindi non si capisce bene come si limita fortemente appunto la scelta dell'elettore, si inserisce tutta una serie di meccanismi a partire dalle pluricandidature nei collegi plurinominali all'obbligo della candidatura nel listone che di fatto determinano un ingessamento e il fatto stesso che chi va a votare in realtà il suo voto può determinare all'elezione di un candidato che probabilmente non riesce neanche a vedere nella lista. Cioè, nel momento in cui scatta questo listone e il voto dell'elettore va a esprimersi su una piccola parte di questo listone, quindi su una parte di questo listone, in realtà scattano automaticamente tutti gli altri candidati del listone e quindi l'elettore non lo sa nemmeno. Questo giusto per capire la torsione che si ha con l'esercizio del voto con questo sistema elettorale. Poi c'è la questione della eliminazione dell'equilibrio della quota di genere. È stato eliminato solo per i capolista, la quota di genere 60-40. Questo perché? Perché nella Lega e in Forza Italia ci sono molti più eletti maschi e quindi determinando la possibilità per i partiti di scegliere in maniera libera i capolisti, senza nessun obbligo e limite rispetto alla quota di genere, possono mettere tutti i capolista maschi e garantire a tutti gli eletti di questa legislatura la rielezione. Questo è veramente aberrante com'è. Cioè, è aberrante che per garantire se stessa, per garantire la casta, che cosa fa questa maggioranza? Calpesta un minimo, quelle minime norme di civiltà che ci siamo dati dopo anni e anni di battaglia. Perché io sono d'accordo che le quote rosa non dovrebbero esistere in un paese perfetto, ma non dovrebbero esistere tante cose, come non dovrebbe esistere che una donna, uno stipendio a parità di livello, una donna prende il 30% in meno di stipendio rispetto ad uomo, come non dovrebbe esistere che ogni 3 giorni una donna viene ammazzata per mano di un uomo. In un paese perfetto non ci dovrebbero essere le quote di genere, ma voi non soltanto le calpestate, ma fate in modo, e qui c'è da lanciare una scommessa, che il prossimo Parlamento avrà una rappresentanza femminile molto più bassa di quella attuale, che già, come è stato detto, è tra le più basse in Europa. E poi c'è gli ostacoli che ponete a chi vuole partecipare alla tornata elettorale del 2027, le famose firme, un numero abnorme, di cui non sappiamo la motivazione, non sappiamo perché 6.000 e non 3.000 e non 4.000, ma poi soprattutto al numero enorme di firme che viene preso in maniera standard per tutte le regioni, quindi pure le regioni che fondamentalmente, diciamo, ci sono un altro poco più sottoscrittori che corpo elettorale. Si unisce in maniera inspiegabile le modalità, cioè abbiamo riportato la raccolta firme a modalità napoleoniche, cioè bisogna raccogliere sui fogli di carta con la presenza del pubblico ufficiale che certifica le firme, buttando all'aria tutto un percorso che si era fatto rispetto ad una piattaforma digitale che aveva determinato una maggiore partecipazione dei cittadini. Non si capisce perché in questo caso non si può usare. Abbiamo presentato numerosi emendamenti perché è evidente che questo ostacolo che voi ponete è una limitazione dell'elettorato passivo. Partecipare ed entrare in un'istituzione attraverso un'elezione è un diritto costituzionale, fa parte dei diritti dell'elettorato passivo e voi lo state limitando fortemente. Questa è una cosa gravissima. Perché? Perché è uno schiaffo che voi date alla nostra democrazia ed è un gesto di prepotenza di una maggioranza che è stata eletta con pochissimi voti rispetto al corpo elettorale di questo paese e con quei pochissimi voti sta cercando di blindarsi, ancora più grave. E poi c'è appunto sostanzialmente una serie di profili di incostituzionalità. Si diceva bene prima, il punto vero qual è? È la, una

0: violazione chiara del principio di proporzionalità tra gli obiettivi che si preannuncia questo governo, questa maggioranza con questa legge e i mezzi utilizzati. Non si capisce, diciamo, assolutamente sono dei mezzi abnormi che vanno a ledere fortemente i diritti costituzionali. E poi nel quadro d'insieme c'è una distorsione del diritto di voto. Oggi il cittadino che entra e vede la scheda, noi l'abbiamo contestato il Rosaletelum, però sappiamo che oggi un cittadino che abita in un determinato luogo, quando apre la scheda ed esercita un voto, sa benissimo che quel voto va a quella lista proporzionale così costituita e a quell'uninominale indicato, collegato alla lista o alla più lista. Invece con questo sistema non sarà così. Col sistema delle pluricandidature, 5 pluricandidature, un numero molto elevato, e col sistema del listone, veramente il voto di un cittadino non sa cosa determinerà. E poi c'è il paradosso più grande. Qua rischiamo che chi prende le preferenze non entra in Parlamento e chi non le prende viene eletto. Questa cosa è allucinante. Cioè, quindi la cosa che noi denunciamo è un grande inganno che si sta a questo punto, diciamo, portando avanti attraverso una propaganda dell'introduzione delle preferenze, che è l'ennesima propaganda, l'ennesimo bluff di questo governo, perché col sistema che voi avete appunto determinato si rischia che chi prende le preferenze e non magari non scatta il premio di maggioranza perché fa parte della coalizione che perde, viene eletto il capolista e non viene eletto chi prende le preferenze e quel listino proporzionale. E poi c'è un grande tema, il tema di due competizioni. I partiti che viaggiano su percentuali basse o comunque medio-basse evidentemente avranno una spinta minore rispetto ai partiti più grandi, perché il sistema delle preferenze all'interno di partiti piccoli non funzionerà. Perché mi dovete dire perché 5 persone devono spendere soldi, tempo, impegno per fare eleggere un soggetto che è stato indicato dal partito. E quindi la partita è soltanto tra i capilisti e non tra le preferenze. E quindi voi create e state cercando di cristallizzare anche le percentuali e la crescita dei partiti medio-piccoli. E questo è gravissimo. Pertanto mi accingo alla conclusione. Presidente, noi riteniamo che questa legge sia l'ennesimo atto di prepotenza che questa maggioranza fa alla nostra Costituzione e fa alla democrazia di questo Paese. Ci siamo ormai abituati, veramente al peggio non c'è fine. Noi contrasteremo questa legge elettorale, perché riteniamo che per avere un governo forte, per avere parlamenti forti, ci vogliono più democrazia e non meno democrazia.
1: Grazie, onorevole. Ha facoltà di intervenire il relatore di minoranza, deputato Zaratti. Prego, onorevole.
2: Grazie, signora Presidente, signora Ministra, colleghi e colleghi. La legge elettorale è una delle leggi fondamentali del Paese. Non a caso viene definita una legge di rilevanza costituzionale e pertanto dovrebbe essere oggetto di una discussione, come dire, non solo più approfondita, ma più unitaria all'interno del Parlamento.
3: L'Alleanza Verdi e Sinistra
2: dovrebbe avere la condivisione della gran parte del Parlamento, della gran parte delle forze politiche, proprio per questa sua rilevanza. Non dovrebbe essere approvata a colpi di maggioranza. Una delle frasi che mi ha colpito nella relazione fatta dal Presidente Pagano proprio in quest'Aula è quando ha citato, appunto raccontando le fasi di approvazione della legge, che tutte le fasi si sono concluse senza approvare alcun emendamento. Ecco, questo significa che nessun emendamento presentato dalle opposizioni nella discussione della legge elettorale ha avuto la possibilità di essere approvato. Ma è mai possibile che fra tutti gli emendamenti che sono stati presentati non ce n'era uno che potesse migliorare questa proposta di legge? Ed è tutto evidente che questa legge è stata fatta a colpi di maggioranza. Una legge, voglio ricordare, incostituzionale, inemendabile, non perché questo è quello che affermano le opposizioni, ma perché questo è quello che è stato affermato da decine e decine di costituzionalisti che sono stati ascoltati nella nostra commissione durante l'iter della legge. Vi è stata una sostanziale unanimità da parte di tutti i costituzionalisti definendo questa legge irriformabile, incostituzionale. E credo che questo sia un elemento che sia fondamentale anche per quanto riguarda le prossime letture degli organi costituzionali di questa legge, a cominciare dalla legge costituzionale. D'altro canto, l'altra caratteristica fondamentale di questa legge è la grande confusione. È una confusione enorme. Si è definito questa proposta di legge Melonellum, Stabilicum, ma il nome più giusto a nostro parere è Azzeccagarbuglium, perché francamente nessun cittadino che si recherà alle urne saprà per chi sta votando, perché con il listone bloccato di maggioranza, che voglio ricordare una lista unica di 70 nomi, contrasta palesemente con le sentenze della Corte Costituzionale che dicono che le liste devono essere brevi, con appunto il listone di 70 nomi bloccati, con il capolista bloccato, con l'obbligo dei componenti del listone di essere presenti anche come capolista dei collegi plurinominali, il cittadino che voterà in quel collegio non saprà mai per chi sta votando, chi sarà eletto e dove sarà eletto. Questo è un elemento fondamentale della confusione che voi con la quale volete approvare questa legge. Ma il dato centrale è che dentro questa legge ci sono degli elementi che snaturano fondamentalmente il nostro sistema. Il nostro sistema politico. Avete introdotto surrettiziamente la figura dell'indicazione del Presidente del Consiglio, cosa che palesemente contrasta con i poteri del Presidente della Repubblica. Ma d'altro canto, qui è presente la Ministra Casellati, che saluto. Avete cominciato questa legislatura dicendo che volevate fare il presidenzialismo. Qualche tempo dopo è diventato il premierato, avete fatto discutere il Parlamento per qualche mese sul premierato e poi alla fine anche questo progetto è finito nel cassetto, nel dimenticatoio, nel congelatore. Ma perché? Che cosa è accaduto? È accaduto che siete andati con le bandiere in resta alla battaglia sulla giustizia referendum e vi siete accorti che la maggioranza dei cittadini e dei cittadini italiani vi hanno detto no, vi siete messi paura. Non è che voi avete paura delle opposizioni, voi avete paura dei cittadini e delle cittadine, avete paura della democrazia, avevate paura che i cittadini bocciassero anche l'obbrobrio chiamato premierato. Questa è la verità. E quindi avete deciso di fare una forzatura inserendo in una legge ordinaria una limitazione dei poteri del Presidente della Repubblica. Questa è la sostanza di quello che voi state facendo. Ci sono altre questioni che io voglio citare. Quella della parità di genere. La parità di genere è un caposaldo ormai della nostra legislazione. È un caposaldo del nostro Paese. L'articolo 51 è stato riformulato nel 2003 proprio per indicare quanto sia importante le pari opportunità anche negli organi amministrativi e negli organi istituzionali. Ecco, da quel momento in poi moltissime norme sono state approvate sulla parità del genere, sulle riserve di legge appunto dedicate alle donne anche in occasione delle elezioni. Ecco, questo processo è stato un processo che spesso è stato quasi unanime all'interno del Parlamento. Ora c'è un ritorno indietro al passato da parte di questa destra conservatrice e reazionaria nel nostro Paese. Anche su questo punto fondamentale c'è un passo indietro. Nel Rosatellum vi era per i capolisti e per tutte le candidature il 40-60% per i diversi generi. Anche questo è stato tolto, noi abbiamo proposto il 50% tra i capolisti bloccati, perché il capolista bloccato sarà l'unico ad essere eletto in quel collegio in molti casi, il 70-80% degli eletti saranno eletti bloccati e quindi il fatto di mettere la parità di genere, il 50-50%, è un elemento essenziale. Ma anche su questo avete fatto un passo indietro. Nel nostro Parlamento sono presenti in questo momento il 33% dei componenti sono donne, ma dopo questa legge rischiano di sparire, di diventare mosche bianche in questo Parlamento, facendoci fare un passo indietro rispetto all'Europa e al mondo veramente, veramente clamoroso. Ma questo si dice nel dibattito, molte donne di destra dicono perché le donne non hanno bisogno di riserve, è vero, non hanno bisogno di riserve. ma neanche gli uomini, ma neanche i maschi hanno però bisogno di protezione e di riserva come quella che voi state creando qui, perché la verità è che voi avete abrogato questa norma sulla parità di genere unicamente perché avete troppi maschi da candidare e quindi bisogna sacrificare le donne. Questo è il dato che emerge dalla proposta di legge che voi fate. Per non parlare della questione, signora Presidente, che riguarda le firme, ma guardate che questo, anche questo trasforma la natura proprio della nostra democrazia, perché se per competere sono necessarie 450.000 firme autenticate e peraltro neanche si dà la possibilità di raccogliere in modo digitale, è del tutto evidente che noi ci troveremo poi nel prossimo Parlamento con qualche forza politica che viene, diciamo così, ripescata grazie alla norma del miglior perdente. Mi lasci dire, Presidente, che questa è veramente una grande innovazione italiana. In tutto il mondo si premiano i vincenti, in qualche modo, coloro che riescono a raggiungere i risultati. In Italia no. Noi premiamo il miglior perdente. Ecco, probabilmente il miglior perdente eleggerà dei deputati prendendo un numero di voti più basso delle firme necessarie a raccogliere le firme. Questo è il paradosso che si crea nel nostro Paese. E il fatto che, diciamo, voi disegnate in questo modo una democrazia della casta, una democrazia a numero chiuso, dove nessuno mai più potrà competere, perché chi sarà in grado di raccogliere 450.000 firme in poco tempo, in pochi mesi per presentare una lista? Non ci sarà nessuno. E diciamo, sono stati citati gli esempi di dopo la guerra, il Partito d'Azione, il Partito Repubblicano, tanti altri piccoli partiti che in Italia non avrebbero potuto svolgere la funzione fondamentale, Calamandrei, La Malfa, Saragat, che hanno svolto questa funzione pur essendo esponenti di piccoli partiti. Il forse più amato Presidente della Repubblica del nostro Paese, Sandro Pertini, è diventato Presidente con un partito che in quell'occasione aveva preso l'8,7% dei voti. Questo che voi state realizzando, questa impossibilità di concorrere, toglie un diritto fondamentale ai cittadini e ai cittadini, che è quello di scegliere. Non sono i partiti che devono mettere gli sbarramenti alla partecipazione, semmai i cittadini, se quel partito non lo vogliono in Parlamento, non lo votano, è il voto che determina la scelta. In questo modo voi state costruendo una democrazia autoritaria, uno Stato autoritario. Questa è la trasformazione che voi volete mettere in campo attraverso questa legge elettorale, illiberale, antidemocratica e autoritaria. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. La Ministra Casellati si riserva di intervenire in sede di replica, quindi adesso è iscritto a parlare il deputato Paolo Emilio Russo. Ne ha facoltà. Prego.
4: Grazie Signora Presidente. La legge elettorale, cari colleghi, è una delle più importanti che il Parlamento possa discutere. Forse la più importante, perché stabilisce le regole del gioco, che poi non è un gioco, ma è il funzionamento del nostro Paese. Oggi non deliberiamo su una norma tecnica, per quanto tecnica essa sia, deliberiamo sulla grammatica della nostra democrazia. Norberto Bobbio ricordava che la democrazia è, prima di ogni altra cosa,
5: Forza Italia,
4: regole che stabiliscono chi è autorizzato a prendere le decisioni collettive e con quali procedure. Le regole, appunto. E le regole, per essere davvero di tutti, vanno scritte con uno sguardo particolare. Quello che il filosofo John Rawls chiamava velo di ignoranza. Bisogna cioè immaginare di scriverle senza sapere se domani ci troveremo in maggioranza o all'opposizione. Ed è un esercizio che quest'Aula conosce bene, perché dal 1994 le forze politiche di questo Paese hanno a turno occupato entrambi i banchi, maggioranza e opposizione. Proviamo dunque, cari colleghi, a giudicare questa legge così, non per chi favorisce oggi, ma per quanto sarà giusta domani chiunque governi. Le leggi elettorali non sono strumenti neutri, lo diceva poco fa il collega, lo sapevano i costituenti, lo sa la scienza politica. Giovanni Sartori, nella sua Ingegneria Costituzionale, scriveva che i sistemi elettorali sono, aperte le virgolette, il più specifico strumento di manipolazione della politica che i politologi abbiano a disposizione. Non lo diceva in senso deteriore, ma per ricordarci che una legge elettorale è sempre, prima ancora che una norma, una scelta di civiltà. Una scelta che plasma la fisionomia dei partiti, la struttura della rappresentanza, la qualità della decisione pubblica. L'Italia viene da una lunga tradizione proporzionalista. Le correzioni in senso maggioritario, pensate per portare chiarezza, non hanno prodotto però, purtroppo, la stabilità sperata. 19 governi dal 1993, con una durata media di 1 anno e 9 mesi. Una media così bassa, che pure tiene conto di un risultato eccezionale, quello del governo guidato da Giorgia Meloni in carica, che ha fatto segnare il record assoluto della storia d'Italia. Questa legge elettorale ha come obiettivo la stabilità, e la stabilità che conta non è quella di un singolo esecutivo, né quella di una maggioranza artificiosa, è la stabilità del sistema, la prevedibilità delle regole, la certezza del diritto, la continuità delle politiche pubbliche. La letteratura scientifica ci aiuta a metterlo fuoco e allora cito Arend Lipjard, che ha studiato 36 democrazie e ha mostrato che i sistemi di impianto proporzionale costruiscono decisioni su un consenso più ampio e per questo producono maggioranze più larghe e più solide nel tempo. La nostra storia, anche recente, lo conferma. Nei passaggi più difficili il nostro sistema ha cercato sempre la via del compromesso dalla solidarietà nazionale alle larghe intese fino ai governi tecnici. Di qui il nome della legge che discutiamo oggi, che è stata ribattezzata Stabilicum. Il testo che discutiamo delinea un sistema a base proporzionale, appunto, corretto da un premio di governabilità che viene attribuita soltanto al ricorrere di condizioni stringenti. La stessa lista o la coalizione deve risultare prima in entrambi i rami del Parlamento e deve avere ottenuto il 42% dei voti validi in ciascuno di essi. Se quella soglia non è raggiunta, il Parlamento è eletto in modo integralmente proporzionale. Un premio dunque limitato, proporzionato e ancorato al consenso. Le soglie di sbarramento servono a presidiare il sistema della frammentazione, perché anche qui la letteratura politologica è coerente. La soglia seleziona senza distorcere, filtra senza escludere. E si tratta dunque di evitare che il voto si disperda in troppe sigle, rendendo più difficile la formazione di maggioranze e meno leggibile per gli elettori la mappa delle responsabilità politiche. Stabilità del sistema significa anche metterlo al riparo dal tentativo di scalate populiste che avvengono attraverso sistemi democratici, certo, ma che non per questo risultano meno tossiche per la convivenza civile. E mi riferisco evidentemente a quanto accaduto in Germania poche settimane fa e rischia di capitare anche in altri paesi d'Europa, compresa l'Italia. Le estreme con questo sistema restano fuori, non hanno nessuna possibilità di partecipare al governo né possono incidere sulle politiche pubbliche. Questa legge guarda in faccia un altro dei problemi più gravi delle democrazie contemporanee, che è oggetto di un dibattito accademico oltre che politico, e mi riferisco evidentemente all'astensione. Lo fa promettendo stabilità ma anche riconoscibilità di chi ci rappresenta. Il testo che approveremo in terza lettura restituisce infatti agli elettori la possibilità di esprimere fino a 3 preferenze tra i candidati in lista. E vale la pena collocare questa decisione e questa misura nella sua dimensione storica. L'ultima volta che i cittadini italiani hanno scelto un proprio deputato con il voto di preferenza risale alle elezioni del 1992, l'anno successivo al referendum promosso da Mario Segni, che ridusse, come ricorderete, le preferenze plurime a una sola. Il risultato io me lo ricordo bene, anche se ero abbastanza piccolo, come mi ricordo i titoli dei giornali, e fu salutato come un grande successo del nuovo contro il vecchio. E molti datano proprio questo referendum come la nascita, il battesimo della Seconda Repubblica. Ecco, la preferenza rafforza il legame diretto tra eletto ed elettore, restituisce un altro tassello di responsabilità. Ma la misura che abbiamo scelto è un punto di equilibrio, non il ritorno indiscriminato alle preferenze plurime e illimitate, che appunto la stagione precedente aveva mostrato problematiche, ma un margine di scelta reale. E c'è un altro tema che è bene sottolineare in questa sede, visto che parliamo di preferenza e di scelta dei deputati, cioè il ruolo dei partiti. L'articolo 49 della nostra Costituzione è una norma vivente e spiega che tutti i cittadini, che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti, e i partiti non sono un accidente della storia né una degenerazione da cui emanciparsi, ma sono lo strumento attraverso il quale le democrazie moderne organizzano la rappresentanza della volontà popolare. Ecco perché condivido e difendo oggi la scelta di lasciare ai partiti un ruolo di selezione e di promozione attraverso l'indicazione di capilista, perché la politica non è un mestiere, ma certamente dovrebbe essere fatta con mestiere. E approfitto di questo concetto, allora, dell'elogio del mestiere, se così si può dire, per ringraziare la ministra Maria Elisabetta Casellati, che appunto ha affrontato gli importantissimi ruoli che ha ricoperto nella sua carriera politica e istituzionale, esattamente seguendo questo stile, e che ha saputo accompagnare la scrittura di questa legge elettorale con una presenza autorevole, costante e discreta. Grazie. Ecco, a proposito di lotta dura e senza paura, se mi passate, contro l'astensionismo, ecco, vorrei rivendicare davanti a quest'Aula un'altra novità che è contenuta in questa legge, che non esito a definire una novità rivoluzionaria. Mi riferisco evidentemente al voto per i fuorisede, alla possibilità di votare nel comune diverso da quello di residenza per motivi di studio, di lavoro, di salute, e in una regione appunto diversa da quella di iscrizione elettorale. Questo si potrà fare in occasione di elezioni politiche ed europee, nonché dei referendum. È una possibilità che viene prevista per la prima volta in maniera strutturale per lavoratori, studenti e persone in cura. E anche qua mi ricordo, quasi 30 anni fa, quando ero un ragazzino, le raccolte di firme, gli appelli per riuscire a rendere legge il voto ai fuorisede. Ecco, ci siamo. È una modifica importante che cambierà il modo che dei cittadini approcciarsi alla politica, che saprà riavvicinare tantissimi ragazzi alle istituzioni, e trovo molto importante la modifica introdotta al Senato che estende questa possibilità anche ai caregiver familiari. Le leggi elettorali sono sempre provvisorie, sono sempre in dialogo con il contesto storico che le circonda e rispondono alle domande che in quel momento il sistema democratico pone. Lo Stabilicum risponde in tre modi. Consente agli elettori di indicare con il proprio voto la guida del governo per un'intera legislatura, nel pieno rispetto evidentemente delle prerogative del Capo dello Stato. Consente di conoscere prima il programma di chi vuol governare il Paese e consente di avere parlamentari autorevoli e riconoscibili. Signor Presidente, signora Presidente, oggi parliamo al Paese, a chi ci ascolta in diretta, magari anche sui profili social, e a chi domani leggerà i nostri resoconti. Le regole che scriviamo dureranno certamente più di noi, le applicheranno maggioranze che magari oggi non conosciamo, e per questo, quando si scrivono le regole, serve qualcosa di più della forza dei numeri, serve quella che ancora Norberto Bobbio chiamò la più impolitica delle virtù, cioè la mitezza, che non è debolezza, attenzione, ma è la capacità di convivere con chi la pensa diversamente eppure di riconoscerne le ragioni. Ecco, mi auguro che questa legge elettorale, comunque la si pensi, sia giudicata con questo spirito. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Giachetti. Ne ha facoltà. Prego.
5: Di Italia Viva.
6: La ringrazio, signora Presidente, signora Ministra, signora Sottosegretaria, relatori, colleghi. Mi è venuto da sorridere quando ho sentito il collega Paolo Russo parlare del raggiungimento di un punto di equilibrio. Diciamo che la cosa divertente sarà vedere se questo punto di equilibrio, diciamo, negli appuntamenti che abbiamo di fronte a noi sarà un pochino migliore all'interno della maggioranza di quello che c'è stato in prima lettura, perché diciamo questo equilibrio ha un po' franato di fronte al primo voto segreto. Ne abbiamo, credo, qualcun altro a cominciare dalla pregiudiziale domani, e vedremo se questo equilibrio all'interno della maggioranza, arrivare addirittura a pensare e dire che questo è un punto di equilibrio della legge, mi sembra, con tutto il rispetto, ovviamente un tantino eccessivo. Io l'avevo già posto questo problema, sembra che lo abbiamo sorpassato, non penso che lo abbiamo sorpassato, colleghi, il fatto che noi, con tutto quello che accade non solo nel nostro Paese, fuori dal nostro Paese, e con tutte le ripercussioni che ha anche all'interno del nostro Paese, abbiamo come priorità della politica nel nostro Paese quello di fare la riforma della legge elettorale. Penso, ancora vediamo i servizi in televisione su coloro che non riescono a avere delle prenotazioni per degli esami nel campo della sanità, per cui per cose anche gravi bisogna aspettare un anno e mezzo, ovvero andare a cercare dal punto di vista delle opportunità privatistiche. Penso alla pressione fiscale che in 4 anni è arrivata a livelli che non abbiamo mai avuto in questo Paese. Penso anche alle bollette, alla benzina, perché queste cose che sono state raggiunte ovviamente non sono una soluzione strutturale al problema che tutta la gente, soprattutto tutti coloro che diciamo non possono permetterlo, che ormai sono sempre di più, possono avere incontrando le tariffe per quello che sono, arriverà l'energia, arriverà il gas. Di fronte a tutto questo e ai tanti altri problemi che abbiamo di fronte a noi, l'emergenza di questo Paese è la riforma della legge elettorale. Talmente un'emergenza che la Presidente del Consiglio, che non ha mai messo in gioco la sua presidenza, il suo ruolo, la tenuta della legislatura, neanche quando abbiamo affrontato questioni davvero epocali, addirittura fa sapere attraverso i giornali con le veline di Palazzo Chigi che se non passa questa legge elettorale si va a votare. Anche qui, en passant, visto che parliamo anche di Costituzione, occorre sempre ricordare anche alla Presidente del Consiglio che se si va a votare non lo decide lei e lo decide qualcun altro che magari, come poi è successo in passato, invece decide di andare a votare, decide di operare all'interno della Carta Costituzionale in base alle proprie competenze che non sono ancora state modificate, nonostante si fosse tentato anche di questo. Abbiamo parlato a lungo, ci avete fatto parlare a lungo del premierato, ma magari portategli una sedia così sta più comodo, no? Invece di... del premierato e per settimane, per mesi, eccetera, eccetera, e poi improvvisamente è sfumato e siamo arrivati alla legge elettorale. Ho messo in evidenza in commissione, signora Presidente e signora Sottosegretaria, innanzitutto la contraddizione di una maggioranza e di un governo che vuole cambiare la legge elettorale per dare stabilità, ed è la maggioranza e il governo che fino a una settimana fa celebravano il grande risultato della più lunga legislatura, della più grande coesione all'interno della maggioranza e vicendo, e uno dice scusatemi, ma se il risultato, diciamo, a parte il fatto che stabilità non necessariamente corrisponde a durata, ma lasciamo perdere, facciamo pure che sia così, ma perché allora volete cambiare una legge elettorale se questa legge elettorale vi ha garantito la stabilità? E soprattutto la domanda che c'è da farsi è: a quale prezzo voi mettete in campo una proposta di legge che dovrebbe garantire la stabilità? Ammesso che garantisca la stabilità, perché diciamo lo fate attraverso l'inserimento di un abnorme premio di maggioranza che potrebbe portare, e vedremo che cosa accadrà, che per un pugno di voti in più una parte prende 100 parlamentari in più dell'altra, per un pugno di voti in più, perché potrebbe accadere anche questo. E questa voi la considerate stabilità? E lasciamo perdere quello di cui ci occuperemo domani nelle pregiudiziali di costituzionalità. La sensazione che si ha, signora Presidente, è che vi sia rimasto un po' il rimorso dell'abolizione del porcellum, della stroncatura del porcellum. Che diciamo garantiva la stabilità, col piccolo particolare che la Corte Costituzionale ha detto che oltre a garantire la stabilità non garantiva anche il precetto costituzionale e quindi lo ha segato. Ma la domanda che vi faccio è: siamo sicuri che poi offriamo stabilità? E se nessuno raggiunge il 42%, ipotesi assolutamente probabile, ci ritroviamo in un Parlamento con del tutto proporzionale, nel quale fatico a pensare, soprattutto visti i numeri che abbiamo nei sondaggi, dicendo come sarà possibile raggiungere una stabilità, come sarà possibile formare anche un governo, una maggioranza, perché c'è l'ipotesi che nessuno raggiunga il 42%. Addirittura mi domando, adesso qui devo stare attento perché giustamente, e devo dire giustamente, il Presidente Pagano mi ha bacchettato in commissione,
5: potrebbe succedere che abbiamo la maggioranza in una Camera e non abbiamo la maggioranza nell'altra. Potrebbe succedere, nonostante l'artificio che avete messo in piedi, e che quello sì, secondo me, è certamente incostituzionale, di mascherare la modifica dell'attribuzione, anziché a livello regionale, a livello complessivamente nazionale, anche al Senato, che la Costituzione ci impedisce. E questo, ci sono sentenze, leggi. Ogni volta che si faceva una riforma elettorale avevamo sempre questo impedimento, che era quello di non poter superare quell'aspetto. Lo avete superato in modo artificioso, secondo me incostituzionale. Ciò nonostante, potrebbe succedere che noi abbiamo al Senato una maggioranza e alla Camera un'altra, ovvero potrebbe succedere che in una Camera si ottiene il premio di maggioranza, spero di non dire un'eresia, collega Colucci mi dica se dico un'eresia, e che nell'altra non lo raggiungiamo. E queste come facciamo a considerarle ipotesi di stabilità, a meno che non abbiamo la palla di vetro e siamo già certi che le cose andranno in un certo modo? Lasciamo da parte il tema scivoloso della stabilità, colleghi, anche perché io vi potrei dire che c'è un sistema sicuro che dà stabilità, nel senso che dà la garanzia, che è il maggioritario, quello secco, piaccia, non piaccia, e dicendo, quello è una, diciamo, forma molto semplice che dà stabilità. Non mi parlate, per favore, del tema della scelta del candidato, perché, onorevole Russo, non è che il collegio uninominale non dà la possibilità all'elettore di scegliere. C'è una persona indicata, come è in tutte le forme di maggioritario, come lo era anche nel Mattarellum e come lo era in parte nei collegi uninominali, anche qui, e l'elettore entra in cabina, vede, sceglie, se gli piace quel nome lo vota, se non gli piace quel nome non lo vota. È una forma di scelta. Per me è molto più coerente della finzione, adesso il collega Colucci in commissione, essendo una persona educata, l'ha messa in un modo diverso, ma della enorme sola che state dando al popolo italiano con questa storia delle preferenze. Perché, e mi avvio alla conclusione perché ho preso l'impegno di non andare in eccesso, è una sola. E lo sapete perfettamente che è una sola, lo sapete perché? Perché vi siete ammazzati al Senato o perché c'era chi voleva le preferenze, che significa che non ci stanno i bloccati, a crocetta, le cose dicendo, significa che ci sta la libertà dell'elettore, come è esistita in passato, di andare a votare e esprimere la sua preferenza. Quelle sono le preferenze. Il sistema che vi siete inventati, ditelo senza ipocrisia, è l'unico artificio che non consentirà quasi per niente la libertà dell'elettore di scegliere il suo candidato, ma che vi è servito per cercare una composizione, se no manca al Senato, dove non c'è il voto segreto, sareste riusciti a arrivare a un punto di caduta su questo problema, perché non eravate d'accordo, perché Fratelli d'Italia ha sempre detto che era a favore delle preferenze, perché la Lega e Forza Italia hanno spiegato in tutti i modi che erano contrari alle preferenze, e siccome mettere insieme il bianco e il nero è piuttosto complicato, vi siete inventati una cosa che è una presa in giro, quella che io chiamo una sola. Ancor più grave, a mio avviso, è quello che è stato evidenziato anche dai relatori, è il tema della parità di genere. Celebriamo quest'anno gli 80 anni del voto alle donne e il vostro modo di celebrare e santificare questa straordinaria conquista che c'è stata nel nostro paese è di creare le condizioni per cui al 99,9%, sono disposto poi a vedere dopo se sarà così, noi avremo un Parlamento nel quale un genere, oso dire, mi spingo a dire che potrebbe essere quello femminile, sarà sicuramente penalizzato. Perché? Perché avete tolto quelle accortezze che erano state messe per garantire che ci fosse, a parità di condizioni, una presenza all'interno delle aule parlamentari, forse per me anche insufficiente rispetto a quello che dobbiamo avere, ma comunque dignitosa. Penso che non sarà così. E molte di coloro in questa maggioranza sanno perfettamente che non sarà così. E ciò nonostante siete andati avanti. C'è il tema degli italiani all'estero, si potrebbe aprire un altro argomento, abbiamo creato delle circoscrizioni talmente grandi per cui pensare che qualcuno, cioè, non lo so, cioè io già, diciamo, come erano i collegi uninominali a mano che restringevamo la parte maggioritaria rispetto a quella proporzionale, ci rendevamo conto che i collegi uninominali già, per dire, il rapporto tra eletto e elettore era una cosa ridicola. Con quello che avete fatto per gli italiani all'estero, diciamo, è sotto gli occhi di tutti. Vorrei chiudere e chiudo, signora Presidente, semplicemente col tema del metodo. Si ha la sensazione che, diciamo, quello che avete dovuto, e purtroppo per chi era da quella parte abbiamo dovuto verificare, rispetto alla riforma della separazione delle carriere, non vi è servito assolutamente a nulla. Voi vi vantate che avete fatto decine, centinaia di audizioni, di costituzionalisti, non avete accolto un suggerimento, non avete accolto un emendamento, né in prima lettura né in seconda lettura, siete andati avanti come un treno e io penso, e per come è questa legge auspico, che possiate andare a sbattere contro un muro con il vostro treno di questa legge elettorale inguardabile. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Sbardella. Ne ha facoltà, prego.
7: Onorevoli colleghi, in Italia non è la prima volta che cambiamo la legge elettorale. Ogni volta abbiamo cercato di risolvere una parte del problema. Dare forza ai governi, rappresentare le diverse idee del Paese.
8: Di Fratelli d'Italia.
7: Ma troppo spesso, per guadagnare qualcosa su un fronte, abbiamo perso qualcosa su un altro. Con il Mattarellum avevamo affidato ai collegi uninominali gran parte della sfida. Con il Porcellum avevamo cercato un vincitore attraverso il premio di maggioranza, ma abbiamo tolto agli elettori la possibilità di scegliere i candidati. Poi la Corte Costituzionale ci ha ricordato che un premio privo di una soglia minima può alterare in modo irragionevole la rappresentanza. Con il Rosatellum avevamo rimesso insieme maggioritario e proporzionale, senza però restituire agli elettori la possibilità di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Da 30 anni il legislatore sposta il peso da un piatto all'altro della bilancia. La sfida oggi è farla stare in equilibrio. È da questa consapevolezza che nasce la proposta sostenuta da Fratelli d'Italia. Vogliamo una legge nella quale il cittadino possa riconoscere 3 cose, prima di votare e dopo lo scrutinio. Chi si propone di mandare al governo, chi si propone di mandare in Parlamento e dare al Paese una maggioranza solida e stabile. Partiamo proprio dalla maggioranza. Questa riforma parte da una base proporzionale e prevede un premio di governabilità di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. Ma il premio non scatta per il solo fatto di arrivare primi. Occorre essere la lista o la coalizione più votata in entrambe le Camere e raggiungere la soglia del 42% di voti in ciascuna delle due. Se la soglia manca, anche in uno solo dei due rami del Parlamento, il premio non viene assegnato e tutti i seggi sono ripartiti proporzionalmente. Questa è una scelta precisa. Il consenso non è un dettaglio da correggere con un premio, è la condizione per meritare quel premio. E la verifica deve valere alla Camera come al Senato, proprio perché in Italia un governo ha bisogno della fiducia in entrambe le Camere. Vogliamo poi affrontare una questione che ogni elettore comprende immediatamente. Quando vota una forza politica, ha il diritto di sapere quale persona quella forza propone alla guida del governo. La riforma impone di indicare nel programma il nome del candidato alla Presidenza del Consiglio. Chi chiede fiducia agli italiani deve presentarsi con un progetto e con un volto, assumendosi davanti a loro la responsabilità di entrambi. Non confondiamo però la chiarezza politica con la modifica della Costituzione. Questa legge non elegge direttamente il Presidente del Consiglio. Il conferimento dell'incarico resta una prerogativa del Presidente della Repubblica. Ma tra chiedere un voto al buio senza dichiarare una proposta di guida e dichiararla prima delle elezioni passa una differenza sostanziale. È la differenza fra una scelta che il cittadino può valutare e una risposta che gli viene data quando ha già votato. Infine le preferenze. Qui il confronto con il passato non può restare uno slogan. Il Porcellum aveva consegnato ai partiti l'ordine di elezione nelle liste bloccate. Il Rosatellum non consente di esprimere preferenze nella quota proporzionale. Con la proposta di oggi in esame, nei collegi plurinominali rimane un capolista bloccato e vengono presentati 6 candidati, tra i quali l'elettore può esprimere fino a 3 preferenze. Questo non elimina del tutto il ruolo di scelta dei partiti, il capolista resta sì bloccato, ma la cosa più concreta e più importante è che dopo quasi 35 anni alle elezioni politiche il cittadino torna a poter esprimere sulla scheda la propria scelta tra i candidati. Un Parlamento vive della fiducia dei cittadini e quella fiducia è più forte quando l'elettore può riconoscere, dietro il simbolo che vota, anche la persona che ha contribuito ad eleggere. La riforma interviene inoltre sul voto dei fuori sede. Consentire alle condizioni previste a studenti, lavoratori e caregiver familiari di votare nel territorio del comune di temporaneo domicilio significa prendere sul serio un diritto che per molti era difficile esercitare. Il voto è uguale per tutti, soltanto se nessuno deve pagare, per esercitarlo, un prezzo sproporzionato in tempo, denaro e distanza. Onorevoli colleghi, Fratelli d'Italia non considera la stabilità un ornamento del linguaggio politico, la considera una responsabilità, un elemento fondamentale. Un governo deve avere il tempo e la forza di realizzare ciò che ha promesso. Il Parlamento deve poter rappresentare il Paese. I cittadini devono poter giudicare chi ha chiesto e ottenuto il loro voto. Rappresentanza senza capacità di decidere rischia di lasciare le promesse sospese. Stabilità senza una scelta riconoscibile dei cittadini rischia di perdere la legittimazione politica. La nostra proposta tiene insieme queste due esigenze e aggiunge un elemento essenziale: restituire all'elettore spazio nella scelta dei parlamentari. Noi non chiediamo agli italiani di firmare una cambiale in bianco ogni volta che entrano nella cabina elettorale. Chiediamo alla politica di scrivere prima, con chiarezza, il proprio impegno. Questa è la coalizione, questa è la guida che proponiamo, questi sono i candidati tra i quali puoi scegliere, questa è la soglia di consenso necessaria per ottenere il premio. Poi saranno gli italiani a decidere e chi aveva chiesto la loro fiducia dovrà risponderne. La stabilità che vogliamo non mette il voto in secondo piano, comincia dal voto, prende forma nel Parlamento e si misura nei risultati. È questa l'ambizione di questa riforma ed è per questo che Fratelli d'Italia la sostiene con fermezza. Capiamo perché la sinistra si oppone a questa riforma. Negli ultimi 32 anni ha governato per 17, ma soltanto per 4 con un Presidente del Consiglio che aveva guidato la coalizione portata alla vittoria elettorale. Una sinistra abituata a governare anche quando non vince le elezioni, anche quando gli italiani non le conferiscono il mandato di governare l'Italia, non può condividere questa riforma. Una sinistra che alimenta la propria bramosia di potere nella palude del pareggio elettorale non può condividere questa riforma. Ma questa riforma è fatta per dare all'Italia un governo stabile, che sia costituito da chi vince le elezioni e che abbia la possibilità di realizzare il programma con cui si è presentata davanti agli elettori. Con Giorgia Meloni vogliamo restituire agli italiani una cosa semplice, il diritto di scegliere chi governa e di vedere rispettata questa scelta. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Manes. Ne ha facoltà. Prego.
8: Grazie, signora Presidente.
9: Gruppo Misto Minoranze Linguistiche.
8: 1945, quando qui a Roma furono emanati i decreti luogotenenziali che annunciavano la nascita della Valle d'Aosta come ordinamento autonomo. In quei decreti lo Stato prometteva che qualunque fosse stato il futuro sistema elettorale, la Valle d'Aosta avrebbe avuto diritto alla rappresentanza di almeno un deputato nell'Assemblea Costituente. Su quella promessa, che era la mera garanzia di un seggio, la legge elettorale della Costituente costruì però qualcosa di più. Separò nettamente il collegio uninominale e maggioritario della Valle d'Aosta, concepito per dare rappresentanza a una piccola comunità bilingue, dai meccanismi previsti per il resto del Paese, dove ai collegi proporzionali si sovrapponeva un collegio unico nazionale. Quella separazione fu confermata sul finire del 47 quando la legge che aveva dato vita alla Costituente fu estesa all'elezione della Camera dei Deputati. In quella legge le parole avevano un significato preciso. Con la parola collegio si indicava l'insieme degli elettori chiamati a scegliere un certo numero di rappresentanti. Con la parola circoscrizione invece si indicava il territorio entro il quale ciascun collegio era delimitato. Mi soffermo su questi aspetti perché sono essenziali per capire il significato costituzionale dell'articolo 47 dello Statuto Valdostano, che l'Assemblea Costituente approvò solo in un secondo momento alla fine del gennaio del 1948. Quando le madri e i padri costituenti stabiliscono che agli effetti delle elezioni della Camera e del Senato la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale, non stanno ricopiando la norma dei decreti luogotenenziali, né si limitano a garantire un seggio agli elettori della Valle d'Aosta. Stanno invece delimitando l'ambito territoriale entro il quale i voti dei valdostani vengono computati e si trasformano in rappresentanza parlamentare. Stanno cioè costituzionalizzando la separazione, già prodotta dalla legge elettorale della Camera, tra una circoscrizione regionale, nella quale la rappresentanza è territoriale, e il resto del Paese, dove la rappresentanza è anzitutto politica e dove il legislatore è pienamente libero di scegliere la forma elettorale, anche di delimitare una circoscrizione unica e formarvi un collegio unico nazionale. Ne discende quindi un circuito distinto e speciale, quello della Valle d'Aosta, che il legislatore ordinario non può sciogliere nei computi nazionali. Un circuito che vale agli effetti delle elezioni non solo della Camera dei Deputati, ma anche di quelle del Senato. Oggi qualcuno sostiene il contrario, che lo Statuto garantisca soltanto un seggio e che tenere i valdostani fuori dai computi nazionali violi l'uguaglianza del voto. Ma se così fosse, colleghi, avremmo alle spalle 80 anni di leggi elettorali incostituzionali. Sarebbe incostituzionale la legge Rosato che dal 2017 non consente ai valdostani di votare per i numerosi seggi proporzionali delle Camere, ma soltanto all'uninominale della Valle. Sarebbe incostituzionale anche per questa ragione la legge Calderoli del 2005, che la Camera non recuperava in alcun modo i voti espressi dalla Valle d'Aosta. Sarebbe incostituzionale la legge Mattarella del 1993, che non permetteva ai valdostani di esprimere un secondo voto proporzionale. Ma addirittura sarebbe incostituzionale anche il sistema elettorale approvato dalla stessa Assemblea Costituente e poi consolidato nel testo unico del 57, un sistema che escludeva la Valle d'Aosta dal collegio unico nazionale, benché fosse tecnicamente possibile prevedere un meccanismo speciale di recupero dei voti residuali. È vero che nel mezzo c'è il caso della legge truffa del 53, ma quella legge rispondeva a un'esigenza politica, non a una ragione di legittima costituzionale. Per far scattare il premio servivano i voti del deputato valdostano uscente, che era della Democrazia Cristiana. Quel tentativo fallì per pochi voti e la legge fu rapidamente abrogata, prima che nel 56 entrasse in funzione la Corte Costituzionale. Ecco, non mi pare un valido precedente la legge truffa. Colleghi, la direzione da seguire era quella di questi 80 anni, la stessa direzione che 20 anni fa, ad esempio, aveva seguito anche il governo Berlusconi, scegliendo giustamente di non includere la Valle nei calcoli nazionali. Certo, a questo stabilicum è mancata una direzione chiara, è mancata sul ballottaggio, sulle preferenze, sulla rappresentanza femminile, ma è mancata anche sul premio. Si è voluto infatti introdurre un premio nazionale al Senato, fingendo che esso non debba essere eletto su base regionale, con una rilettura sicuramente fantasiosa di una sentenza che chiedeva maggioranze omogenee nelle due Camere, ma che di certo non istigava il legislatore a violare la Costituzione e gli statuti speciali. Si è voluto un premio fisso di 105 parlamentari diviso in tanti piccoli listini di coalizione, ma ci si è accorti che se i seggi scattano insieme quei listini non sono altro che un'unica lista bloccata, lunga, e questo sappiamo tutti che non si può fare. Allora si è introdotta la regola della doppia candidatura, sia per il premio che per il plurinominale. Una scelta avvenuta finché si tengono fuori dal computo le circoscrizioni speciali, che non conferiscono seggi al premio. Ma per non farsi mancare niente e inglobare più voti possibile, si è infilato nel calcolo anche il Trentino Alto Adige e poi a ruota la Valle d'Aosta, che per statuto deve rimanere fuori. Una regione che sulla scheda non vedrà mai, e ripeto, non solo il nome, ma neanche l'ombra di candidati del premio. L'unica soluzione quindi compatibile con lo statuto era la separazione, e la prova sta proprio nei principi costituzionali di questa operazione, che cancella un colpo solo. Quei principi sono la libertà e la consapevolezza del voto dei valdostani da una parte e la tutela delle minoranze linguistiche dall'altra. La libertà del voto è violata perché l'elettore della Valle d'Aosta crede di votare soltanto il candidato locale che trova sulla scheda, ma dopo il voto gli uffici elettorali useranno quella scelta per calcolare le cifre nazionali delle liste e delle coalizioni presentate nel resto del Paese. Così i valdostani contribuiranno a eleggere al buio fuori dalla circoscrizione statutaria, il listone bloccato di coalizioni, i capiliste bloccate dei partiti, senza avere neppure il diritto di esprimere preferenze. Ma vi è anche un'evidente violazione delle prerogative delle minoranze linguistiche, altro che tutela. Per realizzare il recupero, infatti, la riforma consentirà di votare per i singoli simboli dei partiti. In questo modo la croce su un simbolo nazionale, che in Valle d'Aosta non corrisponde a nessuna lista reale, peserà anche nel compito generale delle liste, mentre la croce sul simbolo di un movimento locale, anche se coalizzato, si fermerà necessariamente in valle. La riforma, cioè, premia chi vota i partiti nazionali e penalizza chi vota i movimenti valdostani. E tutto questo in una circoscrizione pensata proprio per dare una rappresentanza unica a una minoranza unitaria e bilingue, che non conosce le distinzioni che esistono in altri territori come in Alto Adige. Per giustificare questa operazione si è tirato in ballo l'uguaglianza del voto. Non è chiaro però dove sia finita l'uguaglianza degli italiani che voteranno nella circoscrizione estera, ad esempio, una circoscrizione di rango costituzionale come la nostra, dove votano cittadini italiani, dove si eleggono parlamentari che ai sensi dell'articolo 67 della Costituzione rappresentano anch'essi la nazione. Ebbene, questa circoscrizione estero rimane fuori da tutto, dalle soglie di sbarramento, dal voto del premio e addirittura dal tetto massimo dei seggi. Il risultato è che un valdostano che vota ad Aosta può incidere sul colore politico della maggioranza del governo, ma se quel valdostano va a studiare o a lavorare all'estero, ad esempio a Martigny, a Zurigo, a Bruxelles, e la legge lo costringe a iscriversi all'AIRE, allora perde quel diritto e diventa meno uguale degli altri. Sono due elettori diversi nel corpo della stessa persona. E questo non vale solo per i valdostani, attenzione, vale per i lombardi, per i toscani, per i siciliani, vale per tutti. Cittadini di serie B perché hanno attraversato il confine. È chiaro che in Valle d'Aosta il problema non era l'uguaglianza del voto, perché altrimenti si sarebbero corsi ai ripari, includendo anche la circoscrizione estero. Invece di dimenticare che la riforma del 2001 serviva a garantire l'effettività del voto e non a intaccare il diritto a un voto uguale. È chiaro invece che dietro c'è un interesse politico, evidente a tutti, perché se l'esclusione da Valle d'Aosta metteva davvero in dubbio la ragionevolezza del premio, la domanda da porsi non era come come autonomisti ci abbiamo provato a riportare la riforma sui binari dello Statuto Speciale. Alla Camera, nella prima lettura, il nostro emendamento è stato ammesso, discusso e votato, è stato respinto a scrutinio segreto. Certo, ma ognuno qui è libero di votare come crede e secondo coscienza. Al Senato, invece, lo stesso identico emendamento è stato dichiarato improcedibile, sulla base di un parere del MEF che riteneva privi di copertura gli stessi adempimenti. Anzi, meno adempimenti di quelli che nel testo base erano considerati coperti. Un capolavoro che ha risparmiato alle forze politiche nazionali il disturbo di un voto palese e trasparente sul nostro statuto. Presidente, questa riforma nasceva da un obiettivo condivisibile, evitare che nel 2027 un pareggio tra centrodestra e centrosinistra lasciasse il Paese senza una maggioranza. Un obiettivo chiaro che però si è perso lungo la strada. Avremmo potuto raggiungerlo puntando su collegi uninominali con un ballottaggio di ciascun collegio. Avremmo così tenuto insieme la governabilità e l'uguaglianza del voto con la rappresentatività dei territori rispetto degli statuti. In sostanza, promettiamo sostanzialmente con questo disposto di legge di indicare un candidato premier per poi rischiare di avere in Parlamento senza una maggioranza e senza un premier. Su questo serve il coraggio di affrontare la realtà. Non si tratta solo di rispettare gli statuti e la Costituzione e la libertà di voto. Si tratta di ritrovare la giusta direzione, di promettere ai cittadini cose realizzabili, di garantire sempre la dignità delle istituzioni. Grazie.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Bordonali. Ne ha facoltà, prego.
10: Grazie Presidente.
9: Della Lega.
10: Segretario, colleghi. Oggi discutiamo una riforma che al di là delle formule tecniche, dei meccanismi di assegnazione dei seggi, ha un significato politico molto chiaro. Restituire centralità al voto degli italiani. Per troppo tempo abbiamo raccontato ai cittadini che il loro voto decideva chi sedeva qua in Parlamento, salvo poi lasciare alle segreterie dei partiti la scelta di tutti gli eletti e soprattutto lasciare aperta la porta a governi che non erano stati indicati politicamente dagli elettori. Con questa riforma cambiamo strada. Questa non è soltanto una riforma della legge elettorale, è una riforma del rapporto tra i cittadini e la politica. Una riforma necessaria soprattutto oggi, visto l'allontanamento dei cittadini dalla politica, e lo testimoniano le percentuali di coloro che vanno a votare. Il primo punto è semplice e fondamentale. L'elettore torna a scegliere. E il messaggio che come Lega e come maggioranza di centro

seduti in quest'Aula non siamo stati scelti direttamente dai cittadini. Con questa riforma cambiamo, tornano le preferenze. L'elettore potrà esprimere fino a 3 preferenze. Vero, colleghi, l'ho sentito, il capolista resta bloccato, ma basta fare 2 conti, è chiaro che la stragrande maggioranza di chi siederà qui dovrà correre con le preferenze all'interno di liste di 7 candidati e sono previste anche regole di alternanza di genere. È un ritorno importante perché prima un parlamentare doveva essere scelto solo e esclusivamente dalla segreteria del partito. Oggi chi è eletto, chi siederà qui nella prossima legislatura, dovrà dire ai propri elettori: sono qui perché voi mi avete scelto. Le liste completamente bloccate sono state introdotte con la legge del 2005 e hanno sottratto all'elettore la possibilità di esprimere una preferenza personale. Oggi quella possibilità torna e torna con noi. Ma c'è un secondo punto che considero ancora più importante: il rapporto tra il voto degli italiani e la guida del governo. La legge prevede che insieme al programma elettorale venga indicato il nominativo della persona proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. Attenzione, lo dico anche ad alcuni colleghi dai quali ho sentito dire delle inesattezze precedentemente. Non stiamo dicendo che il Presidente del Consiglio viene eletto direttamente dal popolo e la Costituzione resta quella che è. Rimangono intatte le prerogative del Presidente della Repubblica previste dall'articolo 92. Ma introduciamo un principio molto forte. Quando l'italiano entra nella cabina elettorale deve sapere chi viene proposto per guidare il governo con quel programma. Deve saperlo ancora prima di poter votare. E questo significa dare un significato più chiaro al suo voto, perché nella storia recente abbiamo visto situazioni nelle quali il governo che nasceva dopo le elezioni non coincideva con quello che l'elettore poteva ragionevolmente aspettarsi al momento del voto. Abbiamo avuto il governo Monti, nato nel 2011 dopo le dimissioni di Silvio Berlusconi, il governo Draghi, nato nel 2021 dopo la crisi del governo Conte II. Sono stati governi pienamente legittimi nel nostro ordinamento parlamentare, ma abbiamo avuto maggioranze non scelte dai cittadini, con presidenti del Consiglio che nemmeno si erano presentati al giudizio degli elettori né per la Camera né al Senato. Draghi, Conte e prima ancora Renzi, Amato, Dini, nessun parlamentare eletto quando diventò presidente. Ma oggi noi diciamo una cosa diversa. Vogliamo rafforzare il legame tra il voto degli italiani e chi è chiamato a governare. Non vogliamo più che il cittadino voti e poi debba aspettare di capire attraverso le trattative parlamentari chi avrà la responsabilità di guidare il Paese. Vogliamo che quella indicazione sia chiara prima del voto. Questo significa più trasparenza, più responsabilità e soprattutto più rispetto per l'elettore. Ma questa riforma non si ferma qui. Superiamo il sistema dei collegi uninominali, del Rosatellum, e introduciamo un sistema proporzionale con ripartizione nazionale alla Camera e regionale al Senato. Introduciamo una soglia di sbarramento del 3% e soprattutto un premio di governabilità che non scatta automaticamente, ma soltanto a precise condizioni. La lista o la coalizione deve essere prima in entrambe le Camere e raggiungere almeno il 42% dei voti validi in entrambe. Il premio di maggioranza, cari colleghi, è importante perché consente di trasformare un consenso significativo in una maggioranza parlamentare capace di governare. Ho sentito dire: avete festeggiato il governo.

0: più longevo e quindi che bisogno c'è di cambiare questa legge? Cari colleghi, in questa legislatura è accaduto questo, però forse vi siete dimenticati quello che è accaduto la scorsa legislatura e memori di quello che è accaduto nell'ultima legislatura con tre governi diversi, con maggioranze alternative, io penso che sia necessario intervenire su questa legge elettorale proprio per dare governabilità, perché non deve essere un caso, come è accaduto in questa occasione, che si arrivi a una stabilità e una governabilità. Perché senza un adeguato premio di maggioranza il rischio è che il voto si traduca in un Parlamento frammentato, nel quale ogni decisione dipende da trattative continue ed equilibri precari, esattamente quello che è accaduto la scorsa legislatura. Un governo stabile, invece, può programmare il proprio lavoro, mantenere gli impegni presi con gli elettori e affrontare con maggiore efficacia le emergenze e le sfide del Paese. La stabilità non significa avere meno democrazia, anzi, significa avere un governo che possa assumersi fino in fondo la responsabilità delle proprie scelte, che possa essere giudicato dagli elettori sulla base dei risultati ottenuti. Un governo stabile dà continuità alle politiche pubbliche, rafforza la credibilità dell'Italia e permette a famiglie, imprese e istituzioni di avere un quadro più chiaro e prevedibile. Per questo il premio di maggioranza non è un privilegio per chi vince, è uno strumento al servizio della governabilità, della responsabilità e della volontà espressa dagli elettori. Quindi rappresentanza e governabilità, non una contro l'altra, ma entrambe. Perché un Parlamento deve rappresentare il Paese, ma una democrazia deve essere anche in grado di produrre governi stabili e responsabili davanti agli elettori. E c'è un'altra novità che va nella stessa direzione. Il voto fuori sede, cari colleghi, ebbene sì, il voto fuori sede, del quale abbiamo sentito parlare tanto anche dalla scorsa legislatura, o meglio, una parte di questo Parlamento, la sinistra, i 5 Stelle, parlavano di questo. Noi l'abbiamo realizzato. Il voto fuori sede per chi studia, lavora, per cure mediche, per chi vive temporaneamente lontano dal proprio territorio, comune di residenza, dal proprio comune di residenza, e l'estensione è stata prevista anche ai caregiver. Anche questo è restituire partecipazione. E c'era chi parlava e noi l'abbiamo realizzato. Signor Presidente, per noi della Lega la parola chiave di questa riforma è una sola: scelta. Scelta degli eletti, scelta dell'indirizzo politico, conoscenza prima del voto di chi viene proposto per guidare il governo, responsabilità dopo il voto e stabilità per poter governare e mantenere gli impegni presi. È questa la direzione nella quale vogliamo portare la nostra democrazia. Non più cittadini chiamati semplicemente a mettere una croce su un simbolo e poi spettatori di quello che accade. Vogliamo cittadini che scelgono e ribadisco. Oggi ognuno di noi che è seduto in quest'aula non è stato scelto. E vogliamo parlamentari che sappiano di dover rispondere prima di tutto a chi li ha votati. Questa è una riforma che restituisce il potere all'elettore. Questa è una riforma che rafforza il rapporto tra voto e governo. Questa è una riforma che favorisce governi stabili, capaci di decidere e di rispondere delle proprie decisioni. E questa è una riforma che la maggioranza di centro-destra, con la Lega, porta avanti perché crede che la democrazia italiana abbia bisogno di una cosa molto semplice: più cittadini nelle decisioni, meno distanza tra il voto e la politica. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Della Vedova. Ne ha facoltà, prego.
2: Grazie, grazie Presidente. Ma
3: Gruppo misto più Europa.
2: Siamo qui a discutere di legge elettorale, anzi ci apprestiamo a votarla o non votarla. Io francamente no. Era nel programma Sacre Tavole del programma del centrodestra? No. Al massimo possiamo ipotizzare che sia un surrogato del surrogato. Dal presidenzialismo che c'era nel programma si era passati al premierato, dal premierato, non sapendo cosa fare, vabbè, cosa si fa? Facciamo un'altra legge elettorale. Ne sono state fatte talmente tante, troppe, negli ultimi decenni. Ed è uscita una mezza schifezza, ma non perché quelle due precedenti fossero particolarmente disegnate da Raffaello, ma perché questa legge elettorale non risponde ad alcun criterio se non quello di voler portare a casa una roba che abbia a che fare con l'assetto istituzionale e anche costituzionale che da decenni coincide di fatto anche con la legge elettorale. Perché non è vero che c'era un problema di stabilità, perché altrimenti non avremmo a che fare col governo più lungo della storia mondiale a momenti, quindi non c'era problema di stabilità. Non è vero che la legge precedente non dava stabilità. Non è vero, sia chiaro, che questa legge dà stabilità, perché chiunque abbia un minimo di conoscenza dei meccanismi politici parlamentari sa benissimo che questa legge elettorale potrebbe dare vita a un governo di coalizione dotato di una maggioranza, peraltro, se non ho capito male, minore di quella che attualmente ha il governo di centrodestra, e quindi soggetto a qualsiasi intemperie che dovesse colpire la coesione della maggioranza. È una legge che viene fatta, qual è il chiodo su cui hanno appeso poi tutta la legge? Il listone che risponde a qualche criterio di rappresentatività, di stabilità? No, loro hanno solo detto: come facciamo a metterci d'accordo per fare una legge elettorale purché sia? Dobbiamo compensare quelli che pensano che dal cambio della legge elettorale, segnatamente la Lega Nord, possa avere una diminuzione proporzionale dentro la coalizione dei seggi, e quindi sono inventati questo accrocchio inguardabile del listone, che ha un unico obiettivo, perché la sottosegretaria magari quando farà una replica mi spiegherà le sorti magnifiche e progressive che la maggioranza affida al listone. Io quello che ho capito leggendo e ascoltando è che è solo un accrocchio per una stanza di compensazione: allora tu probabilmente perdi dei seggi, te ne do di più sul listone, con questa roba assurda. Poi vedremo alla Consulta, per cui quelli prevalgono sui voti, ma magari anche in una circoscrizione dove si fa zero voti ci sono gli eletti del listino. E avete fatto una legge elettorale basata su questa. In più, dal mio punto di vista, c'era un elemento di riforma vera, che era quello del doppio turno, e che voi l'avete subito cancellato. Si può discutere sulla Corte Costituzionale, le sentenze, basta leggere, però quello era un elemento su cui si discute anche lì da decenni, ed era un elemento che poteva individuare anche un elemento di sistema che nelle temperie che ci accompagnano e probabilmente ci accompagneranno, allora facciamo un po' di nudge, spingiamo ad avere delle coalizioni coese per governare e non delle coalizioni eterogenee per vincere le elezioni. Quindi il doppio turno, anche il doppio turno eventuale, aveva un senso, e mi spiace che al Senato, dove ci avete rimesso le mani, non abbiate scelto quella via, che almeno uno dice: vabbè, abbiamo fatto una riforma, possiamo discuterne, abbiamo introdotto un doppio turno di coalizione, non di collegio, ma quello aveva un senso, era una riforma che aveva un senso. C'era il lavoro di Magna Carta, di Libertà Uguale, una cosa bipartisan, Ceccanti, Quagliariello, Calderisi, avete fatto fuori anche quello. Sia chiara una cosa: se questa legge elettorale non dovesse dare un risultato, quindi sopra la soglia del 42%, lo dico anche ai colleghi che ho ascoltato prima, non è che si torna a un proporzionale, perché si torna a un proporzionale che però già traguarda le nuove elezioni, quindi sarà, non vorrei usare un'espressione poco parlamentare, sarà una confusione pazzesca. Non è che, allora, è come se avessimo votato col proporzionale. No, il proporzionale è una cosa, sai che le prossime elezioni saranno proporzionali e ti regoli. Quindi per me avete proprio fatto una scelta totalmente incoerente. Il voto fuori sede, va benissimo il voto fuori sede, era ora, ma non c'entra nulla con la legge elettorale. Casualmente avete trovato un veicolo, ma non è che c'era bisogno di inventarsi una nuova legge elettorale per fare il voto fuori sede. Si è fatto per il referendum, si poteva fare tranquillamente in modo definitivo senza scomodare la legge elettorale. Questo è un caos, avete sostanzialmente ripreso il porcellum. Allora era meglio tenere il porcellum con le correzioni imposte dalla Corte Costituzionale e si teneva quello, premio di maggioranza che uno capisce, il premio di maggioranza distribuito proporzionalmente sulle cose. Quindi io non credo che questa legge elettorale estemporanea e senza senso, cioè Meloni è stato detto dai colleghi precedentemente, ha sostanzialmente detto che lei se ne andrà a casa se non passa questa roba qua. A chi importa di questa roba qua? Che non ha un punto di tenuta, non ha una coerenza, ripeto, col doppio turno magari ce l'avrebbe avuto, perché allora era vero, facciamo una legge elettorale per cui se due coalizioni superano una soglia accettabile, si fa il ballottaggio e si vede chi vince, a quel punto ha vinto, governa e governa con una maggioranza certa. Invece questa roba qui è totalmente inutile, non darà nessun effetto stabilizzante, probabilmente per vincere magari si faranno coalizioni eterogenee, a chi la fa più, non parlo della prossima legislatura, spero che l'abbiate fatta non solo con l'obiettivo del voto da qui a pochi mesi. Chiudo, signora Presidente, poi su una roba vergognosa, istituzionalmente, costituzionalmente spero, ma quello lo vedremo alla Consulta, vergognosa, che è la questione delle firme, esenzioni e firme. Ora, Più Europa ha fatto il 2,94% alle ultime elezioni al Senato e il 2,86% alla Camera. Credo che tutto debba dimostrare, gruppi parlamentari o no, ci sono partiti che hanno preso sotto l'1%, hanno armeggiato legittimamente, naturalmente, hanno il gruppo parlamentare e hanno l'esenzione. Già questa è una roba che grida vendetta, a mio avviso. Ma grida vendetta il numero delle firme. Già poi con questo scalone, per chi non è presente in Parlamento, uno scalino per chi, noi ce l'avevamo dall'inizio, ma anche per chi si inventa una componente in itinere. È un numero di firme grottesco, 450.000 firme. 450.000 firme è grottesco, è una insulsa prepotenza senza alcuna logica che voi fate, che noi denunceremo, come è stato detto dal segretario Maggi, in ogni sede, anche in ogni sede giurisdizionale, e credo che su questo avremo delle sorprese. Ma detto questo, questa legge elettorale fa solo danni e non serve a nulla. Grazie.
1: Grazie. È iscritto a parlare il deputato Toni Ricciardi. Ne ha facoltà. Prego.
3: Grazie Presidente, sottosegretaria Siracusano. Presidente,
4: il Partito Democratico,
3: una domanda: esiste la legge elettorale perfetta? No. Basta comparare il modo in cui votano gli italiani e le italiane, come votano le tedesche e i tedeschi, i britannici, i francesi. Noi sappiamo e siamo consapevoli che nel contesto europeo, restiamo a quello europeo, grosso modo le grandi democrazie votano con lo stesso sistema elettorale da decenni se non da secoli, e in quei luoghi non è che viene messa in discussione ogni 5, ogni 10 anni, ogni 2 legislature la legge elettorale, perché si è consapevoli che le regole del gioco restano tali e che i partiti si adeguano a quelle regole del gioco. Poi dopodiché non è che in quei paesi noi non abbiamo assistito e non assistiamo nell'arco dell'ultimo decennio, per restare all'ultimo decennio, alle difficoltà o alla non nascita di nuove formazioni politiche. Pensiamo alla Germania, pensiamo alla Francia, per citarne solo 2 esempi a noi vicini. E ciò nonostante la legge elettorale era statale. In questo paese, invece, noi, grosso modo, ogni 5-10 anni necessitiamo di un cambiamento. E perché necessitiamo di un cambiamento? Perché chi siede al governo e chi immagina di gestire il potere, chi lo gestisce, immagina di proiettarsi verso la sfida prossima e la sfida futura. E allora voi, nella consapevolezza della tradizione, lo dico alle colleghe dei 5 Stelle che mi ascoltano con attenzione, grazie. Allora, noi, come dire, voi nella vostra tradizione, come avete fatto con l'autonomia differenziata, invece di andare a proporre al corpo elettorale, al popolo, chiedere se erano d'accordo o meno con il premierato, avete aggirato e l'avete fatto, come dire, avete chiuso la porta e l'avete fatto uscire dalla finestra. Perché immaginare di segnalare l'indicazione della candidata o del candidato premier significa inevitabilmente creare un conflitto istituzionale tra poteri. Perché la domanda che noi ci poniamo è una sola: domani mattina non si raggiunge il 42%, noi ci chiediamo che cosa accade rispetto a una indicazione del Presidente della Repubblica rispetto alle indicazioni elettorali sortite dalle urne. E allora questo è il primo incipit di conflittualità. Seconda presa in giro invece, e sono i capi di lista bloccati. Guardate, una legge elettorale, e faccio il paglio con il taglio sciagurato dei parlamentari. Se tu fai una legge elettorale immaginando di mettere i capilista bloccati, devi immaginare, e il resto che segue a preferenze, devi avere il coraggio di dire alle italiane e agli italiani che la scelta con le preferenze varrà esclusivamente nei collegi più grandi. Perché metà del paese, i collegi piccoli, non vedranno scientificamente e empiricamente nessuna eletta e nessun eletto con le preferenze. Perché verranno eletti solo i capilista bloccati e voi state raccontando al paese che dopo 35 anni avete ripristinato le preferenze. Questo è falso. Significa prendere in giro gli italiani. Ma veniamo al tema a me più caro. Era stato ricordato dal collega Manes che ha paragonato addirittura quelli che noi immaginavamo discriminati, ovvero le minoranze linguistico-territoriali come la Val d'Aosta, cioè chi è ancora più discriminato di loro, gli italiani all'estero. Noi oggi arriviamo a compimento di una strategia incomprensibile. Io lo ricordo, nel 22 voi vi siete candidati proponendo, ed è scritto nel programma elettorale di Fratelli d'Italia, la reintroduzione del Ministero degli Italiani all'estero. Il Ministero degli Italiani all'estero non è stato introdotto, in compenso alla prima legge di bilancio avete tagliato 55 milioni alle politiche degli italiani all'estero, ogni provvedimento folle dai centri in Albania fino alle ultime misure sui carburanti avete raschiato il barile, il fondo anche della Farnesina e in particolar modo rispetto ai fondi destinati alle politiche per gli italiani all'estero. Per non dire che questo è il governo dei patrioti, è stato il governo che ha distrutto la trasmissione automatica della cittadinanza dei figli e delle figlie degli italiani che vivono legittimamente all'estero. E proprio perché non avevate completato l'opera, avete messo mano alle circoscrizioni. Allora, alle circoscrizioni, ed è bene ricordarlo, colleghe e colleghi, sono gli unici posti dove esistono le preferenze totali. Chi è eletto all'estero è eletto con le preferenze pure. Ciò nonostante, avete rimischiato i collegi alla card. Perché? Perché nel nel 2022 su 12 eletti all'estero ben 7 erano del Partito Democratico. Allora diciamolo e dicetelo, lo dovete dire, ditelo che avete fatto una norma ad hoc per penalizzare il primo partito dell'opposizione. Perché nel 22 un eletto alla Camera dei Deputati veniva eletto ogni 1.250.000 elettori ed elettrici, in Italia erano 150.000. Un senatore in Italia eletto ogni 300.000 cittadini. Con questa riforma vi siete inventati il senatore mondiale, cioè uno che fa la campagna elettorale, presidente, che la mattina va a Sydney a fare un comizio e il pomeriggio si trova a New York perché è lo stesso corpo elettorale, e viene eletto un senatore ogni 1.750.000 elettori. Allora io mi chiedo, colleghi, se domani mattina qualcuno di voi venisse eletto senatore mondiale, gli spetta quantomeno ministero, sottosegretario, non so più che cosa. Rappresenta il mondo. Allora, la domanda qual è? I 12 posti degli eletti all'estero che garantivano, per come li aveva immaginati Mirko Tremaglia, non un bolscevico, immaginava di dare rappresentanza a percorsi, a storie, a quella che è stata la diaspora italiana, che è diversificata nel tempo e nei luoghi. Allora la domanda è: perché avete distrutto la rappresentanza in Oceania? Perché avete distrutto la rappresentanza nel Nord America? Perché probabilmente avete fatto le prove generali con il referendum sulla giustizia e abbiamo capito che in Italia e nel resto del mondo ha prevalso il no, in Sud America, guarda caso, in castigliano probabilmente. In spagnolo, presidente, probabilmente il quesito referendario era un tantino più chiaro, tanto che ha raggiunto il 72,8%. E allora, se questo percorso fatto di parole al vento, e chiudo, presidente, di richiamo agli italiani nel mondo, che hanno attraversato un'intera legislatura, hanno assistito al governo più interventista della storia repubblicana sugli italiani all'estero, ma per sottrazione, non addizione, togliendo il diritto alla cittadinanza, togliendo risorse, peggiorando i servizi consolari e in ultimo ammazzando la rappresentanza di oltre 7 milioni di cittadini. E per questa ragione vi dovrete solo vergognare.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Appendino. Ne ha facoltà, prego.
4: Grazie, presidente.
5: Il Movimento 5 Stelle.
4: Lo chiamate stabilicum, ostentate grande sicurezza, spesso anche con grandi sorrisi, ma la verità è un'altra, e voi lo sapete bene, benissimo, questa non è la legge della stabilità, questa è la legge della paura, della vostra paura. Voi avete il terrore di perdere il potere, e allora cosa fate? A fine corsa? Cambiate le regole del gioco. Quella che cercate non è la stabilità del paese, è la stabilità delle vostre poltrone, ed è chiaro, chiarissimo ormai. Non solo. Voi avete tremendamente paura di essere superati a destra. Basta la sparrata di un Vannacci di turno e tremate. E allora vi fate dettare l'agenda dalla propaganda tremenda di questa destra. E allora cosa succede? Succede che mentre il caro vita sta esplodendo, qual è l'urgenza per voi? L'urgenza è un decreto sui burka e sugli stranieri, i bimbi stranieri nelle scuole? Cioè zero risposte sul caro vita, zero risposte sulla scuola, zero sulla sanità, ma per una norma obrobiosa, vergognosa, cinica, inattuabile, tempo zero, ci arrivate subito. E allora vedete, voi non capite più quello che succede fuori, avete perso la lucidità, perché siete nel panico, quel panico di essere appunto superati a destra. Ma non finisce qui. Voi avete paura di voi stessi. Eh sì, Avete paura di voi stessi perché la blindate questa legge elettorale con la fiducia, e sapete perché? Perché voi avete il terrore dei franchi tiratori, li vedete ovunque. Perché? Perché non vi fidate dei vostri vicini di banco, fatevi una domanda. E allora mettiamola a verbale. Presidente Meloni, una presidente forte, come lei vuole dimostrare di essere, non cambia le regole alla fine del gioco, non blinda una legge elettorale con la fiducia. Questo appunto non è una prova di forza, è una prova di paura, e Giorgia Meloni, ripeto, ha tremendamente paura. E la paura, se ci pensiamo, dopo 4 anni di governo, è un po' il marchio di fabbrica. È la stessa paura con cui non toccate i profitti energetici e petroliferi e lasciate da sole famiglia a dover pagare bollette alle stelle o col caro benzina. È la stessa paura con cui non tassate i profitti miliardari delle banche, per cui le famiglie sono stati strangolati da mutui con tassi alle stelle. È la stessa paura che si scontra poi con quello che a voi piace tanto, no? Il sovranismo. Quante volte vi abbiamo sentito riempirvi la bocca di sovranismo, ma poi quando von der Leyen detta la linea, chinate la testa e abdicate totalmente agli interessi nazionali, proni al riarmo, pronti a indebitarvi per miliardi sulle armi, ma poi dite agli italiani che per la sanità, per la scuola, i soldi non ci sono. E avete perfino paura di pretendere giustizia per un cittadino italiano. Lunedì 3 agenti dei servizi segreti egiziani sono stati condannati per il sequestro di Giulio Regeni. Per 10 anni, l'Egitto ha ostacolato la ricerca della verità. Sono passate 48 ore e la perla di Tajani dice tutto. Non è stato condannato l'Egitto, ma Tajani chi rappresenta? Di chi è il ministro? Del governo italiano o del governo egiziano? Perché voi non solo avete l'obbligo istituzionale, avreste l'obbligo morale di venire qui in aula e spiegarci come intenderete agire. Allora c'è un'ultima paura che dovrebbe preoccuparvi più di tutti, che è quella di guardare in faccia gli italiani. Perché voi sapete benissimo cosa gli avete promesso. Gli avete promesso l'abolizione della legge Fornero, di rendere strutturale opzione donna, di tagliare le tasse, città più sicure, un elenco infinito. E queste promesse le avete tradite sistematicamente, tutte, una alla volta. E allora il paese in cui viviamo è sempre peggio. Le bollette sono un incubo, curarsi è un privilegio, arrivare a fine mese è un miraggio. E allora chiudo, Presidente. Voi pensate alle vostre poltrone. E allora, vede, Meloni può provare a nascondere la paura dietro la stabilità, può riscrivere la legge elettorale, ma c'è una cosa che non potrà mai e poi mai riscrivere: i tradimenti sistematici di questi 4 anni e la storia del suo governo.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Furgiuele, ne ha facoltà, prego.
5: Grazie, Presidente.
6: Gruppo Misto Futuro Nazionale.
5: Quest'oggi in esame vorrebbe riportare la modifica di una legge elettorale che si basa sostanzialmente su un nuovo concetto, quello della reintroduzione delle preferenze, o meglio una reintroduzione parziale, la possibilità secondo questo governo di dare l'occasione al cittadino finalmente dopo tanti anni di scegliere chi li rappresenta. Per noi di Futuro Nazionale, che lo abbiamo detto in tutte le salse, si tratta in realtà di altro, si tratta di preferenze mutilate. Perché? Perché una preferenza, signor Presidente, è vera solo e soltanto quando tutti i candidati sarebbero disposti a sottoporsi al giudizio dell'elettore, ma nello stesso modo. Nei fatti ci troviamo di fronte a dei partiti che decideranno chi saranno i capilista, capilista che verranno tutelati, per così dire bloccati, e quando scatta il primo seggio scatta a colui che è stato posto in quella posizione. Tutti gli altri possono prendere quanti voti più credono, ma difficilmente riusciranno ad essere eletti, a meno che non appartengono, come dice uno studio di YouTrend, a partiti che superano il 10% nelle rilevazioni demoscopiche. E allora chiamiamo le cose con il loro nome e con il loro cognome. Oggi non si introducono le preferenze pure, ma si dà la possibilità al cittadino di avere e di esprimere delle possibilità parziali che sono demandate a scelte già effettuate altrove. E noi come Futuro Nazionale avevamo presentato nella prima lettura un emendamento che prevedeva la reintroduzione di preferenze pure. Dopo il passaggio al Senato, oggi siamo a riproporre questo tipo di ragionamento che si basa su un concetto molto semplice, una questione di buonsenso. Se vuoi decidere di candidarti al cospetto degli italiani, devi essere disposto a farti giudicare da tutti, da primo all'ultimo, nessuno escluso. E quindi il problema qual è? Il problema è che si sono introdotti anche delle questioni che vanno ad appesantire il livello burocratico. Sì, perché? Perché oltre a quello che era già la condizione di un muro di burocrazia che bisogna affrontare, bisogna anche prendere più firme. Questo riguarda soprattutto per quei partiti che partono dal basso. Noi, come Futuro Nazionale, non abbiamo alcun problema. Lo abbiamo dimostrato nelle recenti suppletive di Reggio Calabria, dove prima di sfondare il muro della doppia cifra, dove prima di andare a sfidare il collegio più difficile d'Italia dal punto di vista della territorialità e della pervasività, abbiamo abbattuto il muro della burocrazia. Perché chi fa politica dal basso sa che bisogna raccogliere le firme, bisogna certificarle, bisogna prendere i certificati, bisogna andare in corte d'appello, eccetera, eccetera. Futuro Nazionale non ha avuto problema nel fare questo. Quindi questa legge però ha una duplice contraddizione. La prima è quella delle preferenze che ho poc'anzi narrato. La seconda è questa di questo muro di burocrazia che, anziché avvicinare il cittadino alla partecipazione elettorale, quel tipo di percorso che tutti evocano, in questo caso lo allontana. Ma noi siamo pronti. Futuro Nazionale non ha problemi. Futuro Nazionale è disposto a partecipare con qualsiasi legge, questa, un'altra, 1.000 firme, 10.000 firme, 100.000 firme. L'importante è che non si facciano sconti a nessuno e che tutti vengano trattati allo stesso modo. Perché per noi vige solo un principio: se sei disposto a farti votare dagli italiani, allora meriti di poterli rappresentare. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritto a parlare il deputato Grimaldi. Ne ha facoltà, prego.
7: In Alleanza Verdi Sinistra.
8: Presidente, ma mi faccia dire che parto da una dichiarazione della Presidenza del Consiglio che ha affermato testuale: se andiamo sotto le conseguenze saranno inevitabili. Probabilmente l'ha fatto per lanciare un monito agli alleati. Dopo che a luglio, ricordo qua, è stato affossato l'emendamento sulle preferenze. Ecco, mi faccia dire però che forse c'è un altro messaggio nella bottiglia. Forse lei a pensare in questo momento di voler far saltare questa legge elettorale. Faccio si direbbe un plot twist. C'è un cambio di scenario. Vi suggerisco un non detto per chi non avesse capito la traduzione. Tornare ai collegi, giocarsi il tutto per tutto in pochi mesi, magari evitare l'effetto Vannacci, chiamiamolo così, e dare la colpa a chi non voleva le preferenze in quest'aula. Approvare magari una finanziaria di guerra e andare a elezioni anticipate. Ecco, a prescindere dal retroscena, comincia a essere chiaro però un fatto. Ancora una volta il governo sta puntando tutto su un provvedimento che scricchiola dalle fondamenta. Basta aver sentito, diciamo, le parole dei nostri relatori di minoranza per capire di che cosa parliamo. E forse anche su una vittoria sempre più lontana. Sapete bene che l'esenzione del bollo non basterà. E infatti siete già in preda al panico e state già cercando nuove soluzioni. Perché non potete spiegare come mai la pressione fiscale sia aumentata, nonostante tutto, nonostante il fatto che continuate a giocarvi questa idea per cui l'occupazione è alle stelle. Per prendere fiato, diciamo, negli scorsi giorni siete tornati su un vecchio mantra, sulla crociata contro l'invasione islamica, con tra l'altro l'infame proposta sulle classi scolastiche, su quel tetto. Mai una volta che mettiate un tetto, che ne so, alla precarietà, ai part-time nelle aziende, mai che ci sia un tetto, diciamo, contro i soprusi. E fatemi dire che nemmeno forse l'accordo con chi avete esentato da qualsiasi proposta di extra profitti basterà. Già, perché l'accordo con il cane a sei piedi non mitigherà l'impatto della guerra di Trump e di voi che siete di fatto i suoi principali alleati. E il tetto mensile ai prezzi dei carburanti deciso da Eni è quello che è, uno spot che rischia, diciamo, di scoppiarvi in fretta, diciamo, fra le mani. E con l'azienda di Stato, forte dei miliardi incassati con i rincari, è andata in soccorso di questo governo. E di fatto è un governo che è in affanno soprattutto sulla stesura di una complicata legge di bilancio. Già, perché in tutto questo non abbiamo parlato del braccio correttivo e del fatto che voi l'unica cosa che siete riusciti a fare è dare la colpa all'Istat per il disastro che avete costruito. Ma torniamo a noi, a questa legge elettorale. La verità è che con o senza Vannacci, voi, diciamo, sudditi di Trump e amici di Netanyahu e Putin, state per perdere. E lo state facendo. Cambiare la legge elettorale a meno di un anno dal voto è da manuale del perfetto perdente. Fatela riassumere così. Potete scegliere il sistema elettorale alla carte, provare ad azzopparci, tornare alla legge precedente, non far votare davvero magari tutti fuori sede o magari scappare dall'election day, ma la fuga, la diciamo così, non andrà lontana. Perderete e perderete male, ma a noi in questo momento, pensate, preoccupa altro. Sì, se questa riforma elettorale passerà, avrete dato un altro colpo all'impianto democratico. Tutto finirà per dipendere dal Presidente del Consiglio e il Parlamento sarà ulteriormente svuotato, ma anche se vinciamo noi, lo dico. E allora, ed è per questo che dovremmo cambiarla. La Corte Costituzionale e la magistratura in generale saranno ancora più limitate, perché indirettamente la legge influisce anche sulla loro elezione. Insomma, come Orban, Putin, Erdogan, voi volete ottenere un risultato, mantenere sulla carta le libere elezioni, ridisegnando il sistema a vostro vantaggio con un premio abnorme e l'esclusione dal voto di chi deve raccogliere le firme. Anche questo, cioè, è incontrovertibile. Perché l'avete fatto? È veramente una cosa che è anticostituzionale, sapete già di farlo così, scrivendola tra l'altro fra le righe di questa riforma. Insomma, la destra italiana non vuole essere da meno di Trump e degli altri autocrati, fino a che la macchina non si ritorcerà appunto contro voi stessi. Il Melonellum è una truffa grave, non saprei descriverla come diversamente. Avete inizialmente eliminato il collegio uninominale a turno unico perché i sondaggi li davano tutti in bilico o persi addirittura in partenza. Ricordo che, appunto, aboliti quei collegi uninominali, sparisce anche uno dei pochi strumenti che collegava di fatto gli elettori a scegliere tra i candidati che si confrontano lì, su quel territorio. In un sistema tagliato su misura su Giorgia Meloni, che infatti sta creando non pochi dissidi nella maggioranza, già, perché tutta l'ossessione è fare il finto premierato, come a dire, colleghi, avevamo un patto, una doveva fare l'autonomia differenziata, l'altra aveva la divisione dei poteri sempre meno divisa fra i magistrati, quindi il cosiddetto, appunto, la batosta che vi siete presi, costituzionali, e a quel punto dice, ma perché io non devo avere il premierato? È solo che il premierato vi portava di nuovo a un'altra batosta davanti agli elettori. Ecco, noi lo diciamo in un modo semplice, con o senza collegi, con doppio turno senza, poco cambia, perché il pacco è sempre lo stesso. Lo ordino in un modo e ti arriva a casa in un altro, perché il premierato qua c'è nascosto, ma poi non avete avuto il coraggio di fare la riforma costituzionale. Insomma, è un premierato finto. Avete fatto credere alla vostra base che si potesse eleggere direttamente Giorgia Meloni, questo che volete. Poi abbiamo scoperto che se tra l'altro cadesse il governo non si tornerebbe al voto, perché c'è il meccanismo, tra l'altro, del secondo premier. Avete dato più potere agli elettori, avete detto, ma guarda te. E non avete attuato solo un altro, di fatto esproprio verso il Parlamento, e messo di fatto una gabbia alla prerogativa di garanzia del Presidente della Repubblica, che in teoria sarebbe quella di, insomma, di attraverso le consultazioni scegliere il Presidente del Consiglio e proporlo ovviamente alla fiducia di queste Camere. Il vostro è un premierato che non premia nessuno, tranne il capo. Anche le preferenze sono di per sé finte. Adesso arrivo al punto. Avete annunciato ridiamo potere agli elettori, poi avete disposto i listini bloccati, soglie altissimi e capolista blindati. Insomma, al caro elettore forse potranno scegliere il 10, il 15% delle preferenze, o meglio, possiamo dirlo al contrario, sarebbe sbagliato dirla così, di tutte le preferenze che esprimerete. L'85% sappiamo già che non serviranno a nulla, perché fra capolista bloccati e listino di fatto state facendo una truffa ai danni degli elettori che pensano di poter scegliere. Ci sono almeno tre profili potenzialmente incostituzionali: la norma sulle preferenze, le firme da presentare per i nuovi partiti e la mancata parità nei capolista bloccati. Insomma, il premio di maggioranza ribattezzato di governabilità attribuisce fino al 55%, anche di più, della prima coalizione al di sopra del 42% dei voti. Tra l'altro al Senato ciò si concilia molto male con l'elezione a base regionale, appunto, stabilita dalla Costituzione. Ma secondo la Corte Costituzionale i meccanismi premiali sono compatibili con la Costituzione solo se rispettano i criteri di ragionevolezza e proporzionalità. Il principio di eguaglianza del voto è sancito dall'articolo 48 della Costituzione. Impone che il rapporto tra voti e seggi non sia alterato, compromettendo la corretta rappresentazione della volontà popolare. Listoni bloccati con premio fisso di 70 seggi alla Camera e 35 al Senato, che sono formalmente sono detratti dai seggi assegnate alle circoscrizioni. Queste liste bloccate tolgono agli elettori ogni possibilità di scelta degli eletti e non prevedono alcuna alternanza di genere per i capilista. Io spero che le donne, che in gran segreto hanno fatto una rivoluzione qui, cioè mandandovi, diciamo, un segnale già qualche mese fa, lo rifacciano. Il sistema paritario scatta solo per l'elenco dei 6 candidati presenti sulla scheda. L'obbligo per ogni coalizione di indicare il Presidente del Consiglio in pectore limita queste prerogative e le prerogative appunto del Presidente della Repubblica, e ovviamente spinge la competizione verso una personalizzazione ulteriore. Avalla l'idea che il voto serva a eleggere direttamente un capo, ma con il voto si elegge il Parlamento, che rappresenta la pluralità appunto invece del Paese. Introducete una modifica sostanziale della forma di governo senza revisione costituzionale. Ecco, in una democrazia parlamentare non si vota per conferire pieni poteri a una singola persona. La nomina del Presidente del Consiglio è appunto prerogativa del Capo dello Stato. Il governo trae la propria legittimazione dal rapporto fiduciario con le Camere. Naturalmente tutto questo lo sapete. E naturalmente volete scardinare quella democrazia, quell'impianto costituzionale democratico, un fatto gravissimo in una fase storica di crescente rifiuto della politica e livelli record di astensionismo. Già, perché quel 22%, lo dico alla sottosegretaria, a cui do anche la mia nostra solidarietà per quanto è accaduto ovviamente a Reggio Calabria e nella scorsa elezione, perché nessuno dovrebbe fare quello che hanno fatto a lei, e spero che, diciamo, disciplineremo molto presto anche gli attacchi tramite intelligenza artificiale. Davvero la nostra solidarietà è totale. Ecco, dicevo però che quel 22% di elettori in Calabria parla a tutti noi. Cioè parla di una crisi strutturale, diciamo, di questa democrazia. Ho concluso, Presidente. Insomma, le leggi elettorali non sono strumenti nelle mani della maggioranza di turno. E troppa tracotanza, questa sì, credo vi si ritorcerà contro. E allora ho finito. Io credo che siamo qua per dire che le regole non si cambiano, non le si cambiano da soli, non le si cambiano a pochi mesi dalle elezioni. Però vi do una buona notizia, che tanto qualsiasi cosa cambierete al prossimo giro, tutte le previsioni che vi siete fatti, cambierà il segno di questo governo e di questo Parlamento e anche di questa legge elettorale. Siamo qui per questo, siamo qua per costruire un'alternativa, siamo qua per organizzare la speranza e dobbiamo davvero farlo per dare un'alternativa anche costituzionale e democratica a questo Paese. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ghio. Ne ha facoltà, prego.
9: Grazie. Del Partito Democratico.
10: Presidente, sottosegretaria Siracusano, anche da parte del nostro gruppo la solidarietà per l'attacco indegno che ha ricevuto nei giorni scorsi. Prima ancora di entrare nel merito della legge è necessario, io credo, alzare lo sguardo, guardare fuori da quest'Aula, domandarsi se davvero in questo momento storico la priorità assoluta alla quale il Parlamento della Repubblica sta dedicando una parte così rilevante del proprio tempo, peraltro oggi nell'assenza totale da parte dei rappresentanti della maggioranza, sia cambiare le regole. Perché fuori di qui ci sono persone che si misurano ogni giorno con l'inflazione che risucchia i loro stipendi, con salari che non hanno recuperato il potere d'acquisto, con l'energia che pesa come un macigno sulle famiglie e sulle imprese. E mentre famiglie e imprese fanno i conti con queste difficoltà, il calendario del Parlamento da mesi ruota intorno al vostro unico obiettivo, come cambiare le regole elettorali. È una contraddizione soprattutto per voi che se non foste accecati dalla paura di perdere le elezioni non dovreste ignorare, visto che governate da 4 anni senza dare risposte a questi bisogni, a queste emergenze delle persone. E lo è non perché la legge elettorale non sia importante, lo è moltissimo, e anche per questo dovreste interrogarvi sul momento nel quale avete scelto di farla, sul metodo che avete utilizzato e soprattutto sulle ragioni per le quali appunto state condizionando da mesi, soprattutto dal giorno dopo la sconfitta pesante al referendum sulla giustizia che vi ha mandato nel panico l'attività del Parlamento italiano. Perché una cosa è discutere di riforma elettorale, di cambiamento delle regole, cercando regole condivise nella prima parte del mandato, regole che possano durare nel tempo, che siano riconosciute come patrimonio della Repubblica. E lo si poteva fare insieme ad inizio legislatura. Un'altra, intervenire sulle regole del gioco, cambiandole anche di giorno in giorno, all'ultimo miglio, nell'ultimo anno, forse negli ultimi mesi. La Commissione di Venezia, è stato detto da tanti, richiama da tempo l'esigenza di garantire stabilità alle regole elettorali, di evitare modifiche sostanziali nell'imminenza delle elezioni, e queste raccomandazioni sono importanti perché una legge elettorale non dovrebbe essere a immagine della maggioranza, non dovrebbe essere una manipolazione delle regole, ma patrimonio di tutti. Ed è proprio per questo che non dovrebbe essere costruita, come state facendo, sulla paura di perdere e modificata a colpi di emendamenti e subemendamenti sulla base del sondaggio del giorno. Mi riferisco allo spettacolo degli ultimi giorni, delle ultime settimane in Senato, quando gli sherpa della maggioranza discutevano ogni giorno se abbassare il quorum della soglia in cui scatta il premio di maggioranza al 42, al 41, al 40, dando numeri continui a seconda dei dati del sondaggio del mattino. Ma stiamo al merito. Ci presentate la nuova legge come un sistema per garantire maggiore stabilità, maggiore governabilità. Credo che la prima cosa da fare è smettere di usare la parola governabilità come se fosse sufficiente a chiudere ogni discussione, a chiudere ogni problema, perché la governabilità è un valore se produce risultati. Peraltro voi, anche in assenza di questi, anche in assenza dei risultati, pochi giorni fa avete celebrato in pompa magna la durata record del governo ottenuta con la legge elettorale attuale, quindi cade la ragione prevalente per cui volete cambiarla. Ma c'è un valore altrettanto importante che calpestate, che è la rappresentanza, che con questa legge ignorate. È un valore a maggior ragione importante in un paese dove vota il 50% della popolazione, con punte drammatiche come quell'80% di popolazione che ha scelto di non votare pochi giorni fa le supplettive in Calabria. E una legge elettorale seria in questa fase dovrebbe avere l'ambizione di tenere insieme stabilità e rappresentanza, non di utilizzare la prima per comprimere la seconda. Invertire la tendenza dell'astensionismo dovrebbe essere la vostra, la nostra ossessione, e invece state facendo tutt'altro. Il problema quindi non è semplicemente stabilire come fare ad avere ad ogni prezzo una maggioranza parlamentare. Il problema è come recuperare fiducia e speranza nei cittadini verso l'istituzione. Sta qui il senso profondo della politica, sta qui il valore della democrazia, non nel cercare di mantenere ad ogni costo rapporti di forza per rimanere al governo, per rimanere al potere, magari per lanciare un'opa sulle future cariche istituzionali più alte dello Stato. Se la risposta alla crisi della partecipazione è quella di costruire sistemi sempre più sofisticati per trasformare una parte del consenso in una maggioranza molto ampia, vuol dire che affrontate il problema dal lato sbagliato, solo da quello della vostra convenienza. E quando sempre più cittadini decidono di non votare, le alchimie fanno peggio, mentre dovremmo chiederci come rendere il loro voto più incisivo, più significativo. E qui ci viene l'altra questione, quella che ha a che fare con la rappresentanza, perché voi dite agli italiani: vi restituiamo la possibilità di scegliere. Ma ci credete davvero mentre lo dite? Il Senato ha introdotto la possibilità di barrare fino a 3 crocette fra i candidati in lista, ma soltanto per i candidati che non siano capilista. Quelle preferenze sono farlocche. E lo sapete bene anche voi. Il Parlamento sarà composto comunque da nominati per oltre l'80%, i superblindati del listone di maggioranza, i capilista indicati dal partito, e solo per un'esigua percentuale, solo per i 2, forse 3 partiti più grandi, i candidati che avranno ricevuto un maggior numero di preferenze. Nella lista in cui la stragrande maggioranza delle persone inserite non sarà mai eletta. Insomma, una vera truffa. Ma il capolavoro lo avete fatto con la rappresentanza di genere, perché con questa legge la prima premier donna nella storia del nostro paese dimostra, mette il bollino sul fatto che non lavora per le donne ma per se stessa. Quando propone di cancellare la norma che oggi non consente di superare il 60% dei capilista per genere, di fatto sarete responsabili di avere meno donne in Parlamento, sapendo che più che mai oggi abbiamo bisogno di una rappresentanza paritaria, visto che in questo Parlamento siedono solo il 33% di donne, diminuita peraltro rispetto alla legislatura precedente. Avete liquidato il tema della rappresentanza di genere invitando i partiti a farsene carico in modo volontaristico, come se non fosse una questione profondamente intrinseca la qualità della nostra democrazia, e questo proprio negli 80 anni del voto alle donne. Il passo indietro clamoroso, storico, che state imponendo è chiaro. E anche se non ci sono, mi rivolgo alle donne della maggioranza ancora una volta, o meglio agli scranni vuoti, ai loro banchi vuoti, per chiedere come possano accettare uno sfregio simile alla democrazia paritaria. Negli anni, con maggioranze diverse, l'impegno trasversale di tante donne ha messo in campo strumenti che hanno consentito a più donne di entrare nelle istituzioni, cancellando le norme antidiscriminatorie, costruendone di nuove inclusive. Ora calpestate anche quell'impegno di tante nostre colleghe che in modo bipartisan avevano fatto fare passi avanti alla democrazia. State allontanando le donne dal Parlamento, e di questo la Presidente del Consiglio, le parlamentari e i parlamentari della maggioranza devono assumersene la responsabilità. In conclusione, Presidente, questa è una legge raffazzonata e pericolosa. Lo è quando interviene sull'equilibrio dei poteri della Repubblica, sugli organi di garanzia, quando introduce quell'antipasto di premierato che sul terreno della riforma costituzionale non vi è riuscito. È una legge elettorale a cui non importa nulla della rappresentanza, si è detto, ma anche in altri modi, quando allontana i territori, eliminando i collegi uninominali, con la norma anticespugli che produce un paradosso intollerabile: il premio può finire a chi perde. Insomma, un pasticcio pericoloso su tutta la linea. Le regole della democrazia devono sopravvivere ai governi, non possono essere fatte per consentire ai governi di conservare il potere anche quando cambia il loro consenso. La vostra legge è la vostra prova di resistenza per conservare il potere, questo è. Ma la nostra opposizione a questo scempio continuerà qui e fuori dalle aule parlamentari.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Tucci. Ne ha facoltà, prego.
11: Grazie.
7: Del Movimento 5 Stelle.
11: Sottosegretario, anche da parte del gruppo Movimento 5 Stelle la nostra solidarietà per l'indegno post che ha dovuto subire. È qualcosa che la politica non dovrebbe mai abbassarsi a fare, perché noi qui rappresentiamo i cittadini. Detto ciò, passo a quello che è l'argomento odierno. Oggi siamo qui a discutere della legge elettorale, che è probabilmente la cosa più distante dai cittadini, perché con tutti i problemi che ci sono oggi fuori, tra caro carburante, caro energia, caro spesa e chi più ne ha più ne metta, ormai i cittadini sono esasperati e sicuramente l'ultima cosa a cui un cittadino italiano oggi pensa è quale legge elettorale partoriranno. Bene, parlando della legge elettorale, io Presidente poco fa mi sono appuntato due interventi dei colleghi di maggioranza che purtroppo noto completamente assenti. Nei loro due interventi la collega Bordolani della Lega ha detto che con questa legge restituiranno centralità al voto dei cittadini italiani e la

0: Abbiamo i listini bloccati e la ratio delle preferenze dovrebbe essere quella, su cui siamo tutti d'accordo, di riavvicinare il cittadino alla politica. Mi dice com'è possibile riavvicinare il cittadino alla politica se si passa da un listino bloccato a un listino, come è stato inteso in questa legge elettorale, in cui gli si dice al cittadino: da oggi puoi scegliere i tuoi candidati. Ma chi va in Parlamento lo decido io, perché, come hanno ampiamente detto i colleghi che sono intervenuti prima di me, il 70 e oltre per cento dei parlamentari verrà scelto fra capilista e listone relativo al premio di maggioranza. Allora la domanda che ci si deve porre è: quale preferenza avete introdotto? La realtà è che avete provato a trovare una via di mezzo fra quella che era la posizione della Premier quando era all'opposizione, ovvero voglio le preferenze, e quello che poteva essere il vostro tornaconto migliore. Anche su questo però avete sbagliato. Perché avete sbagliato? Perché banalmente, quando avete immaginato questa legge elettorale, c'era un'altra fotografia a livello di sondaggi. Nel frattempo è intervenuto il referendum che vi ha dato la prima batosta elettorale. In seconda battuta c'è stata una scissione dentro la Lega che nessuno di voi immaginava, che vi ha ulteriormente depotenziato, e questa legge elettorale che avevate immaginato per vincere alla fine probabilmente vi porterà a perdere, malamente. Ma c'è un altro passaggio ancora, c'è un altro passaggio che io voglio sottoporvi, a voi in particolare che state in maggioranza, perché con questa legge elettorale i partiti che stanno sotto la soglia del 10%, e qui ve lo dico e ricordatevi queste parole, avranno una grande difficoltà, soprattutto lato attuale maggioranza, anche a compilare le liste, perché i parlamentari uscenti, laddove non saranno inseriti come capolista, dovranno andare a fare una campagna elettorale, a prendersi le preferenze, spendere una marea di soldi per fare la campagna elettorale con le preferenze, che è completamente diversa, con il rischio di prendere 20-30 mila voti e neanche essere eletti. Allora si domanderanno: chi me lo fa fare a candidarmi? Perché l'altro rovescio, il rovescio della medaglia è: se non prendo i 30 mila voti e comunque non scatto, ne prendo 3 mila e mi brucio politicamente. Quindi, sottosegretaria, le ripeto, parlo con lei perché non c'è nessuno. Quando compilerete le liste, ricordatevi di queste parole. Avrete grosse difficoltà a compilare anche le vostre liste, perché avete fatto una legge elettorale che punirà per primi voi.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Calderone. Ne ha facoltà, prego.
2: Sì, grazie signor Presidente, signori colleghi. È mia ferma convinzione che quando
3: si Gruppo Misto Futuro
2: un problema importante, di un problema fondamentale che decide le sorti non soltanto dei parlamentari e del Parlamento, ma soprattutto dei cittadini, bisogna essere seri, bisogna essere onesti, bisogna essere puntuali. Ed è inaccettabile, ripeto, inaccettabile, che ancora oggi e tutti i giorni la maggioranza possa andare in televisione dicendo che ha reintrodotto le preferenze. È una bugia, è un atteggiamento falso, è un atteggiamento ipocrita, è un atteggiamento da farisei. State tentando, badate, tentando di prendere in giro gli italiani. Perché poi vedete, c'è una sorta di prova del 9. La prova del 9 è l'urna, quando si va a votare. Quando la gente vota, perché la gente capisce, la gente non ha gli occhi bendati, la gente capisce, signor Ministro, per esempio, che lei è stata candidata in Basilicata avendo la città natale a Rovigo, vivendo a Roma e magari passando per Padova. Io la vorrei vedere, cara signor Ministro, a misurarsi con le preferenze in Basilicata, se riuscisse a superare 30 voti o 40 voti, o come qualche sottosegretario della mia zona, la vorrei vedere misurarsi con le preferenze. E come? E parla chi è stato sempre eletto al Parlamento siciliano con tanti, tanti, tanti voti. Quindi qua non si spaventa nessuno delle preferenze. Siamo pronti noi di Futuro Nazionale, perché c'è il vento è dietro le nostre spalle che ci spinge, e sono i voti, sono le preferenze. E allora questa storia della lista bloccata, di mettere i deputati blindati.

0: che frequentano le segreterie del partito e non il territorio per risolvere i problemi della gente, i problemi della povera gente. È una brutta storia che state tentando di far passare come una svolta epocale. Abbiamo reintrodotto le preferenze, abbiamo nuovamente dato voce ai cittadini. No, non è vero, è una bugia. E il popolo italiano lo sa, e se non lo sa ci sarà futuro nazionale, come sempre, fronte alta e petto in avanti, a difendere il popolo italiano. Perché questo è il nostro ruolo. Vedete, io sono stato per anni, dico, nella gabbia della maggioranza, perché tante volte non potevo dire quello che pensavo, perché per me fare parte di un partito, di un aggregato politico è una cosa seria. E quando non lo si condivide più, così come io ho fatto, bisogna andare via. No, questa non è una legge che reintroduce le preferenze, è una legge che premia, ribadisco, sempre le segreterie del partito. Altra stortura, andrà, se si raggiungerà il premio di maggioranza, andrà a governare la minoranza. Ma vedete che cosa strana, eppure la Corte Costituzionale, allora si parlava del 35%, per carità, ho letto bene quel provvedimento, ma la Corte Costituzionale aveva messo in guardia il legislatore. Ancora una volta andiamo a commettere errori, poi magari sarà l'alta corte di legittimità a sanzionare ancora una volta una legge del Parlamento. Concludo, sì, Presidente, le pluricandidature. Le pluricandidature completano l'opera, perché si mette il candidato o la candidata di segreteria in 4-5 collegi, in modo tale che è blindata, in modo tale che nessuno può togliergli il posto in Parlamento. È una brutta storia quella che sta scrivendo il Parlamento italiano e credo che sia necessario rappresentarlo ai cittadini italiani, e concludo veramente, che tutto sono tranne stupidi e che non capiscono che questa è l'ennesima legge per prendere in giro appunto il popolo d'Italia.
1: Grazie, onorevole. Adesso, colleghi, vi chiedo la pazienza di una breve pausa tecnica, quindi sospendo la seduta che riprenderà alle ore 19:05. La seduta è sospesa.
2: Radio Radicale, come avete sentito dal vicepresidente Ascani, la seduta della Camera è sospesa per pochi minuti, riprenderà tra 3 minuti. La Camera sta affrontando la discussione generale della proposta di legge che reca le disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, approvata già dalla Camera e poi modificata dal Senato e ora ritornata all'esame dell'Aula di Montecitorio. In attesa che riprendano i lavori, andiamo a vedere alcune agenzie. Innanzitutto sulla manovra, la Presidente del Consiglio Meloni: continueremo nella direzione che abbiamo intrapreso sino ad ora, perché noi abbiamo seguito sempre la stessa logica in questi anni, aggiungere anno dopo anno una pietra in più alla stessa strategia. E quella strategia si è sempre concentrata sui salari e difesa del potere d'acquisto, sostegno alle imprese, protezione della famiglia e incentivo alla natalità e salute. Così Giorgia Meloni in video collegamento alla seconda edizione di Oltre le Radici, l'evento annuale del Gazzettino, parlando della prossima legge di bilancio. In un altro passaggio, sempre sullo stesso tema, ha rilevato che noi siamo all'inizio del lavoro che ci porterà a definire le misure che comporranno la legge di bilancio. Notoriamente non è un lavoro facile e non è neanche un lavoro veloce. E andiamo invece a vedere cosa ci dicono il riassunto delle notizie del giorno dell'ANSA. Il primo titolo è sulla paura sul volo per Israele, sventato un altro 11 settembre. Il copilota tenta di far precipitare l'aereo, è terrorismo. Terrore nei cieli del Medio Oriente, con Israele che denuncia un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota omanita del volo Fly Dubai decollato da Dubai e diretto a Tel Aviv, ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing sul quale viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. Panico a bordo quando l'aereo ha subito una brusca perdita di quota andando in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo solo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio, neutralizzando l'assalitore e portando in salvo il volo in Arabia Saudita. Rendo omaggio agli eroi a bordo, ha detto Netanyahu, che ieri aveva evocato possibili attacchi in vista del voto di ottobre, riunito il gabinetto di sicurezza. Veniamo ai temi dell'energia. Nuovo balzo dell'inflazione a settembre, che vola al 4,2%, il dato più alto da settembre 2023, quando toccò il 5,3%. A pesare la fiammata dell'energia, il rialzo del 22,3%, una batosta peggiore di ogni previsione, che si tradurrà in 1.389 euro in più a famiglia per i consumatori. Ma ci ricolleghiamo con la Camera.
3: Grazie Presidente, io devo ringraziare
2: Luana Zanella di Alleanza Verdi Sinistra,
3: colleghi che come relatore e relatrice di minoranza hanno presentato e rappresentato il punto di vista della coalizione rispetto della coalizione di opposizione rispetto a questa disegno di legge che veramente propone un escamotage anche vile, direi, da un certo punto di vista rispetto a quello che era stato, c'è la ministra Casellati che potrà convenire, il tentativo della Premier di modificare la forma dello Stato, di introdurre il premierato, non le è riuscito dopo lo scacco terribile del referendum contro il tentativo di riforma della giustizia, non se l'è evidentemente sentita di proseguire a fronte del fatto che probabilmente un'altra fortissima delusione a lei sarebbe pervenuta. Ecco, allora questa proposta, questo disegno di legge sul sistema elettorale, che però ripropone, diciamo, la cultura politica che ha ispirato il progetto di revisione costituzionale, che poi alla fine non è riuscito. Ed ecco quindi l'obbligo di presentare l'indicazione del Premier, espropriando, seppure non in maniera, diciamo, palese, non in maniera così sfacciata, ma così con l'indicazione a fronte della presentazione del programma elettorale da parte delle coalizioni della candidato o candidata Premier. Ecco. E anche lì dico, ha ragione, aveva avuto ragione oggi chi, come il collega Maggi, ha sottolineato il fatto che doveva essere proprio invece una revisione costituzionale a proporre una simile proposta, una simile riforma, che è fondamentale perché ovviamente esplicitamente viene tolta una delle prerogative in capo, niente di meno che al Presidente della Repubblica. Ecco allora la presentazione di una legge che prevede, tra i tanti aspetti che sono stati illustrati e criticati anche aspramente, che prevede cosa? Un premio di maggioranza, mi soffermo un attimo su questo aspetto, che addirittura va al di là di quello che era previsto dalla legge cosiddetta truffa del 1953. Vi ricorderete tutti che questa legge truffa prevedeva un premio di maggioranza che arrivava al 64,4%. per cento della Camera dei Deputati, del numero quindi dei deputati assegnati, alla coalizione di partiti che avesse raggiunto almeno il 50% più uno del numero dei deputati stessi. Ecco. Quindi siamo arrivati addirittura a riproporre, peggiorandola, una legge che in tutti i manuali di diritto costituzionale, sia a livello universitario che a livello di scuole medie e superiori, era indicato come uno scandalo della democrazia, tanto vero che nel 1954 la stessa legge venne abrogata. Ecco, di questo stiamo parlando, ma ormai non ci si scandalizza più di niente, assolutamente, non si ha memoria, non dico storica, ma neanche quella di alcuni decenni appena passati. E io vorrei qui riprendere uno dei ragionamenti che abbiamo già illustrato in questa aula, perché vedete, uno degli aspetti più gravi secondo noi e vergognosi di questa proposta di riforma elettorale è la cancellazione della misura che pure era rimasta presente e agente nel cosiddetto Rosatellum, a garanzia di un equilibrio tra donne e uomini nell'indicazione dei capilista. Il rischio di un Parlamento, è stato detto da più di uno dei deputati e deputate che hanno preso parola, sempre da parte dell'opposizione, va detto, il rischio di un Parlamento che sarà segnato ancora più drasticamente dalla limitata presenza femminile è stato liquidato da voi con indifferenza, se non con fastidio. Purtroppo, perfino da alcune colleghe, e in particolare mi riferisco alla collega Bordonali, che ha completamente dimenticato che una delle sue colleghe di partito, Silvana Comaroli, aveva viceversa sottoscritto una lettera appello, di cui anch'io sono firmataria, lanciata a luglio dalla collega Elena Bonetti di Azione, assieme a Isabella Del Monte di Forza Italia e Chiara Gribaudo del PD, in cui veniva denunciato un dato semplice e scomodo, e io lo voglio ribadire qui: il voto di preferenza penalizza le donne, che troppo spesso dispongono di risorse minori, risorse sia economiche, sia a livello di visibilità, di reti di potere che per le donne sono meno consolidate. Questa è una realtà sacrosanta, perché è dimostrata statisticamente, ci sono ormai c'è una letteratura che potrebbe e dovrebbe essere meglio consultata. Il nostro collega Zaratti, già durante l'esame in commissione, poi l'hai preso in aula e in più occasioni ormai, aveva presentato un emendamento per il collegio uninominale con quote paritarie, capace davvero di garantire il rapporto tra eletto, eletta e territorio, e una partecipazione diretta dell'elettorato prima e dopo le elezioni. Chi come me è stato in altro momento della nostra storia parlamentare eletta con il collegio uninominale sa di cosa parlo, perché invece le scelte come vengono fatte adesso, verranno fatte adesso e come anche furono prima, però un minimo di collegi uninominali nella legge precedente era previsto, ecco, cosa succede? Che effettivamente con circoscrizioni estesissime molto difficile sarà e sarebbe avere il rapporto vero con il territorio, per cui anche il discorso delle preferenze rischia di essere veramente una presa in giro. Ecco, qui abbiamo preferito, avete anzi preferito, un'altra strada. Capolista bloccato e voto di preferenza multipla su listini limitati. Ma, ripeto, si tratta di una vera e propria presa in giro. Il punto più grottesco è che tutto questo viene venduto, anche oggi l'abbiamo sentito, come una restituzione di potere agli elettori e alle elettrici. In realtà si restituisce spazio ai soliti meccanismi di forza, ai pacchetti di voti, alle reti di influenza. E poiché in quest'Aula, anche oggi, si è celebrato l'elogio smodato delle preferenze, conviene che si ricordi oggi, io vorrei fare proprio questo passaggio molto rilevante a mio giudizio, ciò che molti fingono di dimenticare. Negli anni 90 il voto di preferenza fu al centro di uno dei capitoli più oscuri della della politica italiana. Il legame tra voto di preferenza e voto di scambio emerse in tutta la sua gravità, mostrando come la preferenza potesse diventare merce di scambio tra politica e organizzazioni criminali. Non a caso, nel giugno del 1992, ricordo, fu introdotto il reato di scambio elettorale politico-mafioso, articolo 416 ter del Codice Penale. E nel 2008 ci fu il divieto assoluto di introdurre fotocamere e cellulari nelle cabine elettorali. Ebbene, le critiche erano chiarissime allora e restano attuali oggi. Troppe preferenze alimentano competizione interna all'interno dei partiti, che ricordo che sono i partiti che alla fine presentano i candidati e le candidate, con le preferenze, con il sistema uninominale e con qualsiasi altro sistema si voglia configurare e si configurerà. Ecco, il clientelismo, le spese personali fuori controllo e perfino il controllo del voto stesso. I candidati dello stesso partito finivano, lo sappiamo, lo conosciamo bene, per farsi guerra dentro la stessa lista, trasformando la competizione politica in una lotta correntizia, cordate, clientele. Le campagne personali, sempre più costose, aprirono le porte a rapporti opachi con interessi locali, lobby, sistemi di scambio, esattamente ciò che una democrazia dovrebbe prevenire, non resuscitare. In alcune aree le preferenze multiple non erano affatto uno strumento di libertà, potevano diventare un mezzo, potrei descriverlo momento per momento, per verificare, condizionare e perfino imporre il voto. Ci sono pagine giudiziarie a proposito della Sicilia che lo confermano pienamente. Le preferenze multiple potevano trasformarsi, come sappiamo, o alcuni o alcune almeno sanno, in un codice di riconoscimento del voto. C'erano delle tecniche precise. Attraverso combinazioni diverse di nomi assegnati a gruppi di elettori, chi organizzava il consenso riusciva a verificare durante lo spoglio addirittura quali territori, quali quartieri o gruppi avessero disobbedito o obbedito agli accordi. E vi ricordate la scheda ballerina? quella che veniva consegnata fuori dal seggio all'elettore, una scheda già votata, mentre quella bianca ricevuta al seggio tornava all'esterno e veniva riutilizzata per controllare il voto successivo. Proprio per arginare questi abusi, il legislatore, come ho detto, fu costretto a introdurre norme più severe. Ecco, io ricordo che mentre a Milano esplodeva Mani Pulite sulle tangenti aziendali, a Napoli, in Campania, emergeva un sistema in cui corruzione politica e criminalità organizzata erano strettamente intrecciate. Ebbene, tra il 92 e il 94, chiudo, crollò la classe politica fondata sul controllo delle preferenze. Leader con record di consenso personale nelle circoscrizioni meridionali furono travolti da indagine per concorso esterno in associazione mafiosa e voto di scambio. Quindi fu rivelato il nesso tra denaro, consenso e preferenza. Quindi fare e rifare e riproporre il sistema delle preferenze come se fosse la panacea di tutti i nostri mali e soprattutto come un segno di ritrovata democrazia, io credo che sia non soltanto un errore politico, ma anche riveli l'ignoranza oppure una malafede che rimuove il nostro passato peggiore che noi vorremmo lasciarci veramente dietro le spalle.
1: Grazie, onorevole. È iscritto a parlare il deputato Mauri, ne ha facoltà, prego.
4: Grazie signora Presidente, ma guardi, io sono facilitato anche nel mio intervento perché molti colleghi dell'opposizione hanno già dimostrato in maniera molto lucida l'unica ragione per cui la maggioranza, o meglio il governo, o meglio la Presidente del Consiglio, hanno deciso di cambiare la legge elettorale. Non è per nessuno dei motivi che ci hanno raccontato, ma il motivo è un altro, e cioè il loro interesse. Si sentono in difficoltà, non vogliono assolutamente mollare la poltrona e il potere, e di conseguenza provano in tutti i modi, mettendo mano alle regole, e questo è il modo peggiore, per provare a mantenere saldo il loro potere e per poter continuare a esercitare quella forza che sta, io penso, rovinando questo paese. E cosa ci raccontano? Ci raccontano che lo fanno per la stabilità. Poi un po' si tradiscono, perché nella discussione in commissione, ma anche quella oggi qua in aula, per i pochissimi interventi che abbiamo ascoltato da esponenti della maggioranza, dicono: no, noi lo facciamo perché l'altra volta voi eravate divisi, il centro-sinistra era diviso e invece adesso andrete insieme. E però, guardate, questa non è la stabilità, questo è, come dicevamo prima, l'interesse personale o, se va bene, diciamo così, l'interesse politico. E poi, guardate, c'è una cosa che a me risulta evidente, cioè quando si prova a fare una cosa raccontandone un'altra, poi alla fine si va incontro a continue contraddizioni. E in questo caso la prima delle tante contraddizioni è che chi dice che vuole fare una nuova legge per garantire stabilità, poi dopo pochi minuti la Presidente del Consiglio ci spiega che lei vuole finire prima questa legislatura perché vuole andare al voto in primavera. Questo ovviamente a prescindere dalla volontà del Capo dello Stato. Ma come? Io voglio fare una legge, o meglio dico di voler fare una legge per garantire stabilità, e poi la prima cosa che mi viene in mente nel momento in cui io faccio quella legge è precipitarmi al voto? Beh, allora, questa mi sembra una contraddizione non di poco conto, che già di per sé, diciamo così, smentirebbe le ragioni che vengono portate, e dall'altro però dimostra anche in termini politici una grande debolezza. E cioè la percezione, perché questo ce l'hanno a Palazzo Chigi, che il rapporto con i cittadini si è sempre più logorato. E più passerà il tempo e più si logorerà e avrà un effetto dal punto di vista elettorale. E allora diciamo andiamo prima possibile al voto prima che magari un po' troppa gente si accorga di quello che stiamo facendo o che abbiamo promesso di fare e non abbiamo fatto. Qualcuno qua diceva, la collega Bordonali, no, noi siamo quelli che vogliono andare fino in fondo. Ecco, mi sembra esattamente il contrario, voi non volete andare fino in fondo, poi che dentro la maggioranza ci sia, per dire in maniera elegante, un dibattito, una dialettica, mi sembra abbastanza evidente, ma anche questo è sotto gli occhi di tutti. L'altra cosa, ma anche l'altra contraddizione, è quella del voler mettere nero su bianco l'indicazione del Presidente del Consiglio indicato. Ora, guardate, anche questa cosa, oltre a un aspetto costituzionalmente molto delicato, che è quello di andare a toccare le prerogative del Capo dello Stato, qua abbiamo sviscerato questa materia, io sinceramente fatico a credere come chi governa un paese non possa, come dire, avere, sentire la responsabilità prima di difendere le istituzioni. Invece è chiaro che qui c'è gente che le istituzioni fa strame ogni giorno e di conseguenza non si pone neanche il tema di, diciamo così, tutelare chi più di chiunque altro, la figura che più di chiunque altro garantisce l'unità, la serietà, l'autorevolezza di questo paese anche all'estero. E dicono bisogna indicare il Presidente perché bisogna dare la possibilità ai cittadini di scegliere, insomma, non possiamo non farli scegliere, bisogna dire già da prima chi sarà il Presidente del Consiglio. Bene, scusate, forse mi ricordo male io, ma alle ultime elezioni politiche, non cinque elezioni politiche fa, alle ultime elezioni politiche, quelle che hanno portato poi alla Presidenza del Consiglio Giorgia Meloni, il centrodestra non ha presentato un candidato. Ok? Il centrodestra si è presentato ai cittadini dicendo chi prenderà più voti farà il Presidente. Per cui qual è la questione? Cioè, quando si può indicare politicamente, scorse elezioni, il centrodestra non indica il proprio candidato presidente, ma quando ce l'ha ed è chiaro che sarà quello il candidato, allora non solo vuole che si dica, ma vuole metterlo dentro la legge. Mi sembra chiarissima la strumentalità e anche qui la finalità non è alta, ma è di bieco interesse, è di bassa tattica, è di piccolo cabotaggio, no? Siccome noi centrodestra abbiamo il candidato, gli altri non ce l'hanno, allora costruiamo una norma che in qualche modo prova a mettere difficoltà. Non preoccupatevi, risolveremo questa cosa come tante altre, come abbiamo sempre fatto. Ma questo è il vostro intendimento, questo è il vostro livello, questo è l'atteggiamento che voi mettete nel, quando mettete in mano una materia così delicata come la legge elettorale, come le regole che sono fondamentali in democrazia. E poi anche sulla questione delle preferenze, anche qua lo dico molto velocemente, è del tutto evidente che sono delle preferenze finte, perché con quelle preferenze si eleggerà una quota decisamente limitata e minoritaria dei prossimi parlamentari, perché possono essere aggirate in mille modi, ma anche qua mi interessa la motivazione che usate, cioè reintroduciamo le preferenze, vabbè, si fa per dire, ma per ridare potere ai cittadini di poter scegliere i propri parlamentari. Peccato che nello stesso identico momento facciate altre due cose. La prima è che togliete i collegi maggioritari, che per definizione universale sono lo strumento che permette più direttamente al cittadino di decidere chi è il proprio rappresentante in Parlamento, e non contenti vi inventate il listone. Poi chi conosce la storia sa che listone evoca una parola che evoca delle cose, diciamo così, particolarmente spiacevoli in questo peso, però diciamo così, non stiamo troppo a sottilizzare perché con voi è abbastanza inutile anche tra l'altro. No, voi mettete listoni in cui fate leggere 70 più 35 tra Camera e Senato. Altro che ridare ai cittadini il diritto di, glielo state sottraendo, perché prima avevano i collegi maggioritari, ma si trovano un listone bloccato. Questa è la vostra idea di come si ridà la voce ai cittadini, ma anche perché siete quelli che i cittadini, come dire, preferite che stiano zitti. E guardate, la stessa cosa, le stesse contraddizioni ci sono anche sulla questione delle firme. Voi quadruplicate le firme, e quadruplicate le firme evidentemente mettendo a serio rischio la possibilità per formazioni, guardate, che sono anche tra l'altro rappresentate in Parlamento, in alcuni casi anche hanno un'attività molto forte o sono presenti nel Paese, per cui provate anche qua, mettendo mano alle regole, di incidere sulla democrazia. Ok? Questa è una cosa grave, tra l'altro questa cosa può incidere anche profondamente sulla libertà non tanto di chi si presenta, ma dei cittadini di poter scegliere. E voi lo fate dicendo, vabbè, no, lo facciamo per evitare la proliferazione, non è che ci possono essere mille partiti. E cosa fate con una mano questa? E cosa fate con l'altra mano? Con l'altra mano togliete il limite dell'1% con cui si può concorrere ad arrivare al premio di maggioranza. Cioè voi da un lato ci spiegate che lo fate per ridurre la frammentazione, dall'altro invece introducete regole che garantiscono la frammentazione. Anche qua le contraddizioni sono lì a dimostrare la cosa che tutti qua stiamo dicendo e che è uscita in maniera chiara anche nel dibattito al Senato e al dibattito qua in Commissione, e cioè voi avete in testa una sola cosa, avete in testa voi stessi e i vostri interessi, nient'altro. Il Paese non esiste, la democrazia non esiste, ci siete solo ed esclusivamente voi. Occhio, perché così non andate per niente lontano. Grazie.
1: Grazie onorevole. È iscritta a parlare la deputata Pavanelli. Ne ha facoltà, prego.
5: Grazie signora Presidente, Ministra. Prima di qualsiasi altra cosa credo che dovremmo chiederci perché oggi la priorità di questo governo è cambiare la legge elettorale. Come mai dopo quasi 4 anni di nulla cosmico, mentre il Paese è in ginocchio, mentre le famiglie non arrivano a fine mese, mentre le imprese soffrono il caro energia, la priorità di questo governo e della vostra maggioranza è quella di decidere le regole con cui tornerete a sedervi su queste poltrone. Perché questa la buona sostanza, la sintesi politica di questa legge. Non è una legge sulla governabilità, come volete far credere, è una legge che comprime la democrazia chiedendo minimo 6.000 firme a circoscrizione alle forze politiche che non sono già in Parlamento. Avete capito bene? 450.000 firme per presentare una lista in tutte le circoscrizioni, praticamente 4 volte quelle richieste attualmente, vietandone pure la raccolta digitale. E allora io vi chiedo, da dove viene questo terrore della concorrenza politica? Perché un cittadino che vuole fondare un movimento, organizzare una nuova forza politica o presentare una proposta diversa deve affrontare una barriera che tutti gli altri invece non hanno? Mi dispiace, ma l'unica risposta che mi viene in mente è l'esigenza di proteggere la casta. Nel frattempo però ci raccontate la storia delle preferenze. È incredibile come siate riusciti a fare vuota propaganda anche su questo. In tema di mistificazione della realtà siete veramente i migliori, non c'è dubbio. Ma anche qui bisogna dire agli italiani tutta la verità, non solo quella parte che vi conviene. Le preferenze sono soltanto l'ultimo criterio con cui verranno scelti i nostri rappresentanti. Prima verranno eletti 105 parlamentari di un listone bloccato che scattano con il premio di governabilità e poi verranno eletti tutti i capilista bloccati. Tutti i rappresentanti scelti dalle segreterie di partito prima ancora che si aprano le urne. E allora smettiamola di raccontare che questa legge permette agli italiani la possibilità di eleggere i propri parlamentari, perché la verità è che non è così. Perché una cosa è mettere dei nomi sulla scheda, un'altra è consentire davvero ai cittadini di scegliere chi tra quei nomi deve essere eletto. E la differenza, Ministra, è enorme. Chi sarà dentro il listone e al tempo stesso capolista bloccato sarà certo di entrare, a prescindere dalla circoscrizione di candidatura. A rischiare sono ovviamente le regioni più piccole, come l'Umbria, il Molise o la Basilicata. E questo accadrebbe non perché i cittadini non hanno votato o abbiano scelto male, ma perché ancora una volta è stato costruito un meccanismo nel quale una parte significativa dei parlamentari viene calata dall'alto. Infatti il premio di maggioranza porta con sé anche il solito tema di costituzionalità, ma soprattutto sul Senato. Questa legge pone una questione enorme, eludendo l'elettività su base regionale, come previsto dalla Corte, dalla nostra Costituzione all'articolo 57. Come potete anche solo pensare che la governabilità possa legittimare la compressione di qualsiasi principio costituzionale e democratico? Ma con questa legge elettorale siete riusciti anche a creare un grande paradosso politico. Se da un lato questo governo si vanta di essere l'esecutivo che ha portato la prima donna a Palazzo Chigi, dall'altro presenta una legge che cambia le regole e rischia di indebolire la presenza delle donne nelle aule parlamentari. E soprattutto perché queste regole le state scrivendo da soli? Una vera legge elettorale dovrebbe essere legge scritta da tutti, anche di chi domani si troverà in questi banchi da opposizione. Una vera legge elettorale dovrebbe assicurare la rappresentanza dei territori più piccoli. E allora chiamiamola con il suo vero nome, Presidente. Non siamo di fronte a una legge elettorale, ma una legge, l'ennesima, salva casta.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Ravetto, ne ha facoltà. Prego.
6: Grazie Presidente. Colleghi, quali erano gli elementi per cui abbiamo definito porcata il Porcellum e per i quali l'intero arco costituzionale in questi anni ha dichiarato nei dibattiti televisivi e non che il Porcellum andava cambiato? Perché noi chiamiamo il Porcellum una porcata? Noi chiamiamo il Porcellum una porcata perché ci sono le liste bloccate, cioè un Parlamento di nominati che vengono nominati grazie a una legge elettorale che consente ai partiti politici, ai segretari di partiti, di mettersi seduti e scrivere: i rappresentanti del popolo italiano sono Tizio, Caio e Sempronio. Perché? Perché l'ho deciso io. Il Parlamento non è proprietà dei partiti politici. I partiti politici sono lo strumento attraverso il quale gli italiani partecipano alla vita politica della nazione. Ma tutti gli italiani devono poter partecipare, non solamente quelli che fanno parte di un cerchio magico o di una corte, non solamente quelli che qualcuno decide dall'alto di calarci sui territori. Voi dite di cambiare il mondo, ma poi ci riconsegnate una legge elettorale come il Porcellum. Tutto cambia perché nulla cambi. Così tuonava alle 9:48 del 12 marzo 2014 la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E contro chi tuonava? Contro Renzi e la sua legge elettorale, l'Italicum. E ci convinse anche, perché c'era qualcuno in quell'aula, io c'ero, che non era così convinto delle preferenze, ma ci convinse. E che cosa prevedeva questo Italicum di Renzi? Prevedeva per la Camera l'esatto identico meccanismo dello Stabilicum, cioè dei capilista bloccati e le preferenze solo per i secondi e per i terzi. Allora, noi chiediamo perché la Presidente del Consiglio ha cambiato idea, perché ancora una volta, anche con questa legge elettorale, di fatto saranno i partiti politici, le segreterie, a decidere il 100% dei deputati dei partiti medio-piccoli, quindi di tutti gli alleati della Presidente Meloni, di Forza Italia, della Lega, di Noi Moderati, e perché anche buona parte dei suoi stessi deputati sarà eletto con questo meccanismo, perché sarà eletto come capilista bloccati. Allora, non crediamo neanche che lei invocherà, come invocò nel 2014, le primarie per i capolista. Nel 2014 la Meloni disse: beh, però se tenete i capolista bloccati, almeno mettiamo nella legge che si facciano le primarie. Bene, allora, che cosa è cambiata? È cambiato che probabilmente poi, quando si arriva, diciamo, a dei livelli alti, si preferisce la lealtà alla meritocrazia. Si preferisce candidare quelli che sei convinta ti siano più vicini. Si preferisce negare ai cittadini la possibilità di scegliere chi li rappresenta. E anche il voto di preferenza che è stato introdotto, che appunto è farlocco perché è capolista e quindi molti rimarranno nominati, è in realtà un voto di preferenza un po' furbesco. Perché? Perché si potrà utilizzare la strategia dei partiti, che sarà quella di fatto di mettere in più collegi lo stesso capolista. Si metterà probabilmente su 5 collegi e allora cosa succederà? Che saranno le segreterie a decidere su quali territori la preferenza veramente verrà esercitata e su quali invece rimarrà un sogno senza nessuna reale conseguenza. Ma questo vergognoso meccanismo avrà il suo apice nel cosiddetto listino, nel cosiddetto premio. Lì avremo, signori, 100 parlamentari che entreranno alle Camere di cui nessun elettore saprà nulla, non saprà neanche che faccia avranno, e non vorremmo che qualcuno pensasse, magari del centrodestra, di mettere in questa lista addirittura degli ex ministri di Draghi. Allora, per tutte queste ragioni e sapendo che il nostro appello è un po' inutile perché i giochi sono fatti, i deputati sono stati impauriti, è stato minacciato il voto anticipato, è stata messa la fiducia. Noi però vogliamo che rimanga verbale, che ci dissociamo da questa legge elettorale, perché nega la sovranità del popolo, nega la rappresentatività, e non lasceremo le impronte digitali su questa legge elettorale. Perché? Perché la pensiamo come la Presidente Meloni del 2014. Cambiate tutto perché nulla cambi.
1: Grazie, onorevole. È iscritta a parlare la deputata Piccolotti. Ne ha facoltà. Prego.
7: Grazie Presidente, colleghi e colleghe. Sono passati più di 6 mesi da quando questa maggioranza ha depositato il suo disegno di legge elettorale. Era, credo, il 31 marzo. Da allora, mentre le famiglie italiane fanno i conti con i salari fermi da 30 anni, con il carrello della spesa sempre più caro, con la benzina alle stelle, con l'inflazione che si è mangiata gran parte del potere d'acquisto di milioni di lavoratori e pensionati, il Parlamento è stato costretto ad occuparsi con costanza, attenzione e cura sostanzialmente soltanto di questa legge elettorale, e cioè di come la destra al governo possa garantire di restarci. Perché questa è la domanda che bisogna avere il coraggio di affrontare davanti al Paese. C'era davvero l'esigenza democratica di cambiare la legge elettorale? Oppure qualcuno ha deciso che serviva una legge su misura cucita addosso alla coalizione di governo per cercare di blindare il potere raggiunto in virtù della divisione del nostro campo nel 2022? La conferma più clamorosa di questo meccanismo arriverà la settimana prossima, perché nel passaggio qui in questa Camera la maggioranza si appresterà a porre la questione di fiducia su una legge elettorale, cioè sulle regole del gioco democratico che per definizione dovrebbero appartenere a tutti e non essere imposte a colpi di voti blindati. E perché la maggioranza si prepara a farlo? Non certo per l'ostruzionismo delle opposizioni e non certo per l'urgenza improcrastinabile. Si appresta a farlo perché non si fida dei propri deputati, perché sulla legge elettorale alla Camera si può votare a scrutinio segreto e hanno paura di quello che succederebbe nel segreto dell'urna. E in effetti hanno ragione ad avere paura, perché lo scorso luglio, proprio a scrutinio segreto, gli stessi deputati della maggioranza hanno bocciato, per un solo voto, ma hanno bocciato l'emendamento sulle preferenze che portava la firma di tutti i partiti del centrodestra. E tanto più, a questo anche serve la fiducia, che il diavolo ci mette anche la coda, perché quando questa legge è stata scritta il partito di Vannacci era all'1, al 2%, oggi è cresciuto, la legge che è stata confezionata su misura di Giorgia Meloni rischia per molti deputati della destra di diventare un boomerang. E allora di considerazione in considerazione di dubbio e dubbio, alla fine è finita che la maggioranza mette la fiducia sulla legge elettorale, non dimostrando forza, ma ammettendo al contrario che il consenso su questo stesso testo non esiste nemmeno tra le sue fila. E poi c'è la grande finzione delle preferenze, quelle di cui Giorgia Meloni, la maggioranza tutta, si è riempita la bocca, seguendo un racconto populista che ha ignorato volutamente tutti gli elementi di complessità della questione. Hanno fatto populismo e poi però hanno varato delle preferenze finte, preferenze di facciata, perché la verità, che chiunque legga questo testo può verificare, è che la grande maggioranza dei parlamentari sarà eletta con i listini bloccati, decisi sostanzialmente con lo stesso meccanismo con cui si decidevano con la legge precedente. Non a caso, quando le opposizioni al Senato hanno chiesto di sbloccare davvero le preferenze con un emendamento del PD e dei 5 Stelle, eliminando i capilista bloccati, nei banchi della destra c'è stata una vera fibrillazione e si è scoperto un trucco che era andato avanti per tanti mesi. Inoltre, credo che sia bene provare a pensare a cosa si troveranno davanti gli elettori il giorno del voto, perché ho visto la scheda ed è una scheda complicatissima, un vero rompicapo. Da una parte le liste di partito, ciascuna con un capolista bloccato e altri 6 nomi già stampati su cui si possono dare fino a 3 preferenze, ma attenzione, se si sbaglia l'alternanza di genere, la seconda e la terza preferenza vengono annullate. Dall'altra i listini per il premio di maggioranza con candidati che non verranno eletti se il premio non dovesse scattare e che magari compaiono anche in altre liste, perché la stessa persona può candidarsi fino a 5 volte e il premio scatta solo se la stessa coalizione vince in entrambi i rami del Parlamento. Ora provate a spiegarlo a un cittadino che entra in cabina elettorale. È impossibile. Una legge che gli elettori non riescono nemmeno a capire, è una legge che li allontana ancora di più dalle urne in un paese in cui l'astensionismo ha già raggiunto livelli record. Ma il cuore di questa legge, Presidente, il punto su cui voglio soffermarmi, è il premio di maggioranza. Un premio abnorme, un premio che trasforma una minoranza di voti nel Paese in una maggioranza schiacciante in Parlamento. E questo viene fatto senza nemmeno un meccanismo di scorrimento, con un listone bloccato che assegna i seggi del premio a nomi scelti dai vertici della coalizione in blocco. Un pugno nell'occhio per qualsiasi sensibilità democratica. Non si tratta di un giudizio politico, del giudizio di Alleanza Verdi e Sinistra, si tratta di costituzione, perché la Consulta lo ha già detto con chiarezza 2 volte, nel 2014 sul Porcellum, nel 2017 con la sentenza 35 sull'Italicum. Il principio è semplice. La governabilità è un obiettivo legittimo, ma non può essere perseguita a qualsiasi costo. Un premio che produce una distorsione eccessiva fra i voti espressi e i seggi assegnati viola l'uguaglianza del voto sancita dall'articolo 48 e il principio di rappresentanza su cui si fonda la nostra Repubblica. Il voto di ogni cittadino deve infatti pesare allo stesso modo, voto per voto, tutti uguali, tutti devono pesare allo stesso modo. E con il premio di maggioranza previsto da questa legge non è così. Il voto di chi sta con la maggioranza vale molto di più del voto di chi sta dall'altra parte, e questo è sicuramente incostituzionale. Le conseguenze inoltre sono gravissime, perché quel premio fa saltare le soglie di garanzia che l'Assemblea Costituente aveva previsto, proprio perché si usciva da 20 anni di regime, consapevoli di quanto fosse pericoloso concentrare il potere nelle mani di pochi. Con questo premio una minoranza nel Paese potrebbe eleggere da sola il Presidente della Repubblica, da sola i giudici della Corte Costituzionale, cioè proprio l'organo chiamato a giudicare le sue leggi, e potrebbe avvicinarsi alla possibilità di cambiare la Costituzione. L'articolo 138 in questo senso deve restare scolpito nella pietra, perché la Costituzione si modifica con i 2/3 del Parlamento oppure dando la parola ai cittadini. E cos'è questo premio se non un modo per costruire artificialmente quelle maggioranze che nel Paese invece nei voti reali delle persone non esistono? C'è poi l'obbligo di indicare il candidato premier nel programma elettorale, pena l'esclusione delle liste, e questo è un modo per costruire un premierato di fatto, cambiando la forma di governo per via ordinaria. Ecco, se volete farlo, abbiate almeno il coraggio di lasciare l'ultima parola agli italiani con un referendum, perché come è successo poche settimane fa sulla magistratura, quando il Paese ha respinto il vostro tentativo di questa maggioranza di scardinare l'equilibrio dei poteri, ieri contro la magistratura, oggi contro il Parlamento, è sempre lo stesso disegno, quella capocrazia che rappresenta oggi il rischio più grande per le democrazie, per la democrazia italiana e per quelle europee. E in tutto questo nessuna tutela per la rappresentanza di genere nei capi lista, che con questa legge torna indietro di decenni. Una legge contro le donne varata dal governo della prima premier donna del Paese è davvero qualcosa che non potevamo nemmeno immaginare. E allora concludo, Presidente. Potranno mettere tutte le fiducie che vorranno, potranno blindare questo testo, zittire i loro stessi deputati e deputate, però non potranno zittire il Paese e forse, anzi ne sono certa, nemmeno la Corte Costituzionale. Noi intanto faremo muro dentro e fuori quest'Aula fino in fondo, perché la Costituzione è una cosa troppo seria per essere trattata come un affare di maggioranza e un affare di potere e poltrone. Grazie Presidente.
1: Grazie Onorevole. È iscritto a parlare il deputato Ciani. Ne ha facoltà. Prego.
8: Signora Presidente, colleghe, colleghi, rappresentante del Governo, banchi vuoti della maggioranza. Torna in quest'Aula la legge elettorale e vorrei ripartire dalle basi, dall'articolo 1 della Costituzione, dove leggiamo «La sovranità appartiene al popolo», perché credo che una legge elettorale serva innanzitutto a questo, a trasformare quella sovranità in rappresentanza. Per questo motivo una legge così importante dovrebbe essere frutto di un confronto largo, di un'intesa tra le forze parlamentari, quando invece le scrive una parte sola e all'ultimo momento, sono leggi che nascono deboli e finiscono per alimentare proprio quella sfiducia verso la politica che dovremmo tutti combattere. Questo testo è figlio della sola maggioranza, di mesi in cui il Parlamento ed il parlare pubblico si è occupato e ha straparlato solo di legge elettorale, con una contraddizione palese e anche un po' ridicola. Mentre il Governo e la Presidente del Consiglio festeggiavano la longevità e la stabilità dell'esecutivo, provavano a convincere gli italiani e il Parlamento che dovevano approvare urgentemente una legge elettorale che garantisse stabilità e longevità ai governi futuri. E mentre il mondo brucia, le crisi internazionali aumentano i prezzi e diminuiscono il valore di stipendi e pensioni, il Governo, a pochi mesi dalle elezioni, pensa a fare una legge perché spera possa favorirlo. E per evitare nuove sorprese, decide di porre la questione di fiducia. La Presidente del Consiglio l'ha definito un fatto di chiarezza. Io lo chiamerei piuttosto in un altro modo. È un fatto di paura. In tutti questi mesi c'è stata una sola pagina di questa legge scritta davvero insieme, il voto per i fuorisede. Studentesse e studenti, lavoratrici e lavoratori, persone in cura lontano da casa potranno votare dove vivono. Ed è passato all'unanimità ed era una battaglia giusta che promuovevamo da tempo. Ed è la prova di ciò che si poteva fare su tutto il resto. Quando le regole del gioco si scrivono insieme, uniscono il Paese. Voi invece avete scelto un'altra strada, un testo nato tra vertici di maggioranza, rimaneggiato ad ogni sondaggio, con il ballottaggio che entra ed esce dal testo nel giro di pochi giorni, i premi di maggioranza che ballano e le soglie che si accorciano e si allungano come alcune gonne evocate recentemente e non rendono nemmeno questa legge più affidabile. Ecco, la segretaria Schlein ha descritto questo come l'atteggiamento di chi si sente proprietario delle istituzioni. Credo abbia ragione, ma ricordo a tutti l'antica saggezza del diritto romano, pro tempore. Siete, siamo tutti pro tempore. Le istituzioni vanno al di là degli individui, non sono di chi governa oggi, appartengono a tutti, anche a chi verrà dopo di noi. E allora andrebbe fatto ciò che è giusto, non ciò che oggi pensate vi convenga. Il cuore della legge è rimasto lo stesso, un premio che scatta al 42%, e basti pensare che alle ultime elezioni europee ha votato meno di un italiano su due. In un paese così quel 42% può valere appena un quarto del corpo elettorale, e a quel quarto voi consegnate la maggioranza assoluta dei seggi. I costituzionalisti

0: tutti cosa vuol dire un sistema elettorale con preferenze. Si può essere d'accordo o no, e l'abbiamo sentito anche nel dibattito odierno, ma nessuno di voi in coscienza definirebbe questo pastrocchio un sistema con preferenze. Siamo seri. Il primo seggio di ogni lista andrà al capolista che resta bloccato. Al Senato le opposizioni avevano proposto preferenze vere, le avete respinte. C'è poi un aspetto particolarmente odioso, il prezzo che pagheranno ancora una volta le donne. Avete cancellato la garanzia che impediva a uno dei due sessi di occupare più del 60% dei posti da capolista e sappiamo tutti quale dei due ne avrebbe approfittato. E siccome nella vostra legge il capolista è di fatto l'eletto, nulla vieta che in ogni collegio quel posto vada un uomo. Quest'anno ricordiamo gli 80 anni dal primo voto delle donne italiane. La Costituzione, all'articolo 51, chiede alla Repubblica di promuovere le pari opportunità tra donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive. E proprio con la prima Presidente del Consiglio donna rischiamo un Parlamento con meno donne di prima, sicuramente con meno garanzie. Non è un dettaglio tecnico, è un messaggio e arriva dritto alle ragazze e alle donne che oggi guardano a quest'Aula. Avete poi inserito una norma definita antiframmentazione. Un partito che non è presente in Parlamento, un movimento civico, una lista di giovani, un'esperienza nuova, dovrà raccogliere centinaia di migliaia di firme per poter partecipare. Certo, effettivamente con tutta questa voglia di fare politica, di votare, di partecipare che c'è in giro, si sentiva proprio il bisogno di una norma che frenasse la partecipazione. Complimenti! Lo dico da chi ha contribuito a far nascere una piccola forza politica dal basso, dai territori, dall'impegno sociale, al di là dei soggetti che questa norma potrebbe colpire o che voi volete colpire. In un paese che soffre di astensione, in cui troppi ancora dicono la politica non serve a niente, i politici sono tutti uguali, votare non serve a niente, voi che fate? Alzate un muro davanti a chi prova a organizzarsi per partecipare a rappresentare le istanze dei cittadini. Ecco, non è proprio un bel segnale. Infine, ma potremmo dire che è l'inizio di tutto, c'è il tentativo surrettizio di inserire il premierato che non avete avuto il coraggio di fare con una legge a sé e che avrebbe dovuto cambiare la Costituzione. Ma poiché gli italiani hanno sonoramente bocciato l'altro vostro cambio della Costituzione, avete provato ad inserirlo surrettiziamente, perché avete la fissazione del capo. È una ossessione vostra e di tutta la destra da sempre. La legge che avete fatto obbliga ogni coalizione a dichiarare il nome del proprio capo che diventerà Presidente del Consiglio. Peccato che la Costituzione, all'articolo 92, affida al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente del Consiglio, proprio perché il Presidente della Repubblica è il garante di tutti e non dice che è un notaio che ratifica le decisioni altrui. Il premierato non siete riusciti a farlo passare dalla porta della Costituzione e provate ora a farlo entrare dalla finestra di una legge ordinaria. Presidente, per concludere, questa legge svilisce la forza della democrazia perché dice a chi vota il tuo voto conta, ma fino a un certo punto, e anche questo concetto riecheggia spesso nei vostri ragionamenti, contano più del tuo voto le alchimie costruite da qualcun altro sul tuo voto. Ma lo ricordo a tutti, quello che ritenete oggi la vostra convenienza diventa con grande probabilità una sconfitta domani. Nessuna legge vi permetterà di mettervi al riparo dal giudizio degli elettori e delle elettrici. Per queste ragioni il nostro giudizio resta netto. Questa è una legge elettorale sbagliata nel metodo, nell'impianto e nel messaggio che manda ai cittadini e per questo la contrasteremo fino all'ultimo voto. Grazie.
1: Grazie onorevole Ciani. Onorevole Cappelletti, prego.
2: Grazie Presidente. Io vorrei partire dalle tre principali criticità che rendono questa legge elettorale una vera e propria truffa ai danni dei cittadini. La prima criticità è che vengano introdotte delle preferenze fasulle. Funzionerà così.

0: L'elettore si recherà al seggio, esprimerà la sua preferenza, ma contribuirà nel 90% dei casi a far eleggere qualcun altro, scelto dalle segreterie del partito. Questo imbroglio mi ricorda quello che avevate fatto nella riforma della giustizia con il finto sorteggio per i membri laici del CSM. In quel caso 15 milioni di italiani capirono che si trattava di un inganno e respinsero sonoramente la riforma. Presto capiranno anche questa ulteriore presa in giro. Seconda criticità. Da una parte la maggioranza festeggia la stabilità di questo governo e dall'altra chiede una legge elettorale per dare più stabilità. È evidentemente una contraddizione. Ma poi di quale stabilità stiamo parlando? La stabilità dipende prevalentemente dalla situazione politica, non dalla legge elettorale. Se vostro obiettivo fosse stato veramente quello della stabilità, avreste potuto introdurre l'istituto della sfiducia costruttiva. Ma non lo avete fatto, perché a voi non interessa nulla della stabilità, interessa solo farvi una legge elettorale su misura per voi. Terza criticità. Avete introdotto un numero di firme perché una nuova lista possa presentarsi alle elezioni che è addirittura superiore al numero di voti che hanno preso alcuni dei vostri partiti di maggioranza alle scorse elezioni politiche. E l'obiettivo è chiaro: penalizzare le nuove formazioni civiche per ostacolare il cambiamento. È una furbata, ma è una furbata che verrà certamente dichiarata incostituzionale, non prima però di aver fatto grossi danni alla nostra democrazia. Perché la realtà è una sola. Voi modificate la legge elettorale a fine legislatura perché avete capito che altrimenti perdereste le elezioni, perché sapete benissimo che avete male organizzato il Paese in questi 4 anni. Avete tagliato la sanità, la scuola, le pensioni per aumentare la spesa in armamenti. Avete fallito sul fronte dell'immigrazione con sbarchi che sono aumentati del 50%. E i rimpatri sono all'omicidio, inferiori negli ultimi 4 governi. Avete visto fallire grazie ai cittadini e alle forze di opposizione, quindi ovviamente non Renzi e Calenda? Avete visto fallire il tentativo di assoggettare la magistratura al controllo politico con la riforma della giustizia? Avete fallito anche sul fronte della sicurezza nonostante la lunga serie dei vostri decreti, inutili, perché dal 2022 c'è stata una recrudescenza di furti, rapine, truffe, violenze sessuali, eccetera. E questo è il risultato del vostro investimento zero nella prevenzione dei reati. Avete fallito in materia economica, perché se non fosse stato per il PNRR di Giuseppe Conte, manco votato da Fratelli d'Italia, saremmo in recessione. Il governo Meloni sarà ricordato per aver fatto piombare l'Italia all'ultimo posto in Europa per crescita economica. Avete fallito sulle tasse. Dovevate ridurle, ma le avete aumentate portando la pressione fiscale al 43,1%, 1,5 punti in più rispetto al momento del vostro insediamento. E avete fallito anche sulla lotta alla mafia. La riforma Nordio ha cancellato l'abuso d'ufficio, ha svuotato il traffico di influenze, ha aiutato chi rischia l'arresto, ha vietato di usare le intercettazioni nel caso di emersione di un nuovo reato, ha messo il tetto di 45 giorni all'intercettazione. Questi sono tutti interventi a favore dei delinquenti, altro che lotta alla mafia! In conclusione, signor Presidente, consapevoli di tutti questi fallimenti, governo e maggioranza hanno messo il Parlamento a lavorare per i propri bisogni, mettendo da parte i bisogni dei cittadini. Si tratta dell'ultimo disperato tentativo di imbullonarsi alla poltrona, ma non vi porterà fortuna. Con questa o con un'altra legge elettorale perderete comunque le elezioni, perché i cittadini sono stanchi di farsi prendere in giro e non vedono l'ora di farvelo sapere nella cabina elettorale.
1: Grazie onorevole Cappelletti. Onorevole La Carra, prego.
2: Grazie, signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi. La discussione sulla legge elettorale è entrata nel vivo oramai da oltre 3 mesi. È una riforma però che presenta tutte le caratteristiche tipiche di questa maggioranza e di questo governo. Si promette tanto, tantissimo, e poi si dà poco, anzi, pochissimo.
1: Partito Democratico.
2: Lo abbiamo visto accadere di continuo in questa legislatura, dal decreto Rave in poi, Caivano, i decreti sicurezza, le pensioni minime, sulla Fornero, sul concordato preventivo, le riforme del fisco e di recente sul bollo, eccetera, eccetera. Un elenco assolutamente non esaustivo di provvedimenti civetta dai titoli roboanti e dai contenuti minimi. Leggi che dovevano cambiare tutto e non hanno cambiato nulla. Dalle pensioni all'immigrazione, se dopo 4 anni di governo continuate a dare la colpa a chi c'era prima, vuol dire che nel frattempo si è fatto ben poco, per non dire nulla. La legge elettorale che avete partorito è carica di paura, quella di perdere le prossime elezioni, e di ipocrisia, quella che caratterizza ogni singolo decreto approvato dal vostro governo. E il caso dei voti di preferenza è emblematico. La Presidente del Consiglio ne aveva fatto una battaglia personale, ce lo ricordiamo tutti, le sue parole dai banchi dell'opposizione quando puntava il dito contro l'attuale legge elettorale dicendo che avrebbe prodotto un Parlamento di nominati. Ebbene, la vostra legge, colleghe e colleghi, fa ancora peggio. Le preferenze sì sono state introdotte, ma è uno specchietto per le allodole e lo hanno capito tutti. E ciò che è successo nel dibattito parlamentare in questi mesi ricorda alla perfezione un tema attualissimo, quello del prezzo dei carburanti. Vi ricordate quando Meloni e Salvini giuravano e spergiuravano che appena arrivati al governo avrebbero cancellato tutte le accise sulla benzina? Ecco, dopo 4 anni di governo il massimo che sono riusciti a fare è stato uno sconticino di pochi centesimi e per poche settimane. Sulle preferenze è accaduto lo stesso. Si parte con un titolo forte, perché l'importante è sempre e solo il titolo per un governo che vive di narrazione. Rimetteremo le preferenze, basta nominati. Gli italiani devono scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. E poi il pessimo teatrino che abbiamo visto al Senato, con un emendamento bocciato, emendamento presentato dal gruppo del Partito Democratico, e poi ripresentato dalle stesse forze politiche, è bocciato nuovamente come se nulla fosse. Un motivo c'era, anzi più di uno, perché se mezza maggioranza non vuole le preferenze, l'altra metà aveva e ha ben presente che si tratta solo di un bluff. Diciamolo chiaramente, le preferenze in questa legge non servono assolutamente a ridare voce ai cittadini, servono solo a coprire uno spessissimo velo di ipocrisia, i veri nominati che siederanno in Parlamento al prossimo giro. Stime indipendenti parlano dell'80% di nominati dalle segreterie di partito, l'80% tra listini circoscrizionali, capiliste e chi più ne ha più ne metta. E chi si avventura a fare comparazioni con il Rosatellum perde tempo e anche un po' di dignità, perché almeno con la legge elettorale vigente gli elettori potevano guardare in faccia i candidati dei collegi uninominali, più di un terzo del totale, e votare con chiarezza. Con le vostre preferenze invece sarà più una questione di fortuna che di voti. Ci saranno talmente pochi eletti che nessuno fino alla conclusione dello spoglio saprà dove e come scatteranno. Insomma, ci troviamo di fronte a una legge che, lungi dall'eradicare la categoria di nominati, ne genera una nuova, quella dei blindatissimi, cioè quei 70 qui alla Camera e quei 35 al Senato che non devono avere alcuna paura del momento elettorale e che anzi possono serenamente prendersi un paio di mesi di vacanza invece di fare campagna elettorale in giro per l'Italia. Perché qualsiasi cosa accada, che si vinca o che si perda, loro hanno una seggiola assicurata nelle liste del premio o come capilista. Questi pochi fortunati possono permettersi tutto, tutto tranne che di subire al capo che li ha assicurato un posto in paradiso. E proprio quei 105 seggi ci portano alla seconda grande questione di questa riforma, il premio di maggioranza. Perché qui il tema non è soltanto quanti parlamentari saranno eletti senza preferenze e quanto possa cambiare la composizione del Parlamento anche quando il risultato elettorale è sostanzialmente un pareggio. Facciamo un esempio. 2 coalizioni si presentano alle elezioni. La prima ottiene il 42,1% dei voti, la seconda il 42%, uno scarto dello 0,1%. Se votano i 28 milioni di italiani come nel 2022, parliamo di appena 28.000 voti di differenza. 28.000 voti di differenza. Eppure in una situazione del genere una coalizione avrebbe diritto all'intero premio e l'altra a nulla. 70 deputati e 35 senatori assegnati tutti dalla stessa parte, 105 seggi di differenza sul solo premio a fronte di un risultato elettorale pressoché identico. Che rapporto c'è fra 28.000 voti di vantaggio e un premio di 105 parlamentari? Quale criterio rende necessaria una differenza di questa entità? E soprattutto perché il premio deve rimanere identico, indipendentemente dal distacco tra chi arriva primo e chi arriva secondo? Queste le domande alle quali nessuno si è preso la briga di rispondere. Perché un conto è immaginare un sistema che favorisca la formazione di maggioranza parlamentare, un altro è stabilire che due risultati elettorali quasi identici possano determinare un'attribuzione di seggi così diversa. E non basta replicare che il 42% costituisce una soglia sufficientemente elevata. Quella soglia stabilisce chi può accedere al premio, non introduce alcuna proporzione tra l'entità del premio e il vantaggio elettorale che ne consegue. Sono due questioni completamente differenti, signor Presidente. E anche questo aspetto la dice lunga, lunghissima, sul modo con cui è stata costruita questa riforma elettorale. Una legge fatta su misura, scritta guardando i sondaggi e non per rispondere alla necessità di rappresentare o di garantire una maggioranza stabile. Ma come la storia recente ci insegna, questo genere di operazioni si ritorcono contro chi le mette in campo. D'altronde, così come su tantissimi altri fronti, gli italiani hanno imparato a conoscere questa maggioranza e questo governo, perché ogni promessa fatta è diventata prima una bugia e poi un tradimento. Questa legge elettorale non darà agli italiani un Parlamento più rappresentativo, più vicino alle loro esigenze e ai loro bisogni. Questa legge serve solo a dare ai capi e ai segretari di partito uno strumento certo per premiare i fedelissimi e punire le voci fuori dal coro. Serve a dare alla Meloni un meccanismo, forse l'unico, con cui può giocarsi le prossime elezioni, punto e basta. Nel frattempo non bisogna dimenticare tutti gli altri principi che la Presidente del Consiglio ha voluto calpestare pur di portare avanti questa legge. Uno in particolare descrive bene la spregiudicatezza di questa destra e il prezzo che è disposta a pagare la nostra Premier, la questione di genere, che scompare per intero dal nostro ordinamento elettorale. Non solo allora il prossimo Parlamento sarà composto quasi del tutto da nominati, ma saranno pure tutti uomini, praticamente un Senato del Regno 2.0, un bel salto indietro nel tempo. Con l'elezione della prima Presidente del Consiglio donna della nostra storia ci sarebbe aspettati degli importanti passi in avanti in direzione della parità. Ciò nonostante abbiamo constatato qualcosa di diverso, se non di opposto, in questi 4 anni di governo di Giorgia Meloni, un arretramento in ogni campo in tema di diritti del genere femminile, ed è questo forse più di tutto a non farle onore. Se voleva passare alla storia, sappia che ce l'ha fatta Giorgia Meloni. Sarà ricordata come la peggior presidente donna della storia.
1: Grazie, onorevole Lacarra. Deputata Alifano, prego.
3: Grazie Presidente. Colleghi, Ministro, sono 3 i motivi conduttori di questa legge elettorale, 3 leitmotiv, come si usa dire. La diseguaglianza, l'inganno perpetrato nei confronti degli elettori e la svolta autoritaria. Il primo, la diseguaglianza. Diseguaglianza tra i partiti al momento della presentazione delle liste. Sono previsti 3 regimi per 3 tipologie di partiti. Caso A. Sono esonerati dal raccogliere le firme i partiti che erano presenti in almeno una delle Camere all'inizio della legislatura. Caso B. I partiti che hanno formato successivamente un gruppo parlamentare o hanno una componente parlamentare in una delle due Camere devono raccogliere 1.500 firme a collegio come minimo. Caso C. Ci sono quelli poi da buttare fuori dal Parlamento, bisogna proprio farli entrare, Presidente, e sono i partiti che non sono presenti attualmente in Parlamento, anche se rappresentano delle realtà politiche molto importanti nel Paese. Ebbene, per quelli sono 225.000 le firme da raccogliere come minimo, e se vogliono presentarsi in tutti i collegi sono 450.000 le firme, le sottoscrizioni da autenticare, da raccogliere in poco tempo e in modalità cartacea, un numero abnorme. Ma la diseguaglianza emerge prepotente anche tra i vari candidati, e anche qui sono previste tre tipologie di candidati. Torna il numero tre, forse piace a questa maggioranza, la numerologia forse è qualcosa che colpisce. Ebbene, c'è il capolista bloccato, che può passare senza essere nemmeno votato. Poi c'è il candidato che è anche nel listino di maggioranza, e quello ugualmente può passare anche con zero preferenze. E poi c'è il paria tra i candidati, quello che invece deve raccogliere le preferenze, sudarsi le preferenze e magari far passare un altro candidato, e magari lui resta a casa, resta al palo. E questo è l'inganno che viene perpetrato, come dicevo prima, nei confronti degli elettori, perché questo delle preferenze non è né più e né meno che uno spot elettorale, perché tra capilista bloccati, candidati che sono nel listino di maggioranza e candidati semplici, gli ultimi, ebbene, gli elettori di fatto non sanno che cosa succederà al momento in cui entrano nelle urne, e tra l'altro saranno pochi i candidati che verranno eletti grazie alle preferenze, massimamente per i partiti più piccoli, se militano nei partiti più piccoli. Ma questo inganno, Presidente, era necessario, a parer mio. Era necessario per far digerire, una riforma che riscrive il rapporto tra poteri dello Stato. Ed è una cosa che è stata sottolineata anche nel corso delle audizioni. Anche perché, grazie al premio di maggioranza, si vira verso una forma di autoritarismo, né più né meno. Ed è una cosa che i cittadini non vogliono, ma sarà così. È complice anche l'astensionismo, che non si è voluto nel corso degli anni realmente contrastare. E anche questa norma per i fuorisede è una norma zoppa. Il calabrese che magari domicilia a Milano temporaneamente non voterà per i candidati presenti nel proprio collegio di appartenenza, ma per un candidato milanese. Quindi voglio dire, anche questa norma alla fine non spinge l'elettore alle urne. E dicevo, c'è questa svolta verso l'autoritarismo e la proliferazione della decretazione di urgenza, Presidente, ne è stato un assaggio di quello che sarà. E io voglio chiudere ricordando una frase famosa: alla più perfetta delle dittature preferirò sempre la più imperfetta delle democrazie. Era Sandro Pertini che la disse.
1: Grazie, deputata Di Fano. Onorevole Aiello, prego. Sì.
4: Grazie, Presidente. Beh, mentre milioni di italiani affrontano ogni giorno il caro vita, l'aumento dei prezzi, gli stipendi troppo bassi, il calo della produzione industriale e i costi energetici ormai diventati insostenibili, il governo Meloni e la sua maggioranza hanno deciso di occuparsi di legge elettorale.
5: Movimento 5 Stelle.
4: Questo, Presidente, dimostra la distanza che c'è appunto tra il governo e il paese reale. Dicono di farlo in nome della stabilità, ed è singolare che a invocare proprio la stabilità sia un governo che si vanta di essere il più longevo della storia d'Italia. La vostra stessa esperienza di governo quindi dimostra che non serviva la vostra legge elettorale per garantire la stabilità del Paese. La verità è un'altra, Presidente. La verità è che Giorgia Meloni e i suoi alleati sanno che dopo anni di politiche fallimentari che sono sotto gli occhi di tutti, rischiano di perdere le prossime elezioni e quindi sono corsi ai ripari. Per questo cercano di cambiare la legge elettorale, l'attuale legge elettorale, cercano di cambiare le regole del gioco proprio, possiamo dire, a ridosso delle elezioni, perché manca meno di un anno alla fine della legislatura, e vogliono costruirsi ad arte una legge elettorale sulla base dei sondaggi, proprio quello che Giorgia Meloni contestava quando era all'opposizione. Questa proposta è una proposta di legge elettorale che noi definiamo irricevibile, inemendabile, in quanto intanto prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiungerà il 42% dei voti in almeno un ramo del Parlamento, assegnando ben 105 parlamentari a quella coalizione, e saranno 105 parlamentari non eletti con le preferenze, come falsamente detto da molti esponenti della maggioranza, ma saranno tutti parlamentari presi da un listino bloccato di nominati dai capi segreteria dei partiti. Quindi non è vero che si dà la possibilità ai cittadini di eleggere i propri rappresentanti, ma saranno rappresentanti solo nominati, non eletti col voto di preferenza. Poi, Presidente, c'è un'altra questione che si aggiunge a questa, ovvero i capilista. Ogni collegio plurinominale, ogni collegio proporzionale avrà dei capilista, anch'essi bloccati, e anche questi candidati non verranno eletti con le preferenze. Quindi questa, possiamo dirlo tranquillamente, senza timore di essere smentiti, questa è una legge elettorale che non ha il voto di preferenza. Soltanto il 15-20% dei futuri eletti sulla base di questa legge elettorale potrebbe entrare attraverso un sistema di, chiamiamole, indicazioni, non vere e proprie preferenze, in quanto l'elettore che entra nella cabina elettorale non avrà la possibilità di scrivere nome e cognome del candidato, ma semplicemente di mettere una X su dei fogli prestampati, su un elenco prestampato, e appunto di questi candidati soltanto il 15-20% avrà la possibilità di essere eletti, perché in prima battuta il voto andrà sempre al capolista bloccato scelto dal capo partito. La verità quindi è che questo elettorale non restituisce agli italiani il diritto di scegliere i propri rappresentanti direttamente, al contrario rafforza ulteriormente quello che è il potere delle segreterie e trasforma i deputati, i parlamentari, i deputati e i senatori nominati, costretti a obbedire al proprio partito per sperare ovviamente in una futura ricandidatura. Altrettanto grave, Presidente, è l'aumento delle firme che è stato introdotto al Senato per quelle formazioni politiche che attualmente non sono presenti in Parlamento. Questo rappresenta una vera e propria barriera costruita ad arte per ostacolare la partecipazione di nuove formazioni politiche alle elezioni, ed è un vero e proprio ostacolo alla democrazia e al pluralismo del nostro Paese. Dietro questa proposta intravediamo anche il tentativo di anticipare per via elettorale la vostra riforma sul premierato. Non ci siete riusciti qui in aula e cercate di bypassarla attraverso questa legge elettorale. E l'obiettivo è ancora più pericoloso, ovvero quello di avere da soli i numeri per poter eleggere il futuro Presidente della Repubblica e i futuri giudici della Corte Costituzionale. Per tutte queste ragioni, Presidente, non possiamo definire questa proposta come una proposta valida, ma è semplicemente l'ennesima legge truffa del governo Meloni e della maggioranza di centrodestra. Altro che stabilità. Questo è un artificio legislativo pensato per conservarvi il potere e comprimere la rappresentanza e allontanare ancora di più i cittadini dalle istituzioni. Grazie.
1: Grazie, onorevole Aiello. Onorevole Ferrara, prego.
5: Signor Presidente, colleghi. Questa legge nasce sotto una parola che la maggioranza ripete continuamente, stabilità.
6: Movimento 5 Stelle.
5: Peccato che il 4 settembre Giorgia Meloni abbia celebrato il proprio governo come il più longevo della storia repubblicana, 1413 giorni, e abbia spiegato che proprio la stabilità consente a una nazione di programmare e decidere. Benissimo. Presidente Meloni, se avete appena festeggiato il governo più stabile della storia repubblicana, ci spiegate perché l'instabilità la state curando con questa legge elettorale? Prima di festeggiare il record della stabilità, poi cambiate le regole per avere stabilità, e tutto questo è una cura singolare. Avete trovato il rimedio quando sostenete che la malattia non c'è più. Poi arrivano le preferenze. Restituiamo le scelte ai cittadini. Magnifico. Peccato che sul capolista l'elettore non possa esprimere alcuna preferenza. Quando si assegnano i seggi, passa prima il capolista dal partito e soltanto dopo gli altri candidati secondo le preferenze. E se scatta il premio, i candidati delle apposite liste circoscrizionali per i 70 seggi alla Camera vengono eletti in blocco. Avete restituito una matita agli elettori, ma avete già scritto voi il primo nome. Una preferenza con la corsia preferenziale. Poi c'è il 42%, il 42% dei voti validi. Nelle condizioni previste dalla legge si può arrivare alla maggioranza assoluta dei seggi. Il dossier del Parlamento fa un esempio molto chiaro che raggiunge la maggioranza di 202 deputati al 42%. Ma c'è anche un altro dato che non possiamo mettere da parte, che è la partecipazione. Alle europee del 2024 ha votato appena il 49% degli aventi diritto. Non significa che nelle prossime politiche sarà così, ma se quel livello di partecipazione si ripetesse, il 42% dei voti validi rappresenterebbe poco più di un quinto degli aventi diritto. Poco più di un quinto degli aventi diritto potrebbe tradursi in una maggioranza assoluta dei seggi. E prima di parlare di governabilità, parliamo anche di rappresentanza. Poi arrivano le firme. Per alcune formazioni bisognerà raccoglierne 6-7 mila per circoscrizione e collegio, mentre per chi è già presente in Parlamento sono previste condizioni diverse. E qui Fratelli d'Italia dovrebbe ricordare la propria storia, perché nel 2013 prese appena l'1,96%, era una forza piccola, ha potuto partecipare, ha potuto crescere, ha potuto avere consenso e conquistarlo, ed è arrivata al governo. Questa è la democrazia. Chi è entrato da una porta, quando ero piccolo, dovrebbe essere riconoscente prima di rendere quella porta più pesante per chi arriva dopo. Infine, come dice anche la Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa, raccomanda ormai già da anni di non modificare gli elementi fondamentali della legge elettorale l'anno precedente alle elezioni. Non è un comando, non è un divieto assoluto, ma francamente non serve neppure una commissione internazionale per capirlo. Basta il buon senso, il senso comune. Le regole della partita si scrivono prima, non quando la partita si gioca ed è iniziata. Colleghi della maggioranza, non scrivete regole come se il futuro fosse di vostra proprietà. 12 mesi in politica sono un'eternità, cambiano consensi, coalizioni, rapporti di forza. Nessuno sa quale sarà il quadro politico di domani. Voi state cucendo questa legge su misura della fotografia politica di oggi. Il problema è che la politica ha un brutto vizio. Cambia fotografia, prima ancora che il sarto abbia finito il vestito. Quindi, colleghi della maggioranza, cucite pure, stringete pure, aggiustate pure le misure. Tra 12 mesi potreste scoprire di aver confezionato con tanta cura un vestito perfetto per farlo indossare a qualcun altro. E allora sì, chi di spada ferisce, di spada perisce. Oppure, più semplicemente, chi si scrive le regole su misura non si lamenti se domani la misura cambia. Grazie.
1: Grazie onorevole Ferrara. Onorevole Perantoni, prego.
6: Grazie Presidente. La legge elettorale torna alla Camera in terza lettura, dopo le modifiche apportate dal Senato. Quest'Aula ha quindi già avuto modo di esprimersi e già molto è stato detto dai gruppi di opposizione e dal Movimento 5 Stelle in particolare. Il passaggio al Senato e successivamente i prodromi di quello che succederà in quest'Aula non possono che confermare il giudizio già espresso dal nostro gruppo. Questa è una legge vergognosa, oltre che una presa in giro per i cittadini. È vergognosa sotto tutti gli aspetti, per la Stelle. Finalità, per il metodo e per il merito. La finalità evidente non è quella di modificare le regole del gioco perché desuete o malfunzionanti, bensì quello di tentare, a ridosso delle elezioni, di costruire un sistema che garantisca alla maggioranza la permanenza al potere. È una legge dettata dalla paura di perdere e di vedervi costretti a rendere conto ai cittadini del disastro che avete provocato in questi 4 anni di malgoverno. Una legge con la quale tentate di limitare la partecipazione democratica e perciò prevedete un sistema di raccolta di firme per le formazioni politiche non rappresentate in Parlamento assurdo e tale da impedirne sostanzialmente la partecipazione alle elezioni. È vergognosa nel metodo. Avete usato lo stesso metro, lo stesso modus operandi che abbiamo subito durante l'iter della riforma costituzionale della magistratura, riforma che è stata asfaltata dai cittadini con il referendum. Gli emendamenti dell'opposizione sono stati regolarmente bocciati. Non avete avuto il coraggio di confrontarvi con le proposte della minoranza e avete deciso tutto nelle riunioni di partito. Tutto quello che riguarda una legge che disciplina le regole attraverso cui i cittadini scelgono i loro rappresentanti in Parlamento e attraverso il Parlamento determinano gli equilibri della nostra democrazia dovrebbe essere condivisa il più possibile tra tutte le forze politiche, cosa che non è avvenuta. Tutti ricordiamo che a luglio qui alla Camera è andato in scena un teatrino imbarazzante. Una maggioranza apparentemente sicura e spavalda che aveva presentato l'emendamento Bignami sulle preferenze farlocche, emendamento benedetto anche dalla Presidente Meloni come unitaria e fondamentale, è andata sotto ed è corsa al Senato a leccarsi le ferite. L'emendamento è lì stato riproposto ed approvato e adesso qui alla Camera viene posta la questione di fiducia per farlo ingoiare a tutti coloro che per un motivo o per l'altro al prossimo giro perderanno la poltrona e non solo perché perderete le elezioni ma anche in conseguenza delle nuove norme che vi stanno obbligando ad approvare. Veniamo al merito. Ci avete raccontato del ritorno delle preferenze come una grande conquista. Invece quasi l'80% degli eletti saranno scelti dalle segreterie attraverso le liste bloccate e i capilista indicati dai partiti. Tutto ciò non ha nulla a che fare con il diritto di scelta dei cittadini. Li state fuorviando portando avanti una narrazione strumentale e distorta, quando in verità le segreterie continueranno a gestire candidati ed eletti. Prevedete poi un premio di maggioranza abnorme, più 70 deputati e più 35 senatori alla coalizione che raggiunge il 42% in entrambe le Camere. 105 parlamentari indicati dai partiti che non ricevono neppure un voto, ma che entrano nelle istituzioni per cooptazione. Questi futuri parlamentari, totalmente privi di una qualsiasi investitura popolare, saranno ovviamente selezionati tra i fedelissimi e avranno la funzione di trasformare la minoranza in una maggioranza blindata e senza rischi. L'indicazione del Premier sulla scheda elettorale è poi un attacco alle prerogative del Presidente della Repubblica, è un tentativo di aggirare la Costituzione e introdurre surrettiziamente una sorta di premierato. A tacere, per ragioni di tempo, della violazione palese del principio di equilibrio di genere e dell'assurda revisione delle circoscrizioni per il voto degli italiani all'estero. Insomma, tutta una serie di evidenti disposizioni incostituzionali che fondano la pregiudiziale di costituzionalità che verrà discussa e votata domani. Presidente, mi avvio a concludere e mi chiedo, la riforma della legge elettorale è davvero la priorità da affrontare nell'interesse del Paese e dei cittadini? Fuori da quest'Aula gli italiani hanno problemi ben più urgenti. I salari sono fermi e sempre più erosi dal rincaro dei prezzi e dell'inflazione. Il prezzo del carburante continua a pesare su famiglie e imprese in modo oramai insostenibile. La vostra incapacità e inconsistenza politica è stata dimostrata dall'intervento di grandi aziende come Eni, che hanno deciso in autonomia di calmierare il prezzo del carburante, palesando il fatto che voi non governate ma siete governati. Aspettate la mancia che il cliente lascia sul tavolo. Non è normale pagare 2 euro per litro la benzina. Ci sono lavoratori che aspettano salari migliori, famiglie che fanno i conti con il costo della vita e con quello della scuola per i propri figli, imprese che chiedono risposte. Il Codacons poche ore fa ha rilevato che l'inflazione a settembre è salita al 4,2% su base annua, il che equivale a parità di consumi a una stangata di 1.389 euro annui a famiglia, addirittura ad euro 1.918 per un nucleo familiare con 2 figli. Concludo, Presidente, un attimo perché così convinco la maggioranza. Il Governo cosa fa per risolvere tutto ciò. Al governo non fa niente, non interviene per risolvere nessuno di questi problemi. Al governo interessa la legge elettorale. Una cosa è comunque certa: i cittadini non si faranno prendere in giro da voi, così come hanno dimostrato con il referendum, rispedendo al mittente quell'obbrobrio di riforma costituzionale che avete avuto il coraggio di presentare. O con questa o con altra legge elettorale vi manderanno a casa.
1: Grazie, onorevole Perantoni. Onorevole Dell'Olio, prego.
7: Presidente, rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, oggi in realtà noi non stiamo discutendo della riforma della legge elettorale, ma di un vestito cucito su misura dalla maggioranza per la maggioranza. Questa legge elettorale va definita con un'unica parola in quest'Aula: è un obbrobrio, e vi spiegherò perché. È un obbrobrio nel metodo, perché le leggi elettorali dovrebbero essere scritte insieme, si scrivono insieme le regole del gioco e non si impongono. Voi avete fatto esattamente l'opposto, avete ridotto il Parlamento a notaio con i tempi contingentati per cercare di chiudere prima che si arrivi a un anno dal voto, che è un'indicazione che ci arriva da lontano. Chi cambia le regole alla vigilia della partita non cerca stabilità, cerca un vantaggio. Ma voi siete bravi in questo, perché siete stati già in grado di cambiare le regole del gioco, e non prima della partita, ma a partita già finita. Ricordiamo tutti come avete interpretato le regole elettorali quando avete fatto fuori la nostra collega deputata Elisa Scutellà per far entrare uno dei vostri. È un obbrobrio nel merito, perché un premio di maggioranza di 70 deputati, 35 senatori, regalati a chi arriva al 42% dei voti. E ricordiamoci che la percentuale di votanti nelle ultime tre competizioni elettorali delle politiche è scesa progressivamente dal 75% del 2013 al 64% del 2022, 11 punti percentuali in 9 anni. Ammesso e non concesso che alle prossime elezioni politiche voterà la stessa percentuale di italiani, quel 42% dei voti che farà scattare il premio di maggioranza corrisponderà a poco meno del 27% degli italiani con diritto di voto. Quindi chi è stato votato da poco più di un quarto degli italiani riceverà più del doppio, quindi oltre quasi la metà dei seggi in Parlamento, che è una sproporzione enorme. Questo significa che il voto di chi sceglie la parte vincente vale più del doppio dell'altra parte. Non è governabilità questo, è un'espropriazione del principio di rappresentanza. Questa legge è poi un obbrobrio per quanto riguarda le preferenze. Voi le avete denunciato come un grande ritorno, ma con i capilista bloccati è una presa in giro. Il cittadino voterà un candidato e molto spesso non lo vedrà in Parlamento, perché entrerà il primo, l'unico eletto sicuro scelto dai capi partiti. E se c'è il premio di maggioranza, il candidato nel listino ha priorità di ingresso rispetto a quello votato con preferenza. Questa è una truffa ai danni degli elettori. Questa legge è un obbrobrio perché non serve per dare stabilità al Paese. Ma come? Avete appena festeggiato nella mia città, Bari, il governo più longevo della storia della Repubblica. Questo governo, questa maggioranza è stata eletta con la legge attuale. La stabilità non è data dal potere assoluto dei numeri di Parlamento, ma dalla capacità di mantenere gli accordi presi con i partiti di coalizione. La verità è che la stabilità non c'entra, c'entrano i sondaggi, c'entrano i calcoli di chi entra e chi esce, di chi vince e di chi perde, e c'entra la vostra paura di presentarvi davanti agli italiani alle stesse condizioni degli altri. Voi volete il controllo del Paese per continuare a fare quello che avete fatto in questi ultimi 4 anni, cioè non considerare le minoranze, anche se queste rappresentano una parte della nazione. Questa legge è un obbrobrio perché resta l'indicazione nominativa del candidato premier indicato dalla coalizione. È una palese compressione delle prerogative del Presidente della Repubblica. E voi, invece di fare una riforma costituzionale, avete scelto di aggirare il problema e di raggirare i cittadini. Ma io vi capisco, perché voi avete paura delle riforme costituzionali, visto che o vi sono state bocciate dalla Corte Costituzionale o dai cittadini. E infine un obbrobrio di legge per quanto riguarda le donne, perché non sono previste garanzie di rappresentanza equilibrata di genere fra i capilista, cioè tra quei candidati che verranno quasi certamente eletti. Tralascio la questione delle firme, perché anche su quello è stato già detto, è una forma di cercare di bloccare chi voi non volete. Presidente, la sovranità appartiene al popolo, come dice il comma 2 dell'articolo 1 della Costituzione, non appartiene ai capi partito, non a chi scrive i listini. Voi, con questo brobio di legge, rovinate ulteriormente l'Italia e la voglia degli italiani di partecipare alla vita politica del Paese, perché invece di avvicinarli alle urne, togliete loro anche l'inclusione di contare qualcosa. Grazie.
1: Grazie, onorevole Dell'Olio. Non vi sono altri iscritti a parlare, pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Ha facoltà di replicare il relatore di minoranza, l'onorevole Fornaro, che ha già parlato. Se vuole un minuto glielo possiamo. No. L'onorevole Maggi mi pare che non ci sta. Chiedo la stessa cosa alla deputata Auriem. Zaratti mi pare che non ci sta. E quindi ha facoltà di replicare il relatore per la maggioranza, l'onorevole Pagano. No. Quindi passiamo direttamente. No, aspetti, abbiamo prima l'onorevole Colucci. No, direttamente l'onorevole Rossi, allora. Lo so, all'ultimo.
8: No, giusto.
1: Va bene così. Prego.
8: Grazie, Presidente. No, io sarò molto breve e vorrei attenermi, diciamo, ai temi oggetto della discussione generale.
9: I Fratelli d'Italia.
8: E rimanere legato, diciamo, alle modifiche effettuate nel passaggio al Senato e oggi in terza lettura alla Camera, e quindi limitarmi a quelle riflessioni. La risposta alla polemica sarebbe anche abbastanza semplice, ma vorrei evitarla. Solo una considerazione: quando si dice che il centrodestra propone una legge elettorale perché ha paura, io vorrei capire, ma quale paura è, se, diciamo, rappresentata da una legge elettorale che premia chi prende più voti? Io capisco che in alcuni contesti, diciamo, nel passato si è stati abituati ad andare al governo senza vincere le elezioni, ma il centrodestra evidentemente questa paura non l'ha. Non ce l'ha perché presenta una legge in cui chi vince è chi ha preso più voti. Oppure dovevamo fare una legge, secondo le opposizioni, in cui chi prende meno voti va al governo? Non è così. Noi abbiamo fatto una legge su base proporzionale che tutela la rappresentanza, e ve lo ricordo, se c'è un sistema che, diciamo, ferisce la rappresentanza, è il sistema maggioritario. Cioè, oggi noi abbiamo, per esempio alla Camera, un risultato, una coalizione che governa con un'amplissima maggioranza, oltre il 60%, con il 43% dei consensi. Perché è evidente che il sistema elettorale maggioritario è quello che è meno legato e meno legato al risultato elettorale, perché nel sistema maggioritario chi prende un voto di più prende tutti i seggi assegnati, in quel caso un unico seggio assegnato in ogni collegio uninominale. E quindi è lì che la rappresentanza viene, diciamo, compromessa. Noi invece presentiamo una legge elettorale in cui nel col proporzionale, su base proporzionale, con un premio di governabilità. Si è detto, abbiamo tenuto occupato il Parlamento mesi e mesi per una legge elettorale mentre l'Italia, i cittadini affrontavano i problemi. Guardate che io ritengo che la legge elettorale sia anche un sistema per dare quel tipo di risposte. Perché in un mondo complesso come quello attuale, in cui viviamo sfide epocali, è evidente che abbiamo bisogno di dimostrare l'efficienza della democrazia. Guardate, le sfide che affrontiamo con la situazione internazionale che viviamo necessitano di risposte rapide, e crediamo che anche una legge elettorale, in quota parte sicuramente minore, possa dare risposta a quelle sfide, garantendo ai cittadini trasparenza sul programma elettorale, un programma elettorale chiaro, scritto, controfirmato, in cui viene indicato anche la persona da proporre quale guida di quel governo, con una maggioranza stabile che possa portare quel programma a essere realizzato. E questa è una delle risposte alle necessità e alle sfide che viviamo. Si è parlato addirittura con qualche collega, diciamo, del ricorso alla una deriva autoritaria per il ricorso alla decretazione d'urgenza. Beh, ma guardate, a parte con la legge elettorale non c'entra nulla, e se nel mio operato, per esempio come relatore sulla riforma del regolamento, c'è stato un indirizzo, è stato quello proprio di favorire il minor ricorso possibile alle decretazioni d'urgenza, che è figlio invece di un'inefficienza nel sistema di governo che ricorre alla decretazione d'urgenza per accelerare le risposte alle sfide quotidiane che viviamo. Sul tema parto da alcune questioni. Questione delle preferenze. Ah, sono preferenze finte. A parte che il benaltrismo, non mi ha mai convinto. Oggi, da 35 anni, le preferenze non c'erano. Il centrodestra propone una legge con le preferenze. Possono piacere o non possono piacere. Si può dire che forse erano meglio le preferenze che vedevano da esprimersi su tutta la lista dei candidati e non con il capolista bloccato, ma le preferenze oggi ci sono, ieri non c'erano. Con il Rosatellum la lista è totalmente bloccata, con poi la perversione del meccanismo del flipper delle pluricandidature che con la lista interamente bloccata portava a eleggere il terzo e il quarto dei candidati votati da un cittadino, altro che il primo bloccato, il quarto veniva eletto, con il flipper tra collegi, regioni e quant'altro. Ecco, credo che abbiamo dato risposta a questa esigenza di chiarezza nei confronti dei cittadini, per evitare che domani i governi vengano fatti nelle sale, nelle stanze di partito e non invece scelti dai cittadini, in cui votano una coalizione e se ne ritrovano a governarne un'altra, formata magari mista da partiti di una coalizione e dell'altra. Noi vogliamo evitare che succeda, noi vogliamo che non succeda più che ci siano governi non usciti dalle urne, e abbiamo fatto una legge elettorale criticabile, ma che dà risposte certamente. Peraltro una legge elettorale nel solco di molte leggi e di molte proposte fatte anche nel passato sul premio di governabilità. E non voglio divagare, perché il premio di maggioranza non è stato modificato al Senato, ma non è un premio sproporzionato. Il 42% è una soglia superiore a quella fissata dalla Corte Costituzionale nella sentenza sul cosiddetto Porcellum, che la fissava al 40%, che ne determinava il valore minimo al 40%. C'è un tetto massimo, cosa che oggi non c'è, del premio. Si arriva al massimo al 55% circa dei componenti di ognuna delle Camere come obiettivo massimo. 220 e 113, quindi con la garanzia per le minoranze di una rappresentanza, che oggi non c'è. Oggi nell'attuale composizione del Parlamento una coalizione che ha vinto al 43% oltre il 60% dei seggi. Quindi con questa legge garantiamo la rappresentanza della minoranza, perché fissiamo un tetto al numero massimo di parlamentari, di deputati e senatori assegnati alla coalizione risultata vincente. Sulle preferenze, guardate, io non vorrei darvi una brutta notizia sulla costituzionalità delle preferenze, ma su questo modello di preferenze, che è molto simile al modello inserito nell'Italicum, la Corte Costituzionale si è già espressa, che ha cassato in maniera pesante l'Italicum, ma l'unica parte che ha preservato e che ha dichiarato costituzionale sono proprio le preferenze, con il capolista bloccato, e allora loro la proposta dell'Italicum era di due preferenze. La proposta delle preferenze col capolista bloccato è stata già valutata dalla Corte Costituzionale e è stata ritenuta costituzionale, quindi la presenza di un capolista bloccato e di una lista a preferenze. Peraltro, guardate, quando si parla della conoscibilità delle liste, la Corte Costituzionale si è espressa su una legge, quella al Porcellum, che aveva decine di candidati, non sette, decine di candidati. Quindi era evidente che non c'era la possibilità di conoscere i candidati della lista, ma lì c'erano liste da decine e decine di nomi, oltre 40 in alcuni collegi. Quindi era evidente che non ci fosse la possibilità della conoscibilità del candidato. E quindi ritengo che le preferenze non solo siano un grandissimo passo avanti, ma siano del tutto costituzionali, così come proposte in questa legge. Sulle firme, guardate, ogni legge va valutata a sé e ogni provvedimento va valutato nella sua concretezza. Se noi inseriamo un premio di governabilità su base nazionale. È evidente che se togliamo una, come posso dire, togliamo una soglia contribuzione al risultato coalizionale, ci deve essere una valutazione della valenza nazionale delle liste che partecipano a quel risultato. Cioè, se noi facciamo in modo che ogni lista, qualunque risultato raggiunga, anche se non assegnata alle di seggi, contribuisca al risultato di coalizione, dobbiamo determinare comunque una valutazione che quella lista abbia un carattere nazionale, altrimenti rischiamo che assegnino il premio e poi quelle liste non vedano in nessun caso né assegnare seggi né avere una valenza che sia nazionale, e quindi abbiamo aggravato la procedura di presentazione con delle firme che possano determinarne e significarne la valenza nazionale. Sulla questione di genere, e concludo, credo che il combinato disposto, anche qui la legge va letta nella sua interezza, nella sua concreta applicazione, il combinato disposto della quota di genere del 60-40 tra i capilista, l'obbligo di candidatura nella lista del proporzionale, la presenza delle preferenze peraltro con i nomi scritti sulla scheda e votati con un segno sul quadratino, e quindi l'alternanza di genere che parte dal primo, quindi coinvolge il capolista, riteniamo che garantisca appieno la rappresentanza di genere. Poi, e concludo, Presidente, se c'è qualche partito che lamenta il fatto della rappresentanza di genere, avrà la possibilità di candidare capolista più donne degli uomini, se la donna sarà il genere non rappresentato. Noi riteniamo che invece questa tutela ci sia e che nel combinato disposto delle norme la rappresentanza di genere sia anche valorizzata, come lo sarà valorizzata anche l'elezione a preferenza, perché non è vero che non ci saranno eletti a preferenze, saranno molti di più del 15 o del 20% citati dai colleghi. Quindi ritengo che le osservazioni fatte siano, diciamo, infondate e nulla.
1: Grazie, onorevole Rossi. E allora passiamo alla replica della Ministra per le Riforme Istituzionali e la Semplificazione Normativa, la senatrice Elisabetta Alberti Casellati. Prego, signora Ministra.
9: Grazie Presidente. Vorrei fare alcune riflessioni. Le opposizioni hanno detto ripetutamente che trattare la legge elettorale significa disinteresse per i problemi del Paese. A parte la considerazione che occuparsi di un problema non significa escludere un altro, e la dimostrazione plastica l'ha dato il governo Meloni di recente con la riduzione delle accise, con l'esenzione dal bollo auto, tanto per fare degli esempi, ma parlare di stabilità significa che la stabilità non è parlare di qualcosa di astratto, non è una dissertazione letteraria. La stabilità è un valore, ed un valore perché significa credibilità internazionale, attrattività degli investimenti esteri, significa fiducia dei mercati, significa possibilità di programmare da parte dei cittadini, da parte delle famiglie, da parte delle imprese la loro vita. E poi c'è una questione che è sempre sottaciuta, una questione economica. La stabilità ha un valore economico perché gli ultimi 10 anni precedenti il governo Meloni, 2012-2022, l'instabilità politica è costata agli italiani 265 miliardi in più sugli interessi del debito pubblico. Questi sono denari sottratti alle tasche degli italiani. Ma stabilità significa soprattutto una cosa: chi vota deve poter comprendere che cosa succederà dopo il voto. Gli elettori scelgono la loro rappresentanza e il loro governo, e la politica finalmente governerà assumendosi la responsabilità di quella scelta. Ancora. Si è parlato di preferenze. Adesso le preferenze sembrano la grande scoperta delle opposizioni. Ma le preferenze le ha introdotte la maggioranza di centrodestra e costituiscono forse una delle maggiori novità della riforma elettorale. erano assenti dalle elezioni politiche da 33 anni, quindi dal 1993, e nessun governo di centrosinistra le ha mai riproposte. Adesso che le preferenze sono state reintrodotte dal governo, dal centrodestra, le opposizioni sostengono che sarebbero soltanto una possibilità teorica perché il ruolo dei capolista resterebbe dominante. Non è così. Perché basti soltanto pensare al fatto, e cito un esempio per tutti, che c'è la possibilità di pluricandidature e per i capilista fino a 5 collegi. Questo cosa significa? Che siccome si dovrà scegliere, e uno il capolista, il candidato eletto per in più collegi opterà per uno solo, i seggi liberati verranno attribuiti tutti con le preferenze. Quindi le preferenze

che ha innalzato da 1.500 a 6.000 il numero di sottoscrizioni da raccogliere per la presentazione delle liste nei collegi plurinominali. Si è parlato addirittura di strozzatura del confronto democratico. La norma risponde all'esigenza di ridurre la frammentazione politica coerentemente con quello, con l'esigenza di stabilità che è la ratio della legge elettorale. L'aumento delle firme necessarie a presentare liste ha l'obiettivo appunto di evitare liste improvvisate che non esprimono interessi o correnti di pensiero radicati nella nostra società. Peraltro è stato previsto l'esonero da un lato della raccolta delle sottoscrizioni per partiti che siano già costituiti in gruppo parlamentare o componente politica del gruppo misto in una delle due Camere alla data del 31 dicembre 2025. E un ulteriore regime di favore è previsto per le liste costituite in gruppi parlamentari o in componenti politiche di gruppi parlamentari in almeno una delle due Camere alla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali. Ma allora questo che cosa significa? Che la norma che innalza il numero delle sottoscrizioni non ostacolerà certamente la presentazione di partiti seri e di movimenti di opinione diffusi nella società italiana, ma di sicuro impedirà la presentazione di liste di cui abbiamo fatto triste esperienza in Italia, come Avanti Lazio, Forza Roma, Forza Pippo, liste io ci causa, che non onorano certamente le istituzioni repubblicane e non onorano il Parlamento. Ancora, sulle circoscrizioni estero, le opposizioni hanno contestato la norma che accorpa le ripartizioni extraeuropee della circoscrizione estero, affermando che così si svuoterebbe di significato il diritto di rappresentanza dei territori oggetto dell'accorpamento. Non è così neanche questo, perché basta leggere gli articoli della Costituzione. All'articolo 56 e 57 prescrivono per la Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica regole di distribuzione dei seggi fondate sulla densità rappresentativa di ogni circoscrizione. Il terzo comma invece dell'articolo 56 della Costituzione lo esclude espressamente proprio per i seggi assegnati alla circoscrizione estero, rimettendo alla discrezionalità del legislatore la conformazione territoriale della circoscrizione estero. E le ragioni di questa scelta costituzionale sono ragioni evidenti. Il parlamentare eletto nella circoscrizione estero, a differenza del parlamentare eletto entro i confini nazionali, non è chiamato a farsi portatore di interessi territoriali o a creare una connessione con il tessuto sociale riferibile a un dato collegio. Al contrario, i 12 parlamentari eletti all'estero hanno un loro autonomo spazio nelle Camere in quanto portatori di un'unica esigenza, quella degli italiani, di tutti gli italiani residenti all'estero, di cui tutelano, proteggono la cultura, gli interessi, le aspettative, ovunque essi decidano di insediarsi. Sul premio di maggioranza, infine, ho sentito reiteratamente le opposizioni criticare il premio di governabilità, che è stato definito abnorme, è stato definito sproporzionato, che altera la rappresentanza democratica, che consente alla maggioranza di impadronirsi degli organi di garanzia. È falso. Ricordo che il premio di governabilità non è una trovata di questa maggioranza. Da oltre 30 anni il legislatore di centrodestra e di centrosinistra cerca di conciliare due esigenze proprie di una legge elettorale che la Costituzione considera rilevanti: garantire la rappresentatività delle Camere e favorire la formazione di governi in grado di governare. Perché una democrazia nella quale nessuno riesce a decidere rischia di trasformarsi in un

0: esterno inconcludente tavolo di trattativa. E poi la Corte Costituzionale stessa ha chiarito che il premio non è in sé per sé incostituzionale, ma deve essere ragionevole e proporzionato, ed è proprio qui che cascano le accuse. La soglia di accesso è fissata al 42%, è dunque al di sopra della soglia minima del 40% considerata costituzionalmente legittima. Ho sentito citare la legge Acerbo, ma altro che legge Acerbo, l'aveva detto l'onorevole Maggi, che la legge Acerbo prevedeva che con il 25% di consenso si potessero acquisire 2/3 dei seggi. E a me sembra che questa legge sia lontana anni luce dalla legge Acerbo, quindi non riesco a capire come continuamente si evoca questa legge. E inoltre il premio assegna al vincitore un bonus in termini di seggi mai superiore al 9% e quindi ben al di sotto della soglia di quel 15% che la giurisprudenza costituzionale ha determinato. Se in passato una parte significativa del centro-sinistra considerava legittimo un premio collegato a una soglia del 40% che assicurava il 55% dei seggi, come si può sostenere oggi che una soglia più alta, accompagnata da un premio meno generoso, costituisca una minaccia addirittura per la democrazia parlamentare? Trovo inaccettabile, francamente, che strumenti considerati perfettamente legittimi, quando a proporli è il centro-sinistra, diventino di un colpo illegittimi, antidemocratici, pericolosamente eversivi, quando a proporli sono schieramenti di centrodestra. Ed è inaccettabile poi la tesi, più volte ripetuta, secondo cui il premio consentirebbe alla maggioranza di eleggere da sola il Presidente della Repubblica. Allora, non si è letta la Costituzione, perché la Costituzione prevede già che dal quarto scrutinio sia sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti del Parlamento in seduta comune. Significa che la maggioranza parlamentare ha sempre avuto la possibilità di eleggere il capo dello Stato senza i voti dell'opposizione. Tanto è vero che è stato proprio un governo di centrosinistra nel 2006 ad eleggere il Presidente della Repubblica in autonomia, il Presidente Napolitano, senza i voti dell'opposizione, sfruttando un premio di maggioranza poi dichiarato incostituzionale. E nessuno sostenne allora che l'elezione del Presidente della Repubblica fosse illegittima o che il sistema stesse degenerando verso una forma autoritaria o che ci fosse uno strapotere della maggioranza.
1: Grazie, signor Ministro Casellati. Avverto che a norma dell'articolo 40,1 del regolamento, prima dell'inizio della discussione generale, sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Maggi numero 1, Bonafè ed altri numero 2, Alfonso Colucci ed altri numero 3, Zaratti ed altri numero 4 e Boschi ed altri numero 5, che saranno esaminate e poste in votazione prima di passare all'esame degli articoli del provvedimento. Il seguito del dibattito è adesso rinviato ad altra seduta. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di giovedì 1 ottobre 2026 l'assegnazione in sede legislativa della seguente proposta di legge, della quale la sottoindicata commissione cui era stata assegnata in sede referente ha chiesto con le prescritte condizioni il trasferimento alla sede legislativa della Presidenza. Proporrà alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento alla settima commissione. La Senato 983, senatori D'Elia ed altri, dichiarazione di monumento nazionale di Palazzo Fortunato in Rio Nero in Vulture. A tale proposta di legge, abbinata alla proposta di legge Amendola, la dichiarazione di monumento nazionale del Palazzo Fortunato di Rione Rinvultile nella provincia di Potenza. Avverto che nell'allegato al resoconto stenografico della seduta odierna sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per la discussione sulle linee generali della proposta di legge 2830 e abbinate disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di antisemitismo. Adesso passiamo agli interventi di fine seduta. La deputata Marino, prego.
2: Grazie signor Presidente. Intervengo per richiamare l'attenzione su una situazione che non può più essere considerata una semplice emergenza occasionale. Parlo del problema dei collegamenti aerei della Sicilia orientale, ogni volta che l'Etna torna a emettere cenere. Tra il 26 e il 28 settembre l'aeroporto di Catania, Fontana Rossa, è rimasto sostanzialmente paralizzato per 3 giorni consecutivi. Nella sola giornata di domenica 27 settembre sono stati cancellati 222 voli e altri 53 sono stati dirottati verso Palermo, Comiso e Trapani. E non è un episodio isolato. Già nel mese di agosto l'attività dell'Etna aveva provocato la cancellazione e il trasferimento di circa 700 voli, con oltre 100.000 passeggeri coinvolti. Asso Esercente ha stimato un impatto potenziale sulla filiera turistica fino a 2 milioni di euro. La cenere vulcanica non è un fenomeno, Presidente, che possiamo eliminare, così come non possiamo spostare l'Etna. Possiamo e dobbiamo invece ridurre la vulnerabilità di un intero territorio. La Sicilia non può permettersi di fermarsi ogni volta che la cenere rende inutilizzabile Fontana Rossa. Per questo ritengo necessario riprendere con serietà il progetto di un nuovo grande aeroporto nel cuore della Sicilia, nell'area di Catena Nuova di Taino, già elaborato nel 2008, dove la legge regionale 4 del 2003, all'articolo 80, aveva autorizzato ad attivare tutte le procedure per l'affidamento dell'incarico dello studio di fattibilità. Signor Presidente, non si tratta di sostituire lo scalo di Catania, ma di affiancarlo con un'infrastruttura strategica in grado di garantire collegamenti e continuità operativa anche nelle situazioni di emergenza. Si tratta di un progetto che recentemente è al centro del dibattito proprio alla luce delle nuove difficoltà dello scalo etneo. Chiedo quindi alle autorità competenti di avviare tutte le procedure necessarie, considerato che lo studio di fattibilità è stato fatto dall'Università Core, quindi verificare costi, sostenibilità, collegamenti e tempi di realizzazione e mettere le risorse nella nuova finanziaria, perché la Sicilia ha bisogno di infrastrutture che guardino al futuro, non di una gestione dell'emergenza che ricomincia da capo ogni qualvolta che l'Etna torna a farsi sentire. Grazie.
1: Grazie deputata Marino. Sono terminati gli interventi di fine seduta e do lettura dell'ordine del giorno della seduta di giovedì 1 ottobre 2026, ore 9, assegnazione a commissione in sede legislativa della proposta di legge numero 1886, assegnazioni a commissione in sede legislativa della proposta di legge numero 2239 d'abbinata, a seguito della discussione del decreto legge recante disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilità di determinate tipologie di imballaggi. Ore 12, seguito della discussione della proposta di legge recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. La seduta è tolta.
3: 21 e 9 minuti, Radio Radicale, siamo in diretta, abbiamo seguito dalle 16 circa la discussione generale della PDL 2822B alla Camera dei Deputati, disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, approvata dalla Camera e modificato dal Senato. Usciamo dai programmi in convenzione.
4: Terminano qui le trasmissioni in convenzione e riprendono i programmi di Radio Radicale, organo della lista Marco Pannella.
3: 21:09 minuti, Radio Radicale, come avete sentito dalla voce del Presidente Sergio Costa, mentre ascoltavamo i lavori dell'Assemblea, la Camera è convocata giovedì 1 ottobre a 2026 alle ore 9, cioè nella giornata di domani. Vi lasciamo adesso allo speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
5: Buonasera, ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia, un cordiale saluto da Sergio Scandura. La nostra rubrica di cronaca giudiziaria questa sera torna nella seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato dalla dottoressa Anna Favi. Il processo è quello a carico di Salvatore Baiardo, l'ex gelataio di Omegna, già condannato in via definitiva per aver coperto la latitanza dei fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, boss stragisti di Cosa Nostra, Ma adesso Baiardo affronta un altro processo con altre qualificazioni di reato. Rimane un favoreggiamento aggravato a Cosa Nostra. Nell'assunto dei pubblici ministeri di Firenze si sostiene che Baiardo abbia cercato di favorire e proteggere Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. Nell'assunto sempre della procura, l'imputato avrebbe orchestrato una campagna per delegittimare i collaboratori di giustizia con l'obiettivo di agevolare appunto l'associazione mafiosa. E l'altra qualificazione di reato è quella di calunnia aggravata ai danni di Massimo Giletti, un'accusa che nasce dalle dichiarazioni di Baiardo in televisione relativa a una presunta fotografia che ritrarrebbe Silvio Berlusconi insieme al boss Giuseppe Graviano, al generale dei carabinieri Francesco Delfino nei primi anni 90. Giletti, che ha reso celebre Baiardo nei suoi talk, ha confermato di aver visionato lo scatto che gli era stato esibito da Baiardo, ma l'imputato poi ne ha negato l'esistenza, dando del bugiardo al conduttore. Ecco perché questa qualificazione di reato di calunnia nei confronti di Giletti. Ma l'udienza che ascolteremo del 1 luglio incomincia a vedere una serie di escursioni testimoniali dei collaboratori di giustizia, che sono gli stessi che abbiamo visto in tanti processi sul cosiddetto filone trattativa a Palermo e a Reggio Calabria, e che rimandano a un filone storico sui mandanti esterni delle stragi, che pure ha avuto una sua residenza giudiziaria negli uffici della procura di Firenze, nella sua direzione distrettuale antimafia. La pubblica accusa in questo processo è rappresentata dai pubblici ministeri Lorenzo Gestri e Leopoldo De Gregorio. Il collegio difensivo l'imputato, affidato agli avvocati Roberto Ventrella e Luca Bellezza. L'udienza del 1 luglio ha visto le escussioni di Pietro Riggio, collaboratore ma con un passato anche di agente di polizia penitenziaria, e del collaboratore Fabio Tranchina, un uomo di fiducia dei Graviano. Riggio ha riprodotto una serie di dichiarazioni già conosciute anche in altri processi, ma anche riferito di quanto appreso in passato dal detenuto Vincenzo Ferrara, imparentato con il boss Piddo Madonia. Secondo questa narrazione, l'obiettivo iniziale della bomba del 93 a Firenze doveva essere Giovanni Spadolini, ma solo dopo che avrebbero appreso della malattia di Spadolini, la strategia criminale puntò verso un obiettivo simbolico come l'Accademia dei Georgofili. Poi si ripropone nell'escussione di Riggio anche il teorema del colpo di Stato Bianco, quando la strategia stragista di Cosa Nostra nei primi anni 90 non aveva fini meramente mafiosi, ma puntava a provocare appunto una sorta di colpo di Stato Bianco per destabilizzare il paese e favorire nuovi assetti politici. E qui appunto si ritorna sulle accuse nei confronti soprattutto di Marcello Dell'Utri. E Riggio ha riportato sempre le confidenze di Ferrara, secondo cui Dell'Utri, additato con il soprannome di U Professore, sarebbe stato addirittura il suggeritore o la mente esterna incaricata di indicare i luoghi d'arte e i monumenti da colpire fuori dalla Sicilia. E poi Dell'Utri, secondo Riggio, avrebbe anche fatto arrestare poi i fratelli Graviano, essendo lui l'autore della propalazione agli organi investigativi che stavano battendo sostanzialmente le piste per l'arresto dei Graviano. Poi nella seconda parte, sempre del 1 luglio, sarà il turno di Tranchina, personaggio già condannato per la strage di Via D'Amelio, oggi collaboratore, uomo di fiducia di Graviano, che in gioventù ne curava gli aspetti logistici della latitanza e gli procurava rifugi in Sicilia, appartamenti dove soggiornava anche durante i viaggi fuori Sicilia, soprattutto nel nord Italia e soprattutto dopo le stragi del 92. Lo accompagnava a riunioni e a sopralluoghi, incluso quello effettuato in Via D'Amelio, che appunto gli ha provocato la condanna per concorso nella strage che ha eliminato Paolo Borsellino e gli agenti di scorta. E Ha spiegato Tranchina che appunto il boss di Brancaccio trascorreva diversi lunghi periodi fuori dalla Sicilia, si recava a Milano, Olbia, Roma, Forte dei Marmi, ma tornava poi alla fine sempre nel capoluogo siciliano e non si assentava per più di circa 15-20 giorni. E durante questi soggiorni uno dei compiti di Tranchina era quello di procurargli denaro e svolgere commissioni per conto dei Graviano. Tra questi viaggi anche puntatine a Omegna, e qui si ritorna al luogo, diciamo, del gelataio oggi imputato Baiardo, dove Graviano veniva ospitato dallo stesso Baiardo, che è stato già condannato, come vi abbiamo già detto, per il favoreggiamento sulla latitanza. Dice Tranchina: noi lo chiamavamo Salvo, ai tempi era una persona molto simpatica. E Tranchina ricorda che tra Graviano e Baiardo esisteva un rapporto di fiducia, ma non mancavano anche momenti di tensione. Ricorda un episodio: Giuseppe Graviano gli ha dato dei soldi per riavviare o ristrutturare la sua gelateria, in aula Tranchina. Un giorno però Giuseppe Graviano si lamentò tantissimo di questa situazione della gelateria, perché gli costava già 150 milioni di lire, però questo è un brutto vizio che va al giocare al casinò, però gli faceva comodo perché lo ospitava durante la sua latitanza. Insomma, scene un po' da serie televisiva tipo I Soprano, ma come vedete questo processo Baiardo in realtà fa rientrare dalla porta di servizio un filone di indagine che proprio il 4 giugno scorso il GIP del Tribunale di Firenze Patrizia Martucci ha archiviato, chiuso sostanzialmente in maniera tranchant per quanto riguarda le accuse per Marcello Dell'Utri e Silvio Berlusconi nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 93, perché il GIP appunto ha stabilito che non ci sono elementi concreti su contatti o rapporti diretti tra Cosa Nostra, Dell'Utri e Berlusconi. Però, come sentirete anche dalle testimonianze del collaboratore di giustizia Pietro Riggio, in realtà si ripropongono appunto una serie di assunti accusatori che la Procura di Firenze usa in questo processo trampolino per un'inchiesta che in realtà non ha passato il vaglio del giudice per le indagini preliminari. Ma in realtà, poi lo abbiamo già detto nelle puntate dello speciale giustizia, Baiardo è un personaggio al di là, diciamo, della sua anche postura televisiva nelle puntate di Giletti, è stato anticipatore soprattutto della vicenda legata a Matteo Messina Denaro, perché ne ha anticipato sia la malattia terminale di Messina Denaro, ma anche la fine della latitanza preannunciata nel consumato poi appunto con l'arresto dell'allora capolista dei latitanti di mafia. E il processo al momento non sembra volersi occupare di come Baiardo, o quantomeno non si incentra granché da questo punto di vista, ma ci saranno sicuramente anche attività di indagine in corso per come Baiardo sia stato in possesso di queste informazioni, appunto con un piglio anticipatore quasi da chiaroveggente. Questo tutto ovviamente si è consumato in sede televisiva e anche con alcune inchieste curate dalla trasmissione Report. A questo punto non resta che cedere la parola alla Presidente Anna Favi per l'inizio di queste escursioni testimoniali che hanno avuto luogo al processo Baiardo a Firenze, nella seconda sezione penale del Tribunale, il 1 luglio scorso. Il primo che sentiremo appunto è Pietro Riggio e poi l'altro collaboratore di giustizia, Fabio Tranchina. Buon ascolto.
6: Allora, chiamiamo il processo a carico di Baiardo Salvatore, che è presente in collegamento a distanza. Prego.
7: Sì, quindi il primo dei collaboratori di giustizia da sentire è il signor Pietro Riggio.
6: Che è già in collegamento?
7: Credo di sì.
6: Lo sentiamo in quali forme, pubblico ministero?
7: Come diciamo, ti disse, presenta anche.
6: Quindi testimone, assistito dall'avvocato
8: Manfredo Fiormonti del Foro di Latina,
6: che è presente quindi in aula. Bene, e quindi siamo in collegamento, il testimone ci sente?
9: Buongiorno Presidente, sì, io sento
6: bene. Noi sentiamo lei distintamente. Se ci sono problemi magari ce lo segnalate, ma credo che il collegamento sia a posto. E quindi lei in primo luogo ci deve dire solo il suo nome e cognome e dove e quando è nato.
9: Io sono il signor Lucio Pietro, nato a Sottano, provincia di Caltanissetta, l'11 aprile 1965.
6: Dunque, in realtà noi sentiamo abbastanza male, cioè vediamo se riusciamo a migliorare l'audio, perché se no credo che anche le parole potrebbero essere un po' difficili da comprendere.
9: Io riesco a sentirvi relativamente bene, Presidente, però di quello che voi sentite rispetto a quello che...
6: È un rimbombo, noi sentiamo più che altro un rimbombo che può essere determinato anche dal luogo in cui si trova. Va bene, proviamo a iniziare, poi se poi ci sono problemi di comprensione vediamo di risolverli. E quindi come testimone, seppur assistito, lei deve rendere l'impegno di rito, non so se ha la formula davanti o comunque se la ricorda, altrimenti la dico io e lei la conferma. L'impegno
9: no,
6: di
9: io sono la formula,
6: bene, va
9: possiamo...
6: bene. E allora è consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza, ovviamente con i limiti che lei conosce in ordine alla sua posizione. E, conferma quindi questo impegno?
9: Sì, confermo il mio impegno.
6: Bene, allora possiamo cominciare con l'esame del pubblico ministero.
7: Grazie Presidente. Buongiorno signor Riggio, mi sente bene?
9: Buongiorno dottore.
7: Dunque, se preliminarmente e in maniera sintetica vuole illustrare al collegio qual è la sua storia giudiziaria, cioè per quali fatti lei è stato condannato, quando e quando è che è iniziato il suo rapporto di collaborazione con lo Stato?
9: Il mio rapporto di collaborazione con lo Stato è iniziato nel luglio del 2008. Io sono stato condannato principalmente per associazione mafiosa e tutta una serie di episodi estorsivi. E detto questo, oltre a tutti i processi di mafia dove sono stato chiamato a deporre, ho deposto, diciamo, nei processi quelli più importanti che si sono celebrate sia presso il Tribunale di Palermo sia presso il Tribunale di Caltanissetta. In particolare ho partecipato, sono stato sentito come testimone nel processo trattativo Stato Mafia, nel processo Capaci Bis, nel processo Montante e in altri processi tipo il depistaggio che attualmente è ancora in atto.
7: A quale articolazione di Cosa Nostra di quale articolazione ha fatto parte?
9: Io ho fatto parte della famiglia mafiosa di Caltanissetta, riconducibile al boss Pizzo Madalina.
7: Qual è, in che epoca temporale si colloca questa sua appartenenza a questa struttura?
9: L'epoca temporale è riconducibile al settembre del 2000 fino alla data in cui non sono stato tratto in arresto, che è del marzo del 2004, e poi per pochi mesi al momento in cui sono stato scarcerato nel marzo del 2008 fino a luglio del 2008, data in cui, al momento in cui sono stato ritratto in arresto, ho collaborato con la giustizia.
7: Senta, lei prima quindi di queste vicende processuali quale attività lavorativa svolgeva?
9: Io sono stato un appartenente al corpo della polizia penitenziaria e quindi nel 1998 sono stato attinto dall'ordinanza di custodia cautelare che è stata oriente dove era stata messa in atto dalle propalazioni del collaboratore o del, diciamo, in quel momento non era collaboratore, Luigi Lardo. Quindi io nel novembre del 1998 sono stato attinto da questa ordinanza di custodia cautelare denominata Grande Oriente.
7: Nel procedimento cosiddetto Grande Oriente.
6: Scusatemi un attimo, a causa di questo rimbombo anche il tecnico della registrazione mi dice che specialmente i nomi non si sentono, eh? Cioè, i nomi noi non li sappiamo, no? Mentre possiamo intuire le parole. Aspetti, vediamo. Perché più avvicinarsi, ma non è che è invece troppo vicino? Proviamo a... Signor Riggio, se lei si avvicina di più al microfono, se questo effetto è un po'...
9: Presidente, io penso che ci sia un problema logistico, perché il microfono me l'hanno messo alle spalle, quando invece sarebbe molto
6: più... eccoci, ecco questo effetto.
9: Ma non sono io che purtroppo organizzo. Ora ecco parlo perché... un attimino, come l'ha detto, e vediamo di sistemare.
6: Però allora potremmo sospendere un attimo e trovare in voi un sistema per il quale il microfono sia di fronte a lei. Ecco perché c'è l'effetto rimbombo, chiaro.
9: Va bene.
6: Possiamo oscurare il video noi?
7: No, ma se il microfono è messo
6: alle spalle... È quel che fa questo effetto. Bene, grazie. Perfetto, stanno oscurando il video, quindi... Mi sembra un po' strano questa cosa.
9: Scusa, mi sente?
6: Sì.
9: Allora, il problema è questo. Siccome è in un unico attrezzo si trova telecamera e microfono, naturalmente... una delle due funzioni la dovremmo un attimino far perimere, nel senso che io magari mi metto dietro la telecamera, però almeno la voce si sente meglio.
6: Sì, noi non abbiamo bisogno di vedere, ovviamente, tanto vedere di spalle, non ci importa niente. O se no coprite con qualsiasi mezzo.
9: Se per lei va bene, però io mi metto dietro la telecamera, certo. E comunque la voce si sente meglio.
6: Certe cose sarebbe utile. Diteci quando siete pronti.
9: Sì, sì. Adesso arriva il tecnico, le faccio sapere. Adesso come mi sente?
6: Direi meglio.
9: Si sente meglio?
6: Direi meglio.
9: Perfetto. Allora mi metto, diciamo, vicino al microfono, però l'immagine non si vede.
6: Certo.
9: Però sono io che parlo.
6: Certo.
9: Va benissimo.
6: Proviamo a proseguire, quindi? Siete pronti
9: voi? Sì,
6: sì,
9: per me non ci sono problemi.
6: Bene, vediamo se questo problema è risolto. Prego, Pubblico Ministero.
7: Sì, quindi diceva signor Riggio, lei prima fino al 99 ha fatto parte della Polizia Penitenziaria e poi è stato catturato nel 98, anzi, nell'ambito dell'indagine cosiddetta Grande Oriente, giusto?
9: Sì, sì, sono stato attinto dall'ordinanza di custodia cautelare risalente precisamente al 10 di novembre 1998.
7: Quando ha fatto servizio nella Polizia Penitenziaria, lei è stato anche presso la struttura penitenziaria di Villalba?
9: Sì.
7: Ha avuto modo di conoscere all'interno di quella struttura un detenuto di nome Vincenzo Ferrara?
9: Sì, ho avuto modo di conoscere Vincenzo Ferrara, che si è trovato lì detenuto per un periodo quasi un anno.
7: Che tipo di rapporto ha avuto con questo detenuto? È analogo a quello con gli altri detenuti o avete sviluppato un rapporto di confidenza? E se sì, per quale ragione? E se poi può spiegare al collegio Vincenzo Ferrara che ruolo aveva, per quali contestazioni si trovava in carcere?
9: Allora, io inizialmente ho avuto un rapporto come tutti gli altri detenuti, però sono accaduti dei fatti che poi, diciamo, questo rapporto l'hanno cambiato. In poche parole, ricordo che un giorno ha ricevuto una lettera e l'ho visto abbastanza nervoso, abbastanza contrariato. Nel momento in cui lui è andato all'aria, al passeggio, io ho visto che la lettera l'aveva distrutta e l'aveva buttata nel cestino dell'immondizia. Allora, al momento in cui lui ha lasciato la sua cella, io sono riuscito a ricostruire, diciamo, inizialmente a prendermi tutti i frammenti della lettera, poi l'ho ricostruita. Però ho saputo che nel turno pomeridiano, io avevo smontato di servizio, poi dovevo fare la notte, Ferrara aveva tentato un suicidio. In poca parola, aveva tentato di imbiccarsi in cella.
6: La notte successiva, non ho capito, scusi. La notte in cui successiva a quando ha ricevuto la lettera?
9: Il pomeriggio successivo. Io ho smontato alle 4, quindi lui dalle 16 a mezzanotte ha posto in essere questo tentativo di suicidio. Uh-huh. Poi io ho rimontato a mezzanotte fino alle 8 dell'indomani mattina. Quando sono arrivato per rifare la notte, per svolgere il turno notturno, giustamente mi hanno passato le consegne dicendomi: guarda che ha tentato di uccidersi, è sotto grande sorveglianza, cerca di starci vicino, di stare attento in modo che non riprovi qualora volesse suicidarsi. E così ho fatto. Io quando ho montato mi sono avvicinato alla cella, ho cercato di parlargli, ho cercato di tranquillizzarlo, però lui non sapeva che io già avevo raccolto, diciamo, quei frammenti di lettera, frammenti che poi io sono riuscito a ricomporre e che sono stati sequestrati nella perquisizione all'atto dell'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare avvenuta il 10 di novembre del 1998 dal personale del ROS di Caltanissetta, lettera che poi ho saputo si trova agli atti a disposizione della Procura della Repubblica.
6: Mi scusi, quindi, non conoscendo la vicenda, io almeno non ho capito se lei questa lettera, questi pezzetti, li ha ricomposti, diciamo, in via privata o nello svolgimento del suo servizio, cioè se li ha tenuti per sé.
9: Sì, Presidente, io...
6: Mi dica.
9: Io me li sono tenuti per me.
6: Okay.
9: La lettera era... Si notava che c'era un tono minaccioso, c'era un tono, diciamo, di disprezzo nei confronti del Ferrara. Quindi, ricollegandomi a quello che stavo dicendo, io durante il mio servizio ho cercato di rincuorarlo, ho cercato di dissuaderlo da quelli che potevano essere i suoi pensieri suicidari. Diciamo, in questo frangente io vengo in confidenza con il detenuto Ferrara, che aveva una sorta di necessità di parlare, di svuotarsi, di raccontarmi quello di cui era a conoscenza. Ricollegandomi alla domanda del pubblico ministero, io poi ho saputo che lui era un diretto parente di Madonia Giuseppe. Infatti aveva sposato una cugina di Madonia Giuseppe, riconducibile ad Alaimo Giuseppe, che è cugino diretto di Madonia, che era stato attinto anche lui nell'ordinanza di custodia cautelare Grand Oriente. Quindi un personaggio vicino alla famiglia Madonia.
7: Piddu Madonia, Giuseppe Madonia detto Piddu, quale carica ricopriva in Cosa Nostra? Lo sa? Era il rappresentante provinciale della famiglia Madonia nell'ambito della commissione? Ha sentito la domanda? No, immagino.
9: No, non l'ho sentita, dottore.
7: Dicevo, quale Giuseppe Madonia detto Piddu, quale ruolo ricopriva in Cosa Nostra? Quale carica ricopriva?
9: Madonia era il responsabile provinciale della famiglia di Caltanissetta di Cosa Nostra, oltre ad essere componente, diciamo, della commissione regionale di Cosa Nostra.
7: Questo incontro con Vincenzo Ferrara, in che epoca lo può collocare? In quali anni?
9: Nel 1994 io lo colloco.
7: Quindi dopo le stragi anche continentali?
9: Certo, dopo le stragi avvenute in continente, sì.
7: Quindi diceva, ha avuto modo di parlare con il Ferrara sul perché avesse tentato il suicidio, sul contenuto di quella lettera o comunque sulla ragione del suo tentato suicidio?
9: Diciamo che sulla lettera io non potevo fare riferimento perché, diciamo, l'avevo acquisita senza che lui ne fosse a conoscenza.
7: Certo.
9: Però lui ha iniziato a parlare e ha esternato, diciamo, tutta la sua storia, tutto quello che aveva vissuto, diciamo, durante il periodo delle stragi e soprattutto la preparazione per il periodo immediatamente successivo, quindi dopo l'attentato a Falcone e Borsellino, e questo periodo che è intercorso fra gli attentati a Falcone e Borsellino e le stragi in, diciamo, in Nord Italia.
7: Ecco, sulle stragi nel cosiddette continentali, quindi Firenze, Roma, Milano, quali dichiarazioni, quali confidenze le fece Vincenzo Ferrara e qual era la fonte della sua conoscenza su queste circostanze? Intanto vediamo cosa le ha detto.
9: Io ricordo che lui mi parlò di una riunione che si tenne a Bagheria, in provincia di Palermo. Riunione che, diciamo, stabilì, pose le premesse affinché l'attenzione del comportamento di Cosa Nostra in Sicilia, che si era attivato in maniera massiva con i due attentati a Falcone e Borsellino, si doveva spostare in altra parte. Ricordo che lui mi parlò e soprattutto il suo giudizio, che non era d'accordo, e che Cosa Nostra stava andando a sbattere, come mi diceva lui, perché sicuramente c'erano mani esterne che la manipolavano. Fu in quell'occasione che lui ebbe a dirmi che il suggeritore delle stragi era stato un certo, il professore lo chiamava, Dell'Utri. Professore Dell'Utri, dove lui mi diceva: ma tu ti immagini la strage dei Georgofili, ma Totò Riina, ma secondo te, ma potrà mai essere a conoscenza della strage dei Georgofili oppure dei siti che sono stati attinti successivamente, tipo a Milano, tipo a Roma? Ma Totò Riina è un pecoraio, e qui è chiarissimo che è intervenuto una personalità che era a conoscenza, diciamo, di questi luoghi simbolo.
7: E quindi Ferrara Vincenzo le fa esplicito e diretto riferimento alla figura di Dell'Utri quale suggeritore, diciamo, di certi siti?
9: Sì, proprio fa il nome di Dell'Utri, che era il suggeritore, diciamo, di questi siti che poi successivamente furono attinti, diciamo, da attentati.
7: Ma in questa riunione dove Ferrara prende queste notizie, intanto le chiedo, lei ha detto Ferrara non era d'accordo, dice che Cosa Nostra va a sbattere, era una posizione sua personale, solo di Vincenzo Ferrara, o era una posizione, diciamo, che riguardava la famiglia di appartenenza? E poi Ferrara gli spiega perché partecipa lui a quella riunione?
9: Ferrara mi disse che aveva fatto da autista a un personaggio della famiglia di Catania, della famiglia catanese che aveva partecipato a quella riunione. È con questo soggetto che lui ha modo di poter esprimere il suo giudizio, sicuramente ricevendo le propalazioni da parte del soggetto che aveva partecipato alla riunione. E non erano d'accordo evidentemente su quello che si stava ponendo in essere. Questo io ho capito da quello che mi ha detto.
6: Quindi Ferrara non aveva partecipato, lo sa del contenuto di questa riunione tramite questo esponente che invece vi aveva partecipato. Ho capito bene?
9: Sì, sì Presidente, sì.
7: Ferrara le ha parlato anche della posizione di Piddu Madonia sulle stragi continentali? Aveva conoscenza di quale fosse la posizione di Madonia in relazione a questa strategia?
9: Sì, anche la posizione di Madonia era contraria, però all'interno, diciamo, dell'equipe di Cosa Nostra, Madonia purtroppo doveva tenere una posizione d'ufficio, se così la possiamo vuol dire, che acconsentisse anche velatamente a quella tipologia di intervento da parte di Cosa Nostra. Però attraverso la famiglia che andava a fare i colloqui con le quali colloquiava, Madonia diciamo faceva percepire un certo dissenso.
7: Ferrara le spiegò il perché Cosa Nostra avesse, diciamo, dato seguito a queste indicazioni ricevute dall'esterno in relazione alla strategia stragista continentale?
9: Sì, Ferrara mi parlò che vi era in atto una sorta di colpo di Stato, un colpo di Stato bianco che doveva avvenire attraverso l'aiuto di Cosa Nostra con l'attuazione di questo processo che possiamo definire terroristico in un certo qual senso. Però Bernardo Provenzano aveva vietato categoricamente che si facessero queste stragi in Sicilia, dovevano essere attuati al di fuori della Sicilia.
7: Le spiegò quali vantaggi avrebbe ottenuto Cosa Nostra da dalla aderire a questa strategia?
9: Cosa Nostra? Sì, sì, lui parlava dell'inserimento di un nuovo soggetto politico che stava nascendo, era lì per nascere, siamo a fine del 93, poi inizi del 94, cosa che io poi ho avuto modo di riscontrare direttamente parlando con l'attuale collaboratore di giustizia Ciro Vara, che era del paese di Vallelunga Pratameno, che distava da Villalba circa 3-4 chilometri, quando disse: no, dobbiamo votare Forza Italia, non dobbiamo più votare nessun altro partito, ma noi dobbiamo votare Forza Italia, che è quello che ci salverà. Naturalmente Ciro Vara è ancora vivo e presente, quindi può anche essere sentito sulla circostanza che io sto riferendo, però non è una circostanza del relato, ma è una circostanza diretta, interloquita fra me e Ciro Vara.
7: Vabbè, prima di passare al suo rapporto con Ciro Vara, volevo completare un attimo questo, la vicenda, diciamo così, con Ferrara e Vincenzo. Vincenzo Ferrara le confidò se aveva avuto interlocuzioni con gli investigatori, se aveva avuto un rapporto di collaborazione o simile?
9: Sì, lui mi confidò che effettivamente aveva un doppio ruolo, oltre a quello di essere, diciamo, a disposizione della famiglia Madonia proprio per la parte di sangue, non tanto per l'affiliazione mafiosa, perché Madonia a un certo punto creò due vie, una di carattere proprio specificatamente Cosa Nostra e una di carattere familiare. Quindi nel filo familiare, nel filone familiare aveva inserito anche Vincenzo Ferrara. Ora, ritornando alla sua domanda, lui per un periodo ebbe anche un ruolo di infiltrato e collaborava con il ROS dei Carabinieri di Palermo. Tant'è che mi raccontò degli episodi dove si era messo a disposizione per far catturare Gaspare Statuzza, arrivando al punto un giorno di avergli dato appuntamento presso una cabina telefonica sita nel quartiere di Brancaccio per farlo catturare. Lui mi disse che era in contatto con un certo capitano Oscar. Io sul nome, sul pseudonome non sono convinto, però è con la O, è con la O. Però ho capito dagli atti poi che si sono succeduti che fosse il capitano Damiano che poi venne a occupare, diciamo, il ruolo di responsabile a Rossi di Caltanissetta. Però in quel frangente dove diede l'appuntamento a Gaspare Spatuzza, da lontano Gaspare Spatuzza si accorse che c'era una sorta di movimento in atto e quindi scappò e non se ne fece più niente. Diciamo che la posizione del Ferrara a quel punto si bruciò. Al momento in cui si bruciò fu catturato nell'operazione Mariano Agate più 62 o 61, non ricordo, e di questo fatto se ne lamentava perché i carabinieri invece gli avevano promesso tutt'altra cosa.
7: In relazione, quindi, quando Ferrara, lei ha questo rapporto e riceve queste confidenze da Ferrara, i fratelli Graviano erano in libertà, erano stati già arrestati?
9: Ma io penso che erano stati già arrestati. Sì, penso che erano stati già arrestati i fratelli Graviano.
7: Ma sulla cattura di Graviano, Ferrara gli ha fatto delle confidenze?
9: Che ricordi io no, dottore. Che ricordi io no.
7: Non le parlò di un appuntamento che avrebbero avuto quando furono arrestati, a cui avrebbe dovuto partecipare anche un altro soggetto che non si presentò?
9: Sì, forse fece l'accenno riguardo a Dell'Utri, riguardo il fatto che aveva fatto arrestare i fratelli Graviano, era stato lui l'autore del, diciamo, della propalazione agli organi investigativi che stavano battendo la pista per l'arresto di Graviano, però penso che lo disse riferibile a Dell'Utri, quindi io non è che lo collocai in quel momento in una particolare dinamica mafiosa, però ricordo che riguardo Dell'Utri fu lui che fece catturare i fratelli Graviano avvisando gli investigatori.
7: Ma questo...
9: Parlò di un appuntamento presso un ristorante a Milano, però nei particolari io in quel momento non collocai, non misi a fuoco quello che effettivamente lui volesse affermare.
7: Ma questa affermazione Ferrara, questo dato, da che cosa diveniva come conoscenza? Glielo spiegò?
9: Gli veniva dalla parte investigativa, lui sicuramente era compulsato dalla parte investigativa di interessarsi anche sotto questo profilo per la cattura di Graviano, altrimenti che invitato era?
7: Sì, ma la notizia del fatto che ci sarebbe stato un appuntamento al ristorante con Dell'Utri, gli ha spiegato chi gliel'aveva data? Se era una sua deduzione, era un fatto concreto?
9: No, lui l'aveva saputo per certo che c'era, diciamo, questo appuntamento, che era avvenuto questo appuntamento, quindi chi gli aveva dato la notizia era certa, la fonte da cui l'aveva ricevuto era certa, però nei particolari io non mi ricordo che mi spiegò i dettagli di questa cosa.
7: Ma il contesto in cui questa notizia gli era stata data a Ferrara, gliel'ha spiegato? C'era notizia acquisita in seno a Cosa Nostra o
9: sì, dall'esterno? Fu una notizia acquisita in seno a Cosa Nostra e soprattutto, diciamo, una considerazione di fatto. Infatti lui si lamentava del fatto che prima ci hanno sfruttato, prima ci sfrutteranno e poi ci butteranno tutti a mare. Questa era una sorta di rabbia che lui manifestava, perché faceva intuire che c'era la partecipazione di personaggi esterni a Cosa Nostra che dettavano una sorta di agenda. Ora, l'agenda, se da una parte doveva portare frutto alla compagine, chiamiamola istituzionale politica, dall'altra parte doveva portare frutto anche a Cosa Nostra. Ma lui invece diceva: noi ci stiamo rovinando con le nostre mani, perché questa è gente che piano piano ci venderà a tutti. Questa era la propalazione che lui faceva maggiormente, si lamentava di questo fatto.
7: Prima ha fatto riferimento a una riunione a cui ha partecipato Ferrara come autista a Catania. Le ha detto il soggetto che aveva accompagnato la riunione? Chi era? Gli ha fatto il nome? O si è limitato a dire che ha fatto autista a un esponente di Cosa Nostra?
9: No, il nome non me l'ha fatto, però di certo non era appartenente alla famiglia Santa Paola. Quindi poi per deduzione l'altra famiglia che diciamo era entrata in Cosa Nostra era la famiglia Mazzei.
7: Però il nome non glielo fece, questa è una sua deduzione, giusto?
9: Sì.
7: Per quanto tempo Ferrara è stato detenuto a Villalba, dove le ha fatto servizio? Cioè, per quanto tempo è durato questo vostro rapporto, diciamo così, di confidenza?
9: Ma io penso un annetto circa. Poi lui fu scarcerato, diciamo, e ritornò nel paese di Villalba. Quindi era a pochi metri dal carcere.
7: Successivamente ha avuto più contatti con Ferrara Vincenzo una volta scarcerato?
9: No, io non ho avuto nessun contatto, tranne un episodio che si verificò una volta, che lo incontrai su un pulmino, ma lui, diciamo, fece retromarcia e si allontanò.
7: Prima ha fatto il nome di Cirovara. Vuole spiegare al collegio chi è Cirovara?
9: Cirovara è stato il capofamiglia della famiglia di Vallelunga Batameno, quindi diciamo del paese natio del papà di Madonia e anche di Madonia stesso, oltre diciamo lo zoccolo duro della famiglia in sé per sé, della famiglia Madonia, dove c'erano tutti i cugini, i parenti, dove i nipoti, dove lui ha fatto man bassa di soggetti che poi ha tramutato in mafiosi all'interno della sua stessa famiglia di sangue. Cirovara in quel periodo, ricordo che nell'80 fu nominato capo, fu fatto uomo d'onore e poi successivamente ebbe il ruolo di capofamiglia di Vallelunga.
7: E lei che rapporti ha avuto con Cirovara e in che periodo e per quale ragione?
9: Io Cirovara lo conosco dall'83 fino all'89, che sono gli anni in cui ho militato, diciamo, nella squadra di calcio del...
7: È saltato il collegamento.
10: Ma che cos'è?
9: Se vuole gli faccio degli esempi.
7: Scusi, abbiamo perso una buona parte della sua risposta, anzi tutta praticamente, se può ripetere perché è stato il collegamento, quindi quando e come ha conosciuto Cirovara e per quale ragione l'avevo
10: chiesto.
7: Abbiamo
10: capito, nell'83 sì, poi sì. Fino all'89, bene, da qui.
9: Sì, allora fino all'89, in cui ho detto che oltre alle situazioni sportive ho avuto modo di...
7: Ecco, le situazioni sportive ce le siamo perse, cioè ci può ridire qual era il discorso del rapporto sportivo?
9: Che dall'83 all'89 ho militato presso la squadra di calcio del Vallelunga Pratameno, dove Cirovara, oltre a essere il presidente, era un giocatore, era anche l'allenatore, era una sorta di factotum. E quindi con le dinamiche sportive ho avuto modo di poter vedere e di essere testimone di quello che avveniva extra calcio. Ad esempio, Cirovara per un periodo di tempo aveva la sorveglianza speciale e quindi approfittava di uscire dal paese di Vallelunga Pratameno per andare in trasferta dove dovevamo andare. Durante questi tragitti avvenivano ad esempio degli incontri, ad esempio incontrava Domenico Vaccaro presso la fazenda di Campofranco, oppure incontrava Saetta Salvatore che era il responsabile provinciale dell'Ennese, pure incontrava altri personaggi.
7: Ecco, lei ha fatto diciamo il nome che... di Domenico Vaccaro, può spiegare al collegio? Sì. Domenico Vaccaro.
9: Domenico Vaccaro lo possiamo considerare l'attuale reggente provinciale di Cosa Nostra, che fu nominato nel momento in cui fu tratto in arresto Madonia Giuseppe, detto Pirro.
7: Quindi diceva, utilizzava lo strumento dei partiti di calcio che si facevano in Sicilia per poter fare questi incontri e quindi sostanzialmente sì. Aggirare la sorveglianza speciale.
9: Sì, sì, sì, possiamo confermarlo.
7: Quindi nasce così questo rapporto ed è proseguito nel tempo con Cirovara il suo rapporto?
9: Certo. Si consolida nel tempo, diventa un rapporto di fiducia, anche se lui non ha mai chiesto in prima persona a me qualcosa di riconducibile a Cosa Nostra, si è sempre limitato, però c'era un rapporto di fiducia come quello che ho detto all'inizio della deposizione nel 94, quando ebbe ad affermarmi: dobbiamo votare il nuovo soggetto politico che è Forza Italia. Dobbiamo votare Forza Italia. E mi ricordo, noi qui a Vallelunga abbiamo messo, e mi fece il nome di una persona che in quel momento faceva il giornalista per conto della squadra di calcio. In questo momento non mi ricordo come si chiama, però diciamo, l'avevano messo come responsabile di sezione di Forza Italia. Quindi c'era un discorso di interesse che Ciro Vara portava avanti nei confronti di far votare Forza Italia, che era il nuovo soggetto politico che si era affacciata sulla scena politica.
7: Ma lei aveva modo di veicolare voti? Cioè, ne parla con lei come per il rapporto semplicemente di conoscenza, amicizia, frequentazione che avevate ormai da diversi anni, o lei ha avuto in quel periodo una posizione, un ruolo?

0: ero un soggetto che in quel momento aveva a che fare con tantissime persone per il mio ruolo sindacale, verso i quali avrei potuto chiedere anche un voto per X o Y.
1: Va bene, per il momento non ho altre domande.
2: La difesa.
3: Grazie Presidente. Solo alcune precisazioni. Buongiorno signor Riggio.
0: Buongiorno avvocato.
3: Senta, lei conosce Salvatore Baiardo?
0: No, io non conosco il signor Baiardo.
3: Neanche indirettamente?
0: Neanche indirettamente.
3: Senta, le chiedevo, quando ha riferito di queste confidenze che le sono state fatte dal Ferrara. Siamo nel 94, può essere più preciso nel periodo? Mi può indicare se ricorda inizio, fine, qual era il periodo del 94?
0: Ma io penso marzo-aprile 94.
3: Marzo, aprile 94. In quel momento lei era assistente di polizia penitenziaria, ho capito bene?
0: Sì.
3: Senta, su queste confidenze, lei ha mai relazionato? Ha mai svolto relazioni di servizio?
0: Allora, sulle confidenze io non ho relazionato perché sapevo l'ambiente dove mi trovavo, però ho invitato il Ferrara affinché quello che aveva detto a me lo rendesse direttamente all'autorità giudiziaria. Era l'unico modo per potersi salvare. Io ricordo che gli dissi questo perché lui temeva, diciamo, per la sua incolumità.
3: E questo è stato fatto?
0: Sì, avvocato, è stato fatto. Io ricordo che Ferrara chiamò l'autorità giudiziaria di Caltanissetta, prima il magistrato di sorveglianza di Caltanissetta, e successivamente ebbe modo di poter parlare con il dottore Leopardi della DDA di Caltanissetta.
3: Con il
0: Però
3: dottore
0: ricordo anche Leopardi.
3: Leopardi.
0: Sì. Ricordo anche che Ferrara, alla fine, diciamo, dell'interrogatorio, dopo tutto quello che si era scritto, si rifiutò di firmare, non volle firmare il verbale, però di fatto quello che aveva detto era rimasto agli atti dell'autorità
2: Questo
0: giudiziaria che
2: come
0: era
2: lo
0: la.
2: sa? Lei era presente a questo interrogatorio? No.
0: No, io non ero presente.
2: Come sa di questa
0: Io
2: evidenza
0: non
2: per cui
0: ero.
2: si era rifiutato di firmare il verbale?
0: Allora, io non ero presente e diciamo, il fatto mi fu prima convidato dal Ferrara stesso e poi successivamente io ho avuto modo di verificare con il mio collega di matricola, l'assistente Nuara Salvatore, chiedendogli ma è vera questa situazione? E lui mi confermò che effettivamente il verbale non era stato firmato dopo che era stato scritto.
2: E lei chiese al Ferrara perché non era stato firmato questo verbale?
0: Certo, lui me lo disse, ma io appena verrà fuori, diciamo, un verbale del genere, io se già sono in una posizione un attimino di pericolo, appena verrà fuori, dice, mi uccideranno sicuramente, quindi non posso firmare, non posso assolutissimamente, però quello che avevo da dire gliel'ho detto all'autorità giudiziaria.
3: Ok. E lei sa in che periodo invece c'è stato questo interrogatorio?
0: Guarda, onestamente, dottore, siamo 94, 95, non so se siamo a 94
3: No,
0: in
3: ma
0: oltranza.
3: mi riferisco sempre nell'immediatezza, nel periodo in cui lei ha svolto le funzioni di assistente all'interno del carcere di Villalba o aveva già
0: Sì.
3: lasciato quelle funzioni?
0: No, no, no, no, è stato nell'anno 94, inizi 95, mentre ancora eravamo lì, sì. Conti che poi lui fu scarcerato, quindi il periodo è. Si può desumere il periodo che è stato lì. Sì.
3: Lui poi è stato scarcerato.
0: Ma
3: E abbia avuto contatti con il Ferrara? Ho
4: già detto.
0: detto,
3: Questa è la
0: avvocato.
3: domanda.
0: L'ho
3: Ma non
0: incontrato solo casualmente una volta, ma non abbiamo avuto modo.
3: avevo sentito la risposta. Senta, tornando invece alle confidenze che le aveva fatto il Ferrara, Ferrara sulle stragi continentali.

0: Le disse anche il Ferrara quali erano gli obiettivi di queste stragi? Le
1: In che senso, avvocato?
0: fece anche dei nomi? Cioè, oltre che dei luoghi, le disse che vi erano anche degli obiettivi fisici?
1: No, lui parlò delle stragi che erano state fatte in continente,
0: Ma
1: in generale.
0: non le disse che ad esempio a Firenze l'obiettivo era Spadolini?
1: Allora, ci fu in un primo momento dove lui disse che aveva avuto, diciamo, una sorta di presentimento che dovevano essere attentate due figure politiche, tra cui uno era Spadolini, che però era stato lasciato perdere perché si era saputo che era malato di cancro. Questo, inizialmente, furono queste le cose che Cosa Nostra
0: Mi
1: doveva
0: scusi, che
1: fare.
0: vuol dire un presentimento?
1: Ho forse sbagliato termine. Ci fu la certezza che era malato di cancro
0: No, no,
1: e
0: no, non
1: quindi.
0: sulla malattia di Spadolini. Le ha detto Ferrara ha avuto una specie di presentimento sul fatto che sarebbero stati colpiti, avrebbero dovuto essere stati colpiti dei politici. Cioè, vuol dire che
1: No,
0: Ferrara aveva sentito parole di questo genere?
1: sì, aveva appreso sicuramente da fonti
0: Dunque non ne ha
1: di
0: pensato
1: Cosa
0: nulla.
1: Nostra che inizialmente si volesse attentare, diciamo, a delle figure politiche che in quel momento stavano avversando, diciamo, la politica di Cosa Nostra.
0: Ma inizialmente la strage di Firenze aveva come obiettivo Spadolini? Perché lei su questo, quando fu sentito il 20 luglio del 2020, dice. Ferrara comincia a parlarci delle stragi e ha effettuato un'ampia analisi. La strage a Firenze venne effettuata perché doveva essere colpita una personalità dello Stato, Spadolini, che era di Firenze ed era ritenuta una persona morbida. Quindi, al di là del fatto che inizialmente potesse essere Spadolini e poi cambiato eventualmente l'obiettivo, in realtà da questo verbale si ritiene che proprio la strage di Firenze era mirata e indirizzata a smuovere Spadolini.
1: Sì, è così. Infatti poi lui entra sul discorso del professore, dell'Utri. Dice poi all'improvviso Spadolini non si fece perché fu scoperto che era malato di cancro e ci fu il professore che dettò i luoghi che dovevano essere colpiti, perché era meglio colpire i luoghi e non le persone che in quel momento, diciamo, aveva fatto troppo rumore con gli attentati di Falcone e Borsellino. In questo senso io dichiarai e dissi che quello che mi disse lui, io ho detto che inizialmente si voleva colpire la
0: Ah, ma è questo
1: personalità
0: il
1: politica.
0: problema, signor Riggio, non è inizialmente, lei qui dice venne effettuata perché doveva essere colpita una persona dello Stato, cioè lei qui intende che quella strage mirava come obiettivo, come indirizzo Spadolini, non che
1: No, scusi,
0: siccome Spadolini
1: non
0: era
1: è che
0: malato possiamo
1: no,
0: desumere da quelle
1: no,
0: parole,
1: avvocato.
0: sinceramente. Comunque facciamo
1: Ma poi ho
0: spiegare al
1: tutta la
0: teste.
1: spiegazione. No, avvocato, non è
0: No,
1: così.
0: ok,
1: Vabbè, se si intuisce
0: bene.
1: questo,
0: No,
1: oggi lo
0: lo
1: chiariamo
0: chiedo
1: per
0: apposta, signor
1: correttezza.
0: Riggio, proprio perché,
1: Sì,
0: per chiarire il
1: no,
0: senso di
1: no.
0: quello che leggo.
1: Sì, lo chiariamo per correttezza
0: Senta, e
1: perché.
0: invece con riferimento alla strage di Milano, chi era l'obiettivo?
1: Diciamo, sulla strage di Milano lui disse qualcosina in più, perché nella strage di
0: Lui,
1: Milano,
0: stiamo sempre parlando di Ferrara per la
1: di
0: registrazione.
1: Ferrara, sì, di Ferrara, fu colpito, diciamo, il padiglione di arte moderna, però, diciamo, nella stessa via c'era un negozio, c'era un ufficio, diciamo, della Fininvest, quindi riconducibile a Dell'Utri. Quindi, come se fosse una sorta di doppio messaggio. Però lui non mi spiegò più di tanto, anche perché io cercavo di farlo parlare e di non chiedere nei particolari, perché in quel preciso momento, onestamente, per me erano notizie che non stavano né in cielo né in terra per quello che era la mia conoscenza.
0: Ecco, ma Ferrara le disse che la strage di Milano aveva come obiettivo dell'Utri, ho capito bene?
1: una sorta di messaggio anche a De Rudi.
0: Ecco, perché anche quando fu sentito, sempre a luglio del 2020, dice, dopo Firenze viene fatta la strage a Milano, la stessa aveva come indirizzo Marcello Dell'Utri per mandargli un messaggio, perché non si doveva scordare di Cosa Nostra.
1: Ho riferito all'avvocato, gliel'ho detto.
0: Quindi conferma. E invece con riferimento a Berlusconi, che lei sappia...
1: Io per quello che è a mia conoscenza e quello che ho ricevuto dalle popolazioni di Ferrara, ho detto che Berlusconi non aveva bisogno di mettersi in mostra in prima battuta perché aveva Marcello Dell'Utri che faceva tutto il lavoro sporco, tra virgolette, per quella situazione politica che doveva divenire. Questo io ho detto.
0: Ferrara le ha, per capire, Ferrara gli ha detto quindi che Berlusconi non ha mai incontrato nessun esponente di Cosa Nostra? Ho inteso bene?
1: No, questo non me l'ha detto Ferrara, onestamente.
0: Allora, quando è stato sentito il 20 luglio 2020, lei sempre alla domanda risponde: nessuno potrà mai dire che Berlusconi ha incontrato un mafioso, tranne Mangano. Lo dice perché è una sua deduzione, è una confidenza che le fa Ferrara?
1: Sì, oltre a essere una mia deduzione, è una confidenza che mi fa Ferrara, dicendo che il soggetto principale era Berlusconi, però diciamo nessuno poteva dire perché c'era Dell'Utri.
2: Può proseguire, che... scusi avvocato, nella contestazione. Ma
0: sì, era Dell'Utri che teneva il termometro in siciliano e manteneva i rapporti con i mafiosi, quello che ha detto prima.
2: No, ma sicuramente...
0: Ma ha fissato il loro braccio armato.
2: No, ma sicuramente il tramite Dell'Utri era Dell'Utri che parlava per Berlusconi.
3: Volete rileggere l'intera frase, perché ora poi andare in registrazione,
0: no,
3: viene
0: certo.
3: Malissimo.
0: L'aveva già detto, nessuno potrà mai dire Berlusconi ha incontrato un mafioso tranne Mangano, era Dell'Utri, teneva il termometro con i siciliani e manteneva i rapporti con i mafiosi.
2: No, aspetti, forse sì. La trascrizione integrale è meglio.
0: Io non ho le trascrizioni integrali, le circostanze sono gli assuntivi, anche sulle circostanze della lista test del PM, sono indicati solo i riassuntivi e non le integrali.
3: Il Pubblico Ministero ha anche la trascrizione integrale?
0: Sì. A disposizione.
3: E quindi la frase nella trascrizione integrale qual è?
2: Allora, io oggi, e lui fa riferimento Riggio a Ferrara, io oggi sono fermamente convinto che Berlusconi nessuno potrà mai dire che ha incontrato un mafioso e ci ha parlato di Visu, togliendo Mangano, ma sicuramente il tramite era Dell'Utri, era Dell'Utri che parlava per Berlusconi, era Dell'Utri che teneva il termometro di quelli che erano i DC di mafiosi siciliani, era Dell'Utri che parlava con le persone per sapere e per capire. Naturalmente la mafia è stato un braccio armato.
3: Su questo, signor Riggio, può chiarirci? Conferma questa versione data?
1: Sì, sì, Presidente, è questa la versione, però dobbiamo essere anche corretti, diciamo, nell'interpretare quello che viene detto.
3: Bene.
1: Prima da Dell'Utri e poi anche da me. Naturalmente alcune sono deduzioni, altri sono deduzioni di Ferrara.
3: Per
1: quindi,
3: questo ora quando... però è opportuno che ce lo spieghi, cos'è sua deduzione,
1: sì,
3: e cos'è opinione
1: Ferrara,
3: di Ferrara.
1: Ferrara si riferiva comunque direttamente a Dell'Utri, cioè lui parlava di Dell'Utri, come il fatto che ha voluto lui esternare, non è che si può dire che Berlusconi abbia incontrato in quel periodo personaggi di Cosa Nostra, perché c'era Dell'Utri che stava facendo quel lavoro sporco, tra virgolette, per conto di Berlusconi. Questo era quello che lui, il senso di quello che mi ha detto.
3: Nel senso che poi Marcello Dell'Utri operava direttamente per conto di Berlusconi, secondo Ferrara.
1: Certo, sì. Poi se ci sono stati incontri, io non è che ho contezza, per queste cose ci vogliono sicuramente delle prove, ci vogliono delle situazioni particolari.
3: Per quanto riguarda, scusi mi inserisco, quell'asserzione, sì, sì, nessuno può dire che Berlusconi abbia mai incontrato direttamente un mafioso, questa era grande una frase di Ferrara o una frase sua, una sua opinione desunta dalle parole di Ferrara?
1: L'ho detta io, desunta da quelle di Ferrara.
3: Quindi era lei ha riferito un'opinione di Ferrara?
1: Certo.
0: Non ho altre domande.
3: Solo per capire, quella lettera che lei poi recuperò a pezzettini, aveva un mittente, si riconosceva, aveva un contenuto, poi magari sarà anche documentale, perché se dice è stata rinvenuta nella perquisizione. Comunque, tanto per capire di cosa si trattava, se ha una connessione con tutto quello che poi Ferrara le ha riferito.
1: Allora, la lettera proveniva dal carcere di Trapani ed iniziava con l'epiteto «Caro Fradi Giume». Quindi già questo fa intuire chi scrive quello che pensava di Ferrara. Evidentemente sono state delle persone detenute che erano venute a conoscenza di quello che lui aveva fatto a Palermo in qualità di infiltrato, diciamo, delle rosse dei carabinieri. Poi, tramite il dottore Paci, durante un interrogatorio, ho saputo che la lettera forse era stata scritta da una donna.
3: No, ci risiamo. Ma perché va via? Non sentiamo più niente.
1: Ricevette in quelle.
3: Abbiamo interrotto, c'è stata un'interruzione del collegamento tramite il dottor Paci. Siamo arrivati e poi.
1: Ho saputo che vi era il dubbio se fosse stata scritta da un uomo o da una donna. Loro propendevano la DDA di Caltanissetta, molto probabilmente da una donna. Però nello specifico a che cosa la lettera mirasse, io non l'ho mai saputo.
3: Cioè non lo capiva dal testo di questi frammenti recuperati?
1: No, dottoressa, perché era una lettera tutta controcifrata, allegorica, che loro sicuramente, l'autorità giudiziaria, ha avuto modo di dipanare, ma io onestamente non ho avuto modo di poter capire nello specifico di cosa si trattasse. Però era una lettera minatoria, su quello non ci sono dubbi.
3: Commissario, vuol terminare l'esame?
2: Forse solo una domanda, perché nella introduzione lei ha detto i periodi che ha avuto di condanna e di detenzione e quando è iniziato a collaborare. Sulla scelta della collaborazione, forse vuole spiegare quando è che ha maturato questa scelta e per quale ragione?
1: Io sono stato scarcerato l'8 di marzo del 2008, avendo scontato già 5 anni, ridotti a 4 anni per la liberazione anticipata, per l'operazione Ithaca Bobcat, che va dal marzo del 2004 all'8 di marzo del 2008. Appena sono stato scarcerato, ho saputo di tutto quello che stava avvenendo all'interno della famiglia di Caltanissetta, che vi erano altri collaboratori che stavano collaborando, e subito ho maturato l'idea di collaborare con l'autorità giudiziaria. Quindi, al momento in cui sono stato tratto in arresto, lo stesso giorno io ho collaborato con la DDA di Caltanissetta, con il procuratore Lari e poi il sostituto Luciani, Stefano Luciani.
2: Non ho altre domande, grazie.
3: Chiudiamo il collegamento allora? La difesa? Bene, grazie, possiamo chiudere il collegamento, termina qui la sua deposizione.
1: Grazie Presidente, buongiorno a tutti.
3: A lei. Quindi contattiamo ora, quindi l'ulteriore test è sempre da sentire come 197 bis e si tratta di
4: Fabio Tranchina, Presidente.
3: È in collegamento?
5: Sì, Presidente, buongiorno, sono il caposcorta.
3: Sì.
5: A fianco a me c'è il signor Fabio Tranchina, nato a Palermo il 19 gennaio del 1971.
3: Dovrebbe essere il test che lo dice, non importa ovviamente che noi lo vediamo, ma deve essere lui e deve anche rendere l'impegno del testimone in relazione alla sua posizione di soggetto già condannato in via definitiva. Signor Tranchina, ci sente?
6: Sì, signor Presidente, eccomi qua, sono Fabio Tranchina, il caposporta mi ha prima identificato, ma lo rifaccio io. Appunto sono Fabio Tranchina, sono nato a Palermo il 19 gennaio del 1971.
3: Bene, lei ha di fronte a sé la dichiarazione di impegno del testimone, altrimenti gliela
6: dico. No, non ce l'ho.
3: La formula è consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza. Conferma?
6: Confermo.
3: E è presente il suo difensore in aula?
7: Sono l'avvocato Alessandra Bisconti del Foro di Palermo, in sostituzione dell'avvocato Monica Genovese, che è il difensore di fiducia di Tranchina Fabio.
3: Perfetto.
7: Grazie.
3: E quindi possiamo iniziare l'esame da parte del pubblico ministero.
8: Grazie Presidente. Buongiorno signor Tranchina, sono il dottor Gestri della Procura di Firenze.
6: Dottor Gestri, buongiorno a lei, buongiorno.
8: Buongiorno. Può illustrare, signor Tranchina, anche se sinteticamente, quali sono stati i procedimenti giudiziari a suo carico ormai definitivi e le ragioni per le quali ha deciso di collaborare con la giustizia, quando inizia questa collaborazione?
6: Sì, posso iniziare?
8: Certo.
6: Allora, io sono stato condannato due volte con sentenze ormai passate in giudicato. La prima volta nel 2000 sono stato condannato appunto per associazione mafiosa, articolo 416 bis, e poi un'altra condanna che ho è quella di concorso in strage, per la strage di Via D'Amelio, ormai con sentenza passata pure in giudicato, credo nel 2016, non ricordo bene la data, comunque anche questa è una sentenza passata in giudicato. I motivi che mi hanno spinto alla collaborazione, dottore, io, dovendo essere molto sintetico, dico che all'inizio, diciamo, della mia, se così si può, possiamo dire, della mia carriera criminale, conobbi Giuseppe Graviano nel 1991, avevo 20 anni. Diciamo che quello che mi era stato prospettato, che avrei dovuto fare, era soltanto occuparmi della sua latitanza, nel senso di fargli la spesa, non fargli mai mancare nulla nei covi dove lui si sarebbe alloggiato, reperire eventualmente qualche appartamento da affittare o comprare. Questi, diciamo, che erano i motivi per la quale diciamo, io mi avvicinai a Giuseppe Graviano. Con la premessa che volevo fare, che Giuseppe Graviano mi disse subito al primo appuntamento che non mi doveva conoscere nessuno, non mi avrebbe presentato a nessuno, che io sarei rimasto una persona riservata nel modo più assoluto, ma purtroppo così non è stato, dottore, perché col passare dei mesi e quei pochi anni che io sono stato accanto a Giuseppe Graviano, purtroppo non ho partecipato in prima persona diciamo ad alcuni delitti, però essendo molto vicino a lui mi sono reso complice in favore dell'organizzazione Cosa Nostra, appunto, mi sento un peso morale, soprattutto quando è successa la strage di Via D'Amelio, diciamo, un peso morale, un peso sulla coscienza che non sono più riuscito a tenere, a sopportare. Diciamo che, dovendo essere appunto brevi, diciamo, la sintesi è questa.
8: È questa.
6: Poi potremmo parlare per giorni, dottore.
8: No, ma cerchiamo di fare un quadro di sintesi, ma che serva al Tribunale a inquadrare la sua posizione. Lei ricorda il suo primo periodo di detenzione a quando risale?
6: Sì, io sono stato arrestato la prima volta l'11 dicembre del 1995.
8: Fui
6: scarcerato il 12 maggio del 1999.
8: 99. La prima volta che lei manifesta la volontà di collaborare con la giustizia, se lo ricorda quando è stato?
6: Beh, è stato nel 1998, ma no, ovviamente non l'ho manifestata con gli inquirenti.
8: Mm. Con chi la manifestò?
6: Lo dissi a mia moglie, la mia ex moglie, durante un colloquio, ma diciamo che tornai subito indietro sui miei passi, perché mi era nata una bambina da poco e ho capito che non mi avrebbe seguito, e allora ho desistito.
8: Signor Tranchina, sua moglie chi era?
6: Lupo Giovanna, il suo nome è questo, sorella di Cesare e Antonino Lupo, entrambi personaggi condannati per estorsione, reati di mafia, attualmente Lupo Cesare è detenuto al 41 bis per una condanna che ha riportato anche in seguito alle mie dichiarazioni.
8: Ho capito. La sua moglie è attualmente sua moglie o non è più sua moglie?
6: No, siamo già divorziati dal 2016.
8: Quindi la sua prima intenzione, se ho compreso bene, di avviare una collaborazione antecedente alla sua scarcerazione, però rimane in una prospettazione solo familiare.
6: Sì, capito bene, dottore, sì.
8: Quando invece manifesta questa intenzione all'autorità giudiziaria?
6: Questa intenzione all'autorità giudiziaria l'ho manifestata in quanto mi fu chiesto se diciamo, avrei voluto incontrare dei magistrati di Firenze per essere sentito, al che ho acconsentito di mia spontanea volontà, diciamo. Ho detto di sì, ho incontrato i magistrati di Firenze, adesso non ricordo bene i cognomi, erano in due,
8: sì.
6: Se non ricordo male il dottor Turco, ma non mi vorrei sbagliare.
8: Aiuto la sua memoria, signor Tranchina, è un verbale che poi serve anche a noi oggi per sentirla, del 16 sì. aprile del 2011, lei fu sentito dal dottor Nicolosi e dal dottor Crini, che all'epoca gestivano i procedimenti sulle stragi di Firenze. Ricorda quando fu convocato, se era stato convocato a Palermo o se era stato convocato direttamente a Firenze?
6: Sì, adesso che me l'ha detto mi ricordo benissimo che erano il dottor Nicolosi e il dottor Crini. Io fui fermato a Palermo, la richiesta mi fu fatta a Palermo, dove mi chiesero appunto se avrei voluto parlare con i magistrati. Ed era il 16 aprile del 2011.
8: Dette
6: sì.
8: subito la sua disponibilità in quell'occasione?
6: Sì, ho dato subito la disponibilità.
3: In che situazione era in quel momento?
6: In quel momento, se vuole sapere se ero arrestato, domiciliari,
3: sì.
6: No, ero un uomo libero. Io quel giorno, quando fui fermato, ero in compagnia di una donna che oggi attualmente è la mia compagna, è sottoposta allo speciale programma di protezione insieme a me. Questo ci tengo a dirlo, dottore, perché poi me lo chiedono tanto gli avvocati, quindi glielo anticipo io. Io il 16 di aprile del 2011, quando gli agenti della DIA, tra cui c'erano persone pure di Firenze, mi ricordo del nome del dottor Cappottella, fui fermato,
8: sì.
6: Io ero in compagnia appunto di questa mia attuale compagna, che da 15 anni è sottoposta allo speciale programma di protezione insieme a me.
8: Ecco, signor Tranchina, lei ricorda bene questo controllo e ha detto, a domanda del Presidente, che in quel momento era libero. Dal 99, quando lei è uscito dal carcere, ha fatto cosa fino al 2011?
6: Allora, io quando sono uscito dal carcere, dottore, la mia intenzione era quella, in maniera più assoluta, di non avere più nulla a che fare con l'organizzazione, proprio... Sono uscito dal carcere e deciso a non avere appunto più nessun tipo di contatto. Però che cosa è successo? È successo che di lì a poco io fui convocato dalla moglie di Giuseppe Graviano, mia cognata Bianca Sansica, dove mi chiesero di recarmi in una palestra perché c'era l'avvocato di Giuseppe Graviano che mi doveva parlare. L'avvocato di Giuseppe Graviano, diciamo, una volta che io arrivai in questa palestra piscina, mi riferì un messaggio di Giuseppe Graviano dicendo che c'erano delle cose che le donne non potevano fare, di cui non si potevano occupare, e mi chiese a me di farlo. E io, dottore, le dico la verità, come sempre, ho avuto paura, non ho saputo dire di no. E io ho detto che io avrei esaudito queste due richieste che Giuseppe Graviano mi aveva fatto. Detto questo, io poi, dal 1900... Ah, vuole sapere di cosa si tratta?
3: Più o meno. Cioè, più
6: sì,
3: o meno.
6: Allora, mi disse che praticamente mi dovevo incontrare un ex imprenditore che aveva un'emittenza televisiva privata giù a Palermo, tale Vallone, che le doveva una cifra approssimativamente tra i 200 e i 300 milioni. Cosa che io feci, incontrai questo signore, questo Vallone, gli chiesi indietro questa cifra che lui doveva dare ai Graviano, ma lui accettò che aveva questo debito con i Graviano, che doveva restituire questi soldi, ma che era impossibilitato perché non aveva nulla di fatto. Questa fu la prima cosa che mi chiese Giuseppe Graviano. La seconda cosa che mi fu chiesta fu quella che mi dovevo recare a Bova Marina, in Calabria, perché c'era la possibilità di sistemare un processo che in quei tempi stava per andare in Cassazione. E a Reggio Calabria avrei dovuto incontrare una signora, era la signora Vadalà, esattamente. Io cosa che feci? Ci andai, perché diciamo mi fecero sapere, diciamo, tra Nunzia Graviano e le donne appunto della famiglia Graviano, che erano ancora libere, mi fecero sapere di recarmi appunto a Bova Marina, incontrare questa signora, ascoltare quello che aveva da dirmi e dire che se per sistemare questo processo era una questione di soldi, di riferire appunto alla signora Vadalà che non c'erano nessun tipo di problemi, qualunque essa potesse essere la richiesta della cifra.
8: Al di là di
6: cosa che io feci, diciamo, l'argomento è questo, signor Presidente, sì. Ma lo posso ovviamente ampliare di tanto, perché se le può bastare questo, io mi fermo.
3: Sì, era per capire il tipo di richiesta.
8: Era per capire il tipo di richiesta, e se ho compreso bene, il suo gancio quando esce dal carcere, le persone che le fanno questa richiesta di incontrare il legale di Graviano sono la sorella di Graviano?
6: Sì, mi fecero sapere che la sorella di Graviano, la moglie di Giuseppe, mia cognata Sansica Bianca, mi fecero sapere che avrei dovuto incontrare questa persona lì.
8: Mi scusi, signor Tranchina, per essere precisi per il verbale, quindi Nunzia Graviano, la sorella, poi la moglie, lei come la conosce? Nome della moglie?
6: La moglie di Giuseppe Graviano è Rosalia Galdi, la conosco fin dal 1991, che ai tempi erano solamente fidanzati.
8: E la terza persona che ha citato, chi era?
6: Mia cognata Sansica Bianca, che ai tempi stava sempre in loro compagnia, perché sono amici di vecchia data sia con la Nunzia Graviano che con la signora Rosalia Galdi.
8: La signora Sansica, Bianca Sansica, sua cognata, è la moglie di Cesare Lupo?
6: Esattamente.
8: Ecco,
6: diciamo che adesso è più corretto dire la mia ex cognata, perché come ho detto prima,
8: certo,
6: sono divorziato da 10 anni.
8: Certo, all'epoca era così. Torniamo al modo con cui si... costituisce il rapporto con la famiglia Graviano, in particolare con Giuseppe Graviano. Chi le presentò Giuseppe Graviano?
6: Sì, allora dico subito che io Nel 1990 partì per il servizio militare, esattamente a maggio del 1990, e di conseguenza mi sarei congedato a maggio del 1991. Ebbene, già verso la fine del 1990, io già a quei tempi ero fidanzato con la sorella di Cesare Lupo, quella che poi sarebbe diventata mia moglie, appunto Lupo Giovanna, ero fidanzato. E allora già a quei tempi, quindi alla fine del 1990, già Cesare Lupo, che già a quei tempi stava costruendo un fabbricato, sempre essendo un prestanome dei fratelli Graviano, stava costruendo un fabbricato, e mi chiese, dice: comincia a venire ai cantieri, così impari a capire come funzionano i movimenti operai, dice, ti comincia a fare le ossa. E così feci, mi recavo nel cantiere dove lui costruiva. Poi, dopo circa un mese o forse due, gennaio-febbraio, mi cominciò a prospettare l'eventualità, la possibilità di potermi affiancare appunto a un suo amico, lui lo chiamava così, che lui dice disgraziatamente è latitante e ha bisogno di una persona che gli cura appunto la latitanza, gli fa la spesa, lo accompagna negli spostamenti, dice: tu te la senti di fare una cosa del genere? E io, stupidamente, maledetto io, il giorno in cui ho accettato, io ho detto sì, lo posso fare. E quindi io conosco Giuseppe Graviano fisicamente. La prima volta siamo intorno al mese di aprile, così, e io ricordo che ero in casa dei miei suoceri e lui passò un giorno verso l'ora di pranzo, passò Giuseppe Graviano e Rosalia Calvi, la sua fidanzata, salirono un attimo, ma solo per una questione di un bisogno, che dovevano andare in bagno, credo. E quello fu la prima volta che io fisicamente vidi Giuseppe Graviano. Successivamente, invece, al mio congedo, che avvenne tra il 3 e il 4 di maggio del 1991, pochissimi giorni dopo mi fu dato un appuntamento di recarmi vicino il mercato ortofrutticolo di Villa Abate a Palermo, che lì avrei incontrato Giuseppe Graviano. E così feci, dottore, mi recai a quell'appuntamento. Lui arrivò in compagnia di Fifetto Cannella, era il primo pomeriggio, lui, Giuseppe, scese dalla macchina, che era in macchina con Fifetto Cannella, e salì in macchina con me, e ci recammo in una località vicino, mi pare vicino Baucina, da quelle parti, che c'era un terreno dove lui aveva una porcellaia di famiglia. Ci recammo in questa, in questa porcilaio, un terreno che comprendeva anche una porcilaio, dove lui in questa occasione incontrò diverse persone che io poi col tempo identificai, perché quel giorno non conoscevo nessuno, non sapevo chi è. Poi con gli anni li ho identificati, perché li ho riviste altre volte, e mi ricordo che mi colpì un particolare quando arrivammo in questa porcilaia. Cioè, premesso che lui, durante il tragitto tra il mercato ortofrutticolo di Villa Abate e Baucina, appunto vicino dove ci siamo recati, che c'erano sì e no 20 minuti di strada, al massimo mezz'ora, 25, cominciò a parlare, nel senso a dirmi: vedi, noi non abbiamo nessun tipo di problema economico, a noi non ci manca niente. Una frase che mi colpì fu, dice: vedi, Fabio, dice, noi dovremmo fare quello che dice la legge, ma non è così, dice, perché le leggi ce le facciamo noi. Ma insomma, tutti i discorsi a modo suo, filosofici. E io, avevo 20 anni, signor Presidente, ascoltavo solamente, anche perché i consigli erano stati quelli, appunto, di ascoltare sempre quello che mi dicesse Giuseppe. E poi, detto questo, arrivammo appunto in questo luogo dove c'era l'appuntamento. Una volta lui sceso dalla macchina, Fifetto Cannella le consegnò un sacco, cosa che poi Giuseppe prese e mi diede a me. Mi disse: contami questi soldi. Io aprii questo sacco, effettivamente c'erano tanti soldi, avevo 20 anni, signor Presidente, mai visto in vita mia una cifra del genere. Li contai, ci impiegai un po' di tempo perché non ero neanche pratico nel fare questo, in sostanza erano 88 milioni. Quando Giuseppe finì di 88 milioni, sì, quando Giuseppe finì di farsi i suoi appuntamenti e tutto, di finì di parlare con le persone, vi tornò in macchina, li hai contati, mi chiese, io ho risposto di sì, preso un milione e me lo regalò. Per me quel milione fu qualcosa di veramente, cioè, avevo finito il militare da pochi giorni, mi sembrarono chissà quanti. Però, diciamo che poi di regali, dottore, se ne sono susseguiti parecchi negli anni in cui noi ci siamo frequentati, però qualora me lo chiedesse io glielo racconto.
8: Senta, Tranchina, siamo nel maggio 91, no? Quindi lei accetta questa proposta di assistere Graviano. Lo sapeva che Graviano era in una condizione di latitanza in quel momento?
6: Assolutamente sì, perché fu quello che mi venne detto da mio cognato Cesare Lupo. C'è un mio amico latitante che ha bisogno di una persona che gli faccia la spesa e che lo accompagni, per cui lo sapevo, dottore.
8: La sua famiglia di origine, per capire, che famiglia è?
6: Ma una famiglia che incredibilmente io sono la pecora nera di tutta la mia famiglia, dottore, perché papà è stato un operaio dei cantieri navali per 40 anni. Il fratello di mamma si è congedato, è andato in pensione da pochi anni con il grado di capo reparto sottufficiale nei Vigili del Fuoco. Io ho un cugino in polizia che credo che sia ispettore, se non sostituto commissario. Cioè, la mia famiglia sono tutti, dico, tutti incensurati. Io sono stato la pecora nera. La regolazione della mia famiglia, però per Giuseppe Graviano questo era un banco, dottore, perché con lui quando camminava con me era praticamente sereno, era tranquillo, io non avevo nessun precedente penale. Se lei adesso mi vorrebbe chiedere come mai Giuseppe Graviano si fidava di lei, visto che lei aveva un cugino in polizia, e le mie garanzie sono state Cesare Lupo, dottore, perché a Giuseppe Graviano mi ci ha presentato Cesare Lupo, quindi per Giuseppe Graviano questa garanzia andava ben oltre ogni cosa che lui avesse voluto sapere da me.
8: Senta Tranchina, lei l'ha mai fatto, al di là della condanna, l'ha mai fatto il giuramento per Cosa Nostra?
6: No, io ritualmente non sono mai stato affiliato, dottore.
8: E Graviano glielo ha mai chiesto?
6: No.
8: Le ha spiegato il motivo per cui, se c'era una ragione, visto che era il suo uomo di fiducia, si poteva aspettare forse di essere introdotto a Cosa Nostra, gliel'ha spiegato il perché no?
6: Dottore, non me l'ha spiegato, però quello che mi disse è che io dovevo essere una persona riservata, a suo modo di dire un uomo d'onore riservato, non mi doveva riconoscere nessuno, nessuno doveva sapere niente di me, perché di fatto, dottore, io ero l'unica persona che sapeva dove dormiva Giuseppe Graviano la notte, ovviamente quando era a Palermo mi riferisco.
8: Questo è un dato molto particolare che riferisce, quindi... Aveva massima fiducia di lei, Graviano?
6: Sì, io ero l'unica persona qua, quando era nei miei covi, che avevamo trovato insieme, che sapevo dove dormisse. Le dico pure al punto che Giuseppe Graviano in più di un'occasione mi disse: se viene qualcuno di notte a cercarmi, fossero anche i miei fratelli, non venire mai spedito da me, non dire dove sono, ti fai un giro, uno, anche due ore, poi mi viene a trovare.
8: Per le sue prestazioni, diciamo, per la sua fiducia, per l'assistenza che gli prestava, lei riceveva una somma di denaro mensile, veniva pagato o una tantum, qual era, diciamo, il trattamento che riceveva da un punto di vista economico?
6: Diciamo che non c'era mai una cifra fissa, dottore, Giuseppe Graviano mi regalava 2 milioni, 2 milioni e mezzo, qualcosa me la dava mio cognato Lupo Cesare dal cantiere, diciamo dal cantiere edile dove costruivano. Quindi diciamo che i soldi non mi mancavano, a parte le macchine, dottore, che io ogni 6 mesi si cambiava macchina con Giuseppe Graviano e me la regalava lui, ovviamente. Facevo il finanziamento, ma le rate me le pagava sempre lui.
8: Ha accennato lei che fin dal primo giorno, mi sembra di aver compreso, Giuseppe Graviano le specificò che non c'erano problemi di denaro. Al di là dei pagamenti che ora ha detto, ci sono episodi che l'hanno coinvolta personalmente, che ci può riferire per dimostrare la generosità nei suoi confronti di Graviano, la disponibilità di contante?
6: Guardi, dottore, come vi ho detto prima, a me questa frase che Giuseppe mi disse, dice, noi l'unico problema che non abbiamo, dice, sono i soldi. Dice, quelle, dice, ne abbiamo quante ne vogliamo, non ce ne mancano soldi. Beh, in effetti le devo dire, dottore, che questo corrispondeva al vero, anche perché le racconto un episodio, dottore. Dopo circa un annetto, un anno e mezzo che io frequentavo Giuseppe, un giorno mi disse Fabio, dice, ma scusa, dice, ma perché non ti sposi? Dice, stai con la sorella di Cesare, sono una famiglia sistemata. Dice, ma che cosa ti manca per sposarti? Io ho detto, Giuseppe, ma ti chiedo scusa se vado a contro quello che dici tu, però io ho finito il militare da pochi mesi. Ho conosciuto te di conseguenza da pochi mesi, io ci ho detto non ce l'ho la disponibilità di poter affrontare le spese di un matrimonio, né tantomeno di chiederle a papà o a mamma che vivono con lo stipendio di papà dei cantieri navali. Ho detto, io ho bisogno di almeno un paio d'anni, se non tre. Dice, ma perché, scusa, ma qual è il problema? Dice, i soldi. Io ho detto, tradotto in altre parole, sì, sono i soldi, perché anch'io ero contento allora, diciamo, ero innamorato della mia fidanzata dei tempi, per cui non vedevo l'ora di sposarmi. Dice, mi fai sapere, dice, quanto, dice, fatti due conti, mi chiese Giuseppe Graviano, dice, mi fai sapere quanto ti serve per il matrimonio. Cosa che in effetti io feci, dottore, dopo un 3-4 giorni, adesso non ricordo con esattezza dopo quanto tempo, ma non fu tanto, furono pochi giorni. Gli disse, Giuseppe, guarda, ho fatto due conti, fotografo, sala, viaggio di nozze e tutto quanto, la dote che mi devo comprare, mi servono 50 milioni. Ho detto, io non ho veramente questa possibilità. Non ebbi il tempo di dirgli questo, che subito mi disse, dice, non c'è nessun problema, te li regalo io. E così fece, dottore.
8: Cioè, le ha regalato 50 milioni di vecchie lire?
6: Mi ha regalato 50 milioni delle vecchie lire, poi io uscendo con lui ho conosciuto altri personaggi. Mi ricordo che a ridosso del mio matrimonio, durante un appuntamento che io avevo, diciamo, incontrai Matteo Messina Denaro insieme a Giuseppe Graviano, che avevo conosciuto già prima, ma a ridosso del mio matrimonio lo incontrammo per un appuntamento nella zona di Castelvetrano, nel Campobello di Nazare. Matteo pure dice, ho sentito che ti sposi, mise la mano in tasca, uscì una mazzetta di soldi e me li diede, dice, questi sono per il tuo matrimonio, ed erano altri 5 milioni. Dottore, per me a quei tempi avevo 20-21 anni, per me erano cifre per me erano cifre da capogiro, cifre per la quale ho venduto l'anima. Me ne vergogno oggi con tutto me stesso, ma è così, dottore.
8: Le vorrei chiedere un altro chiarimento prima di passare a un altro argomento. Lei ha detto io di tante cose non mi sono reso conto immediatamente, le ho comprese con il tempo. Ci può fare qualche esempio? Ad esempio, lei ricorda qualcosa con riferimento alla strage di Capaci che la lega a Giuseppe Graviano?
6: Sì, sì, diciamo che gli episodi sono stati parecchi, anche per quanto riguarda la strage di Capaci, perché io per quanto riguarda la strage di Capaci, diciamo che già per tempo sapevo in primis proprio da Giuseppe, il quale mi chiese in quei periodi di non passare dall'autostrada per andare verso direzione Capaci Carini, perché lui sapeva che i miei genitori avevano una casa al mare proprio in quella zona. Proprio lui me lo chiese espressamente, dice: se devi andare a Carini, dice, fai il giro dalla statale, non passare dall'autostrada. Diciamo che
8: senza dirle questo, altro
6: assolutamente no, assolutamente. Poi ci sono stati dei fatti che, diciamo, a fatti accaduti, dottore, io ho capito che, diciamo, alcuni passaggi, alcuni accompagnamenti che io ho fatto nelle varie fasi processuali, ho capito che sono servite forse anche per la preparazione di questo.
8: Ci sono, lei fa riferimento poi alla vicenda che l'ha vista coinvolta per la strage di Via D'Amelio, forse?
6: Sì, sì, ma anche a questo, dottore, perché diciamo che quando accadevano i fatti, io poi, avendo vissuto con Giuseppe alcune fasi, mi rendevo conto, diciamo, delle responsabilità che c'erano, perché le prime volte che è successo qualche cosa, per esempio dal primo omicidio in cui mi sono reso conto che era stato lui, alla morte di Lima, che io fui avvisato per tempo di non andare a Mondello in quei giorni, poi il fatto di Capaci, non passare dall'autostrada, poi per finire alla strage di Via D'Amelio, dove la situazione è molto molto più ampia, in cui ci fu una fase che io inconsapevolmente mi sono reso complice, dottore, perché per ben due volte io ho portato a Giuseppe Graviano in Via D'Amelio, per ben due volte lui ha fatto un sopralluogo nella mia macchina con me, fino al fatto che la sera prima della strage ha dormito a casa mia, benché qualcuno possa dire diversamente, è che il 19 di luglio la mattina, intorno alle 8:30, l'ho consegnato a Fifetto Cannella.
8: Oltre a questo episodio, diciamo, sul quale c'è stato anche poi un processo che l'ha riguardata, lei ha avuto una esperienza diretta anche nel tentato omicidio del commissario Germanà?
6: Purtroppo sì, dottore, purtroppo sì, perché poi è successo anche questo.
8: Che cosa successe in quell'occasione?
6: Allora, mi pare che era subito dopo l'estate del 92, se non mi ricordo se era settembre, cose del genere, comunque giù di lì. Io mi ero recato una mattina, ero io con la mia macchina e Giuseppe mi seguiva dietro con allora la sua fidanzata Rosalia Gardi. Lui il giorno prima già mi aveva avvisato che, dice, domani mattina ci vediamo a tale orario, dice, che dobbiamo andare a Triscina. E così ho fatto, io la mattina, diciamo, mi recai a prenderlo, mi pare che lui aveva, dormiva in quei periodi, dormiva in un appartamento a Bagheria a Palermo. All'orario prestabilito mi sono fatto trovare e ci siamo recati. Io con la mia macchina, che facevo da apristrada, battistrada, e lui dietro mi seguiva con la sua compagna nella stessa autovettura. Siamo arrivati in questa villetta di Triscina, dove poco tempo, 20 minuti, un quarto d'ora, da 20 minuti al massimo mezz'ora dopo, è arrivato Matteo Messina Denaro. E hanno chiacchierato un poco e poi loro si sono allontanati. Quando Giuseppe Graviano è ritornato, io lo vidi subito che in faccia era stravolto. E lui non sa, andava avanti e indietro, tipo come se qualcosa non avesse funzionato. Perché mi sono preoccupato, perché non l'avevo mai visto in questa situazione, in questo stato più che altro. Allora mi avvicinai e gli disse: Giuseppe, scusa, ma che cosa è successo? Dice, è andata male, continuava a dire è andata male. Io ho detto, ma che cosa è andata male? E dice, resto vivo, tradotto, è rimasto vivo. Però io, lungi da me fare domande a chi si riferisse, di che cosa parlasse, E dice, ora che dobbiamo fare? Perché noi eravamo in questo villino a Trisce, cioè, che dobbiamo fare? Cioè, dobbiamo rimanere qua, ce ne dobbiamo andare subito. Allora gli ho detto, Giuseppe, io mi sento di darti un consiglio, ci ho detto, se è una cosa appena successa, mettiamoci subito in macchina, io ti cammino di davanti, se c'è un posto di blocco, a costo che io mi butto di sopra a loro con la macchina, loro fermano me e tu te ne vai. E così decidemmo di fare. Ci mettemmo in macchina e andammo, non ci fermò nessuno, non abbiamo avuto nessuna complicazione. Però è chiaro che poi quando arrivai a casa, dottore, appena ho guardato il telegiornale, ho capito che quello che era successo.
8: È chiaro, quindi diciamo Graviano in certe occasioni non le rappresentava prima cosa dovesse andare a fare, le dava soltanto indicazioni sull'accompagnamento.
6: Quando si trattava di questi fatti efferati, dottore, Graviano non mi ha mai detto devo andare a uccidere, devo andare a sparare, perché un'altra cosa del genere è successo con un altro, però questa volta l'omicidio c'è stato, ma lui non mi ha mai detto a me devo andare a sparare, devo andare a fare questa azione. Però, ripeto, sì.
8: No, non la volevo interrompere, pensavo avesse concluso.
6: No, le stavo dicendo che per come andavano le cose, dottore, dall'accompagnamento a quello che succedeva, a quello che mi diceva lui, cioè non è che ero stupido, poi i tasselli si mettevano insieme. Poi diciamo che con Via D'Amelio tutto è stato più un po' più intrecciato, più complicato, e poi da anche quello che mi ha detto lui, io ho capito di essermi reso responsabile e complice in un certo modo, se, perché io in realtà mi sono sentito responsabile.
8: Ho capito, è chiarissimo. Con riferimento a questo episodio, lei ha detto però c'era anche la moglie, la fidanzata di Graviano, quando andate a Trisciina. Lei rimane con lei?
6: Sì, io sono rimasto con Rosalia Galdi, detta Bibiana, perché la chiamavamo tutti Bibiana. Io dico Rosalia perché il suo vero nome di battesimo è questo, ma Bibiana, appunto, io con Bibiana siamo rimasti in questo villino a Trisciina.
8: E una curiosità, Graviano come la chiamava la sua fidanzata?
6: In mia presenza l'ha sempre chiamata Federica.
8: Federica? Perché?
6: Sì. Perché Bibiana a quei tempi aveva una nipotina, mi pare, che si chiamasse Federica, siccome le piaceva tantissimo questo nome, e Giuseppe, tra l'altro, c'era il motivo principale, un altro, dottore. Giuseppe, io quando ero con Giuseppe non lo chiamavo mai Giuseppe, perché lui temeva di essere intercettato una microschia in macchina e dice capiscono subito che sei con me, tant'è io lo chiamavo sempre Tommaso, e lui aveva un documento a quei tempi di cui ne faceva uso, appunto con questo nome, Tommaso.
8: Per lo stesso motivo non chiamava la fidanzata con quello che era il suo soprannome?
6: Per lo stesso motivo lui la chiamava Federica, perché temeva di essere intercettato, dice se sentono Bibiana dice quante persone si chiamano a Palermo Bibiana, ci capiscono subito che è la mia fidanzata.
8: Ho capito.
6: E lo stesso facevamo noi, dottore, io non la chiamavo mai Bibiana.
8: Le è mai capitato di essere stato controllato nel corso del periodo, diciamo, palermitano, quando era a svolgere le funzioni di autista di Giuseppe Graviano?
6: Sì, dottore, una volta mi è successo un fatto molto molto particolare. Una delle tante sere che Giuseppe venne a dormire con me a casa di mio papà, poi l'indomani mattina siamo scesi, diciamo, perché lo dovevo accompagnare nei consueti appuntamenti che lui aveva. Appena siamo scesi, e faccio una piccola premessa, dottore, quando lui veniva a dormire con me mi aveva dato in custodia una radio sintonizzata sulle frequenze delle forze dell'ordine, e noi la sera, anche la mattina prima di spostarci, cercavamo di, diciamo, di ascoltare un po' se c'erano posti di controllo. Allora mi ricordo che quella mattina, cioè, l'avevamo tenuta la radio accesa, però non, o forse ci siamo collegati sulla frequenza sbagliata, ma successe che appena siamo usciti da casa, abbiamo fatto 500 metri, 600 metri, appena ho girato, diciamo che c'era una curva semicieca, ci siamo trovati davanti a un posto di controllo dei carabinieri che ci hanno fermato. Ed eravamo io e Giuseppe Graviano. Io gli ho detto: non ti muovere dalla macchina, resta seduto. Sono sceso subito dalla macchina, ho detto: cosa devo esibire? Mi disse: patente e libretto. Dice: apri il bagagliaio. Ho aperto il bagagliaio, c'era un trolley che era di Giuseppe Graviano, però non mi hanno chiesto di aprirlo. Il carabiniere portò i miei documenti al suo collega in radio per farli controllare, tornò indietro, si abbassò a guardare Giuseppe, lo guardò in faccia e si alzò di nuovo.

0: Rifetto cannella.
1: Il vostro rapporto diciamo quello che ha descritto fin qui svolto con funzioni ausiliarie di Giuseppe Graviano in Sicilia, l'ha vista richiesta da Giuseppe Graviano di svolgere servizi anche fuori dalla Sicilia?
0: Qualcosa sì, qualcosa è capitata, signor Pubblico Ministero. Per esempio, io con Giuseppe Graviano molto spesso succedeva che lui partiva, si allontanava per dei periodi di, chiamiamoli vacanze, così, periodi che difficilmente superavano i 10 giorni, perché lui tornava sempre e spessissimo, perché aveva i suoi affari da gestire. Diciamo che in tutti questi viaggi io solitamente da Palermo, lui preferiva partire dalla stazione ferroviaria di Messina, perché aveva paura di essere riconosciuto magari in quella di Palermo o qualcuna più vicino in provincia di Palermo, e quindi mi chiedeva di accompagnarlo sempre alla stazione di Messina, dove lui prendeva il treno lì e si spostava per i suoi vari viaggi che faceva. Tra Roma, tra Porte dei Marmi, questi posti là, sai, poi dalla terraferma ovviamente raggiungeva pure la Sardegna.
1: E quando si
0: Sono
1: spostava dall'Italia,
0: sì.
1: scusi, dalla Sicilia verso la terraferma, le è mai capitato di raggiungere Giuseppe Graviano per qualche motivo?
0: Allora, io a Giuseppe Graviano l'ho raggiunto in qualche occasione a Forte dei Marmi, lì dove avevano affittato una villa. Poi qualche volta l'ho incontrato a Roma, però a Roma nei pressi della stazione centrale, abbiamo parlato lì, ma in quell'occasione non mi ha fatto vedere la casa, cioè non mi ha ricevuto a casa, ci siamo visti fuori, vicino alla stazione. La stessa cosa succedeva a Milano, dottore. Quando io lo raggiungevo a Milano, che è successo in più di un'occasione, che lo andavo a rifornire di denaro contanti in modo che lui potesse continuare le sue vacanze, quando magari si dilungavano di qualche giorno, mi riceveva a Milano lui nei pressi di Piazza San Babila, che mi riceveva, diciamo, ci incontravamo in questo bar con lui, spesso con suo fratello Filippo. Poi ci sono altri posti dove so che lui andava, ma io non ce l'ho portato. Un altro posto dove siamo stati insieme è stata la Sardegna, diciamo nella zona di Olbia.
1: Il motivo per il quale lei raggiungeva Graviano era sempre per portargli denaro contante?
0: Sì, al 99% il mio motivo di raggiungerlo era quello di rifornirlo di denaro.
1: Non usavano altri mezzi di pagamento i fratelli Graviano?
0: Che io sappia, no, dottore, con me voleva portato sempre denaro contante.
1: Le
0: E quindi prima le
1: aveva
0: stavo dicendo.
1: spiegato il motivo?
0: Lui non adorava lasciare tracce, diciamo, per cui preferiva fare sempre tutte cose in contanti.
1: Quando è stato in Versilia, ricorda in che periodo?
0: Allora, in Versilia sicuramente io ci sono stato a ridosso del mio matrimonio, perché io mi sono sposato a giugno del 1993, quindi ci sono stato sia prima di sposarmi che dopo il matrimonio, perché ci sono tornato pure con mia moglie dopo che mi sono sposato.
1: E lei ha
0: Una
1: fatto
0: volta
1: riferimento.
0: in Versilia, in questa villa che lui aveva affittato, mi ricordo che ci dormì pure Matteo Messina Denaro, perché una sera uscimmo insieme, io, Giuseppe e Matteo, e c'era pure la fidanzata di Giuseppe, Rosalia Galdi, in questa occasione.
1: Ricorda se era prima o dopo il suo matrimonio del giugno 93?
0: Allora, questa volta qui in cui c'era Matteo Messina Denaro, fu sicuramente, fu, credo che fosse, essere proprio preciso, preciso non ci riesco, dottore, però ci sono andato più di una volta.

0: perché una volta ci ho portato la mamma con la sorella, una volta ci sono andato io da solo, poi ci sono tornato ancora un'altra volta dopo il mio matrimonio, con la mia moglie,
1: Quindi
0: e c'era pure mio cognato,
1: era
0: possiamo
1: una
0: fare.
1: villa che avevano in affitto, quindi non era una villa per una serata.
0: No, no, era una villa che avevano in affitto, che io mi ricordo che il particolare che dicevano che prima di loro questa villa era stata affittata da un calciatore famoso di Serie A, che in questo momento mi sfugge il nome, però ai tempi l'ho dichiarato il nome, mi ricordavo. Però in questo momento mi sfugge perché veramente sono passati.
1: Questo comunque lei lo ricorda come il 1993, se ho compreso bene.
0: Sì.
1: E ha parlato di Milano, di San Babila, di questo bar in zona San Babila. Lei ricorda l'ultima volta che è stato a Milano?
0: Sì, io a Milano sono stato praticamente, credo che siano gli ultimissimi giorni del 1993 o al massimo i primi del 94, perché poi scapparono 20-25 giorni, meno di un mese arrestarono Giuseppe e suo fratello.
1: Quindi lei ha visto l'ultima volta Giuseppe Graviano a Milano, poche settimane prima del suo arresto,
0: Sì,
1: sostanzialmente.
0: lui è stato arrestato a fine gennaio del 94. Io o l'ho visto i primi giorni di gennaio del 94 o gli ultimissimi di dicembre. Poi sono altri spostamenti che ho fatto in Italia, sempre su commissione di Giuseppe Graviano, cioè non so se.
1: Ora ci arriviamo. Si
0: Sì.
1: ricorda in quell'occasione, l'ultima volta che l'ha visto, se gli portò del denaro e quanto?
0: Allora, io quando raggiungevo Graviano, dottore, diciamo che il budget che lui mi chiedeva si aggirava sempre sui 20 milioni di lire in contanti, per cui la cifra, una volta potevano essere 20, 15, 25, cioè, diciamo che la media era nell'ordine dei 20 milioni, perché ripeto, lui non mancava tanto. Poi faceva delle brevi vacanze, a volte, ripeto, si protraeva di qualche giorno, cose, allora gli portavo altri soldi, che me lo chiedeva.
1: Glielo chiedo, signor Franchina, perché
0: Sì.
1: quando fu sentito dai colleghi Nicolò Zecrini con riferimento a questo incontro, forse non era proprio quello, ma lei parla di aver portato a Milano, in piazza San Babila, 110 milioni di lire.
0: Non mi ricordo, dottore.
1: Comunque erano sempre.
0: 110 milioni. Ma lei c'ha il verbale davanti?
1: Sì, lei disse a Milano una volta gli portai 110 milioni, arrivai in piazza San Babila e loro mi diedero l'appuntamento a piazza San Babila. E per questo non è specificato il momento, e per chiederle se si ricorda di aver portato anche cifre così grandi, insomma, erano grandi anche 20-30 milioni, però 100 sono sicuramente di più.
0: Dottore, in questo momento io non riesco a ricordare questo particolare,
1: Va benissimo.
0: 110 milioni, non vorrei si trattasse di un errore di trascrizione, però.
1: Va benissimo. No, non è un dato decisivo. Lei ha mai conosciuto Salvatore Baiardo?
0: Sì, l'ho conosciuto.
1: Dove l'ha conosciuto la prima volta? I
0: La prima volta in casa dei miei suoceri, che
1: suoceri
0: il
1: si intende i
0: pomeriggio,
1: signori Lupo,
0: i signori Lupo,
1: i
0: sì, i
1: genitori di Cesare.
0: genitori di Cesare, sì, lo conobbi là, lui venne a fare visita, io ero fidanzato appunto con la mia ex, quella che sarebbe diventata mia moglie, e un
1: Sì.
0: giorno conobbi questo Salvo, noi lo chiamavamo Salvo, Baiardo, che ai tempi era una persona molto simpatica perché faceva degli scherzi telefonici e ci faceva schiattare dalle risate, insomma, noi ci passavamo quella buona mezz'oretta, diciamo, l'ho conosciuto in questa occasione e in questo modo. Poi
1: A Palermo, quindi.
0: a Palermo, e poi ho saputo, diciamo, da mio cognato Cesare, che praticamente lo usavano per trascorrere le vacanze a Domegna, dove viveva lui, e che ci andava pure Giuseppe. Io non ce l'ho portato mai a Giuseppe, però ho saputo da Cesare Lupo che ci andava pure Giuseppe a casa da nostro Baiardo.
1: Si ricorda se Baiardo aveva anche una parentela acquisita con Cesare Lupo?
0: Sì, che io sappia c'è una parentela forse tramite la moglie, forse tramite Bianca Sanzica, non ne sono sicuro, però sapevo che erano cugini di secondo grado, ma sapevo che c'era una parentela.
1: Cesare Lupo e Graviano quindi ha saputo che andavano a casa di Baiardo a trascorrere le vacanze a Omegna?
0: Sì. Non ne faceva mistero né Cesare né Bianca di raccontare di questi viaggi che andavano a fare presso. Tant'è che mi ricordo che una volta, quando arrestarono Giuseppe Graviano, Cesare Lupo mi stava raccontando di un episodio di un'amica che aveva il signor Baiardo, che una volta visto Giuseppe Graviano in televisione esclamò, dice: ma io quello l'ho visto in casa del Baiardo. Non so ovviamente a chi si riferisse. Quindi a ulteriore conferma di quello che le stavo dicendo appunto prima. E poi diciamo ci sono altri episodi sempre con Baiardo.
2: Così?
1: Senta, Baiardo sapeva, cioè lei sapeva che cosa faceva Baiardo a Omegna?
0: Allora, io ho sempre saputo che faceva il gelataio.
3: Il nostro tempo a disposizione è terminato, lo speciale giustizia finisce qui. Vi abbiamo fatto ascoltare le esclusioni testimoniali dei collaboratori di giustizia Pietro Riggio e Fabio Tranchina, che abbiamo ascoltato fin qui, nell'ambito del processo a carico di Salvatore Baiardo, che si sta celebrando davanti la seconda sezione penale del Tribunale di Firenze, guidato dalla dottoressa Anna Favi. Per quanto riguarda la cronaca giudiziaria è tutto, vi ringrazio per l'ascolto, restate con i programmi di Radio Radicale.
4: E questo era lo speciale giustizia di questa sera di Radio Radicale a cura di Sergio Scandura. Proseguiamo con la programmazione serale della nostra emittente, lo facciamo come ogni mercoledì a quest'ora con Asiatica, Valeria Manieri e Francesco Radicioni.
2: Buonasera a chi ci ascolta, l'appuntamento qui su Radio Radicale è con Asiatica, la nostra rubrica dedicata ovviamente alla politica, all'economia e alla società in Asia, ma soprattutto anche all'analisi delle relazioni internazionali. Da qui partiremo perché parleremo del vertice Trump-Xi Jinping che si è concluso appunto pochi giorni fa alla luce di un quadro di forte pragmatismo in questo momento, di una tregua che in teoria dovrebbe sul fronte almeno commerciale, e vedremo se non solo arrivare fino a gennaio 2027. Non solo analizzeremo la visita, ma anche quelli che sono gli effetti appunto di questo incontro in Asia e soprattutto in punti e in aree di nostro grande interesse. Insieme a me a co-condurre la trasmissione in collegamento dalla Cina in questo momento appunto c'è Francesco Radicioni, corrispondente dell'Asia per la nostra emittente. Buonasera e ben ritrovato Francesco.
5: Ciao Valeria, buonasera a te, buonasera a chi ci ascolta.
2: È con noi nuovamente invece in collegamento da Taipei Lorenzo Lamperti, giornalista appunto specializzato in politica ed economia dell'Asia orientale, con un focus specifico appunto dedicato alla Cina e a Taiwan. Ben ritrovato.
6: Grazie, ciao Valeria, buonasera a tutti.
2: E allora Francesco, diciamo, molto dell'essenziale è stato detto, no, rispetto a questo incontro, ne abbiamo parlato anche un po' la scorsa settimana, però cercheremo di capire da ora in poi che cosa succede e anche quali sono gli effetti, soprattutto in Asia, no, che è il tema di nostra stretta competenza in questa rubrica, e visto appunto approfitteremo anche di Lorenzo Lamperti che appunto è a Taipei, che è uno dei temi insomma chiaramente sensibili.
5: Ma sì, Valeria, come se sei d'accordo, ripartirei un po' riannodando il nastro, perché in qualche modo lo dicevamo già la scorsa settimana, la priorità di Pechino in vista di questo incontro tra Xi Jinping e Donald Trump per la prima visita del leader della Repubblica Popolare alla Casa Bianca in più di un decennio era ancora una volta soprattutto quella di andare a tracciare la cornice all'interno delle quali devono muoversi le relazioni tra le due più grandi economie del mondo. Ho visto che sui media internazionali, soprattutto sulla stampa americana e di riflesso anche su quella italiana, molto ci si è lamentati per la mancanza di risultati concreti di questo incontro. I più maligni hanno detto che la cosa più concreta sono i due panda che arriveranno allo zoo di Atlanta, quindi con la Cina che riprende la diplomazia dei
2: Che con
5: panda con gli
2: risultato,
5: Stati Uniti.
2: diciamo.
5: Secondo me è un po' ingeneroso, è un po' ingeneroso perché bisogna mettere tutto questo all'interno del contesto di quello che è questo 2026 per le relazioni tra Cina e Stati Uniti. E cioè, lo dicevamo già la scorsa settimana, questa qui era una visita di manutenzione, o almeno questa è stata un po' l'impressione, che arriva solo una manciata di mesi dopo il viaggio di Donald Trump a Pechino dello scorso maggio. Tra l'altro, anche lì, con uno iato molto importante, durante tutti gli anni della presidenza di Joe Biden non c'era stata mai una visita del presidente americano qui in Cina, e arriva prima della fine dell'anno. Donald Trump e Xi Jinping dovrebbero incontrarsi per almeno altre due volte a margine di vertici internazionali, prima a Shenzhen, qui in Cina, a novembre, poi di nuovo negli Stati Uniti a dicembre per il vertice del G20. Quindi, insomma, probabilmente in questa logica che va letto, allargando il campo della fotografia e andando oltre appunto anche, diciamo così, tutta la pomposità che, come al solito, queste visite e anche un po' la retorica che, come sempre, queste visite comporta. Tu dall'altro lato dello stretto, come l'hai vista?
6: Sì, no, diciamo in maniera simile, nel senso che poi non bisogna dimenticare che la Cina era stato individuato come principale rivale dagli Stati Uniti, no? Solo fino a poco più di un anno fa, c'era stata chiaramente la, guerra commerciale, 2.0 del secondo mandato di Trump con l'escalation di dazi, quindi bisogna sempre tenere presente quale fosse il punto di partenza per arrivare poi invece a questa fase di, dialogo che hai riassunto nel tuo intervento. Trovo tra l'altro particolarmente significativo il fatto che Xi Jinping di fatto abbia già praticamente confermato con largo anticipo questi due incontri, che sappiamo essere, no, la diplomazia cinese solitamente diciamo molto cauta sugli annunci in merito all'agenda del leader. In questo caso invece la Cina ci ha tenuto a includere il fatto che i due leader si incontreranno nuovamente altre due volte prima della fine dell'anno tra i risultati raggiunti durante il vertice di Washington. Quindi questo è un messaggio politico molto chiaro, sia sulle priorità in questo momento della politica cinese, cioè la priorità della politica internazionale cinese in questa fase è mantenere la stabilità nei rapporti con gli Stati Uniti, questo mi sembra piuttosto evidente, e poi anche, diciamo, il messaggio ai naviganti più vicini, cioè ai vicini asiatici: guardate quanto ci stiamo parlando, guardate quanto andiamo d'accordo in questa fase, no? È un po' questo duplice messaggio, anche perché non bisogna sottovalutare il fatto che mentre Trump spesso improvvisa, no? Chiaramente anche in questo tipo di incontri, questo tipo di vertici, la diplomazia cinese è diversa, cioè richiede preparativi molto profondi, cioè Xi Jinping sostanzialmente va a diciamo, esporre e recitare un copione preparato nei minimi particolari. Per questo ci vuole tempo, ci vogliono colloqui da entrambe le parti e chiaramente anche una preparazione molto profonda sul fronte interno. Diciamo, essere disponibili a tre incontri a raffica nel giro di 3 mesi significa veramente che il tempo dedicato a questo tema sarà molto, molto profondo, ecco, da parte della leadership cinese e non solo. Basta citare un altro esempio, cioè recentemente ci sono stati questi due vertici, invece i due summit annuali della SCO, no? L'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai, e dei BRICS, in rapida successione. Ecco, in quell'occasione Xi Jinping, per esempio, ha avuto solo un bilaterale con Putin, non due, anche per questo motivo qui, no? Sostanzialmente non c'era il tempo per prepararsi per un secondo bilaterale in così rapida successione. In questo caso, invece, con Trump c'era disponibilità a farlo, e questo già di per sé mi sembra un segnale importante. E poi diciamo anche quello che dicevi di questa manutenzione, no? Di questa, come la chiama Xi Jinping, come la chiama la macchina narrativa cinese, diciamo, no? Stabilità strategica costruttiva, comunque non è banale il fatto che si sia riusciti più o meno a mantenere in carreggiata questa cornice retorica nel giro di 4-5 mesi, no? Quelli che sono trascorsi tra un vertice e l'altro. In passato abbiamo visto che spesso tra un vertice e l'altro c'erano poi chiaramente momenti di tensione o possibili crisi. Anche qui il percorso ovviamente di avvicinamento, come sappiamo, non è stato del tutto lineare, ma diciamo che entrambe le parti hanno dimostrato una forte volontà a evitare crisi in grado di far deragliare questo tipo di dialogo. E quindi anche per questo, chiudo, non vedo come per forza una diminuzio il fatto che la tregua sui dazi sia stata prorogata solo di 2 mesi. È vero che la Cina mira a un accordo più profondo, più duraturo, ma questo dà, diciamo, la possibilità di fare annunci eventualmente più importanti proprio nei prossimi due incontri, di cui appunto il primo si terrà proprio sul territorio cinese.
2: Ecco, quali sono gli elementi?
5: Lorenzo Lamperti citava questi risultati, questi 8 risultati diffusi dalla leadership cinese per il vertice di Washington, e noi sappiamo, insomma, gli elenchi che tanto piacciono da queste parti non vengono però compilati a caso. Cioè il punto 1 è il più importante, poi c'è il punto 2, eccetera, eccetera. Al punto 1 ci sta proprio la riaffermazione della stabilità strategica costruttiva sulla base del rispetto, dell'equità e della reciprocità. Di questo ne avevamo parlato lungamente già all'indomani del vertice di maggio, che era appunto un po' quello che dicevamo anche con Lorenzo, la cornice all'interno della quale devono svolgersi le relazioni sino-americane. Il punto 2, e cioè appunto quello che diceva Lorenzo, i due capi di Stato intendono rincontrarsi, è un po' più sfumata, dicono parteciperanno nelle rispettive città, che significa però di fatto incontrarsi, e quindi il punto 2 è continuerà il dialogo. Quindi questo è il framework all'interno del quale stanno le relazioni sino-americane.
2: E aggiungo con quali focus più urgenti rispetto appunto all'agenda.
5: Il focus più urgente, secondo me, è proprio questo. Il focus più urgente, almeno da parte cinese, è proprio questo. Mm-hmm. Cioè, noi siamo ossessionati dai dossier, hanno parlato di Iran, hanno parlato di commercio. A me pare che da queste parti la priorità sia intanto questa di parlarsi e di creare, soprattutto dal lato cinese, la preoccupazione principale è quella di costruire questo rapporto sulla base della parità, del rispetto reciproco e del rispetto, e questa è la questione sulla quale loro da qui hanno molto insistito, delle linee rosse di Pechino.
6: Sì, esatto.
5: Che sono innanzitutto... Vai, Lo.
6: No, scusami, Fra, sì, no, esatto, cioè il senso è proprio questo, nel senso che la convinzione della Cina è che mantenendo questo dialogo così fitto e regolare, cioè non episodi, diciamo, sporadici come era successo durante il mandato di Biden all'interno invece di un contesto di grande tensione e rivalità, ecco, diciamo così, mantenendo questo dialogo regolare, la convinzione della Cina è che gli Stati Uniti possano smussare la loro postura su alcune di queste linee rosse, no? Banalmente. Al di là ovviamente di innalzare nuovamente i dazi sul commercio, piuttosto che introdurre nuove restrizioni alle catene di approvvigionamento, soprattutto quelle che riguardano la tecnologia avanzata, ma mi riferisco anche ad altri dossier. Per esempio, Trump fino adesso ha sempre sminuito, no, le accuse, le ricostruzioni soprattutto mediatiche sul presunto supporto militare della Cina o delle aziende private cinesi all'Iran, per esempio, no? Cioè, quindi il fatto di continuare a dialogare, se secondo la Cina può assicurare un minore utilizzo di questo tema a livello politico da parte della Casa Bianca, che ricordiamoci anche, no, nel famigerato D-Day economico contro i partner commerciali di Teheran, ha evitato di prendere poi di mira davvero le grandi istituzioni finanziarie cinesi. E poi mi riferisco anche alle armi a Taiwan, chiaramente, cioè il fatto di continuare a mettere in calendario nuovi incontri fa sì che Trump abbia un motivo per continuare a rinviare l'approvazione di questo altrettanto famigerato pacchetto da 14 miliardi di dollari di armi, appunto, che sarebbero destinate a Taipei. Quindi per questo, ecco, sono d'accordo con quanto diceva Francesco, cioè proprio il fulcro è il mantenimento di questo dialogo che consente di rimbalzo alla Cina di avere vantaggi nei rapporti con gli Stati Uniti in questa fase.
2: Ribalto ancora lo scenario e la domanda, Lorenzo, perché in questo momento Pechino non può permettersi, diciamo, l'aggravarsi delle tensioni con gli Stati Uniti, anche perché, diciamo, vive un suo momento, diciamo, di sfide sia interne che ovviamente geopolitiche, niente male.
6: Sì, beh, da una parte è vero che Pechino non può permetterselo, non se lo vuole permettere, perché comunque sappiamo bene che l'economia cinese, pur essendo in crescita, ancora in crescita, insomma, questa crescita è molto più lenta rispetto al passato. Il problema dei consumi interni è lungi dall'essere risolto, cioè l'economia cinese dipende ancora in larga parte dalle esportazioni e quindi dal commercio globale. E poi sappiamo che diciamo, ci stiamo avvicinando, anzi forse siamo già entrati in quello che possiamo definire un po' diciamo, l'anno elettorale della Cina, no? Sappiamo che c'è tra poco il quinto plenum, l'anno prossimo avremo il 21° congresso del Partito Comunista Cinese, chiamato con ogni probabilità a conferire un quarto mandato da segretario generale a Xi Jinping, quindi è chiaro che la Cina nei prossimi mesi dovrà anche molto concentrare, il partito dovrà molto concentrarsi su questioni interne e diciamo, non fa certamente gioco andare a un nuovo scontro con gli Stati Uniti. Ma al di là del perché non se lo possa permettere, io credo che sia un altro ragionamento, cioè vada ulteriormente ribaltata anche la prospettiva, cioè la Cina vede in questo momento un'opportunità in realtà per migliorare i rapporti e per, diciamo, far pesare questa, diciamo, interdipendenza reciproca che dalla prospettiva cinese in questo momento è abbastanza simmetrica a suo vantaggio, grazie a tutta una serie di punti a partire dalle famose terre rare, quindi insomma diciamo che non è solo perché Pechino cerca stabilità perché non si possa permettere lo scontro, ma perché crede che in questa fase possa diciamo ottenere vantaggi che forse non ci saranno altre finestre di opportunità così importanti nel futuro a breve termine.
2: Chiarissimo. Francesco.
5: Lorenzo, molto si è, lo citavi anche tu, molto si è parlato sia sui media ufficiali cinesi sia nello stesso resoconto ufficiale, insomma, della Xinhua, di quanto detto da Xi Jinping davanti a Donald Trump della questione di Taiwan. Non ci sono grosse novità, in realtà spoileriamolo a chi ci ascolta, ma la riconferma, mi pare, di quanto la questione di Taiwan sia la più rossa delle linee rosse di Pechino, insieme a il rispetto del sistema, diciamo, politico cinese, cioè di fatto il rispetto del monopolio del potere del Partito Comunista e i diritti di sviluppo della Cina, che anche lì significa non tentativi di coercizione, per esempio, sulla parte di sviluppo tecnologico. Queste le linee rosse di Pechino.
6: Sì, insomma, anche qui insomma, non è certo una sorpresa, però devo dire che rispetto al resoconti di maggio noto diciamo, un tono da parte di Xi Jinping, chiaramente quello che ci hanno fatto arrivare a tutti, un tono più morbido rispetto a quello di maggio. Cioè, se voi vi ricordate, a maggio, quando parlò di Taiwan e della trappola di Tucidide, evocò direttamente, no, lo spettro di un possibile conflitto. In questo caso non è stato fatto. In questo caso sostanzialmente Xi Jinping menziona entrambe le cose senza menzionare però il rischio di un conflitto aperto tra le due potenze, e questo potrebbe, diciamo, denotare una maggiore fiducia da parte della Cina sul fatto che Trump in qualche modo abbia recepito, ecco, diciamo, il messaggio sull'argomento, o comunque una crescente fiducia sul fatto di a torto ragione, di poter in qualche modo, ecco, influenzare nel breve termine la politica americana su Taiwan. E in questo senso collegata, a mio modo di vedere. Un'altra grande vittoria retorica, o così comunque, insomma, come sai benissimo, sui media cinesi in questi giorni se ne sta parlando tantissimo, molto più che su quelli occidentali, cioè il fatto che Xi Jinping e Trump abbiano ricordato l'alleanza tra Stati Uniti e Cina durante la Seconda Guerra Mondiale. Che non significa solo ricordare, chiaramente, a parte che il fatto che il Partito Comunista chiaramente all'epoca non era al potere, questo poco importa per Xi Jinping, la cosa importante è segnalare, diciamo, cercare una connessione chiaramente con la profonda crisi diplomatica in cui al momento la Cina è coinvolta col Giappone, no? Cioè, quindi collegarlo con questo processo di riarmo che è stato effettivamente accelerato con la premier stanaia Takaichi, ma che non è nato con Takaichi, contrariamente a quanto si dice. E allo stesso tempo c'entra Taiwan, chiaramente, perché la crisi col Giappone nasce proprio sulla famosa dichiarazione della premier giapponese sul possibile coinvolgimento di Tokyo in caso di crisi su Taiwan, ma in qualche modo, come sappiamo bene, dall'anno scorso, dall'ottantesimo anniversario della resa giapponese, no, la Cina insiste sul fatto che la restituzione di Taiwan sia uno dei pilastri, no, proprio dell'ordine globale del secondo dopoguerra. Quindi, insomma, far sì che i due leader di Cina e Stati Uniti ricordino questo passaggio. Trump non ha menzionato apertamente il Giappone, Xi Jinping lo ha fatto, ha parlato, no, di aggressione militarista giapponese, imperialismo, aggressione fascista e imperialismo militarista giapponese, in due volte ha menzionato questo elemento, sia durante il vertice vero e proprio che durante il brindisi poi della cena di Stato. Ecco, insomma, che il fatto che Trump comunque sia stato disposto a ricordare questa cosa, tra tante altre cose che ha ricordato, dato che hanno fatto piacere a un orecchio cinese, è chiaro che questo diventa anche un messaggio che crea qualche disagio al Giappone, perché si aggiunge a tutta un'altra serie di motivi per cui il Giappone in realtà...
2: Esatto, la domanda è quali sono, diciamo, i paesi, tra cui ovviamente in prima della lista il Giappone, a cui queste parole e questo incontro, questo filo che continua può dispiacere.
6: Sì, certo, ecco, appunto, proprio il Giappone, perché è chiaro che questo alimenta un disagio che è già presente per altre ragioni nel rapporto in questo momento fra Giappone e Stati Uniti, non tutte direttamente collegate alla visita di Xi Jinping, per esempio il ritardo nella consegna di alcuni missili già acquistati, causa per esempio dello sforzo bellico in altri teatri degli Stati Uniti. Ecco. La questione delle sanzioni alla Corte Penale Internazionale che colpisce la sua presidente, che è una giudice giapponese, il Giappone è il primo finanziatore della Corte Penale Internazionale. E poi ovviamente in generale la postura su Taiwan, perché qui anche qua secondo me sfugge un argomento, cioè è chiaro che il tema al momento al centro è questo pacchetto da 14 miliardi di dollari, ma il vero problema non è nemmeno quello, cioè il vero problema è se diciamo la Cina riesce, come in parte pare essere riuscita, a portare l'argomento del supporto americano a Taipei al centro delle relazioni Cina-Stati Uniti. Questo perché probabilmente, no, Trump, ricordate, no, a maggio aveva detto più volte, no, aveva definito questo pacchetto di armi un'arma negoziale straordinaria e ne avrebbe parlato con Xi Jinping, no, aveva detto anche. Ecco, diciamo che se in passato il supporto difensivo a Taipei seguiva un canale in parte separato da quello to court delle relazioni sino-americane, è chiaro che adesso, sia per queste dichiarazioni di Trump, sia per i messaggi di Xi Jinping, soprattutto al vertice di maggio, ribaditi seppur con una forma leggermente diversa durante l'incontro della scorsa settimana, ecco che la Cina si è creata uno spazio politico per reagire in maniera molto più forte quando ci sarà la prossima vendita, perché in Cina in realtà non si fanno illusioni sul fatto che prima o poi una vendita ci sarà, poi magari può essere spacchettata e quant'altro, ma una vendita prima o poi ci sarà. Ecco che la Cina si riserverà, diciamo, il diritto nella sua, nella sua prospettiva, nel modo di raccontare i rapporti con gli Stati Uniti, per reagire in maniera più forte, perché sarebbe stato in qualche modo disatteso, ecco, diciamo, questo consenso tra leader. Ed è chiaro che tutto questo rende Taipei più esposta e rende anche chiaramente Giappone, piuttosto che Filippine, Corea meriterebbe un discorso a parte, Giappone e Filippine aumenta un disagio appunto già presente.
2: Abbiamo ulteriori 5 minuti prima di andare in chiusura, Francesco. Cosa altro mettiamo sul tavolo?
5: Ma io forse metterei sul tavolo l'altro tema che compare in modo evidente nel readout cinese, che è quello dell'intelligenza artificiale. Tra l'altro era stato preceduto da tutto quel dibattito sulla. Che noi abbiamo, diciamo, sui nostri media mi pare che sia arrivato solamente quello da parte di Anthropic, meno quella che è stata
2: Focalistico,
5: di
2: sì,
5: fatto
2: esatto.
5: la risposta cinese a tutto questo e tutto quello che che la Cina sta facendo proprio su questo, non solo sul fronte prettamente tecnologico. Che noi, diciamo così, i giocattolini ci piacciono molto, quindi li guardiamo e ci divertono, ma anche sul fronte che è chiaramente politico e diplomatico, di tutto quello che significa l'intelligenza artificiale, di tutto quello che significano le nuove tecnologie, anche rispetto a globalizzazione, modelli di globalizzazione, modelli di rapporti col sud globale, eccetera, eccetera. Lorenzo.
6: Sì, su questo tema diciamo che ho molto riso leggendo da qualche parte, no? Dopo l'allarme lanciato da Anthropic, il fatto che la Cina appunto non si sarebbe allineata a questo allarme e questa intelligenza artificiale che a tutti i costi non vuole regolare la Cina. Insomma, mi sembrava un pochino di sognare leggendo questa cosa, no? Perché in realtà la Cina l'intelligenza artificiale la sta regolando anche prima di altri in realtà. Questo non significa, attenzione, ovviamente la regola soprattutto fino adesso nelle parti in cui conviene al partito e al governo, no? Cioè, quindi soprattutto in quello che l'intelligenza artificiale, diciamo, dice o può dire, piuttosto che quello che può fare, perché invece su questa seconda, parte, cioè quello che l'intelligenza artificiale può fare, è chiaro che lo sviluppo è clamoroso in Cina, no? Vedevo che, insomma, lo hai documentato anche tu, in questi giorni. Insomma, la visione della Cina è che, la regolamentazione e lo sviluppo non sono per forza in contraddizione l'uno con l'altro, sono due modelli molto diversi
5: Anzi,
6: tra loro.
5: vanno proprio a braccetto.
6: Esatto, vanno proprio a braccetto,
5: La
6: tra l'altro è anche.
5: cosa che dicono sempre, e non solo su quella sulla questione di intelligenza artificiale, ma non solo questione intelligenza artificiale, è quella di tenere insieme sviluppo e sicurezza.
6: Esatto, certo, esatto.
5: Ormai
6: Sempre
5: è.
6: in questo concetto olistico di sicurezza nazionale che siamo abituati a averne a che fare già dal 20° congresso, forse anche prima. Direi dalla terza risoluzione sulla storia, forse. E quindi sono due modelli molto diversi, cioè quello cinese non è basato sulla sola e semplice innovazione fine a se stessa, ma su un'applicazione chiaramente molto più diffusa, già a livello industriale, piuttosto che assistenziale e quant'altro. Xi Jinping, tra l'altro, ha parlato di controllo umano già più volte negli scorsi mesi, no? Quindi non è vero che, cioè, è un tema già di cui si dibatte in Cina e lo si dibatte anche a livello di leadership, in realtà, contrariamente a quanto lo si è fatto, quantomeno fino a queste ultime settimane negli Stati Uniti. Chiaramente non va confusa la disponibilità di Xi Jinping o della Cina a dialogare con gli Stati Uniti sugli incidenti legati sui rischi di incidenti legati all'intelligenza artificiale come una disponibilità a, diciamo, seguire regole scritte altrove, cioè la Cina vuole attivamente scrivere le regole dell'intelligenza artificiale, non vuole subirle, soprattutto non vuole subire quelle che reputa trappole come quella di Anthropic, no? Cioè sostanzialmente la Cina le racconta come un modo per contenerle l'ascesa, no? E
5: I media
6: soprattutto
5: cinesi hanno
6: quello che
5: parlato
6: faceva riferimento.
5: espressamente di egemonia.
6: Esatto, è quello che faceva riferimento Francesco, cioè in realtà Xi Jinping apre sull'intelligenza artificiale anche perché contribuisce alla sua immagine che sta proiettando negli ultimi mesi, ultimi anni. Cioè Xi Jinping a ogni vertice multilaterale, BRICS o SCO, per dire, per citare due piattaforme che abbiamo già citato, parla di sviluppo congiunto dell'intelligenza artificiale. E quindi questo con una retorica chiaramente che piace, che fa piacere essere ascoltata da paesi non occidentali, cioè il fatto che appunto
2: Certo.
6: va rispettata la sovranità tecnologica nazionale e che appunto le regole devono essere scritte da tutti e chiaramente col peso preponderante della Cina sul settore è chiaro che l'implicito sia che la Cina poi abbia un ruolo preponderante anche poi nella stesura di queste regole comuni.
2: Andiamo in chiusura. Davvero grazie a Lorenzo Lamperti, collegato da Taipei, per essere stato con noi in questa puntata di Asiatica. Grazie a Francesco Radicionico, conduttore e corrispondente dall'Asia in questi giorni appunto in Cina, appunto per essere stato con noi. Noi ci ritroviamo la prossima settimana, stesso posto, stessa ora, sempre qui su Radio Radicale. Grazie ancora, alla prossima.
4: Questa era Asiatica, siete all'ascolto di Radio Radicale, prosegue la programmazione serale della nostra emittente, prosegue ora con il Medio Oriente visto da Gerusalemme, rubrica di Roberta Iannuzzi con Fiamma Nierenstein.
7: Il Medio Oriente visto da Gerusalemme, siamo in collegamento con Fiamma Nierenstein. Fiamma, buongiorno, ben ritrovata.
8: Ciao Roberta.
7: Allora, Fiamma, cominciamo dalla questione del volo Fly Dubai. Abbiamo avuto notizie diverse nel corso della prima mattina di oggi. Prima si era pensato addirittura a un alterco tra i due piloti dopo la trasmissione di un codice di emergenza per dirottamento o interferenza illecita, e poi sono emersi invece particolari nuovi. Cosa sappiamo al momento?
8: Guarda, al momento sappiamo che si è trattato di un vero e proprio attacco terroristico. Ora, le sue motivazioni non sono ancora chiarissime, però si può benissimo immaginare dai precedenti che ci sono di suicidi, che poi ti dico, di vari piloti, diciamo, che sono attacchi terroristi suicidi, naturalmente, no? Fatti in una maniera, diciamo così, più pratica possibile, trascinando con te, nella morte le centinaia di persone di cui stai guidando l'aeroplano, va bene? Per ora si può pensare proprio che si sia trattato di una cosa di questo genere. Allora, di prima mattina all'aeroporto di Tel Aviv è arrivato e subito è stato diffuso ovunque per radio, eccetera, l'avviso che si era attuato, il codice 7500, che è un codice, che parla di una situazione di emergenza. Si trattava, di questo aereo in cui c'erano ben 180 passeggeri israeliani di ritorno, evidentemente da una vacanza in Dubai, che è ormai un obiettivo molto comune, insomma, e ora siamo in periodo di vacanza perché siamo in zona Sukkot, quindi le famiglie vanno in vacanza. Ecco, e per ore non si è riusciti a sapere niente di preciso, salvo che sono cominciate ad arrivare fotografie e informazioni più precise quando questo aereo è pacificamente alla fine atterrato sul territorio arabo-saudita. Però prima di questo, che cosa sappiamo adesso che è successo? Adesso sappiamo dai racconti dei passeggeri, dalle fotografie che mostrano anche passeggeri, uno di loro con la maglietta proprio coperta di sangue, si vede che è stato evidentemente pugnalato. Quello che sappiamo è che uno dei due piloti, il copilota sembrerebbe, si è avventato sul pilota e lo ha colpito ripetutamente con un pugnale. Dopodiché si è impossessato della guida dell'aereo e ha cercato di condurlo alla distruzione con tutti i passeggeri. A quel punto sia i passeggeri, sia una parte dei passeggeri sia gli aiutanti di volo sono entrati. Evidentemente gli aiutanti di volo avevano il modo di entrare nel cockpit, sono entrati dentro e sono correndo in aiuto del pilota, sono riusciti a fermare il copilota col suo pugnale e allora a quel punto il pilota è riuscito a prendere controllo nuovamente di questo aereo che era già invece su una strada che già era stata segnalata come una strada in cui si poteva tranquillamente immaginare, prevedere la distruzione in qualche modo dell'aereo. Ecco, quindi al momento la cosa è finita bene. Quello che si può cominciare a pensare in questo momento, appunto, è che si trattasse di un attacco terrorista suicida. Ti voglio citare alcuni casi che in questi ultimi momenti mi stavo guardando. Ce n'è uno famosissimo della Egyptair, nel 99, in cui il pilota disse la Shahada, la preghiera santa dei musulmani, e poi fece 217 morti buttando l'aereo nell'Atlantico. Poi c'è il famoso nel 2014, un aereo proveniente dalla Malesia, 239 morti, è sparito in quelle acque, si suppone. Poi un aereo marocchino, 44 morti, ma non è che vengano solo tutti quanti da paesi arabi, eh. Ce n'è uno nel Mozambico del 2013, 33 morti, uno nel 2015 guidato da un certo Lubitz, chiaramente tedesco, della Germanwings, sì. E ha fatto, buttandosi sulle Alpi,
7: ce lo ricordiamo, certo.
8: Te lo ricordi, certo. Questo ha fatto 150 morti e via via, ce ne sono tanti, eh. Ce ne sono tanti di questi casi di terroristi suicidi, che purtroppo nel ruolo di piloti di aerei che trasportano passeggeri portano con sé in questa sorte spietata donne, uomini, bambini che stanno semplicemente andando o tornando dalle vacanze.
7: Dunque, quello che adesso sappiamo al momento è che una parte dell'equipaggio, insomma, sarebbe riuscito a sventare questo dirottamento.
8: Non solo l'equipaggio, ma anche
7: i passeggeri.
8: No, gli eroi sono stati parecchi in questa storia, infatti sono anche rimasti feriti. Adesso ne sapremo di più tardi. C'erano tanti israeliani su questo, lo sai bene che gli israeliani, insomma, reagiscono prima che arrivi la loro ora, cercano di difendersene, ecco, a tutti i costi. Ora, detto questo, qui la cosa è molto conturbante per Israele. Questo, appunto, si tratta di paesi che, coinvolti nel patto di Abramo, hanno un rapporto molto amichevole con Israele. I viaggi in questi paesi non solo sono una cosa frequente, ma sono anche un grande respiro di sollievo in un universo particolarmente ostile che si appolla lungo i confini di Israele. Talora le paci si rivelano fittizie o comunque parzialmente illusorie. E anche questo sarebbe una ipotesi, e qui è logico sollevare un'ipotesi di questo genere, una situazione pacifica in cui tuttavia si nascondono sotto il tappeto ancora dei sentimenti che poi diventano sentimenti spaventevolmente, terribilmente distruttivi e che poi Israele deve fronteggiare. Credo che proprio in questo momento si è in corso una riunione proprio indetta da Netanyahu stesso per riflettere sulla situazione, e staremo a vedere. Chissà che Netanyahu, quando si riferiva a attacchi di vario genere di cui si veniva a sapere, non si riferisse proprio veramente a questo, intanto non avesse informazioni del Mossad su questioni di questa natura, un serpeggiare di sentimenti furiosamente antagonistici che potevano risultare in aggressione. Sai quante volte agli israeliani che vanno fuori dal paese viene suggerito di evitare troppi movimenti? E questo è uno di quelli, insomma, purtroppo. C'è da dire che c'è in questa spaventosa in questo spaventoso evento un elemento di continuità con una situazione sottostante, che è quella che vive tutti i giorni chi si aggiri per paesi che non sono Israele e che sia ebreo o israeliano. Ecco, questo è il problema.
7: Ecco, solo per ricordare ai nostri ascoltatori che ieri Netanyahu aveva avvertito in un video registrato in una base dell'aviazione durante una visita che i nemici potrebbero ancora attaccare Israele prima del voto. Il leader dell'opposizione Yair Lapid aveva chiesto un briefing urgente. Dopo l'incontro ha detto che il voto si terrà regolarmente, ha accusato il premier di seminare paura, anzi di usare le basi come scenografia elettorale.
8: Beh, ma sai, le dichiarazioni da parte di Lapid, basta che Netanyahu respiri e subito hai un respiro che viene dalla parte opposta, perché siamo in campagna elettorale, quindi qualsiasi cosa dica Netanyahu o qualsiasi cosa dica l'opposizione, l'una parte contrapposta all'altra, immediatamente dirà il contrario, no? O comunque metterà in dubbio quello che è stato detto. Così è anche rispetto a questa indicazione, che io non sono in grado, diciamo posso dire questo: Netanyahu ha detto che l'atmosfera elettorale e poi soprattutto il giorno delle elezioni potrebbero essere occasioni in cui ci sono informazioni che potrebbero causare da parte del nemico, insomma, un particolare desiderio di attacco. Quando dice questo si può riferire sia all'Iran con un attacco missilistico, balistico, come anche a Jenin e a Ramallah con un attacco complessivo di terroristi. Si scopre continuamente da quelle parti che ci sono dei grandi, o anche quello che è rimasto nei sotterranei di Gaza o degli Hezbollah, insomma c'è tanta roba ancora che non è stata smontata completamente, ma che viene tenuta a bada e che probabilmente viene gestita in maniera tale da poter servire oggi o domani per un attacco a Israele, perché questo è l'unico scopo della loro vita, ecco, quindi questo non Israele vive in questo continuo allarme. E infatti è un po' questo, semmai, l'unica cosa da dire, che nonostante che l'allarme probabilmente sia basato, no? Perché quello che volevo dire invece è che l'esercito, sempre impegnato su vari fronti, dal Libano a Gaza, alla presenza anche nel West Bank, è difficile che possa avere una situazione di maggiore tensione di quella in cui vive adesso. Ecco, questo semmai non so bene, quando Netanyahu dice noi siamo sul chi vive, che cosa intenda veramente, quali sono le maggiori misure che vengono messe in atto, sarebbe interessante saperlo, ma naturalmente non lo sapremo. Però se lo dice, ecco, la cosa invece chiara che lui ha detto, il paese ha bisogno anche di 15.000 soldati in più e noi obbligheremo il Haredim, questo l'ha detto nonostante la campagna elettorale, noi obbligheremo il Haredim ad andare a fare il soldato, perché insomma basta, noi ne abbiamo bisogno. Quindi ecco, semmai questo fatto che lui abbia usato, per così dire, rompere lo scudo elettorale, che non è quello proprio dei suoi elettori, ma è di quelli con cui può fare delle alleanze, no? Alla Knesset, sempre della destra. Invece, lì, perché Haredim hanno subito invece reagito con parole di grande antipatia, dicendo noi siamo persino pronti a fare un accordo con Eisenkot, che è in questo momento, perché non è Lapid il suo maggiore oppositore, è Eisenkot il suo maggiore oppositore, noi siamo pronti anche a fare un accordo con Eisenkot se lui intende obbligarci ad andare a fare il militare. Quindi qui lui ha osato, ecco, nel dire questa cosa. Il fatto che abbia osato gli dà naturalmente maggiore credibilità. Vi faccio un salto in Italia, io, va bene, prima di andare all'ONU, perché sono veramente molto colpita dalle informazioni che si leggono sui giornali e anche dalla spinta che i giornali stessi, per esempio il Corriere della Sera, operano in questa direzione, perché venga visto e seguito e facciano delle esclamazioni positive rispetto alla diffusione di massa del film, si chiama
7: Nanza.
8: Sì, bravo. Ecco, di questi due, perché sono israeliani, ebrei, eccetera, quindi hanno tutte le tipiche caratteristiche, perché uno dica, lo dicono persino loro che sono ebrei, e questo, sai, è una cosa che piace moltissimo, e anche, insomma, è un classico di tutta la storia dell'antisemitismo, ci sono sempre ci sono delle biblioteche su questo argomento. Ecco, nella fattispecie, questa faccenda del film, io appunto non vorrei soffermarmici più di tanto, perché poi tutto si rovescia in pubblicità per il film stesso, però mi è capitato stamattina di leggere un post di una che si definisce teologa, io sono molto ignorante ormai su tutti questi nomi, e dice appunto che si sente strangolata dalla realtà che lei ha visto in questi film, e che, beh, qual è la realtà, che questi al buio, senza mai che venga identificata la faccia di uno che lo dice, questo regista interroga dei supposti soldati israeliani, non si saprà mai se lo sono veramente, perché sono al buio, sono senza faccia, hanno delle voci contraffatte, non è possibile, capisci? Non ci sono, e Israele naturalmente insomma ha spiegato che si tratta di tutta una costruzione che teatralmente potrebbe anche essere interessante come fantasia, ma come fatto di realtà è totalmente inverificabile, quindi non rilevante. Ecco, questi qua che cosa dicono? Dicono che tutte le volte che veniva compiuto un attacco, nel momento in cui si valutava se ci sarebbero state delle perdite civili, non solo non fregava niente che ci sarebbero state delle perdite civili, ma anzi questi numeri, per quanto fossero enormi e giganteschi, non per esempio 1 a 500 civili, un terrorista a 500 civili, non creavano una situazione in cui questi numeri così terrificanti potessero far ritrarre l'esercito dalla sua determinazione. Ora, io prima di tutto mi fa piacere portare la mia testimonianza, io sono andata con l'esercito, non dentro perché non ci lasciavano andare, però ho proprio seguito il processo per cui con dei sistemi elettronici che loro lì descrivono, vengono guidati i soldati verso degli obiettivi, fatti tornare indietro quando c'è troppo pericolo, quando anche se purtroppo poi ne sono stati perduti tanti lo stesso, quindi naturalmente anche si tratta di errori, si tratta di guerra. Ecco, però una cosa io l'ho vista capitare ed è normalissima che accada nell'esercito israeliano, quando si sa che che ci sono dei bambini o dei civili, oppure che il numero è che non c'è proporzionalità, che è l'elemento veramente basilare che viene preso in considerazione fra l'obiettivo e il rischio della perdita di civili, la decisione va sempre verso salvare i civili, e in più sai la quantità enorme di volantini per far uscire i civili, telefonate, la famosa bussata sul tetto che consiste nel produrre una falsa esplosione in modo che la gente vada via, e poi tutte le vie di fuga che sono state create, gli accampamenti safe per i civili che sono stati fatti durante la guerra, insomma in definitiva il tentativo enorme da parte, a fronte di un uso di massa dei civili come scudo umano da parte di Hamas che li spingeva avanti. Soltanto ieri di nuovo c'era l'immagine di un signore, spero non fosse il padre, del bambino che spingeva davanti con dei fucili in mano, con dei mitra in mano, e che faceva trasportare a questo bambino in maniera che questo bambino gli fungesse da scudo umano mentre spostava delle armi. Questo non è niente in confronto a tutto quello che è stato fatto, ai luoghi dove sono stati trovati nascondigli sotto i letti dei bambini, diciamo che la scelta deve essere sempre stata probabilmente molto dura e molto difficile. Ogni largo fetta dell'esercito era seguita, io ho incontrato anche quelli che erano delle donne fra l'altro, degli avvocati che stabilivano se la cosa era fattibile o non era fattibile. Questa cosa che lì uno di queste maschere nere dice a un certo momento, alle volte si stabiliva che fossero che fosse 1 a 500, è una cosa pazzesca, tant'è vero che Spencer, che è uno dei maggiori analisti della storia militare che siamo conosciuti oggi, dice che il balance che è stato verificato, quello di 1 a 1, al massimo 1 a 2 in alcune circostanze, è una proporzione senza precedenti nella storia del warfare. Quindi siamo alla pura balla, va bene? Adesso, perché come guidati dal pifferaio di Hamelin il pubblico italiano dovrebbe soggiacere a questa menzogna, dal momento che è stata sin dal primo momento sconfessata da tante mai voci degne di credibilità. Perché? Perché sono ebrei? Magari Spencer non è ebreo, fra l'altro, ma perché? È una cosa che mi lascia veramente senza...
7: Diciamo che c'è anche una responsabilità di chi presenta il film come un documentario, visto che non ci sono prove pubbliche che permettono di verificare in maniera indipendente che quelle testimonianze siano vere. Non abbiamo i nomi e gli stessi registi non hanno reso, diciamo, nota l'identità delle fonti, quindi è un film che ha, diciamo, l'apparenza di un reportage, ma resta un film documentario e non un documentario in senso stretto.
8: Va bene, diciamo che sia questa la maggiore responsabilità. Io la maggiore responsabilità dei fatti le metto sempre su chi compie il fatto, quindi vedo gli autori di questa cosa come sempre come i maggiori responsabili. Poi c'è la cosa che

0: ha superato. Quindi io temo, e mi preoccupo e denuncio questo fatto, che ci sia nei giornali che presentano il film non soltanto come un documentario, ma anche come un grande evento, capisci? Perché poi c'è anche questo, dipende molto dal rilievo.
1: È stato anche costruito così, perché esce in 3 giorni soltanto in tantissime sale, oltre 500, quindi si crea, diciamo, questo evento. Oggi credo sia l'ultimo giorno, poi non so se verrà riproposto ancora.
0: Secondo me vedrai che, siccome è un big business, alla fine verrà riproposto.
1: Certo.
0: Va bene. Vado alle Nazioni Unite. Tutti hanno visto che quando Netanyahu parlava è uscita un sacco di gente. Voglio ridimensionare tutta questa uscita. Anche lì si tratta di nuovo soprattutto della presentazione mediatica che è stata fatta. Mi dispiace, non ho davanti agli occhi i numeri, ma vi dirò che più della metà degli stati dell'ONU sono rimasti ad ascoltare il discorso di Netanyahu. Gli europei c'erano quasi tutti, salvo la Spagna, l'Irlanda, perché quelli, sai, insomma, ci sono proprio quei paesi che gliel'hanno giurata, Israele, l'Olanda, che tra l'altro si pregia di essere stato il paese che ha consegnato più ebrei ai nazisti nella storia, c'è ormai, però diciamo invece l'Italia no, la Germania no, l'Austria no, la Francia non lo so, va bene, e poi insomma tanti, ma come mai è sembrato che ci fosse un'uscita di massa? Perché è stato presentato poi al pubblico l'invito, soprattutto i palestinesi, ma coadiuvati dai loro più stretti collaboratori tra gli stati amiconi loro, hanno diffuso una richiesta che tutti venissero, riempendo, che tutti venissero, i paesi che intendevano alzarsi e andarsene, riempiendo tutti i posti che hanno a disposizione. Ora mi pare che ognuno ne ha o 6 o 8. Forse non me lo ricordo esattamente. Fatto sta che sono riusciti a portare una massa di personaggi che non erano ambasciatori all'ONU, capisci? E che erano semplicemente ascoltatori con vari incarichi, impiegati dei loro uffici, i quali poi, siccome se ne sono andati, hanno formato quel grazioso corteo di cui l'ONU si dovrebbe veramente vergognare. Parla Netanyahu e si vede questo corteo che fuoriesce, già, diciamo così, è una sintomatologia malata quando non si sta a sentire, a meno che cioè, ci sia un motivo veramente cogente. Non so, per esempio, c'è rimasta un sacco di gente a ascoltare gli iraniani mentre venivano impiccati Ali Hamati, mi pare che si chiama, e Majalmi Khamhish, 2 ragazzi che erano andati soltanto a fare le manifestazioni. Allora lì però non è che ci si alza e ci se ne va. Detto questo, voglio dire una cosa che, come sai, è una cosa che io seguo sempre e che mi fa veramente tanto piacere, che il rappresentante dell'Ucraina è rimasto, e come, e che, diciamo, c'è anche un articolo, credo, sul Time of Israel di oggi, chi se lo vuole andare a vedere, che spiega molto bene perché l'Ucraina e Israele sono alleati nel profondo, perché sono 2 paesi che hanno un diritto naturale legato alla storia nei secoli e nei millenni del rapporto con la loro terra, e che si cerca proditoriamente di cancellarli, di cacciarli, di farli diventare qualche cosa di diverso da quello che sono invece sempre stati. Ecco. E questo è la motivazione fondamentale. Ti ricordi che quando vidi Netanyahu Zelensky che si stringevano la mano guardandosi finalmente negli occhi, eccetera, hanno trovato una strada, anche per loro non era facilissimo, l'hanno trovata, ed è la strada, mi sembra che sia la strada fondamentale, quella che oggi divide il mondo in 2 parti, cioè da una parte ci sono le autocrazie violente che violano tutti i diritti umani, e da quell'altra parte ci sono dei paesi costretti alla guerra, ma costretti alla

0: guerra, per difendersi. Ecco, mi sembra che su questo l'Italia fa una confusione terribile.
1: Fiamma, chiudiamo dando un appuntamento ai nostri ascoltatori.
0: Sì, guarda Roberto, mi fa piacere anche di invitarvi alla presentazione del libro di Yehiel Leiter sulla nuova accusa del sangue agli ebrei, che presentiamo in occasione del giorno in cui ricordiamo il 5 di ottobre, parliamo del 7 di ottobre, naturalmente presentandola al Senato su invito del senatore Terzi, però c'è un team molto molto largo e molto bello. Invito tutti a partecipare, spero che la radio ci sarà e lo riprenda, e perché il libro di Yehiel Leiter è l'ambasciatore di Israele negli Stati Uniti e ha perso prima un figlio a Gaza proprio nei primi giorni in combattimento, e poi dopo, questo figlio si chiamava Moshe, e poi un secondo figlio il 23 di settembre è stato investito mentre faceva il soldato, anche lui, perché aveva detto che voleva completare i giorni di riserva che il fratello non aveva potuto fare. Pensa a te come sono questi ragazzi, come sono incredibili. E insomma è stato aggredito da un terrorista che gli si è buttato addosso con l'automobile, questi attacchi terroristici con l'automobile, e adesso è in fin di vita, proprio in fin di vita, ormai da giorni e giorni in coma. E il padre, Yehiel Leiter, appunto l'autore del libro e l'ambasciatore, siede vicino a lui in un ospedale a Gerusalemme. È molto molto importante questa prosecuzione del 7 di ottobre, che non finisce mai e che però, diciamo, qui in questo libro si cerca di panare in una quantità fantastica di informazioni per controbattere tutte le menzogne che sono state dette. Mi raccomando, ecco, chi può venga.
1: Quindi 5 ottobre alle 10 al chiostro del convento di Santa Maria sopra Minerva. Va bene.
0: Esattamente.
1: Grazie, grazie a Fiamma Nierenstein.
2: E grazie a Roberta Iannuzzi e Fiamma Nierenstein. Questa è Radio Radicale. Andiamo a concludere la programmazione di oggi, di questo 30 settembre di Radio Radicale. Lo facciamo come di consueto con la rassegna della stampa internazionale a cura del nostro David Carretta da Bruxelles.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è giovedì 1 ottobre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretta, diversi temi che cercheremo di approfondire quest'oggi partendo nuovamente dalla Russia di Vladimir Putin, Russia che secondo il mondo ha pianificato l'assassinio di Garry Kasparov, uno dei più importanti oppositori al regime di Putin. Leggeremo un editoriale pubblicato ieri da questo quotidiano spagnolo: Putin supera un altro limite, la guerra ibrida che il Cremlino pratica da anni è vicina a fare il salto verso un'aggressione diretta, scrive tra l'altro El Mundo. Poi parleremo delle elezioni di midterm negli Stati Uniti, le difficoltà di Donald Trump, che in politica estera vengono riassunte su Le Monde oggi da Gilles Paris, con un commento dal titolo Groenlandia, Trump in contropiede. Perché Trump in contropiede? Perché ha rinunciato alle sue minacce di annettersi il territorio con la forza se necessario, ha concluso un accordo che, a differenza di Russia, Iran e altro, non è stato negoziato da familiari o ex associati in affari con Trump, no, è stato negoziato dalla diplomazia americana e i risultati si vedono. Sul Financial Times c'è invece un commento di Edward Luce nel quale si prevede una sconfitta repubblicana alle elezioni di midterm, ma non sarà un terremoto, perché un governo diviso, cioè maggioranze diverse al Congresso rispetto alla Casa Bianca, è improbabile che riesca a deragliare l'agenda di Donald Trump. Per chiudere, le elezioni in Francia, le presidenziali del prossimo anno. Uno dei temi scottanti è il livello di debito pubblico della Francia, lo spread ieri ha superato i 120 punti base. Le Monde vi dedica il suo editoriale di oggi, ma ancora più interessante è un commento di Eric Albert dello stesso quotidiano dal titolo «La Francia è sulla via di una italianizzazione avanzata». Ciò che minaccia il paese non è tanto il rischio di un default, ma un'evoluzione simile a quella dell'Italia dagli anni 1980 in poi, cioè un lento declassamento. Partiamo però dalla Russia. Il Mondo di ieri, editoriale, Putin supera un altro limite pianificando l'uccisione di Kasparov. La guerra ibrida che il Cremlino pratica da anni è vicina a compiere il salto verso un'aggressione diretta. Scrive il Mondo, la minaccia rappresentata dalla Russia autocratica di Vladimir Putin si sta intensificando ed è diventata un rischio che nessuna democrazia può ignorare. Le informazioni che pubblichiamo dimostrano che il Cremlino ha rafforzato i suoi attacchi e vuole estenderli ben oltre i propri confini. Secondo le informazioni del Mondo, per mesi il Cremlino ha pianificato l'assassinio di Garry Kasparov, uno dei più importanti giocatori di scacchi dei tempi moderni, e soprattutto simbolo della resistenza democratica che dal 2013 vive negli Stati Uniti e che per la prima volta ha dovuto ricevere protezione speciale dalle autorità. Ci sono anche piani per eliminare Ilya Ponomarev, l'unico deputato russo che votò contro l'annessione della Crimea e che oggi vive in esilio a Kiev. La rete di cospiratori di Putin opera senza restrizioni e di fatto aveva preparato anche un nuovo attentato a Vilnius, nel cuore dell'Unione Europea, dove intendeva sparare a un altro dissidente. Queste informazioni per il Mondo sono di una gravità estrema, che si sommano alle altre rivelazioni delle ultime settimane, per esempio gli avvertimenti della CIA, secondo cui la Russia potrebbe attaccare un paese mediterraneo con i suoi droni. La guerra ibrida che il Cremlino pratica da anni, che include tattiche di disinformazione, sostegno a partiti di estrema destra anti-europei, sabotaggi attraverso gente reclutata attraverso i social network, questa guerra ibrida è vicina a compiere il salto verso un'aggressione diretta. I piani che riveliamo, prosegue il Mondo, sono inusuali perché dagli anni 40 Mosca si era astenuta dall'agire contro oppositori sul territorio americano, lo aveva fatto in Europa, va ricordato. L'intenzione di assassinare Kasparov rappresenta il superamento anche di quel limite. Nelle ultime settimane, nel frattempo, sono aumentati anche i bombardamenti contro obiettivi civili in Ucraina. L'abbandono immorale dell'Ucraina da parte di Donald Trump e la debolezza dell'Unione Europea hanno favorito la sensazione che ha Putin di essere forte, incentivandolo ad incrementare la sua offensiva. Questa è una cosa di cui le cancellerie europee sono ormai consapevoli, ora serve una risposta ferma e coordinata da parte delle democrazie liberali, così tra l'altro è il Mondo nel suo editoriale di ieri, che ci porta alla politica estera di Trump, a un bilancio in vista delle elezioni di midterm che si terranno tra poco più di un mese. Sulle Monde di oggi c'è un commento di Gilles Paris dal titolo Groenlandia in contropiede. Scrive il commentatore di Le Monde, siamo in autunno, le elezioni di midterm si avvicinano negli Stati Uniti e il clima non è positivo per Donald Trump. Le elezioni che si terranno il 3 novembre probabilmente stabiliranno un legame diretto tra la politica estera del presidente americano e la vita quotidiana degli elettori americani. Anche i più distratti tra gli elettori si saranno resi conto che passare alla stazione di benzina permette di misurare la situazione che Trump ha creato in Medio Oriente, molto più che leggendo i telegrammi diplomatici del Dipartimento di Stato. Gilles Paris fa il bilancio di queste campagne condotte da Donald Trump, non solo in Medio Oriente, ma anche per esempio con la Cina di Xi Jinping, vertice la scorsa settimana dove i rapporti di forza si sono invertiti. C'è poi la questione della Russia, le trattative condotte con Kirill Dmitriev, padrone del fondo di investimento diretto russo, nonché stretto alleato di Vladimir Putin. Tutte queste trattative, sottolinea Gilles Paris, sono state fallimentari e sono state condotte dal genero di Trump e da un altro suo consigliere, nonché ex socio in affari, Steve Witkoff, e i risultati sono stati disastrosi. Perché dunque la Groenlandia è qualcosa in contropiede? Perché l'accordo che è stato negoziato con la Danimarca e con la stessa Groenlandia è stato negoziato per l'appunto dal Dipartimento di Stato, non affidato alla coppia Witkoff-Kushner. Il risultato è positivo per gli Stati Uniti, che rafforzano in qualche modo la loro presenza in Groenlandia, e ancora più positivo per gli alleati, dato che Trump ha rinunciato alle sue ambizioni di annettersi il territorio danese. Certo, il contenuto di questo accordo è abbastanza lontano dalle intenzioni predatrici iniziali di Donald Trump. Al suo interno c'è un impegno che è diventato molto desueto a Washington rispetto nei confronti dei paesi firmatari, della democrazia, dei diritti dell'uomo e dello Stato di diritto. Questo accordo non peserà sulle elezioni di midterm, ma eviterà problemi all'amministrazione americana, preservando i suoi interessi strategici, a condizione ovviamente che Trump lo rispetti, così tra l'altro Gilles Paris su Le Monde. Per parlare di queste elezioni di midterm vale la pena anche leggere un commento pubblicato dal Financial Times e firmato da Edward Lewis. Una sconfitta repubblicana alle midterm non sarà un terremoto. I democratici probabilmente guadagneranno terreno al Congresso, ma un governo diviso, cioè maggioranze diverse al Congresso rispetto alla Casa Bianca, è improbabile che deragli l'agenda di Trump. Scrive Lewis, l'America si trova in un momento del suo ciclo politico nel quale frasi come ondata popolare travolgono fondamentalmente tutto. Chi di noi non assapora un cambiamento elettorale epocale? Detto questo, attenzione, perché se c'è consenso su una imminente sconfitta repubblicana, sulle sue conseguenze la risposta è molto meno scontata. Le circostanze attuali sono molto diverse da quelle delle tipiche elezioni di midterm, incluso il primo mandato di Donald Trump. La perdita del controllo del Congresso e il passaggio a un cosiddetto governo diviso in passato significava meno spazio di manovra per il presidente, presidente definito azzoppato, anatra zoppa o quant'altro. Accadde con Bill Clinton dopo il 1944, con George W. Bush dopo il 2006, con Barack Obama dopo il 2010. Tutti questi presidenti cercarono di andare incontro all'altro partito a metà strada. L'eccezione fu Trump nel 2018, che si limitò a dire: il mio nome non era sulla scheda elettorale, e non fece alcuno sforzo per andare incontro ai democratici. Difficilmente ci sarà una vera rottura nell'agenda politica di Donald Trump. Il segnale più chiaro è la più grande promessa elettorale che ha fatto Trump in vista delle elezioni di midterm: un dividendo di $5,000 per ogni adulto americano. A cosa importa Trump? Di cosa ha cura, scrive Edward Luce. A parte i monumenti che portano il suo nome, Trump vuole proteggere se stesso, la sua famiglia, il suo denaro dalla legge, dai tribunali, e senza dubbio guadagnare ancora più denaro. La lealtà assoluta è essenziale per entrambi gli obiettivi. Peter Thiel, che è il capo di Palantir, il suo più longevo sostenitore della Silicon Valley, la scorsa settimana ha detto che Trump è servito da persone non molto intelligenti, ma molto leali. La maggior parte di queste persone sopravviverà alle elezioni di midterm. Morale: Trump, chi gli orbita intorno, vorrà continuare come se niente fosse cambiato, anche in caso di cambio di maggioranza al Congresso. Il problema, semmai, sono quelli che vogliono succedere a Trump, come J.D. Vance e Marco Rubio, che si troveranno davanti a una scelta impossibile: Trump oppure le proprie ambizioni. Questo è l'interrogativo posto da Edward Luce. Non abbiamo più molto tempo, però vogliamo segnalarvi comunque un commento che ha pubblicato Le Monde, quotidiano francese firmato Eric Albert, sulle elezioni presidenziali in Francia. Si terranno l'anno prossimo, la campagna elettorale è già aperta. Su uno dei temi che stanno dominando questa prima parte di campagna elettorale, cioè il debito pubblico francese, che l'estrema sinistra vuole disconoscere, l'estrema destra ritiene non sia un problema. Nel frattempo lo spread è andato oltre 120 punti base. Scrive Eric Albert che la Francia è sulla strada di una italianizzazione avanzata. Ciò che minaccia il paese non è tanto il rischio di un fallimento, ma un'evoluzione simile a quella dell'Italia dagli anni 1980, cioè un lento declassamento. Lento declassamento che non è dovuto solo all'economia, ma anche dalla politica e dalla sua irresponsabilità, incapace di fare riforme necessarie a rilanciare l'economia o evitare il lento declino. Ci fermiamo. David Carretta, una buonanotte a chi ci ascolta a mezzanotte, una buona giornata all'ascolto di Radio Radicale per chi ci ascolta invece alle 6.55 del mattino.
2: E con la rassegna della stampa internazionale di David Carretta termina la programmazione di oggi di Radio Radicale. Apriamo la programmazione notturna della nostra emittente, programmazione che apriremo con un incontro di due giorni fa, del 28 settembre. Roma incontra il futuro, un incontro internazionale su pace, dialogo, integrazione e libertà religiosa, con tantissimi partecipanti: Fabio Camillacci, giornalista, doppiatore, speaker di Radio Cusano e conduttore TV; Michelle Emi Maritato, vice segretario generale della Confederazione dei Giudici di Pace, presidente di Assotutela; il ministro Antonio Tajani, ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e vice premier; e poi ancora Rachele Mussolini, consigliere del Comune di Roma di Forza Italia; Emanuela Del Re, vice responsabile del Dipartimento Esteri di Forza Italia; Luigi Vingiani, segretario nazionale della Confederazione dei Giudici di Pace; Roberto De Giorgi, consigliere ed esponente del quarto municipio di Roma; Giorgio Pasuini e poi Paolo Chirafisi, giornalista e analista di geopolitica, Domenico Crocco, professore di storia del diritto pubblico e storia costituzionale, Luisa Reggimenti, assessore al personale, polizia locale, enti locali e sicurezza urbana della Regione Lazio, Hamid Saidawi, giornalista internazionale, politologo ed esperto del mondo arabo e medio orientale, Giovanni De Negri, giornalista già direttore del Centro di Documentazione Europea ed esperto di politiche europee, Tariq Ahmad Baron Ahmad of Wimbledon, membro permanente della Camera dei Lord, già ministro di Stato del Regno Unito per il Medio Oriente, Tiziana Ciavardini, antropologa culturale, scrittrice e giornalista, Giorgio Simeoni, capogruppo di Forza Italia in Regione Lazio, Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa, Paolo Costantini, generale di brigata in congedo della Guardia di Finanza, Ataul Wazi Tariq, imam e vicepresidente della comunità religiosa islamica Ahmadiyya in Italia, Mona Abu Amara, ambasciatrice straordinaria e plenipotenziaria dello Stato di Palestina in Italia, Vasco Fronzoni, professore di diritto e religione islamico di giurisprudenza dell'Università Telematica Pegaso, Pietro Oliva, saggista e ricercatore ed esperto di dialogo interculturale ed ecumenico, Seyed Majid Emami, docente di sociologia e già consigliere culturale dell'ambasciata dell'Iran in Italia, Kamla Sheikh Moussa, rappresentante del Libano, Kola Mariam Ubsch, giornalista tedesca, scrittrice e attivista per i diritti delle donne e della comunità musulmana, Paolo Sossai, docente universitario, medico e saggista, Luigi De Salvia, presidente di Religion for Peace Italia. Questo è il ricchissimo parterre di questo appuntamento che aprirà la programmazione notturna di Radio Radicale. A seguire alle 3.55 vi faremo ascoltare dalla festa dell'unità provinciale di Catania un incontro con Andrea Orlando dal titolo Sarà Rinascita con, insieme appunto al deputato del Partito Democratico Andrea Orlando, Luca Ciliberti, giornalista di Antenna Sicilia. Alle 4.40 infine la presentazione del libro di Matteo Renzi, Quando c'era lei, l'Italia dopo Giorgia Meloni, edito da Solferino, del 28 settembre scorso a Roma, con Bianca Berlinguer, appunto Matteo Renzi, senatore presidente di Italia Viva, autore del volume, e Roberto Gualtieri, sindaco del comune di Roma. Alle 6.15 poi domani mattina Passaggio a Sud-Est di Roberto Spagnoli, alle 6.45 Open Police Numeri alla mano di Michele Lembo, alle 6.55 ancora la rassegna della stampa internazionale di David Carretta e alle 7.10 torneremo in diretta con Spazio Transnazionale e con Francesco De Leo. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore, programmazione che, come detto, apriamo con Roma incontra il futuro, un incontro internazionale su pace, dialogo, integrazione e libertà religiosa che si è tenuto a Roma lunedì scorso, il 28 settembre, ricchissimo e corposissimo il parterre dei presenti. Ve le ricordo velocemente, senza le qualifiche di tutti: Fabio Camillacci, Michel Emi Maritato, il ministro Antonio Tajani e poi Rachele Mussolini, Emanuela Del Re, Luigi Vingiani, Roberto De Giorgi, Giorgio Pasuini, Paolo Chirafisi, Domenico Crocco, Luisa Reggimenti, Hamid Saidawi, Giovanni De Negri, Tariq Ahmad Baron of Wimbledon, Tiziana Ciavardini, Maurizio Gasparri, Paolo Costantini, Ataul Wazi Tariq, Mona Abu Amara, Vasco Fronzoni, Pietro Oliva, Seyed Majid Emani, Kamla Sheikh Moussa, Kola Mariam Ubsch, Luigi De Salva e Paolo Sossai. Buon ascolto.
4: Buon pomeriggio, un saluto a tutti voi, grazie innanzitutto, siete numerosi, tanti sono attesi e arriveranno alla spicciolata, potremmo dire, anche per poi realizzare i vari interventi che sono in programma. E questo è un appuntamento importante, Roma incontra il futuro. Ricordiamo quelli che saranno i temi centrali di questa giornata, e sono temi di grandissima attualità: la pace, il dialogo tra i popoli, l'integrazione, libertà religiosa, cooperazione internazionale e tanto altro. Intanto, per cominciare, vi chiedo un applauso per coloro che sono alla mia destra e alla mia sinistra, Michele Mimaritato e Rachele Mussolini, che tra poco apriranno ufficialmente i lavori. Ringrazio anche ovviamente la splendida location e quello che è IH Hotel qui a Roma in via Perlasca. Ringraziamo anche Confimea Sanità, Eurocomunicazione, Asso Tutela per aver contribuito alla realizzazione dell'evento. 28 settembre 2026, anche questa data devo dire non è casuale, visto che domani, 29 settembre 1936, data di nascita, Silvio Berlusconi avrebbe compiuto 90 anni. Un bel applauso per chi, come il Cavaliere, ci ha lasciato da poco, ma ha comunque dato vita al partito di Forza Italia. Adesso, per introdurre, in attesa poi degli altri relatori, per introdurre i lavori del convegno, diamo subito la parola al presidente Michele Mimaritato, commissario di Forza Italia al quinto municipio. Grazie Michele.
5: Salve, salve, buonasera a tutti, grazie per essere intervenuti numerosi, stiamo aspettando i diversi ospiti anche istituzionali che ci stanno per raggiungere, perché abbiamo fatto questa apertura importante di campagna elettorale io e Rachele proprio nel quinto municipio del quale io sono il commissario di Forza Italia. Beh, perché nel mondo esistono oltre 180 etnie e di queste 180 etnie 120 sono rappresentate nel quinto municipio, quindi parliamo del quartiere più diciamo integrato, o così dovrebbe essere, d'Europa, uno dei più grandi quartieri popolari d'Europa, che ha ospitalità per 120 etnie, circa 60 idiomi diversi. Abbiamo rappresentate circa 15 delle più grandi religioni. La maggior parte delle religioni presenti sono l'ebraismo, l'islam e il cristianesimo, minoranze indù, minoranze buddiste e tante piccole altre religioni che vengono rappresentate nonostante non ci sia un'integrazione così importante. La domanda è questa: siamo pronti ad accogliere l'integrazione?
4: Michele, devo interromperti tutto in diretta perché è in collegamento il ministro degli esteri, vice premier, leader di Forza Italia, Antonio Tajani. Facciamo tutto, proviamo da qui.
6: Eccoci, mi sentite?
7: Sì, la sentiamo, presidente.
6: Ciao, ciao, ciao, ciao cara Rachele. Buonasera a tutti, Fabio, a tutti quanti presenti. Sarei voluto venire a parlare direttamente, ma purtroppo, come vedrete, c'è stato un vertice convocato dal Presidente del Consiglio, quindi non ho potuto essere con voi. Però ci tenevo a portare un saluto, a congratularmi e salutare tutti i presenti e insistere su quello che noi possiamo fare a Roma. Roma andrà al voto, l'amministrazione lascia a desiderare, l'altro ieri era la borgata Finocchio e le periferie sono in grande difficoltà per il tema della sicurezza, perché non si è fatto abbastanza, bisogna fare molto per il controllo del territorio, ma anche saper dialogare e integrare, da qui anche la scelta della riforma del sistema scolastico per avere nelle classi il 30% di ragazzi che non sono italiani, perché possano imparare bene l'italiano. E noi, come sapete, contrastiamo l'immigrazione irregolare perché siamo contro i trafficanti di esseri umani, sono diminuiti dell'80% gli sbarchi, ma vogliamo che attraverso il decreto flussi ci siano più migranti regolari che vengono a lavorare nel nostro paese imparando la lingua, studiando e inserendosi. Quindi è chiaro che il dialogo è fondamentale e quindi bene fate voi affrontare questo tema, perché l'integrazione va affrontata a tutto campo e questo è un modo anche per garantire meglio la sicurezza. E questo è uno dei punti fondamentali. Non è facile in una città come Roma, però bisogna avere la capacità di saper essere fermi nel contrastare l'immigrazione irregolare e invece essere abili nel favorire l'integrazione regolare del nostro paese. E abbiamo parlato della sicurezza, ma c'è anche un tema del lavoro, c'è il tema della riduzione della pressione fiscale, c'è il tema del caro benzina. Il governo ha fatto tutto ciò che poteva, coinvolgendo anche le compagnie petrolifere, che hanno deciso di mettere un tetto al prezzo della benzina e del gasolio. Questo è sicuramente un fatto importante, frutto dell'azione del governo. Ha prevalso la linea del buonsenso di Forza Italia, del dialogo con le imprese, e alla fine abbiamo ottenuto di più di quello che si sarebbe ottenuto seguendo il percorso della sinistra, che voleva mettere tasse, cose che avrebbero spaventato i mercati, avrebbero fatto fuggire gli investitori dal nostro paese. Quindi anche per quanto riguarda la manovra economica continueremo a lavorare per cercare di ridurre la pressione fiscale. Abbiamo già abolito il bollo per il 2027, dell'auto, lo stabilizzeremo con la manovra economica, e così come lavoreremo per cercare di migliorare le retribuzioni dei cittadini, e penso alla detassazione delle tredicesime del totale per le più basse, e poi man mano aumentando la tassazione, man mano che aumenta il valore della tredicesima. Un'altra cosa che noi proponiamo è quella di poter detrarre dalle tasse le spese sanitarie nell'anno in cui vengono fatte e non nell'anno successivo. E poi pensiamo anche alla riduzione dell'IRPEF al 33% fino a 60.000 euro, oggi fino a 50.000, grazie al nostro lavoro vogliamo arrivare fino a 60.000, perché noi dobbiamo aiutare il ceto medio e dobbiamo impedire che il ceto medio diventi ceto povero, dobbiamo invece far sì che chi guadagna di meno possa veramente far parte del ceto medio nel giro di poco tempo. I dati economici, nonostante quello che succede, sono positivi. Ricordiamo che abbiamo aumentato di 1.200.000 i posti di lavoro. Ricordiamo che l'export procede a gonfie vele, questo significa che rappresentando tra il 30 e il 40% del prodotto interno lordo, che c'è una grande possibilità di crescita attraverso il Made in Italy, al di là, la vendita del Made in Italy al di là dei nostri confini. Poi si è abbassato lo spread, la borsa va bene, quindi la situazione economica, come cominciano a riconoscere anche le agenzie di rating, va nella giusta direzione. Non è chiaro che le cose che non vanno non dipendono da noi, e ci sono due guerre ai confini dell'Europa, una in Medio Oriente e l'altra in Africa, e questo provoca purtroppo l'aumento del costo della vita. Noi faremo comunque tutto ciò che è il nostro potere per aiutare i cittadini, le famiglie, le imprese. Anche a Roma dobbiamo prepararci a vincere le elezioni, quindi dobbiamo fare una squadra di candidati. Invito tutti i consiglieri comunali a impegnarsi al massimo per denunciare le cose che non vanno, presentare idee, proposte alternative, girare sui territori come state facendo voi. So che c'è tanta gente, questo va nella direzione di coinvolgere i cittadini. L'altro giorno si è svolto il congresso regionale, che darà nuovo slancio alla nostra attività politica. Quindi cari ragazzi, io conto su tutti quanti voi, diamoci da fare, impegniamoci e troviamo buoni candidati per le liste nei municipi, impegniamoci, rappresentanti di lista, perché soprattutto nei municipi dove è forte la sinistra c'è sempre il rischio che qualche voto ci venga tolto arbitrariamente. La storia dei brogli non è una novità, quindi difendiamo anche il nostro voto, cominciamo oggi a raccogliere rappresentanti di lista, servono più scrutatori, più presidenti di seggio, insomma ci sono i modi per difendere il voto dei cittadini romani. Faremo un buon progetto, siamo già al lavoro per cambiare questa capitale, e noi siamo gli unici che veramente vogliono più poteri per Roma capitale. La sinistra e il PD si sono fermati, mentre noi siamo andati avanti, hanno litigato fra di loro con Gualtieri, noi mentre procediamo per avere veramente poteri speciali per Roma. Roma non può essere una qualsiasi qualsiasi città italiana, per la sua ampiezza, per la sua importanza, come capita nelle grandi capitali del mondo, capita a Parigi, a Berlino, a Washington, deve avere anche poteri diversi rispetto a quelli che hanno le altre città. Bene, qui sono alcuni dei cavalli di battaglia, lavoreremo sempre contro la pressione fiscale, ridurre le tasse è la nostra priorità, quindi diamoci da fare ragazzi, un abbraccio affettuoso a tutti quanti voi, in bocca al lupo, avanti tutta come state facendo oggi.
7: Grazie.
4: Facciamo sentire l'applauso al segretario Vogliani. Eccolo.
7: Un grazie da parte di tutti noi, segretario. Grazie davvero.
6: Sì, ciao, ciao, ciao.
7: Arrivederci.
4: Grazie ancora al ministro degli esteri, vice premier, leader di Forza Italia, Antonio Tajani. La linea torna a questo punto a Michele Maritato. Peraltro non l'ho fatto in apertura, ricordiamo la doppia M per Roma, Mussolini Maritato, Maritato Mussolini. Prego Michele.
5: Sì, eravamo rimasti a questo. Siamo pronti a questa integrazione? Perché l'integrazione se ne parla tanto, ma probabilmente forse noi non siamo pronti culturalmente ad accoglierla. E se noi non siamo pronti culturalmente ad accoglierla, forse dovremmo farci qualche domanda. Le persone che sono oggi qui in questa sala insieme a noi sono le persone visivamente che noi consideriamo stranieri. Però ci dimentichiamo che sono stranieri della terza generazione che vivono qui, hanno residenze e votano per le comunali. Lavorano, pagano le tasse allo stesso modo in cui lo facciamo noi e quindi devono essere in qualche modo aiutati a combattere per i propri diritti. Se noi non ci facciamo portavoce dei diritti di tutti, non possiamo considerarci dei politici che fanno il loro mestiere. E questo mestiere purtroppo è uno dei mestieri forse più difficili perché predispone il fatto che dovremmo avere una cultura che ci fa capire di che cosa stiamo parlando. Noi molto spesso non sappiamo e giudichiamo le persone semplicemente dal colore della pelle, semplicemente dalla lingua, semplicemente dalla religione, ma non sappiamo per esempio che l'Islam è una delle religioni più giovani tra l'ebraismo e il cristianesimo, che sono quelle più antiche, e che è una derivazione, come il cristianesimo è una derivazione dell'ebraismo, e che i libri che compongono il Corano per la maggior parte sono identici a quelli che compongono la Torah e sono identici a quelli che compongono la Bibbia, che le usanze coraniche che vengono descritte nel Corano sono le stesse che noi abbiamo nella Bibbia ma che noi cristiani non conosciamo e non mettiamo in applicazione. Quindi se noi non le conosciamo, se noi non le applichiamo, come possiamo giudicare persone che invece di una religione ne fanno uno standard di vita? La religione per noi è semplicemente andare in chiesa o professare la nostra cristianità. Per gli ebrei e per gli islamici, i musulmani, meglio, è un modo di vivere, è una scelta di vita, è diverso. I loro obblighi dovrebbero essere anche i nostri, ma noi purtroppo non li conosciamo perché, come dicevo, non abbiamo una cultura religiosa che ci impone di leggere e di studiare le nostre sacre scritture. Ecco, l'integrazione parte da qui. L'integrazione parte dalla conoscenza di noi stessi, perché se noi non conosciamo la nostra cultura, che è una derivazione di quella più antica, che è quella ebraica, come pretendiamo di conoscere quella dopo di noi che è l'Islam e noi stessi che non abbiamo mai aperto una Bibbia? Io farei alzare la mano a chi di voi ha mai letto totalmente la Bibbia. Credo in sala, nessuno. No? Non vedo mani alzate, quindi due mani, tre mani alzate, quattro mani alzate. Su 200 persone, insomma, mi sembra un po' pochino, no? Lei ce l'ha a casa, tutti ce l'abbiamo a casa, però poi nessuno di noi la legge e conosce i nostri obblighi che sono gli stessi. Il mangiare halal, il mangiare kasher, è la stessa obbligatorietà cristiana che noi abbiamo sulla Bibbia, ma noi non lo sappiamo e continuiamo a mangiare dei cibi che sono stati proibiti dai profeti, da Dio soprattutto. Quindi, tornando al discorso politico, l'integrazione deve passare necessariamente per la cultura. Se noi non abbiamo una politica che fa cultura, do il benvenuto all'onorevole Del Re, che sta arrivando, già ministro e sottosegretario degli esteri, viceministro, si può accomodare qui sulla tavola dei relatori. E se non passiamo dalla cultura, probabilmente noi non avremmo mai la possibilità di aprire le porte ad un'integrazione cosciente. Chiaramente Forza Italia, che è un partito di centrodestra, in questo municipio, in tutta Italia, aperta al dialogo con tutti, chiaramente nel rispetto delle norme, nel rispetto della regolarità, dei flussi, del lavoro e di tutto quello che prevede la sicurezza della nostra nazione. Quindi intanto vi ringrazio di essere venuti, che questo sia il primo passo a un'apertura cosciente, a un'apertura responsabile per poter collaborare tutti insieme in un unico obiettivo, che è quello di integrarci e di portare avanti una nazione che probabilmente negli scorsi anni in mano a questa sinistra è andata allo sbaraglio. Grazie ancora, buona continuazione di serata e spero insomma che questo sia semplicemente l'inizio di una collaborazione proficua e profonda. Grazie.
4: Grazie ancora a Michel Maritato, commissario Forza Italia per il quinto municipio, la doppia M come detto per il Campidoglio, da Maritato a Rachele Mussolini, attuale capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Roma. Un bel applauso glielo facciamo a Rachele.
7: Buonasera a tutte e a tutti, desidero innanzitutto ringraziare l'anima pulsante che ha organizzato questo importante incontro, questo convegno, che è il commissario del quinto municipio, Michel Emi Maritato, per la passione, per l'impegno, per l'abnegazione, per la sensibilità. E naturalmente il nostro moderatore Fabio Camillacci e tutti gli illustri ospiti, che alcuni sono già arrivati, altri arriveranno. Noi tra l'altro, proprio in tema di integrazione, di pace, abbiamo proprio stamattina avuto una bellissima occasione di incontro, abbiamo fatto questo momento di preghiera interreligiosa, quindi con le varie fedi religiose, e ognuno ha portato il proprio pensiero e la propria preghiera. E credo che questo sia un messaggio molto importante in una città come Roma, che è piena di criticità, ma Roma deve essere soprattutto la capitale, dobbiamo diventare la capitale dell'integrazione, ovviamente con ovviamente un controllo dell'immigrazione clandestina. E infatti, quando noi parliamo di pace, il nostro pensiero va immediatamente alle guerre e ai conflitti che attraversano il mondo, e purtroppo noi sappiamo che stiamo attraversando dei venti di guerra. Ma la pace non riguarda soltanto, qualcosa di a noi lontano, riguarda anche le nostre città, i nostri quartieri e la qualità della convivenza quotidiana. Lo ha detto bene il commissario del quinto municipio, parlando proprio di questo municipio. Il sociologo Johan Galtung ha introdotto il concetto di pace positiva, una pace che non coincide soltanto con l'assenza della guerra o della violenza, ma anche che si fonda sulla giustizia sociale, sulla coesione, sulla tutela dei diritti e sulla capacità delle istituzioni di prevenire i conflitti. Quindi una città realmente in pace quando nessuno si sente escluso, quando le disuguaglianze non diventano fratture insanabili, quando i servizi funzionano e le istituzioni sono credibili e presenti. Quindi è in pace quando ciascuno può professare liberamente la propria fede oppure scegliere di non professarne alcuna, senza discriminazioni. Quindi è in pace quando non c'è spazio per l'antisemitismo, per l'islamofobia, per il razzismo e ogni forma di odio, fenomeni che noi non possiamo e non dobbiamo considerare marginali e che troppo spesso purtroppo trovano, soprattutto sui social network, un terreno molto fertile nel quale crescere. Ma la pace e l'integrazione non significano rinunciare, come dicevo, alla sicurezza e al rispetto delle regole. La sicurezza è un diritto, soprattutto per le persone più fragili, per le donne, per gli anziani e per chi vive nelle periferie. Non può esserci spazio per l'immigrazione clandestina, per la criminalità o per le zone franche, ma contrastare l'illegalità non significa trasformare le intere comunità in nemici, alimentando quindi divisioni e paure. Non si può e non si deve parlare alla pancia delle persone come sta facendo qualcuno. La vera sfida politica, infatti, è tenere insieme fermezza e umanità, insicurezza e integrazione, diritti e responsabilità, ed è questa la posizione di una forza politica liberale, popolare ed europeista, quale Forza Italia è. E come ha spiegato meglio di me il commissario Maritato e anche il nostro segretario nazionale, quindi noi non saremo mai quel centrodestra o quella destra o quell'estremismo che parla soltanto per alzare la polvere della discordia. Noi saremo sempre una forza responsabile che guarderà all'altro non con diffidenza, ma con l'occhio di chi vuole, non vuole discriminare e vuole integrare. Grazie a tutti e a ognuno di voi per essere qui.
4: Grazie ancora a Rachele Mussolini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Roma. L'ha introdotta prima Michel Maritato durante il suo intervento. Adesso un saluto istituzionale anche dall'onorevole Manuela Del Re, che è stata ministro degli esteri e oggi vice responsabile del Dipartimento Esteri di Forza Italia. Un bel applauso anche per lei.
8: Grazie, davvero non era previsto il mio intervento, però sono sempre felice di intervenire, soprattutto quando mi trovo di fronte a un'assemblea come questa, perché mi identifico immediatamente, riconosco molti amici cari con i quali stiamo lavorando, proprio anche di fedi religiose diverse, anche di provenienze da comunità diverse, però lavoriamo tutti per lo stesso obiettivo, e cioè avere una società libera, democratica, dove tutti possano in qualche modo realizzare le proprie potenzialità e soprattutto, come ha detto la collega Mussolini, sicuramente avere la possibilità di sentirsi sicuri nel riconoscimento della propria identità, nel riconoscimento dei propri diritti. Io credo che questo evento di Forza Italia sia un evento giusto, cioè rappresenta un momento di verifica, come tanti quelli che fa appunto il nostro ministro Tajani con tutti coloro che lavorano in questo senso in Forza Italia, un momento di verifica di quanto il discorso che abita in questo nostro mondo sicuramente sia quello che va nella direzione della costruzione del futuro. Io credo che appunto questo sia un evento giusto, un evento che rispetta, un evento che si propone di guardare al futuro, per un futuro in cui tutti hanno diritti e non soltanto espletano i loro doveri, per avere una società sicura e una società dove appunto si possa costruire insieme, soprattutto per le nuove generazioni, un futuro il più possibile stabile in un mondo che in questo momento, come sappiamo, ci pone di fronte a sfide molto molto gravi. Io credo che la vostra partecipazione qui sia la vera conferma di questo. Siete una massa critica molto importante, ciascuno di voi con noi, che appunto sullo stesso piano è un ambasciatore di notizie importanti, delle notizie di poter costruire effettivamente una società nuova nel senso più consapevole, più forte dei propri diritti, che combatte ingiustizie, combatte l'insicurezza, combatte le discriminazioni, combatte le fobie ingiuste, combatte un'ideologia che distorce la realtà, perché la realtà è quella che vedo qui, la realtà di lavoratori e lavoratrici, donne e uomini, che hanno a loro volta poi le nuove generazioni di cui prendersi cura e che hanno voglia di costruire insieme un futuro. Credo che insieme sia la parola più importante. Non ho ascoltato, mi dispiace, le relazioni prima di me, ma sono sicura che sono andate nella stessa identica direzione e che appunto rispecchiano certamente quello che pensate anche voi, ovvero costruire insieme. Grazie.
4: Grazie. All'onorevole Manuela Derré, ricordiamo, vice ministro degli esteri, è stata oggi vice responsabile del Dipartimento Esteri di Forza Italia, quindi dopo il ministro degli esteri Antonio Tajani abbiamo sentito anche il collega, è stata come detto vice ministro degli affari esteri, però non si è persa nulla perché le relazioni devono ancora esserci. Si è perso Maritato, si è persa il ministro soprattutto, oltre che no, Rachele è riuscita ad ascoltarla. E allora adesso continuiamo con le introduzioni prima di andare alle relazioni, quindi chiamo il presidente della Confederazione Giudici di Pace, direttore Dipartimento Legalità dell'Accademia Tiberina, il dottor Luigi Vingiani.

Buonasera a tutti, è un onore per me essere qua stasera e introdurre i lavori e portare i saluti. Un ringraziamento particolare al commissario Michel Emi Maritato, che ringrazio di cuore per aver voluto e organizzato questa giornata. Oggi vi porto il saluto istituzionale della Confederazione Giudici di Pace, che ho l'onore di presiedere, e di tutti i giudici di pace d'Italia. Porto altresì il saluto quale direttore del Dipartimento Giustizia e Legalità dell'Accademia Tiberina. Essere qui oggi in un convegno dal titolo Pace, Dialogo, Integrazione e Libertà Religiosa non è una semplice partecipazione istituzionale per noi giudici di pace. È una coerenza con la nostra vocazione. Noi giudici di pace siamo per definizione i giudici della prossimità. Siamo la prima porta della giustizia che il cittadino incontra, e ogni giorno nelle nostre aule vediamo esattamente le stesse sfide di cui parleremo oggi su scala globale, le vediamo però su una scala umana. Vediamo il conflitto che può diventare lite e poi frattura sociale. Vediamo quanto il dialogo, una conciliazione riuscita, valga più di una sentenza. Vediamo cosa significa integrazione quando davanti a noi ci sono persone di culture, lingue e religioni diverse che chiedono soltanto di essere riconosciute come persone con diritti e doveri uguali a tutti gli altri. Vediamo cosa significa libertà religiosa e rispetto della dignità umana. Per questo dico che la pace non è solo assenza di guerra fra gli Stati. La pace inizia nelle nostre città, nei nostri condomini, nelle nostre comunità. Se non c'è giustizia di prossimità, se non c'è capacità di gestire il piccolo conflitto con equità e umanità, non potremo mai costruire la grande pace tra i popoli. Permettetemi tre brevissime riflessioni che lascio come traccia ai lavori di oggi. Primo, libertà religiosa come fondamento della democrazia. Ce lo ricorda l'articolo 19 della nostra Costituzione, non come concessione, ma come fondamento della democrazia. Senza libertà di credere o di non credere non c'è dignità umana, non c'è integrazione senza riconoscimento della libertà di fede. Senza questo, ogni modello di integrazione diviene assimilazione forzata. Secondo, integrazione come rispetto delle regole. Come giudici di pace lo sappiamo bene, l'integrazione non è buonismo, è un patto chiaro, diritti, doveri e sicurezza. Senza certezza del diritto non c'è integrazione possibile. E oggi ci interrogheremo senza ipocrisie su quale modello vogliamo per l'Europa, integrazione o assimilazione, perché l'immigrazione regolare, se governata, è una ricchezza, mai una minaccia. Terzo, la prevenzione dell'odio, il dialogo, la lotta all'estremismo e alla radicalizzazione, il contrasto alla propaganda d'odio online, non si fa solo con la repressione, si fa con l'educazione, con la cultura, con una giustizia che sia anche riparativa e non solo punitiva. Si fa soprattutto con il dialogo interreligioso come strumento di prevenzione dei conflitti, il dialogo culturale come alternativa allo scontro di civiltà, il dialogo che trasforma le differenze culturali in ricchezza sociale. Roma, da questo punto di vista, ha una responsabilità storica, è la capitale del diritto. Qui è nato il principio che la legge è uguale per tutti. E oggi Roma è chiamata a tornare ad essere capitale del dialogo fra culture e religioni. Viviamo un tempo sospeso, viviamo in un mondo dove i conflitti aumentano invece di diminuire. Le guerre del XXI secolo, dall'Ucraina al Medio Oriente, le nuove tensioni globali ci dicono che la pace non è mai scoperta.

0: giudizio, io che la conosco da tempo, non sono retorica, sono parole in cui crede veramente, parole e obiettivi che cerca di perseguire ogni giorno. E allora dobbiamo lavorare per un patto di Roma, per la pace, contro ogni forma di odio, antisemitismo, islamofobia e discriminazione. È la dimostrazione, l'incontro di oggi, che la pace si costruisce mettendo intorno a un tavolo mondi diversi. Per questo, come Confederazione Giudici di Pace, diamo la nostra piena disponibilità a essere parte attiva di questo patto di Roma per la pace che oggi vuole nascere, mettere la nostra esperienza di giustizia di prossimità al servizio della diplomazia culturale e della cooperazione internazionale. Ringrazio ancora Forza Italia, il Partito Popolare Europeo, una forza che ha sempre creduto in un'Italia protagonista in Europa e un'Europa protagonista nel mondo come costruttrice di pace. Ringrazio l'Agenzia Eurocomunicazione per la diretta e tutti voi per l'attenzione. Auguro a tutti noi un buon lavoro, che l'auspicio che da Roma possa davvero partire un messaggio di pace per il futuro. Grazie.
1: Grazie ancora al dottor Luigi Vingiani, presidente della Confederazione Giudici di Pace, direttore del Dipartimento Legalità dell'Accademia Tiberina. Ringrazio naturalmente la parte media, perché dobbiamo ringraziare TG1, TG2, TG3 e tutti gli altri, oltre a quelli nazionali di Stato, ovviamente anche TG5, TG4, Studio Aperto, Mediaset, in tanti che hanno seguito, seguono l'evento. Ha ringraziato Vingiani giustamente l'agenzia Eurocomunicazione, come ho fatto anche in apertura, c'è la diretta per seguire l'evento, ma l'evento è trasmesso anche da Radio Radicale, quindi in streaming si può seguire su radioradicale.it. Adesso, ancora come saluti istituzionali, chiamo Roberto De Giorgi, segreteria politica del quinto municipio di Roma. Buonasera.
2: Buonasera a tutti, ringrazio naturalmente gli ospiti e le autorità che hanno permesso la mia presenza qui. È per me un profondo onore porgervi il mio più caloroso saluto a questo straordinario appuntamento. Roma incontra il futuro. Oggi la nostra capitale si conferma il baricentro naturale di un dibattito fondamentale, radicato su pilastri universali che definiscono la nostra identità e la nostra azione politica: la pace, il dialogo, l'integrazione e la strenua difesa della libertà religiosa. Guardare al domani significa per noi coltivare una società più giusta, accogliente e coesa. Una comunità in cui il dialogo interreligioso e interculturale non sia un semplice esercizio di retorica, ma diventi la pietra angolare su cui edificare una convivenza pacifica e duratura. La libertà religiosa in particolare rappresenta la cartina di tornasole di ogni democrazia matura. Tutelarla significa proteggere l'essenza stessa della dignità umana. In questo cammino verso un domani di reale integrazione emerge il ruolo centrale e universale anche delle professioni sanitarie che io rappresento. Medici, fisioterapisti, infermieri, tutti gli operatori della salute non svolgono solo un lavoro tecnico. Essi sono, per loro stessa natura, formidabili ambasciatori di pace e dialogo. Negli ospedali, nelle cliniche e nei luoghi di cura non esistono barriere di lingua, etnia o fede. Chi soffre trova accoglienza e chi cura offre assistenza basandosi esclusivamente sul valore sacro della vita, garantendo il pieno rispetto della sensibilità, della cultura e del credo di ogni paziente. Curare significa intrinsecamente includere, integrare e promuovere la dignità dell'individuo senza alcuna discriminazione. È con questa consapevolezza e con la ferma volontà di tradurre questi valori in azioni concrete che oggi, da questa straordinaria platea, Roma incontra il futuro. Un futuro che non intendiamo semplicemente subire, ma che vogliamo scrivere insieme, da protagonisti della libertà, del progresso sociale e della solidarietà. Vi ringrazio tutti per la vostra presenza e vi auguro buon lavoro. Viva Roma, viva la libertà, viva Forza Italia. Grazie.
1: Grazie ancora a Roberto De Giorgi, segreteria politica del municipio Roma Quinto. Adesso un saluto, un ringraziamento particolare al segretario Gianni Consalvi, chiedo un applauso.

Parlamento e al Presidente della Commissione per i rapporti con i comitati di quartiere Marco Borrello, il segretario del quarto municipio Marco Paolelli e il commissario del nono Fabrizio D'Amico. Sono qui, li salutiamo e li ringraziamo. Continuiamo con le introduzioni. Chiamo il presidente nazionale di Confimea Sanità, Giorgio Asquini.

0: Buonasera a tutti quanti, intanto per me è un vero piacere essere qui e ringrazio chi ha permesso questo, quindi ringrazio gli organizzatori e chi è riuscito a riempire una sala dove ha messo tantissime persone, una a fianco all'altra, di diverse etnie. Io rappresento quello che è un sistema di imprese, la nostra confederazione è datoriale e quindi da sempre vicino a quello che è il mondo dell'aggregazione e dell'inclusione. Siamo i pionieri di quelli che sono stati i primi tavoli ad attivare dialogo verso il Mediterraneo. Abbiamo attivato enti di formazione e stiamo lavorando proprio per fare in modo che i nostri quartieri, le nostre strutture lavorative possano dare spazio a quelli che sono gli apprendimenti che possiamo prendere da paesi diversi dal nostro. Abbiamo tanto da imparare, abbiamo tanto da insegnare. Siamo capaci di fare impresa, possiamo comunicarlo e divulgarlo, ma possiamo anche attingere da quello che possiamo imparare da chi oggi è presente sul nostro territorio. Io stesso ho dei dialoghi attivi con diverse comunità dove siamo stati vicino a quelli che sono stati momenti di complicazioni anche per quanto si parla di aggregazione e integrazione e come rappresentante quello del sistema di imprese è fondamentale quando si parla di inclusione, quando si parla di abbattimento di barriere e quando diverse iniziative come noi portiamo avanti, tra cui quella dello sport, dove non c'è differenza né di colore e né di razza, ma semplicemente di quello che potrebbe essere un ambiente dove c'è condivisione e voglia di fare sul tema che è quello di oggi. Quindi benissima iniziativa, ottimo lavoro, ottima volontà di creare sempre di più un dialogo aperto a quello che sarà un futuro per crescere insieme. Grazie.
1: Grazie ancora a Giorgio Asquini, Presidente Nazionale di Confimea Sanità. Allora, a questo punto, dopo i saluti introduttivi, possiamo aprire Roma incontra il futuro dal punto di vista dei relatori. Anticipo che il primo intervento, quello di Lord Ahmad di Wimbledon, membro della Camera dei Lord, già Ministro di Stato del Regno Unito, slitterà e quindi chiamo per la prima relazione sulla diplomazia culturale per costruire la convivenza pacifica nei territori, il dottor Paolo Chirafisi, giornalista.
2: Buon pomeriggio a tutti voi. Rivolgo un particolare saluto a Michel Maritato, commissario del quinto municipio per Forza Italia, che ringrazio per avermi invitato come relatore. Saluto inoltre tutte le istituzioni e le autorità qui presenti e un particolare saluto agli ospiti internazionali che sono in questa sala. Ora, il tema è molto importante, la costruzione dei ponti di pace è il tema centrale. Vorrei dire che prima che dai grandi vertici internazionali, questa costruzione passa da una capacità pratica, operativa, cioè quello di leggere correttamente quel che accade nei nostri quartieri, nei quartieri delle nostre periferie, in particolare la periferia est di Roma, nel cui quadrante insiste appunto il quinto municipio. Ecco, questo territorio da diversi decenni, voi lo sapete, rappresenta sia un laboratorio di convivenza, ma anche un terreno di frizioni tra decine di nazionalità, culture e fedi. Ne è un esempio il quartiere di Tor Pignattara. In soli 2 chilometri quadrati e 50.000 residenti ci sono centinaia di comunità straniere, soprattutto quella bengalese. Ora, questo caso emblematico di Tor Pignattara ci fa riflettere su una esigenza, cioè quella di determinare, individuare quali siano gli interlocutori religiosi, culturali, particolarmente orientati al dialogo. La mia relazione quindi vuole spostare l'osservazione sul piano degli strumenti operativi. L'interrogativo deve essere: chi è in Italia che dispone concretamente delle leve operative per tradurre il riconoscimento del giusto interlocutore in metodologie, in politiche, in relazioni efficaci? La domanda concreta è: quali attori italiani, siano essi pubblici, privati, religiosi, del terzo settore, hanno gli strumenti per costruire le relazioni di fiducia con le comunità di origine dei nuovi cittadini, anche prima addirittura che questi arrivino sul territorio nazionale? La risposta non risiede in un unico soggetto, risiede in un, direi, un ecosistema a tre livelli, vale a dire la diplomazia pubblica del nostro Stato, la diplomazia della Santa Sede e degli organi ad essa collegati, spesso del terzo settore, e la diplomazia, diremo, informale delle grandi corporation italiane, prima da tutti quella dell'ENI. Ora, la diplomazia culturale della Farnesina, qui rappresentata anche, diciamo, dall'ex viceministro Del Re, è imperniata, come molti sanno, su una direzione che si chiama Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale, istituita alcuni anni fa con il dichiarato compito di consolidare il soft power italiano nelle relazioni internazionali. Questa direzione svolge un'azione di tipo sistemico, grazie alla fitta rete diplomatica e consolare. All'interno di questa cornice, la Farnesina ha deciso di istituire una specifica figura, l'inviato speciale per la libertà religiosa e il dialogo interreligioso. Il mandato, come potete capire, è duplice. Da un lato protezione della libertà religiosa nel mondo e dall'altro promozione del dialogo tra fedi. Un mandato che riconosce i leader religiosi esplicitamente come soggetti attivi rispetto alle sfide di portata globale. Inoltre, a partire dal 2015, sempre ad opera del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, insieme all'ISPI, sono state inaugurate le giornate del dialogo mediterraneo, Romed Dialogues, e il dialogo interreligioso è stato inserito tra i filoni di lavoro di questo importante, diciamo, incontro internazionale. Si aggiunge a ciò il piano Mattei per l'Africa, sotto la regia della Presidenza del Consiglio, che rappresenta il caso più organico e moderno di diplomazia culturale italiana collegata al tema delle migrazioni. Infatti, questo piano stanzia 5 miliardi e mezzo di euro per 4 anni per fare, diciamo, 9 progetti pilota in 9 paesi africani, dichiarando come obiettivo esplicito quello di prevenire le cause profonde delle migrazioni irregolari. Inoltre, il piano Mattei, nell'assegnare uno specifico ruolo proprio alla cultura, istituisce presso il Ministero della Cultura un'unità di missione che serve a sviluppare la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato. Assistiamo dunque a un'infrastruttura statale imperniata sulla Farnesina, Palazzo Chigi e il Ministero della Cultura. Poi c'è la seconda livello di diplomazia, quella della Santa Sede, che come sappiamo ha un proprio servizio diplomatico, diciamo la Segreteria di Stato, che rappresenta appunto il Ministero degli Esteri, guidato da Paul Gallagher al momento. Egli abbia dichiarato nel 2024 in una lezione che la diplomazia vaticana è un ospedale da campo impegnato nella risoluzione dei conflitti e nella promozione dei diritti umani, della libertà religiosa e di, diciamo, realizzare ponte tra cultura. Quindi anche qui un soft power. Inoltre vi sono altre istituzioni collegate alla Santa Sede, ma facenti parte, diciamo, di una rete più legata al terzo settore, come la comunità di Sant'Egidio, che la stampa ebbe a definire la piccola ONU di Trastevere, perché fu capace di risolvere dei conflitti internazionali, e più di recente è stata protagonista del progetto dei corridoi umanitari, quindi per cercare, diciamo, di contrastare la tratta illegale dell'immigrazione, cercando invece di sviluppare l'immigrazione regolare. Infine citerei la diplomazia culturale delle grandi imprese, il caso dell'ENI, il terzo livello dell'ecosistema che ho tracciato prima. Il caso più storicamente strutturato è quello appunto dell'ENI, la cui storia di diplomazia energetica parallela risale al fondatore Enrico Mattei, quindi agli anni 60, 50 e 60 addirittura. Propose infatti ai paesi produttori una formula contrattuale molto diversa da quella delle sette sorelle anglo-americane, il che diede origine a una cooperazione più stretta con alcuni paesi del Medio Oriente. E quindi fu un caso di successo che portò con sé un modello sia economico che culturale. E non è un caso appunto che il governo italiano ha deciso di dare il nome al suo piano, diciamo, di sviluppo nei paesi africani, chiamandolo Piano Mattei. La conclusione. I tre livelli che ho qui esaminato, diplomazia pubblica della Farnesina, religiosa della Santa Sede e diplomazia informale delle corporation, dell'ENI in questo caso, non operano certo in compartimenti stagni, ma si intrecciano in determinati punti. Ora, riconoscere da parte del di noi cittadini, delle istituzioni e supportare questa architettura a tre livelli è la premessa necessaria per costruire concretamente e non retoricamente quei ponti di pace di cui stiamo qui parlando e che abbiamo indicato come orizzonte del dialogo. La diplomazia culturale italiana, nelle sue tre dimensioni appena citate, dispone sicuramente di strumenti concreti, già sperimentati e in alcuni casi, quello dei corridoi umanitari, riconosciuti come modello a livello internazionale. Il limite dunque, nella maggior parte dei casi, non è certo la disponibilità di strumenti, e questi ci sono, quanto il loro coordinamento territoriale, per cui la sfida per la nostra città e per i suoi quartieri di frontiera consiste e consisterà nel mettere a sistema a livello locale le risorse e le reti che già oggi esistono, ma che restano a volte scollegate tra loro. Grazie a tutti.
1: Grazie al giornalista Paolo Chirafisi. Procediamo con un altro relatore, un professore, ci parlerà di Roma come capitale del dialogo tra culture e religioni. Il professor Domenico Crocco della IER di SAF.
3: Buonasera a tutti, innanzitutto voglio ringraziare gli organizzatori di questo convegno e soprattutto, consentitemi, il professore Fronzoni, mio collega ed amico che mi coinvolge sempre in queste interessantissime occasioni. Ebbene, Roma capitale del dialogo tra cultura e religione. E il tema, essendo io un professore di storia del diritto europeo e di storia costituzionale, è oggettivamente intrigante. Ma che cosa rende Roma diversa da tutte le altre capitali europee? Beh, certamente non soltanto la sua storia, non soltanto la sua bellezza, né tantomeno il suo immenso patrimonio culturale. L'originalità sta essenzialmente nel fatto che Roma è l'unica città al mondo nella quale convivono stabilmente la capitale di uno Stato e il centro universale di una grande religione. Per questa ragione quindi possiamo dire che Roma non è semplicemente una città, ma è un esperimento storico-giuridico permanente, un laboratorio nel quale da oltre 2000 anni si cerca essenzialmente una risposta a una delle domande più difficili della convivenza umana, cioè come vivere insieme senza essere uguali. La storia del diritto ci insegna che la convivenza tra culture e religioni non nasce mai spontaneamente, ovviamente non è un fatto naturale, ma è una costruzione politica, istituzionale e soprattutto, come hanno detto coloro che mi hanno preceduto, un fatto culturale. E Roma lo dimostra meglio di qualsiasi altra città europea. Basti pensare che l'antica Roma aveva compreso che un impero non può sopravvivere imponendo ovunque l'uniformità. Per secoli integrò popoli, lingue, tradizioni e culti differenti. Successivamente, con l'affermazione del cristianesimo, emerse un nuovo problema: come conciliare l'unità della fede con la pluralità delle differenze? E da allora l'intera storia europea è stata attraversata da questa tensione. Una tensione che ritorna continuamente tra identità e apertura, tra appartenenza e inclusione, tra memoria e cambiamento. E Roma senz'altro ha vissuto tutte queste fasi. Essa è oggi una metropoli globale nella quale convivono comunità cattoliche, ebraiche, musulmane, ortodosse, buddiste, induiste e molte altre realtà culturali e religiose. Ma proprio questa storia, la storia di questa bellissima città, ha prodotto un'esperienza unica. Ecco, qui è importante ricordare che la Costituzione repubblicana, attraverso gli articoli 7, 8 e 19, non sceglie né la strada dell'esclusione né quella dell'indifferenza, ma riconosce la libertà religiosa come un diritto fondamentale e affida alle istituzioni il compito di trasformare il pluralismo in convivenza. Ed è qui che Roma assume un valore che va ben oltre i confini italiani. Roma non rappresenta soltanto una memoria del passato, ma rappresenta una possibile risposta alle domande del presente. L'Europa contemporanea è attraversata da fenomeni che stanno cambiando profondamente la sua struttura sociale: migrazioni, globalizzazione, mobilità culturale e soprattutto pluralismo religioso. Ogni paese ha cercato una propria soluzione. La Francia ha puntato sulla rigorosa laicità repubblicana, il Regno Unito sul multiculturalismo, la Germania sulla cooperazione istituzionale con le comunità religiose, ma nessun modello oggi adottato negli altri paesi appare completamente soddisfacente. E allora una domanda diventa inevitabile: qual è il contributo che Roma può offrire all'Europa? A mio avviso, come studioso di storia del diritto europeo, la lezione di Roma consiste in un'idea semplice ma fondamentale: la diversità non deve essere né negata né temuta, deve essere governata. E Roma ci insegna che una società può custodire la propria tradizione senza trasformarla in esclusione, può accogliere nuove presenze senza dissolvere la propria identità, può costruire istituzioni che non si limitino a tollerare le differenze, ma che addirittura le trasformino in vere e proprie occasioni di incontro. E non è un caso che proprio qui a Roma siano nate esperienze come il tavolo interreligioso e altri organismi dedicati proprio al dialogo interculturale. Si tratta di iniziative che hanno un significato che è andato ben oltre della loro funzione amministrativa. Essi affermano essenzialmente un principio, ovvero sia che il dialogo non è un gesto di cortesia, è una vera e propria necessità pubblica, è uno strumento di coesione sociale e, in un certo senso, è una vera e propria condizione della stabilità democratica. Naturalmente il diritto da solo non basta, nessuna legge può creare automaticamente fiducia, rispetto o integrazione. Il diritto può costruire cornici, aprire spazi, garantire libertà, ma poi occorre una cultura della convivenza. Cioè occorre una società capace di riconoscere che l'altro non è necessariamente una minaccia. Ed è proprio qui che l'esperienza storico-giuridica di Roma conserva una straordinaria attualità. Perché Roma ha imparato nel corso dei secoli che la convivenza non è mai un punto di partenza, ma è sempre un punto di arrivo. E vorrei concludere con una piccola riflessione. Spesso si pensa che il pluralismo sia un problema da risolvere, ma forse è vero il contrario. Il pluralismo è la condizione permanente delle società contemporanee. La vera questione, allora, è solo capire se siamo capaci di trasformarlo in una risorsa. E la storia di Roma, la storia del diritto in Roma, suggerisce che ciò è stato possibile e quindi è possibile. Ci insegna che la diversità non è un ostacolo, ma una realtà con cui costruire il futuro. Ci insegna che la convivenza non è un dato acquisito, ma un'opera quotidiana che bisogna costruire quindi giorno per giorno. Ci insegna che il dialogo tra culture e religioni non è un semplice ideale astratto, ma invece corrisponde a una concreta responsabilità politica e civile. E forse, oggi più che mai, questa è la lezione che l'esperienza storico-giuridica di Roma può offrire all'Europa e al mondo. Vi ringrazio per l'attenzione.
1: Grazie al professor Domenico Crocco della IERDISAF. Molti l'avranno vista entrare e raggiungerci. Adesso diamo la parola al segretario romano di Forza Italia, assessore alla Regione Lazio per quanto riguarda la sicurezza urbana, l'università, il personale, la polizia locale, gli enti locali, l'onorevole Luisa Reggimenti.
4: È questo il microfono, sì. Grazie a tutti, complimenti per l'organizzazione di questa giornata che vedo molto di grande successo. Complimenti all'organizzatore, a Michele Emi Maritato, complimenti a Rachele Mussolini che insieme a Michele ha lavorato a questo evento. Saluto anche il nostro conduttore che ormai è presenza fissa, gradita.
1: Ormai vi accompagnerò.
4: Un applauso, sì.
1: Sempre.
4: E saluto anche i molti dirigenti di partito che vedo qui, molti segretari di municipio che sono intervenuti e questo diciamo, ci fa immensamente piacere. So che ha chiamato da poco il nostro segretario nazionale esprimendo la sua soddisfazione per questi eventi, soddisfazione e in bocca al lupo ai quali io mi associo con grandissimo affetto. Veniamo un po' al tema, cioè il tema oggi è importante, Roma incontra il futuro. Roma è Roma città eterna, Roma città imperiale, no? E quindi non parlare di accoglienza, parlare di integrazione a una città come Roma che ha una storia millenaria di accoglienza, francamente sembra quasi una inutile, no? Perché certamente Roma ha insegnato al mondo intero che cosa vuol dire l'accoglienza. Poi in qualità di città della cristianità e città ecumenica accoglie ogni giorno e ogni anno e diciamo che nell'anno precedente, l'anno giubilare, ha dato dimostrazione di grandissima accoglienza e di grandissima desiderio di accogliere culture e anche religioni diverse. Goethe diceva: chi conosce se stesso e gli altri riconoscerà che anche l'Oriente e l'Occidente non possono essere separati. E oggi, guardando al futuro, dobbiamo chiederci quale Roma vogliamo essere. Io sono convinta che Roma in futuro debba essere sempre più capace di trasformare la pluralità, no? Della quale parlava poco fa il professore, in una risorsa. Costruendo una comunità nella quale persone con storie, culture e fedi differenti possano sentirsi parte della stessa città. Roma può e deve essere una città aperta, inclusiva, restando fieramente orgogliosa della propria identità e della propria storia millenaria. Quindi direi che integrare non significa chiedere a qualcuno di cancellare la propria cultura, la propria lingua, la propria fede o le proprie tradizioni, né significa rinunciare però alla nostra cultura, alle nostre tradizioni. Significa al contrario creare condizioni affinché identità diverse possano condividere e vivere e convivere nel rispetto reciproco. La libertà religiosa, il rispetto delle diverse identità culturali, la dignità della persona e il contrasto ad ogni forma di discriminazione devono essere principi irrinunciabili. Ma una società aperta non può essere una società senza regole. Accanto ai diritti devono esserci necessariamente i doveri. Chi arriva in Italia deve poter trovare opportunità, sicurezza, istruzione, lavoro e dignità, ma deve anche conoscere e rispettare le leggi italiane, i principi fondamentali della nostra Costituzione e le regole di convivenza civile. Il rispetto e la reciprocità sono alla base di convivenza e integrazione. Questa è la posizione del mio partito, di Forza Italia, posizione che però che poi più tardi sarà anche espressa dai altri relatori politici che sono stati invitati e che con i quali ci stiamo dando un po', stiamo facendo un po' una staffetta. Più tardi arriverà il senatore Gasparri, l'onorevole Battilocchio, l'onorevole Simeoni. E riteniamo tutti che questo che questi principi che ho appena enunciato valgono sia per chi arriva da un altro paese, ma vale allo stesso modo per chi arriva a Roma dall'Italia, da altre città italiane, oppure chi a Roma è nato e ci vive da generazioni, perché l'integrazione non può essere costruita in una contrapposizione tra noi e gli altri. Esiste una città che è fatta di persone, persone che lavorano, studiano, crescono i propri figli, no? Prendono l'autobus, attraversano le stesse strade e condividono gli stessi problemi, e quindi questa comunità deve muoversi con regole certe e tutti in modo armonico. E poi ciò che vogliamo è quello che dovrebbe unirci tutti quanti. Chi è nato a Roma o chi Roma l'ha scelta è il desiderio di vivere in una città che funzioni, una Roma nella quale il servizio pubblico sia efficiente, nella quale le città siano sicure e pulite, nella quale i servizi sanitari e sociali siano accessibili, nella quale una famiglia possa crescere i propri figli senza sentirsi abbandonata, nella quale un giovane possa studiare e trovare un lavoro, nella quale chi arriva da lontano possa costruirsi un futuro attraverso lavoro e responsabilità, e nella quale nessuno venga lasciato indietro. Se dobbiamo essere sinceri, questa Roma non esiste, no? La conoscete voi così come l'ho descritta? Qualcuno di voi l'ha trovata da qualche parte della città? Direi che non esiste. E che non possiamo sentirci minimamente soddisfatti della qualità dei servizi della capitale, e non possiamo rassegnarci però all'idea che determinate inefficienze siano inevitabili. Non possiamo accettare che il degrado diventi normalità e che la distanza tra centro e periferie continui a essere percepita come una condizione inevitabile. Roma merita di più, e dobbiamo avere il coraggio di dirlo tutti insieme, di dirlo sempre con maggiore forza e con maggiore decisione. Noi di Forza Italia, grazie all'impegno di persone come Michel Maritato e di Rachele Mussolini, stiamo lavorando per costruire un progetto di città innovativo, e non intendiamo assolutamente rassegnarci a questo declino. In questi mesi, in questi anni, siamo stati in tutti i territori, ci conoscete, anche qui è la seconda volta proprio in questo posto che vengo, e molti di voi mi conoscono, sanno che il mio lavoro quotidiano è nelle periferie, e nelle periferie ho ascoltato tanti cittadini e ovunque abbiamo incontrato insoddisfazione, sfiducia. E ci hanno detto una frase semplice ma emblematica: a Roma è tutto faticoso, tutto, spostarsi, avere un documento, prendere mezzi pubblici, aprire un'attività, avviare dei lavori di ristrutturazione nella propria abitazione, tutto difficile, e questa inefficienza comprime i diritti, e a partire da quelli da quelli più elementari, e soprattutto questi diritti vengono sottratti proprio a chi ne ha più bisogno, e ha più bisogno del sostegno delle istituzioni. E però, appunto, come ho detto prima, bisogna capire e bisogna cercare di cambiare, e bisogna soprattutto non rassegnarsi. C'è qualcuno, anche tra i politici, che dice: vabbè, le cose stanno così, adesso questo Gualtieri vince perché lo conoscono, perché già ha speso parecchi milioni e parecchi soldi che comunque gli sono stati dati dai governi centrodestra. Se ne dimentica sempre di dirlo, che sono soldi che gli sono arrivati dal PNRR per fare poi quello che ha fatto, cioè quelle quattro fontanelle e quelle quattro rinfrescate, come si dice a Roma, romanelle. Ecco, magari chi non è italiano stasera impara una parola nuova, romanella, che è una pitturata così per far vedere che è tutto nuovo, invece sotto è tutto vecchio. Però non bisogna credere a chi dice che Roma è destinata a restare così. E se vogliamo però che le cose cambiano, queste cose appunto devono partire da noi, da giornate importanti come questa, e soprattutto dalla partecipazione e dall'importanza che dobbiamo dare al voto. Nelle scorse elezioni comunali, quelle del 2021, 2 romani su 3 non sono andati a votare, 2 romani su 3, che magari sono quelli che si lamentano più di tutti gli altri. Allora poi dopo è inutile lamentarsi, è inutile dire le cose non vanno se non si è provato a cambiare. Quindi io invito voi che siete qui presenti a dire anche alle persone che conoscete che non vanno a votare, che dicono ma tanto non cambierà nulla, che vado a votare a fare, no, lo conoscete quel discorso trito e ritrito, ma così inutile. Ecco, no, bisogna andare a votare, bisogna portare a votare i romani che sono sfiduciati e anche a votare quelli che a votare non sono mai andati. E quindi è importante che stasera, anche a partire da questi tanti nuovi romani che vedo o quelli che qui non sono nati ma che sono venuti a viverci, ecco, mi invito anche loro a aiutarci a riportare Roma, perché riportare Roma al suo splendore, riportare Roma a livello delle capitali europee, perché tutti noi possiamo vivere meglio e possiamo vivere senza incontrare le difficoltà quotidiane che danneggiano la nostra vita, che ci fanno perdere tempo, che ci fanno innervosire e che soprattutto ci danno una sensazione veramente di abbandono e di sconforto. Quindi io vi ringrazio, voglio dire che tutti noi contiamo su di voi, contiamo sul vostro sostegno, che Michel e Rachele non sono qui per caso, sono qui con una sede, sono presenti tutti i giorni e che a loro vi potete rivolgere per qualsiasi necessità. Certamente non gli chiedete soldi perché non ce li hanno spesi già quasi tutti, però per il resto sono disponibili all'aiuto e all'ascolto. Grazie per questa bella giornata che ci avete regalato con la vostra presenza e grazie ancora se ci continuerete a sostenere e che ci aiutate e se ci aiuterete ad essere sempre più numerosi, perché la vostra presenza e il vostro sostegno ci sostiene in questa lotta che vi assicuro per noi è estremamente dura, faticosa, ma sarà piena di soddisfazioni. Grazie.
1: Grazie all'onorevole Luisa Reggimenti, segretario romano di Forza Italia, assessore regionale. A proposito di ringraziamenti e di saluti, volevo ringraziare e salutare i qui presenti segretari municipali, Raffaele Dori e Giovanni Cedrone. Mi scrive cose a penna e manca una S, vabbè. Raffaele Dorsi, la prossima volta scrivi su WhatsApp, è meglio. Infatti quelli di prima erano su WhatsApp, erano perfetti. E va bene, allora Raffaele Dorsi, Giovanni Cedrone, andiamo avanti con gli interventi. Adesso un ospite internazionale dal Marocco, Consiglio Europeo degli Ulema Marocchini, il contributo delle comunità religiose alla costruzione della pace. Questo è il tema del dottor Hamid Saidawi.
5: Buonasera a tutti, ringrazio tutti gli invitati, specialmente il commissario Mussolini che mi ha chiamato per questo evento. Per la cosa più importante che noi siamo umani, Dio ha creato noi umani, poteva creare noi animali, qualsiasi altra cosa, però ha scelto che noi siamo umani. Ma questa parola umana è una... c'ha un grande significato, non è una cosa semplice, però siamo tutti fratelli, perché facciamo parte o discendente di un padre, Adamo e Eva. No, l'accettiamo, no, siamo ancora fratelli e sorelle, perché conviviamo dentro questa pianeta Terra e facciamo la nostra vita e conviviamo. La cosa più importante, fratelli e sorelle, è che ciascuno di noi è responsabile. Ciascuno di noi può dare quello che può. Può fare o lavorare per avere la pace. una parola grande, pace. Ecco perché la prima parola che si dice tra i musulmani, assalamu alaikum. Questo ha un significato, non è una cosa banale, ma Dio ha creato nostro padre Adam, Eva, ma con lui non ha mandato libri, non ha mandato ordini, ha dato un ordine. Perché? Perché l'uomo non era capace di prendere l'ordine. Un ordine ha dato e fallito. Non ti avvicina a questo albero. E lui si è avvicinato, ha mangiato, ha sbagliato. Dopodiché la vita è tirata fino a che è arrivato Noè. A Noè non c'è il libro. Non ha mandato il libro, Dio non ha mandato il libro con Noè. Non ha mandato regole, non ha mandato nessun ordine. Ma ha mandato tre ordini. Prima cosa è la fede. Seconda cosa è comportarci bene o fai il bene. Terza cosa, prende cura di quelle che hanno partorito. Ah, obilwalidaini ihsana. Questo si dice in arabo. Tutto questo qua, Noè ha passato questa vita e si dice che lui è il padre dell'umanità dopo Adamo. E il primo libro che è arrivato, i primi ordini che sono arrivati, sono arrivati con Mosè. Ah, con Mosè per gli ebrei. Lo sai quante leggi erano? Erano 613 leggi. 613 leggi. Quell'epoca l'uomo non può pensare e non può inventare. Dio ha mandato tutto scritto. E scritto solo a pietra, così non si perde. Dopodiché è arrivato Gesù. Le leggi erano talmente tanti dentro la legge di Mosè, di Mosè, allora Gesù ha chiamato gli ebrei per facilitare la vita, perché le pene di morte che erano con Mosè erano 16 pene di morte. E lui ha chiamato, ha detto: venite, vi faccio facilitare le leggi. E completata con Maometto. Maometto non ha portato l'Islam. Maometto ha completato l'Islam. L'Islam ha iniziato con Abramo, che è lui che ha scoperto l'Islam. L'Islam è sottomesso alle ordini di Dio, o sottomesso alle leggi, alle regole che abbiamo in vita. Questa vita sta sotto delle regole, bianco e nero, donna e uomo, perché uno completa l'altro. Non c'è una cosa che è creata sola, solo l'unico è il creatore che è solo, è unico. Ma tutto è tutto uno, positivo e negativo, giorno e notte. Immaginiamo adesso che abbiamo un colore, una lingua, tutta l'umanità sulla terra, un colore, una lingua. Solo giorni o solo notte, il cibo, un cibo, come sarà questa vita? Ma la diversità è questa la forza. Questa è la ricchezza, diversi. Allora, quando è arrivato Maometto, ha completato l'Islam, ha completato la religione, ha completato i libri, sigillato tutto, non abbiamo bisogno di qualche legge che viene da su. Ma adesso il Parlamento che loro creda, che cominciano a fare le leggi, perché abbiamo bisogno di cambiare le leggi ogni giorno, perché noi stiamo andando proprio a un livello più alto, un livello più forte. La vita non è quella 10 anni fa, solo 10 anni fa, 20 anni fa. Adesso solamente con questo strumento che abbiamo, come è completata la vita? Ciascuno di noi può lasciarlo a casa? Non possiamo lasciarlo a casa, perché fa parte di nostra vita, perché questo è il futuro. Alcuni marocchini, che io sono del Marocco, parlano con me e mi dicono: guarda, il commercio che facciamo non c'è più, è finito il commercio. O dico: il sistema mio, il sistema tuo che è finito, ma il commercio è andato ancora avanti, perché è uscito di quello che sta davanti al web. E si può farlo del web, puoi guadagnare più di quello che guadagna quello sulla bancarella. Allora, fratelli e sorelle, noi veramente abbiamo bisogno di una città di futuro, come stiamo parlando adesso. Questa Roma normalmente non dovrebbe essere il capitale d'Italia, ma dovrebbe essere il capitale di Europa. Non dimentichiamo quello che ha dato gli romani al mondo. che cosa ha dato gli romani. Fino adesso nessuno può costruire quello che ha fatto gli romani, Colosseo. Immaginiamo che dovevamo noi, con tutta la tecnologia che abbiamo, facciamo un Colosseo. Non ci credo. Perché? Perché quegli uomini erano adatti a quell'epoca, hanno fatto delle cose che noi non possiamo fare. Ma noi possiamo creare, possiamo convivere, possiamo rimanere in pace. Tutti quanti siamo uguali per la legge. Dobbiamo tornare. L'immigrazione, come stiamo parlando, l'immigrazione che stiamo parlando, e l'immigrazione è obbligatoria per la crescita di ciascun paese, però quella organizzata, quella con la legge, quella con la, col contratto, e noi viviamo in pace e tutti quanti. E la cosa più importante è la cosa della parte dei religiosi. I religiosi hanno un grande compito. Un grande compito, questo compito, che loro dovevano proprio parlare di una cosa quotidiana, di una casa che unisci ma non può dividere le persone, perché loro parlano del modo della fede. La fede è unica, la fede è unica. Noi non ciascuno deve avere la sua fede, è la libertà della fede, ma io personalmente, io sono sottomesso alla legge, non alla fede. Perché ciascuno di noi può scegliere la fede che vuoi, o attraverso il museo, o attraverso Gesù, o attraverso qualsiasi persona. Allora per questo qua, fratelli e sorelle, possiamo andare a un mondo che potrebbe anche andare meglio di oggi, e dobbiamo, ciascuno di noi deve dare il suo contributo per arrivarci. Grazie.
1: Grazie al dottor Hamid Saidawi. Ovviamente, ecco, ricordo a tutti i relatori di stare nei tempi, vedete ci sono proprio degli orari, range orario, 6 minuti, magari ecco, evitiamo di allungarci troppo, così riusciamo a sentire tutti. Adesso, giornalista e direttore dell'agenzia di stampa europarlamentare Eurocomunicazione, ne abbiamo parlato perché potete seguire la diretta. Il tema è integrazione o assimilazione nell'Europa di oggi. E diamo la parola al dottor Giovanni De Negri. Che giustamente da star del giornalismo passa qui. Ha fatto proprio le forche caudine. Grande Giovanni.
6: Allora. Eccoci. Allora, grazie intanto. Michel già si alza, ecco, quel brutto segno. Beh, allora sono onorato di questo. No, io questo onore, ma anche onere ovviamente, di portare la posizione dell'Unione Europea in questo dibattito, che mi piace molto, soprattutto gli ultimi interventi che ho sentito con molto piacere, sia quando si è parlato di Roma come capitale europea, e proprio la settimana scorsa tornavo da Strasburgo, dal Soteo, The State of the European Union, che è proprio la parte, diciamo, in cui la Presidente della Commissione Europea presenta il piano dell'anno a venire, e ogni volta ci si chiede sempre perché Strasburgo, anche se ovviamente hanno motivo storico, visto che è una città che è passata tra le due guerre, tra la Germania e la Francia, o perché Bruxelles, visto che i trattati, ricordiamolo, sono stati firmati proprio a Roma. E poi sono molto contento di aver sentito i ricordi a quella che è stata la storia romana, insomma, della Roma antica, che veramente noi parliamo oggi di integrazione e assimilazione, ma insomma, ecco, diciamo che è stato un modello addirittura in molti. Auspicavano appunto di poter arrivare. Credo che ci sia da salutare un altro illustre ospite.
1: Esatto, un bel applauso per il senatore Maurizio Gasparri.

0: vai, puoi riprendere.
1: Sì, allora vorrei quindi, anche per tenermi nei minuti previsti, iniziare con una domanda semplice a chiunque ci ascolta, sia in diretta online ma anche qui in presenza, cioè quanto ogni persona che arriva nella nostra amata o odiata Europa e Unione Europea, credo che ne devi fare un altro di saluto, Fabio. Se vuoi ti rubo il lavoro, li faccio direttamente io tutti i saluti.
0: Se ci conosciamo.
1: Trovate il posto a Giorgio Simeoni. Eccolo, ecco. Hai visto?
0: Giorgio Simeoni.
1: Grazie. No, no, ma ci... Allora, in pratica, che cosa dire? Appena, appunto, la presenza di qualsiasi cittadino proveniente fuori Unione Europea, quello che cosa può diventare per la nostra, per il nostro paese, per la nostra Europa in generale, intendo sia dal punto di vista geografico che dal punto di vista, ovviamente, di quella che è l'ambizione dell'Unione Europea, Unione, appunto, che dal Trattato di Maastricht siamo passati da una comunità a un'Unione. E la speranza è quella che appunto un domani sia realmente, addirittura c'è chi auspica appunto gli Stati Uniti d'Europa. E che cosa chiediamo a queste persone che appunto arrivano in Europa sbarcando spesso e volentieri, soprattutto in Italia? Chiediamo di conoscere la lingua, di rispettare le leggi, lavorare, partecipare alla vita della comunità? Oppure chiediamo qualcosa di più? E qui la differenza del titolo appunto tra integrazione e assimilazione. Ovvero di mettere da parte la propria storia, la propria cultura, persino alcuni aspetti della propria identità. E da qui che nasce la differenza vera e propria appunto tra integrazione e assimilazione. Ed è qui che si colloca la domanda che vorrei porre oggi a voi. Quale modello vuole l'Europa? Quale modello vuole, ripeto, sia l'Europa geografica, visto che da dove provengo appunto, da Strasburgo, non solo c'è la sede della plenaria del Parlamento Europeo, ma anche del Consiglio d'Europa, che è appunto l'istituzione, l'organismo che prevede la partecipazione di tutti gli Stati europei, tra cui anche fino a pochi anni fa la Russia e la Bielorussia, che adesso non ne fanno più parte. Per assimilazione intendiamo in termini generali un percorso nel quale chi arriva è chiamato ad avvicinarsi il più possibile alla cultura prevalente, fino al punto in cui le differenze tendono a scomparire. Per integrazione, invece, intendiamo un processo diverso. Una persona può entrare pienamente nella vita sociale, economica, civile del paese in cui vive senza dover cancellare le proprie radici. Questo non significa vivere separati, o almeno questa è la speranza e l'auspicio. Né significa pensare che ogni differenza culturale sia automaticamente positiva o intoccabile. Significa costruire una società comune nella quale l'adattamento non sia richiesto a una parte soltanto, anche perché una delle parti fondamentali che riguardano l'Unione Europea è proprio il fatto di prevedere uno scambio, un processo reciproco quando si parla di integrazione. La distinzione diventa ancora più chiara se pensiamo a un esempio concreto che è la lingua, ovviamente, e non a caso anche ultimamente con un decreto il governo se n'è occupato. Chiedere a una persona di imparare l'italiano significa darle uno strumento, significa permetterle di parlare con un medico, seguire un percorso scolastico per i figli, lavorare, conoscere i propri diritti e i propri doveri, partecipare alla vita della comunità. Ribadisco, partecipare alla vita della comunità e avere non solo i diritti, che è una questione che tutti ripetono, ma anche i doveri della partecipazione alla vita di un paese. Tanto che, appunto, oltre a parlare sempre della Carta dei diritti, sarebbe anche molto interessante proporre nelle scuole e non oltre, e non solo, il fatto di proporre una vera e propria Carta dei doveri. Quindi, nel primo caso, alleghiamo la possibilità di partecipazione, nel secondo caso richiamo di trasformare l'appartenenza in una rinuncia, e questa differenza a mio parere è fondamentale. L'integrazione aggiunge qualcosa alla persona, l'assimilazione può chiedere alla persona di togliere qualcosa da sé. Naturalmente la questione è più complessa di uno slogan, insomma, di quello che stiamo dicendo un po' tutti intervenendo. Una società ha bisogno di regole condivise, il rispetto delle leggi e dei diritti fondamentali non è facoltativo. Chi arriva in Europa deve conoscere le regole della società nella quale entra e deve rispettarle. Deve imparare la lingua, deve poter lavorare, deve poter partecipare. Ma condividere le regole non significa necessariamente essere tutti uguali nelle tradizioni, nelle storie familiari e nel modo di esprimere le proprie identità. Possiamo avere gli stessi diritti e avere storie diverse, possiamo rispettare le stesse leggi e parlare lingue diverse nelle nostre case, possiamo condividere gli stessi valori fondamentali senza dover cancellare ogni differenza. Che posizione ha dunque l'Unione Europea per quanto riguarda questo discorso? Il principio adottato a livello europeo descrive l'integrazione come un processo, ripeto, a doppio senso, cioè non prevede solo che si impari e si seguano queste regole. Riguarda le persone migranti, ma anche i cittadini e le istituzioni delle società che le accoglie. È un passaggio decisivo perché cambia il modo stesso in cui formuliamo la domanda. Se l'integrazione fosse un compito soltanto di chi arriva, basterebbe domandarsi: si sta adattando abbastanza? Se invece il processo è reciproco, dobbiamo chiederci noi stessi: stiamo offrendo le condizioni reali per permettere di partecipare coloro che desiderano, non solo arrivano per obbligo o per bisogno, ma anche perché lo desiderano. E questo è fondamentale ricordarlo spesso, soprattutto quando si parla della partecipazione di tutti quanti. La differenza, ripeto, non è solamente linguistica, è una differenza di responsabilità politica, e quindi qui la inoltro ovviamente a chi rappresenta il partito in questione. L'Unione Europea però non ha creato un unico modello obbligatorio per tutti gli Stati.
0: Mi raccomando
1: membri.
0: A chiudere, perché poi abbiamo altri interventi autorevolissimi che sono
1: anche perché oltre a esigere questo, arriviamo anche a un altro punto fondamentale. Può sostenere politiche nazionali di integrazione, ma i trattati non le consentono di uniformare le leggi dei singoli paesi in questa materia. Perciò quando parliamo di modello europeo dobbiamo essere precisi, parliamo di un orientamento comune, di principi e obiettivi condivisi, non di una pratica identica dalla Francia all'Italia, dalla Germania alla Svezia, eccetera, eccetera. E questa distinzione è importante perché l'integrazione è profondamente legata alla storia, alle istituzioni e alle scelte politiche di ciascun paese. Questo prevede il piano d'azione, e questo è il punto a cui volevo arrivare, europeo per l'integrazione e l'inclusione del 2021-2027, il piano appunto che prevede quattro priorità: istruzione e formazione, lavoro e competenza, salute e casa. Questi possono sembrare anche dei temi burocratici, tra virgolette, no? Per cui bisogna semplicemente rispondere a delle regole. No, perché il punto per cui lo scambio è reciproco è proprio sul fatto dell'evitare un altro problema, che è quello della discriminazione. Non mi dilungo ovviamente più di tanto, insomma abbastanza significativo, e soprattutto non lo faccio perché ci sono illustri rappresentanti che probabilmente lo potranno dilungarsi su questo anche con esempi personali, però il problema è proprio questo, cioè quanto l'integrazione è una priorità per quanto riguarda i paesi europei e ovviamente l'Italia in primis, e quanto non si rischi di arrivare a una vera e propria discriminazione, che poi può essere vista anche questa dal doppio punto di vista, non è solamente discriminazione per chi entra.
0: Giovanni, dobbiamo chiudere.
1: Eccolo. Vai. Ma in alcuni casi anche la discriminazione per gli stessi
0: 6 minuti l'uno,
1: italiani, nel caso dell'Italia, e europei in generale. Grazie.
0: Grazie, perché abbiamo poi, lo avevamo come primo relatore, l'avevamo fatto slittare per impegni suoi personali, adesso ci ha raggiunto, questo è un autorevole esponente internazionale, lo abbiamo ricordato prima, membro della Camera dei Lord, già ministro di Stato del Regno Unito. Il tema della relazione è il mondo di oggi, perché scegliamo i conflitti? La parola a Lord Hamad di Wimbledon.
2: Mr. Chairman, my dear friend Michael and Rochelle, it's great to see you both again. It's the second time we're sharing a stage in the day. And of course, to the Deputy Prime Minister, Foreign Minister, an area I know all too well. It's a real pleasure to join you here today at this important event. Just listening to the previous speaker, you know, when you're just about the warm-up act before the final finale, you're conscious of the fact that you've got a very determined chairman who will keep you to time. So I will keep my comments brief. But I was reminded of my own personal reflections about this whole issue of integration and assimilation.